0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Cose di calcio diventa Excel, oggi e domani e poi tutta la prossima settimana, dove stiamo preparando quella piccola iniziativa che non abbiamo promosso troppo proprio perché i posti erano limitati. Paolino se ne va a lavorare sulla nave, quindi...
4: poi sì, buongiorno a tutti, intanto poi si dice a me che appena c'è la nazionale vado in vacanza. Tu neanche aspetti la nazionale, ma io vorrei ci collegheremo. Io sono curioso di vedere uno come sarai vestito.
3: No,
4: se da marinaio, da barista, se ti vedo inquadrato sempre solo in primissimo piano
3: sarà così, torniamo a noi, Paolo, prima che mi salti, cioè, la settimana.
4: Tu, di solito cosa si dice? Che nei momenti difficili
3: uno scappa.
4: Tu invece sali sulla nave nei momenti difficili.
3: Tu fai
4: il contrario.
3: Io sto sulla nave.
4: Tu sei l'antischettino.
3: Io sto sulla nave. Tu vai
4: sulla nave quando... poi magari non sarà un momento difficile. No, magari vinciamo domani, vinciamo con la Lazio e ti meriti questa. No?
5: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
3: Cioè, è arrivato il nostro filosofo.
5: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
3: Lo farò. Senti, ti giro un po' di domande. Abbiamo un'oretta da passare assieme, poi Paolo l'approfondimento col suo taglio, non lo voglio indirizzare, poi so che è complicato uscire dal marasma delle nostre chiacchiere. Ma io lavorerò lì, farò i collegamenti da lì, caro Manuel. Con qualche Juventino, tanti dell'ottantina che dovrò seguire per altre vicende, che magari saranno partner del nostro viaggio su Radio Bianconera. Senti, abbiamo Gatti che ha un bel carattere, perché oggi il tema è... No? Mm. Cosa possiamo aggiungere? Poi ho dovuto spiegare, perché ognuno estrapola sempre qualcosa. Ma parli di fame... Manca Pirlo, manca Del Piero, ma la Juve 25-26 l'ho spiegata, è questa. Cosa posso fare? L'allenatore è qualcosa di diverso. Cosa posso aggiungere tecnicamente nel breve? Che devo dire, cercate di azzannare l'avversario.
4: Allora, intanto...
3: Ci sono quelli che hanno più fame, più carattere e personalità della Juve di oggi? Da casa mi dicono, abbiamo Gatti, bel carattere. Ma Spalletti non lo schiera mai.
4: E di questo abbiamo già parlato anche ieri.
3: Gatti. Gli altri chi sono?
4: Ma mi piacerebbe risponderti così e vorrei che domani fosse così. Cioè tutti quelli che hanno giocato di meno. Cioè quindi Gatti, quindi Kelly, quindi Combiners, quindi Voltemade.
3: Cambiaso.
4: Cioè quelli che hanno giocato di meno, l'Europa League in questa fase, che non vuol dire snobbarla, tutt'altro... Ma vuol dire riuscire a portare tutti a un livello per cui poi Spalletti ha più carte nel mazzo. Perché ne abbiamo bisogno noi di questo. Perché l'Europa League, rispetto alla Champions League, ha un livello sicuramente inferiore. Quindi ci si può anche permettere un turnover di un certo tipo, cosa che invece non fa in Champions. Se tu giochi in Champions, anzi, è molto probabile che il turnover rispetto ai titolari lo vai a fare in campionato. In Europa League, nella prima fase, cioè le prime... 8 partite, tu devi riuscire a qualificarti tra le prime 8 cercando di valorizzare di più, il più possibile quelli che giocano di meno in maniera da portarli a un livello tale che Spalletti avrà delle possibilità di combinazioni diverse. Quindi io domani mi aspetto che qualcuno dei giocatori che per ragioni diverse è stato fino adesso poco utilizzato, Spalletti non l'ha visto, hanno avuto infortuni, eccetera, eccetera, domani si riguadagni il diritto a vestire la maglia della Juve. Quindi domani è una grande occasione, perché vedete che in questi anni ogni tanto qualche italiano ha pagato anche dei prezzi molto cari a questa politica. Cioè, perché c'è poco da fare. Se tu cambi 5-6 uomini, 7 a volte, cioè, rischi perché non ce la sei.

0: Blaggio, perché ci si conosce di meno, eccetera. Però voglio ricordare che noi, tra Sassuolo e Nijmegen, facciamo un cambio di 5 giocatori. E ha portato bene. Domani è una partita diversa, non abbiamo un avversario così aperto, non giochiamo in casa. Però mi aspetto che Kopp, Kelly, Cambiaso, Voltemade siano della partita e Gatti siano della partita. Poi gli altri 6 dovranno necessariamente, probabilmente, essere giocatori che sono già stati impiegati. Ma forse lo stesso Rugani. Io non so se Rugani viene considerato totalmente inabile, oppure, non avendo problemi, non possa darci una mano. Quindi, che non vuol dire snobbare, vuol dire constatare se questa squadra è in grado, questa rosa è in grado di fare i due, le due competizioni. Lasciamo perdere un attimo la Coppa Italia. Se non è così, allora hai due soluzioni. Primo, comunque alla fine del primo tempo, sostituire chi non rende. E due, far giocare sempre i titolarissimi, ma allora poi arrivi a marzo che non ce la fai più.
1: Saluto Manuel, non so se l'abbiamo fatto a dovere. Manuel, che tra poco non è importante, non è importante. Puoi stare in panchina, a te fa comodo stare in panchina.
0: Salutare non è importante, è l'unica, cosa che conta.
1: Esatto, tu sei il pinsoglio di Radio Bianconera. Senti, mi vai a recuperare quelle immagini della rifinitura di questa mattina che ci ha spedito il nostro Camillo, perché così facciamo un po' riepilogo.
0: Sì.
1: Imbastiamo un'ipotetica formazione, Paolo. Tra l'altro stamattina ci siamo fatti una chiacchierata, i nostri amici possono già vederlo e seguirlo.
0: Sì, su YouTube. Tribuna Juve.
1: Tribuna Juve.
0: 24, Tribuna Juve.
1: Noi di solito non c'è il buffet?
0: Interroghiamo. No. È una tribuna senza buffet, diciamo, vecchio stile. Questa è molto bella, ricordando che chi frequenta la tribuna
1: è ancora dentro. Marocchino è uno di quelli.
0: Ecco, sedia. Non siamo questa roba. Okay. Ci sediamo accanto. Ti ho sottoposto un interrogatorio. Devo dire che sei stato esaustivo, innocente, e quindi una firmetta e te ne esci dalla questura.
1: Perfetto. Seguitela anche lì. Noi siamo coerenti con Paolo, però adesso ti giro le domande.
0: Sì.
1: Ma non posso fare il copia e incolla come si fa sui social.
0: No, certo.
1: Paolo, Celta Vigo Juventus.
0: Sì.
1: Se è più importante o meno importante me l'hai chiesto a me.
0: Sì.
1: E non dai tu la stessa risposta. Invitiamo ad andare su YouTube Tribuna Juve. Ma ti chiedo, che partita è, la dovessimo paragonare come grado di difficoltà ad una partita del campionato italiano?
0: Questa è difficile, perché vedi, poi abbiamo gli esempi di
1: della
0: ieri,
1: Champions.
0: No? Gli esempi della Champions.
1: Esatto.
0: Però io
1: cioè, che partita in trasferta ci dobbiamo aspettare? Non parliamo di quest'anno.
0: Io penso un Fiorentina-Juve.
1: Un Fiorentina-Juve. Bologna-Juve.
0: Cioè, partite dove tu hai sicuramente sei superiore. Però c'è l'ambiente, c'è il fatto che loro hanno bisogno di punti più di noi, c'è il fatto che loro...
1: Loro sono a zero, hanno perso con i ciprioti, giusto?
0: Esatto.
1: Okay.
0: C'è il fatto che loro in campionato stanno andando male, ma possono chiaramente riscattarsi in Europa. E c'è poi un aspetto che non va mai dimenticato, che noi facciamo, è un discorso che facciamo in Italia e che vale esattamente in Europa. Cioè, qui in Italia, quando la Juve va a giocare in trasferta, che sia a Cagliari o a Sassuolo, battere la Juve significa acquisire prestigio. E in Europa uguale, perché in Europa le squadre titolate quest'anno, le tre titolate per prestigio e trofei vinti, e anche status storico ma anche economico, sono Juve, Milan e Bayer Leverkusen. Quindi domani Vigo, tra l'altro c'è tutto questo precedente che loro si ricordano molto bene del 4-0 nei nostri confronti, quindi Vigo domani ci attende sicuramente con la voglia di fare una grande partita che gli rilancerebbe. La Juve è sempre la Juve significa tanto, significa una raccolta, una collezione di campionissimi che all'estero hanno ammirato e ci conoscono. E quindi io credo che in Europa nessuno va a sottovalutare gli impegni, perché poi lo vediamo, ci sono gli stadi pieni, c'è grande interesse, una competizione, gli spagnoli tra l'altro, soprattutto col Siviglia, l'Europa League l'hanno sempre onorata. E come abbiamo visto ieri, il Napoli più forte del Villarreal forse sì, ma ne prende 3. L'Inter più forte del Bruges apparentemente sì, e però ne prende 4. Il Bruges ha eliminato l'Atalanta 2 anni fa. Noi siamo usciti col PSV, siamo usciti col Galatasaray. Cioè, c'è un livello che magari sulla carta puoi avere anche un margine di superiorità, ma il campo poi è giudice e c'è poco da fare. E quella superiorità è labile, non è enorme. Quindi domani attenzione, perché se entriamo distratti...
1: A Firenze, poco... a Bologna, se entri distratto...
0: Te le prendi. E anche lì, e anche lì. Quindi devi entrare con la giusta consapevolezza, brutte figure non le devi fare, devi cercare di portare a casa la vittoria. La vittoria vorrebbe dire tantissimo. La Juve in questo momento è prima nel girone, prima, per differenza reti. Di 36 squadre prima. Perché non cercare di arrivare anche a questo? Anche questo contribuirebbe a renderci più forti. Dopodiché, se mi chiedi, vuoi fare...
1: Intanto Paolo, scusa, ti interrompo, sì, perché mentre parliamo potete ascoltarci o anche vedere, vederci se siete su una Samsung TV, canale 4637, attraverso la nostra app. I 15 minuti di questa mattina riassunti questa clip che ci ha girato... quelle solite, ma perché capita poco, sì, no? Di tattico nei primi 15 minuti, però ci dà il senso e anche dimostra la presenza del nostro Camillo De Michelis con il recupero di Neto,
0: sì,
1: super attivo, potrebbe essere titolare? Te la giocheresti?
0: Potrebbe,
1: la
0: ma io non penso.
1: Non penso. Io anche penso Camillo che... mi ha dato la stessa risposta. Sì. Si è rivisto Boga, così diamo qualche informazione.
0: Già fosse aggregato sarebbe una buona
1: aggregato
0: notizia.
1: Aggregato in chiave Lazio e... E inizia, quella levetta, quel braccetto, quella,
0: esatto,
1: quel muscoletto
0: in più,
1: che può essere in più. E poi Cabal c'è, e ricordiamo, Zegrova non fa
0: giocare,
1: parte della lista. E ricordo anche che Selic si è allenato nel campo adiacente.
0: Quindi io immagino che Selic...
1: Riposi, riposi.
0: Beh, ha tirato la carretta.
1: Così
0: anche
1: abbiamo anche fatto
0: nazionale
1: il sunto. Continuiamo a vederle queste immagini. Intanto Paolo, perdonami.
0: No, dicevo, la Juve, io credo che... appunto, in Europa posso avere degli enormi stimoli, no? Al di là del fatto che qualcuno dice, ah, ma è più facile arrivare in Champions in Europa League che attraverso il quarto posto. Io direi di no, nel senso che se tu in campionato sbagli una partita e ne hai 37 per rimediarle, quando arriveremo agli ottavi, se tu sbagli una partita, vai fuori. La puntare tutto sulla Coppa non lo puoi fare, a meno che ad un certo punto...
1: Puntare no, però no, è la corsia privilegiata, cioè è un po' come andare
0: importante
1: in aeroporto e salti la coda.
0: È una corsia importante, aggiungo... io più che la qualificazione in Champions mi interessa vincere un trofeo, cioè è talmente tanto che non lo facciamo che sarebbe comunque bellissimo. E aggiungo che ulteriormente noi sappiamo bene che nella nostra storia vincere la Coppa UEFA ha significato anche fare uno step per poi vincere qualcosa di diverso. Però io credo oggettivamente che la partita di domenica sia una partita molto importante, non dico decisiva perché sarebbe assurdo dirlo a ottobre, però molto importante perché la Juve fino adesso ha avuto un calendario non brutto, non ne abbiamo approfittato. Juve-Lazio deve diventare un po' come Juve-Atalanta, sono quelle squadre che possono trovare l'annata e che tu devi far capire di essere superiore. Con l'Atalanta ci siamo riusciti. Io, se dovessi scommettere che la Juve arriva prima dell'Atalanta, ti dico che non scommetto, perché
1: che arrivi prima dell'Atalanta,
0: prima dell'Atalanta in campionato,
1: non
0: è detto. Perché Atalanta è una miscela di buoni giocatori che ad un certo momento può anche trovare la fiammata. Quindi non te lo do per sicuro.
1: E paga lo scotto del cambio di mentalità.
0: Però già l'altro giorno ha fatto vedere che è in crescita. Però non te... cioè, io trovo che c'è un gruppo di squadre abbastanza nutrito che sono delle incognite. Noi siamo tra queste. Ecco, la Lazio dobbiamo cercare noi di smorzarla. Perché la Lazio è prima in classifica. Se noi non la vinciamo questa partita, continuiamo ad averlo 5 punti, li accreditiamo come squadra in grado.
1: Si è intanto aggiunta al tavolo delle pretendenti.
0: Si è aggiunta, esatto. Giusto? E cerchiamo di...
1: Gli facciamo alzare dal
0: cerchiamo
1: tavolo.
0: Di... No, non si alzerebbero perché rimarrebbero davanti a noi, però di fargli capire che la tavola è scomoda.
1: C'è da pagare
0: e
1: il conto.
0: E che noi ci sediamo, perché attenzione,
1: certo,
0: facciamo lo scenario opposto. Se perdiamo con la Lazio, che cosa ci diciamo? Ci diciamo che siamo in crisi. Ci diciamo che abbiamo un percorso fatto prevalentemente di pareggi o di sconfitte e ragazzi, e iniziamo a vedere quella che è io ho definito l'ombra di Tudor, non di Conte, ma di Tudor, cioè tornare a quel percorso zoppicante, difficile, problematico che l'anno scorso poi ci ha portato a una situazione molto complicata.
1: L'unità però, di crisi di ottombrina.
0: Esatto, però intanto domani andiamo a fare una gara di livello. perché l'Europa a noi ci può servire ti voglio provocare come terapia.
1: Ti voglio provocare sì. In 5 minuti. Intanto grazie a quelli che stanno scrivendo e che ascolteremo, grazie a Manuel che ci ha proposto queste immagini, le riproporremo anche più avanti, così vi date un occhio come possiamo fare noi durante quando sono aperti questi allenamenti, le vigilie di Champions e di Europa League, tanto per essere chiari, parlando sempre della rosa a disposizione quest'anno,
0: sì.
1: Non partendo dall'ossessione di comprare quello o quell'altro giocatore, perché a me sembra sempre che sia l'abbaglio, no? Per aggrapparsi a qualcosa, così tiro a campare fino a gennaio e poi ho dei nuovi temi per criticare da gennaio a giugno eventualmente. Qualcosa manca, qualcosa serve, qualcosa abbiamo sbagliato, qualcosa di meglio con quelli che siamo, dobbiamo fare con i soldi che abbiamo e con la rosa che abbiamo. Ti volevo chiedere, adesso me lo sono perso, ma è colpa mia che ho aperto una parentesi in più, la partita di domani, la partita di domani. Ah no, eccola qui, il ragionamento era capire di che pasta siamo fatti.
0: Sì.
1: Cercando di capire anche quello che possono dare i tanti giocatori, i gatti con Mainz, eccetera. Ma questi non hanno mai giocato tante volte assieme.
0: No.
1: Questi nuovi che tu mi dici, ma che io penso che giocheranno. Non è un po' più complicato mischiare le carte e proporle nella rotazione di domani? Non perché il Celta Vigo meriterebbe più o meno attenzione. Cioè dico, se tu fai giocare domani gatti con Mainz, Voltemade e ti inventi qualcos'altro, siamo quasi al 50% neto,
0: sì,
1: dico,
0: sì.
1: Motivo per cui non penso che Neto giocherà, almeno per questo motivo. Non pensi che è un po' più rischioso schierarli proprio, ma da qualche parte li devi schierare, ma non li inseriresti con maggior oculatezza? Ecco, questa è la mia critica al ragionamento che hai fatto e che facciamo in tanti.
0: Ti rispondo con due riflessioni. La prima... questa domanda, che è la domanda centrale, la domanda insomma, più importante che si potrebbe fare oggi a Spalletti, cioè
1: 18:50
0: sei in grado di darci delle garanzie cambiandone 5 di giocatori, perché
1: o un tentativo
0: perché è una domanda centrale, perché c'è poco da fare, le riserve, se sono riserve c'è un motivo, vuol dire che danno meno garanzie, quindi tu sei in grado di dire che non succede quello che è successo alla Roma quando ne ha prese 6, se non sbaglio, in Norvegia, cambiandone troppi, e poi si dice, ecco, le riserve non sono adeguate. È evidente
1: magari
0: che
1: non
0: se
1: è la risposta
0: Antonio
1: giusta.
0: Paolino gioca a riserva nella Juve e lo inseriscono su 10 titolari, lo aiutano. Se invece è lui che diventa improvvisamente il leader, diventa problematico.
1: È un po'
0: no?
1: più complicato,
0: ecco,
1: se
0: ecco.
1: Poi ne cambio anche 3 o 4 nei reparti strategici.
0: Hai capito perché ho fatto riferimento a te, no? Penso che tu
1: allora,
0: abbia capito.
1: Allora,
0: penso che tu
1: capisco,
0: abbia capito.
1: Ma poi c'è la chiusura di questo primo blocco, perché stiamo vedendo le immagini su Sky di ieri sera.
0: Esatto. Ho fatto questo riferimento perché era evidente che ieri eri un po' un corpo estraneo in una squadra consolidata, diciamo, che ha perso le coordinate. Però, a parte questo, sono battute nostre.
1: Ma che vi spiegheremo?
0: La risposta che io fossi Spalletti dovrebbe essere questa. Ci saranno giocatori, lui non direbbe mai titolari perché gli allenatori non vogliono mai dire titolari, però ci saranno giocatori titolari che aiuteranno chi gioca di meno e saranno loro a dover garantire il livello della squadra. E quindi la domanda vera è, non è solo, attenzione, ma sono in grado di inserirsi i gatti, i Cabal, i Combiners, i Voltemade? La domanda vera è, chi sarà in campo? Facciamo l'esempio Bremer, facciamo l'esempio Douglas Luiz, facciamo l'esempio Conceição, ne dico 3, McKenny, 4, sono in grado di reggere questa responsabilità e di trascinare la Juve e di dare delle sicurezze? Quindi quando tu ne cambi tanti, vanno in gioco da un lato i nuovi, ma i nuovi li puoi un po' più perdonare sul piano dei meccanismi, non sul piano della prestazione individuale, quella ci vuole. Però sul piano della conoscenza non hanno mai giocato insieme. Sono gli altri che devono riuscire a porsi come punti di riferimento, ok? Quindi io domani, Spalletti, non ha solo il tema chi faccio riposare e chi inserisco i nuovi, ma quelli che io
1: le maggiori garanzie.
0: Quello che io quelli che io confermo devono stare bene fisicamente e dare soprattutto delle garanzie. Quindi per me la curiosità di domani della formazione è identica, è pari tra quelli nuovi e quelli che però confermi.
1: Cambiandone diversi in ogni reparto, non pensi però che non si possano assumere tutte queste responsabilità che tu stai delegando loro? Cioè, Voltemade in attacco.
0: Sì, sì.
1: Consensao alla Begovic.
0: Sì.
1: Parliamo dalla cintola in su.
0: Sì, sì.
1: Ok. In mezzo al campo, con Miners. Dietro, Gatti, Kelly, lasceresti probabilmente Kalulu.
0: Bremaro, Kalulu,
1: Cioè, ti ho detto i tre o quattro nomi che rimangono. I tre nomi, forse, che rimangono. Ma non se cambi troppo è sbagliato, se non cambi niente è sbagliato. Dico, questi che, se sono in panchina, se hanno anche un po' meno personalità, cioè mi vengono in mente i Voltemade e i Comanes, hanno bisogno di giocare, è vero, ma gli altri riescono a assumersi obiettivamente questo tipo di responsabilità?
0: Questo è il tema di domani, lo vedremo domani.
1: Sei in balia poi dell'avversario.
0: E se domani la risposta sarà positiva, per me va persino oltre il risultato l'importanza della
1: risposta.
0: Altrimenti c'è un serio problema. Altrimenti Houston abbiamo un problema, i nostri affidabili non sono 20, ma sono 13-14, ed è un problema.
1: E forse quei 5...
0: centrocampo.
1: Esatto. E probabilmente non sempre quei 13 devono essere l'ossatura della squadra. Perché ieri sera, noi stiamo vedendo le immagini, ieri sera è capitata una cosa incredibile. C'era una squadra in vantaggio per 5-0 che ha perso 9-6. Ha vinto Paolo Rossi, ha perso Paolino, che stava vincendo 5-0. Un pesce fuor d'acqua, oserei dire.
0: Un tracollo. Un tracollo alla Mayfredi, mi è sembrato di vedere.
1: Se qualcuno di voi volesse venire una volta a vedere queste partite, è vietato, il biglietto costa troppo. Anche perché non vi perdete nulla. Soprattutto in certe serate. Mi vergogno di aver accettato l'invito ieri sera, ma era per chiudere il discorso di prima. Le immagini le potete vedere non su Sky ma da qualche parte.
2: Ma Zelic di solito non va in onda l'altra sera.
1: Eravamo in contemporanea.
0: Bravo.
1: Eravamo in contemporanea.
0: Bravo,
1: infatti io ho finito la partita, ho visto il Barcellona, l'ho un po' studiato, ecco come si gioca, e poi ho continuato con Zelic, con il minuto remember. Caro Manuel, ci riposiamo un po', dopo questa mezz'oretta XL, e andremo a finire con un'altra mezz'oretta interessante di cose di calcio XL, il calcio juventino raccontato da Paolino e Rossi.
3: Cose di calcio.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Due giornate, zero punti, un rapporto gol fatti gol subiti non positivo che classifica alla mano, alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile per Inter e Napoli, visto che centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa. Da quando è entrata in vigore la nuova formula, il passaggio diretto dalla League Phase agli ottavi è come discrimine, quota 16 punti. Un traguardo ora non facile da raggiungere per le squadre di Chivu e Allegri. Proveranno a fare meglio questa sera Roma e Como impegnate contro Real Madrid e Feyenoord. Il tennis, Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione nel circuito femminile. La toscana ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, prova a vincere un match che sembrava tutto in salita. Paolini agli ottavi, partita favorita contro la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo, che ha superato nettamente la svizzera Belinda Bencic, numero 12. Il basket, dopo un inizio con tre sconfitte nelle prime quattro uscite stagionali, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in quattro sfide negli ultimi due anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Stavolta però i favori del pronostico sono dalla parte di Bologna, che occupa al momento la decima posizione in classifica. Spazio anche all'Eurocup, aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask. Poi le altre due gare, Venezia-Ankara e Tenerife-Maxima-Roma. La spedizione tricolore deve fare i conti con le prime eliminazioni ai mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso a Shanghai. Nelle gare della velocità squadre maschile e femminile, l'Italia non riesce a superare il primo ostacolo e si ferma nelle qualificazioni. Gli azzurri, che tagliano il traguardo in 43-444, crono che non consente il passaggio del turno e vale la decima posizione al termine delle qualificazioni. Nella gara femminile il terzetto azzurro chiude la propria prestazione con 49-208 e anche in questo caso niente passaggio del turno. Inizia subito con un super weekend la Coppa del Mondo 2026-2027 per la scherma azzurra, che schiererà complessivamente 72 atleti in penana tra domani e domenica. Il fioretto a Takamatsu in Giappone, la spada a Casablanca in Marocco e la sciabola in Algeria sono le tappe del debutto del circuito internazionale nella stagione che da aprile del prossimo anno segnerà l'inizio della qualifica olimpica per i giochi di Los Angeles 2028. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Media Dub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
6: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Buon pomeriggio, sì, anche oggi vale buon pomeriggio. Ciao Paolo, ben ritrovati, Cose di Calcio XL, mezz'oretta ancora con noi, poi approfondimento. Alza mic, alza, così, va bene, alza. Domani sera mi auguro di vedere la stessa Juve che ho visto col NEC, e cioè schierata col 5-4-1 in fase difensiva, che diventa 3-4-3 quando attacca. Difesa di ferro e attacco in contropiede, con i nostri esterni tutti piccoli, veloci e tecnici, e che hanno bisogno di spazi per esprimersi. Questa è l'unica strada per uscire dal tunnel, anche in campionato, Pasquale da Palermo. Poi c'è un vocale che ti faccio, che ascoltiamo subito e poi commentiamo gli ultimi due pensieri.
8: Buongiorno Stefano, allora vi do io un'esclusiva oggi, uno scoop.
1: Dai.
8: Quello che ha detto Spalletti stamattina a colloquio con i giocatori.
1: Ieri.
8: Ha detto esattamente queste parole: vi do uno schiaffo.
1: Ah, ho capito la battuta, perché l'ha detta Pisacane, e allora vi do uno schiaffo, scoop. Vedi che io ormai li conosco, i nostri radioascoltatori. Al di là della battuta, grazie comunque, ci sta. Cose di Calcio è anche un programma dove serve un po' di ironia, quindi l'accetto volentieri. Per fortuna che l'ho capita, se no ho difficoltà.
0: Io non l'avrei capita, avrei capito, meno male che l'hai capito tu, perché ci facevo dei ragionamenti assurdi. Quindi mi hai salvato da dire una marea di castronate.
1: Esatto. Ti ho visto impegnato.
0: No, perché non mi ricordavo.
1: Vi do uno schiaffo
0: di questo particolare.
9: Senti, tutto appezzato e tutto scritto.
1: Qui glielo chiesi in una trasferta di Champions, non mi ricordo dove eravamo, perché ero venuto a sapere che appunto aveva piazzato dei bigliettini per dare dei messaggi ai singoli giocatori vicino ai loro armadietti, no? E allora lui mi rispose in conferenza: ma lei conosce la signora delle pulizie? Hai capito? C'è stata questa risposta. Okay. Conserviamole tutte, perché scriverò il mio libro con la prefazione di Paolo Rossi.
0: Sì.
1: Paolo, sul ragionamento fatto come dovremmo giocare, è solo una questione di disposizione in campo o qualcos'altro?
0: No, beh, il nostro ascoltatore ha detto delle cose giuste, nel senso che la Juve deve trovare velocità, e la velocità col Neck c'è riuscita. Non dimentichiamo due cose: col Neck arrivavamo dalla sconfitta con il Sassuolo, c'era stata l'esigenza di un riscatto, e anche a Cagliari, se per questo abbiamo pareggiato, ma lo puoi anche vivere male, quindi potrebbe essere per certi versi una condizione psicologica non molto lontana, anche se con Sassuolo c'era stato veramente un disastro. Noi con Neck, sto guardando adesso, abbiamo giocato con 5 giocatori nuovi. Cioè c'era Grabara in porta, c'era Gatti al centro della difesa al posto di Bremer, c'era Sarr, che era la prima volta che giocava titolare, e McKennie, che non aveva giocato titolare a Reggio Emilia, e c'era Voltemade a fare la punta con Nico e Alej Begovic. La risposta fu positiva anche da parte di chi entrò, perché Colomani entrò negli ultimi 20 minuti e fece un gol e un assist, e credo che domani ci troveremo una gara molto più complicata, perché contro il Neck al nono minuto, lancio lungo, papera del portiere, Nico Gonzalez va a segnare e tutto diventa più semplice. Chiudiamo il primo tempo addirittura col 3-0.
1: Ne abbiamo parlato del segnare nella prima, nella prima metà di partita.
0: In Coppa non lo fai il gioco che abbiamo visto a Cagliari, non lo fai questa cosa di prendere campo, nel senso che tra l'altro loro sono a 0 punti, quindi li devi far uscire fuori. Io penso che non giocheremo con la stessa lentezza, anzi devi avere una capacità pronta di risposta agli accorgimenti degli avversari, e sono d'accordo, io penso che la squadra debba avere una capacità di essere più veloce nel pensiero e nelle gambe, che poi è quello che vediamo in Europa sempre, no? Perché guardavo gli highlights di Inter Bruges, è finita 4-3, poteva finire 6-6 quella partita, cioè ci sono stati pali, e in Europa si gioca calciando molto in porta. L'Inter ieri ha fatto 30 tiri, il Barcellona in Champions nella prima giornata stravince, fa 35 tiri. E soprattutto quello che succede è che in Europa, molto più che in campionato, anche perché la caratteristica della Coppa è un po' quella, cosa fai? Cerchi di ammazzare l'avversario quando segni. Hai notato quante grandi squadre fanno 3 gol in 10 minuti? Quindi noi dobbiamo, e noi siamo stati capaci di fare questo contro il Neck. Abbiamo fatto una bella partita, una bella prestazione. Il valore avversario era quella che era. Domani è uno step in più, una complicazione in più, e però appunto mi aspetto 5 cambi anche qui dall'11 titolare di Cagliari, e mi aspetto di vedere una squadra che riesca a essere superiore non in tutto ma negli aspetti che contano, e questo mi basterebbe. Cioè tu puoi anche lasciare ogni tanto il palleggio agli avversari, se loro sono bravi in quello. Faccio un esempio: tu puoi anche avere fasi più difensive se loro hanno l'esuberanza e la capacità di metterti sotto, però poi devi anche sapere colpire quando hai gli spazi, mentre noi in campionato ci andiamo a chiudere un po' troppo nell'imbuto. Ecco, domani mi aspetto una partita più aperta e vedremo se la Juve avrà il passo, la tecnica e la velocità di esecuzione, che sono secondo me le tre cose che in Europa vengono maggiormente amplificate.
1: C'è da vedere da Bologna, che ci manda un lunghissimo messaggio, lo sintetizzo con la sua chiusura: siamo caduti nei bassi fondi e bisogna stare uniti e combattere contro tutti, cioè quindi invita all'unione anche tra tifosi, sapendo che abbiamo e dobbiamo avere pazienza e dare fiducia alla squadra. C'è chi ha sbagliato anche di attaccanti in altre squadre che sono sotto il tiro dei tifosi, eccetera. Non possiamo più permetterci di avere la puzza al naso. E anche questo che va capito e compreso dai tifosi. Mi sembra che qualcuno capisca, però poi soppesi anche un po' troppo la sconfitta, dia non poco, troppo peso alla sconfitta. Però questi siamo.
0: Sì, io traduco.
1: Ho bisogno di dimenticare tutto, gli infortuni, tutto.
0: Traduco quello che dice Davide in questa maniera, con due considerazioni, due che se volete sono anche due appelli. Smettiamola di pensare questa Juve rispetto alla Juve di una volta, basta.
1: L'ho detto perché, in apertura.
0: Perché è un esercizio
1: che rosa che... 2025-2026,
0: non
1: è diversa
0: da quella
1: dell'anno scorso.
0: Alla depressione, cioè faccio un esempio nella vita: se tu hai avuto un lavoro e ti guadagnavi tanti soldi, poi hai un lavoro normale, se tu continui a pensare a quanto guadagnavi quella
1: stai
0: una
1: male.
0: Volta, stai male. Se pensi che però stai guadagnando 5 euro in più rispetto all'anno scorso, dici sto migliorando. Il punto è questo: se noi continuiamo a guardare a un modello e a un periodo della nostra storia,
1: contestualizzando anche bene il periodo, il lavoro
0: sì,
1: ce n'era di
0: ripeto,
1: più, magari ce n'è di meno,
0: noi dobbiamo
1: c'era
0: fare
1: un'altra Juve,
0: tavola
1: certo.
0: rasa di questi 6 anni, nel senso che come hanno fatto i dirigenti quest'anno, quest'estate, con molta fatica ma anche con dei risultati, sono riusciti a ricostruire una squadra con 0 euro per certi versi dalle cessioni, perché l'unico che veramente abbiamo monetizzato è stato Muharemovic, e cambiando molto l'impianto, noi abbiamo oggi a volte un 11 significativamente diverso da quello dell'anno scorso. Riusciremo a fare meglio? Questo non lo possiamo sapere. Però se noi non abbiamo la capacità di resettare, non andiamo avanti
1: anche di anno in anno.
0: Di anno in anno, esatto. Noi dobbiamo puntare a migliorare il percorso dell'anno scorso, e quando dico migliorare non vuol dire rinunciare alla vittoria, perché migliorare in campionato significa quantomeno arrivare in Champions, e migliorare altrove vuol dire puntare a vincere la Coppa Italia e l'Europa League. Questi sono due obiettivi che ci creerebbero entusiasmo, quindi io credo che la Juve oggi sia su una strada difficile, ma se noi, io mi ritrovo molto con le parole di Davide, se noi continuiamo a alimentare di settimana in settimana un clima ostile o sfiduciato o peggio depresso, io credo che non facciamo il bene. Già guardate che questa settimana noi giocheremo una partita con la Lazio molto importante senza la curva. Già questo è un danno enorme. Al di là delle ragioni che ci possono essere o meno da parte dei tifosi che decidono di entrare allo stadio, è già un qualcosa che condizionerà pesantemente questa squadra. E quindi io credo che dobbiamo provare anche un po' a esaltare, quando ci riusciremo, i momenti positivi. E l'Europa deve servire a questo, perché se noi domani sera commentiamo una bella vittoria, ragazzi, ci diciamo va bene, questa competizione la stiamo gareggiando per vincerla. E sì, dal caso che negli ultimi 16 anni in Italia chi ha portato le coppe sono state l'Atalanta, l'Europa League e la Roma, la Conference. Non le ha portate l'Inter, non le ha portate il Milan, non le ha portate
1: l'ultima volta che ha vinto la Juventus è 30 anni fa.
0: Ecco, e quindi cerchiamo di guardare così. Chiaro che se invece domani vedo il turnover che non funziona, la Juve che perde, Spalletti che non ci capisce niente,
1: che bisticcia con l'allenatore,
0: ecco,
1: spagnolo,
0: è preoccupante. Però devi rimanere sul pezzo, perché ripeto, se noi a ogni pareggio facciamo l'elenco di tutti i problemi che abbiamo, non siamo più la Juve eccetera eccetera, finisce male, finisce
1: e
0: molto
1: se vincessimo
0: male.
1: Come ci auguriamo, anche goderci quel momento.
0: Bravo.
1: Anche goderci quel momento, quindi non sarà passare dal disfattismo, dalla critica all'esaltazione, no. Il nostro compito è quello di resettare,
0: sì,
1: di partita in partita. Chiaro, ci dà un consiglio anche l'amico Valerio da Gran Canaria. Vedere tante cose, riassumo anche qui perché è un po' lungo, sulla chat di Twitch di Radio Bianconera. Far rifiatare i titolari, bla bla bla bla. Ricordiamoci, ricordiamoci che giochiamo e affrontiamo una squadra spagnola. Non ha iniziato bene, ma che è sempre un campionato a noi superiore, per cui occhio a sottovalutarla, perché per come sono abituati, magari, e qui torno un po' all'appunto che avevo fatto prima, Kopp, Cambiaso, Kelly, ma pure il lento Douglas Luiz, se li mangiano, cioè dice il ritmo del campionato spagnolo è il vero rischio della partita di domani sera.
0: Allora, io quando guardo il campionato spagnolo e lo guardo non osservando solo le big che sono di un Barcellona di un altro pianeta,
1: di un'altra dimensione,
0: ma quelle normali, tipo appunto il Celta Vigo, più che il ritmo io ci vedo una capacità tecnica in un ritmo un po' più alto del nostro. Però non ci trovo la stessa organizzazione. Non sto parlando di sprovveduti, eh. Io dico, il Celta Vigo, guardo adesso la classifica, 9 e 9 in Liga. Noi siamo sesti in Italia, quindi non... Cioè, la Juve può avere tutti i difetti del mondo, ma l'unica roba che noi non possiamo accettare, con l'unica cosa che mi sentirei di dire che il pubblico avrebbe ragione arrabbiarsi e fischiare la squadra e sottovalutare l'avversario. Perché la Juve negli ultimi anni ha un pedigree, ha un curriculum pietoso in Europa. Siamo usciti con avversari che non c'è un avversario che, da quale siamo usciti superiore a noi per storia. Da Sarri in poi, da Lione, il Porto che comunque è un club importante, a il Villarreal, lasciamo perdere quando siamo usciti al girone in Champions con gli israeliani l'anno scorso, il PSV Eindhoven, eccetera eccetera, ok? Galatasaray. Quindi la Juve deve entrare in campo con l'atteggiamento, non voglio neanche parlare di umiltà, con il realismo. No, noi per essere Juve dobbiamo, la Juve di un tempo in Europa, dobbiamo dimostrarlo gara dopo gara. Questo gruppo non ha ancora dimostrato nulla, quindi se domani con Celta Vigo perdi perché sono più bravi di noi ma facciamo una gara viva, ok. Se domani perdi perché giochiamo in ciabatte, giochiamo presuntuosi, non è perdonabile.
1: Paolo, ti chiedo allora, no? Noi chiaramente chiacchieriamo tanto di calcio, nelle tante parole ci sono però sinceramente anche delle affermazioni molto credibili. Allora io ti chiedo questo, di provare a fare questo sforzo, lo facciamo insieme, perché è sempre bello dialogare, anche perché da casa sono quegli spunti in cui non stiamo chiedendo di cambiare l'allenatore, non stiamo chiedendo di comprare l'attaccante, certo, non stiamo chiedendo di avere Platini, quello e quell'altro. Tra l'altro qualcuno stamattina mi scriveva, chissà se ci fossero stati i social all'epoca, no? Ho tutto questo chiacchiericcio su Platini, che cosa avrebbero detto, no? nei primi sei mesi. Ma al di là di questo, l'approccio, no? Intanto stiamo vedendo anche le immagini della partenza della Juventus, che ci ha spiegato molto bene Camillo all'inizio della trasmissione alle 13, quando abbiamo cominciato col Milan il pareggio, uno dei due, col Cagliari e a Reggio Emilia con il Sassuolo, la Juve non è stata in grado di passare in vantaggio, di ribaltare la situazione. Che tipo di approccio c'è lì? E non vorrei aggiungerci poi domani, cioè dopodomani il Celta Vigo. Cioè, se tu avessi dovuto dire queste parole che hai detto oggi, prima di queste partite, avrebbero rispecchiato la tua aspettativa? Così scegliamo concretamente, un giochino, guarda, falso,
0: No, però Sassuolo e Cagliari si assomigliano. Col Milan noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, non riuscendo però a pungere, ma noi li abbiamo messi sotto. Però col Milan eviterei di metterlo nella lista, nel senso
1: che lo cancelliamo.
0: Sì, no, nel senso che era un confronto diretto, giocavamo in casa. Io credo che questa è la lista intanto dei convocati della Juve.
1: Grazie Manuel.
0: Io credo che la Juve stia facendo degli approcci, mi verrebbe da dire un po' così, tattici. Cioè degli approcci in cui noi proviamo a mettere sui binari che ci sembrano più praticabili, e quindi una squadra che fa un buon giro palla, che fa una buona aggressione alta, ma che non riesce a pungere. Questa è la Juve di adesso. E la Juve deve riuscire a fare qualcosa di diverso. C'è poco da fare. E quindi deve riuscire. Ma da questo punto di vista l'Europa è una fortuna. Perché il Celta Vigo non gioca per il pareggio. Non ci aspetta. Il Celta Vigo davanti ai suoi giocatori. Poi in quegli stadi lì, nelle gare a eliminazione, diciamo, anche se siamo nel girone, si vuole vincere, si deve vincere. Quindi io credo che sarà una partita vibrante, mi aspetto una gara vibrante, tattica solo fino a un certo punto, in cui è necessario che la squadra abbia la capacità di intervenire subito, perché in Coppa, mi verrebbe a dirla così, quando prendi un gol non è finita, quando lo fai non è finita. L'abbiamo visto l'anno scorso con Galatasaray, abbiamo visto che con Galatasaray noi andiamo avanti e perdiamo 5-2 e al ritorno in 10 facciamo un partitone. Conta molto trovarsi, esaltare sia il gioco individuale che le individualità. Ci si distrugge a campo aperto, ci si annulla a campo aperto, non c'è attacco contro difesa come spesso vediamo in Italia, io credo questo. Poi se avremo invece altre risposte, le andremo a praticare, però io appunto credo che domani sia un test molto serio. Guardiamo la classifica del Celta Vigo con attenzione, perché è vero che loro sono indietro, però è vero che le ultime 5 partite non le hanno perse, hanno una vittoria e 4 pareggi, quindi è una squadra che comunque è uscita da un periodo di crisi ed è una squadra che in Coppa ha bisogno di riscattare la brutta prestazione d'esordio e domani giocherà per vincere. Questo prima, penso.
1: Prima trasferta stagionale in Europa per la Juventus, 20 convocati per domani sera, Manuel ce l'ha già proposti, li vado a riepilogare velocemente, 20 appunto, Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Consensao con Miners, Colomani, Douglas Luiz, Kalulu, Alaibegovic, Cambiaso, McKennie, Pinsoglio, Vicario, Lukumi, Voltemade, Sar, Gonzales, Cabal e Neto. Quindi c'è anche Celik, come dicevamo c'è Neto che ritorna dopo il turno di squalifica, quindi non poteva giocare in campionato e questa è la lista. Vedevo, me la faceva notare Emanuele, la presenza, la fotografia di Gatti, quindi è molto serioso, determinato, è un'ottima opportunità, ghiotta anche per lui e parlerà, è un indizio che gioca,
0: è un indizio.
1: Sì, ma potrebbe essere anche un indizio che parte titolare, McKennie parlerà con Mister Spalletti alle 18.50,
0: ah, okay.
1: Ma sarà una conferenza che non verrà trasmessa e quindi dovremo un po' cercare il baracchino, come si faceva una volta, l'antenna sul balcone e riceverla quella. Questa è la notizia che ci ha dato Camillo da bordo campo questa mattina, visto che quest'anno le osserveremo da lontano. Hanno fatto arrabbiare, ho fatto arrabbiare il mister, allora l'abbiamo fatto arrabbiare, quindi no, ma lui parlerà, non è che
0: parlerà,
1: non parla,
0: deve.
1: No, ha staccato lo spinotto, sei passato da Vigo per caso, hai staccato qualcosa che non dovevi, va bene, però noi saremo presenti,
2: ma noi con i nostri potenti mezzi,
1: ma noi abbiamo la radio, abbiamo la cimice, ma certo. La cimice,
0: ma certo.
1: E quindi non perdetevi tra le 17 e le 19 due in bianco nero e a seguire quindi 18.50 la conferenza e a seguire anche il collegamento con l'ultima trasmissione del nostro palinsesto con Quintiliano. Volevo parlare un attimo di quello che ha detto l'allenatore. Lo conosci un po' il profilo di questo allenatore, giovane?
0: No, non c'è.
1: All'età del figlio, cioè ho visto stamattina un articolo, ha 4 anni in più del figlio più grande di Spalletti, no?
0: Ok.
1: Quindi potrebbe essere il figlio di Spalletti. Non figlio tuo, non figlio
0: no,
1: mio.
0: No, no, no. Okay.
1: O forse potrebbe già essere anche lui, se l'avessi fatto presto. Vabbè, al di là di questo, fa riferimento, mi ha colpito questo passaggio, no? Un po' il conflitto generazionale. Si fa riferimento al giurassico Rafa Benitez, di cui ha preso il posto.
0: Sì.
1: Ok. E lui stesso esalta invece gli avanguardisti, Guardiola, Luis Enrique, oltre che Cruyff. Che cosa nascondono queste affermazioni colorate, no? Nel tipologia di gioco che quindi viene apprezzato dallo stesso allenatore del Celta Vigo. Che Celta Vigo ci dobbiamo aspettare?
0: Beh, se fa quei riferimenti lì vuol dire che il Celta Vigo del calcio totale alla spagnola, cioè di un calcio che comunque ha nella tecnica e nella capacità di muovere le pedine... il suo credo, ma guarda, io su questo penso che Spalletti si è attrezzato, mi spiego meglio. Spalletti è un allenatore che, come dire, che ama molto anche studiare il calcio e che guarda con attenzione agli avversari, non c'è sottovalutazione. E a noi, se troviamo una squadra tra virgolette guardiolesca, che naturalmente non ha la forza, l'urto e neanche la tecnica e neanche il valore complessivo di quelle di Guardiola, non può che farci bene, perché la Juve ha bisogno di esperienze diverse. Quindi io credo che, anzi, è un crash test molto interessante, perché io ho questa impressione che se tu giochi contro qualcuno che non pratica un calcio italiano, e in Italia non abbiamo squadre alla Guardiola, in pillole, non stiamo parlando che noi facciamo, ma se ne, ci possa servire, aumenta le tue capacità di
1: esperienza,
0: di esperienza. Quindi
1: europea.
0: Io credo che domani meglio che giochiamo con una squadra così, perché ci presenterà dei problemi che non conosciamo e dovremo rispondere. La Juve ha bisogno, secondo me, di difficoltà, di superare le difficoltà. E guarda che, ripeto, io il rimpianto, se noi a Cagliari avessimo vinto con tutti i problemi che abbiamo avuto, noi oggi avremo una nuova consapevolezza. Non ci è riuscita questa operazione, ma sarebbe stata una vittoria che aveva un valore enorme, perché ti dava delle nuove prospettive sulla tua forza. Oggi non ci siamo ancora, vediamo se domani, di fronte a un calcio guardiolesco, la Juve dice sì, noi facciamo un altro tipo di calcio e vi mettiamo sotto.
1: Quella consapevolezza che dovremo ritrovare domani per averla, acquisirla prima dell'impegno molto importante con la Lazio qualche giorno dopo. Ricordo domani tutti gli approfondimenti del caso con un VIP. Vi anticipo che è un regista cinematografico. Avete visto qualcosa anche probabilmente su Rai 1 in queste settimane. E poi gli approfondimenti sul Celta Vigo di chi lo sta studiando, ma lo conosceva già molto bene, come il direttore Malù Pasincato. Tutto quello che c'è da sapere sul Celta Vigo e che io imparerò domani qui in diretta su Radio Bianconera. Gli approfondimenti con Paolo Rossi continuano, cose di calcio. Ti dico solo che Fabrizio da Parma chiede, a proposito della proposta protesta della curva, perché sapete che si è scelto di danneggiare la Juve se i problemi sono con chi ha gestito l'ordine pubblico, perché non c'è il pubblico domenica? Paolo, invece la Juve del passato deve essere sempre presente, altrimenti l'asticella delle ambizioni va sempre più giù. Vi ne dà risposta proprio lui. Paolo
0: Assolutamente.
1: Rossi. Tra pochissimo rimane XL e ci sarà anche domani tra le 13 e le 16. Ciao Paolo, a domani.
0: Ciao, ciao.
6: Cose di calcio.
9: Radio Bianconera.
6: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Individuati e denunciati due ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e il 5 ottobre scorsi. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri Carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
11: Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa, avrebbe abusato della figlia di 12 anni, rimasta poi incinta. La vicenda, riportata oggi dall'Unione Sarda, è coperta dalla massima riservatezza. È stato il prelievo del DNA del feto ad incastrare il padre della ragazzina. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani.
12: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
11: L'economia, energia alle stelle, risparmi in calo e negozi che chiudono. 4 anni di crisi hanno lasciato un conto pesante all'economia italiana. Secondo i dati presentati da Confesercenti, l'instabilità internazionale è costata quasi 52 miliardi di euro di PIL reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro per famiglia. A pesare sono soprattutto il caro energia, l'inflazione e l'aumento delle spese quotidiane. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, secondo il presidente Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
12: Gli esteri, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Intanto il presidente ucraino Zelensky oggi è arrivato a Londra. Oltre a Re Carlo incontrerà il premier inglese Burnham.
11: Lo sport, l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato.
12: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Io sono Paolo Rossi, adesso sono solo, mi ha lasciato il direttore Antonio Paolino, ma per fare dei ragionamenti insieme al 340 54 25 324, diciamo che oggi il tema potrebbe essere: che cosa vorreste che dicesse Spalletti questa sera? Un messaggio che lanciasse pubblicamente, non sapete che Spalletti è comunque sempre molto pieno nelle sue conferenze, nelle sue interviste, di tanti concetti, di tante valutazioni, tanto che si fa fatica anche talvolta a lanciare un solo slogan, diciamo, una sola chiave di interpretazione. Io vi chiedo che cosa vorreste che uscisse fuori oggi, e però voglio rispondere a tutte le vostre considerazioni, quindi mandate vocali, mandate messaggi. Riparto proprio da quelli che Antonio Paolino aveva letto precedentemente prima della pausa pubblicitaria. Paolo, invece, la Juve del passato deve essere sempre presente, altrimenti l'asticella delle ambizioni va sempre più giù, ci scrive Cosimo. Allora, questo è un concetto molto interessante, nel quale è bene, secondo me, prenderci il nostro tempo e io provo a entrarci dentro. Che cosa mi riferisco quando dico che non dobbiamo come ambiente continuare a ragionare sulla Juve del passato? Mi riferisco al fatto che se due squadre sono completamente diverse per valore, continuare a dire alla squadra inferiore non sei come quella di un tempo significa mortificarla e non capire

anni probabilmente valgono 20 anni di una volta, e mortifico ulteriormente e non valorizzo quelli che possono essere i miglioramenti che non devono e non possono in maniera miracolosa diventare pari a quelli di quell'epoca lì. Cioè, se proprio dobbiamo paragonare questa Juve, mi verrebbe da dire a qualcosa del passato, per essere onesti fino in fondo dal punto di vista metodologico, dovremmo trovare Juventus del passato che non vincevano, che arrivavano da momenti di crisi, e paragonarle a questa. C'è la Juve di De Neri, per intenderci. O la Juve... Non si può neanche chiedere a questa Juve di fare la stessa operazione della Juve di Antonio Conte del primo anno, perché è evidente che non sono arrivati quei quattro campioni che erano arrivati all'epoca. Questa che cosa intende dire? Intende dire che se noi continuiamo a ogni passaggio a vuoto a rimpiangere i bei tempi, finiamo per non goderci e non valorizzare la possibile crescita di questa squadra. Ma questo, tra virgolette, lo sapete voi meglio di me, perché nessuno di voi quest'anno, almeno in questa radio, e vi assicuro, io comunico sulla Juve anche in altri ambiti, ha mai parlato di scudetto. L'anno scorso io ero stato folle nel pensarlo, ma quest'anno non c'è uno che abbia provato a sperare nello scudetto. E fa bene, ed è una posizione giusta. So benissimo che non fa parte della nostra storia, ma è una visione realistica rispetto a tutti invece gli altri anni in cui noi parlavamo di ipotesi che non erano in realtà praticabili. Chi segue questa radio con costanza sa che, ad esempio, l'anno scorso, di fronte al mio ottimismo, spesso, per non dire sempre, Domenico Marocchino raccontava giustamente: guardate che questa squadra non può arrivare oltre il quarto posto, oltre il terzo posto, ma semmai il suo compito è quello di preparare il terreno per essere competitiva nel futuro. Operazione che non c'è riuscita né in un ambito, non siamo arrivati quarti, né nel prepararci a dire vabbè, adesso però possiamo gareggiare per essere competitivi per uno scudetto. Questo intendo dire. Poi, che la Juve non debba abbassare l'asticella delle ambizioni, lo andiamo a capire non attraverso il paragone, ma attraverso la lettura di quello che facciamo. E per lettura intendo dire che se un nostro allenatore pareggia o perde una partita e si proclama contento perché ha visto un bel gioco, faccio un esempio, non va bene. Quindi questo sì, ma se come ambiente noi continuiamo ad accompagnare la lettura degli eventi di quest'anno con vabbè, però non siamo più, non abbiamo più i campioni, non ci passa più, ripeto, e non facciamo il bene della squadra. Quindi io credo che sia questo l'elemento sul quale ragionare. Il mio ragionamento è servito per suscitare in Gianluca questo messaggio: poverini, non mortificate questi giocatori. Traduco, perché a me le parolacce non le dico. Invece continuate a dire che Locatelli e McKennie sono grandi giocatori, continuate ad aspettare Colomouani. E Gianluca, certo, ma tu non aspettarlo, io lo aspetto. Cioè, avremo il diritto di avere speranza nell'essere tifoso? Io penso che Colomouani non potrà fare 20 gol in un anno? No, io lo penso, perché se me ne ha fatti 10 in 6 mesi alla Juve, spero che me ne faccia 20 in un anno. Sbaglierò, sono partito male, non è il giocatore di cui avevamo bisogno, abbiamo sbagliato a comprarlo a 38 milioni più bonus, tutto vero. Ma posso sperarlo o devo mettermi qui seduto sul divano a dire io lo so che Colomouani non è quella roba lì? 1, 2, che Locatelli e McKennie siano dei grandi giocatori, francamente io non so se qua in questa radio sia mai stato detto grandi giocatori. Che siano i giocatori importanti e buoni, sì, e io penso che lo siano. È possibile oppure dobbiamo denigrare

0: questa squadra come fai tu, scrivendo certe cose che io non leggo. Però, ripeto, ognuno ha il suo modo di essere tifoso, eh? Io non vado a discutere la tua posizione, se espressa in termini leggibili, tanto per essere chiari. Però, ripeto, io penso che sia più costruttivo per me fare il tifoso. E fare il tifoso per me è legato in maniera totale all'idea di speranza. Perché se fare il tifoso significa non credere neanche più nella possibilità di migliorare, sono un tifoso che sta molto male. Sono un tifoso che vede le partite per confermare la propria depressione. E io invece ho sempre questa idea che nel calcio, anche quando le cose vanno male, si possa migliorare. Se poi razionalmente questa squadra mi dimostra che non è in grado, mi rassegnerò. Rassegnarmi al 15 ottobre mi sembra un po' prematuro dal mio punto di vista. Oggi anzi è il 14 ottobre. Quanto a quello che si diceva prima, cioè a proposito della protesta della curva, perché sapete perché si è scelto di angiare a Juve? Se i problemi sono con quelli con chi ha gestito l'ordine pubblico, Fabrizio da Parma. Beh, leggendo il comunicato della curva, io ci ho fatto anche una trasmissione su YouTube, continuo a sostenere che mi sembra un atteggiamento vittimistico. Cioè, praticamente la curva dice: se non ci ascoltate, adesso ascolterete il nostro silenzio, rivolgendo questo appello alla società. E io faccio fatica a pensare che la curva, che penso che abbia un'idea chiara di che cosa è successo e possa avere anche le sue ragioni, perché è evidente che se un poliziotto spara ad altezza uomo un lacrimogeno colpendo un tifoso è totalmente nel torto, aggiungo, dovrebbe essere persino perseguito, quantomeno non è capace di esercitare l'ordine pubblico e quindi non deve fare quel lavoro. E aggiungo, io credo che la curva sappia benissimo che non entrando allo stadio fa un danno alla società, e se pensa che la società intervenga presso la questura per togliere delle misure di Daspo, io vivo su un altro mondo. Cioè, a maggior ragione dopo tutti questi anni in cui la Juve ha avuto dei problemi con la curva. E quindi non lo so, francamente, quale sia l'idea della protesta, se non quella di vi faccio vedere che allora noi, se non ci fate fare quello che vogliamo, se abbiamo delle ragioni per protestare, noi non entriamo dentro lo stadio. Io continuo a pensare che sia un danno per la società, per la squadra e per se stessi. Poi, come ho sempre detto, anche in relazione alle proteste, il girare le spalle su Sandro Mazzola, io posso non approvare, ma ognuno è libero di fare quello che vuole. Quindi, se la curva ritiene di arrivare a dei risultati lasciando la curva vuota in Juve-Lazio, fa benissimo a praticare questa forma di protesta. Io ho la sensazione che gli organi preposti all'ordine pubblico, tutte le volte che una curva decide di non partecipare, si freghino le mani dalla contentezza, perché si risolvono un problema. Cioè, il problema diventa della Juve, che non avrà i suoi tifosi più caldi a sostenere la squadra. Aggiungo però, e questo deve essere molto chiaro, che se la curva fa la protesta, il resto dello stadio c'è, e il resto dello stadio può benissimo appoggiare la squadra, può benissimo fare il tifo, può benissimo cercare di trasmettere calore alla squadra. E aggiungo, la squadra deve fare in modo di trascinare lo stadio. Quindi, poi, non per intenderci, se poi perdiamo, non diamo la colpa alla curva. La curva fa quello che vuole. E non diamo neanche la colpa al resto del tifo, sia ben chiaro. Però, se si dice la Juve siamo noi, ognuno ha un suo pezzo di, tra virgolette, responsabilità. Che per me, in quanto tifoso, significa un pezzo di piacere. Perché andare allo stadio e tifare non è un dovere, è un piacere. Questa è la differenza tra me e la logica della curva. E ve lo dice uno che in curva ha praticamente visto quasi tutte le partite da quando ha iniziato ad andare allo stadio negli anni 70 fino a quando ha iniziato a lavorare per la televisione, cioè fino al 2006. Però questa è una mia idea. Ognuno fa quello che vuole, ripeto, e si assume la responsabilità di quello che fa. Questo deve essere molto chiaro. Vocale!
1: Caro Rossi, sti ciavattari, come direbbe qualcuno, che si spacciano per tifosi e sparano a zero in questi modi così, senza nessun tipo di cognizione, non sono tifosi, quindi io proporrei di non usare quel termine per questi individui. Sono fanatici, che è un'altra cosa, che sono come galline senza testa che corrono in giro facendo co-co-co-co-co-co-co e non hanno nessun capo né coda, soprattutto nei discorsi che fanno. Un tifoso è prima di tutto uno sportivo, riconosce i difetti, i pregi, ma della propria squadra, così come delle altre. Nelle partite in cui si perde, dice: abbiamo perso perché siamo stati peggiori, non abbiamo giocato bene, oppure abbiamo perso perché abbiamo avuto sfortuna, e si riconosce sia l'uno che l'altro caso. Quello è un tifoso, non queste galline senza testa che sparano a zero senza sapere neanche quello che dicono.
0: Purtroppo non ho capito, non so se hai detto il tuo nome, io chiaramente non do delle galline, però capisco il tuo sfogo, perché poi ecco, io questo voglio dire con molta franchezza, tante volte noi parliamo più delle negatività che delle positività. Io mi ritrovo molto in questo modo di ragionare del nostro ascoltatore, che ripeto, mi spiace se non ho capito il nome, perché? Perché lo sport è esattamente questo. Cioè, lo sport a me perché piace? Perché sono diventato un tifoso del calcio? Perché la Juve vinceva? No, io ho iniziato a tifare Juve e la Juve non vinceva. Mi piace del calcio, come mi piace dello sport, esattamente, e credo che sia la vera ragione per la quale piaccia alla maggior parte delle persone, perché si può vincere e si può perdere. Perché... E questo te lo dice, tra l'altro, il fatto che quando una squadra vince tanto, addirittura si crea un po' di disaffezione del proprio pubblico. È provato. Cioè, la Juve ha avuto nel corso della sua vita, a volte, più abbonati quando perdeva, ma c'era voglia di tornare a vincere, di quando vinceva a ripetizione, e ad un certo punto la vittoria diventava normale. Cioè, se io vado allo stadio e vinco sempre, alla fine finisce quasi che mi annoio, tra virgolette. Questo non è l'elogio della sconfitta, ma è il fatto che se noi pretendiamo... E il problema è vero che noi tifosi della Juve, abituati bene come siamo, pretendiamo la vittoria. Invece la vittoria è quello che ha sempre raccontato Antonio Conte, Massimiliano Allegri, tutti gli allenatori che abbiamo avuto... Ci hanno sempre detto: guardate che quando si vince è un'impresa, ok? È un'impresa. Questo è il punto. Mentre tante volte si pensa che vincere sia nient'altro che l'adempimento di un dovere. Chiaro, quando sei alla Juve sei più abituato di altri a vincere, e quindi questo è un elemento che incide. Però io sono d'accordo con il fatto. Io personalmente credo che quando si perda, io magari la mia prima reazione istintiva è: ma perché mi interessa il calcio? Ma non potevo questa sera fare altro? Poi in realtà provo grande piacere nel vivere la quotidianità di una squadra, nel bene e nel male. Io trovo che tanti tifosi della Juve parlino di fino alla fine, ma non sanno minimamente che cosa voglia dire. Non hanno minimamente l'idea. E quindi sono lamentosi, si distaccano dalla squadra, il che non vuol dire, mentre naturalmente sto parlando di una parte, magari anche la parte che più si manifesta sui social, che più manifesta il malumore, e sicuramente se lo fai perché soffre. Però io mi riconosco molto nel fatto che nella storia di un club e di una tifoseria c'è anche l'accettazione dei momenti negativi, perché dai momenti negativi sì. Io ricordo, guardate, quando parliamo della Juve che andava in Serie B, chiaramente ricordiamo una ferita molto forte, ma io ricordo in quell'anno, perché c'ero anche poi dentro, l'enorme passione del popolo della Juve. Un amore così forse non l'avevamo mai registrato. Noi andavamo in giro e la gente era unita come non mai con la Juve, nel momento più difficile della propria storia. Ecco, io non chiedo questo oggi, anche perché questo non è il momento più difficile della nostra storia, però non chiedo neanche di diventare una tifoseria di lamentosi. Temo che ormai ci siamo già, però mi trovo d'accordo con l'ascoltatore di prima. Bisogna avere più senso, appunto, dello sport. E nello sport c'è l'accettazione della sconfitta esattamente come c'è il godimento della vittoria. Se si pensa che uno debba prevalere e l'altro non debba esistere, si vive male questo sport e si vive male in generale, io penso. Andiamo a sentire un altro vocale.
2: Ciao Paolo, sono Giuseppe da Catania, forse dal tono della voce mi riconosce oramai. Volevo fare due sole velocissime, una constatazione e una domanda. La constatazione è molto semplice. Io sono nato a Piazza Armerina in provincia di Enna, dove dovevo telefonare a mio zio a Torino per sapere cosa faceva la Juve, che non c'era neanche la radio, c'erano i secondi tempi. Quindi io pagherei oro, ora abito a Catania, per poter vedere la domenica la Juve ogni domenica. Quindi questi ripicchi, queste cose mi lasciano sbigottito. E invece una domanda tecnica che so che ti faccio sempre. La Juve, la difesa della Juve la vedo sempre non proprio sempre costante con i titolari. Tu, la tua difesa titolare, non dico Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, perché è una bella filastrocca. Ecco, la tua difesa attuale della Juve. Grazie Paolo e forza Juve sempre fino alla fine. Fino alla fine.
0: Allora, intanto io ti ringrazio molto per la tua testimonianza, perché fa capire, tra l'altro, anche il senso di questa radio. Questa radio è uno strumento meraviglioso perché mette insieme gente lontana. A me colpisce sempre quando nelle trasmissioni c'è gente che ci scrive o ci parla dall'estero e che fa capire l'amore per un club che cos'è. Io sono privilegiato, io sono di Torino, quindi se voglio vedere la Juve ci metto un quarto d'ora di macchina. C'è gente che ha fatto di tutto e la testimonianza del nostro ascoltatore di Piazza Armerina, che ricordo avendola visitata, località bellissima, è assolutamente meritevole e fai bene a ricordarlo. E guardate che a me la difesa di oggi a me non dispiace. E nel senso che per me va benissimo che Kalulu, anche se Kalulu a me piace di più quando gioca un po' più in avanti, però Kalulu, Bremer e Lukumi danno delle garanzie. Aggiungo, secondo me Gatti e Kelly possono essere delle buonissime risposte, delle buonissime riserve. Credo che il problema della Juve sia un po' ovviamente la protezione, però aggiungo anche, mi sembra che francamente la Juve quest'anno in difesa, a parte l'incredibile situazione col Sassuolo, abbia dato delle risposte. L'altro giorno abbiamo preso un gol, ma è un gol anche con un tasso di sfortuna notevole per la quantità di rimpalli. E aggiungo, vorrei un Bremer più dominante. Cioè Bremer è sempre lì dall'essere un buon giocatore al diventare un campione. Per me Bremer deve diventare un totem di questa squadra. Cioè, quando noi tante volte nel passato abbiamo detto c'è una Juve con Bremer e una Juve senza Bremer, e i numeri ce lo dicevano, Bremer deve diventare qualcosa lì, perché un Bremer dominante anche nella costruzione del gioco diventa automaticamente il giocatore che fa giocare meglio Kalulu e Lukumi. Kalulu quest'anno secondo me è in flessione, anche perché Kalulu si esprimerebbe meglio giocando un po' più in avanti. Però, ripeto, non è lì il problema della Juve. Il problema della Juve è nel centrocampo, purtroppo ridotto ai minimi termini, dagli infortuni, e nelle combinazioni d'attacco in cui abbiamo tante opportunità, tante carte, ma ancora non abbiamo trovato la giusta modalità per farle esprimere al meglio. Ci fermiamo, ultima pausa.
3: Cose di calcio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Due giornate, zero punti e un rapporto gol fatti, gol subiti ovviamente non positivo. Al momento per l'Inter 4 reti realizzate, 6 subite, per il Napoli una realizzata e 4 prese, che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile. Per Inter e Napoli centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa al limite del miracolo. Dati alla mano, servirebbe un percorso perfetto o quasi. Ora tocca a Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, che comunque partono da presupposti diversi rispetto alle colleghe che hanno giocato ieri. Innanzitutto per i risultati, la squadra di Fabregas ha demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, mentre i giallorossi hanno comunque portato a casa un pari dalla Turchia. Ora si ritrovano di fronte il Feyenoord in Olanda e il Real Madrid all'Olimpico. Il Como ha sulla carta e sul campo tutte le caratteristiche per stare in Europa. A Rotterdam scendono in campo i migliori. Ascoltiamo le parole del tecnico Fabregas.
5: Sento che il Feyenoord è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte, si vede, no? Vincono 7-0, 5-0, 3-1. Il nostro compito è da provare di non farle sentire questa sensazione dominante.
4: Gian Piero Gasperini ha presentato la gara tra Roma e Real Madrid dicendo: affrontiamo la squadra più blasonata, con talenti che possono cambiare le gare in ogni momento. Abbiamo voglia di misurarci con una big d'Europa, non possiamo paragonarci al Real, ma in campo non ci snatureremo. Ascoltiamolo.
6: Ha tantissimi giocatori in attacco fortissimi, che non è facile magari farli giocare tutti insieme, e quindi questo magari perdono un po' di compattezza a volte, però hanno anche del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
4: Il tennis, Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno della WTA 1000 di One. La toscana numero 15 del seeding batte 7-6, 6-3 la ventenne ceca Bartunkova, 29 nel ranking. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Il basket, dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre 4 squadre italiane sono pronte a scendere in campo per completare la terza giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris alle 19 e il Napoli contro lo Slask sempre alle 19. Alle 21 le altre 2 gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa, massime tra 21 e 24 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo a parlare con voi per quest'ultimo blocco. Ci sono ancora un po' di vocali, messaggi, mandatene ancora 340-54-25-324 e andiamo a sentirne uno.
9: Ciao Paolo, io vado controcorrente, sposo il tuo pensiero, anzi, io ti dirò di più. A mio parere noi abbiamo un'ottima rosa. Se io analizzo la rosa della Juventus, tralasciando l'Inter, che è quella che è più rodata, che ha più da tempo giocatori che sono inseriti in un contesto di gioco e di squadra, scusate, ma io tutti questi fenomeni nelle altre squadre non li vedo. Quello che io posso eventualmente lamentare dei nostri giocatori è quella sorta di mentalità o cattiveria agonistica che ancora non vedo, quella rabbia, quella situazione dove, è un esempio banale, ti fischiano un fallo o non ti fischiano un fallo, quella reazione ad andare a protestare, far valere le proprie ragioni, quello che fa l'Inter adesso, che si lamenta sulle rimesse laterali. Ecco, l'unica cosa che io imputo a questa squadra è quello di mancare un po' di quella cattiveria che in campo fa la, secondo me, la differenza. Poi, ripeto, non avremo dei fuoriclasse, non avremo né i Platini, né i Causio, né gli Anastasi, né i Bettega, per l'amor di Dio, ma non abbiamo neanche gli Scarpantibus, perché ora, se mi venite a dire che i nostri esterni sono inferiori a quelli di Roma o a quelli del Napoli, oddio, l'unico esterno che mi pare superiore a quelli che noi abbiamo è Di Marco, ma gli altri non mi sembra che vi siano dei fenomeni intorno, cioè neanche l'Inter c'ha tutti questi fenomeni. Comunque, io rimango sempre ottimista e secondo me quest'anno vedrete che ci togliamo delle belle soddisfazioni.
0: Allora, io voglio riprendere questo messaggio, mi piace il tono intanto perché, ripeto, noi siamo in un clima per il quale nessuno di noi prova a sognare, però non è neanche giusto non guardare la realtà. E io la guardo con molta laicità di solito, che cosa intendo? Con molto realismo, cioè andando a vedere anche alcuni numeri, alcune situazioni. L'anno scorso noi siamo arrivati sesti. Potevamo fare di più? Certo. Quest'anno per molti tifosi, leggevo prima un messaggio che non ho letto pubblicamente, in cui mi si diceva la Juve ha davanti sei squadre superiori. Può essere che noi arriviamo settimi. Noi in questo momento siamo sesti. Mi fate dire che se la Juve non riesce a rimontare Cagliari e Lazio, è una tragedia, sportivamente parlando. Cioè, significa... veramente essere, come dire, non di basso profilo, ma di bassissimo rendimento. Io parto da un presupposto, cioè il valore delle rose, e non vado a scegliere un'opinione, vado a scegliere il sito, sapete benissimo, di riferimento, che ha i valori di mercato delle rose. L'Inter è prima, la Juve è seconda, terzo è Como, quarto è Milan, quinto la Roma. Che cosa intendo dire? Intendo dire che in questa tabella ci sono due verità molto interessanti. La prima, la Juve potenzialmente ha giocatori che valgono tanto. E non siamo lontani anni luce neanche dall'Inter. Quindi potenzialmente i nostri giocatori, quando sono stati presi, avevano un certo tipo di valore. Ed è evidente dal peso che hanno nelle loro nazionali. Cioè, se noi prendessimo quello che adesso si dice il prime, cioè il punto di maggior rendimento dei nostri giocatori, noi sicuramente siamo inferiori all'Inter, ma non mi si venga a dire che siamo inferiori alle altre. Siamo di quel livello lì. Se performi meglio, fai meglio. Se performi peggio, fai peggio. Scusate la semplicità, ma sei su quel livello lì, te lo giochi. Cioè, io non posso pensare che la Juve sia strutturalmente inferiore ad altre 5 squadre. La Juve, questa è la prima cosa. La seconda, potremmo dire, bisogna trovare le connessioni. Bisogna trovare il modo che questa rosa valga più di quello che la somma dei singoli vale. E questo è il problema. Quindi potremmo aver costruito male una rosa, perché per intenderci, se io ho una rosa con 8 Haaland, è una rosa che vale tantissimo, però poi magari in campo ne posso mettere solo 2, gli altri 6 non servono a niente. C'è una quindi c'ho tanti giocatori che valgono tanto, ma la costruzione di questa rosa non mi porta a fare una squadra forte. Qui è il problema, ma questo è il tema sul quale bisogna lavorare e sperare nel miglioramento. Cioè, noi, io l'ho sempre detto, se guardo la batteria dei nostri trequartisti, Nico Gonzalez, Yıldız, Alaibegovic, Conceição, Zegrova, io non credo che sia così inferiore a quelli del Milan, a quelli della Roma. Dybala certamente è un giocatore di un certo livello, ma Dybala le fa 50 partite? Magari Conceição o Yıldız, al netto della frattura, le fanno. Ecco, e quindi io credo che il tema sia questo, ma che la Juve sia, ed è questo che io discuto con i tifosi, certo che ci può far male pensare di non gareggiare per lo scudetto, certo che ci può colpire il fatto che siamo già a 5 punti dalla vetta, aggiungo, ci sono squadre che sono state definite meglio di noi, che sono lì, Milan un punto in più, Napoli da uno in meno e Como gli stessi punti, fino a 3 settimane fa sembrava che Inter, Roma e Como facessero un campionato a parte. Ecco, io quella speranza di miglioramento nella Juve ce l'ho. Se non fosse così, aggiungo, potevamo anche non tenerci Spalletti, potevamo fare un altro progetto con un allenatore giovane e decidere davvero di costruire ex novo qualcosa. Invece io credo che la dirigenza e l'allenatore abbiano la consapevolezza che questa squadra può fare qualcosa di importante nella stagione. Cosa? Lo vedremo. Lo vedremo già in questa settimana, ripeto, perché 2 vittorie o 2 sconfitte ci fanno cambiare la prospettiva rispetto a 2 competizioni. Deve essere molto chiaro questo. Però non mi arrendo il 14 ottobre. Ripeto, vocale.
10: Allora, secondo me dobbiamo finire di piangerci addosso e cominciare a dire che intanto la Juve è una squadra competitiva e quella che deve riapparire in campo non è il raffronto e il confronto che si fa con le squadre avversarie, sempre l'Inter, il Como, la Roma, il Milan, no, bisogna mettere in campo quella che è la determinazione e soprattutto il vigore agonistico, senza essere cattivi. Il vigore agonistico manca, questo manca, l'atleticità in campo. Le squadre italiane, l'abbiamo vista anche ieri, giocano come minimo 10 km all'ora meno delle avversarie, corrono di meno e soprattutto corrono di meno nel loro pensare e calciare, e questo che manca, il pensiero di calciare, il pensiero di determinare un'azione performante ogni volta che si offende l'avversario. Poi la difesa, più o meno l'Italia sa difendersi, ma quando determinata avanti e costruire qualcosa con un vigore agonistico importante, atleticamente, in Italia non ci siamo. Quindi smettiamo di piangerci addosso, di criticare la Juve, perché è il livello del calcio italiano che non va. Antonio da Cetara.
0: Antonio, hai fatto un bellissimo intervento e hai detto anche delle cose che mi hanno aiutato a capire meglio certe cose. Provo ad aggiungere proprio dettagli, perché mi sembra già esaustivo il tuo intervento. Io dico sempre, in Italia si pensa prima di correre. quando parlo con Mimmo Cessi, nostro preparatore atletico di riferimento, lì ci dice: guardate che le tabelle ci dicono che in Italia si corre come gli altri. Ricordo quando la Juve di Sarri affrontò il Bayer Leverkusen, guardammo le tabelle, e fu anche una delle domande fatte a Sarri, e c'era una differenza abissale. Cioè, la Juve, diciamo, nella sua complessità correva tipo 110 km e il Bayer Leverkusen correva 125. Ed eravamo tutti molto preoccupati. La Juve quella partita la vinse 3-0. Perché la Juve, in Italia, se sei organizzato e hai giocatori di livello, non solo corri bene, ma corri in maniera tale che diminuisci le potenzialità degli avversari che corrono di più. Non so se mi sono spiegato, ma quello che ci dice Antonio è fondamentale, mi ha chiarito un aspetto. Noi, più delle volte, e lo vediamo quando escono fuori le tabelle dei chilometri percorsi, corriamo tanto, ma non corriamo per determinare, corriamo per mantenere l'organizzazione. Perché fateci caso, quando la Juve stessa recupera palla, cosa fa come prima cosa? Si rimette a posto, cioè crea le condizioni per giocare attacco contro difesa come se fosse una esercitazione di allenamento. E soprattutto molti sforzi vengono fatti per giocate che non determinano. Ecco, è qui la differenza. La differenza è esattamente nel capire, e questo secondo me fanno le grandi squadre, che la maggior parte degli sforzi, anche mentali, li devi fare per segnare, non per dominare il gioco, non per esprimere movimenti di complessi, eccetera. Noi, più delle volte, io parlo sempre di calcio pensato, ho l'impressione che i giocatori siano preoccupati di fare i movimenti giusti e non guardano la porta. La porta. E infatti l'abbiamo visto clamorosamente a Cagliari, in quelle che secondo me, forse ne abbiamo già parlato anche ieri, sono state le due scene più emblematiche, con Sessão che riceve nel primo tempo palla al limite dell'area e fa un tacco all'indietro quando, se si gira, ha la possibilità di tiro. E non parliamo poi del velo clamoroso che fa Colomouani. E i nostri giocatori di maggiore talento, ripeto, i nostri fantasisti, sono confinati in un imbuto invece di potersi esprimere con più libertà. In Italia noi abbiamo la preoccupazione di perdere palla ed essere squilibrati. Altrove finisce diversamente. E quando si gioca ping pong, come è successo ieri in Europa, tra Inter e Bruges, si vede che la superiorità presunta diventa presunta. L'Inter ha perso 7 delle 8 ultime partite in Champions. L'Inter, che è dominante in Italia. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente in Europa si pratica un altro calcio, che Antonio ha definito benissimo. Si corre per fare giocate determinanti. Da noi si corre per dimostrare che si ha un'organizzazione. E infatti, molte volte, le squadre migliori in Italia, che giocano il calcio migliore, si affrontano e finisce 0-0. Como Roma. Perché si gioca a scacchi. Si fa un altro tipo di sport rispetto a quello che funziona in Europa. E la Juve dentro questo contesto. Chiaramente, sono d'accordo. In Italia il problema non è correre, ma far correre il pallone, scrive Mirko. E anche questo, chiaramente, è una delle estreme sintesi corrette di quello che stiamo assistendo. Ciao Paolo Suzzegrova, mi scrive Daniele. Io addirittura lo vedrei bene nel 4-2-3-1 sotto punta, insieme con Sessão e Yıldız. Che ne pensi? Penso che tutte le scelte sono possibili. Per avere quel 4-2-3-1, mi viene da dire, ci vogliono due centrocampisti come Rabiot e Koné, per citare la Francia. Cioè, che vanno a recuperare palla e te la puliscono e te la verticalizzano. Noi non ce li abbiamo, anche se a me Sara è piaciuto molto. E ci vuole che magari almeno uno dei due con Seisao più che Yıldız si metta anche a tornare molto indietro e a fare una partita di sacrificio. Però io dico che se la Juve ragiona su tratti di gara in cui quando cambi lo schieramento hai delle potenzialità enormi, esempio Zegrova, quando Zegrova entra, poche storie, determina qualcosa. L'abbiamo visto col Sassuolo, l'abbiamo visto col Cagliari, fa qualcosa di importante. Se la Juve anche solo riesce a strutturarsi su questo, io penso che la Juve sia tutt'altro che una brutta squadra. È chiaro che non sempre ti può riuscire alla frittata, però io sono d'accordo con chi ha scritto e ha detto: se avessimo vinto a Cagliari, tra l'altro con due azioni in fotocopia, oggi noi faremo dei ragionamenti opposti sulla Juve. Ci avremmo in testa tutte le potenzialità. Bene, quello che siamo persi col Cagliari lo dobbiamo ritrovare altrove. E questo deve essere molto, molto chiaro. Vocale.
11: Ciao Paolo, sono Salvo da Messina.
0: Ciao Salvo.
11: E intanto ti dico che insieme a Giuliani siete i due giornalisti che stimo di più e che ritengo più preparati su questa radio.
0: Grazie.
11: Vi seguo dai tempi di Juve Channel. Mi dispiace che non ci sia più questa possibilità di avere una televisione tutta nostra, come hanno bene o male tutti quanti, al di là dello streaming che hanno realizzato di recente, Lascia il tempo che trova. E non capisco come mai nessuno abbia messo l'accento su una questione: non esiste nella storia della Juventus un allenatore che abbia portato uno scudetto alla Juventus senza vincerlo al primo anno. Dico, Spalletti sarà uno dei tanti, sarà uno come Ranieri, sarà uno come altri allenatori che sono seguiti come Pirlo. Nella storia della Juventus l'allenatore vincente viene, vince lo scudetto o apre un ciclo e quindi ne rivince subito un altro, o comunque apre il ciclo lo stesso e non fa che vincere scudetti e coppe, alternando lo scudetto alla coppa. Gli allenatori non vincenti, come Spalletti, arrivano alla Juventus e al primo anno non vincono il campionato e verrà ricordato come tutti quanti gli altri. Inutile perdere tempo. Per quanto mi riguarda, lui è il principale colpevole, non ha ancora dato una fisionomia, un gioco a questa squadra. Gioca come? Gioca sempre da 3 anni, passandosi la palla in orizzontale e nessuno ti importa. In area di rigore non si vede nessuno, la colpa è dell'allenatore. Grazie, buon proseguimento.
0: Allora, io distingo questo messaggio in due parti, nel senso che io credo che le responsabilità dell'allenatore ci siano e lo dimostra il fatto che l'anno scorso quando arriva e la Juve inizia a giocare meglio, il riconoscimento della qualità del gioco da Juve era unanime. Adesso no, adesso la Juve è una squadra che non viene annoverata come una squadra che gioca bene, e sono d'accordo, ci sono troppi vizi. Raramente abbiamo visto delle bellissime partite. Dopodiché io penso che Spalletti, per tanti motivi, sia alla ricerca di qualcosa, bisogna dargli tempo. Nel senso che non dobbiamo dimenticare il peso degli infortuni di questa squadra. Yıldız è il giocatore di maggiore talento e Locatelli è il giocatore che ha giocato di più negli ultimi anni. Non privi una squadra di due elementi di questo genere, che sono anche due alternative numeriche, oltre che di qualità, senza pagare qualche prezzo. Quindi Spalletti ha un buon materiale, ma condizionato anche dai limiti che ci sono adesso. Quindi Spalletti ha certa... Sul gioco, il gioco dipende da Spalletti. E quindi io non sono mai uno che pensa che... come dire... che esistano i giocatori e il gioco e sono separati. No, l'allenatore ha un certo tipo di materiale, se giochiamo bene è merito suo, se giochiamo male è anche colpa sua. Mentre a volte invece a seconda delle simpatie si fanno altri ragionamenti. Non concordo sul fatto che i grandi allenatori abbiano vinto sempre al primo anno, perché è vero, però sinceramente non penso che la Juve di quest'anno avesse le carte in regola per vincere. E questo è il primo anno di Spalletti. L'anno scorso è entrato in corso d'opera. Aggiungo non è neanche vero che per essere grandi allenatori devi vincere al primo anno con la Juve. Perché Ancelotti, che ha fatto il percorso di Spalletti, subentra in corso d'opera e fallisce. E due anni dopo, e per due anni poi non vince niente. E Ancelotti è uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, che da noi non è andato bene, ma altrove sì. Quindi, però, indubbiamente, noi siamo abituati a non avere tempo, a non dare tempo. Quindi che le grandi Juve nascono subito. E quest'anno, francamente, le condizioni non c'erano. E Pier scrive: da studio chi reputa te e Zuliani come i suoi giornalisti preferiti, e fa un sorriso, siete gli opposti. E, io con Claudio ci ho convissuto tanto ai tempi del canale. Sì, siamo gli opposti, nel senso che credo che il nostro interesse principale sia opposto, cioè io sono molto per il campo e lui è molto per i media, per tutto ciò che riguarda gli aspetti più polemici. E infatti credo che al canale ci completassimo molto. A me il livello dei media interessa fino a un certo punto, e non ho particolari opinioni, tra l'altro non sono uno ferrato su questo, e trovo che ci siano in Italia tanti invece giornalisti molto bravi su questo. Io a me piace il calcio per il campo. Io, per intenderci, non vedo l'ora stasera di vedermi due partite di Champions, cioè a prescindere dal fatto che c'è la Juve. A me piace vedere le partite, ragionare sulle partite. Non sono un tattico perché non sono un allenatore, ma mi piace quell'aspetto lì. Mi piacciono le storie di campo, i media, le polemiche e tutto il resto. Ci sto dentro, ma non è certo il mio pane, non è certo il mio interesse principale. Andiamo a sentire ancora un vocale.
12: Ciao Radio Bianconera, Fabio da Lanciano. Allora io riprendo il discorso che ha fatto quest'ultimo telespettatore, e ha perfettamente ragione. A noi manca proprio quella scaltrezza e quella cattiveria che hanno altre squadre, che può essere un fattore determinante in alcuni casi. Io vi invito a rivedere l'azione del gol che ha portato al rigore dell'Inter. Praticamente l'arbitro non aveva fischiato il fallo su Esposito, e non avrebbe fischiato e non avrebbe rivisto. Però che succede? Che i suoi compagni, appena recuperano palle, stavano solo a tre quarti, quindi potevano pensare anche di attaccare, che fanno? Buttano la palla fuori e vanno addosso all'arbitro. L'arbitro è costretto ad andare a rivedere, e alla fine concede un rigore che secondo me non avrebbe concesso se non avessero fatto in quel modo, e se più Esposito non fosse rimasto a terra facendo finta di stare quasi morendo. Se paragoniamo questa situazione qua a quella di Douglas Lewis, che invece lui si alza con gli occhi sbarrati, accenna una protesta, i suoi compagni continuano a giocare protestando relativamente, e la cosa finisce lì. Poi riguardando l'azione abbiamo visto che effettivamente il rigore ci poteva stare. Ecco, questi piccoli particolari che ci mancano a noi e sono determinanti, sono quelli particolari che mancano alla nostra squadra, perché alla fine sembra che alla Juventus manchi proprio quel piccolo particolare per cominciare a essere determinante.
0: Se la Juve fosse una squadra attenta a questi particolari, Gerry Mina faceva una provocazione, una, non 90 minuti di provocazioni. Ma se non hai quel carattere lì, c'è poco da fare, non te lo insegna nessuno, o ce l'hai o non ce l'hai. E lì sì che bisogna ragionare sulla Juve del passato. Pensate a Gerry Mina contro Vidal, Pogba, ma lo stesso Marchisio, che aveva la faccia da buono ma era tutt'altro che un buono in campo, ed era una gara diversa. Ma questo è, e c'è poco da fare. E io vi ringrazio, ci vediamo domani, veramente a poche ore dall'inizio della sfida con il Celta Vigo, e lascio la linea a Frank Donetti. Grazie a tutti e grazie a Manuel, buona giornata.
13: Cose di calcio.
14: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
15: Radio Bianconera.
16: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia. Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
17: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
16: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
18: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, e quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'interrogazione.
4: Sicurezza stradale e controlli sui veicoli più giovani finiscono al centro del nuovo codice della strada. Tra le novità annunciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c'è un inasprimento delle sanzioni per chi altera le caratteristiche tecniche delle minicar, modificandole per superare i limiti di velocità previsti dalla normativa. In caso di violazione, il nuovo testo prevede, oltre alla sanzione pecuniaria e all'immobilizzazione del veicolo, anche il divieto di circolazione per 30 giorni. Alta inoltre la possibilità della patente B a 17 anni.
18: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
4: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzata, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
18: Sale la tensione tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, i quali hanno rivendicato attacchi sull'impianto Aramco di Dhahran, sull'aeroporto di Rey Khalid e sulla raffineria di Riyadh. Intanto il primo ministro iracheno è arrivato nella capitale saudita Riyadh per colloquio. I rapporti tra Iraq e Arabia Saudita sono di particolare importanza strategica, dato il peso politico ed economico di entrambi i paesi, così come i loro legami arabi condivisi e gli interessi geografici, economici e di sicurezza comuni, sottolinea il Premier, secondo quanto riferisce Al Jazeera.
4: Lo sport con il tennis. Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di One in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anni Danilina e la cinese Suai Zhang.
18: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
16: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Bentrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi sulla vostra radio bianconera, seconda puntata della settimana. Franco Leonetti qui in diretta, saluto ovviamente tutti voi all'ascolto in visione, saluto Manuel che prima di entrare in onda mi ha detto sta sigla con questi riff di
1: chitarra. È la tua immagine e somiglianza.
0: Assolutamente sì, è la mia immagine e somiglianza, ieri ancora di più, no? Con la maglietta dei Rolling Stones. Bando alle vane ciance, ci gettiamo subito a capofitto sugli argomenti, quelli attuali. La Juve è in viaggio per Vigo, insomma è arrivata a Caselle intorno alle 3:10, uscita la lista dei convocati. Boga, che questa mattina si era allenato parzialmente in gruppo, non è stato convocato, prima convocazione invece per Neto. Celic, grazie Manuel, questa è la lista della squadra, quindi Neto prima convocazione, Celic che insomma non si è allenato ieri col gruppo e nemmeno oggi è stato comunque convocato, ovviamente da questa lista uscirà fuori la formazione. Spicca l'immagine di Gatti, presumibile, e io lo auspico che domani possa essere titolare. Credo che con Celic così Cambiaso scenderà in campo dal primo minuto, vedremo quali avvicendamenti ci saranno davanti, e Alibegovic insomma credo che sia un serissimo candidato a scendere in campo dal primo minuto. Ovviamente non c'è Zegrova perché è fuori dalla lista UEFA. Ieri puntualmente alle ore 18 è uscito ovviamente il mio editoriale, grazie a Manuel che lo agevola prontamente. L'ho titolato così: come andare il gioco e non andare in gol è un problema enorme, e ho ovviamente affrontato tutte quelle che sono le tematiche di Cagliari Juve, ma non solo di Cagliari Juventus. Io in questo momento vedo un Voltemade avulso, vedremo se domani giocherà dal primo minuto in coppia con Colomani oppure se ci sarà una staffetta tra di loro. C'è questa situazione legata a Spalletti, la formazione messa in campo domenica al primo minuto non ha convinto molto, stante le prove in colore grigio sia di McKennie e di Conceição. Abbiamo visto un Nico Gonzalez buono, discreto nel primo tempo, poi quando ha finito la benzina era reduce ovviamente da un volo intercontinentale, è stato sostituito, però Alibegovic e Zegrova hanno dato scintille, hanno dato dei plus, è arrivato solo un pareggio, e questo è il vero problema, perché tu puoi comandare il gioco o avere un possesso palla straripante, però se poi non segni, non concretizzi, non realizzi, le problematiche ovviamente sono quelle che abbiamo sotto gli occhi tutti quanti, mi pare evidente. Insomma, chi avrà la voglia e la bontà di leggerlo lo trova ovviamente su bianconeranews.it. Già dei messaggi. Operator Goose dice: in realtà la situazione attuale le colpe vanno divise tra calciatori, allenatore e dirigenza, e dimentichi però una componente estremamente importante, la proprietà, perché la proprietà ovviamente è colei la quale impone il placet, il diktat. Sì, prendiamo il centravanti che ci chiede Spalletti dallo scorso gennaio, oppure no. Quindi quando le cose non funzionano, intanto ringrazio Manuel che mette in sovraimpressione le immagini dell'allenamento di questa mattina alla Continassa, quando ci sono delle problematiche diffuse ovviamente tutte le componenti vanno sul banco degli imputati. Davide dice: signori, abbiamo i giocatori che abbiamo e dobbiamo avere pazienza e dare fiducia alla squadra. Lautaro ieri ha segnato ma ha sbagliato un gol.

0: lo status quo è questo, e soprattutto hai questi uomini a disposizione. E quindi in questo caso tu non devi far altro, parlo del mister, ma di tutto l'ambiente, di cercare le soluzioni migliori che ti consentano di andare a rete. Dominare le partite, ahi noi purtroppo spesso in maniera sterile, non ti regala automaticamente i tre punti. Serve incidere, serve essere cattivi, essere determinati lì davanti. Io ieri ho parlato tante volte della deviazione sulla traversa che spacca la traversa di Colomani. Quello è un gol più facile da fare che da sbagliare. E quindi in questo momento qui è una questione, secondo me, di testa, ma poi è una questione di trovare da parte del mister anche delle soluzioni che ovviamente tutti ci aspettiamo e che dobbiamo pretendere, perché lui, il mister, è lui che gli allena, è lui che deve dare comunque delle, così, no? delle idee o creare delle situazioni di gioco. E su tutto ciò ovviamente potete esprimervi, e sono molto curioso di sapere che cosa ne pensa Sandro Mosca. Buon pomeriggio.
1: Ciao grande Franco, un saluto a te, a tutti i radioascoltatori e a tutti i bianconeri.
0: Sandro, che idea ti sei fatto vedendo la Juve contro il Cagliari, ma anche la Juve degli ultimi tempi? Quello che dicevo poc'anzi, cioè comandi le operazioni, comandi il gioco, spesso in maniera non ficcante e incisiva, ma soprattutto, a parere mio, il problema enorme, ciclopico, gigantesco in questo momento è che non segni, perché la partita contro il Cagliari, questo ci ha detto, stante anche i numeri delle statistiche. A te.
1: Ma guarda Franco, a Cagliari sembrava di rivedere la partita di gennaio.
0: È vero.
1: È cambiato solo il risultato, però in un certo senso, ti ricordi, 22 calci d'angolo.
0: Altro che.
1: Possesso palla 80%, insomma ci siamo andati vicini. Poi invece c'è stato questo quarto d'ora finale che ha un po' stravolto, se vogliamo, positivamente le carte. Se avesse vinto non avrebbe fatto nulla, ma restano comunque dei problemi atavici da parte della Juventus. Per me gli esterni passi, che non sono forti come li ha sempre avuti la Juve, un centrocampista che abbia una veduta verticale del campo, e soprattutto gli attaccanti che la mettono dentro. La Juventus continua ad avere questi problemi non da adesso, da ormai tantissimi anni.
0: Beh.
1: E ha sempre cercato alternative negli esterni alti che, ahimè, come dicevi tu, Spalletti comincia anche a sbagliare nella formazione iniziale, perché noi stiamo facendo sempre delle rimonte. Perché? Perché regaliamo i primi tempi agli avversari, un po' per fortuna, un po' per rimpalli 7 contro 2 abbiamo preso con la Cagliari.
0: Esatto.
1: Un po' perché l'allenatore vede con Cesaro, non vede Zegrova e Alibegovic che erano in grandissima forma, come hanno dimostrato poi nel momento in cui sono entrati in campo. Io non è che mi aspetti tanto, purtroppo gli infortuni pesano, altro che non pensano nella Juventus. Aspettiamo che ritorni Ilves, aspettiamo Thuram, e soprattutto da questi centrocampisti non mi auguro chissà cosa, perché lo sappiamo che Douglas Luiz più di questo non può dare, e lo stesso anglosassone
0: Sar, Pape Sar,
1: non è che è un giocatore che ti può fare il salto di qualità. È sicuramente un giocatore che può rendere. Per di più, se poi ci mettiamo, e permettimi questa filippica, al primo minuto dico con sé che un giocatore che rende più di 60 minuti, sfido chiunque da qui alla fine del campionato, qualcuno che mi dica che possa durare 90 minuti, giocatore che viene tatticamente messo da tutte le parti, ma che è in una confusione totale quando gioca, soprattutto nella manovra offensiva, allora il gioco è fatto. Permettimi di dire una cosa, Franco, sempre a proposito di Spalletti, lui parla di garra a livello caratteriale, a questa Juventus manca la cartina e siamo tutti d'accordo, manca la leadership e siamo tutti d'accordo, ma quando parla di garra caratteriale da parte di Nico Gonzalez, sicuramente l'avrà, perché è un argentino e noi conosciamo,
0: certo,
1: il carattere degli argentini. Non parla però di giocatori che lui ha completamente messo da parte, tipo Gatti, che secondo me caratterialmente è il giocatore più rappresentativo di questa Juventus, sia in campo che fuori. E quindi

0: bisogna pure prendere in considerazione anche altri giocatori, perché il reparto difensivo, sì, gli ultimi due shift sono andati abbastanza bene, però francamente nell'impostazione non è che Bremer...
1: No, lo sappiamo, è uno dei suoi difetti.
0: Riescono a dare un grande contributo, so tu che ne pensi.
1: No, guarda, io concordo con te, infatti nel mio cappello introduttivo ad inizio trasmissione parlavo proprio dei convocati di oggi, c'è l'effigie di Gatti e secondo me Gatti deve assolutamente giocare almeno domani. Poi posso capire, no, Lucumi è appena arrivato, voluto da Spalletti, Bremer è intoccabile. Però poi vai a vedere il rendimento di Kalulu e storci il naso, perché in questo momento non è il Kalulu che abbiamo visto l'anno scorso. E quindi lì sta tutto al mister. Io infatti lo dicevo poc'anzi, è normale che tutti i tifosi, ma tutti noi osservatori di calcio che facciamo questo mestiere, si aspettino qualcosa da Spalletti. Perché se tu hai un problema offensivo, sei arido, sei sterile, non riesci a segnare, e questi sono gli uomini, perché ne parlavi tu prima, no? Bisogna aspettare Yıldız, Thuram, eccetera, eccetera. E io mi aspetto la genialata, il colpo inventivo da parte della mente di Spalletti. Io credo che da questo punto di vista non si possa assolutamente derogare, Sandro.
0: Assolutamente, ma poi... Allora, se giochiamo in un campionato, parlo chiaramente di quello italiano, nel quale io non vedo queste grandi squadre. Al di là della rosa dell'Inter, che tutti riconosciamo,
1: e sarà più forte
0: delle altre, la Juventus se la può giocare con te. Quindi già il fatto che dobbiamo entrare nelle prime quattro, già per me è una sconfitta, è già una stagione che parte così. In un certo senso 5 punti non sono tanti, ma non sono nemmeno pochi, nel senso che non ne puoi perdere più, hai già dilapidato Sassuolo e Cagliari, col Milan il pareggio ci può stare, soprattutto per come è arrivato, quindi non è che è una stagione già da buttare via. Cioè, se andiamo a vedere quello che sta facendo il Napoli, che sicuramente è partita con altre ambizioni, certo, e è attrezzata molto più di noi, noi stiamo messi meglio, no, Franco?
1: Non si può essere contenti, cioè io sfido qualcuno a essere felice e contento del pareggio di Cagliari, e tu parlavi di Cagliari-Sassuolo e ballano 5 punti, lui ha fatto un punto in due trasferte con due squadre insomma buone, ma sicuramente abbordabili, inferiori alla Juventus, e lo abbiamo visto soprattutto a Cagliari. Ma il vero problema è quello: se tu non centri la porta, se non segni, e nel primo tempo se non riempi l'area, se non provi conclusioni, la Juve a Cagliari fa una conclusione con il colpo di ginocchio di Nico Gonzalez, punto, finito lì. Poi non mi interessa se tieni il boccino del gioco in mano, perché il Cagliari su una ripartenza veloce con il rimpallo e, come hai detto tu, con una difesa che dorme, e poi va bene, lo recuperiamo, non è un problema. Facciamo così, visto che abbiamo già un po' di vocali, li mandiamo e recuperiamo subitissimo Sandro Mosca. Via i vocali.
2: Ciao Frank, Paolo Buschi da Santa
1: Ciao
2: Rosa.
1: Paolo!
2: Io ho visto una cosa sulla Juventus. Quando le squadre si chiudono, la squadra della Juventus, come il caso di domenica, si va a chiudere in un imbuto di gioco, e sempre in un imbuto di gioco. Mentre le altre squadre giocano più largo, hanno il campo più largo, e attaccano, arrivano con tre passaggi in porta, e noi invece continuiamo con questi passaggi orizzontali e ci cominciamo in un imbuto al centro.
1: Concordo con te, l'ho detto tante volte. Abbiamo recuperato Sandro Mosca, non so se hai sentito il vocale, se no te lo ripeto.
0: No, se me lo puoi ripetere, Franco.
1: Sì, certo, Sandro, no, l'amico Paolo Bruschi da San Sepolcro ci diceva: io vedo altre squadre che con tre passaggi in verticale arrivano in porta, la Juve invece si infila in un imbuto senza fine con tanti passaggi orizzontali e fatica, uno, a trovare la profondità, due, la verticalità, ma soprattutto Non arrivano i gol. E questo,
0: assolutamente,
1: e questo è il problema che ci aspettiamo che Spalletti possa risolvere in un modo o nell'altro. Te.
0: È questa la chiave tattica, non tira nessuno, Franco. Ma tu hai visto l'Inter? L'Inter praticamente c'ha Carlos Augusto, Di Marco, Çalhanoğlu, Mkhitaryan. Lascia stare i due attaccanti là davanti che appena vedono la porta, lo stesso Barella, tirano pure bene, prendono lo specchio. Cioè, vedi proprio un'aggressività diversa. Cioè, a Cagliari hai visto la finta di Colomwani su quel cross dalla destra?
1: Allora, Sandro, ti interrompo. L'ho scritto nel mio editoriale di oggi e io ho detto, immagino che una gran parte dei tifosi juventini su quel velo poi non è andato a buon fine, siano caduti dalla sedia. Ma sai perché? Perché è una scelta concettualmente sbagliata. E ci si richiama poi a quello che dice Spalletti tutti i giorni: vanno fatte le scelte giuste, va interpretato il momento della partita, bisogna essere saldi con la testa, capire, interpretare. È lì Colomwani che può battere a rete su quella fantastica fuga di Zegrova che mette il pallone in mezzo. No, lui pensa a fare il velo. E io quando vedo queste cose qui lascio a te la parola, se no dico delle cose brutte. Vai.
0: Ma guarda Franco, settimana scorsa, cioè qualche giorno fa, ho fatto un pezzo sul Mantova che affronterà il Palermo nello scontro diretto,
1: certo,
0: della casetteria.
1: Prima e seconda, ricordiamo, Palermo primo e Mantova secondo in classifica,
0: secondo,
1: ovviamente.
0: Allenatore del Palermo è Pippo Inzaghi.
1: Certo.
0: Ne parlavo con Simone, col quale mi sento spesso.
1: Certo.
0: E mi diceva, alla Juventus, perché aveva visto la partita di Cagliari, manca proprio mio fratello, cioè manca un giocatore con quella cassimma che ha una tete di gol come Pippo. Perché Pippo mo te lo fa il velo, Pippo tira da tutte le parti,
1: esatto.
0: Tirava, cioè. E quindi, cioè, hai capito, proprio il giocatore, la mentalità che mancano a questa Juve.
1: Manca anche il numero 9 di cui stavi parlando tu con Simone Inzaghi, mi pare abbastanza evidente, Sandro, perché tra l'altro io prima davo responsabilità ovviamente a tutti, no? Giocatori, staff tecnico, allenatore, dirigenza, società. Ma guai a lasciar fuori la proprietà, perché se il tuo allenatore a cui hai fatto il contratto, lo hai sostituito, hai mandato via Tudor, hai preso Spalletti, da gennaio ti chiede un centravanti, gli rinnovi il contratto, quindi basi almeno un biennio su Spalletti e continua a chiederti il 9 strutturato e tu anche in estate non glielo prendi, è un problema anche della proprietà, perché la proprietà che deve dare il placet e dire sì, ok, apriamo i cordoni della borsa, poi sappiamo che la Juve è sotto fair play finanziario, settlement agreement, quindi non può fare tantissime cose. Però ragazzi, poi cioè, non lamentiamoci se manca il 9, perché il 9 sicuramente era il primo elemento da andare a prendere, visto che te lo chiedeva il tuo allenatore. Oggi manca un 9 strutturato, mi pare evidente.
0: Quindi, Franco,
1: Sandro,
0: secondo te Colomwani non l'ha voluto Spalletti?
1: No, l'ho voluto, altro che se l'ho voluto. No. Guarda, Spalletti, io lo ricordo spesso, l'ultimo giorno di mercato di gennaio, dopo nel post partita, e il lunedì si chiudeva il mercato, disse noi domani faremo di tutto per cercare di prendere Colomwani l'ho voluto fortissimamente, ma Spalletti voleva Colomwani da affiancare a un numero 9. Ma il numero 9 non è arrivato, quello è il problema, Sandro.
0: Che nessuno. Ecco, quello
1: è questo, questo sì, però poi
0: meglio volte male che nessuno. Allora però non siamo la Juve, niente. Non l'abbiamo mai fatto questo tipo di discorso.
1: Lo so benissimo, noi che insomma conosciamo la Juve da tanto tempo. Sandro, hai parlato di Voltemade, io l'ho visto veramente a Cagliari avulso dalla manovra, poco incisivo, con poca garra, con pochi attributi. Io mi auguro che già domani possa smentirci, è arrivato da pochissimo, quindi guai a trinciare giudizi definitivi. Però oggettivamente credo di poter dire che i tifosi si aspettassero qualcosa di più dallo spilungone biondo tedesco.
0: Ma guarda, io invece sono non ottimista, però mi aspetto una prova sicuramente positiva, ed è meglio che l'esordio dal primo minuto avvenga in campo europeo e non nel campionato italiano.
1: Come è accaduto contro il NEC, tra l'altro, perché partì esatto. titolare Voltemade.
0: E poi un dato di fatto che è evidente, cioè Voltemade, due attaccanti in area di rigore danno la possibilità reciproca di avere maggiori possibilità.
1: Ah, certo.
0: È chiaro che devi far gol, però la Juventus ha dimostrato a Cagliari in quei 20 minuti, con il brio di Zegrov e con la precisione da parte di Alebegovic, che i due là davanti hanno avuto delle palle per buttarle dentro. Era accaduto anche a Reggio Emilia col Sassuolo. Quindi evidentemente il problema vero è quello che dicevi tu, come attaccare l'area, come riempirla. E questo è il vero problema della Juve in questo momento.
1: Eh sì, perché se tu lasci l'area vuota è inutile fare dei cross, è inutile avere l'esterno che va via sull'out e poi metti in mezzo per chi? Per me e per te che siamo a casa, che non funziona. Sandro, siamo quasi alla fine, abbiamo ancora due minuti e voglio portarti sull'attualità, no? La Juve in volo per Vigo, sfida insidiosa contro il Celta, che è una squadra spagnola anomala, non gioca col tiki-taka ma si chiude dietro, e quindi la Juve secondo me troverà di nuovo un blocco basso da scardinare. Sappiamo che la Juve va in difficoltà. Che cosa ti attendi da questa trasferta europea, sapendo che da qui fino alla prossima pausa per la nazionale Spalletti dovrà fare rotazioni, perché si giocherà ogni tre giorni? A te.
0: Ma mi aspetto sicuramente di, no, al di là della prestazione, soprattutto il risultato. Mi aspetto che soprattutto gli avvicendamenti, che mi sembra siano 6 o 7 rispetto alla formazione iniziale,
1: è probabile.
0: Siano tanti, e mi aspetto comunque una certa prudenza. In che senso? Guarda che le squadre spagnole non regalano niente, sia che siano nella parte destra della classifica della Liga, sia a sinistra. L'ha dimostrato ieri
1: Villarreal.
0: È il calcio in questo momento che domina non soltanto in Europa, come ha dimostrato, e quindi devono prenderla con le pinze e cercare di ripetere la partita dell'esordio in Europa. Anche perché, Franco, sarebbe paradossale, però io penso questo: la Juventus ha buone possibilità in Europa League, possibilità che le italiane in Champions League non hanno, nessuna. Cioè io vedo nebuloso anche stasera per Roma e Como, e quindi tutto sommato, anche se ti leva prestigio e soldi la Champions, l'Europa League, è comunque alla portata da parte della Juve. Non so se sei d'accordo, Frank.
1: Sì, a patto però.
0: È un qualcosa in più per cercare poi di affrontare il campionato, perché la partita con la Lazio, secondo me, vedremo una bella Juve.
1: Sì, ma sai, cioè a livello di gioco, seppur sterile, abbiamo visto comunque una Juve saper imporre il proprio diktat. Però poi, ripeto, se tu fai una bella partita o comunque una partita dominata e poi non segni, serve veramente a poco. Quindi posso chiederti il pronostico per domani sera? Puoi anche solo dirmi sensazioni positive, non sei obbligato.
0: Ma proprio vuoi il risultato fatto?
1: No, puoi anche solo dirmi ho delle sensazioni positive oppure no, non ti chiedo il risultato.
0: Sì, le mie sensazioni sono positive, non perdiamo sicuro, quindi X2.
1: Bene, speriamo possa essere così, e ti dico anche un'altra cosa: per una volta, se si giocasse un po' meno da dominanti ma si vincesse 3-0, ma chi se ne frega, no? Ma sia domani sera che ovviamente contro la Lazio domenica. Speriamo bene. Sandro Mosca, okay. Collega giornalista,
0: Franco,
1: un abbraccio.
0: Un grande abbraccio.
1: Ciao.
0: Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie, a prestissimo ovviamente qui in questa trasmissione e su Radio Bianconera. Manuel mi guarda e mi dice it's break time. Here we go.
3: Ieri e oggi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Due giornate, zero punti e un rapporto gol fatti, gol subiti ovviamente non positivo. Al momento per l'Inter 4 reti realizzate, 6 subite per il Napoli, una realizzata e 4 prese, che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile. Per Inter e Napoli centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa al limite del miracolo. Dati alla mano, servirebbe un percorso perfetto o quasi. Ora tocca a Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, che comunque partono da presupposti diversi rispetto alle colleghe che hanno giocato ieri. Innanzitutto per i risultati. La squadra di Fabregas ha demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, mentre i giallorossi hanno comunque portato a casa un pari dalla Turchia. Ora si ritrovano di fronte il Feyenoord in Olanda e il Real Madrid all'Olimpico. Il Como ha sulla carta e sul campo tutte le caratteristiche per stare in Europa. A Rotterdam scendono in campo i migliori. Ascoltiamo le parole del tecnico Fabregas.
5: Sento che il Feyenoord è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte, si vede, no? Vincono 7-0, 5-0, 3-1. Il nostro compito è da provare di non farle sentire questa sensazione dominante.
4: Gian Piero Gasperini ha presentato la gara tra Roma e Real Madrid dicendo: affrontiamo la squadra più blasonata, con talenti che possono cambiare le gare in ogni momento. Abbiamo voglia di misurarci con una big d'Europa, non possiamo paragonarci al Real, ma in campo non ci snatureremo. Ascoltiamolo.
6: Ha tantissimi giocatori in attacco fortissimi, che non è facile magari farli giocare tutti insieme, e quindi questo magari perdono un po' di compattezza a volte, però hanno anche del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
4: Il tennis: Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno della WTA 1000 di One. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6, 6-3 la ventenne ceca Bartunkova, 29esima nel ranking. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Il basket: dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre 4 squadre italiane sono pronte a scendere in campo per completare la terza giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris alle 19 e il Napoli contro lo Slask sempre alle 19. Alle 21 le altre 2 gare: Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta. Ieri e oggi.
1: Eh sì, come diceva Manuel poc'anzi, è tutta una questione di punta e di punte e di essere capaci a ovviamente andare in rete. Messaggi da Twitch, saluto tutti gli utenti, Angela Juve come sempre presente, un grande abbraccio Franco, grazie per i tuoi complimenti, sei sempre gentilissima. Barone 57, ciao Franco, volevo sapere cosa ne pensi. Un allenatore diceva che tenere la palla spesso rallenta il gioco, forse solo il Barcellona riesce a essere veloce, ma una scuola con calciatori abituati dai bimbi. E hai detto tutto tu, Barone 57. Tenere la palla e farla circolare in maniera veloce, rapida, con delle idee, ha un senso. E allora poi sì, trovi l'imbucata e vai dentro. E se invece hai una circolazione palla lenta, sei prevedibile, le squadre che si difendono col blocco basso, tutti raggruppati in 10 uomini, 10 effettivi sotto linea palla, e lì o tiri da distante oppure hai dei fenomeni che riescono a scardinare le difese avversarie. La Juve in questo momento non ha né i tiratori né i fenomeni e neanche i goleador. Questa la cosa che dobbiamo raccontare, perché è la realtà dei fatti. Abbiamo alcuni vocali, andiamo ad ascoltarli. Via.
11: Sì, buonasera amici, sono Andrea da Bruxelles.
1: Ciao Andrea.
11: Io ho visto la partita di ieri dell'Inter, che è considerata la squadra più forte d'Italia, molto forte, che passeggia nel campionato italiano. Mm-hmm. Che è stata letteralmente disintegrata, quasi ridicolizzata la partita dal Bruges, cioè non dal Real Madrid, dal Bruges. Allora, cosa aveva questo Bruges? Il Bruges pratica il calcio moderno, quindi grandissimo pressing, grandissima velocità. E palla quasi sempre viene passata di prima, è una squadra che è sempre propensa all'attacco.
1: È così.
11: Questo è il calcio moderno.
1: È così.
11: In Italia non fa nessuno. Quindi quando l'Inter si trova a giocare in Europa, anche col Bruges, non ci capisce più niente. Succede che perde. Quindi a mio parere dobbiamo un po' riconsiderare tutto
1: l'idea,
11: il calcio che noi vediamo nel campionato italiano. E quindi dovremmo orientarci verso un calcio più moderno, se vogliamo veramente che la Juve faccia il salto di qualità, non solo in Italia, ma soprattutto in Europa.
1: Concordo con te.
11: Questa è una considerazione che mi sentivo di fare.
1: No, hai fatto benissimo, perché io straconcordo con te, mi trovo assolutamente in sintonia con tutto ciò che annoiva. Allora presentiamo, cioè non ci sarebbe neanche bisogno di presentarlo, perché ormai è colonna, punto fisso del mercoledì. Raffaello Corvo, signor Juvemi, buongiorno.
12: Buongiorno a te Franco, buongiorno a Manuel, un saluto a tutti gli amici di Radio Bianconera, un grande abbraccio e grazie mille per l'invito.
1: Fammi vedere come annuivi al vocale dell'amico.
12: Mi hai visto? Sì. Saluto Andrea da Bruxelles, che ci ha detto una grande verità. Un messaggio, Franco, che forse mai come questa volta è attuale. Non so se sei d'accordo.
1: Sì, concordo.
12: È una testimonianza molto forte questa, ma verità assoluta, assolutamente.
1: Ma è la realtà dei fatti. Poi ovviamente noi guardiamo insomma a latere le squadre italiane, ma guardiamo soprattutto la nostra Juve. E credo che anche tu abbia ricavato delle impressioni non positive dalla Juve di Cagliari, nel senso che io ci ho scritto il mio editoriale, domini la partita, il pallino del gioco in mano, ma poi sei infruttuoso sotto rete, sei arido e sterile in fase di realizzazione, e questo a parere mio è il problema più grosso. Ma questo è un problema che deve risolvere Spalletti. E poi Guarda, ti faccio due domande in uno, perché tanto so che tu sei bravissimo a districarti. Grazie. Poi anche il mister, insomma, vedi le scelte iniziali e vedi poi come entrano Laibegovic e Zegrova, insomma, qualcosa di non azzeccato, viste le prestazioni sfocate di McKennie e di Chico Conceição. Cioè, anche il mister deve metterci del suo, non in maniera negativa ma propositiva. A te, signor Iuemi.
12: Concordo, Franco, in pieno, perché l'allenatore non è chiamato solo ad allenare, ma è chiamato anche a fare scelte, a risolvere i problemi quando si presentano. E quello di Cagliari purtroppo è stato, ecco, uno dei tanti momenti che questa squadra ha avuto all'interno di questo ultimo lasso di tempo, dove da una parte sì, c'è sicuramente un enorme possesso palla, un predominio territoriale, un'ottima pressione, ma quando poi arriviamo a giocare in un campo, una metà campo piena zeppa, ecco, di calciatori, gli spazi sono corti, c'è la sensazione, ecco, che non si riesca a creare il presupposto per andare a fare l'ultimo passaggio, l'ultimo dribbling. Una delle caratteristiche più importanti delle squadre che comunque adottano questa tipologia di gioco. Detto questo, Franco, concedimi anche, il Cagliari probabilmente ha voluto fare anche questa partita. Noi parliamo tanto, sì, ecco, certo, del nostro possesso palla, però il Cagliari ha voluto, secondo il mio punto di vista, lasciarlo anche il pallino a mano alla Juventus, proprio perché per caratteristiche, e quindi si è predisposta anche in modo difensivo per poter attaccarci, certo, ovviamente anche in ripartenza. Detto questo, concordo con te sulla formazione, perché a mio parere, ecco, anche il trend delle nazionali ci aveva dato uno Zegrova a tutto campo importante. Lo stesso Laibegovic è stata anche una prestazione positiva. Mi sarei aspettato anche, ecco, questi cambi inversi, nel senso, Zegrova e
1: Laibegovic dall'inizio, certo,
12: sì, con Zegrova e magari Francisco e Nico, che uno con la nazionale ha avuto problemi fisici, l'altro che comunque ha fatto anche un volo intercontinentale, magari avrebbero potuto dare, ecco, qualcosa in più nel secondo tempo. Probabilmente col senno di poi, ecco, non si va avanti, va contestualizzato. Però se siamo qui anche per analizzare quello che è successo, certo, nel primo tempo, molto opaco, devo dire, sotto l'ultimo passaggio.
1: Un'unica occasione da rete, il colpo di ginocchio di Nico Gonzalez.
12: Sì, sì. Basta. Ecco perché. Basta. Ma proprio per questo, Franco, proprio per questo serviva magari dall'inizio mettere uomini che potessero essere un po' più rapidi di esecuzione con il dribbling, l'ultimo passaggio.
1: Quelli che ti spaccano la partita, no? Sì, che ti danno un indirizzo.
12: Giustamente la domanda che ci facciamo è: sarebbe stato Laibegovic e Zegrova dall'inizio, avremmo visto quel primo tempo? Non lo sappiamo, perché nel secondo tempo non il contesto cambia, gli avversari cambiano, questo non lo sappiamo, ecco, però la partita,
1: però visto lo stato questo di forma e la brillantezza atletica di Edon Zegrova e di Laibegovic, ovviamente i dubbi vengono, o comunque è una domanda lecita da porsi, certo, mi pare evidente. Intanto sappiamo che domani Zegrova non giocherà, perché fuori dalla lista
12: anche per
1: UEFA.
12: Questo, Franco.
1: Esatto. Se tu non lo puoi schierare il giovedì, perché non lo fai partire al primo minuto? Questo secondo me andrebbe chiesto a mister Spalletti. Poi Spalletti, no, nel post partita ha detto: sono arrabbiato, queste sono partite da vincere, però se tu non tiri in porta, non riempi l'area, come è successo nel primo tempo, perché la Juve ha fatto un primo tempo di puro dominio sterile, ti tic ti toc in maniera orizzontale, nel secondo tempo dovevi recuperare anche preso dall'affanno, dalla rabbia, dalla voglia, e ci mancherebbe altro, stai perdendo a Cagliari. Però poi serve finalizzare meglio. Allora ti chiedo, Voltemade entra, a me non è piaciuto, l'ho visto molto avulso, però ha aperto degli spazi per Colomani, che poi in 4 minuti ha avuto due occasioni, una l'ha buttata dentro di testa finalmente da centravanti di fiuto, il secondo spacca la traversa però da 2 metri, dove è più facile fare gol che metterla sul legno. Cioè, e allora ti chiedo, tu vedi una Juve a due là davanti, cioè tutte e due le punte in campo, oppure secondo te Spalletti continuerà con il 4-2-3-1?
12: Franco, hai detto bene, quando è entrato Voltemade non ci ha fatto brillare gli occhi, perché la sua prestazione è stata molto complicata anche da definire, perché un giocatore che è stato anche molto lontano dalla porta, e sinceramente in quel momento serviva che almeno uno dei due fosse un po' più presente, e non si sono alternati. Ecco, questo è probabilmente un processo di integrazione che deve crescere tra i due, perché quando uno è fuori l'altro deve stare assolutamente in aria. Detto questo, sicuramente potrebbe essere una soluzione, anzi io l'auspico all'interno delle prossime partite. Non dimentichiamo che c'è anche la carta Nico Gonzalez, che spesso e volentieri ha giocato anche nella sua carriera da seconda punta. Sì. Ma tutto sta allo stesso Spalletti, Franco, perché sarà lui a decidere, a mio avviso, nelle prossime partite, in base anche al rendimento di un centrocampo che, detto, concedimelo, probabilmente è stata una, forse una delle uniche partite, delle poche partite sottotono di Weston McKennie, perché McKennie, sì, per me a Cagliari non è stato neanche sufficiente.
1: A Cagliari fa una cosa bellissima, cioè quando spalle alla porta si gira, innesca Douglas Luiz, che poi viene praticamente tamponato da 2-3 difensori del Cagliari, però per il resto oggettivamente McKennie fuori focus, e infatti viene sostituito poi nell'intervallo, e comunque secondo me sostituzione giusta. Per domani che cosa ti aspetti? Trasferta insidiosa, lo diciamo subito, la Juve sta per arrivare a Vigo, è in volo, prima convocazione per Neto, la Juve mette il faccione di Federico Gatti per i convocati, ti aspetti tanti cambi? Çelik non si è allenato col gruppo, quindi probabilmente ci sarà esordio dal primo minuto di Cambiaso. Che cosa ti aspetti sia come atteggiamento e soprattutto quanti cambi secondo te Spalletti opererà nella gara di domani?
12: Franco, questi sono avversari che comunque riescono a palleggiare bene anche negli spazi stretti, aggrediscono anche, è una squadra che in casa dà fastidio a tutti quanti, è inutile poi girarci intorno, poi a seconda di quello che poi è il rendimento del match andiamo a tirare una sommatoria. Quindi mi aspetto attenzione, mi aspetto voglia di ribaltare le azioni, perché possiamo anche optare per andare a creare il presupposto per un gioco di rimessa, a volte in alcune circostanze, ma una Juventus che secondo me non abbandonerà l'intenzione anche di trattare il pallone e fare la partita. Quanto ai personaggi, mi aspetto anche Federico Gatti, anche perché Franco, credimi, si parla tanto, come diceva l'ospite precedente, si parla tanto di personalità, di grinta e tante altre situazioni, e il fatto che Federico venga escluso così in maniera importante,
1: sistematica, in maniera sistematica, mi pare evidente.
12: In difesa ci sono due signor difensori come Lucumi e Bremer, però nel contesto delle rotazioni io mi aspetto assolutamente Gatti in partita, ma anche lo stesso Lloyd Kelly, che francamente anche
1: concordo,
12: almeno personalmente oggi lo reputo superiore nel portare il pallone, poi ripeto, in fase di marcatura sicuramente Lucumi è superiore a Kelly, però per come usciamo dal basso, almeno non ho visto ancora questo salto di qualità dello stesso.
1: Concordo.
12: Abbiamo un po' di problemi, Franco, quindi anche l'inserimento di Cambiaso potrebbe aiutare la manovra dal basso, sperando
1: speriamo
12: di non avere problemi difensivi con Andrea.
1: Sì, perché sinceramente Cambiaso è entrato a Cagliari e ha lasciato parecchio
12: proprio
1: perplesso,
12: per quello dicevo, sì.
1: Come lascia perplesso il rendimento di Kalulu, che l'anno scorso abbiamo ammirato in una forma straordinaria, smagliante, e in questo inizio di stagione non mi pare assolutamente così brillante. Speriamo recuperi in fretta, perché la Juve per uscire da queste situazioni ha bisogno dell'apporto di tutti, anche perché da qui alla prossima pausa per la nazionale, insomma, ci sono gare ogni 3 giorni e quindi bisogna farsi trovare pronti. Ti leggo alcuni messaggi. Allora, Rosanna dice: ciao Franco, ciao al mio opinionista preferito Raffaello, quindi ormai ciao. Insomma, c'è questo filo diretto. Domani la Juve vince e poi con la Lazio deve per forza farlo, sarebbe un bel regalo per il mio compleanno. Guarda Rosanna, Ross dalla Sardegna, noi ci auguriamo che la Juve vinca anche tutte le altre partite, se poi non è più il tuo compleanno non importa, però speriamo che la Juve possa farti passare un bel compleanno gioioso. Piero da Palermo dice: buongiorno, avete visto il Bruce? Li andava ad aggredire nella loro metà campo e non gli dava il tempo di ragionare. A fine partita, prima che fosse finita, sono andato dal fruttivendolo, ho preso 4 pere con 3 soldi. Piero da Palermo.
12: Ah, vedi?
1: Vabbè, dai, ci sta.
12: Il messaggio.
1: Ci sta assolutamente come battuta. 3 soldi che è un giocatore che, devo dire, i nostri ascoltatori hanno citato tante volte in estate, ed è un giocatore che comunque la Juve mi risulta avesse osservato, però poi quando questi giocatori fanno una tripletta in Champions, quanto costano poi? Ragazzo giovane, ragazzo sveglio.
12: Sì, infatti.
1: Allora, ti leggo 2 messaggi sul nostro allenatore. Allora, Massi da Firenze Bianconera dice: quando andrà via Spalletti io festeggerò, non mi piace, non è da Juve, sta bene a Roma, Firenze, Milano, ricordiamoci quello che è accaduto a Lecce, Verona, Fiorentina, Sassuolo e Cagliari, sta fallendo anche se non è colpa tutta sua. E poi ti leggo l'altro messaggio di Raffaele che dice: mi definisce top player Zebrone Franco, troppo buono, grazie, ho finito adesso il lavoro, ti ascolto mentre vado a farmi una dozzina di chilometri di corsa smaltendo la tensione già per questa Juve. Domanda, ti chiedo, c'è il rischio dell'ombra di Conte su Spalletti? Rischia come Tudor l'anno scorso? E allora lascio a te queste 2 belle patate bollenti, caro Raffaele.
12: Allora Franco, innanzitutto sono d'accordo con Raffaele, il top player ce l'abbiamo noi in casa ed è alla mia destra, ed è Franco Lionetti.
1: Non scendo in campo, no, troppo buono, perché poi pensano che tu mi paghi caffè, quindi
12: grazie. Adesso dobbiamo organizzare un'altra situazione,
1: questo posto poi aspetta te, lo sai.
12: E con Manuel, con il Santino di Cofmenes, poi andremo a fare un'altra
1: analisi. È lì in regia. Ecco. Guarda, solo a pensare che con Menes domani sera possa eventualmente venire schierato titolare, mi viene la febbre a 42. Vai.
12: Dai. E poi saluto Ross, che ovviamente ringrazio, e poi gli faccio ovviamente un augurio sincero per questo compleanno. Franco, credo che sia l'ordine del giorno, ma quando un allenatore, allora facciamo chiarezza, quando un allenatore come Antonio Conte in una stagione come questa, in una stagione generale, è libero, non è solo una minaccia, ecco, per minaccia tra virgolette per Spalletti, un peso, è un peso per tutti gli allenatori che non stanno facendo
1: benissimo magari.
12: Ragazzi, qui stiamo parlando di un allenatore che non devo sicuramente presentare io, e quindi credo sia normale. Quanto invece a mister Lucio, io ho fiducia sul fatto, ecco, che possa ritrovare quella continuità che avevamo apprezzato Franco all'inizio del suo percorso juventino, ti ricordi? Quei primi mesi, certo, che sono stati positivi, importanti. Detto questo, è normale che dobbiamo valutare, ecco, step by step, una dirigenza che a mio avviso ha inquadrato e sta inquadrando bene la situazione bianconera. Detto questo, alziamoci le maniche, combattiamo, lottiamo, e poi i bilanci non si fanno adesso alla sesta, settima giornata, ma si fanno almeno da aprile in poi. Poi dovessero capitare delle cose inaspettate, è normale che, come è sempre dimostrato in questi anni, Franco, tu lo sai, la proprietà dirigenza, la Juventus, si è sempre fatta trovare pronta a fare delle scelte nel bene e nel male.
1: Negli ultimi anni sono state fatte delle scelte completamente sbagliate, parecchie, fin troppe. La realtà è questa. Che impressione ti sta dando Douglas Luiz? Che impressione ti fa Pape Sarr?
12: Douglas Luiz mi sta dando l'impressione, ecco, di un diesel che partita dopo partita si sta integrando in Juventus e sta prendendo piede, la sua personalità, la sua tecnica, la sua tipologia di calcio, anche se tendo sempre a ricordare che l'equilibrio che si era creato con Manuel Locatelli, capitano della Juventus all'inizio della stagione, mi faceva ben sperare proprio per l'integrazione del brasiliano, ma oggi stiamo vedendo, ecco, che è in crescendo. Sarri invece è un giocatore che è tutto da scoprire, abbiamo assaggiato delle sue caratteristiche, io dico che è stato uno dei positivi a Cagliari, mi è piaciuto tantissimo l'approccio, mi è piaciuto tanto, ecco, il modo come accompagna l'azione, non è sempre scontato
1: avere soprattutto nel primo tempo, Raffaello, sì. Nel secondo un po' meno, anche perché c'era meno spazio, il Cagliari era, sì, schiacciato lì.
12: Proprio per questo, infatti, mi hai tolto le parole di bocca. Poi possiamo dire anche che magari, ecco, il giocatore che più andremo avanti più troverà condizione rispetto, ecco, magari ai compagni di squadra che hanno giocato di più. Quindi per me è un giocatore che in questa Juventus serve, che può far bene, è anche uno capace di rincorrere l'avversario quando spesso, ecco, i contropiedi sbocciano dalla zona centrale o laterale, quindi è un giocatore che a me piace. Poi nell'attesa, ecco, del ritorno anche di Locatelli, che ce ne vorrà, ecco, di tempo, quindi secondo me è giusto dare fiducia a Sarri.
1: Facciamo così, ci sono parecchi vocali, ne ascoltiamo uno, poi preparati perché voglio farti un paio di domande laconiche, dirette, come sempre, no? Il botta risposta. Ascoltiamo il vocale.
13: Ciao Franco, sono Giacomo da Tax.
1: Ciao, ciao
13: Franco. Che facciamo sempre lo stesso gioco. Facciamo questo giro palla sterile e lento, molto lento,
1: è così, purtroppo.
13: Inaspettato da Spalletti, perché comunque le squadre di Spalletti sono sempre state molto
1: rapide, veloci. Canti.
13: Giro palla veloce, una verticalizzazione continua, qua invece no, Franco. E concordo. Quindi siamo prevedibili, tutti sanno come giochiamo, esatto. E prendono le contromisure. E quindi ci troviamo in difficoltà, e questo è il vero problema, Franco.
1: È così, caro Giacomo, ed è anche quello che dicevi tu, Raffaello, prima, cioè Cagliari prepara anche la partita in questo modo, perché tanto gli avversari sanno che la Juve fatica a scardinare il loro blocco basso. È triste da dire, sì, però la realtà è questa, purtroppo.
12: Perché uno agisce con i mezzi che ha, Franco, e i mezzi in quella partita per Pisacane erano quelli,
1: assolutamente,
12: appunto, di
1: rimessi.
12: Noi,
1: assolutamente,
12: come ha detto il nostro amico Giacomo, dobbiamo cercare di velocizzare molto la manovra e eliminare con molti passaggi inutili.
1: Quanti gol secondo te segnerà in questa stagione? Te l'ho detto, domanda diretta, Colomoni.
12: Beh, spero, Franco, una ventina, me lo auguro. Me lo auguro, perché già se tu fai un calcolo di tutte le opportunità che comunque non sono state concretizzate, adesso non voglio dire 6-7, ma almeno un 5 gol avrebbe, non so, ecco, tra Frosinone e poi in poi. Ecco, un giocatore che comunque le occasioni le ha avute, che però ha faticato tantissimo nel primo tempo a Cagliari, addirittura, ecco, anche il controllo di palla semplice non gli riusciva. Dopo nel secondo tempo è uscito, ha fatto gol, la traversa, ecco, concordo con quello che dicevi prima. Sì, è sfortuna, ma quello a mio avviso è anche un gol sbagliato.
1: Li devi saper dosare. Siamo, sì, veramente al gong finale. Tu sai qual è la domanda che chiude la puntata?
12: Ma hai visto cosa è successo? Cioè, capito? Non lo so. Franco,
1: positive vibes o no per domani?
12: Sì, sì, sempre, sempre, perché mi aspetto una reazione, anche se l'ho detto, il campo è un campo complicato, però sono positivo, ecco, fiducia nei ragazzi.
1: Visitate la piattaforma di Raffaello Corvo, Juve.me, perché ne vale assolutamente la pena. Noi ci ritroviamo qui esattamente tra una settimana, sperando di poter parlare di risultati molto molto positivi. Raffaello, un abbraccio, alla prossima settimana.
12: Franco, un abbraccio a te, un abbraccio a Manuel, un abbraccio a tutti gli amici che ci hanno seguito sempre fino alla fine. Forza Juventus, e grazie.
1: Ciao, ciao Raffaello, qui si conclude questa puntata odierna di Ieri Oggi, l'appuntamento con il sottoscritto è per domani alle ore 16, rimanete ovviamente con la programmazione sulla nostra e vostra Radio Bianconera. Buon pomeriggio, ciao!
14: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
15: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
16: Ad essere un vincente.
15: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
16: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
15: Jean-Alain Boumsong. Jean-Alain Boumsong nasce in Camerun a Douala il 14 dicembre 1979. Nel 1995 emigra in Francia esordendo con la maglia del Paris Le. Due anni più tardi si trasferisce a Le Havre, nella cui squadra militerà fino al 2000 e dove riuscirà anche a laurearsi in matematica all'università locale. Poi arriva il momento del grande salto, con il trasferimento all'Auxerre. Qui vince il suo primo trofeo, la Coppa di Francia 2002-2003. Nel 2004-2005 veste la casacca dei Rangers di Glasgow, disputando in Scozia un'ottima stagione e vincendo anche il campionato. Nell'estate 2005 si cimenta invece con la Premier League, lo acquista il Newcastle, con cui gioca una quarantina di partite. Le buone prestazioni gli valgono sia la convocazione in nazionale, con cui gioca una ventina di partite e realizza anche un gol, sia la chiamata da parte della Juventus nel 2006. A volerlo è l'allenatore, il suo connazionale Didier Deschamps. Il campionato di Serie B non comincia benissimo per Boum Boum. Un suo pasticcio in collaborazione con Kovac permette infatti a Ricchiuti del Rimini di realizzare il clamoroso gol dell'1-1. Qualche partita dopo il difensore si riscatta realizzando a Crotone il suo primo gol in maglia bianconera. Le sue prestazioni restano però altalenanti, al punto da far storcere il naso ad alcuni tifosi della Juventus. Al termine della stagione per Boumsong le presenze sono 33. L'anno successivo, con il ritorno in Serie A, la vecchia signora acquista nel suo stesso ruolo il portoghese Andrade. Boumsong decide di rimanere a Torino e giocarsi il posto, nonostante le tante richieste. Purtroppo un infortunio in amichevole contro il Real Saragozza compromette irrimediabilmente la sua stagione. Lo si rivede in campo a gennaio in Coppa Italia contro l'Empoli e contro l'Inter, in cui si conferma protagonista sia in positivo che in negativo. Al termine del match contro i nerazzurri, Boumsong lascia la Juventus per trasferirsi a Lione. Ai bianconeri vanno 3 milioni di euro.
7: Eroi in bianconero.
15: Radio Bianconera, nati per vincere.
17: Ciao ragazzi, io porrei l'accento su una cosa per quanto riguarda Colomani, che io non avrei preso per quei soldi, avrei preso Sorloth. Però c'è da notare questo, che l'unico che gli ha messo la palla da buttare in rete è stato Alibegovic, perché degli altri nessuno gli ha dato una palla precisa per segnare, tranne forse quando ha fatto il vero. Purtroppo la partita non l'ho vista, quindi non posso essere preciso su tutto. Quindi lui i movimenti giusti a volte li fa, il problema è che quasi nessun compagno è in grado di mettergli la palla per segnare. Perciò bisognerebbe dire anche questo Spalletti, che Colomani quando fa il movimento deve essere premiato con un passaggio giusto, non che poi passano la palla indietro o laterale. Strada Luigi.
18: Ciao ragazzi, Agostino, prima cosa complimenti come sempre e grazie di tutto quello che fate. E stavo facendo un pensiero e la Motta si era fissato col suo schema 4-2-3-1, Tudor col 3-4-3 e diceva che non aveva gli uomini per giocare col, in altro modo, in altro, con un altro sistema. E a me sembra che Spalletti si sia fissato col suo 4-2-3-1, sì che durante la partita cambiano i vari sistemi di gioco, i vari schemi, ok, però alla fine quello che voglio dire è che i grandi allenatori si adattano anche ai giocatori che la squadra ti mette a disposizione.
19: Ragazzi, Andrea da Bergamo, d'accordo su tutta la linea, d'accordo con voi al 100%, chiunque venga potrebbe, deve essere messo sotto esame, sarà messo sotto esame, però una cosa che manca a questa squadra, secondo me l'abbiamo persa da Pirlo in poi, manca la cazzimma, manca la grinta, non vedi più nessuno farsi rispettare, nessuno che protesta, nessuno che accerchia l'arbitro, nessuno che fa una reazione, nessuno che esce arrabbiato, siamo molli, molli, molli, questo il tifoso secondo me lo soffre più di una sconfitta, perché tu puoi perdere, ma se giochi, se dai l'anima, si escono con la maglia sudata.
20: Radio Bianconera,
21: l'unica che conta.
22: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Allora, sia ben chiaro, caro Federico Rossi, la Juventus domani deve ribaltare quello che è accaduto ieri, cioè non vogliamo fare un bilancio disfatta italiana nelle coppe, ok? Perché ieri sera c'è stata una disfatta, vedremo questa sera tra Como e Roma cosa accadrà, ma a noi non interessa perché purtroppo siamo costretti a giocare di giovedì, caro Fede, perché facciamo l'Europa League e quindi domani, tra l'altro 17-19, quando gioca la Juventus in Coppa, sempre così il turno di fuori di Juve, ma soprattutto la Juventus deve assolutamente a ribaltare tutte le critiche che sono ripiute addosso alla squadra, a Spalletti, complice il pareggio di Cagliari che per me è come una sconfitta, b ottenere la seconda vittoria consecutiva in Europa League e diciamola tutta, la Juventus deve provare quantomeno ad arrivare fino in fondo, tant'è che stanno parlando Spalletti e Conceição. Spalletti per esempio, gli hanno chiesto, la prima domanda che gli hanno fatto, pensate, siete tra i favoriti per questa competizione? Spalletti ha risposto: allora, mi sembrano tutte cose giuste quelle che lei ha segnalato, nel senso che questa competizione ci dà la possibilità di allargare la conoscenza della rosa, perché è immancabile che qualche calciatore nuovo rispetto all'ultima formazione debba giocare, è immancabile che debba far recuperare qualcuno a due giorni dalla partita successiva, ci dà la possibilità di crescere, di fare nuove conoscenze, di andare a lavorare ancora in maniera più profonda su tutta la rosa. In sostanza non ha quasi risposto di risolvere il turno e di abituarci anche a fare un percorso differente, il livello europeo per il quale bisogna per forza acquisire qualità e caratteristiche. Per tutto quello che riguarda questo percorso, noi andiamo ad affrontare la squadra, il Celta Vigo, come qualsiasi altra cosa, essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni. Insomma, Spalletti il solito rigira sempre attorno, alcune volte non risponde sostanzialmente, come in questo caso si dice tutte cose giuste, però non ha risposto siete favoriti sì o no. Dopodiché gli hanno chiesto dei cambi, domani ci saranno dei cambi, è fondamentale dover cambiare perché noi abbiamo una rosa forte, Gatti merita di poter giocare e un calciatore come Nick domani verrà utilizzato. Pensate che secondo me Spalletti già sapeva il podcast che io facevo, perché ci ho inserito alcune cose tra le quali: ma perché Gatti non gioca? Perché o comunque gioca poco? Invece poi lui ha risposto adesso, no? Ha detto no, Gatti merita, però finora bisogna essere onesti, non l'ha visto quasi per niente. Ci si chiede anche Tacchinardi, per esempio, stamane io ho letto una sua intervista
0: e ha detto: non capisco perché Gatti giochi così poco. Tra l'altro si parla di mentalità Juve, juventinità eccetera. Credo, ha detto Tacchinardi, che insomma ne sa qualcosa di mentalità Juve, che Federico sia uno dei pochi ad avercelo, secondo me quasi l'unico. Comunque sia, io il podcast invece l'ho fatto, cari ragazzi, su Spalletti, rispetto al fatto di secondo me deve utilizzare, perché c'è stato un faccia a faccia con la squadra, come del resto ci fu dopo la sconfitta contro il Sassuolo, durante il quale ha detto ai calciatori: siamo sulla strada giusta sotto il profilo del gioco, della tattica. Secondo me già qui sarebbe da, diciamo, da quantomeno da discuterne. E poi però, e questa è la carota, dopodiché ha aggiunto il bastone dicendo: però bisogna fare di più, essere più cattivi agonisticamente eccetera eccetera. Diciamo, un faccia a faccia soft invece, secondo me, come ho scritto, serve qualcosa di straordinario. Secondo me deve usare più bastone e meno carota. Ovviamente deve fare autocritica su se stesso, e ci mancherebbe altro. Poi usare più bastone che carota, che non significa essere cattivi. Dopodiché alcune scelte, tipo Gatti per esempio,

0: Mirko. Quindi Fede, quando vuoi chiamalo telefonicamente. Sì, lo so che hai da fare, non ci mancherebbe altro. Domande ne avete da fare a Mirko? Preparatele al volo se ce l'avete. Abbiamo poco tempo, però insomma cercheremo di essere brevi, sintetici. E domani si dovrebbe scendere in campo con la difesa a tre. Quindi Gatti, probabilmente anche Kelly giocherà, poi vedremo gli altri ragazzi perché ci sono dei dubbi. Secondo me giocherà, ma l'ha anche accennato Spalletti, lo ha fatto capire, Voltemada è terminale offensivo e dietro di lui con Sesau e Alabegovic. Sono molto curioso, se dovesse essere questo l'attacco, diciamo così, sono molto curioso di vedere insieme e così ravvicinati. L'abbiamo detto forse ieri o l'altro ieri. Bisognerebbe, visto che non abbiamo un centravanti vero, un bomber di razza, eccetera, eccetera, bisognerebbe avvicinare i trequartisti alla punta, che sia Colomani, che sia Voltemade, e di conseguenza avvicinarli anche alla porta, no? Perché se l'avvicina alla punta, l'avvicina anche alla porta. Vi piacerebbe questa cosa col Sesao e Voltemade? Forse anche a piede invertito, guardate che vi dico, dietro a Voltemade. Vi piace una linea 4 del centrocampo con a destra McKennie, a sinistra Cambiaso e al centro ovviamente Douglas Luiz e Sarr? Queste sono le domande da fare, ma soprattutto siete convinti anche voi che bisognerebbe cambiare anche il modo, intanto voltare pagina rispetto a Cagliari e ci mancherebbe altro, ma soprattutto anche avere un atteggiamento, cioè un atteggiamento diverso di Spalletti. Io sono convinto, ma non bisogna, non si deve essere cattivo, cioè, eccetera, eccetera. Però, siccome abbiamo parlato di personalità ieri, di leadership che manca, i giocatori devono cominciare a capire, forse non l'hanno ancora capito, che sono comunque nella Juventus e quindi più grinta, più cattiveria, e quindi un po' più di bastone. Ma per bastone, ragazzi, non significa certamente chissà cosa, Più bastone rispetto alla carota. Questo è un po' il succo del discorso. Vedremo da adesso in poi. Ricordiamoci che poi la Juventus, se non ho capito bene, dovrebbe tornare di notte alle 3 di notte, pensate. E poi domenica c'è la sfida contro la Lazio, che sarà l'ennesimo test importante, probante, rispetto al quale non si può perdere. Ben ritrovato a Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
1: Ciao a tutti, buona serata.
0: Allora, prima che tu scenda in campo, siamo alla vigilia della Juventus, di questa sfida contro il Celta Vigo. Stanno parlando sia con Sesau che Spalletti. Ti dico subito che a Spalletti la prima domanda che gli hanno fatto, Mirko, così, tanto per la famosa intervista a Imbuto, eccetera. Ma la Juventus è favorita, ha dato tutta una risposta lunga che alla fine non ha risposto praticamente, no? Si dice no, perché non siamo la Juventus, dobbiamo cercare di. Per quanto ti riguarda, no? Secondo te la Juve ha l'obbligo di provare ad arrivare fino alla fine in questa competizione?
1: Secondo me rimango di quello che ho detto quando c'è stato il sorteggio. La Juventus in questa fase campionato deve fare almeno 6 vittorie su 8 e poi arrivare fino in fondo a questa competizione. È la squadra assieme all'Inter con il monte ingaggi più alto della Serie A, vorrei vedere che non abbia un minimo di ambizione in questa Europa League.
0: Sperando che poi il destino non sia quello dell'Inter, almeno quello iniziale, diciamo così, che tutti danno per sicuramente direttamente agli ottavi. Anche nei miei interventi in Rai l'altro giorno con il conduttore, ragazzi, la Champions League è un altro mondo, ma soprattutto Mirko, mi viene da dire che il calcio italiano non è retorica, è una sorta di serie B del calcio europeo, quello vero, o no?
1: Sì, dobbiamo essere onesti, la Juventus quest'anno è nella Serie B delle competizioni europee, quindi fare bella figura è un obbligo, ma come dico sempre, siccome vincere, abito a vincere e aiuta a vincere, magari ottenere un successo in Europa League può essere un trampolino per nuovi orizzonti che in questo momento purtroppo sono lontani.
0: Esatto, tra l'altro è molto lontano l'ultima volta che la Juventus ha alzato un trofeo europeo 30 anni fa, e è lontanissimo anche il discorso scudetto. Ti chiedo questo, secondo te, Mirko, io oggi ho fatto un podcast, mi sono un po' concentrato sulla sul rapporto tra Spalletti c'è stato questo faccia a faccia, no? Che poi alla fine ha detto cose sostanzialmente ordinarie, no? Sì, siamo sulla strada giusta, se giochiamo così, eccetera, eccetera. Poi il bastone, prima la carota, poi il bastone, ha detto però bisogna fare meglio, cattiva agonistica. Mi sembra un po' troppo ordinario come, no? Come faccia a faccia. Secondo te invece, anche sotto questo aspetto qui, poi parleremo

0: della probabile formazione di domani. Cosa dovrebbe cambiare Spalletti? Io ritengo che debba utilizzare un po' più di bastone, perché ho l'impressione, al di là delle colpe di Spalletti, al di là della sfortuna, al di là dei gol mancati, che questi calciatori, Mirko, non si rendano ancora conto di dove siano. Cioè, sembra quasi che la sconfitta o il pareggio in casa del Cagliari, che per me è una sconfitta, sia la norma.
1: Sì, devo dire che purtroppo è questa, c'è ormai questa brutta abitudine alla Juventus da qualche anno ad abituarsi un po', no, alla mediocrità.
0: Bravo.
1: Allo stare, al galleggiare. Ecco, il galleggiamento ormai è ritenuto come un grande risultato, basta vedere come si festeggiano i gol dei pareggi. Non so, devo dire la verità, per esperienza personale, quale sia la soluzione, perché ci sono casi in cui tu usi il bastone e la squadra crolla del tutto. Ci sono situazioni invece in cui tu usi la carota e non ottieni niente. In questi anni la Juventus ha avuto allenatori diversi, sì, per carattere e per approccio allo spogliatoio. Motta, per esempio, mi risulta sia stato molto formale, anche abbastanza duro nello spogliatoio, sì. Eppure come risultati non ha ottenuto una reazione d'orgoglio, uno spirito. Ecco, a questa squadra, come dice sempre il mio amico Stefano Salandin, mancano un po' dei figli di quelli,
0: o
1: quelli
0: le faccette, che... o le faccette da C, no?
1: Esatto, sì, quella gente lì che alzano. A me raccontano, per esempio, chi qualche collega che ha assistito agli allenamenti del Real Madrid, che i vari Rudiger e altri, quando perdono le partitelle, arrivano anche a mettersi le mani in faccia in allenamento. Ecco, questa gente qui non vuol perdere mai, nemmeno quando gioca a briscola con i figli, quindi alla Juventus manca di questa gente.
0: Come era
1: quindi...
0: un tempo nella stessa Juventus, Mirko, diciamola tutta, una volta era così, sì, e sì. Dai, su. Sì. Allora, caro Mirko, domani si profila, si presume, mi pare di capire che ci sia, chiamiamolo cambio di modulo, Spalletti non vuole sentir parlare, comunque sia, difesa a tre, secondo te, in linea di massima, quali potrebbero essere le scelte, considerando che ha parlato di Gatti, ha parlato di Voltemade, ma già più o meno qualche spiffero ce l'abbiamo, no?
1: Ma io credo che l'unico dubbio in questo momento sia se far riposare Kalulu o Bremer. Credo che Gatti e Kelly giocheranno in caso di difesa 3. Se gioca Kalulu, Gatti fa il regista difensivo. Se gioca Bremer, Gatti si mette sul centro-destra e Kelly sul centro-sinistra. La base di partenza, ecco.
0: 3-4-2-1, ovviamente avevamo sempre detto, almeno io, ma credo anche tu, che siccome non abbiamo una punta vera, sarebbe opportuno che i trequartisti si avvicinassero alla punta, quindi alla porta, come vedresti alla Begovic e con Sesao, addirittura forse a piede invertito?
1: Ma io continuo a dire che in questo momento i due giocatori più in forma della Juventus sono alla Begovic e Jegrova non può giocare in Europa League perché è fuori lista, quindi con Sesao oppure Nico Gonzalez. Credo però che opti per con Sesao, perché Nico Gonzalez ha giocato un po' di più e comunque nell'ultima partita, e poi comunque nel weekend ci sarà la Lazio.
0: E Voltemade centravanti?
1: Voltemade credo che abbia una grossa chance. Fin qui dobbiamo essere molto onesti, ha alternato qualcosa di interessante a situazioni di gioco che lasciano perplessi. Deve dare una risposta, deve cominciare a anche lui a far capire di avere la stoffa, ecco, per vestire la maglia della Juventus, anche perché è in gioco il suo futuro, perché Voltemade ha fatto benissimo in Germania, poi è andato in Inghilterra e ha fatto così, altrimenti il Newcastle non l'avrebbe ceduto. E quindi Voltemade, oltre che giocarsi questa stagione con la Juventus, si gioca un po' della sua carriera, quindi che si dia una mossa anche lui.
0: Esatto, io allora, se nel caso in cui dovessi andare o a Roma Juve o a Lazio Juve o in conferenza stampa privatamente, gli farò questa domanda a Spalletti: caro Luciano, ma nelle tue gerarchie, ora lasciamo perdere domani, perché Gatti è così indietro? E te la giro anche a te questa domanda, visto che si parla tra l'altro anche di giocatore con personalità eccetera eccetera, per carità, non ha solo quello Gatti, però sicuramente uno che ce l'ha. Perché secondo te è dietro nelle gerarchie Gatti? di Spalletti?
1: Credo sia semplicemente ci sia dietro una motivazione di caratteristiche. A Spalletti piacciono i difensori con determinate caratteristiche, evidentemente le caratteristiche di Gatti, cioè solo avere la rabbia, la foga agonistica, eccetera, non lo convincono. Ecco, è successo nella storia del centro della Juventus che Gatti si perdesse spesso la marcatura, è successo che in impostazione abbia commesso degli errori. Ecco, a Spalletti queste cose qui, ecco, preferisce un difensore pulito come Kelly, che non fa nulla di eccezionale, che magari non alza più di tanto il suo livello di cattiverie, di rabbia, eccetera eccetera, però è pulito nell'impostazione, gioca, palleggia, ecco. È un po' la concezione del difensore moderno. Ecco, Gatti forse in questo identikit di difensore moderno non rientra tanto.
0: Allora ti faccio
1: Spalletti, ovviamente.
0: Ti faccio due o tre domande secche, insomma, alle 19:30 poi ci salutiamo. Ovviamente secca. Hai fiducia a Spalletti?
1: In questo momento devo essere onesto, poca, perché un anno secondo me è un periodo abbastanza lungo per poter valutare un lavoro che in questo momento non ha dato, a mio avviso, i risultati sperati.
0: Due, a gennaio sicuramente la Juventus andrà sul mercato. Stamane leggevo che, insomma, sta cercando il famoso centravanti che in realtà aveva chiesto già nella passata stagione, ma come lì alla fine non è riuscito a prenderlo. Confermamolo, e se sì, chi è in vantaggio? Ho letto di Sorloth, Balogun, eccetera eccetera.
1: Ma io credo che dire oggi chi sia in vantaggio o chi sia in vantaggio è un po' è difficile. Sono entrambi giocatori molto costosi. Per Sorloth la richiesta è di 40, per Balogun la richiesta è di 50. Intanto la Juventus deve far uscire eventualmente Ekator e poi capire con quale incastro riuscirà a fare uno di quegli attaccanti che finalmente incontrano i favori di Spalletti, posto che con Spalletti la Juventus non ha battuto il Lecce, la Fiorentina, il Verona, il Torino, il Cagliari due volte, il Sassuolo due volte. Io, ecco, non credo che per battere queste squadre serva per forza Osimhen o Haaland, ecco.
0: Esatto.
1: Si possa fare comunque qualcosa in più con quello che c'è.
0: E sei d'accordo con me? Io sostengo che tra i tanti salti di qualità della Juventus, proprio il dover, uso questo verbo, vincere queste gare. Ora il Cagliari è in forma, però la Juventus, se vuole fare il salto di qualità, Mirko, dimmi tu come la pensi, alcune partite le deve vincere senza se, senza ma, o sbaglio?
1: Guarda, le squadre che arrivano nei primi posti del campionato sono quelle che vincono 8 partite su 10 con le piccole. La Juventus, da quando c'è Spalletti, ne vince 5 su 10, il 50%. Con questa media tu non puoi arrivare nei primi posti. È una statistica molto semplice da fare.
0: Domanda ulteriormente secca per ritornare al discorso allenatore. Secondo te, onestamente, ma Spalletti sta un po', non pagando, però accusando la pressione contiana, cioè di Conte, perché comunque sia parla, poi si dice, si scrive e Conte è sempre lì. Secondo te, stiamo parlando di un allenatore comunque di 68 anni, l'ha detto lui stesso, cioè sta accusando anche questa sorta di pressione, di peso, di nuvola, di fantasma di Conte?
1: È chiaro che Spalletti è arrivato alla Juventus con grandi aspettative da parte dell'ambiente, perché nonostante avesse fatto male con la nazionale c'era ancora l'onda lunga dello scudetto col Napoli, e quindi è stato accolto con grande fervore. Anche è arrivato l'allenatore che fa giocare bene le squadre, adesso facciamo, perché io me li ricordo molti, sì, commenti soprattutto sui social network, adesso facciamo il calcio spettacolo, facciamo 4-5 gol a partita. E invece no, invece non è stato così, e quindi è normale che adesso sia cambiato anche l'umore attorno a Spalletti, e l'umore un allenatore lo percepisce attorno a sé, quindi il cambio di umore e il cambio di rumors anche, Antonio Conte, Simone Inzaghi, eccetera eccetera, è normale che arrivino anche a lui e che comunque lo disturbino un po', quindi non lo vedo molto sereno e lo vedo troppo in modalità guru. Ecco, dovrebbe secondo me scendere un pochettino di più terra a terra e trascorrere questo quello che lui dice essere il suo finale di carriera in maniera un po' più umile, ecco, secondo me.
0: L'ultimissima, veramente, perché premiamo anche i radioascoltatori. Oggi, ripeto, un quarto d'ora, poi dalla prossima riprenderemo l'appuntamento un po' più lungo. Pasquale scrive: buonasera, caro Mirko, contro il NEC Spalletti ha giocato con un 5-4-1 in fase difensiva, che diventava 3-4-3 quando si attaccava, e si è vista una squadra solida in difesa con gli attaccanti che avevano tanto spazio per sprigionare la loro velocità e la loro tecnica in contropiede. Per me la migliore Juve vista finora. Cosa ne pensi? Per me è l'unica strada per uscire dal tunnel anche in campionato. Grazie, da Pasquale.
1: Penso che sia la migliore Juventus vista contro il NEC. Poi è chiaro che ci sono anche gli avversari in campo, non tutte le partite sono uguali. Magari rimettiamo quella formazione con quel modulo contro l'Inter, contro il Manchester City, contro il Paris Saint Germain, e vediamo cosa succede.
0: Beh, non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Mirko, puntualissimi, grazie, buona partita e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie.
1: Grazie a voi, un caro saluto a tutti.
0: Un abbraccio, grazie a Mirko Nicolino. Allora, caro Fede, siamo giunti al primo break. Alle 20:05-20:10 avremo una decina di minuti con Giuliano Gianni, che è ex centrocampista anche della Juventus, ma anche della Lazio, devo dire, e ora allenatore.
2: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Media Dub News.
5: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, prima di Spalletti, sapete che in ogni conferenza stampa al fianco del tecnico c'è un calciatore. Una volta, pensate che alla vigilia parlava sempre il capitano, invece da qualche anno a questa parte si alternano i calciatori. Per esempio questa sera, come vi ho accennato prima, ha parlato con Cesao. Andiamo a leggere qualcosina. Per esempio: quanto ti manca, gli chiedono a Cesao, per diventare un top. Fa parte dell'evoluzione di un giocatore, voglio sempre migliorare per aiutare la squadra. Poi dice giustamente l'Europa League è importante, attenzione al Celta al Celta Vigo, perché comunque è una squadra forte. C'è un allenatore postmoderno, mi pare di capire, eh. Uno molto ha detto che sa come attaccare la Juventus, come affrontarla, eccetera eccetera. Tra l'altro Tacchinardi, sapete che ha giocato in Spagna, che lo stadio è molto molto caldo, è lo stadio del Celta Vigo. E poi gli chiedono: ti piacerebbe rimanere qui tanti anni, caro Francisco Conceição? Io mi sento molto bene qua, la fiducia del mister, del direttore e di tutti, l'esigenza alla Juve è alta e dobbiamo migliorare i dettagli per raggiungere gli obiettivi. Poi sui Spalletti, sui cambi, è fondamentale dover cambiare, ha citato già Gatti e Voltemade, quindi presumo che la formazione sia quella lì, 3-4-2-1, fatemi anche sapere nel caso in cui fosse quella se per voi andrebbe bene o meno. E poi gli chiedono a Spalletti quale dettaglio della squadra vorresti migliorare, lo giro anche a voi questa domanda, vediamo cosa ha risposto il tecnico toscano. Non siamo abbastanza feroci, sentite questa è bella questa risposta, non siamo abbastanza feroci quando la partita ci mette davanti all'occasione che può far cambiare tutto. E quindi ragazzi, in sintesi, sotto porta bisogna segnare, essere determinati a segnare. Quando arriva quell'attimo non dobbiamo indugiare, dobbiamo pretendere la soluzione da noi stessi, ovviamente intende. In questi attimi si andrà a portare a casa molti risultati delle partite, in quella situazione lì non siamo abbastanza avvelenati. Questa è secondo me la risposta, una risposta molto importante, che però conferma quello che noi diciamo. E poi avranno letto anche questi colleghi il pezzo mio di ieri sulla leadership, perché gli chiedono come si allena l'essere feroci dopo una partita. Il giorno dopo si fanno analisi e riassunti per parlare in modo corretto di ciò che è avvenuto e cosa vogliamo andare a prendere, il faccia a faccia che c'è stato ieri, si preparano cose da dire ed anche alla base del lavoro settimanale, poi si mettono quelle cose lì in allenamento, si va ad aiutare nell'apprendimento, vanno a suonare la campanella della sveglia in questa cosa qui. Comunque un po' io, guarda, mi fa un po' ridere, mi piace, però sapete quanto io stimi Spalletti, però adesso un po' meno filosofia e più pratica, cioè nel senso che per carità è bello le parole tutto, però bisogna anche cominciare a fare un po' di fatti. La partita ha raccontato questo, ciò di cui andiamo a parlare dice questo, poi c'è un confronto dove i nostri giocatori dicono la loro impressione, come essere aperti a imparare sempre tutto da tutti, quello che fa la differenza. Chi smette di imparare si ripete e fa le stesse cose, chi invece mette qualcosa in più va a esplorare qualcosa di nuovo. Poi l'altra domanda, insomma, che era immaginabile: Voltemade può fare il centravanti? Secondo me può fare il centravanti con delle attitudini di manovra, può creare dello spazio che poi va a attaccare. Vedete che di manovra, il famoso, vi ricordate il famoso centravanti di manovra, che però non è una punta. Domani difesa a 3 o a 4, loro sono squadra organizzata nelle due fasi e ti permettono di agganciare il tuo riferimento se vorrai andare a prenderli forte. Quando avranno palla, non risponde mai alle domande alcune volte, quando avranno palla loro saremo costretti a comportarci in un certo modo, e quando avremo palla noi cercheremo di non dare dei riferimenti per essere capiti facilmente. Sulla squalifica l'accetto perché poi hanno deciso così, ma io non abbiamo fatto nulla di particolare. Poi quanti sono negativi, quanto sono negativi che arrivano dalla Champions, quello che è successo ieri sera è una cosa che può accadere, i risultati di ieri, la domanda l'hanno scritta male, sono cose che possono accadere e fa parte dell'analisi di cui abbiamo parlato. A me sembra un po' esagerato quello che si scrive del risultato di una singola partita, non sono d'accordo con lui, ragazzi. Sono convinto che squadre come Inter e Napoli troveranno delle contromisure per andarci a qualificare. Ora su questo voglio aprire una parentesi, una riflessione, no? Io mi ricordo che tempo fa dissi: ragazzi, il calcio italiano è una sorta di serie B dell'Europa, e mi riferisco soprattutto rispetto ai campionati top e a delle squadre big in primis, ma ieri abbiamo avuto la netta, proprio la certificazione che anche quando giochi contro squadre non big, ma comunque abituate a certi livelli, perdi anche male. L'Inter, ragazzi, ieri poteva prendere 7 gol, sicuramente poteva farne qualcuno in più. Eppure gioca con il Bruges o Brugge, perché Brugge sarebbe fiammingo, Bruges il francese, scegliete voi come chiamarlo. È chiaro che gioca bene la squadra belga, soprattutto in ripartenza, perché ha una difesa, una fase difensiva veramente critica, così come l'Inter, e attenzione all'Inter, perché tutti quanti davano per scontato che sarebbe andata direttamente agli ottavi. Io con il conduttore in Rai mi diceva no, perché l'Inter è l'unica a livello, dopo le big c'è l'Inter, attenzione l'Europa è un'altra cosa. Comunque, ritornando al discorso nostro, cioè quella che viene considerata la migliore squadra italiana, cioè l'Inter, in Europa perde con chiunque, no, ma anche con squadre sulla carta, sempre sulla carta, più deboli. Il Bruce gioca bene. Io ho scritto anche un post stamane, perché abbiamo capito, se mai ce ne fosse bisogno, che anche con le ripartenze si può fare il bel calcio, perché io ho visto delle ripartenze bellissime. Poi c'è stato qualche errore ovviamente della fase difensiva, però delle ripartenze il Bruce veramente toste, belle, veloci. E poi c'è un altro aspetto, non so perché, ma in Europa corrono di più tutte quante le squadre, lo stesso Napoli che pure nel primo tempo non aveva fatto male, ma il Villarreal è abituato a giocare a certe temperature agonistiche, come le chiamo io, e ha preso 3 gol. Ma vi rendete conto? 2 partite, 4, cioè la squadra che detiene lo scudetto in Italia e la seconda che si è classificata, che è stata che ha preceduto la stessa Inter nella vittoria del campionato italiano, hanno preso 4 più 3, 7 gol, ma non dal Barcellona, non dall'Arsenal, non dal City, non dal Real Madrid, che pure questa sera vedremo la Roma. Secondo me la Roma, se gioca da Roma, non credo che possa perdere male, ma non lo so, vedremo, perché poi è chiaro che lì davanti hanno tre forti, tra i quali Mappé che rientra. L'altra volta nelle ultime partite è mancato Mappé. A proposito, mi pare di capire che vincerà lui il pallone d'oro, mi pare di capire, però. E poi l'ultima domanda, cosa ti piace del Celta? Una squadra che ha queste qualità di saper stare in campo, difficilmente squilibrata nelle fasi di gioco, sono quasi sempre in preventiva, ogni tanto spezzano in due la squadra. Eppure è vero, però, ragazzi, che sta andando malissimo, sta andando veramente male il Celta Vigo. Però non è detto, in Europa secondo me alcune squadre sono cioè è proprio l'Europa che per le squadre italiane, cioè adesso, come mi diceva stamane un amico, in Europa ci sono delle squadre, non ci sono più delle squadre materasso, se voi ci riflettete, ma soprattutto aggiungo io, per le squadre italiane non è facile nessuna gara, non è facile nessun avversario. È così, ragazzi. Per esempio, domani noi adesso sfottiamo l'Inter, eccetera, ma domani la Juventus, cioè, non è che farà una passeggiata, anzi, anche perché gioca in trasferta. Poi c'era stato questo, vi ricordate, no, che Spalletti una volta disse rispetto a Conceição, mi fa pensare a Salah, secondo me non c'entra nulla con Salah, ma magari fosse il 70% di Salah, ma è proprio al di là del livello, no, che è più basso del giocatore egiziano, ha proprio caratteristiche diverse, e glielo chiedono, no, a Conceição, come vivi il paragone con Salah. Io imparo da tanti giocatori, Salah è una leggenda del calcio e devo migliorare ancora, e so di avere le qualità per diventare ancora più forte. Ecco, però di questo ragazzo mi piacciono due cose, dal punto di vista anche di come approccia nelle stesse interviste, no? Primo, io ho capito che vuole veramente stare alla Juventus, perché lui qualche richiesta ce l'ha in Europa, però lo disse anche il papà Sergio Conceição, disse, ma mio figlio sta benissimo nella Juventus, deve chiaramente fare i salti di qualità di cui parliamo spesso, no? Per esempio in fase realizzativa, così come anche nei cross, negli assist, perché il ruolo che ha lui è deve fornire assist. Vedete quando sono entrati Alebegovic e Zegrova, che hanno cambiato il match proprio sotto quell'aspetto, hanno fornito tanti assist, tra l'altro Zegrova ha tirato anche 5 volte in porta, e quindi questo è. Però mi piace perché poi c'è questa umiltà di dire, giustamente consapevole del suo status attuale, devo migliorare molto. Cioè, il confronto con Salah secondo me non c'ha nulla a che fare. Allora, diciamo che la formazione più o meno l'avete capita: 3-4-2-1 ditemi cosa ne pensate, cosa cioè magari se non siete d'accordo su qualche ipotetica scelta. Ora verranno ufficializzate domani, avete sentito cosa ha detto Mirko, qualche, solo forse un dubbio, però insomma linea di massima, poi ve la rileggo. Poi anche rispetto alle parole di Spalletti, cosa ne pensate, anche al fatto che se secondo voi deve cambiare, qui riprendo un po' il podcast che ho fatto, l'approccio, no? Secondo voi serve più bastone e meno carota? Perché comunque di carota ne dà tanta Spalletti, è vero che durante la partita richiama eccetera, però secondo me dovrebbe, ma non ripeto per cattiveria, per fargli rendere conto ai calciatori: guardate che siete nella Juventus, guardate che non possiamo permetterci il lusso di non qualificarci un'altra volta per la Champions League. E ovviamente il primo a fare autocritica deve essere lui, perché comunque lui è il condottiero, l'allenatore, e come dico spesso io, in un contesto di gruppo allora, quando vanno bene le cose i meriti sono di tutti, ma la percentuale principale è del capo, quindi dell'allenatore. A parte, cioè, al contrario, se le cose vanno male, il primo responsabile è l'allenatore, però poi sono anche i calciatori. Perché io, con tutto che do delle colpe a Spalletti per lo scorso anno o per qualche gara di questa stagione, però ragazzi, alcune palle vanno messe dentro. Ieri sera un amico, che pure non è proprio un sostenitore di Spalletti, mi ha detto: certo, se avessimo un centravanti staremmo molto molto meglio. Infatti la Juventus sta cercando sul fronte del mercato, Sorloth, Balogun, vediamo. Sorloth, come ha detto Mirko, vorrebbero tanti soldi, ma ci sarebbe la David magari come contropartita, però se lo valutano 40-45 e invece David il riscatto è fissato a 25, gli devi dare una differenza. Oppure lo statunitense, che tra l'altro è fuori dalla lista UEFA, gioca con il Monaco, lo sapete, e da quello che leggo vorrebbe cambiare aria. Comunque sia, diciamo così, che l'indiscrezione che potrebbe diventare una notizia è che la Juventus sta cercando un centravanti. Però io vi dico anche questo: secondo me Sorloth, che è ovviamente un ottimo calciatore, per come la vedo io, non è nemmeno lui il centravanti vero, un 9 vero. Serve uno alla Icardi, uno alla Vlahovic, questi calciatori qui, perché tanto gli altri, i 9 e mezzo famosi, ne hai già due, uno è Voltemade e uno è Colomani. Servirebbe, perché quando parecchi dicono Spalletti non ha voluto, non voleva Voltemade, Spalletti non è che se la Juventus gli dice: guarda, possiamo prendere questo, non è, e non hai altra scelta, ok, prendete questo. Però Spalletti, che non avrebbe preso secondo me come prima punta nemmeno Colomani, ma se magari gli dicono prendiamo Colomani, cosa poi è accaduta, e poi con un 9 vero, secondo me l'obiettivo suo, la speranza era quella di avere la conferma di Vlahovic e con Colomani, perché Colomani io non lo denigro assolutamente. Ieri qualcuno ha detto basta con queste crociate contro Colomani, ma non le faccio mai le crociate contro Colomani. Con una punta vera sì, è un po' il contrario. Cioè si sta dicendo negli ultimi giorni che con l'ingresso di Voltemade è andato meglio Colomani, ma no, perché Voltemade non è un centravanti vero. Cioè secondo me Colomani gioca con un 9 vero, perché si muove, fa salire la squadra, crea spazi, io la vedo così. Vai Fede.
9: Ragazzi, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
9: Luigi da Torre del Greco. Allora, Guindigliano Giambi, come ci hanno citato stamattina? Stiamo tutti contenti, visti che bella giornata, bella l'Inter che perde, a Gazzetti in lutto, tutti i giornalisti italiani in tutto, e come ciliegina sulla torta perde anche il Napoli. Ah, che bella giornata, quindi Giano Giambi, per te che giornata è stata?
0: Linea di massima ho capito, secondo me mi ha chiesto che giornata è stata, secondo lui vuol dire un bel risveglio perché l'Inter ha perso, il Napoli ha perso, però poi domani c'è in campo la Juventus, sicuramente uno non è che si metta a piangere. Ieri c'era un amico che sì ogni volta che segnava il Brugge o Bruge che sia, di fatto anche poi la sconfitta del Napoli molto molto brutta, però queste sconfitte, no, detto che l'Europa è un altro mondo, dovrebbero, non so come la pensiate voi, queste sconfitte così nette di Napoli e di Inter, ok, dovrebbero anche stimolare la Juventus. E mi spiego. Cioè questi prendono tanti gol, cioè l'Inter, facciamo l'Inter, no? Favorita, lo scudetto, qua e là. Ma l'Inter, ragazzi, fa tanti gol perché ne ha fatti 18, se non sbaglio, nelle prime 6 di campionato. Ma ne prende tanti. Cosa vi ho detto io ora? Non è successo ieri la dinamica, però l'Inter non può campare con andiamo sotto di due gol e poi ripariamo il risultato scavalcando spesso l'avversario. Per esempio la Roma è lì, secondo me si deve mangiare le mani perché è un'occasione fallita, cioè prima o poi trovi un avversario che se tu vai sotto non ti permette di raggiungerla, oppure pure se tu dovessi andare in vantaggio. Ma l'Inter, ragazzi, c'ha una fase difensiva che è spaventosa. Ieri sembrava quasi Zeman che non ha fase difensiva, ok? Ma proprio quasi ogni palla che portava avanti il Bruges era un pericolo. Cioè io, se fossi stato un tifoso dell'Inter ieri, ogni palla che andava lì davanti era un pericolo. Avrei avuto il timore, cosa accaduta poi, che segnassero. Perché non ragiona un amico quando mi dice guarda che il Bruges insomma è una squadra forte, sì, tecnicamente dietro sicuramente ha criticità come la stessa Inter, però ti massacra, fa delle ripartenze bellissime e ha giocatori forti. E poi ha avuto questo tre soldi che insomma oggi non so quanti post, quanti meme, quanti sfottò, no? Perché poi è un cognome che si presta. Peraltro era contentissimo perché lui è un tifosissimo del Milan e si vedeva, è un tifosissimo del Milan, tant'è che il padre aveva detto ieri, non so se magari lo chiedesse l'Inter, non sono mica convinto mio figlio ci andrebbe. Pensate quanto è milanista. E poi vabbè, sta rifacendo il solito discorso, siamo fatti scappare questo ragazzo. Sapete che c'è, che cari amici, quando poi ci sono tanti giovani non è che tu puoi tenere tutti, certo dovresti essere bravo a, no? Dici ok, questo possiamo tenerlo, ok, quest'altro no, però ci sono tanti giovani spesso, no? Nelle squadre, parliamo di giovani, proprio giovani, quindi magari qualcuno lo lascia andare e poi ti rendi conto che, fermo restando che non è detto che poi venendo in Italia in un contesto diverso lui possa rendere così. Tra l'altro mi pare di aver capito, io non lo so, ma da come ha parlato ieri lui deve scegliere ancora la nazionale, adesso voglio vincere con l'under 21 tedesca, boh, non lo so se sia più spinto a scegliere la Germania o l'Italia. Tra l'altro lui, sapete che se giochi nelle giovanili anche nell'under 21 ancora puoi scegliere, lui è italo tedesco, no? Puoi scegliere l'altra nazionale, tu hai la nazionalità italiana, però vedremo, staremo a vedere. Buonasera, caro Mirko, questo è quello che ho letto prima su questa ipotesi. Sì, Pasquale, tu hai ragione su questo discorso qui, però giustamente non è detto che la tattica che è andata bene con una squadra possa essere riproposta con successo contro un'altra squadra, perché siano caratteristiche diverse. Fermo restando, Pasquale, ti posso dire con tutto rispetto del NEC, ma quella squadra olandese è quantomeno mediocre. È vero, la Juventus non ha preso gol, non ha rischiato mai, ha avuto anche il merito di sul 3-0, mi ricordo, in una fase di chissà adesso molleranno, di non aver mollato nemmeno con un risultato sostanzialmente acquisito. Quello è un altro aspetto di crescita, era importante anche perché veniva dalla sconfitta contro il Sassuolo e poi ha confermato le buone cose contro Atalanta. Dopodiché vai a Cagliari, tradacte, vecchi fantasmi, 24 tiri, 7 parate del portiere e non vince. Quindi la Juventus deve fermare questa discontinuità e servono anche delle scelte coraggiose da parte di Spalletti. Alebegovic titolare, punto, adesso, perché magari fra un mese non è così in forma e fai giocare un altro. Zegrova, mi dispiace non possa giocare in Europa League, ma adesso come adesso, secondo me meriterebbe più Zegrova che lo stesso Conceição. Cambiaso, se domani rifà, dopo un quarto d'ora già si vede Cambiaso, perché è entrato a Cagliari, due o tre errori gratuiti alla Cambiaso ormai degli ultimi due anni, possiamo dire, non va bene. Quindi ti fai la panchina, qualche volta puoi subentrare, ma se mi dimostri che sei ancora disconnesso, io a gennaio, io dirigenza, quindi Carnevali, Massaro, chi per loro, io ti metto sul mercato, caro Andrea, ma non per cattiveria, perché io devo fare il bene della Juventus, così come io allenatore mettendoti in panchina, e di conseguenza andrebbe fatta una riflessione. Ecco perché la Juventus, guardate che non è un caso che sta cercando anche un terzino sinistro, perché non c'è affidabilità, perché Cabal, quando sarà di nuovo abile arruolato, sì, è un, numericamente un'alternativa, ma non rientra certamente nel progetto di Spalletti, no? La Juventus infatti sta cercando un difensore, perché tra le altre cose c'è Cambiaso che non è affidabile, tra le altre cose c'è Çelik che domani riposerà quasi sicuramente, ha giocato tutte e quattro le partite con la Turchia, ma soprattutto ha giocato sempre con la Juventus, è comunque un adattato a sinistra, quindi occhio a Cambiaso. Dopodiché in campionato, se con Cesao non dà, proviamolo dall'inizio, se grova. Qualcuno dice ma è un uomo dell'ultima mezz'ora, vediamo, perché io lo vedo proprio in forma questo ragazzo, così come presumo e credo che Sarro ormai si prenda il posto da titolare a centrocampo. Poi McKennie, ok, titolare, si giocheranno, è sulla tre quarti che ci sono dei ballottaggi, non per domani, in generale secondo me, perché Nico dice non lo puoi togliere, però l'ho visto un po' stanco, ma Alebegovic non puoi toglierlo, ragazzi, non c'è dubbio. Volte Made, sì, domani proviamolo, speriamo che segni, che lo facciano segnare, speriamo che il 3-4-2-1 e quindi i due dietro di lui gli diano un supporto maggiore, o comunque lui crei le condizioni affinché i due trequartisti possano inserirsi e andare a rete, o comunque si possa inserire qualche centrocampista. Staremo a vedere. Fatto sta che se passa a tre, evidentemente un motivo ci sarà da parte di Spalletti. Ormai l'abbiamo capito che lui sulla carta, diciamo, la sua testa dice 4-2-3-1, ma si sta giustamente rendendo conto, cosa che stiamo dicendo da tempo peraltro da questi microfoni, almeno io, che il centrocampo a 2 non è supportabile con i giocatori che ha la Juventus, secondo me, e di conseguenza è meglio, è più sicuro giocare a 4 a centrocampo, che poi è anche tutto relativo, perché magari se scala qualcuno, in particolare per esempio Cambiaso, può diventare una difesa a 4, per esempio, no? Così come quando giochi a 2, se scala McKennie diventa un centrocampo a 3. Comunque domani staremo a vedere, tra poco invece andremo a fare due chiacchiere, diciamo così, con il nostro amico Giuliano Giannichedda.
10: Fuori di Juve.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
10: bianconero, che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
12: Buonasera a tutti, Giorgio da Reggio Emilia, e come al solito vi ascolto con immenso piacere. Io vorrei dire una cosa semplice. Io ho giocato a calcio, non in Serie A purtroppo, ma mi è stato insegnato che una squadra è completa quando c'ha il portiere forte e vicario, insomma, è un bel portiere, una bella difesa e noi non siamo scadenti, un bel centrocampo. In questo momento purtroppo paghiamo con gli infortuni di Thuram e Locatelli, e soprattutto un attaccante. Noi quest'anno pagheremo la cessione di Vlahovic, cioè il mancato rinnovo di Vlahovic.
13: Buonasera, vorrei lanciare uno spunto di riflessione. Se la Juve giocasse come il Bruges, Colomoni l'avrebbe fatti gli stessi gol di tre soldi? Così, per capire. Vorrei una vostra risposta, grazie. Pablo da Roma.
14: Buonasera ragazzi, Claudio da Stoccarda. Allora, non voglio fare l'avvocato del diavolo, però esaminiamo benissimo, per bene, la scena del colpo di testa di Volte Made con la V. Il pallone gli è arrivato a lui lento, lui ha voluto saltare, ha saltato, ma se guardate quella telecamera di fronte, il giocatore del Cagliari lo trattiene per la maglia, gli impedisce di staccare bene, e nel frattempo il portiere ha avuto tutto il tempo di rialzarsi e mettersi in posizione, perché il pallone era lento. Diamo a Cesare quelli che è di volte male. Ciao e forza Juve.
10: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Eccoci di nuovo in diretta, tra poco con Giuliano Giannichedda. Ho letto un messaggio, adesso lo ritrovo. Marco, mi arriva Marco da Palermo, aiuto, non mi far tremare. Ciao Quinti, ricordi la partita di Vigo del 2000? La ricordo, sì, ahimè. Io purtroppo sì, anch'io. Speriamo di vendicarla, forza Juve. Marco, Marco, speriamo, altri tempi, altre cose, però insomma la ricordo, sì, come non la ricordo. Allora, Luca invece, caro zio Quinti, sono Luca B da Roma. Secondo me, il mio parere, questa poca personalità della squadra dipende anche dal mister, che dopo la partita di Cagliari era concesso un giorno di riposo anziché chiudere i giocatori nello spogliato e dargli una bella strigliata. Hai notato che tutte le squadre che incontrano la Juve corrono il doppio? Allora Luca, grazie intanto del messaggio. Due cose sul fatto che corrano più della Juventus: purtroppo sì, devo darti ragione. E sul discorso, il primo discorso, ci ho fatto un podcast oggi, secondo me devo cambiare un po' più di bastone e meno carota, che non significa essere cattivi, ma avere un atteggiamento un po' più netto, mettiamola così. Chi ne sa di queste cose sicuramente più di noi è Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, caro Giuliano, ti volevo chiedere, secondo te, perché tu fai anche l'allenatore, insomma, no, e poi hai vissuto spogliatoi importanti, tra i quali quelli della Juventus, Nel momento della Juventus, vista questa discontinuità che sembra abbia trovato il filo del discorso, invece poi si riperde tipo Cagliari eccetera, fermo restando le occasioni perse, ma siamo alle solite, serve un po' più di bastone e meno carota, che non significa essere cattivi, da parte di Spalletti intendo,
1: Ma penso che poi nella gestione di una squadra come la Juve ci sia questo bastone e carota, che semmai non si vede, però nello spogliatoio funziona così. Poi è chiaro che dopo una partita, a seconda di come va, c'è il fatto di chiarirsi dentro lo spogliatoio, perché tante cose che poi giustamente non vengono dette fuori dentro lo spogliatoio, però c'è un confronto che può essere più o meno acceso, però sicuramente conoscendo Spalletti, ma conoscendo anche chi è in società, i confronti sono giornalieri, non sono settimanali, per cui sicuramente con chi bisogna essere, o usare il bastone lo sanno loro, così come la carota, per cui nella gestione però di un gruppo c'è sempre come l'importanza sia un confronto costruttivo,
0: certo.
1: È importante, però sicuramente dentro lo spogliatoio i confronti ci sono.
0: Ma perché secondo te la Juve non riesce a essere continua? Perché è dallo scorso anno che si va su questo trend.
1: Perché, come dicevamo l'anno scorso, e secondo me come si può anche capire quest'anno, c'è bisogno di lavorare molto, c'è bisogno di lavorare sull'autostima dei giocatori, c'è bisogno di lavorare su una presa di coscienza che questi giocatori sono alla Juve, perché
0: bravo.
1: È vero che sono ottimi giocatori, però non sono giocatori che vengono da realtà molto molto molto importanti, oppure vengono da realtà importanti dove sono stati protagonisti, per cui c'è una mentalità vincente, oppure una mentalità dove io vado in campo e indosso una maglietta gloriosa come quella della Juve, non è che si costruisce in pochi mesi, poche partite e in un anno. Poi il grande campione è il campione che non l'ha fatto, riesce con l'abilità tecnica a gestire certe situazioni, gli altri hanno bisogno un po' più di tempo. Il fatto di avere una squadra che alterna buonissime prestazioni o buonissimi minuti durante una partita e poi invece sembra ritornare quella di una volta, significa che c'è bisogno di lavorare sotto questo aspetto qua.
0: E non c'è dubbio su questo. Guarda, ti vado a leggere, caro Giuliano, perché domani potrebbe tornare alla difesa a tre Spalletti, la possibile se non probabile, ovviamente Vicario in porta, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, quindi linea 3 della difesa, poi linea mediana 4 con McKennie, Douglas Lewis, Sarre e Cambiaso, Alebegovic e Consesao alle spalle di Voltemade.
1: E i giocatori più o meno sono questi, cioè, secondo esatto. me è giusto dare, se c'è la possibilità, è giusto dare minuti a quei giocatori che forse hanno giocato di meno per vari problemi fisici, e riguardo parlo di Cambiaso, che comunque è un giocatore che se torna al 100% è un giocatore molto importante per la Juve, così Voltemade che non ha avuto problemi fisici ma è arrivato da poco e deve ancora inserirsi negli schemi della squadra di Spalletti, per cui c'è bisogno secondo me di ruotare, perché le partite sono tante e tutte importanti, e è giusto così. Poi è chiaro che di volta in volta non puoi cambiare 7 giocatori perché devi trovare una fisionomia, però è giusto fare alcuni cambi, è giusto farli.
0: La Juventus, fatto sta, caro Giuliano, che diciamo è priva, questo ormai l'abbiamo capito tutti, lo sapevamo già dopo il mercato, chi segue il calcio senza un centravanti vero, no? E quindi ora, domani probabilmente giocherà Voltemade, però in linea di massima il titolare è Colomani. Infatti la Juventus sta cercando per gennaio un 9, io li chiamo così, un 9 vero. È un errore questo, però, perché Spalletti ha sempre chiesto, addirittura voleva la conferma di Vlahovic, ok, non c'è stato l'accordo, non si sono messi d'accordo, però ha chiesto un simile Vlahovic. Il fatto che manchi, perché poi le rivali, Giuliano, lì davanti ce l'hanno tutte bene o male un centravanti, per esempio la Roma l'anno scorso male gli ha fatto la differenza. È un peccato questo, tra virgolette, dal punto di vista del mercato intendo,
1: Sì, però poi bisogna vedere chi è sul mercato e chi dovevi prendere e a quanti soldi prenderlo. Perché è vero che la Roma l'ha trovato in Malen, ma Malen, tra virgolette, non è quel numero 9 che tutti si aspettavano, perché Malen all'inizio della carriera l'ha fatto come attaccante che partiva dalla sinistra per rientrare, per cui poi con Gasperini, perché ha intuito che lì potesse far bene, in effetti aveva ragione perché fa un gol a partita,
0: è vero.
1: Però anche lì hanno trovato un giocatore forte, però che giocava e non giocava in Premier League, cioè poi delle volte deve essere anche, non dico una questione di fortuna, perché il giocatore è forte, però quello che secondo me la Juve voleva fare con Colomani, anche se sinceramente quando è entrato Voltemade, che lui ha spaziato un po' di più,
0: è andato un po' meglio,
1: sprazzi di Colomani di una volta, perché sì. Ricordarsi pure che Spalletti sta pensando, quelli nell'allenamento ci lavora per giocare con due attaccanti di un certo spessore a livello fisico, però sono cose che sicuramente sta provando. È chiaro che è il fatto che tu non riesci a vincere le partite, poi ti attardi un pochettino in classifica . E tanti esperimenti poi
0: non puoi permetterteli. Esatto. Anche se secondo me, Giuliano, in realtà, per come la vedo io, la partita l'hanno cambiato soprattutto i due esterni della tre quarti, cioè da una parte Segrove e dalla parte la Begovic, più che Voltemade, che comunque, per carità, sicuramente è andato meglio Colomani, ma in ogni caso la Juventus aveva in campo due non centravanti, ecco, questo voglio dire, magari con più cross dagli esterni, ed l'ha fatto Alebegovic, uno addirittura l'assist per il gol, e anche Segrova peraltro è andato anche a segno, quindi anche sotto questo aspetto qui, diciamo così, se non è un centravanti i trequartisti dovrebbero contribuire alla fase anche realizzativa, se vogliamo, no?
1: Sì, però io li ho visti, hai detto bene tu, chi è entrato molto bene, però al di là di chi è entrato è anche il modo di cambiare proprio mentalità, no? Che faccio la partita per andare a far male, li metto tutti lì, punto, uno contro uno, cerco le soluzioni più congeniali per le caratteristiche della Juve. De Grom è andato benissimo, Alebegovic è andato benissimo, ma sono giocatori che ce li hai e lo sa Spalletti perché li ruota tutti lì davanti. Peccato che si è fatto male Irdiz, perché poi si pensa sempre, dice la Juve, però se tu togli i campioni alle altre squadre è chiaro che fanno fatica tutti, perché togli Yıldız e Thuram, che in mezzo al campo ti dà tanta sostanza, e in certe circostanze adesso manca anche Locatelli che ti dava geometrie, cioè alla fine sei sempre a rincorrere un qualcosa e non trovi mai la soluzione adatta, anche se Sarri, devo dire la verità, è stata una piacevolissima sorpresa.
0: Ti piace, perché, ecco, questo volevo chiederti. Ti piace come
1: mi piace perché è dinamico e è un che strappa anche, è un giocatore che non si ferma mai e mi è piaciuto, devo dire la verità, è stata una nota positiva.
0: C'è un messaggio vocale per te, Giuliano, ascoltiamolo.
16: Eccomi, Michele da Casali.
0: Ciao Michele.
16: È un dato di fatto che la Juventus, quando affronta le squadre che si chiudono, per strategia di gioco che si sviluppa attraverso una manovra lenta, compassata, fa estremamente fatica a fare gol. Questo è un dato oggettivo. Ora, alla luce della gara di domani sera di Europa League, dove affronti il Celta Vigo, che in campionato ha la miglior difesa, se non sbaglio, con 6 gol subiti, è vero che ne fa pochissimi, ma l'intento di gioco di questa squadra è comunque chiudersi. La Juve rischia di affrontare le solite difficoltà. Cosa deve cambiare nella strategia, Spalletti? Che cosa vi aspettate che cambi nella strategia di gioco, Spalletti, per domani? Un abbraccio.
0: Grazie Michele. Giuliano.
1: La soluzione, allora, quando trovi le squadre chiuse, è chiaro che, l'abbiamo detto poc'anzi, no? Tu devi avere un numero 9 d'area di rigore.
0: Certo.
1: Perché la squadra chiusa, com'è, tu vai, cerchi di sfruttare l'ampiezza, cerchi di allargare la difesa e poi o con cross o traversoni o passanti, come ha chiamato anche Spalletti, cerchi di trovare gli uomini lì dentro, ma almeno un giocatore che sa dove va la palla ci deve essere, più degli inserimenti degli altri, però chi si difende a blocco basso è sempre difficile a tutti i livelli, perché noi pensiamo a Barcellona di Guardiola e al City di Guardiola, che erano maestri nel prendere questa palla e girare al limite dell'area degli avversari con gli altri chiusi, diventa difficile, perché avere 10 persone che sono lì diventa per tutti difficile. È chiaro che lì serve qualità sicuramente sugli esterni, è quella poi che ha chiesto domenica Spalletti al Cagliari, cambiando i due esterni, ha chiesto qualità e alla fine ha avuto ragione. Però oltre agli esterni che hanno qualità, che ti puntano e cercano questi grossi in area, devi avere anche gli uomini d'area di rigore.
0: Beh,
1: è chiaro che più ce ne metti e meglio è, però un 9, diciamo, faccio un nome, un 9 alla Trezeguet, con un 9 alla Trezeguet è più facile scardinare le difese chiuse che con 9 che vanno in giro per il campo perché hanno altre caratteristiche.
0: Mi hai aperto il cuore, Giuliano, se devo dire la sincera verità, nominando proprio Trezeguet. L'ultima, prima di salutarti, visto che hai giocato con entrambe le squadre, intanto la Lazio che sta sorprendendo un po' tutti, la Juventus però non può permettersi ulteriori passi falsi, quindi domenica cosa accadrà in Juventus-Lazio?
1: Hai detto bene, secondo me la Lazio è la sorpresa del campionato, perché nessuno al di là della squadra, che secondo me negli 11-12 calciatori è una buonissima squadra, ma con tutti i problemi che c'erano, con l'ambiente un po' ostile e tutto quanto, nessuno si aspettava questa Lazio. E è chiaro che la Lazio che ha entusiasmo, che viene e non ha da giocarsi tra virgolette nulla, perché come ha detto anche Gattuso, noi non dobbiamo guardare la classifica adesso, dobbiamo solo mantenere quella concentrazione e quella voglia di far bene e di stupire ancora di più, e quando le squadre giocano a testa libera, diciamo così, sono molto pericolose. Poi la Lazio comunque ha giocatori importanti,
0: sì,
1: che possono determinare, però hai detto bene tu, la Juve piccolo passo falso già l'ha fatto, deve andare in campo e cercare con il proprio gioco, con i propri principi, di fare la partita e vincere la partita, perché poi è chiaro che se non fai bottino pieno poi cominci veramente a staccarti dalle altre, se poi le altre vincono ti trovi te ne trovi tante avanti e hai anche dei punti che ti mancano.
0: Marco da Palermo, ti saluto con questo messaggio, perché dice: un saluto a Giuliano Giannichedda, con la Juve anche in B, grande. E ti volevo salutare con questo messaggio di Marco.
1: Di questo, ma quello noi della B, come tante volte sento dire, è vero, e da che era un motivo un po' che chiaramente tu ti ritrovi a vincere il campionato poi in Serie B, però poi è diventato un motivo d'orgoglio, anzi sono stato, e ripeto, abbiamo fatto secondo me una scelta giustissima a rimanere quell'anno in B.
0: non tutti, devo dire, alcuni se ne sono andati, però vabbè, certo. Grazie mille Giuliano, buon lavoro e bocca al lupo per tutto, grazie.
1: Grazie,
0: un abbraccio,
1: ciao,
0: un abbraccio, un abbraccio. Allora, ha fatto 2 anni Giuliano, sì, ha dato anche B, ragazzi. Marco mi scrive, ciao Quinti, tu come lo vedresti Nico Falso 9? Potrebbe essere un'idea secondo me. Marco, ti posso dire la verità? Il discorso è questo, se, ovviamente mettiamoci questo se, Voltemade e Colomani continuano a non segnare o comunque a non finalizzare rispetto alle occasioni create, ad onor del vero Voltemade ha giocato molto meno, quel colpo di testa secondo me, guardate ragazzi, quel colpo di testa, cioè io me la prendo un po' più con Colomani per i 2 gol che si è divorato, quello che ha colpito la traversa, ma anche l'altro, quella specie di sforbiciata. Voltemade chiaramente doveva e poteva fare meglio, di testa e alto eccetera, però era un po' disturbato, un po' dietro. Però se continuiamo a vedere che entrambi in fase realizzativa non rispondono presente, potrebbe essere una soluzione anche questa, voi insomma ricordate le parole di Spalletti, no? Dopo il match contro il Cagliari, parlando proprio dell'ingresso di Voltemade che è stato benefico per il gioco di Colomani, lui ha detto ma in realtà

0: il mercato estivo, questo mercato estivo che ha dato il via alla stagione corrente,
1: sì.
0: Si diceva sempre che Carnevali e Massara, grandi professionisti, esperti che sanno il loro lavoro, non hanno potuto migliorare la squadra perché stanno riparando i disastri che hanno fatto i Comolli e i Giuntoli. E si diceva praticamente in tutte le trasmissioni, e io sono d'accordo su questa cosa. Perciò, appurata questa cosa, io dico che secondo me il vero giudizio che deve essere fatto a sia Carnevali e Massari, nuovi dirigenti, e anche Spalletti deve iniziare dalla stagione prossima.
1: Perché? Peccato, Simone, perché dalla stagione prossima? Ragazzi, perché? Già da adesso, ora aspetta, il discorso del mercato sono due piani diversi, secondo me. Allora, partiamo con Spalletti. Spalletti quest'anno, al di là del mercato di cui adesso parleremo, per me non ha alibi dal punto di vista della qualificazione in Champions League, che io dico, uso questo termine, obbligatoria, lo ripeto, per tutto il discorso, al di là della questione del prestigio, due volte la Juventus fuori dalla Champions, ragazzi, chiudiamo e ce ne andiamo, ok? Però poi tutto il discorso di natura economica, ti vengono a mancare lo scorso anno, io ve lo ricordo sempre questo, bisogna tenerlo sempre bene in mente, la Juventus lo scorso anno è uscita ai playoff, bene, malgrado non sia andata quindi agli ottavi, ha incassato 64,3 milioni, la cui mancanza, perché non si è qualificata in Champions League, adesso quest'anno si sta facendo sentire. E quindi sul fronte dei giudizi Spalletti adesso non ha alibi. Sul fronte del mercato, secondo me c'è stato questo errore del centravanti. Se l'allenatore ti chiede un 9, ma prendegli un 9, anche se non è un top, perché un top non puoi permettertelo, però già prendi Colomani. Io ho questa impressione che la Juventus forse credeva che alla fine sarebbe riuscita a convincere Vlahovic, perché Colomani è stato preso, ma con l'intenzione, credo, perché non sono due stupidi, Carnevali e Massara, anzi, sono due ottimi dirigenti, con una punta vera. Voltemade, io ho l'impressione che veramente sia stato un acquisto, non della disperazione, però, ok, c'è questo giocatore, è scontento dove sta, paghiamo 4 milioni di prestito secco, e magari Spalletti alla fine, che ne so, l'ultimo giorno, il penultimo giorno, gli ha detto ok, se non c'è altro prendo questo, ma io sono convinto, ve lo firmo qui, che Spalletti non avrebbe mai preso Voltemade. Quindi sotto quell'aspetto c'è un errore. Per il resto però hai ragione tu, Simone, bisogna anche contestualizzare, come dico io, e quest'anno tra fair play finanziario, soldi mancanti dalla Champions League, questo bisogna ricordarlo, è difficile dare un giudizio sul mercato, o meglio lo possiamo dare sul mercato, sul primo mercato targato Carnevali e Massara, aggiungiamo anche Ottolini che c'era già dall'anno scorso, però è il primo Carnevali-Massara, dobbiamo dare un giudizio parziale con quegli asterischi lì. Per prefinanziario, e quindi devi stare attento, c'è stata già una multa di 6 milioni per 3 anni precedenti e ci sono altri 14 milioni condizionati al rispetto per i prossimi 3 anni di questi benedetti o maledetti paletti del fair play finanziario, quindi già lì è un limite. Poi la Juventus comunque deve stare attenta al bilancio, altra limite, e il perimetro di azione è stato limitato. Ok, si può dare il giudizio, secondo me, per quanto riguarda il mercato, sul centravanti, però su Spalletti quest'anno, tu hai detto il prossimo, no, Spalletti quest'anno, io lo sai Simone, io l'ho voluto, sono contento, però deve incidere e deve arrivare tra le prime 4, altrimenti sarebbe oggettivamente un fallimento. Per curiosità vi leggo le formazioni della Roma e del Real Madrid, cosa c'entra? Così, allora la Roma 3-4-2-1, Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, De Ron, Coné, Wesley, poi Dybala e Sulé alle spalle di Malen. Il Real

0: vedete che poi, per dirvi che sulla carta dovrebbe vincere il Real in maniera, però il Real ancora non è definito, secondo me. Vi dico anche un'altra cosa, è molto distante dal Barcellona nella Liga, e se continua così ho l'impressione che prima o poi a Sor Mourinho i fazzoletti bianchi sventoleranno la famosa pagnolata, secondo me, eh? 4-2-3-1, Courtois, Dumfries, Konaté, Rudiger, Cucurella, cioè sulla carta già questi, no? Valverde, Tchouaméni, Diomandé, Bellingham, Vinicius e Mbappé. Che Mbappé sarebbe terminale offensivo con Bellingham e Vinicius alle sue spalle, insomma. Io non so, la Roma secondo voi, perché qualche amico dice, ma secondo te sei convinto che la Roma ha una squadra più forte della Juventus? Io non lo so, perché poi la carta è una cosa, il campo è un'altra. Ho letto anche Real Madrid, perché comunque parliamo del Real Madrid ed è sempre, diciamo così, fa notizia. Però poi se riesce a sviluppare bene questo 3-4-2-1, quasi si prescinde dai calciatori, fermo restando che con un Dybala in forma e con Malen capisci che, ecco perché dico la Juventus un centravanti andava preso e andrà preso a gennaio, perché sennò i gol non li fai. Io non credo, spero, ma non credo che Colomarì riuscirà a trasformarsi in un bomber. Io non credo, spero che Voltemade riuscirà a trasformarsi in un goleador. Quindi da qui a gennaio bisogna stare molto attenti. Se però tu hai un centravanti, ma su quelle occasioni contro il Cagliari, ma io ve la dico tutta, anche altre occasioni nelle prime due partite che sono state vinte, però Colomarì, non ricordo se con il Frosinone o col Parma, si è divorato 2-3 gol impossibili da sbagliare a questi livelli. Con un centravanti vero, secondo me, non serve Mbappé, Haaland eccetera, un centravanti vero secondo me le metti dentro almeno la metà di quelle palle lì, poi per carità tutto può succedere. Però caro Fede, siamo giunti all'ultimo break, quindi ti passo la linea e ci sentiamo tra poco.
1: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Siamo portati
4: in bella giornata!
3: Ci siamo portati rinforzi perché noi col Celta Vigo vogliamo vincere, allora abbiamo bisogno di lui. Lo avete sentito, lo avete visto, lo avete letto,
4: lo avete testato.
3: E adesso
4: insomma
3: lo avete visto.
4: Fabietto Urbisaglia, grande Fabio!
5: Ciao a tutti, un
3: direttamente
5: a tutti
3: da Bahia. In realtà no, perché
4: bellissima giornata,
5: con qualche deviazione.
3: Fatto qualche piccolo viaggio.
5: Oh, ero in Basilicata, nell'entroterra lucano, fino a 5 ore fa.
3: Attenzione, 5 ore fa. Poi hai preso il raccordo.
5: Poi ho preso il raccordo, no? Sono riuscito a fermarmi per una doccia rapida e poi ho detto no, non posso perdermi la diretta.
4: Ah, quindi non sei come Broccolo che non le fa le docce.
3: No, abbiamo uno che purtroppo ha scelto questa strada.
4: Ma prima c'è venuta a trovare anche Andrea! Ma che cosa
3: che
4: possiamo chiedere di più dalla vita?
3: Ce ne dobbiamo solo andare.
4: No, io adesso lo dico subito, oggi parliamo di tutto, meno che di Juve, perché con Fabio voglio parlare di Brasile, di come si vive in Brasile, di Filippine. Cioè io quando vedo Fabio voglio parlare di altro. Perché non è un cialtrone come te.
3: Mamma mia, sei proprio, guarda,
4: e devo dire,
3: una brutta persona sei.
4: E devo dire che tra le topiche che ha preso Marangio,
3: appena detto top mi sono cominciato
4: almeno
3: a preoccupare.
4: Almeno uno, bravo, bello, competente, come Fabio ce l'ha portato.
3: Ragazzi, competenza, e vi dico anche un'altra cosa.
5: Non mi mettete in imbarazzo.
4: No, ma è la verità, Fabio.
3: E te la dico a te che non la sai perché non sai niente.
5: Non so niente.
4: Però ti dico, chi l'ha portato il grande Andrea? Io. Chi l'ha portato Matteo? Io. Perfetto. Tu hai portato una serie di disastri.
3: Poi ti ho portato un grande Fabio Urbisaglia che a sua volta, rullo di tamburi, Sai chi è che mi ha fatto conoscere Alain Valnegri?
4: Fabio.
3: Eccolo qua. Eccolo qua.
4: Ma
3: eccolo,
4: davvero?
3: È un amico di Fabio, nasce amico di Fabio.
4: Ma io scoperto
5: ai tempi dell'università.
4: Io ho scoperto una cosa di Alain, poi parliamo. Ma è vero che vive in un bungalow?
5: Sì, Alain è un personaggio sui generis. Sì.
4: Ah, ecco.
5: Meriterebbe una puntata.
4: Sì, ma ha detto che vive così, perché ovviamente tra le mille volte che lui non c'è, Alain, ma sei a casa tua? No, io sono in un bungalow, vivo in un bungalow.
5: Poi anche molto ironico, bisogna sempre prendere con le pinze.
3: Esatto.
5: Le sue dichiarazioni.
3: Perché
4: parliamo anche di brasiliane di costumi, scrive Fabrizio da Roma, che domani sarà con noi. No, quello non si può.
3: No, ragazzi, siamo in fascia protetta. Lui si è già informato. Ma tanto informato. Questo in Brasile non ci può andare. Questo non prende l'aereo.
4: No, io per stare una settimana con Fabietto.
3: Sì, danna droga, però.
5: Beh, risolviamo. Dai,
4: vabbè, risolviamo.
3: Un bel sonnifero.
4: Sonnifero, sì.
3: Che dormi e ti svegli direttamente là, tipo una notte da leoni. Ti
4: e
3: trovi,
4: poi si va a ballare.
3: Ti svegli
4: la samba!
3: Ce lo vedi da questo che balla la samba.
5: Perché no?
4: Perché no?
3: A te sicuro ti viene vicino qualcuno che...
4: No, perché mi sono già informato. Ha detto Fabietto, quelli vengono tutti in Italia.
3: Ah, okay.
4: Non stanno
3: okay. lì
4: esatto.
3: È tutto...
4: Perché c'è gente come Rossi che gradisce.
3: Perfetto, gradisce anche queste cose qua.
4: Dai, parliamo anche
3: allora,
4: di
3: Juve. Ovviamente parleremo anche di Juventus. Parleremo di questo
4: famoso. Ma pensa te, se rimaneva con noi anche Andrea, facciamo Fabio,
3: era
4: Andrea. Cioè, era meraviglioso.
3: Domani avremo Fabrizio Foschi invece per il serale.
4: Vabbè, domani proprio raccogliamo dalla spazzatura. Facciamo Fabrizio Foschi.
3: Così, mamma mia. Grande Fabrizio. Ieri ci hai portato anche i viveri. Allora, a proposito di viveri,
5: permettetemi di ringraziarvi a nome di tutti gli juventini e gli ascoltatori che vivono all'estero.
4: Grazie.
3: Oh, che bello.
5: È davvero emozionante avere questo rapporto diretto, questo filo diretto, soprattutto per chi vive lontano. E io ovviamente ogni giorno vi ascolto con grande piacere, sia per i contenuti, chiaramente, ma anche proprio perché ci fate una grandissima compagnia e ci fate sentire sempre presenti, ecco.
3: Grazie Fabio. Non erano scontate, non erano preparate, mi hai fatto in i brividi.
5: No,
3: poi,
5: la
3: tra l'altro, pochi giorni fa ero. Così raccontiamo anche un'altra storia.
4: Magari poi vogliono sentire.
3: Salutiamo intanto Andrea Maiocconi, facciamo un
4: Andreone, forza Andreone, grande in bocca al lupo Andreone.
3: Torni vincitore. Ieri mi trovavo vicino alla Basilica San Paolo. Vicino alla Basilica San Paolo.
4: Sì.
3: E mi sono ricordato che io e Fabietto condividevamo un appartamento all'epoca. Tra l'altro c'era anche Raffaele, lo salutiamo, si è rotto una caviglia, vabbè.
4: Stavate insieme praticamente. Dormivate anche nello stesso letto?
3: Stesso letto no, che lui c'era una stanza reale, perché poi ogni tanto ospitava,
5: perché lui ospitava.
3: Aveva persino il ventilatore. Facevamo le passeggiate vicino alla Basilica San Paolo e dicevamo chissà un domani che ci aspetta il futuro.
5: Verissimo.
3: Mi sono trovato lì vicino e a distanza di quanto? Quasi 10 anni, 8 anni, eccetera eccetera, io e lui, perché non solo il sottoscritto ma anche Fabietto sta diventando papà.
5: È vero.
3: Del piccolo Leonardo, quindi auguri a Fabietto anche.
5: Oggi volete farmi piangere, ho già capito.
3: No, ci emozioniamo.
4: Basta che non piangiamo domani.
3: E quindi ci emozioniamo oggi. Allora, ieri ti coinvolgiamo subito, perché ieri abbiamo parlato anche nel serale di quella che può essere un'ipotesi di cambio modulo per uscire da questa impasse.
4: A proposito, Spalletti parla stasera intorno ai 19.
3: Quindi quando ci sarà Quintiliano.
4: Sì, se non si addormenta Quintiliano.
3: Quando ci sarà Quintiliano alle 19.
4: Quintiliano, dopo ci fa sentire.
3: Okay.
4: Io non so se si sbilancerà su questo, però ascoltiamo e vediamo.
3: Ascoltiamo se c'è. Allora, te lo chiediamo anche a te, visto che noi la nostra l'abbiamo già detta, i nostri ascoltatori la continuano a dire, eccetera. È il cambio modulo, quindi un eventuale 3-5-2 che può risolvere il problema del gol lì davanti? O gli uomini quelli su ci attacchiamo?
5: Chissà. In questo momento non credo sia una questione di moduli. Io la sensazione che ho, ed è un po' una sensazione che ci accompagna da diversi anni, è che manchi quella cattiveria e quella scioltezza, ecco, davanti alla porta, che è tipica di giocatori che indossano maglie pesanti. Purtroppo non sono frasi fatte, ce lo diciamo da anni.
4: No, non sono frasi fatte, Fabio.
5: Però continuiamo, diciamo, a lottare contro gli stessi fantasmi, cioè indipendentemente dagli interpreti ci ritroviamo poi sempre a raccontarci le stesse cose, cioè, anche adesso che Spalletti è riuscito comunque a creare un'intelaiatura di gioco che ci permette di essere soddisfatti in quello che è la proposta, e però poi quando si tratta di concretizzare, quando c'è il pallone da buttare dentro, quando c'è la decisione da prendere, e c'è sempre troppa titubanza legata, secondo me,
6: alla qualità,
5: alla qualità, magari non necessariamente tecnica, però ecco, mentale sicuramente. Manca una tempra che secondo me è prerogativa necessaria per poter giocare nella Juventus. Sono troppi elementi inadatti o troppi elementi che hanno bisogno ancora di sbloccarsi, di crescere sul piano temperamentale, e poi i soliti leader di cui parliamo ormai da anni, cioè,
6: che mancano.
5: Ecco,
6: tra l'altro tu non eri tra quello che non accoglieva con grande favore Colomani, ma non pensavi che fosse quello che stai vedendo.
4: Esattamente,
6: non è vero, perché poi lui diceva anche non avrei speso quei soldi, però non penso te lo immaginavi
4: però
6: così.
4: Però io e Fabio ne abbiamo parlato abbondantemente quest'estate, eh?
5: Sì, no, il discorso di Colomani è legato alle caratteristiche, il primo aspetto, cioè Spalletti per mesi chiedeva il famoso attaccante da pallata, il giocatore che spalle alla porta potesse permettere comunque alla manovra di rifiatare, di darti un'opzione in più, di essere dominante sul gioco aereo, e poi insiste tutta l'estate per portare un giocatore che ha chiaramente caratteristiche diverse. Questo senza addentrarci nella questione economica, che poi è diciamo un altro aspetto da considerare, perché poi il giocatore è costato, cioè è costato tanto a livello di cartellino.
4: Io, Fabio, continuo a pensare che lì ci sia stato, non lo, è una mia opinione, non è una, ma che ci sia stato una sorta di risarcimento, di obbligo,
6: non riesco a capire,
4: per mantenere dei rapporti col Paris Saint Germain di un certo livello, perché oggi il Paris Saint Germain, ragazzi, conta.
6: E lo so, conta. Ma che mi restituisce a me il Paris Saint Germain?
4: Che hai praticamente sanato dei rapporti che quel grande dirigente che avevamo prima aveva completamente distrutto.
5: Ti seguo, però poi ti chiedo: e allora l'affare Suzuki?
6: Quello è di
5: trattato, non trattato, prestato,
6: scippato,
5: poi a un certo punto.
4: Lì abbiamo fatto un affare, secondo me, perché vi cade molto.
5: Questo a prescindere.
4: No, ma il tuo ragionamento è corretto. Però non mi spiego come due grandi dirigenti come Carnevali e Massara abbiano messo sul piatto 40 milioni, 38, 40 per Colomani.
5: No, coi bonus arriva anche a 50.
4: Esatto.
5: Che poi speriamo, insomma, che vengano pagati, perché vorrebbe dire che comunque i risultati sportivi, no, sarebbero soddisfacenti.
4: Non lo so, hai ragione, perché poi ragionandoci c'è la vicenda Suzuki, vero, però non riesco a capirlo, o quantomeno non lo riesco a capire nel momento in cui lui mi fa la prima punta. Dici, sai, avevi un altro attaccante forte, per dirti, non Vlahovic, sennò questo mi si riscalda come prima e combatte con Piccari, che per ora non c'è, diciamo l'Icardi della situazione. Allora Icardi più Colomani lo posso capire, non lo posso capire in questa situazione, trovandoti poi, così apriamo anche il secondo capitolo, a prendere Walter Made l'ultimo giorno di mercato.
5: Sì, che è un altro atipico.
4: Parecchio,
5: poi,
4: Fabio mio.
5: Sembra davvero fatto apposta, insomma, di tutti i centravanti che potevi andare a prendere, non che ce ne fossero tantissimi alle condizioni che la Juve esigeva, però ecco, qualcuno con i cavalli più da centravanti si poteva trovare. Lui
4: te lo conoscevi bene Walter Made prima?
5: Abbastanza, sì. Perché comunque in Bundesliga era molto chiacchierato, l'anno in cui esplode a Stoccarda il Bayern lo voleva a tutti i costi, okay. Poi non lo prende perché a un certo punto lo Stoccarda, pur di non venderlo nel mercato interno, pur di fare ostracismo rispetto al Bayern, chiese una cifra che il Bayern non considerò diciamo accettabile, salvo poi cederlo all'ultimo minuto al Newcastle, che aveva provato, diciamo, a rincorrere altri attaccanti, non era riuscito, e quindi poi il Newcastle accettò condizioni assurde, perché parliamoci chiaro, 70 milioni per un giocatore
4: follia,
5: che fece un ottimo campionato, un'ottima stagione con lo Stoccarda, sono però comunque obiettivamente troppi.
4: Allora, ci sono già una marea di messaggi,
6: sì,
4: intanto anche per Fabio, grazie Fabietto, rappresentante di noi juventini nel mondo, Daniel da Tenerife. Poi
6: questo è bello, poi un saluto a Fabio, mi hanno detto che in Basilicata la vita costa 3 soldi.
5: Bellissimo.
4: Invece Francesco è molto interessato al fatto se è sempre in tempo ad iscriversi alla gita a Frosinone per Santa Fregna, che è venuta fuori ieri. Sei inutile che ridi, Rossi, ci ha confermato Matteo che il 3 maggio è Santa Fregna, vieni?
6: È un po' lontano.
5: Calendario permettendo.
4: Poi ancora il vostro ospite mi fa venire in mente per come parla Antonio Conte.
5: Oddio,
6: c'è qualcosa di
5: agghiacciante.
4: No, però c'è qualcosa di Conte.
6: Allora, però devo dire, questo è un altro ricordo che condivido con
4: poi
6: Fabio.
4: Voglio rispondere anche all'amico che c'è scritto ora.
6: Io e Fabio eravamo sotto lo stesso tetto davanti a due diverse televisioni per regioni scaramantiche il giorno in cui ritornammo a vincere lo scudetto con Cagliari. Antonio Conte,
7: sì, io ricordo
6: a Trieste, io ricordo che cominciai, andai a bussare poi alla sua porta e disse adesso ci possiamo abbracciare, lo trovai inginocchiato a piangere. Beh, fu un momento molto emozionante, c'era il derby vero. Di Milano, ricordi,
4: allora ragazzi, colo a parte, voi dal direttore in giù ci avete raccontato che tra Voltemare e Zirkzee Spalletti ha chiesto Voltemare. Allora io no, perché non ci credo, però la io leggenda sì, è questa e continua a dire
6: che ci raccontano.
4: Se Voltemare l'ha scelto Spalletti, mi faccio delle serie domande su Spalletti.
6: Io posso garantire, ma non perché lo garantisco io, che lo diceva, l'ha detto apertamente lui, che Massara voleva Zirkzee. Ora l'unico dubbio
5: lo adora da anni.
4: Ci dovevi metterci dei soldi sul piatto, cosa
5: bravo.
4: Che
5: sì, penso c'era, che la sua spiegazione sia più che altro questa, sì.
6: E torniamo alla vicenda Lea Begovic, che meno male l'hanno preso, perché Fabio è un grande estimatore, ma lo siamo tutti quanti noi.
5: Ve ne accorgerete presto.
6: E sono convinto anche io. Quello è stato un extra budget che la Juventus non si aspettava di spendere. Sì. Allora ha detto proviamoci 30 e 80, arriva il Chelsea e se lo prende, no, ha giudicato
5: anche, sì. Anche la
6: e lì hai dovuto rifare dei calcoli su Dibu Martinez, dei calcoli su l'attaccante in più da prendere, e probabilmente lì non hanno trovato l'incastro con lo United, l'unica
5: sì, e lo United quando deve vendere malgrado continui a ciccare e a fallire clamorosamente acquisti in serie, diciamo che noi abbiamo un po' creato quasi un gemellaggio con lo United, cioè la capacità di fallire clamorosamente acquisti o comunque di farli rendere al di sotto del valore, nonostante anche loro abbiano tutta una serie di grane, però nel momento in cui poi devono cedere hanno delle richieste a volte esorbitanti. Nel caso di Zirkzee volevano comunque l'obbligo di riscatto e la Juve non voleva.
4: Capito, secondo me è quello, perché se no intanto Cinzia dice che sta ancora ridendo per il 3 di ieri sera, sì, ci siamo divertiti, e poi Omar da Mestre che saluto sempre dice ieri sera mi sono dimenticato il vostro serale ma recupero, e guarda, devi recuperare perché è stato molto bello fino a quando almeno non c'era Marangio, poi è arrivato Marangio e purtroppo il serale è crollato. Mentre io mi trovo d'accordo con Camillo, il quale dice io credo che Colomani, e questo può essere un tema, il meglio lo possa dare con il Diz a fianco. Allora ci sono due cose che voglio dire. La prima, se la Juve passa a giocare con diciamo due attaccanti o anche con una mezza punta, è perché onestamente Colomani lo si è visto con Voltemare accanto, li portano fuori un uomo e lui è più libero. Nico Gonzalez, bene, mi piace, però per me l'ideale lì è il Diz, ma si deve convincere lui, allora lo vedo un 3-5-2.
5: Cioè parli di un il Diz eventualmente seconda punta,
4: sì,
5: quindi accentrato.
4: Fabio, tu non lo vedi?
5: Bah, per le capacità balistiche, per le capacità fisico-atletiche, per il talento che ha, sicuramente avvicinarlo alla porta, accentrarlo, vorrebbe dire automaticamente aumentare l'apporto in zona gol, questo è ovvio. Poi però bisogna convincere il ragazzo, perché lui è abituato nella sua zona di comfort, pestando la linea, dove comunque sappiamo che è più facile ricevere palla, è più facile comunque puntare l'uomo perché non hai mai diciamo nessuno dietro, e bisogna convincere il ragazzo ad andare a giocare in quelle zone di campo invece.
4: Come, se no come... chi ci può giocare? Nico, ok, poi?
5: Ma lo stesso Alej Begovic secondo me il trequarti lo può fare. Il problema è che nel calcio moderno ormai, perché mancano i trequartisti puri? Perché c'è questa tendenza diciamo a trasformare i giocatori di qualità in esterni, perché l'esterno ormai nell'uno contro uno si cerca di creare superiorità numerica in quella zona di campo, perché il calcio di oggi è un po' tutto strutturato in quella maniera lì, tanto che in Brasile è un tema, per esempio il Brasile da anni non ha più terzini di alto livello nonostante
4: Wesley,
5: lo storico
4: tutto sommato,
5: Wesley diciamo sì, è uno dei pochi che è emerso negli ultimi anni, però diciamo dai Marcelo, i Maicon, i Cafu, i Roberto Carlos in poi, perché c'è stato questo declino ed è stato studiato il fenomeno, e in Brasile una delle risposte che danno a questa problematica è il fatto che oggigiorno se sei bravo a giocare sulla fascia la tendenza è a portarti 30-40 metri più avanti per farti fare l'attaccante esterno, perché in questo 4-3-3-4-2-3-1 che è diventato il modulo di riferimento a livello internazionale, se vuoi fare carriera è molto più facile che giocando in quella posizione tu possa ritagliarti diciamo un futuro, ecco. Questa è una delle spiegazioni
6: allora, della impresa. C'è una
4: situazione che stavi lavorando, che anch'io non ho ben capito.
6: Ci stiamo lavorando. Bravo, allora, Kelly è stato convocato. In teoria lui doveva scontare due giornate di squalifica. Sì. Stiamo ricercando sul sito dell'UEFA, grazie anche a Mirko Nicolino che si sta attivando, però in realtà il sito dell'UEFA puntualizzava questo. Il giocatore della Juventus, il numero 6, usando i suoi tacchetti, ha avuto un forte contatto con la caviglia sinistra dell'avversario Yılmaz, col Galatasaray, mettendo chiaramente a repentaglio la sua incolumità, motivo per il quale il VAR ha deciso poi di correggere la decisione di campo, che era doppio giallo,
0: esatto,
6: in rosso diretto. Ora, con il rosso diretto, Kelly deve ricevere due giornate di squalifica, mentre con il doppio giallo ne avrebbe ricevuta soltanto una. E quindi mi sto aggiornando con Mirko per capire. Perché tecnicamente non potrebbe essere convocato. Non vorrei che ci andasse incontro.
4: Sarebbe una roba da dilettanti, eh? Cioè, non è da Juventus questa roba.
5: Vi sorprendereste?
4: Qua. Sei cattivo.
6: No, però,
5: ultimamente ne stiamo vedendo di ogni.
4: Sono d'accordo con te, ma lo
5: anche
4: sanno.
5: Il discorso liste quest'estate è stato, secondo me, gestito malissimo.
4: Sì, sono d'accordo.
5: Zegrova fuori dalle liste.
4: Senti, invece, prima poi di entrare sulla vicenda Celta Vigo, ce lo illustrerai un po'. C'è un amico che dice: veramente una marea di messaggi, ma solo perché ci siete, Fabietto. Perché se no. Ma la vicenda David, cioè, dice questo amico: è il sistema Juve che non funziona. Guardate David, tant'è vero, David ha pacchinato Sorloth. A parte il fatto che Sorloth è infortunato, mi sembra ancora.
5: Sì, ancora sì.
4: Però. Secondo te è questo? Cioè, chiunque arriva alla Juve non funziona? Per me non è così, perché bene o male, male o bene, fate voi, Vlahovic su gol l'ha sempre fatto.
5: Io estenderei il discorso anche a Colomani, no? Di cui mi chiedevate. Colomani è un altro esempio di come comunque bisogna sempre cercare di ritagliare un ruolo a seconda delle caratteristiche. È vero che i grandissimi giocatori poi riescono sempre ad adattarsi, e diciamo che i grandi campioni, i fenomeni, esatto, sono fenomeni, però esatto, rappresentano l'eccezione. Dopodiché ci sono i buoni giocatori, ottimi giocatori, che secondo me bisognerebbe provare a mettere sempre nelle condizioni ideali, anche per creare, diciamo, una fiducia intorno allo stesso calciatore, aumentare l'autostima. E non credo che sia stato fatto negli ultimi anni, perché molti profili arrivati da Openda a David, allo stesso Colomani, sono giocatori con caratteristiche, diciamo, ben particolari. Farli giocare da 9 in un calcio di dominio, in un calcio, diciamo, di power play, come lo chiamo io,
4: sì,
5: come quello che abbiamo visto per esempio con il Cagliari a Cagliari nell'ultima uscita in campionato, non è sicuramente metterli nelle condizioni ideali, ma vale anche per David.
4: Vale anche per
5: David. David sta facendo bene a Madrid, perché comunque l'Atletico di Madrid tende a creare campo alle spalle degli avversari, certo, per poi ad andare ad aggredire.
4: E allora ti porto su un'altra riflessione che in queste ultime ore a Radio Bianconera è emersa: ma per le caratteristiche dei giocatori della Juve non sarebbe meglio giocare blocco basso e contropiede?
5: Sì, ecco, la risposta è sì, sì, solo che Spalletti non ama quel tipo di calcio.
4: Ho capito, ma se noi
5: si
4: abbiamo
5: è messo
4: le caratteristiche
5: in testa di farci giocare bene,
4: ma non lo possiamo
5: no,
4: Fabio,
5: sono d'accordo,
4: non lo possiamo fare.
5: Ma il mercato peraltro ci sbugiarda, perché vuoi fare un calcio di quel genere, il primo reparto dove dovevi intervenire in maniera massiccia era il centrocampo. Dovevi andare a prendere almeno un paio di palleggiatori, di brevi linei, di giocatori comunque di tocco, come si dice in gergo. Invece noi ci siamo ripresentati ai nastri di partenza con lo stesso centrocampo dell'anno scorso, e grazie a Dio abbiamo recuperato Douglas Blitz.
4: Sì, sono d'accordo, che mi sta
5: perché
4: piacendo,
5: perché altrimenti saremmo veramente, diciamo, invece di progredire, regrediti.
4: No, però giustamente qualche amico dice che non è automatico le due giornate di squalifica, ma no, Allen rosso diretto ne ha presa una, quindi
6: può darsi che ne abbia una. In quel caso il rosso diretto ti dà la squalifica di due giornate. Il problema è che non si trova proprio il comunicato neanche sul sito del web.
4: Lo saprà la Juve.
6: Sì, lo dovrà sapere.
4: Cioè, io su questo
6: sarà stato comunicato.
4: Io non mi scandalizzo.
6: Io nel dubbio
4: non lo farei giocare.
6: No,
4: io
6: non l'avevo convocato.
4: Non mi scandalizzo se oggi faccio blocco basso e riparto. Fabio, noi siamo in una fase in cui dobbiamo portare fieno in cascina.
5: Concordo. Detto che poi, diciamo che la proposta di gioco, a parte in alcuni casi eccezionali dove sei il Barcellona, il Bayern di Monaco, il Manchester City, quindi ti imponi a prescindere,
4: sì,
5: dipende anche dal tipo di avversario.
4: Okay. Nel senso, è chiaro,
5: a volte
4: che a Cagliari
5: te lo concedono, a
4: forse
5: volte
4: non lo fai. Ma ora te la butto lì. Noi domenica abbiamo una partita già fondamentale con la Lazio. È il caso di far fare la partita a loro o farla noi? Per come siamo messi oggi, io la farei fare a loro la partita.
5: Però c'è un modo per essere dominanti e comunque cercare di creare profondità, che è la famosa uscita dal basso, che noi facevamo per esempio molto bene all'epoca di Thiago Motta, per quanto fossimo sterili a prescindere, perché poi davanti avevamo le stesse difficoltà. Però che succede? Che quando la squadra avversaria si gioca in 30 metri e ti lascia il pallone per sentirsi comoda nel difendere, diciamo, di mettere il famigerato pullman davanti all'area, tu puoi comunque provare ad attrarli, a farti pressare un po', uscire bene tecnicamente dal pressing e andare poi a attaccare lo spazio che si crea.
4: Ma a me questo piace come idea.
5: E non siamo bravi neanche in quello, perché non abbiamo caratteristiche ideali. Per esempio, l'uso di Selic a sinistra, adesso permettimi di entrare un po' in, per quanto abbia avuto un impatto eccellente col mondo Juve, sembra giochi della Juve da anni, e secondo me è giusto che giochi titolare, a maggior ragione se l'alternativa è cambiato. Esatto. Però da un punto di vista prettamente tecnico, mettere un destro a sinistra già comunque ti mette in difficoltà il calciatore,
4: perdi un tempo di gioco in
5: assolutamente
4: realtà.
5: E nei come li chiamano, pressing triggers, cioè la preparazione del pressing normalmente si fa sui difetti.
4: Certo.
5: Uno dei
4: certo.
5: difetti che le squadre avversarie studiano sicuramente è quello di, per esempio, di un destro che gioca a sinistra e che è costretto, gioco forza, a spostarsi sempre sul piede forte. Quindi è lì che poi ti vengono a pressare per metterti in difficoltà e ti costringono magari a spazzare, ti costringono a un passaggio non progressivo, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, uno dei motivi per cui abbiamo difficoltà anche ad uscire bene ed eventualmente fare una buona uscita è che non abbiamo i giocatori giusti nei ruoli giusti. E torniamo sempre al discorso della creazione della rosa.
6: E torniamo anche a un altro ruolo carente. Intanto abbiamo trovato il comunicato, l'ho ritrovato adesso. La squalifica è per rosso diretto, ma di una giornata, perché l'infrazione contestata è gioco scorretto falloso.
4: E come mai?
6: Esatto, articolo 15/1, squalifica per una gara nelle competizioni UEFA per club che ha già scontato.
4: Quindi chiaramente
6: questo l'abbiamo risolto. No, manca il discorso che quando tu non vuoi, diciamo, rompere un blocco basso restando alto, hai bisogno del centrocampista trequartista di qualità che ti legge le linee di passaggio, che ti scavalca le linee, inserisce il pallone nelle linee di passaggio e ti trova il giocatore. Tant'è che riesce facile quando una squadra t'attacca. L'Atalanta ci ha attaccato e noi siamo ripartiti in contropiede perché gli spazi c'erano, il NEC ci attaccava.
5: No, ma in quello siamo anche bravi.
6: Motivo per il quale sono fiducioso nella gara col Celta, perché il Celta non segue, non credo sia una squadra che ci aspetterà.
5: No.
6: Ma ci verrà a prendere.
5: No, per quanto siano in difficoltà quest'anno, e bisogna vedere insomma se giocheranno Spavaldi.
4: Sì, anche il Villarreal era un po' in difficoltà, abbiamo visto ieri.
5: Sì, infatti, no, è vero. Ma il Villarreal anche l'anno scorso, insomma, con noi quel pareggio all'ultimo minuto, arrivavano da un periodo simile, eppure poi in casa.
4: Da fare molta attenzione.
5: E la Champions, le serate di Champions, diciamo, rappresentano poi sempre un unicum, no? A prescindere da quello che è il cammino in campionato, poi le squadre si trasformano perché la musichetta.
6: L'Europa League ti dà la stessa emozione a certi club, secondo te?
5: Perché
6: io è questo che cavalco anche come cosa. Allora, io e te abbiamo parlato a lungo, una volta stavo tornando a casa e dicesti: guarda che per esempio la Zeta Alkmaar sarà un osso duro e magari poi lo presenteremo, eccetera. Tu ci hai presentato tutte le squadre su Bianconera News. Torniamo sul Celta Vigo, come ce lo presenti, così anticipiamo un po' la presentazione di questa sfida.
4: Aspetta, ce lo dice dopo la pausa.
6: Ah, siamo già ai 31?
5: Sì.
6: Nel frattempo,
4: però, ragazzi, sto invecchiando, la mia sensibilità sta aumentando. Non fatemi emozionare. Auguri ai nostri futuri papà. Buon pomeriggio a tutti. Voglio bene. Noi ti vogliamo bene.
6: Grazie, ti facciamo il cuoricino.
4: E poi Tiziano che dice: grande intenditore il vostro ospite. Si esprime anche bene. Complimenti, se è vero, Fabio. Grazie. Ma io, infatti, sai che fa? Io manderei in Brasile Maraggio e mi terrei Fabio. Si può fare sta cosa?
5: Non lo vedo disperato, però, all'idea. Non lo vedo disperato.
4: Ma guarda, io. Dove devo firmare?
6: Adesso balliamo. Tu sicuro non ti puoi muovere.
4: Ma vattene, io voglio Fabio.
6: Tu manca Ostia, riesci ad arrivare più oramai.
4: Cioè, io voglio Fabio. È da stamani che mi rompi le palle.
6: Ho ragione,
4: non posso
6: però,
4: dire.
6: Ora ci siamo stati attaccati dalle api asiatiche.
4: Ci sono le api in Brasile.
6: Chi è?
4: Le api in Brasile ci sono.
6: Asiatiche anche?
4: Sì.
5: No, le asiatiche non arrivano. C'è l'oceano di mezzo.
6: Le porta turco?
5: Tanti. Tanti. Ma ti racconto qualche aneddoto.
4: No, ora me lo racconti, io ho paura. Ma anche vicino a dove stai te?
5: Anche in casa.
4: No, vabbè, andiamo in pausa.
6: Ma lo sentiamo tra poco.
1: Due colori, due voci.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
1: Che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
7: Media Dab News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in DAB, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino, Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
11: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Ragazzi, che meraviglia, abbiamo visto delle foto, dei bellissime, video sì, spettacolari. Cioè lui praticamente c'aveva un bradipo a casa che all'improvviso che è caduto a terra.
4: Che era Quintiliano.
6: Che era uguale a Quintiliano, tutto e per tutto uguale a Quintiliano.
5: No, un'esperienza. Ma tu l'hai detto, ciao Quintiliano.
4: Era Quintiliano. Ah, no?
6: Poi magari lo manderemo sto video.
5: Fate i bradipi.
4: È uguale a Quintiliano.
6: Sì, sì. Però è affettuoso.
4: Beh, anche Quintiliano.
6: Poi ha avuto l'invasione di un serpente piccolino.
5: Un paio.
6: Che se li vedeva Alessandro, penso che adesso non. Sì, proprio soltanto a guardarlo.
4: Vabbè, sentiamo un paio di vocali. Dai, Brasile.
6: Bradipo.
4: Vabbè, ma noi ce l'abbiamo. C'è Quintiliano.
6: Lo so, ma sta sempre qua. Bradipo a casa è simpatico.
5: Ma fra un po' arriva Quintiliano.
6: Sì.
4: Beh, chiaro.
6: Lo conoscerete, direte. Ah, è lui il Bradipo.
4: No, magari.
6: Evitiamo di farglielo conoscere.
4: Eccolo Quintiliano. Io eviterei di far conoscere Quintiliano. Se no, poi si portano l'incubo in Brasile.
5: Ma sono sta rincoglionito.
6: Sì, un pochino.
4: Quintiliano, stai rincoglionito. Vai, prego.
12: Buonasera, Alessandro da Roma.
4: Ciao Ale.
12: Con un quesito che mi è venuto a me, quindi lo chiedevo a voi. Vai. Addetti a lavori e altri che possono scrivere al programma. Io mi chiedo, no? Vabbè, fino ad oggi dopo Marotta, secondo me i dirigenti della Juve hanno fatto un mare di fesserie tra paratici, vabbè, senza che faccio l'elenco. Il dubbio che mi viene è, oggi abbiamo una compagine societaria comunque molto più equilibrata, sì, abbiamo Carnevale, sì, Massaro, Torino. Ma mi chiedo, no? È vero che sono arrivati dopo, quindi adesso per il momento un attenuante gli la do, ma com'è possibile che se un allenatore ti chiede un trequartista, un terzino sinistro e una punta di peso, non riescono a comprargliele e poi arrivano a prendere un Voltemate che, con tutto il rispetto, poverino, mi fa pure tenerezza, no? Vederlo giocare, però magari un giorno diventerà un grande, non lo so quando, perché e come. Quindi mi chiedo, com'è possibile un Massara che ha l'occhio buono, perché insomma dovrà prendere aria Begovic, che veramente secondo me questo esplodere è un fenomeno, come è possibile che non riescono ad accontentare l'allenatore?
5: Si può dire?
6: Devi. Ma rispondi tu, ci togli la...
5: Ci sono tante dinamiche dietro il mercato che purtroppo rimangono, diciamo, dietro le quinte. Ecco, non tutto si può dire. Nel senso,
6: però io ritorno in questi casi sempre a una cosa che disse Spalletti, che secondo me gli è rimasta qua. Il bravo allenatore è quello che si fa prendere i giocatori.
13: Come ha detto Gasperini.
6: Fino adesso lui si considera un bravo allenatore a questo punto?
13: Per me no.
5: Certo, anche
6: il nervosismo
5: condizioni...
6: nasce anche da questo o è soltanto dal fantasma di Conte?
5: Ma perché lui arriva dopo l'esperienza in nazionale con poco credito, accetta condizioni che obiettivamente erano ben al di sotto del valore dell'allenatore, del suo pedigree. E poi da lì c'è un'escalation, perché c'è il cambio di dirigenza, c'è il rinnovo che arriva, poi non arriva, poi arriva.
13: Tu l'avresti rinnovato, Fabio, abbiamo parlato mille volte, però siccome in questi giorni sta tornando il tema.
5: Sì, perché io nello Spalletti allenatore credo.
13: Anch'io, ma
5: però per caratteristiche, per il tipo di profilo, insomma, è molto importante che gli si costruisca una squadra. Cioè, nel senso, paradossalmente ci sono allenatori più gestori che riescono a fare con quello che hanno, sono magari più eclettici. Lui ha un'idea di gioco, ma non mi riferisco al modulo tattico, perché poi indipendentemente 3, 4 di giorno vale
6: fluido,
5: sempre
6: quindi...
5: di meno. Esatto.
13: Sì,
5: però diciamo la visione calcistica che ha prevede una rosa e delle caratteristiche di un certo genere. E la Juve in questo momento
13: non
5: purtroppo è lontana da poter garantire.
13: Guarda, io dico due cose. Poi Tiziano appoggia, dice: manda Marangio in Brasile, ma non accetterà mai per il troppo caldo, e tieni Fabio. Guarda, io
6: questo
13: Fabio,
6: è vero,
13: io
6: è
13: Fabio
6: vero,
13: lo tengo
6: vero,
13: con me, Marangio lo mando via.
6: E
13: non
6: lui
13: so se la signora di Fabio accetta, ma io Fabio me lo tengo volentieri.
6: Mi sa che Fabio pure con Roma non è che ci ha avuto questa grande esperienza.
13: Io però su questo Fabio ho una mia idea, anche qui idea e non notizia. Cioè, ora faccio arrabbiare Marangio.
6: Ovviamente.
13: Io vedo l'arrivo di Conte, ok? Lo vedo in due opzioni. Giusto, la prima, che spero non avvenga, cioè durante questa stagione. La seconda, a fine stagione. Io non vedo Spalletti l'uomo da aprire un ciclo, ok? Per l'età, per tutta una serie di cose. Poi mi potrei dire, qui concordo con Vincenzo, magari in estate puoi anche guardare altrove, però hai già guardato tante
6: con
13: volte.
6: Con Conte apri cicli o duri due anni,
13: Vincenzo,
6: ti sfonda la squadra. Se pensi all'apertura di un ciclo,
13: no,
6: Conte è uno che te lo
13: te
6: apre
13: la
6: ciclo,
13: distrugge,
6: no.
13: Per l'amor di Dio.
5: Però quello che dice su Spalletti, dimentichiamoci di Conte per un attimo.
6: Esatto,
5: è vero che Spalletti un po' di dichiarazioni fatte anche recentemente circa l'età,
6: è nervoso,
5: circa, sì.
6: È nervoso, ma... si sente a fine carriera,
13: esatto.
6: Capisce, percepisce che evidentemente, o meglio, gliel'avranno anche detto probabilmente: guarda che poi alla fine parliamo del risultato,
13: sì,
6: che raggiungerai,
13: sì. E poi non ti dimenticare mai una cosa: non è stato un allenatore scelto dall'attuale dirigenza. Poi li vorranno un bene dell'anima, ma non l'hanno scelto né Carnevali né Massa, lo sono trovati.
6: E secondo me, conoscendolo, a Elkan non è piaciuta tanto la scena con Pisacane. Conoscendolo,
5: poco sabauda,
13: sì, però posso dire che a me sta cosa riempito.
6: Lo so, ma io infatti non la giustifico,
13: perché
6: però...
13: poi alla fine posso prendere sempre ciaffoni da tutti.
6: Lo
13: Io se ero io da Pisacane, gli davo una testata. Pensa te,
6: The Crown. Io ti posso sempre
13: capito,
6: The Crown.
13: Vince, ho capito.
6: Ma su un'altra dimensione. Ricordati l'articolo scritto sul giornale: chi sono questi animali che scrivo?
13: Sì, che lo scrisse il padre,
6: esatto. Quindi lui che pensa soprattutto all'etichetta avrà detto: vabbè, così è troppo, io voglio sempre dare l'immagine che noi siamo.
13: In fondo, cosa ha fatto Spalletti?
6: Fondamentalmente, se volevi Pisacane, questa etichetta non chiamavi Sarri, ma questo è un altro discorso.
13: Sì,
6: però...
13: ma Sarri lo chiamò Paratici.
6: Esatto, ma secondo me anche...
13: Mi dite cosa ha fatto di male Spalletti con Pisacane? Poi
6: secondo me
13: fine?
6: Non c'è stato nulla, a parte il fatto che a un certo punto un po' di guapparia
5: ha messo a nudo il fatto di aver rosicato,
6: sì,
5: lo possiamo dire?
6: Sì. Sì.
13: Ok, anch'io.
6: Toglimi le mani di dosso.
5: Abbiamo dato
6: che l'ha detto più volte.
5: Soddisfazione, dai, secondo me si poteva.
6: Sai che c'è? Allora, complessivamente è vero, non c'è stato niente. Là, un'ammonizione a testa e chiudevi la partita tranquillamente,
5: sì,
6: perché l'espulsione è eccessiva. Però, come dice Fabio, ha tirato fuori un nervosismo che si portava dentro, che rivela un nervosismo interno della Juventus.
5: Pisacane ha toccato il nervo.
6: Pisacane ha toccato il nervo, lo ha cavalcato, perché poi sai che cosa ha detto? Tu eri in diretta. Pisacane ha detto
5: già da ieri,
6: era già da ieri nervoso. Forse era nervoso perché voleva vincere la partita, ma è normale che siano nervosi. Se sono nervosi perché pensano di non poter battere il Cagliari, è un problema. Cioè, lui poi ha cavalcato sta cosa. Noi ci siamo esposti a questo fianco. E onestamente lì finiva meglio se dice salutavi e te ne andavi.
5: La frustrazione di Spalletti sta nel fatto di non vedere la stessa tigna in campo da parte dei giocatori.
6: Bravo, cioè, perché, lui alla fine dovevano uscire incazzati i giocatori, non
5: è
6: lui.
5: È costretto a fare un ruolo che non sarebbe dell'allenatore se la Juve fosse la Juve. E se smettessimo di farci prendere in giro da Geremina,
13: capisci?
5: E se smettessimo,
13: capisci,
5: di,
13: Fabio, bravo,
5: di essere molli,
13: bravo, stessa bravo. Identica. Io ho visto una cosa che non ho visto di Geremina quando fa il ballettino
6: davanti,
13: così,
6: a, McKennie.
13: Davanti a
6: McKennie. Però McKennie che, ma sì, che ma è più smaliziato,
13: io ti prendo veramente, cioè, ma ha ragione Fabio.
6: Però stessa uguale scena, uguale. L'anno scorso il Bologna, Lukumi che poi è venuto da noi, sì, alza da terra con Seisao, fine partita, Spalletti che va vicino, lui gli mette le mani addosso e Spalletti che fa toglimi le mani addosso, l'ha fatto anche con Pisacane. È un atteggiamento che svela un nervosismo che però deve essere risolto, cioè deve essere trasferito nella squadra.
5: Non è nuovo comunque, no, Spalletti, no, no, in carriera, no, questo tipo.
13: Dopodiché,
5: di
13: dopodiché io credo anche un'altra cosa, poi sentiamo altri vocali e leggiamo testuali. Allora, qui anche noi con gli amici da casa bisogna fare una sorta di patto, cioè o Spalletti è l'allenatore della Juve almeno da qui a dicembre, ma Spalletti non può essere sotto esame ogni partita. Io invece ho la sensazione che lui sia sotto esame ogni partita. Lo è domani, lo sarà poi domenica, lo risarà poi il giovedì. E così, ragazzi, però è difficile per tutti.
5: Allena la Juve.
6: Esatto.
13: Ho capito.
6: Virgola, io credo che siamo entrati in una situazione, il famoso cul-de-sac, per cui chiunque, ma fosse anche Guardiola, arriva alla Juve, è sotto esame dal momento in cui mette piede in campo. Perché la Juventus sono 6 anni che non vince una scudetto, è dal 2024 che non alza un trofeo. Quindi chiunque viene a questo punto, allora, deve dimostrare.
13: Lo so. E allora
6: o c'hai due cocones così,
13: perciò ti dico che
6: o
13: allora
6: fai la fine del Bradipo
13: pochi
6: a casa di Fabio.
13: Allora ti dico che sono
5: oppure
13: pochi.
5: Ti fai fare la squadra.
13: Oppure ti fai fare la squadra. Fare
5: come
13: la squadra.
5: Già citato, esatto. Normalmente fa, che poi in queste condizioni non è detto che riuscirebbe.
13: Come già citato, normalmente fa, è bellissimo.
6: Bravo, non lo nominiamo.
5: In questo
6: spesso.
5: Momento non è detto che insomma ci sia la possibilità di farlo.
6: United.
13: Però per quello che avete detto voi, è l'unico che in questo momento nella rosa planetaria, perché qualcuno dice Guardiola. Sì, certo, Guardiola viene alla Juventus e prende 20 milioni l'anno. Non viene, quindi non ne hai tantissimi. Allora io mi auguro di andare avanti con Spalletti, ma sinceramente la mano sul fuoco io oggi non ce la metto. No, perché qui bastano due pareggi e altro che locandine.
6: Metti che Conte va allo United, ok?
13: Ma non ci va, secondo me, allo United.
6: Metti che Carrick sta in difficoltà.
5: Che vive una situazione molto simile alla nostra, solo con più soldi.
6: La storia è uguale,
5: la nostra versione
6: ricca. Cadono comunque
5: ricca.
6: In piedi perché c'hanno ancora i Glazer.
5: Sì, hanno i Glazer, ma poi come marchio lo United è ancora il numero uno al mondo.
6: Più del Real Madrid, e siamo d'accordo. Allora, metti che Conte va allo United, che gli dicono quanto vuoi, 60 fantasmi miliardi, te ne diamo di più, 100, quello va. Spalletti salta. Io ho fatto un nome di provocazione,
13: Simone,
6: sia chiaro,
13: Inzaghi,
6: Simone
13: per
6: Inzaghi,
13: l'amor di Dio.
6: Però
13: no,
6: di
13: certo, però è uno dei pochi.
6: Però Simone Inzaghi, e te l'ho fatto prima questa provocazione, se salta Allegri è il nome di De Laurentiis. E secondo me lui lì fa funzionare il Napoli. Salta Spalletti, chi chiamate?
5: Oggigiorno è difficile. O vai su un nome tra virgolette esotico, cioè ti rivolgi all'estero,
13: ancora.
6: Però esatto.
5: Con i soliti problemi,
6: esatto.
5: Perché diciamo il tecnico straniero lo riesce a inserire in un contesto, ancora una volta, in cui comunque le cose funzionano. È lo stesso discorso che applica ai giocatori: quando il sistema funziona, vedasi gli innominabili, loro adesso hanno una struttura solida e quindi più o meno dove pescano riescono, magari possono metterci un po', però poi vedi i giocatori li inseriscono.
6: Bravo, fermati pelato, perché
13: chi di turno capellone.
6: Però vedi che noi abbiamo mantenuto un feeling, perché io lo volevo portare proprio qua, sempre nella difesa tra virgolette d'ufficio a Spalletti. Ma chi vuole un allenatore da top club?
13: No,
6: perfetto.
13: Questo stavo
6: perché
13: dicendo.
6: Ha funzionato.
13: Perché
6: sta funzionando.
13: C'è la squadra forte.
6: In Champions che fa? Sono 7 per su 8 partite, ne ha perse 7.
13: E sono 3-4.
6: Ottimo.
13: Perché chi vuole un allenatore modesto in una squadra forte?
5: E poi prende 3 soldi, per cui.
13: Appunto, tra l'altro.
6: Dai, non tutti. due attaccanti dei sei che c'ha l'Inter, uno cioè, giocherebbero titolare.
4: Bonny è titolare della Juve, Vincenzo, parliamoci chiaro. Dai, l'ultimo scatto da dire,
6: dai, triste, dai Bonny a Spalletti, con questa squadra, con il lavoro che lui sta facendo, secondo voi la Juve dove arriva?
5: Non credo sia solo una questione individuale, non lo so. Cioè, lì c'è anche un discorso di autostima,
13: esatto,
6: che arriva con le vittorie. La vittoria arriva se la butti dentro. Se io faccio 10, 20 tiri e di cui 10 nello specchio, con un attaccante, e mi fermo qua. Due gol li fai, la partita la vinci.
5: No, no, ma
6: vinci
5: Spalletti ha i suoi anni.
13: Ma infatti, con due attaccanti normali, poi lo diventeranno.
6: Quindi,
13: fenomeni.
6: Se io cambio l'allenatore,
13: tu a Cagliari vinci.
6: Quindi, se io cambio l'allenatore, cambio le cose, o se ammetto due giocatori lì davanti, cambio le cose.
13: Però
6: non, so,
13: oggi
6: non è Tudor, non è Motta.
13: Sono d'accordo con te, ma io sono il primo a tenerlo fino a giugno. Oltre giugno, sinceramente, non lo so. Però, se ogni partita è un esame, noi non andiamo a nessuna parte. E oggi, purtroppo, ogni partita è un esame. E il primo l'hai fallito per me, non per colpa di Spalletti, o meglio, non solo per colpa di Spalletti, ma perché uno davanti alla porta prende la traversa. Poi mi dirai: sì, ha fatto gol, ma
5: veniamo
13: fino a quel
5: dunque,
13: momento.
5: Veniamo al dunque.
13: E perché quell'altro di fronte l'hai vista la slide di ieri? La cosa a mettersi
6: ce
13: le mani
6: ancora,
13: davanti agli occhi,
6: e
13: la faccio
5: anche
13: vedere.
5: No.
13: Anche no. Davanti alla porta, con il portiere dall'altra parte, in ritardo, la fa parare. Sì, te la faccio vedere dopo.
6: Dopo la facciamo vedere. Ti faccio un'altra. Ieri ti ho fatto l'esempio sbagliato. Chiedo scusa e vi chiedo scusa, perché a un certo punto io ho ricordato il gol di Ronaldo sul cross sbagliato di Alessandro. Ho detto non si possono paragonare, ho fatto l'esempio sbagliato. Ti faccio un esempio più giusto, attuale. Juventus-Milan, cross in area di rigore, come va su quello stacco di testa Gatti?
5: Con la cattiveria.
6: Gatti
5: ha anche i tempi.
6: Non molte mate.
5: Ha anche
6: Gatti.
5: I tempi, diciamo
6: allora
5: la verità.
6: Allora io ti dico, togliamo Ronaldo, esempio sbagliato, Gatti non è un attaccante. È la i tempi, ma la cattiveria.
5: Sì, sì, sì.
6: Se io salto da Bradipo, mo ci vuole, salto da Bradipo, sì, colpisco
4: da
6: Bradipo.
5: Ma è quello che Spalletti
6: è l'attaccante, però, porca miseria.
5: Spalletti
6: in teoria
5: continua a parlare sempre dello stesso argomento. Esatto. Che poi lo rimpasta perché,
13: esatto,
5: comunque.
13: Bravo, Fabio. Il
5: però
13: punto è proprio
5: alla
13: quello.
5: Fine arriva sempre allo
13: il
5: stesso
13: punto è proprio
5: argomento.
13: Quello.
5: Che ci manca l'astuzia, la cattiveria nel prendere posizione,
6: quindi,
5: nel prendere quel centimetro in più.
13: Bravo. E questo secondo me sì, puoi provare a allenarlo, ma o ce l'hai o non ce l'hai. Cioè non parliamo su Walter Made e Colomé, due ragazzi 18 anni su quelli, cioè, si devono ancora detto che a 18 anni qualcosa deve avere. No, parliamo di giocatori giovani ma che hanno già un background alle spalle e non li cambi da così a così.
5: Il gol di Lautaro di ieri, il primo, l'avete visto?
13: Sì,
6: sì.
5: Lui all'uomo addosso,
6: però,
5: la difesa schierata,
6: lui gira,
5: però lui usa
6: lo spazio, usa il corpo per fare il perno sul
5: poi
6: corpo.
5: Quello è il centimetro, quello è lo spam che chiede.
13: Poi è chiaro che anche lui, che io detesto come tutti voi, sbaglia.
6: Però nel frattempo te ne fa due.
13: Però nel frattempo te ne fa due.
5: E quell'astuzia, e quella capacità di leggere il movimento.
13: Ce l'ha anche Pio Esposito, che sai,
5: purtroppo
13: ce l'ha anche lui.
6: Ce l'ha Pinamonti, che piace tanto
13: ce
6: a
13: te. Non mi piace Pinamonti.
6: Tu sei innamorato di Pinamonti.
13: Io ti dico, tra Walter Made e Pinamonti, prendavo Pinamonti.
5: Ma Walter Made non è un non pensa da centravanti.
6: E allora perché l'abbiamo comprato? Walter
5: Made
6: è quella la domanda che si
5: è
6: fa
5: come quei cagnolini piccoli che crescono col cane grande, l'ho già fatto questo esempio, che pensano di essere
13: sì,
5: quelli grandi
13: sono,
5: che crescono,
6: ma restano piccolini.
5: Esatto, e poi vogliono passare sotto le sedie e non riescono a fare. Lui ha il fisico da cannoniere, da 9, però si sente un 10.
13: Bravo, è lui che te lo dice, io non sono un 10, non sono un 9.
5: Sì, sì, sì, è così.
13: Dai, sentiamo un paio
6: poi
13: di
6: poi mi devo sentire dire che la Juventus sta cercando una seconda
13: mezza punta. Vabbè, vai Rossi. Distratto oggi.
14: Ciao ragazzi, Leo da Lisbona. Ciao, oggi vi dico soltanto che sono completamente d'accordo con il vostro ospite,
6: ecco,
14: Fabio.
6: Abbiamo portato
14: in quanto tifoso juventino all'estero, siete unici, ci fate una compagnia, siete veramente qualcosa che ci mancava. E grazie del vostro lavoro. Un abbraccione.
5: In una tifoseria, all'interno della tifoseria che fa tanto fatica ad essere unita. Voi siete veramente un trade union.
13: Oh, che bello.
5: Grazie, no, è la verità.
13: Almeno
5: la verità.
13: Ci proviamo.
6: Ci proviamo in mezzo a mille difficoltà. Giovanni dal Brasile, c'è Fabio qua. Vuoi scriverci? Così gli do il numero.
13: Va bene, vai.
6: Che vuoi?
13: È un messaggio.
6: È irritante oggi.
13: Sì, anche te. Da stamattina mi stai facendo due palle.
6: Queste vespe.
13: Ce n'è 10.
6: Ci sono le vespe asiatiche.
13: Nate,
6: allora io gli ho detto.
13: Ne hanno
6: ci
13: già
6: sono.
13: Fatte 4-9. E io ti rispondo. Chiamiamo il signor Barba, che non è quello che sta su. Ma
6: il
13: proprietario. Che c'ha la barba, allora, ragazzi. E qua. E chiamo, se no, chiamo i vigili del fuoco. Se no, vado a fare pieno di benzina. E qualcuno.
6: Si accompagnano all'uscio.
13: Con queste si può.
5: Il pieno te lo sconsiglio in questo
13: caso. Ma anche il diesel. No, il gas.
6: Io
0: sappi che salta tutto.
6: No, là poi andiamo su cose. Un omaggio a loro. No, ecco qua, vedi. Allora, io gliel'ho detto ieri, vedi che ci sta una tana di.
5: Ho sentito che l'alveare. Addirittura hai telefonato, cosa che
6: raramente
0: fa. Mi mette l'ansia!
6: È stata un'accortezza. Lui stava, sì, è arrivato in macchina, da dentro la macchina, faceva così. Le vedo, le vedo. Non sta.
0: Ma questa è dalla mattina che mi manda le foto. Le guarda, ce n'è una. Due, allora, hanno figliato. Io, vabbè,
6: hanno
0: avranno
6: figliato, sono usciti i bambini.
0: Ma io non posso vivere così. Prego.
5: Ti sopporto più, Marangi. Ma è vero, vai, vedete, Rossi, toglimelo dalla testa. Dove voglio sei? Quintiliano. Vai.
6: Non mi scrivi più, ecco qua.
15: Ciao Ale, ciao Vincenzo, ciao. Ezio da Varese. Io sono d'accordo che un cambio modulo è necessario, perché noi abbiamo, secondo me, una difesa da giocatori da difesa 3, oh, e anche centrocampisti da centrocampo a 3. Però va bene, 3-5-2, ma a quel punto lì perché abbiamo comprato tutte questi esterni d'attacco?
0: Sono d'accordo.
15: O meglio, abbiamo fatto la squadra per esterni d'attacco, quindi a questo punto non servirebbero più. E quindi, secondo me, si creerebbe un problema di giocatori che devono essere messi da parte. Cosa ne pensate? Ciao.
5: Che la difesa a 3 col centrocampo a 5 avrebbe dei vantaggi e degli svantaggi. Gli svantaggi giustamente li ha elencati lui. Il vantaggio potrebbe essere, e qui attenzione, rispolverare Cambiaso da quinto, quindi non lo costringe a difendere, che abbiamo visto insomma non essere proprio il suo punto di forza, e poi avvicineresti una punta a Colomani, e torniamo al discorso originale, Colomani con qualcuno che gli crea gli spazi può diventare sicuramente più insidioso. Questo potrebbe essere, diciamo,
13: però, qualità oggi di livello tattico e comunicativo dell'ospite. Poi vabbè, non leggo il resto. Comunque Fabio sta riscuotendo un grandissimo successo.
6: Grazie a te.
13: L'hai letto il resto del messaggio, Raffaele?
6: No.
13: Vai, va bene.
6: Dopo lo leggo. Dicevo, in un 3-5-2 devi mettere i quinti, chi sono? Questa è la domanda.
13: Ne puoi mettere quanti ne vuoi?
6: No, sì. E invece no, cioè devi equilibrarli. Cioè, se io metto,
13: come diceva Matteo
6: quinto...
13: ieri, metti con Sesao e un Cambiaso,
6: bravo,
13: un Alebegovic, sì, e un
6: riequilibrio. Cioè, se io metto con Sesao, no? Se io prendo con Sesao, devo tenere Selicli, ma neanche Cambiaso, per carità, perché sennò prendiamo gol da tutte le parti.
5: Parliamo del Cambiaso ideale, ideale, non del Cambiaso recente,
6: ma è anche troppo spinto. Selicli con Sesao, se io voglio giocare con Alebegovic con il quinto a sinistra, a destra devo mettere Kalulu e devo cambiare il 3 di dietro.
5: No, dovresti rivoluzionare. E poi il centrocampo a 3 ha un altro problema, che siamo corti, certo, cioè numericamente, con Thuram fuori e Locatelli fuori.
13: Il quarto è quello che ha gli occhiali tridimensionali. Ecco, lì a me non piace Spalletti,
5: che non è più un centrocampista, abbiamo scoperto.
13: Non è più un centrocampista,
6: ma nemmeno difensore.
5: Il visionario Xavi adesso lo fa giocare,
6: esatto,
5: centrale di difesa.
6: Sì, abbiamo visto quali risultati.
5: Sì, vabbè, sì, nonostante una presenza che è quella di Van Dijk accanto, è riuscito a far prendere gol di testa. Sì.
13: Questo non mi piace di Spalletti oggi.
6: Guarda chi ci saluta.
13: Cioè, questo, il fatto che passi da il bastone alle carote nel giro di una conferenza, due conferenze stampa, questo non mi piace.
5: Ma Spalletti, quando parla bene dei giocatori, c'è da preoccuparsi.
13: Sì, è vero.
5: Avete capito? È diventato un pattern questo qui ormai, ragione, da un paio d'anni, da quando è arrivato alla Juve, che ogni volta che parla bene di qualcuno o smette di schierarlo, è successo anche con Openda.
13: Con Openda, sì, è vero.
5: Tra gli altri.
13: Bravissimo, bravissimo.
5: Oppure vuol dire che sta facendo un po' di psicologia inversa, perché
13: vedi,
5: c'è qualcosa che non...
13: Ritornando sui nomi, perché poi tanto, purtroppo per fortuna, non lo so, alimenta decisamente il Toto nomi c'è, io però sui nomi che vengono fatti non mi trovo d'accordo, ma è un mio pensiero, perché Farioli è una scommessa che non farei mai. Deschamps, ragazzi, Deschamps è un allenatore che ha allenato la nazionale per tanti anni, a parte che a me non piace Deschamps, anche se noi abbiamo un debito con Deschamps, sì, enorme, sì, però non lo porterei mai oggi alla Juve. Mi piacciono questi nomi,
6: allora, lui...
13: proprio per esprimere i pensieri. Farioli, io è l'ultimo allenatore che porterei, sì, oggi alla Juve, italiano, leggo, a parte che è in Turchia, ma non vanno bene questi nomi per la Juve.
6: Sono,
13: ragazzi,
6: d'accordo anche io. Su Deschamps una cosa mi sento di dirla: lui la Juve te la sa raccontare, te la sa trasferire.
13: Sì, ma non la sa allenare.
6: No, però te la sa raccontare e trasferire. Allora, se il primo passo, un passo aggiuntivo, deve essere questo, io prendo il lavoro che ha fatto Conte, se sono intelligente, Deschamps lo è, lo porto avanti, ma ci metto dentro un'identità che molti giocatori non sanno,
13: sì, però
6: non hanno capito.
13: Vincenzo, un Conte è il selezionatore della nazionale da anni.
6: Sì, sì, sì, sì. Sì. Non, ma non mi è neanche piaciuto. No,
5: lui come allenatore,
6: lui sia meglio come allenatore,
5: ha sempre fatto bene, bisogna dire la verità, perché lui esplode come allenatore nel Monaco e raggiunge Monaco addirittura la finale di Champions.
6: Sì, infatti per me lui è meglio da club che da nazionale, perché da nazionale, con quella nazionale francese avrebbe dovuto vincere molto di più.
5: Solo che con la rapidità con cui cambiano le cose nel calcio, i 10-12 anni insomma sono passati dall'ultima volta che ha allenato un club, sono veramente, cioè, rappresentano una, due ere.
13: Sì, e tra l'altro lui poi con quella nazionale lì ha raccolto molto meno di quello che poteva raccogliere.
5: E ha fatto
13: poi
5: un calcio un po' sparagnino.
13: Vero, vero. Allora, andiamo in pausa, poi siccome ci avete girato delle foto che io conosco molto bene, le commentavo prima anche con Vincenzo, non è che ci nascondiamo quello che è successo alla curva di quelli che hanno lo smoking bianco.
6: Sì, mo ti leggo una cosa però.
13: Vi diciamo quello che, almeno quello che io so, perché è la prima foto che mi hanno girato nella chat degli sbandati questa mattina, quindi che tra ultra si parla anche di questo, quindi ne parliamo tra un attimo.
16: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
17: Buonasera dalla redazione.
18: Individuati e denunciati due minorenni, un sedicenne e un diciassettenne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre

0: Bene, si era introdotto nella notte tra sabato e domenica. Conigliaro è stato visto dare in escandescenza all'interno del residence da diversi residenti che hanno chiamato il 112. I carabinieri a modello 45 bis hanno parlato di comportamenti violenti e gravemente autolesionistici tenuti dall'uomo.
1: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
0: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
2: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Ah, questa è la tua, questa è la tua.
5: Cambio di convenevole
6: e cuffie. C'è scritto anche replica, sennò poi qualcuno pensa che siamo in replica.
5: Oh, era uscita una replica.
6: Allora,
5: non so se abbiamo tra poco fa. Dunque, cioè, scusami.
6: Noi abbiamo visto, grazie alla prima cosa che ho visto stamattina, queste immagini di questa rissa che ci sarebbe che c'è stata nella curva dell'Inter. A me risulta che insomma ci siano delle rese dei conti in queste ore nella curva dell'Inter. Ad altri risulta che invece lo possiamo dire, perché abbiamo provato
5: tanto è pubblico, poi eventualmente
6: loro lo fanno a fine partita per giocare.
5: Allora leggo,
6: è tutto vero ragazzi, perché loro
5: leggo quello che ha scritto Mirko, che riporta quello che i tifosi dell'Inter hanno scritto a lui. Mi scrivono privatamente e in maniera molto educata, ci mette le virgolette, diversi tifosi dell'Inter, due punti: il video che sta circolando è semplicemente un gioco, tra virgolette sempre. Al termine delle partite casalinghe è abitudine dei gruppi ultra nerazzurri giocare picchiandosi tra di loro anche con bastoni e altri oggetti. Riferiscono che è un modo per aggregazione oltre il risultato. Nessuna violenza, riporto per completezza di informazione.
7: D'altronde questa... anche noi poi a fine programma...
6: Sì, ci picchiamo! Vabbè, ma se so così uno può dire che so stupido, lo sapevamo, fino a questo punto no. Però la cosa che c'hanno di bello loro è che si proteggono. Noi abbiamo attaccato le proprietà, le società, i dirigenti, la curva. Noi l'abbiamo demonizzata la nostra curva, per alcune cose giustamente. Ma anche quando c'è stato il famoso gesto delle spalle, ok, che si può condividere o si può non condividere, li abbiamo demonizzati. Loro, di fronte anche a queste immagini, che mi sembra di gioco c'è poco, giocano. Guardate che loro sono quelli che credono ancora a Zhang, per l'amor di Dio, e non arriveremo mai al loro livello. Fortunatamente abbiamo un cervello pensante. Però la compattezza, Fabio, credo che ogni tanto serva.
7: Assolutamente, assolutamente. Un po' c'è mancata, no, in questi anni. Poi è chiaro, è più facile essere uniti quando le cose vanno bene. però in linea di massima effettivamente loro hanno questo, chiamiamolo pregio tra virgolette, che poi a un certo punto può anche sfociare nell'assurdo,

0: questo è assurdo, questo è un esempio di come poi a tutto ci sia un limite, però ecco, anche noi sì, effettivamente da questo punto di vista possiamo migliorare, siamo un po' troppo frazionati, a volte ci sabotiamo.
1: Bravo.
0: ci autosabotiamo
1: per la difesa delle nostre idee, pensando prima alle nostre idee e poi alla Juventus. E così
2: noi siamo frazionati, delusi, e ci sta.
0: Questo però rincara la dose.
2: Esatto. Però siamo una costante. Cioè, tu no, non hai sentito, perché il pomeriggio da noi è più o meno notte da te.
0: No, cioè, è il contrario, noi siamo indietro.
2: Ah, siete indietro.
0: 5 ore, poi a fine ottobre diventeranno 4.
2: Il test Juventus Cremonese a te che ore erano? Che noi era
0: ah,
2: una...
0: no, ma ero qua.
2: Ah, eri qua, perfetto. Qua, okay. Sì. Noi ce lo guardiamo. Il signore qui alla tua destra fa la live. Mo era in testa, in famiglia. Sì. Cosa è successo?
1: Di tutto, Fabio. Vergogna, non c'hanno nemmeno un minimo di dignità. Abbiamo perso sta partita. Era semplicemente nemmeno un'amichevole, una sgambata dopo due settimane di allenamenti così. Ma lì sbaglia la Juve.
0: Ma l'equilibrio emotivo d'altronde.
1: Sì, ma lì sbaglia la Juve. Perché te queste partite non le fai vedere? Non le fai vedere. La Juve dal punto di vista della comunicazione, secondo me, c'ha tanto da crescere.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Tanto da crescere.
0: Sì, sì,
1: e
0: sì,
1: mi
0: sì.
1: Fermo su una cosa che ho raccontato oggi.
0: Anche
1: a Vincenzo,
0: gli auguri, la storia degli
1: anche
0: auguri.
1: Anche la storia degli auguri, anche ci basta. Fermiamo. Cioè, non funziona così. E siccome noi non siamo l'organo ufficiale della Juve, ma lo siamo semmai dei tifosi, quando le cose non vanno, le diciamo. E lì sbaglia la Juve. Perché noi non la faccio vedere. Nemmeno nel sito. Perché lo sai che oggi funziona così.
2: Sì.
1: Perché allora un'amichevole estiva va bene, ormai c'è anche questo malvezzo e malcostume, però è un'amichevole estiva. Ma tu fai vedere Juventus Cremonese, dove è normale che poi rischi di fare quella figura lì, ma che è una figura normale all'interno di 3 settimane di stop.
0: Sì, anche il Napoli ha perso, penso, pesantemente.
1: Il Napoli
0: ha perso 3-0,
2: certo.
0: Sbaglio, sì, sì.
2: Certo.
0: Ma quello poi indipendentemente dalla
2: 2-0 col Pescara in casa.
0: Sì, ecco.
2: No, con l'Avellino, scusami, con l'Avellino.
0: Ah, sì, con l'Avellino, che poi tra l'altro sappiamo quanto l'Avellino senta nei partiti.
2: Il Milan ha pareggio col Padova.
0: Sì, sì, no, vanno contestualizzate, però,
2: però
0: è chiaro
2: che anche a Napoli e anche nel casa Milan ci sono un po' queste divisioni, questa voglia di distruggere. Loro invece si proteggono davanti a
0: sì, sì, ma loro hanno fatto decenni, diciamo, di esperienza per potersi, diciamo, hanno avuto il tempo per unirsi e cementarsi, ecco, per nostra fortuna. Hanno avuto decenni di rosicate e oggi sono più forti, evidentemente, da questo punto di vista.
1: Allora, buonasera ragazzi, sono Silvio, dovete credere ai tifosi prescritti, perché io la sera prima di andare a letto prendo tutti i miei familiari a bastonate. Buongiorno, come mai il Napoli in Europa ha potuto reintegrare Giovanni alla lista UEFA dopo l'infortunio di Favasulli e la Juve dopo le catombe non lo può fare? No, in teoria lo poteva fare anche la Juventus, ha deciso di non farlo, perché comunque l'infortunio grave, soprattutto quello di Locatelli, poteva essere sostituito. Però evidentemente hanno preso a far così, anche perché altrimenti non potevi inserire Neto, credo, nella lista. Per cui questo. Scusate, l'idea ha raccolto poco con la Francia, due finali mondiali, una vinta e una persa, non poco, e Colo l'ha sempre convocato, tranne l'ultimo anno. Preferite davvero Spalletti? Sì,
0: io bisogna fare anche la tara, il potenziale della nazionale francese, della generazione.
1: Insomma. Tra Spalletti e Deschamps come allenatori, questione di gusti, preferisco Spalletti.
0: No, ma Spalletti è il meglio che la Juve potesse auspicarsi, cioè per quello che c'era disponibile sul mercato, per il modo in cui avevamo iniziato la scorsa stagione con Tudor da separato in casa, sapendo che aveva comunque le ore contate, eccetera, e tutto quello che già sappiamo. Obiettivamente, trovare un allenatore di quel rango, disponibile, che poi ha accettato anche condizioni, lo diciamo poc'anzi, cioè ben al di sotto di quelle che magari avrebbe potuto meritare, visto il pedigree e lo storico, e secondo me è stato anche, tra virgolette, una fortuna, un'opportunità, se non altro, che la Juve ha avuto. Poi è chiaro, ormai tutto brucia molto in fretta,
1: esatto.
0: Questo è il discorso.
1: Ti chiedo un'altra cosa, Lorenzo, cioè ce lo chiede Lorenzo e la giro a te, caro Fabio. Buonasera ragazzi, ma provare Nico come Mertens nel Napoli oppure portare in prima squadra Durmisi, che almeno ha i movimenti dell'attaccante? Questo ti chiede Lorenzo da Roma.
0: Durmisi, io ne avevo parlato,
1: me lo ricordo, anche con me,
0: sì. Te lo dissi che nella peggiore delle ipotesi, piuttosto che andarsi a inventare cose che non stanno né in cielo né in terra,
2: ti prende a Durmisi,
0: metti uno di ruolo. No, parlo per esempio a partita in corso, quando ti trovi magari quelle partite chiuse con le difese da scardinare, ti servono centimetri, o metti Gatti, che però è una forzatura e secondo me è grave che una squadra del livello della Juve sia costretta a inizio campionato, a inizio stagione, diciamo, ad appellarsi, ad appoggiarsi su un centrale difensivo perché non ha alternative in determinate fasi della partita. Ecco, piuttosto ti porti un ragazzo che comunque fa l'attaccante di ruolo che ha i centimetri e sul gioco aereo comunque ti può dare una mano, se non altro sgomita, ti spizzica un pallone. Cioè a noi mancano proprio determinate caratteristiche. Cioè quando si parla di assenze e lacune all'interno di una rosa, si parla di questo. Cioè quando allestisci una rosa di calcio ci sono delle caratteristiche che devono essere presenti. Se mancano due o tre caratteristiche fondamentali, chiave, è chiaro che tu parti già monco. Cioè tu inizi una stagione nella quale poi prima o poi dovrai fare i conti con delle assenze gravi e gli avversari non stanno lì ad aspettare. Gli avversari ti studiano. La Juve ormai l'hanno capito che un certo tipo di partita fa fatica a farla e quindi ti stendono un tappeto rosso e ti fanno fare quel tipo di calcio lì perché sanno che poi ti vai ad autosabotare. A proposito di sabotare,
2: esatto, sei d'accordo anche sul fatto che oramai hanno studiato anche la questione con Cesao, cioè la Juventus si appoggia a Cesao che fa sempre la stessa cosa, salta l'uomo, ne metto due, uno tanto ti salterà, metto un altro sul primo palo, tanto lui arriva sulla linea di fondo, la mette dietro, tu la prendi, abbiamo risolto, abbiamo disinnescato, esatto, perché lui chiude gli occhi . E noi abbiamo disinnescato l'attacco della Juve che rischia di diventare monotematica.
0: Sì, perché se da un lato è vero che il 4-2-3-1, 4-3-3 che dir si voglia è pensato per usare gli esterni d'attacco come scardinatori, però è anche vero che non devi sempre andare sullo stesso tipo di giocata. Cioè gli esterni puoi anche usarli, per esempio fissarli, come si dice in gergo, per creare il lato debole, attaccarlo e poi magari allargare le maglie e andare centralmente. Noi centralmente non abbiamo il tiro in porta, perché raramente vediamo la Juve segnare un tiro da fuori, non abbiamo gli scambi nel breve, nello stretto. Se voi guardate le squadre che fanno dominio, che fanno calcio di dominio, spesso arrivano in porta letteralmente con gli 1-2 eccetera, esatto. Spalletti lo chiama angusto, cioè quello spazio difficile dove solo i grandi giocatori riescono a divincolarsi. Ecco, o hai quei giocatori, perché tu con Cesao puoi metterlo lì a creare caos, e lui è bravo nel creare caos, però poi devi avere qualcuno che quel caos lì
2: lo sfrutta.
0: Esatto, è lì che manchiamo noi.
2: O magari quel caos non deve arrivare fino alla fine, deve essere un caos ordinato, cioè nel senso io creo il caos ma c'ho anche l'ultima scelta giusta, perché nell'ultima scelta è carente.
0: Che a volte può anche essere un passaggio all'indietro, sì, a volte può essere anche un passaggio alle spalle con l'inserimento di Kalulu, che è un movimento che fa molto.
3: Dopodiché, Gianni, nella tua domanda c'è la risposta. Osimhen nel Napoli, Spalletti molte volte giocava in campo aperto. Abbiamo Totti Osimhen. Con la Roma faceva il falso 9 e molte volte Roma giocava senza prima punta. Perché ora il mister si è fissato con la pallata? Ti sei risposto? Perché
0: citato,
3: da una parte c'era Osimhen,
2: non hai Osimhen. E comunque a Colomani gli chiede di fare questo lavoro.
3: Ma che non può fare?
0: Questo
3: che
0: è veramente l'aspetto di tutti gli aspetti che mi lasciano interdetto. Questo qui è quello che mi sorprende di più. Cioè, come un allenatore preparato come Spalletti, così conoscitore nel profondo del calcio, secondo me è il più bravo, il più preparato, cioè tra gli allenatori italiani, secondo me, da un punto di vista prettamente
3: tattico. Se lo gioca con Gasperini, che dice?
0: Sì, Gasperini poi, diciamo, è di una scuola diversa, però sì, come livello sì, ci siamo.
2: Diversa. Ecco qua, è arrivato Quintiliano.
3: Però ecco, lo volevi Quintiliano? Te lo porti in Brasile?
0: Ah, se vuole, perché
2: vuoi andare in Brasile in braccio? No.
3: Senti, se lui fa tutto, ti pulisce anche il locale.
2: Fai tutto. Quando è in Brasile, Quintiliano?
3: Gli dai un piatto di fagioli, un piatto di la
0: riso
3: sera.
0: E fagioli. Lo rendi
2: felice.
3: Quindi dicevi?
0: No.
3: È povero, quindi viene.
2: Si accontenta di poco, si accontenta di
0: al
2: poco.
0: Al contrario.
3: Quindi dicevi, Fabio?
0: No, dicevo che quello che più mi sorprende è che poi lui stesso abbia chiesto esplicitamente un giocatore che non soddisfa minimamente i requisiti. Cioè, di tutti gli elementi. Io ti dico, avrei preso anche un giocatore più funzionale, magari anche da 7-8 gol a stagione, sul quale lavorare, magari portarlo a 12-15, che però avesse quel tipo di caratteristiche. Perché poi un giocatore che fa quel lavoro lì spalle alla porta può anche agevolare, diciamo, gli altri, e magari i gol li distribuisci, come abbiamo detto più volte. Invece sei andato a prendere un giocatore che poi castri, cioè lo fai giocare in una condizione di disconforto, quando secondo me o fai un calcio diverso e gli dai campo. Abbiamo visto con Romani comunque anche nelle sue difficoltà, ma quando ha 2-3 metri da attaccare si vede che ha un passo.
3: Assolutamente.
0: Ecco, però se lo fai giocare così lo metti in difficoltà.
2: La domanda che vi faccio.
3: Poi sentiamo un po' i vocali,
2: dai. Oggi è stato fatto anche un altro piano raccontato, no? cambio modulo e vediamo come va, o a gennaio si torna sul mercato. Balogun, Sorlot. Questi sono stati i due nomi che ha fatto Tutto Sport in prima pagina.
3: Nuovi più che altro. Hanno tirato fuori due nomi che guardano. No, no, ma
2: perché
3: capisco.
2: Chiaramente altri giocatori attaccanti di un certo livello non li puoi andare
0: c'è
2: a prendere.
0: C'è uno nel Bruges che io prenderei subito.
2: Sì, costa forte, anche forte. Tre soldi. Quindi.
3: Anche la seconda però, punta è forte, non sì, mi ricordo come si chiama. Sì, io ho visto highlights, poi sì. Guarda che a parte che il Bruges ha fatto una cosa ieri, dal punto di vista statistico, mi ha visto, hanno avuto un expected goal del 4,61 sì, sì. E l'Inter comunque del 3,50. Sì, cioè, sì, partita sì, sì. E dimostra tutte le lacune dell'Inter.
2: Forse.
3: Anche
2: ha fatto
3: forte.
2: Una grande partita.
3: Però beh, tre soldi invece, dicevo.
2: Però Balogun, Sorlot.
0: Balogun mettiamoci piace a Massara, per questo sì, torna in auge.
2: Perfetto. Esatto. Mettiamo da parte Sorlot, e secondo me è un po' infortunato, un po' il nome che ritorna, sì, un po' l'Atletico però. Madrid dice non mi è voluto da Nico, allora mi devi spendere i soldi, non sarà facile, non sarebbe facile. Balogun ti potrebbe già dare qualcosa anche senza l'aiuto di Trump, oppure
0: a me non fa impazzire e ancora una volta non credo sia il profilo che se c'è, cioè, tra i due serve più Sorlot. Cioè,
3: assolutamente.
0: Se vogliamo parlare ancora una volta di questo carrozziere da mettergli e sgomitare eccetera, per me è lui.
3: Sai qual era il giocatore perfetto per questa Juve di Spalletti? Edin Dzeko.
0: Ecco, sì, lui unisce
3: con 10 anni di meno
0: le caratteristiche fisiche alla tecnica, sì. Ma Voltemade, paradossalmente, avrebbe le caratteristiche,
3: sì,
0: se non fosse che lui per primo non ci crede. È chiaro, qualche chilo di muscolo magari lo potrebbe anche mettere su, questo sicuramente. Però l'altezza e la tecnica combinate ce le ha. Solo che non pensa da attaccante, non ha la cattiveria. Ma avete visto come si è imbufalito Spalletti nel finale? Non tanto sulle occasioni che sono passate negli highlight, ma l'unica che poi negli highlight non hanno messo, che è quella dell'ultimo secondo.
3: Sì, è vero.
0: Lui ha una possibilità su un pallone nell'ultimo secondo e non aggredisce il pallone.
2: No, non ci va. Oltre agli insulti dati a Cambiaso, eccetera. Però siamo sempre là, insomma, è un giocatore che non ha quell'istinto. E allora la domanda che ti fanno i nostri amici, e che ti giro, poi ci sentiamo veramente qualche nota vocale.
0: Io ce l'ho qualche nome. Qualche nome
2: adesso lo tiri fuori. Parliamo di quelli che ci abbiamo. Ma Ekator, che mestiere può fare?
0: Ekator può fare quel lavoro lì. Perché ha il fisico, ha le caratteristiche. Diciamo che sa lavorare sull'uomo, nel senso che si fa rispettare fisicamente.
2: Cioè, potrebbe
0: è anche bravo
2: anche
0: in campo aperto
2: interno, no?
0: Sì, ma sicuramente noi se l'avessimo avuto disponibile dall'inizio
2: milioni, 18.
0: Il suo contributo secondo me l'avrebbe dato fino anche perché non dimentichiamoci che tre mesi anche che non lo vediamo cioè,
3: rientra prima Bogatti lui ragazzi
0: anche
3: rientra.
0: Lì bisogna capire, abbiamo preso un ragazzo che nonostante sia giovane non avesse uno storico di infortuni, si è infortunato muscolarmente e poi ha fatto ricaduta. Bisogna anche chiedersi un po'.
3: Sentiamo un po' di note audio, vai Fede.
4: Ciao ragazzi, Mimmo. Io ho fatto un piccolo pensiero che poi è mio, non è che i ragazzi che vengono alla Juve immettono dentro loro che essere alla Juve si è già superiore. E quindi non è che giocano con insufficienza, ma adottano quel sistema di gioco da grandi calciatori, di tocchetti, di cose, e alla fine chiaramente non essendo veramente dei grandi calciatori a livello importante si perdono. È una sensazione che ho avuto da un paio di anni a questa parte.
3: Che dici Fabio?
0: Dico che sì, ogni tanto danno un po' questa sensazione.
3: Che si sentono forti pure onestamente.
0: Sì, sì, e quando parliamo di cinismo, anche di cattiveria sottoporta, effettivamente ogni tanto troppo fioretto e poca spada.
2: Ma quindi non tirano.
0: Una squadra che ha bisogno maledettamente di alzare le statistiche.
3: 22 tiri l'hai fatti, ma 4 te ne fa subito Zegrova appena entrato in campo. Cioè,
0: però Zegrova bene.
3: Molto bene.
2: No, Zegrova
0: è un tema,
3: Ma Zegrova... infatti, sì, è un grande
2: però
3: tema.
2: È il tema. Cioè, però anche qui se tema. Cambio e faccio 3-5-2, lo uccido un'altra volta.
0: Ah, no, ma infatti
2: lo uccido un'altra
3: 3-5-2 volta. Proprio non lo può
2: non
3: fare,
2: lo può fare.
0: È un tema della
2: 4,
0: disperazione,
2: 4,
0: quello, dai, non... secondo me si sta lavorando comunque su un'idea con tutte le variabili del caso ormai da quasi un anno. Adesso Spalletti peraltro fra un po' farà un anno, no, dall'arrivo.
1: Sì, è a ottobre. Se non sbaglio, sì, arrivò,
0: se non l'ha già fatto,
2: la Cremonese,
1: con la Cremonese. Sì, sì,
0: e la quindi Cremonese. Secondo me andrà a stravolgere di nuovo tutto.
3: No, era a metà ottobre. Vabbè. Prego.
2: Mi voglio fidare di te.
3: Vai a vedere, comunque siamo a metà ottobre.
5: Ciao ragazzi, buona serata a tutti. Allora, io ho una domanda da fare. Sono Daniele da Novara.
3: Ciao Daniele.
5: È veramente una domanda dettata probabilmente dal fatto che la mia conoscenza del calcio è limitata. Oggi sentivo Radio Bianconera e alcuni ascoltatori, uno dei quali ha detto, secondo me è una cosa giusta, che la qualità dei giocatori delle squadre Serie A, dei nostri concorrenti, non è così superlativa. Cioè, non si
3: d'accordo.
5: Vede questa grande differenza, almeno sulla carta, tra i giocatori della Juventus e quelli dell'Inter, della Roma, piuttosto che altre cose. Magari nel singolo ci può stare, però in generale direi di no, e ha ragione secondo me. Io noto nel gioco della Juventus un gioco piuttosto fatto di tiki-taka, ma non fluido, come se ci fosse sempre la necessità di addomesticare il pallone.
1: Chiarissimo. Allora, poi lascio a Fabio. Dico solo che concordo in generale sul fatto che non ci sono squadre nettamente più forti. Inter e Roma oggi hanno qualcosa in più. Però Fabio,
0: vabbè, a parte il valore assoluto di una squadra, poi come lo misuriamo? Lo misuriamo con la resa, in verità, perché poi un conto è fare il famoso gioco delle figurine, che diciamo è fine a se stesso, e un altro poi è parlare di squadra, di amalgama, di concetti, di gioco e di concetti applicati sul campo soprattutto, perché poi voglio dire, fino al giovedì si lavora e poi però la domenica bisogna portare sul campo quello che si è preparato, e non tutti hanno la capacità di rendere, e noi ne sappiamo qualcosa, quando la temperatura sale. Non lo so, io non lo so, è veramente difficile in questo momento anche dare un valore al calcio italiano, cioè in Europa balbettiamo.
1: Beh,
0: ecco, per non usare altri termini.
1: Io spero che anche le altre due stasera facciano pessime figure.
2: Ah,
1: secondo me la Roma vince, io ho questa sensazione.
2: Secondo me. Proprio il calcolo delle probabilità.
1: Sì, la Roma vince.
2: Poi il Real Madrid sta male.
0: Sì, sì, in realtà è in grossa difficoltà. Si è andato, ha perso anche il derby con, sì, esatto, sì, con gol di un ragazzo che penso conosciate.
1: Sì.
0: No, questo per dire che cosa? Nonostante si stia provando a far giocare di più, anche con le nuove direttive arbitrali, eccetera, qualcosa si sta vedendo. Sicuramente più gol, sicuramente un gioco effettivo maggiore, quindi c'è un tentativo di avvicinarsi al calcio europeo o comunque alla Premier, che rappresenta un po' il punto di riferimento in questo momento storico, però poi la qualità individuale alla lunga fa la differenza, quindi o sei bravo a spremere quello che hai a disposizione. Anche l'Inter, ieri sentivo nel post partita, non ricordo se di Canio,
1: sì, parlare di sia di Canio che poi
0: parlare
1: Capello ha fatto una tariffa, sì, sì,
0: di livello assoluto, no? Analizzando le rose, effettivamente una squadra come l'Inter, che ha centrato due finali di Champions negli ultimi anni, che comunque è altamente competitiva, che in Italia quasi, diciamo, domina a mani basse, però se poi vai a fare un'analisi individuale, effettivamente manca di giocatori, diciamo,
2: c'è più marcatori
0: da top 10, sì, europea, sì, no? Se prendi il Bayern, il Barcellona, il Real, tutti i top,
1: roba,
0: il Manchester City, tutti presentano due o tre giocatori star o top player. L'Inter è riuscita, diciamo, a crearsi una dimensione propria, dove in Italia è più che sufficiente,
1: certo,
0: per essere dominante, tant'è che anche in questo inizio di stagione, nonostante spesso vada sotto,
1: recupera,
0: ha una capacità di reagire, ha un'autostima tale, ha un dominio tale, e secondo me incute anche un timore, no, reverenziale nei,
1: sì,
0: confronti,
1: sì,
0: degli avversari, abbastanza evidente, per cui poi riesce sempre a svangarla. È chiaro che in Europa poi il discorso,
1: poi,
0: cambia,
1: schiaffi,
0: perché trovi schiaffi, squadre che hanno anch'esse grande autostima, il Bruges di turno, perché nessuno segue la Jupiler League, a parte qualche
2: sono
0: malato,
2: giovani,
0: io mi ci,
2: sì,
0: includo, però le squadre abituate a dominare i rispettivi campionati comunque hanno una grande identità, perché
2: certo
0: nella loro
2: hanno
0: realtà hanno grandi storie,
2: una squadra molto giovane,
0: assolutamente,
2: però dimostrato di
0: essere, e poi
2: già identitari,
0: soprattutto fanno mercati funzionali, hanno progetti all'interno dei quali mettono nel motore anno dopo anno giocatori funzionali, non fanno il mercato dei procuratori, non fanno il mercato dei favori, non fanno il mercato dei rappresentanti.
3: Sono d'accordo.
0: Fanno il mercato funzionale. Io ci metto dentro il Bruges, l'Ajax piuttosto che il Borussia Dortmund.
2: E poi si realimentano, realtà, perché vedi il Bruges che ti vende Yashari, ti vende delle Cateler, che poi non a caso, per il discorso che facevi tu e ci fermiamo, altrove non funzionano, nel loro contesto funzionano,
0: esatto,
2: perché c'è quell'identità, perché sono
0: inseriti,
2: che altrove non manca.
0: È quello che dicevamo parlando di Colomani,
2: dell'Atalanta all'italiana, diciamo,
0: esatto,
2: l'ex,
0: cioè,
2: Atalanta.
0: Tu i giocatori o sono dei fenomeni assoluti oppure devi metterli nelle condizioni
2: in un sistema che funziona,
0: cui li fai rendere, altrimenti
2: al rientro fuori nomi.
3: Sì, ma soprattutto ci devi dare anche qualche chicca sul Celta,
0: sì, sì,
3: che si gioca domani,
0: sì,
3: tra
0: sì,
3: poco.
6: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Media Dub News.
9: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Sei stato abituato al meglio,
11: ad essere un vincente,
10: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, i nomi e presentiamo il Celta. Tanto
3: una marea di complimenti a, al nostro Fabio. Vabbè. Comunque, qualcuno ti ha scambiato per Evan Negri.
2: È Fabio Urbisaglia.
0: Lui
2: però
0: lo rappresento legalmente.
3: Però lo rappresenti legalmente.
2: L'ho conosciuto all'università.
3: Dici qualcosa, nomi e qualcosa sul Celta Vigo.
0: Allora, il Celta, che dire? All'allenatore più giovane della Liga, che è Giraldes, ex giocatore, giocò anche nel Real e nell'Atletico, peraltro giocò in entrambe le rivali di Madrid, che ha soli 38 anni, quindi è un po' un fenomeno della panchina. L'anno scorso ha fatto una stagione molto importante, al punto da classificarsi sesta, quindi poi qualificarsi per l'Europa League, cosa non evidente in un campionato come quello spagnolo, che comunque è di alto livello, diciamo, al di là del Real e il Barcellona, seguiti poi dall'Atletico, che rappresentano le tre top, però poi anche la, diciamo, la terra di mezzo è molto dibattuta, è molto, il livello è molto alto, quindi qualificarsi sesti comunque denota, oltre che delle ottime idee, anche una resa importante. Loro fanno un calcio di proposta, un calcio tra virgolette banalmente moderno, nel senso che pressano molto, hanno coraggio e poi hanno un paio di giocatori sui quali si appoggiano. Vabbè, il centravanti della nazionale spagnola, campione del mondo, che praticamente non ha mai giocato, che adesso rientra tra l'altro dall'infortunio, e poi hanno Thiago Aspas, che è un giocatore che lì da tipo 20 anni, 25 anni, capitano, quasi quarantenne anche lui. Iglesias è l'attaccante, che adesso non mi veniva,
3: che è il figlio di Julio Iglesias,
0: esatto,
3: il
0: più grande cantante
2: non riconosciuto,
0: che recuperano Iglesias, peraltro, quindi sì. Non so se verrà schierato domani, e Aspas dovrebbe giocare, quindi loro sono i due punti di riferimento tecnici.
3: Ti chiedo, per
0: il
3: resto, come hanno fatto a perdere con l'Omonia Nicosia?
0: Questo è quello che ieri ne parlava in conferenza proprio l'allenatore, insomma, dice che hanno fatto una bella partita. Io non ho seguito il match, però ho visto un po' i dati statistici, effettivamente avrebbero meritato il risultato. Poi hanno preso gol proprio nel finale su una ripartenza e hanno perso 1-0, insomma, il livello individuale non è eccellente. È una squadra organizzata che però quest'anno ha iniziato malissimo,
3: sì,
0: nella Liga sta andando molto male. Hanno grosse difficoltà, che poi è tipico di squadre che, diciamo, hanno questo exploit, si qualificano per le coppe, poi hanno difficoltà col doppio impegno, e quindi secondo me, insomma, è altamente alla portata. Non sarà una partita, non aspettatevi la partita del NEC, perché
2: sono
0: squadre diverse,
3: dei pazzi furiosi.
0: Il NEC l'avete visto,
2: però è una squadra che ti attacca. Vi fermo perché abbiamo una probabile formazione della Juventus che vi stupirà molto, perché non sarebbe il cambiamento 3-5-2, ma un più carino, direi, 3-4-2-1.
3: Che però più o meno
0: l'abbiamo visto
3: fatto
0: più volte.
2: Sì, esatto, però dovrebbe essere il seguente: vicario tra i pali, Kalulu, Gatti e Kelly. Quindi occhio che ci sarebbe il riposo per Bremer e per Lucumi.
3: Cambia tutti e due centrali.
2: Kalulu, Gatti e Kelly nella difesa a tre. A centrocampo, da destra verso sinistra, McKennie largo a destra. Sar, Douglas Luiz centrali, Cambiaso largo a sinistra. I due dietro Woltemade, che sarà la punta e non Colomani, saranno con Seisawa e Lea Begovic.
0: Sì.
2: Potrebbe essere questa la formazione sperimentata, totalmente sperimentata, come la vedete?
0: Io continuo a credere che una delle possibili soluzioni che la Juve avrebbe per essere più incisiva negli ultimi 20 metri è McKennie da assaltatore e non da esterno. Che a
3: concordo
0: me,
3: al 100%.
0: Cioè, aveva trovato una delle chiavi, se non la chiave più importante nella scorsa stagione, che era proprio McKennie, concordo, che non a caso segnò tantissimo e si era rivelato giocatore fondamentale, probabilmente il migliore della stagione. Adesso relegarlo nuovamente in quella posizione dove non si capisce esattamente cosa fa.
3: Bravo.
0: Perché poi lui da esterno, bravo, sì, si adatta, però non ha l'uno contro uno, sì, corre, perché uno che comunque ha corsa si mette a disposizione, però lo snaturi, non ti riesce a dare poi quell'apporto in area dove secondo me lui è bravissimo ai tempi di inserimento come nessun altro nella nostra rosa. Non lo so, a me per esempio McKennie in quella posizione è una delle cose che non approvo di questa formazione, no.
2: E invece
0: no,
2: con Seisawa e Lea Begovic alle spalle di Woltemade?
0: Sì, ma quello in assoluto secondo me dovrebbe diventare una tendenza, cioè i nostri esterni devono imparare a giocare
2: più interno.
0: Lo dicevamo parlando di Diz, no?
2: Diz.
0: Chi ha il tiro, magari con Seisawa un po' meno. Io con Seisawa lo vedo più esterno, perché con Seisawa poi non ha grandi doti balistiche, è molto impreciso, però è bravo proprio nel dribbling secco, quindi se gli dai la linea come riferimento lui riesce a crearti quel caos e ti porta fuori il terzino, magari a volte chiama anche il raddoppio. Invece Alej Begovic, il Diz, sono giocatori che poi spostano e calciano e hanno grandi doti balistiche, quindi secondo me se li accentri un po' in quella zona 14 famigerata, cioè con la porta davanti, possono secondo me essere più decisivi.
3: Ma diciamo che è una formazione che onestamente per il Celta Vigo può bastare avanzare. Poi immagino Woltemade che esce dall'area, accentrano i due, magari un paio di difensori e Alej Begovic e Cicco che possano entrare.
0: Ma lui nello Stoccarda era preziosissimo,
3: era questo,
0: proprio facendo questo tipo di lavoro.
3: Infatti,
0: cioè,
3: la vedo così. Certo, è una difesa inedita, perché mi sembra che tutte e tre insieme non hanno mai giocato, però ripeto, per il Celta Vigo può andare bene. Ragazzi, noi domenica abbiamo Lazio,
2: devi tenere conto anche il focus.
3: Perciò mi sembra una formazione logica. L'unico dubbio che è quello che dice Fabio, io McKennie esterno non ce lo vedo proprio.
0: No, anche se poi lui lo schiera in modo da in fase di possesso
3: accentra molto,
2: anche perché immagino lui faccia questo perché intanto devi sperimentare la posizione di Conceição come più interno.
3: Bravo.
2: Però lui tendenzialmente Conceição si aprirà e a quel punto McKennie lo va a coprire.
0: Lì delle due l'una, cioè o lascia la corsia McKennie, che poi diciamo prende la corsia, arriva
2: oppure
0: anche sul fondo,
2: quando si allarga McKennie si stringe,
0: oppure fanno il movimento invertito o tentano anche
3: perché
0: magari.
3: Perché Fabio non si è preso, prendo il messaggio di Andrea, tre soldi a giugno, insomma in estate, e invece si è andati
0: ottima
3: su
0: ottima domanda. Tre soldi peraltro è proprio l'attaccante perfetto, nel senso che ha caratteristiche per farti qualsiasi tipo di gol, segna di testa, segna di destro, segna di sinistro, è bravo in area, ha l'istinto, sa anche dialogare, diciamo è associativo, ricorda un po', è una versione più giovane e secondo me un po' più pulita tecnicamente di Retegui.
3: Sì,
0: Retegui quando arrivò dal Tigres,
3: bravo,
0: aveva l'istinto da killer, cioè un pallone lo metteva dentro, segnava un po' in tutti i modi.
3: A me piace ancora.
0: È cresciuto
3: Retegui,
0: con Gasperini a livello tecnico, ecco. Invece tre soldi a soli 21 anni, 22, è già più pulito tecnicamente, però ha quel tipo di caratteristiche, cioè proprio quel 9 che sa fare un po' di tutto, cioè ti fa il gol di rapina, ha il senso della posizione, ha personalità. Ma avete visto che rigore ha tirato a San Siro ieri?
2: Bellissimo.
0: Se l'ha messo all'incrocio,
2: ma con una freddezza e una serenità.
0: Per
2: poi
0: cui...
2: tra l'altro da milanista sotto la curva della,
0: è chiaro, sì, per lui era anche una specie anche di derby. Purtroppo ci sfuggono. Un altro è...
2: Però hai fatto bene a evidenziare, perché ci vuole personalità, ci vuole coraggio, ci vuole istinto, ci vuole forza, ci vuole convinzione. Quello che manca a quelli che ci abbiamo noi.
0: Purtroppo.
2: Domani adesso vediamo, magari una partita del genere si trova il modo di innescare voltemate.
3: Sai che c'è, Vincenzo, che secondo me in partite europee le difese sono un pochino più allegre, quindi voltemate, che peraltro ha già segnato un gol in Europa League,
2: rigore. Per carità, anche lui l'ha dimostrato di sapere
3: freddezza, quindi magari lì riesce anche lui a trovarsi più nella sua comfort zone.
0: Ma non facciamo passare il messaggio che voltemate non sia un giocatore importante,
2: perché
0: Klopp fa il titolare nella Germania. Klopp è un allenatore esigente, insomma.
2: Questo è mangiato,
0: questo non possiamo negare. No, deve crescere.
3: Sì,
0: deve
3: è un giocatore che però nel mio calcio ideale non c'è mai.
0: Capisco, è veramente particolare anche come giocatore.
3: A me non piaceva neppure Peter Crouch, no? Molti l'hanno paragonato,
0: però Crouch era più punta.
3: Però a me non piaceva neppure lui.
0: Sì, sono abbastanza particolari come giocatore. No, o gli ritagli un calcio adeguato dove veramente, diciamo, ne esalti le caratteristiche, altrimenti rischiano di diventare veramente dei pesci fuor d'acqua. Cioè, se non fai un calcio propedeutico ad esaltare un calciatore con quelle caratteristiche, è inutile che lo schieri.
3: Bravo. Però in Europa forse si può trovare più a suo agio.
0: Sì, perché lui ha tecnica, ha questa capacità di svuotare l'area, venire incontro. Per me lui con Colomani può fare molto bene. Con Colomani. Poi però purtroppo in questo 4-2-3-1 devi trovargli una posizione. O lo metti sotto punta, quindi lo accetti per quello che è, nel senso una punta travestita da trequartista,
3: o se no 4-4-2 classico,
0: oppure
3: 4-4-2.
0: Devi tornare al 4-4-2 classico. Esatto. E poi secondo me non bisogna perdersi nei numeri, perché poi abbiamo visto
2: 4-4-1-1 non ha funzionato male se tu lo interpreti
3: è vero,
2: nel modo giusto.
3: Però secondo me lui non può essere l'uno, lui può essere il due, ma non l'uno.
2: Deve essere quello che accompagna. Non a caso poi quando ha accompagnato Colomani, Colomani è diventato uno. Esatto. Voglio fare un esperimento in questi ultimi
3: qualche
2: 12 minuti. Sì, no, sì, ci risenti, aspetto 3 secondi.
3: Dimmi, mamma mia, che noia.
2: Tu ci sei su Instagram, no?
0: Sì.
2: Vogliamo vedere quanti di voi riescono ad aggiungerlo su Instagram in 12 minuti? Fabio Rubisaglia. Sì. Così vedete anche il lavoro che fa Fabio.
0: Piuttosto YouTube, allora, che dai, che
2: anche
0: faccio
2: su YouTube,
0: contenuti.
2: Vai, dai, almeno ci fai
0: soldi. Perché io Instagram non sono
3: Fabio Rubisaglia. Poi un'altra cosa, Fabio, dovresti portare con te Rossi in Brasile. Perché Rossi in un momento in cui lui ha detto prende tutto,
2: esplora,
3: anche con la sorpresa
2: vuole esplorare,
3: quindi Rossi vorrebbe venire
2: nei night.
3: Ma ci sono i night in Brasile?
0: Da noi no, però
1: allora Rossi, però lo portiamo
0: non
1: dove
0: c'è
1: lo
0: bisogno perché là è, diciamo, è tutto sì, si fa per strada la festa.
2: Ah, si fa per strada.
1: Ah, si fa, Rossi, si fa per strada, strada.
2: Quindi puoi
1: Rossi
2: farlo per strada.
1: Però dai. Rossi ha detto anche se c'è la sorpresina, lui va bene uguale. Allora, è aperto a tutto.
0: Siamo vicini al Natale, per cui
1: però devi portare, lo devi portare perché il ragazzo. Invece un'altra
12: no,
1: cosa.
12: Piace.
1: No, non mi piace. Ma
12: ti giuro, no.
1: È una domanda stupida, ma si gioca ancora a pallone per strada in Brasile?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Che cioè l'Aristotele se si trova in Brasile ancora
2: sì, l'abbiamo sì, noi sì, Colomani,
1: sì, sì.
0: No, ma nelle comunidadi che loro chiamano, che sono diciamo queste zone più povere o comunque le favela,
2: ma sempre con la musica in sottofondo, cioè, tipo
0: loro creano dei campetti spettacolo, dal nulla e giocano bello. I bambini sì sì, ma da noi in particolare essendo di litorale, avendo quindi le spiagge, si gioca molto a foot volley, che questo gioco con la rete che
2: te lo ricordi Edmundo Animal che no? Saltò una partita col Napoli mi
0: sì
2: pare
0: sì
2: che
0: per giocare a
2: football
0: sì sì, sì chi ci gioca moltissimo è Romario nonostante
2: Romario,
0: i 60
2: Romario,
0: anni
2: Romario.
0: Dà ancora spettacolo a Copacabana
2: sì, 60 anni.
1: Sulla spiaggia esiste ancora il topless in Brasile perché questa non capisco che si perdono queste belle abitudini. Esiste ancora il topless?
0: No, devo
1: il tanga
0: da noi,
1: però, il tanga, sì,
0: no, quello,
1: beh, tanga,
0: quello è culturale,
1: Napoli,
0: quello
1: ma
0: è culturale.
1: Anche tu vai in tanga, Fabio?
0: No, ancora non mi sono
1: Rossi
0: convertito.
1: Ha detto lui è pronto anche a indossare il tanga.
2: Ne ho parlato.
1: Perché si perdono queste belle abitudini?
2: Zebrato.
1: Non c'è più il topless in Brasile. Guardate che ragazzi, questa è una brutta cosa.
0: Forse non lo so se bannato per legge, non saprei.
1: Squali?
0: Così, squali ci sono, ci sono
1: dal topless agli squali.
0: Ci sono dei litorali famosi
2: gravi.
0: Sì, a nord, sempre nel nord-est, salendo un po', c'è una località di cui non ricordo il nome adesso, che è famosa per gli squali, c'è la baia degli squali. Sì, sì.
3: Però non puoi fare il bagno.
0: No, sai. No, non è consigliato.
2: Turismo pericoloso. Turismo
0: non è consigliato.
1: Vai, sentiamo un paio di... Che c'hai, Rossi? Ah, esploso il computer perché
2: così.
1: Parlando di
2: infatti
1: topless,
2: siamo
1: parlando,
2: siamo
1: ma noi siamo andando in onda o no? Ah, radio, vabbè,
2: allora niente video.
0: Allora possiamo toglierci.
2: Ma che carina sta roba qua dietro. Sta roba accendendo.
1: No, però noi
2: siamo
1: tornati... stiamo andando.
2: Che si è trasformato in un Commodore 64.
1: Senti, allora sì. Dice, vedi subito, Mauro dice: guardate che prima di sera tre soldi dal primo settembre ieri ha segnato solo due gol sul rigore, quindi non va bene neppure.
0: No, sta andando fortissimo. L'anno scorso è stato campocannoniere della Jupiler, ha segnato 20 gol.
1: Anche a me sembrava.
0: Sì, no, e anche quest'anno è partito fortissimo. Non scherziamo.
2: Non ha ancora scelto se giocare con la Germania o con l'Italia.
0: Secondo me ha scelto, ma non l'ha detto. Io
3: cioè
0: penso che giocherà con la Germania.
3: Anche
0: sì.
3: Perché, siccome c'è Walter Mari che fa il
2: no,
3: titolare,
2: ma soprattutto perché in Italia
0: l'hanno scartato. Sì, a più riprese.
2: Lui
0: scartato,
2: dice:
0: sì.
2: Ma avete scartato? Lui faccio sentire il profumo che vengo e poi vado a Deutschland.
0: Peccato, sarebbe.
1: Fabio, che ne pensi
2: siamo
1: di Forbes del Bruges? Ieri mi ha conquistato.
0: Sì, grande rapidità, un contropiedista formidabile, velocità di passo, tecnica, bel sinistro. È un bel giocatore, ma il Bruges, io lo dico sempre, due bacini dal quale attingerei sempre sono la Jupiler League e l'Eredivisie, cioè Olanda e Belgio, secondo me.
1: Beh, se pensi anche lo stesso De Ketelaer, che secondo me è un bel giocatore,
0: sì, assolutamente.
1: Non è un fenomeno,
0: no,
1: ma un
0: no,
1: bel
0: no,
1: giocatore,
0: giocatore
1: no,
0: importante, altro che...
1: A me piace anche Yashari, lo sai?
0: Sì, Yashari non ha funzionato, secondo me nel Milan l'hanno pagato un po' troppo, è
2: sì.
0: Arrivato con il solito problema
2: del cacare il Bruges.
0: Sì.
1: Ma infatti da tanto Marco da Palermo ti ha già aggiunto su Instagram. A me un giocatore che
2: Urbisaglia
1: piace...
2: però Bisaglia è un altro.
1: Urbisaglia. A me un altro che piace molto e che vedremo
2: è
1: domenica è Taylor. Taylor.
0: Sì, forte.
1: Allora, se l'ha preso Fabiani, che insomma è sto fenomeno di direttore
0: no,
1: sportivo.
0: Ma
1: su questi
0: prendere,
1: giocatori dobbiamo andare noi all'Ajax, tornando al tuo ragionamento Belgio Olanda. Poi è chiaro che dall'Olanda c'è anche Yattaren, ma Yattaren era un pacco
2: che sta
1: che
2: facendo
1: prende.
2: Bene
0: ma
2: adesso.
0: Là, quello fa parte di uno di quegli acquisti che andrebbero
1: esatto,
0: evitati, cioè
1: evitati.
0: Che sono diciamo le marchette che
2: il discorso di cui sono.
1: Però c'è sostanza lì. È detto bene, Taylor è uno che nel nostro centrocampo faceva il professore,
0: assolutamente
1: faceva il professore.
0: Ma Götze, che adesso è andato al PSG
1: come no,
0: è un giocatore che ci poteva arrivare un paio d'anni fa.
1: Ce ne sono tanti,
2: forte. Magari se finisce come scarto del Paris Saint Germain, ci arriveremo anche noi.
1: Sempre in questo ping pong, fietti. Chi è Tiziano? Le favelas sono ancora quartieri pericolosi? Beh,
0: sì, ma più che pericolosi, diciamo, vivono. No, è una realtà a sé stante, cioè come se fosse controllata internamente, come se avesse delle leggi tutte sue, comunica con il mondo esterno per, diciamo, motivi di necessità, ma per il resto è come se fossero delle isole.
3: Cioè, ci vai a fare una passeggiata.
0: Nessuno che non ne faccia parte ci entra, e la maggior parte di quelli che non escono.
2: Non hai conosciuto Totò Naudenascimento, il cugino brasiliano di Totò? No?
0: Non ho avuto ancora questa fortuna.
3: Beh, solo Rossi si potrebbe perdere nelle favela, saccaccia.
0: Sono delle realtà in verità affascinanti. Molte sono diventate anche famose.
2: Ma Adriano sta ancora nelle favela?
0: Adriano, lui è tornato alle sue origini. Sì. In realtà non si è mai staccato.
3: Bravo Fabio, è vero.
2: No.
0: Anche nel momento, diciamo, top della carriera, un certo tipo di legami non li ha mai tagliati.
2: C'era un Adriano, voglio dire, ragazzi.
0: Adriano era molto problematico.
2: Molto problematico, però aveva una fucilata, ragazzi.
0: No, ha reso il 70% di quello.
3: Anche Filippo da Milano ti ha aggiunto su Instagram. Talenti brasiliani sui quali tu punteresti oggi, Fabio?
0: Guarda, a me piace molto Pedro, che non è più un ragazzino, ha 28 anni, arrivò nella Fiorentina molto giovane, non funzionò proprio nell'anno in cui esplose Vlahovic. Quindi anche per questo.
3: Mi ricordo, come no?
0: Adesso fa i buchi al Flamengo da diversi anni. Il Flamengo per il calcio brasiliano, diciamo, è di riferimento.
2: E ora c'è il Partitão.
0: E adesso parte doppia tutti gli anni, segna tra i 15 e i 20 gol. È un giocatore che si associa anche molto, e cui fa tanti assist. Ha una particolarità, sogna di petto.
3: Di petto.
0: Ha già fatto, se non sbaglio, 8 gol di petto in carriera. Sì, no, è un fenomeno. A me piace moltissimo, un giocatore che porterei subito in Europa.
2: Costo?
0: Il Flamengo è una bottega cara, perché oggi viene a comprare i giocatori nel prime in Europa. Questo per farvi capire. Però secondo me, se ti presenti con una trentina, 35, lo prendi. Per un attaccante non sono tanti.
2: No,
0: ed è un attaccante che secondo me potrebbe alzare molto.
2: Colomani ha pagato 50 milioni.
0: Sì, no, per questo ti dico, quando io parlavo dei costi di Colomani, non parlavo non ho nulla contro il calciatore, però se fai la tara tra quello che ti costa e quello che è il rendimento, e fai un po', diciamo, osservi un po' il calcio internazionale, secondo me ci sono giocatori che puoi pagare di meno.
3: Però Fabio, si può dire che il calcio italiano è in crisi di più, ma anche quello brasiliano non è che se la passi molto bene.
0: A livello finanziario se la passa malissimo. La maggior parte dei club sono indebitati, e praticamente una settimana e l'altra, una settimana sì e l'altra pure, devono affrontare dei ban di mercato, delle restrizioni, perché non riescono a pagare i fornitori, non riescono a pagare i calciatori, non pagano i diritti d'autore.
2: Penso.
0: E tutto quello che già sappiamo.
2: Noi, fortunatamente.
0: Però, grazie a questa riforma fatta diversi anni fa, in cui sono passati da società sportiva a società per azioni, sono cresciuti a dismisura. Oggi il Brasileirão rappresenta la Premier League del Sud America, tant'è che la Libertadores ormai se la giocano solo tra di loro. Cioè è rarissimo che non arrivino in finale due brasiliani.
2: Proprio loro due. Bella domanda del nostro amico, che è un pupillo di cui tu
3: sei. Caio Jorge.
2: Perché Caio Jorge è diventato un giocatore.
0: Andrà al Bayern.
2: C'è il Bayern che sulle sue tracce.
0: Lui dopo l'infortunio con la Juve era rientrato. Aveva fatto anche una buona prestagione.
3: Male.
0: Però dopo l'infortunio aveva fatto una buona prestagione, eccetera. Poi l'hanno venduto, perché sappiamo che l'anno di Giuntoli, insomma, i giovani venivano visti un po' come dei pacchetti postali. È stato uno dei tanti che abbiamo ceduto, secondo me, a cuor leggero, e in Brasile è rinato col Cruzeiro, sta facendo dall'anno scorso già benissimo.
3: Però non è che Caio Jorge è proprio uno di quei tipici giocatori da Brasile, meno d'Europa.
0: Questo è difficile da dire, questo bisognerebbe dargli la controprova, farlo tornare sano, in fiducia, e vedere. Io so che il Bayern l'ha più che sondato, cioè se ne parla già concretamente.
3: Ti ricordi quel fenomeno che andò ovviamente all'Inter, che per la Gazzetta, allo Sport, era nuovo per Gabigol.
0: Gabigol è vice capocannoniere del Brasile, eravamo ancora bravo. Giocare al Santos.
3: Io non vorrei che alcuni giocatori non riescano a superare, forse c'è la Saudade, no? Oggi
0: sì,
3: non lo
0: è
3: so,
0: un problema di Saudade, è un problema anche di vita fuori dal campo. Che il professionismo, per come lo intendiamo in Europa, a volte lì non viene inteso al 100%.
2: Ho capito, ma non te l'ho detto.
0: Grande amico di un amico, Vampeta.
2: Ah, sì?
0: Sì.
2: Attenzione.
0: Lui è baiano, è delle zone sotto Salvatore.
3: Sta baiano. Sentiamo un altro vocale, poi ci salutiamo, va.
12: Allora, ragazzi, sono il amico da Molinella.
3: Ciao.
12: Volevo
3: ciao.
12: Dire solo una cosa. Alla fiera dell'est, per tre soldi, quattro pere mio padre comprò. E comunque, da ingiocabili e inguardabili, un attimo. E piccola riflessione: se questi sono i migliori della Serie A, Mamma mia come siamo messi male, mamma mia come l'hanno ridotta male questi qua.
3: Siamo messi male, ragazzi.
12: Andiamo bene.
3: A livello complessivo, poi è chiaro che noi godiamo come delle lucertole al sole.
2: Sì.
3: O come dei caimani.
2: O come un bradipo che cade
3: come
2: per terra.
3: Però poi
2: si va a coccolare.
3: Oggettivamente noi siamo messi male. Cioè quest'Inter qua non è minimamente...
0: No,
3: paragonabile alle migliori Juventus che noi abbiamo avuto.
0: Perché l'Inter riuscisse a creare quello che ha creato negli ultimi anni, c'è stato bisogno di che cosa? Dell'abbassamento generale,
3: certo,
0: del livello.
2: E comunque ieri quello. Ha avuto qualche aiutino pure, c'è Diouf che ha spaccato il naso a uno in area di rigore, manco il rigore gli hanno dato, eh. Però per dirti, nonostante
0: fa parte
2: aiutino,
0: dei salotti buoni,
2: sì,
0: diciamo.
2: Esatto.
3: Beh,
2: però,
3: Infantino, Seferin,
2: capisci,
0: però so. Ministri vari,
3: pronta però, Fabio, però, pronto, però, mi porti.
2: Mentre in Italia tu dici, però stanno tutti quanti zitti perché più o meno si sono definite delle priorità interne lì, in Champions League col cavolo che si stanno zitti, quindi sì, no. Ti posso dare l'aiutino, non posso esagerare perché sennò poi gli altri dicono
3: non ti dimenticare che il fenomeno di Mourinho ci ha vinto una Champions con l'aiutino, perché in quella partita col Chelsea c'erano
2: solo
3: due rigori per il Chelsea,
2: solo una, anche col
3: Barcellona,
2: ragazzi,
3: esplose il vulcano esplose il vulcano in Finlandia e il Barcellona andò in pullman. Da Barcellona a Milano, quindi insomma. Però va bene, io
2: che
3: andrei avanti un'altra ora con Fabio.
2: Ci ha messo meno tempo di Fabio per andare a Rio con la macchina.
3: Sì, è vero.
0: È vero.
2: Ho fatto quattro anni in Brasile.
3: Un'ultimissima cosa: più avanti gli argentini e i brasiliani a livello calcistico in questo momento?
0: Il Brasile per questione proprio di finanze, insomma,
3: più avanti,
0: di disponibilità, di infrastrutture.
3: Cioè in Brasile, in Argentina sono messi peggio?
0: Sì, sì. L'Argentina è una situazione generale
3: peggiore,
0: abbastanza complicata, sì.
2: Senti, l'ultima te la faccio io. Che pensano gli Ancelotti di Brasile?
0: No, l'hanno distrutto dopo il mondiale. Perché già accettare comunque l'idea del CT straniero non è stato facile, non l'hanno digerita. E quindi chiaramente lo aspettavano al varco. E il modo in cui poi è uscito, diciamo, giocando anche un calcio che loro non hanno gradito, un calcio fatto di speculazione, di fase difensiva, di ripartenze. Diciamo,
3: te lo chiedo proprio in 30 secondi, perché Ancelotti è andato a fare l'allenatore del Brasile? Io non ho una scelta che non ho proprio capito.
0: Secondo me per rilanciare alcuni calciatori che in nazionale non riuscivano ad esprimersi come nel Real Madrid, in particolare Vinicius, che è il loro, diciamo, giocatore di punta, non a caso anche richiamato Casemiro, che era un po' uscito dal giro, in teoria Militão, che poi però si è rotto e non ha fatto il mondiale, e perché comunque, visti i successi col Real Madrid, hanno ritenuto che di quelli disponibili, tra virgolette, potesse essere l'ideale, anche se poi c'è stato un po' un problema diplomatico con Real Madrid,
3: Perché
0: Real Madrid. Lui voleva andare già l'anno prima, non ha rotto il contratto e poi ha aspettato l'anno
3: seguito. Quanti anni c'ha lui di contratto?
0: Adesso ha rinnovato per arrivare al prossimo mondiale, farà tutta la preparazione.
3: Vabbè, ma lui
0: al mondiale
3: sta lì, sta,
0: ma tanto
3: male,
0: il problema per le sudamericane non è qualificarsi, perché hanno un sistema molto agevolante,
3: e poi il mondiale
0: è un'altra storia.
3: Va bene, io starei ore e ore, Fabio, torna in Italia.
2: Senti, ma oggi è mercoledì, stasera c'è Nerino, domani c'è Edomasi, il sito. Tu quando è che arrivi in Brasile, mi devo sistemare.
0: No, sabato sono operativo.
2: Sabato, ragazzi.
0: Sono operativo,
2: perché fa tutto Fabio.
0: No,
2: fa
0: devo
2: tutto
0: ringraziare
2: Fabio.
0: Nerino, perché mi sta coprendo.
3: No, tu non lo ringraziando.
2: Perdonaci, l'abbiamo messa a lavorare pure la sera sul computer.
3: No, vabbè, ma allora, dopo che ci ha portato dei disastri Marangio, io lo perdono soltanto perché hai portato un Fabio nella nostra famiglia. È un top. Perché ne ha sbagliati 100.
2: Poi,
3: uno l'ha preso, ma l'ha preso vero. Cioè,
2: Colomani. Poi prima gli ha detto manco fosse dietro l'angolo. Quando è che torni, ci andiamo a mangiare una cosa? Devi venire dal Brasile.
3: Fabio, devi tornare qua.
0: No, devi venire tu.
3: Va bene, ma apriamo un chioschetto a Ostia.
0: Dai, va bene.
2: Un chioschetto a Ostia.
3: A Livorno, andiamo a Livorno.
0: Poi a microfoni spenti vi racconto che ho dei piani, dai.
2: Attenzione, attenzione.
3: Poi mettiamo Rossi. Quintiliano lo mettiamo in cucina.
0: Rossi l'avete mandato in crisi, guarda.
2: Abbiamo mandato in crisi anche il computer,
3: anche
2: che
3: il computer.
2: Si è bloccato tutto.
3: Ragazzi, allora domani.
2: Guarda quello che dice Taglia.
3: Quintiliano 17-19, Chiara Leati 19-20-30, 20:30, 3 di notte, speriamo di
2: la mezza,
3: colpo di tacco, colpo di tacco.
2: Ciao,
3: buona sorte, si dice buona sorte.
2: Buona sorte. Tanto è così, sei deficiente. Ciao a tutti. Oh.
6: due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Milioni di cuori di...
7: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Nicola Legrottaglie è stato uno dei tanti giocatori appartenuti alla classe dei difensori all'italiana e per tanti anni ha difeso la maglia bianconera. Nicola Legrottaglie nasce a Gioia del Colle, in provincia di Bari, il 20 ottobre 1970 e proprio nelle giovanili del Bari indossa i primi scarpini da calcio, arrivando anche in prima squadra per una stagione ma senza fare alcuna presenza. Negli anni successivi comincia a farsi le ossa tra Pistoiese, Prato e soprattutto Chievo, squadra nella quale giocherà per due volte, ma la seconda è decisamente più fortunata e si fa notare a livello nazionale debuttando in Coppa UEFA ed esordendo con la nazionale maggiore nel 2002. Così lo nota anche la Juventus, che lo acquista nel 2003 e al suo primo anno in bianconero vince subito la Supercoppa italiana. In seguito viene ceduto in prestito prima a Bologna e poi a Siena, ma torna ad essere il titolare della difesa della Juventus nel 2006 dopo la discesa in Serie B e a Torino ci resta fino al 2011, formando una grande coppia con Chiellini e riportando la vecchia signora al grande calcio della Champions League. Indossa la maglia bianconera per ben 114 volte, realizzando anche 8 gol, mentre resta in nazionale fino al 2009, collezionando 16 presenze. Difensore possente, bravissimo sui calci piazzati, ha realizzato infatti diversi gol di testa, è attento e sa leggere bene i movimenti degli avversari. Il suo ciclo bianconero si conclude nel gennaio del 2011, quando viene ceduto a titolo definitivo al Milan, dove però in 6 mesi gioca appena una volta. Dunque l'estate dopo va al Catania e ci resta fino al 2014, quando decide di appendere gli scarpini al chiodo. Fortemente legato alla religione cattolica, in seguito si è unito agli Atleti di Cristo e ha intrapreso la carriera di allenatore.
7: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Franco Causio. Il barone Causio viene ricordato ancora oggi per la sua corsa leggiadra abbinata ad una classe sopraffina. Per lui ben 12 stagioni con la maglia della Juventus, una carriera fantastica che anche per lui conta un palmarès con 6 scudetti, una Coppa UEFA e una Coppa Italia. 447 presenze e 72 gol segnano una carriera fuori dal comune e ne fanno un'altra icona di stile e juventinità. Come Brio, come Conte, anche Causio ha origini pugliesi e nasce infatti a Lecce il 1 febbraio 1949. Il suo esordio arriva a Lecce nel 1964-1965, giovanissimo in Serie C, dove colleziona 3 presenze prima di trasferirsi a San Benedetto nel 1965, dove ne colleziona il doppio, sempre in Serie C. La Juventus lo nota e lo porta a Torino per farne un campione. Esordisce in Mantova Juventus del 21 gennaio 1968 a soli 17 anni, giovanissimo. A Torino ci rimase solo il primo anno perché poi, per fargli fare esperienza, andò a Reggio Calabria in Serie B nel 1968, dove collezionò 30 presenze e 5 gol. Quando torna alla Juventus nel 1970, Causio è diverso dal 17enne spaesato, è convinto dei propri mezzi e in un certo senso anche irriverente. La sua dimensione la trova con l'allenatore Bicpalek, che lo seppe inserire nella maniera giusta dopo un inizio non semplice, accompagnato da qualche critica. Il suo successo era il successo della voglia, della testardaggine, del carattere. Causio era così, una gran classe, un gran tocco, ma anche un gran carattere. Classe e carattere, che gli valsero i due soprannomi che lo accompagnarono per tutta la carriera bianconera, Brasil e Barone. Sicuramente Causio avrà sempre la Juventus nel cuore e quegli 11 anni gli hanno segnato la carriera e sicuramente nel 1983, quando è passato all'Udinese, non è stato facile andarsene. Il suo rammarico più grande è quello di non aver mai giocato con Platini e Boniek, il nostro, di non averli visti insieme.
7: Eroi in bianconero.

E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza.

0: Delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
1: Intanto, secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni, spiegando che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
0: Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che sia un errore, magari un grosso problema tecnico, chiediamo che venga riattivato, dice il presidente ucraino in un'intervista al giornalista britannico Morgan.
1: Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa, secondo quanto emerso, la spiegazione fornita agli investigatori dei due ragazzi di 16 e 17 anni accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. I due minorenni sono stati ascoltati la scorsa notte in caserma dal PM della Procura di Roma e avrebbero ammesso le proprie responsabilità.
0: In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Questo dato indica la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo negli ultimi 25 anni, ma racchiude al suo interno incrementi molto più bassi e altri molto più elevati. Se si considerano insieme abitazioni e utenze, ad esempio, gli incrementi sono superiori al 100%. A fotografare la situazione, evidenziando anche quali sono stati i beni e i servizi con l'aumento maggiore, è il report Storie di dati pubblicato dall'Istat.
1: La Champions League, la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Non era mai successo nella storia che tutte le quattro italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre alla Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Buongiorno amici ed amiche di Radio Bianconera, l'unica che conta. Oggi giovedì 15 ottobre riparte l'Europa League e finita la Champions, eh? Partiamo con questo buongiorno RBN, appuntamento che vi ricordo essere tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9. Analizziamo insieme le prime pagine dei quotidiani sportivi, le notizie, tutte quelle che sono un po' le chicche, gli aggiornamenti per quanto riguarda la Juventus e non solo. Come dicevo, all'inizio di questa puntata

0: È finita la Champions League, o meglio il secondo turno di Champions League. Per la prima volta nella storia tutte le italiane sono andate KO nella doppia giornata, e di mercoledì e di martedì hanno chiuso insomma questa giornata di Champions. Il Como, che ha giocato all'inizio, insomma ha aperto questa seconda giornata nella di mercoledì, e poi ha chiuso anche la Roma, la squadra più vicina a portare a casa quantomeno un punto poi nel finale. Il Real Madrid ha rimontato clamorosamente. Procediamo dunque a leggere l'intera insomma sezione dei risultati per quanto riguarda questa giornata di Champions. Magari diamo un occhio anche alla classifica insieme, e poi ci spostiamo e mettiamo tutta l'attenzione per quanto riguarda l'impegno di questa sera, perché gioca la Juventus, seconda sfida anche di Europa League per i bianconeri. Tra l'altro vi lancio questa piccola curiosità: insieme ai bianconeri, insomma la prima squadra che chiaramente sta volando, sta andando in Spagna, è volata anche l'Under 17 per questa esperienza insieme alla prima squadra. Riprendo questa notizia dal sito della Juve, che ha pubblicato ieri questa notizia, così possiamo leggerla anche in maniera integrale insieme. Fondamentalmente anche i ragazzi dell'Under 17 voleranno con la prima squadra, faranno dunque questa esperienza, giocheranno un amichevole con i coetanei del Celta Vigo e poi prenderanno parte alla gara anche della prima squadra, chiaramente sugli spalti, quindi saranno anche ospiti insomma allo stadio. Ecco, leggo: doppia trasferta europea per l'Under 17 di mister Claudio Grauso, amichevoli con Celta Vigo e AZ Alkmaar. L'esperienza internazionale, riprendo lo spunto come dicevo dal sito della Juve, l'esperienza internazionale come fondamentale risorsa nel percorso di crescita e maturazione dei giovani talenti bianconeri. In occasione dei prossimi impegni della prima squadra in UEFA Europa League contro il Celta Vigo, questa sera ve lo ricordo, alle ore 21 e AZ Alkmaar, anche la formazione Under 17 della Juventus prenderà parte alle due trasferte europee per disputare due prestigiosi amichevoli contro i parietà dei due club. Un'opportunità preziosa per i giovani bianconeri, che avranno dunque la possibilità di confrontarsi con realtà e stili di gioco differenti a livello internazionale, arricchendo il proprio bagaglio tecnico e tattico. Di seguito il programma e gli orari delle due amichevoli: Celta Vigo Juventus Under 17, 15 ottobre alle ore 16:30. Quindi si apre insomma con la sfida dell'Under 17 nel primo pomeriggio, presso la Ciudad Deportiva Fuesa di Vigo. Poi l'impegno si ripete, l'esperienza si ripete insomma qualche giorno dopo, perché il 5 novembre, quando è in programma e sarà in programma AZ Alkmaar Juventus, quindi terza giornata di Europa League, settimana prossima alle ore 15 presso l'AFAS Trains Complex di Amsterdam si affronteranno chiaramente AZ Alkmaar e Juventus Under 17. Questo è quindi l'impegno, non settimana prossima ovviamente. A rendere ancora più speciale questo doppio appuntamento sarà anche la continuazione di una tradizione ormai consolidata e già vissuta nelle tappe di UEFA Youth League. Youth League è la competizione che si disputa fra le squadre primavera, è un po' la Champions delle squadre primavera, ma siccome quest'anno la Juve primavera non partecipa per demeriti sportivi ovviamente alla UEFA Youth League, l'impegno lo farà l'Under 17. Al termine dei rispettivi incontri, il gruppo, chiaramente l'Under 17, si trasferirà direttamente allo stadio per sostenere da vicino la prima squadra nelle sfide di Europa League. Questa è la prima notizia che vi lanciamo, una curiosità diciamo anche un po' di nicchia, quindi grande e bella esperienza anche per i ragazzi dell'Under 17. Ci spostiamo, ed o meglio torniamo per quanto riguarda la Champions League, per poi passare e voltare pagina e occuparci di Europa League e dunque di Juve. Vi leggo quelli che sono i risultati dell'ultima giornata. Il Feyenoord ha battuto il Como, che era passato tra l'altro in vantaggio, notizia che riguarda anche la Juve perché si è fatto male Diao e potrebbe già essere in dubbio per la sfida contro la Juventus. Feyenoord che batte dunque 3-2 Ilariani. L'Ansk perde 3-6, una gara anche qui ricca di gol contro il Liverpool. L'Aston Villa umilia il Fenerbahce vincendo 6-0 in casa. Il Betis Siviglia invece batte 3-2 il Porto, grandi risultati in questa giornata. Il Bodo Glimt, il grande Bodo Glimt, che l'anno scorso, vi ricordo, eliminò l'Inter dalla Champions in maniera che definire clamorosa e dir poco, ha battuto anche il Borussia Dortmund in casa 1-0, una squadra che si conferma essere molto insidiosa in casa. Ricorderete anche l'anno scorso, prima poi di eliminare l'Inter, aveva già creato grossi grattacapi anche alla Juve, al Manchester City, insomma tutte le squadre che aveva incontrato avevano fatto fatica giocando a Bodo. Il City invece, proprio parlando di City, ha perso in casa 2-4 contro il PSG, che si conferma essere forse la candidata principale anche in questa Champions League. La Roma invece, come vi raccontavo in anticipo di puntata, dopo essere passata in vantaggio ed essere arrivata grazie anche alla doppietta di Malen sul punteggio di 3-1, e ha poi perso incredibilmente 4-3 contro il Real Madrid. Lo Shakhtar invece ha vinto in casa contro l'AEK Atene, lo Slovan Bratislava ha perso 0-3 contro lo Stoccarda. Questi sono dunque i risultati. Vado a leggervi anche un po' quella che è la classifica, perché come raccontavamo, per la prima volta nella storia tutte le italiane hanno seccato, sono finite KO. Vediamo poi ora cosa diranno anche i giornali a riguardo, perché già leggevo prima dei titoli, insomma, un po' agrodolci in questo senso, un po' amari più che agrodolci. Il PSG guida con 6 punti, quindi 2 vittorie nelle prime giornate, così come Barcellona, Aston Villa e Stoccarda e Liverpool, ma anche Sporting Lisbona e Arsenal. Seguono anche a 6 punti il Real Madrid, il Betis e basta, che chiude alla nona posizione, cioè la prima fuori dalle prime 8, quindi che dovranno poi disputare un'altra fase prima di passare direttamente a quella successiva. Poi a 4 punti il Bayern Monaco, lo Shakhtar, il Como invece a 3, lo United, il Manchester United a 3 punti, Villarreal a 3 punti, così come l'Atletico, il Club Brugge, che ovviamente ha trovato i primi punti nella sfida contro l'Inter, il City a 3 punti che ha perso, il Dortmund a 3 punti, così come l'Hans, l'AEK Atene, l'Lipsia, il Baku a 3 punti, il Feyenoord a 3 punti, il Bodo Glimt a 3 punti, chiudono a 1 prima di passare alle squadre che sono ancora a 0, la Roma, il PSV Eindhoven, i Viking che hanno pareggiato incredibilmente contro il Bayern Monaco, il Fenerbahce a 0 punti, ci sono Inter, Porto, Slavia Praga, Napoli, Lille, Galatasaray e Slovan Bratislava. Sicuramente non un grande inizio di Champions League per quanto riguarda le italiane. Quando si va un po' fuori dall'Italia si fatica, e lo abbiamo visto non soltanto con la Juve. Leggiamo quello che invece è il programma per quanto riguarda oggi, perché come detto si gioca l'Europa League, gioca la Juventus questa sera contro il Celta Vigo, gara da non sottovalutare, l'abbiamo già ricordato. Dopo parleremo anche della squadra spagnola e troviamo insomma quelli che possono essere i giocatori chiave, ecco, degli spagnoli. Si parte alle 18:45 con AZ Alkmaar Apoel Beersheba, così come sempre a quell'ora Šeši contro Monia, Lech Poznan contro il Leverkusen, Lyon invece affronterà il Crystal Palace. Sempre alle 18:45 previste Royal Union Saint-Gilois contro il Real Sociedad, il Milan invece gioca in casa del Salisburgo, lo Sparta Praga scusate affronta il Lillestrøm, la Torrens, squadra di Serie B, unica squadra della Serie B a partecipare all'Europa League, affronterà il Sunderland, quindi impegno ostico. Il Benfica invece alle ore 21, quindi passiamo alle gare delle ore 21, il Benfica affronterà in casa il Celtic, il Bournemouth, ex squadra di Huizen, oggi al Real Madrid, affronta lo Sturm Graz in casa, il Celta Vigo, come dicevamo, ospiterà la Juventus, la Dinamo Zagabria invece affronterà sempre in casa l'Anderlecht, così come il Ferencváros ospiterà il Pilsen, l'Offene invece giocherà in casa contro il Beşiktaş di Dusan Vlahovic e anche Miretti. Lo Jagellonia, tra l'altro avversario poi della Juve durante il percorso europeo, giocherà in casa contro l'Arat Armenia, mentre il Marsiglia ospiterà l'Olympiakos. Chiudono Nek Nimeghen contro Levski, squadra bulgara, e infine Ren contro Ofi Kreta. Insomma, dando anche uno sguardo a queste squadre, la mia domanda che in realtà vi ho già proposto e su cui ragionavo anche questa mattina, è quasi, non dico un obbligo, ma praticamente sì, arrivare quantomeno in semifinale, e per la Juve ma anche per il Milan. Cioè, guardando le squadre che partecipano a questa Europa League, a me sembra, magari direte anche voi il vostro pensiero qui a Radio Bianconera, l'unica che conta, vi ricordo il numero 340 54 25 324, in modo che sempre insieme possiamo confrontarci e approfondire. A me sembra, guardando le squadre, dicevo, che Juve e Milan abbiano quasi l'obbligo di arrivare quantomeno, dico io, in semifinale, vedendo le squadre che partecipano. Rispetto ad altri anni, per chi avesse mai dato anche un occhio all'Europa League, il livello è altamente sceso, quindi insomma è anche un'occasione per rifarsi dopo anni di disfatte europee, che non riguardano soltanto la Juventus, e l'abbiamo visto in questa giornata di Champions League con tutte le italiane che hanno veramente avuto un tracollo, in primis Inter e Napoli, poi nei giorni successivi con qualche fatica in meno anche il Como caduto di Fabregas, quindi capiremo se il doppio impegno inciderà anche per quanto riguarda la prossima qualificazione in Champions. Ma anche la Roma, che ha un po' sottovalutato negli ultimi minuti il Real Madrid, mai dare per morto il Real Madrid, che trova quasi 3 gol praticamente da calcio d'angolo, stessa situazione, e ribalta una gara che fino a un certo punto sembrava essere pienamente in mano alla squadra di Gasperini. Questa è la Champions, dunque non sottovalutiamo nemmeno l'Europa League. Passiamo ora ad analizzare quelli che sono i quotidiani sportivi della giornata di oggi. Vediamo quelli che sono i titoli. La Gazzetta, partiamo dalla Rosia, taglio alto per Milan e Juve, pensateci voi, chiaramente, perché appunto le prime italiane hanno steccato. Giovani diavoli a caccia di gol, Camarda e Sissé a Salisburgo, impegno alle 18:45. Il Milan farà un po' di turnover, spazio dunque a Camarda ma anche a Sissé, che tra l'altro aveva già segnato contro la Juventus, un giocatore da tenere d'occhio. Si parla ovviamente di Juve a Vigore 21, guida Alay Begovic. Spalletti invece dice si può arrivare fino in fondo. Quindi la conferma di ciò che dicevo prima arriva direttamente da Spalletti. Quindi un obiettivo della società è arrivare fino in fondo a questa competizione. Anche un po' visto il livello, è praticamente un dovere andare più avanti possibile, senza mai sottovalutare alcun avversario. Non facciamoci trarre in inganno. Titolo ovviamente è pagina centrale dedicata alle italiane di Champions. Cosa titola la Gazzetta? Champions, gioco di parole. Champions, 4 sconfitte, non era mai successo. Clamoroso Roma da 3-1 a 3-4. Real ribalta tutto in 8 minuti. Gas perde con E e Dybala. Mu dice, ex allenatore giallorosso, giallorossi superiori, poi puntini, puntini, puntini. Anche il Como rimontato e sconfitto dal Feyenoord. Quindi occhio che veramente certe squadre magari partono sfavorite e poi si ribaltano un po' i pronostici. Inter in difesa, ma Kivu non la cambia. Il riferimento in questo caso e al portiere nerazzurro Martinez, che non sta disputando un grande inizio di stagione, dopo aver fatto molto bene l'anno scorso quando aveva trovato il suo spazio, quest'anno non sta dimostrando granché. Male fa sognare poi la rimontone del Real, 3 gol in 8 minuti e Gasp KO. Beffa Roma, la festa è di Mu, ex, come detto, giallorosso, a cui tra l'altro tanti tifosi ancora sono legati, lo hanno dimostrato gli striscioni presenti e dedicati proprio a Mourinho. Per quanto riguarda la sfida di ieri sera, incredibilmente vinta dal Real Madrid, tra l'altro ha segnato un giocatore che per molto tempo è ancora al centro del mercato ed è molto attenzionato anche dalle squadre italiane, ed è Hendrik, un giocatore che sta trovando pochissimo spazio, classe 2006, dunque giovanissimo, preso dal Real Madrid 2-3 anni fa e non ha mai trovato, insomma, la sua dimensione a Madrid. Ha fatto molto bene l'anno scorso in prestito al Lione, salvo poi tornare, e oggi, o meglio ieri, decide un po' la sfida quando subentra. Occhio che potrebbe rientrare per quanto riguarda il mercato di gennaio, anche se Mu, anche dopo questo gol, vorrebbe tenerselo stretto. Ma il giocatore chiaramente chiede molto più spazio, perché in una squadra di un livello un po' più basso e magari con meno concorrenza offensiva come il Real Madrid, potrebbe fare senza dubbio la differenza, e farebbe comodissimo un giocatore come lui a tutte le squadre italiane avere un giocatore di questo livello. È 7 il voto che la Gazzetta dà a Hendrik per il suo 7,5 addirittura, scusatemi, il voto a Hendrik, il migliore della squadra, così come il migliore della Roma ovviamente. Malen, doppietta per lui. Avere attaccanti che segnano fanno la differenza, ma a volte non basta, anche in Champions League talvolta. Con in lacrime e stiramento, anzi, anche per Dybala. Parlavamo nei giorni scorsi di Paolo Dybala, vi avevo chiesto, insomma, se parlando anche un po' di fantamercato, no? Qualcuno di voi, in fondo, in piccola parte, sognasse ancora un ritorno di Paolo Dybala. Ebbene, no, anche la regia lo conferma, non lo vogliono. E Dybala si è fatto di nuovo male, perché è un giocatore che ormai ha questi problemi fisici da anni ed è uno dei motivi che lo hanno spinto via dalla Juve, sebbene nessuno possa appunto criticarlo dal punto di vista tecnico. Un giocatore che assolutamente è intoccabile, ma insomma bisogna anche tener conto dei problemi fisici. Vediamo un po' la Gazzetta cosa dedica alla Juve, perché ovviamente si parla di Champions, abbiamo già affrontato questi temi, si parla di Como, si parla di Roma, si parla di, insomma, della sfida contro il Real Madrid. Fabregas rimandato, sparate su di me, dice Fabregas, ma queste sconfitte ci fanno crescere, quindi motivo anche di crescita per i suoi giocatori, una squadra molto giovane. Paz da falso 9, non sa incidere, il digiuno continua, insomma. Diao preoccupa, Ken fuori, perché anche Moise Ken è in dubbio in questi, o meglio no, è sicuramente fuori, è in dubbio per le prossime giornate. Emergenza in attacco che riguarda non soltanto alcune squadre, quindi parlavamo prima di infortuni riguardanti la Juve, perché è una situazione che tiene banco, ha aperto un po' questa stagione non al meglio, ma anche le altre squadre, insomma, ne sono coinvolte. Super PSG, City va KO, Dembélé 2, spingono Maresca, Haaland invece non basta, la doppietta norvegese a questo PSG, che sembra essere veramente una squadra, non dico imbattibile, ma insomma, veramente è veramente tosta, che quando si mette in testa di vincere ha talmente tante risorse anche dalla panchina da poter insomma far rifiatare anche i titolari, ma vincere comunque, vincere non una partita insomma casuale, in trasferta contro il Manchester City. Ecco qui che si riprende l'Europa League, dopo analizziamo anche quelle che possono essere insomma le probabili formazioni. Carica Spalletti, da battaglia e sogna la finale, come raccontavo. Juve, voglia di Coppa, si legge appunto. Tra l'altro ci sono, come dicevo, delle novità di formazione, Spalletti potrebbe un po' ruotare, lo ha già dimostrato nella precedente sfida e esordio contro il Nijmegen in casa. Tocca ad Alej Begovic dare l'effetto Ildiz per volare in Europa. Vediamo un po' quelle che sono le probabili formazioni che Gazzetta indica per quanto riguarda la sfida di questa sera. Modulo 3-4-2-1 per quanto riguarda la Juve. Poi dopo diamo anche un occhio insomma, al Celta Vigo, per capire quelli che possono essere i giocatori più insidiosi di questa sfida. Lo avevamo fatto anche per quanto riguarda il Nijmegen nel primo impegno. Vicario in porta confermatissimo, anche perché in questo momento alternative grosse non ci sono. Neto non ha ancora avuto modo di esordire. Grabala chiaramente è fuori. Difesa 3 con Kalulu, quindi confermato. Al centro del pacchetto difensivo, la prima novità, dovrebbe giocare Federico Gatti al centro della difesa. E al suo fianco un'altra novità, perché dovrebbe tornare dal primo minuto Kelly, Lloyd Kelly, che già poteva essere una scelta per quanto riguarda Cagliari, visto anche l'arrivo tardivo di Lukumi dagli impegni con la sua nazionale. Invece Lukumi ha giocato tutta la partita appunto con la Juve a Cagliari, ed oggi tocca a Kelly far rifiatare appunto il difensore centrale colombiano. Centrocampo a 4, in questo caso McKennie dovrebbe partire secondo questo schieramento di appunto Gazzetta, che riprende le formazioni da insomma anche un po' da Sky. McKennie sulla destra, invece Cambiaso a sinistra, quindi dalla fascia opposta torna Cambiaso dal primo minuto. Anche in questo caso poteva già essere una scelta per Cagliari, subentrato nel corso della ripresa, e non è che abbia fatto granché bene, quindi speriamo che Cambiaso torni a essere il solito Cambiaso, il Cambiaso di una volta, di qualche anno fa, proprio da partita della sfida contro il Celta. Centrocampo a 2 con Sar, confermato dunque dopo la gara di Cagliari, uno dei più positivi, il giocatore senegalese, affiancato in questo caso da Kub Mainz, che sarebbe la terza novità, ecco, per quanto riguarda la partita. Quindi Kub Mainz dovrebbe partire titolare nel reparto di centrale centrocampo, quindi mediana. Doppio trequartista alle spalle di Woltemade, che in questo caso parte dal primo minuto, così come era già successo nella prima sfida contro il Nijmegen. Alle sue spalle con Seisau a destra, confermato, il motivo lo sappiamo tutti, ve lo ricordo, Zegrova non è nelle liste per poter disputare la UEFA Europa League. Dall'altra parte invece partirà Alej Begovic, che in campionato invece è subentrato nel secondo tempo e ha fatto subito la differenza. I ballottaggi, perché ce ne sono, potrebbero essere Kalulu Bremer, in questo caso insomma è favorito il giocatore francese. Sar Douglas Luiz, in questo caso è sempre insomma parte, ecco, col favore della titolarità, in questo caso Sar. Ma c'è ancora qualche dubbio: squalificato Durmisi, nessuno diffidato. Gli indisponibili ve li ripeto perché sono lunghi, ma neanche tanti: il Celta Vigo, Bogà, Ekator, Locatelli, il Diz, Turam e Grabara. Arbitro Van der Heijk, olandese, appunto tutta la schiera arbitrale, compresi VAR, quarto uomo e compagnia. Partiamo un po' invece, parliamo del Celta Vigo, che insomma si schiera con un modulo abbastanza simile, 3-4-3 per il Celta. Radu in porta. Radu, per chi se lo ricorderà, è quell'ex portiere dell'Inter che regalò fondamentalmente lo scudetto qualche anno fa al Milan, suo l'errore contro il Bologna che poi spalancò le porte a Sansone. Magari qualcuno se lo ricorda quel gol, un po' una papera del portiere rumeno, che dunque ora gioca in Spagna. Difesa 3 che ha qualche ricordo anche per quanto riguarda l'Italia: Marcos Alonso, ex Fiorentina, è il braccetto di sinistra. Lago centrale difesa, e poi Caceres sulla destra, Carreira nei quattro di centrocampo a sinistra, Febas a centrocampo e Moriba, il ex Moriba, ex Barcellona, Rueda invece sulla destra. Tridente davanti è Svenberg, giovane svedese, tra l'altro anche lui è stato anche attenzionato a diversi club europei, uno sicuramente dei talenti più interessanti di questa squadra. Poi Juntla, anche lui ex Barcellona, è un po' il bomber, no, del Celta Vigo, e attenzione che il giocatore principale da attenzionare è l'esperto, espertissimo, Iago Aspas. Quindi due nomi che io vi indico così a occhio possono essere proprio Svenberg e Iago Aspas, un esperto e uno molto giovane, un po' le sorprese di questo Celta Vigo. Tra l'altro poi dopo vi lanceremo anche un contributo per quanto riguarda le puntate di ieri, come facciamo ogni volta nel caso in cui ve lo fosse perso. Abbiamo un contributo appunto dai podcast di Radio Bianconera della giornata di ieri, in cui si parla anche di Spalletti, del suo modo di giocare. Insomma, vi raccontiamo anche questo spunto. Andiamo ad approfondire ancora qualcosa che ci rilancia Gazzetta, e poi passiamo insomma agli altri quotidiani. Llorente rilancia da Kolo Muani, mi aspetto 20 gol. L'ex attaccante dice: in coppia con Woltemade può funzionare, Alej Begovic e Nico Gonzalez decisivi in questo caso. Quindi si parla appunto di Llorente. Juve puoi stupire, questi sono appunto alcuni degli spunti che lancia Gazzetta. Vedo che tra l'altro iniziano già a arrivare un po' di messaggi, eccolo lì. Come sono dispiaciuto che gli ingiocabili cartonati, che i fantastici ilariani, gli onesti napoletani e i giochisti romani abbiano perso, dice Davide, vedo che appunto un po' di sano sfottò, come anche giusto che sia. Poi magari andiamo anche ad ascoltarci qualche vocale che vedo che sono già arrivati. Ci sono anche un po' di spunti, dicevamo anche tra l'altro giocherà il Beşiktaş di italiano, ecco, contro l'Hoffenheim. Vediamo in questo caso Dusan Vlahovic se farà poi la differenza anche in Europa. Qualche volta l'aveva fatta con la Juventus, ricordo una gara contro l'Ipsa in cui fece veramente reparto da solo e la Juve vinse 4-3, quella partita clamorosa di cui avevamo già parlato in qualche appuntamento scorso. Riprendiamo ora gli altri quotidiani sportivi per dare una panoramica un po' completa di quello che è appunto il programma di oggi. Passiamo a Tutto Sport, capiamo un po' quelli che sono gli spunti che ci lancia anche il quotidiano. Taglio alto dedicato alla Roma, Mu Rudiger, tra l'altro gol dell'ex di Rudiger che in estate fu vicino a vestire anche la maglia della Juve quando la Juve era insomma in piena lotta Champions, salvo poi insomma non rientrare nei piani, così come Alisson, ecco, proprio perché la Juve non si era piazzata in Champions League. Certi giocatori vengono soltanto con la più importante manifestazione europea, anche perché i certi ingaggi non si possono permettere con l'Europa League. Mu Rudiger così fa Malen, ecco, questo è il titolo di Tutto Sport. Ore 21 invece, pagina centrale dedicata alla Juve, Celta Juve, il tedesco a Vigo, quindi Walter Made, ha un'occasione che non può sprecare per Spalletti oggi e per il suo futuro. Walter svolti, questo è il titolo di Tutto Sport. Finora deludente Walter Made, deve convincere il tecnico e i tifosi, la società anche, per gennaio, che già cerca un nuovo attaccante da affiancare a Colomani. Spalletti dice: conto su di lui e ho già attivato la modalità battaglia, chiedo ferocia, questa è una Champions 2, vogliamo arrivare in fondo. Con Seisao invece si lancia: io come sarà, gli chiedono, e con Seisao risponde: posso fare anche meglio. Olè, queste le parole di con Seisao. Serve però fare gol e migliorare, però insomma tutto è possibile. Si parla ovviamente anche di Champions League, quindi illusione di Ao, il Feyenoord ribalta al Como, PSG invece da urlo, City 4 sberle ma che spettacolo. Milan, Amorim invece scopre Camarda, chance da titolare per il giovane talento classe 2008, questa sera a Salisburgo. Mancini, miraggio tre soldi ma Dumbia, quindi si parla anche di tutti quegli italiani che hanno fatto bene, perché tre soldi ha segnato, l'abbiamo già detto nella puntata di ieri, contro l'Inter, tripletta, secondo giocatore insomma a riuscirci, storico, così come in realtà Dumbia, perché se qualcuno ha visto le ultime gare della nazionale, Dumbia ha fatto molto bene, giocatore dello Sporting, è italiano, è fatto bene segnando anche in Champions League. Questo è un po' il panorama di Tutto Sport. La notte di Walter, esame Celta Vigo. A Vigo avrà un'occasione dall'inizio. Lucio vuole testare la tenuta del tedesco, azzerare Cagliari e puntare al trofeo. Questo si dice su Tutto Sport. Quindi insomma, grande occasione anche per Walter Made. Riprendiamo un po' anche le formazioni per fare sempre dei paragoni. Vedo che ad occhio combaciano con quelle che già abbiamo annunciato in precedenza, ve le ripeto: Vicario in porta, 3-4-2-1, Kalulu, Gatti e Lukumi. Attenzione, no, qui si sceglie ancora Lukumi al posto di Kelly, quindi potrebbe essere questo il ballottaggio principale. Centrocampo a 4 con McKennie, Sarr, Kubmanes e Cambiaso. Davanti confermati invece con Seisao e Leibegovic alle spalle di Walter Made. Quindi una sola differenza rispetto alla Gazzetta, che lancia dal primo minuto Kelly. Tutto Sport invece ci parla di Lukumi ancora una volta scelto al centro della difesa. Per quanto riguarda il Celta Vigo, le formazioni ad occhio sono le stesse. Poco convincente l'impatto subentrato di Walter Made contro il Cagliari. Ora Nick intende dare risposte importanti al tecnico e alla società. Passi avanti sull'adattamento. Walter Made è calato pienamente nel mondo Juve. A gennaio però la Juventus cercherà un numero 9, come abbiamo già rilanciato. Ci sono anche un po' di nomi che stanno entrando per quanto riguarda la Juve. Ha parlato ovviamente Spalletti nella conferenza stampa di presentazione della partita. Il tecnico alla vigilia dice: ora dobbiamo essere velenosi, modalità battaglia l'ho già attivata. Le parole di Spalletti che cerca di caricare i suoi in vista di Vigo. Questa è una Champions 2, dopo non possiamo presentarci deboli, solo le squadre forti mentalmente fanno strada in questo torneo, ovviamente. Regia Juve, c'è Kop, Lucio ci riprova, il Celta è un bel test per capire se Teun ha fatto passi avanti. Coperta corta in mezzo al campo, che chance per scalare le gerarchie. Quindi è anche un'occasione per alcuni giocatori che sono un po' indietro in questo momento. Mi viene in mente Cambiaso, mi viene in mente Kubmanes, ma anche lo stesso Walter Made, che è arrivato con un certo bagaglio di aspettativa, ad oggi non sta facendo insomma quello che si pensava facesse. È vero anche che siamo ancora a ottobre e quindi tempo ce n'è per migliorare, speriamo però che lo si faccia il prima possibile. Con Seisao ci mette la faccia, Momo una leggenda quando viene paragonato a Salah, leggenda del Liverpool e della Roma prima. Imparo da lui, dice, come raccontavo prima, quando gli si chiede del paragone con Salah, con Seisau risponde: posso fare anche di più. Quindi insomma, belle aspettative per con Seisau. L'esterno bianconero all'attacco in questo club non si sta bene se non ci vince. Ora però miglioriamo, quindi anche lui ci tiene a caricare il gruppo. Dobbiamo superare il pari di Cagliari, noi siamo sempre la Juve. Devo crescere sotto porta, gli viene chiesto. Certo, le esigenze sono molto alte, inevitabilmente con Seisau, insomma, carica un po' il mondo Juve in vista della sfida di oggi. Scelta indigesto alla Juve, che 26 anni fa, tra l'altro c'è questo precedente, no? Da non ripetere, ovviamente, abbastanza disastroso. 26 anni fa perse 4-0 al Balaidos. La forza risiede negli autoctoni. Lago, Carreira e Rueda, gli uomini che Spalletti dovrà tenere a bada stasera. Vigo ai piedi di Aspas, ma occhio anche a Rodriguez. Giungla invece, come raccontavo prima, scuola Barcellona fra gli elementi più talentuosi. E in chiave mercato la Juve osserverà con attenzione Moriba, un centrocampista mediano, insomma. Tanti giocatori da tenere d'occhio in questo Celta Vigo. Poi si parla anche di Milan, come dicevamo anche insomma all'inizio di puntata. Vedo che abbiamo anche un audio, possiamo ascoltare il contributo che abbiamo dai nostri ascoltatori, poi proseguiamo con la lettura degli altri quotidiani sportivi.
1: Buongiorno amici, niente, volevo fare un piccolo commento sulla partita della Roma di ieri. Se ne parla come se fosse stata una partita vera, come se la Roma avesse quasi potuto vincere, ma il Real Madrid ha scherzato, cioè non ha giocato a calcio, erano praticamente sotto ritmo, senza nessuna voglia di impegnarsi. Poi sul 3-1 in 5 minuti hanno fatto 3 gol. Questo è proprio desolante, cioè vuol dire che il quadro del calcio italiano è veramente ormai ai minimi livelli. Cioè il Madrid ieri ha giocato come fa il gatto col topo. È stata una partita abbastanza finta, parliamoci chiaro, cioè chi mastica un po' di calcio queste cose le vede. E niente, quindi ridimensionare il campionato italiano. Non siamo un calcio moderno e credibile attualmente.
0: Queste parole sono abbastanza severe, ma in realtà inquadrano quello che è un contesto non assolutamente competitivo come un tempo del calcio italiano, in cui insomma tutte le squadre che sembrano essere veramente forti per quanto riguarda la Serie A poi escono fuori dal contesto italiano e fanno veramente tanta tanta fatica, ma non soltanto con big europee e blasonate come può essere il Real Madrid, che comunque è una squadra che insomma subisce, lo ha dimostrato poi contro l'Inter e contro la Roma, ma sono quelle gare che bisogna insomma ammazzare e mai sottovalutare, perché ovviamente il Real Madrid è pur sempre Real Madrid e dunque ha risorse anche dalla panchina veramente importanti. Cioè chiunque fa il panchinaro, definiamolo così, a Real Madrid giocherebbe titolarissimo in qualsiasi squadra italiana, a prescindere da questioni di modulo, tattiche, comportamentali, qualsivoglia. Cioè, se avete visto Vinicius, per dire che Vinicius al Real sembra che stia insomma ora con il mal di pancia dopo l'arrivo di Mbappé, un po' isolato, no? Però Vinicius è un giocatore, è un campionissimo. Poi può stare simpatico o meno, ma è un giocatore che se parte, se ha quella testa di insomma di giocare come dovrebbe, è veramente devastante. Ma l'hanno dimostrato tanti giocatori che nel Real fanno panchina. Ma mi viene in mente un nome, che è quello di Brahim Diaz, che ieri manco era presente, cercato da tutte le squadre italiane anche nel mercato estivo. Quindi per farvi capire quella che è l'ampiezza della squadra del Real Madrid, Arda Güler è subentrato nel secondo tempo, cioè Hendrick, lo stesso Hendrick come raccontavamo prima, ha una squadra veramente devastante. Poi ovviamente piena di campionissimi che ad oggi le squadre italiane non si possono permettere. Quindi giusto questo commento che inquadra bene un po' la situazione del calcio italiano. È anche vero che insomma la Roma ha un po' sottovalutato negli ultimi minuti il Real Madrid, che sembrava morto, ma mai mai mai dare per morto il Real Madrid, che ha dimostrato sempre di uscire fuori un po' come la Juve dei vecchi tempi, anche nei minuti finali di una partita che sembrava veramente finita o quantomeno molto ben indirizzata. Leggo un altro messaggio nel mentre. Buongiorno Fabio, buongiorno a voi. Italiani in Champions malissimo, speriamo di non fare altrettanto anche noi. Sarò banale, ma stasera bisogna scendere in campo solo per vincere, assolutamente bisogna vincere, serve personalità, grinta, coraggio, soprattutto gol. Direi che siamo pienamente d'accordo, soprattutto sull'ultimo aspetto, cioè gol, ricordiamolo. Ora passiamo al Corriere dello Sport e poi leggiamo qualche altro messaggio, magari qualche audio, e vi lanciamo poi i contributi per quanto riguarda le giornate di ieri di Radio Bianconera. Ora al Corriere: Olimpico un finale da incubo, Champions, Gasperini mette sotto i Blancos fino al minuto 82, poi la scena è tutta di Mou che fa Lo scherzetto, titolo ovviamente dedicato al tecnico portoghese Special Beffa. Roma 3 gol in 17 minuti, Roma ribaltata 3-4. Aper de Ron, pari di Mbappé, doppietta poi di Mal. Decisivi cambi di José Mourinho, a segno SP e Hendrik. Rudiger invece firma il colpo. Pesano i KO di Kone e Dybala. Come battuti invece 3-2 dal Feyenoord, italiane flop 4 sconfitte. Si parla ovviamente di Juve, una Juve da battaglia, come diceva Spalletti, a Vigo con il Celta, ore 21, la scossa di Spalletti. Li voglio feroci, dice il tecnico Belenosi. Ai giocatori chiedo rispetto per la storia del nostro club. Occasione per Woltemade. Quindi questo è un po' il taglio che vuole dare anche il Corriere sulla sfida. Andiamo a riprendere un po' gli spunti che ci legano alla Juve, poi riprendiamo anche tutte le notizie per quanto riguarda i siti e vi lanciamo i contributi audio, come prima vi dicevo. Bisogna scendere un po', perché ovviamente tutto lo spazio è dedicato alla Champions League, a cui purtroppo la Juve non partecipa, ma ci fa un po' capire quella che ad oggi è la dimensione di questa Juve. Magari nel mentre che scendo e riprendo quelli che sono i contributi del Corriere, ci andiamo a ascoltare un altro contributo audio. Sempre vi invito a mandarci messaggi in modo che ci possiamo sempre confrontare insieme ad approfondire. Quindi direi di ascoltarci un altro audio nel mentre io vi riprendo tutti gli spunti del Corriere sulla Juve.
2: Ciao Fabio, sono Adriano da Fiorentina. No, io non mi sono ancora capito. Guarda, più vedo gli eliari della Juventus contro il Cagliari, guarda, con più rimango perplesso. Ma non si può sbagliare quei gol. È inutile dare la colpa a Spalletti, non si può sbagliare quei gol, ma anche in Coppa. Guardate cosa ha fatto Politano, Lautaro Martinez, gli danno la colpa al portiere, ma guardiamo Lautaro Martinez. Gli errori incredibili che si fanno in Coppa, incredibili, guarda. Ma io lasciamo perdere gli allenatori, la colpa è solo dei giocatori, non c'è niente da fare. Ciao.
0: Anche un altro punto interessante questo, quindi direi che il riferimento è anzitutto all'assist che Politano ha fatto, che ha lanciato fondamentalmente la vittoria esterna, e in tutto ciò anche l'errore di Lautaro Martinez, che è stato un po' presentato come grande parata di Sommer contro il Club Brugge, ma in realtà è Lautaro che si è mangiato un gol davanti alla porta. Quindi l'esempio è sempre questo: in Italia certi numeri sono anche abbastanza facili ad oggi e certi errori magari non vengono presi in considerazione. Quando si va invece in Europa tutto si paga, quando si alza il livello tutto si paga. Guardavo anche adesso in questo momento che stanno facendo rivedere gli highlights anche del Paris Saint Germain, errore di Donnarumma in porta che fa prima un grande miracolo e poi si spinge da solo la palla in porta. Cioè la risposta è sempre la stessa: quando il livello si alza non sono permessi errori. Funziona così da ogni parte e lo abbiamo visto. La Juventus magari si mangia troppi gol e subisce contro il Cagliari. Lo stesso funziona ancora di più quando il livello si alza. Quindi non ci si può permettere di pensare di aver già vinto, un po' come ha fatto la Roma, che si è abbassata subito i gol nel finale. Stessa cosa al Napoli, regalare i gol agli avversari contro un Villarreal che è una buonissima squadra. Però ovviamente se gli regali i gol in Champions ti puniscono, ma succederà anche in Europa League. Dunque, grande sveglia, grande monito anche per la Juventus, anche e soprattutto vedendo i risultati delle altre italiane. Quindi cerchiamo almeno di tenere alta la bandiera italiana. Dice Spalletti, riprendo dal Corriere: li voglio feroci e velenosi, Lucio carica. Io sono in modalità battaglia, la squadra dia tutto. Soprattutto, aggiungo, anche dopo la sfida contro il Cagliari, che è un po' qualche malumore ha lasciato in tutto l'ambiente. È sempre un po' questo nervosismo che continua a circondare l'ambiente ogni volta che non arrivano i tre punti. Questa è una costante un po' dell'era Spalletti. Bogà a piccoli passi, parzialmente in gruppo. Quindi questa è la prima notizia. In realtà poi non parte per Vigo con il resto della squadra, però pian piano è qualche elemento anche dell'infermeria inizia a svuotarsi. Qualcuno dal J-Medical pian piano transita ad allenarsi. La carica di Conceição, il portoghese, nel momento si cala il momento della squadra, l'Europa è la chance per il riscatto, ripartiamo, dice Conceição. Ha parlato anche l'allenatore del Celta: la Juve è top in Europa. Conceição invece dice: siamo la Juve, Cagliari va messa subito alle spalle. Io come Salah, lui invece è una leggenda, io devo ancora migliorare tanto per arrivare così in alto. E questo paragone continua un po' a mettere a confronto i due giocatori e per caratteristiche anche un po' fisiche, due baricentri bassi, due mancini, due giocatori un po' driblomani. La differenza è che Salah comunque anche a Liverpool ha dimostrato di segnare 30 gol a stagione con Seisao, lo dice la cronaca, non è che lo dico io, se ne fa 4-5 probabilmente fa già tanto, insomma, non perché non sia un bravo giocatore, ma perché ad oggi non ha quella peculiarità, quella freddezza sotto porta che invece Salah è riuscito a migliorare, eh? Andiamo a riprendere qualche altro spunto per quanto riguarda i siti, ma prima direi di lanciare quello che è il contributo che abbiamo delle puntate di ieri di Radio Bianconera, perché ha parlato anche Alessandra Banchetta a Cose di Calcio, parla un po' di Spalletti, del modo di giocare, insomma, diciamo, ascoltiamo un po' il suo contributo.
3: Allora, Spalletti, che inizialmente ho elogiato perché aveva usato un giusto decoro, come si suol dire, e aveva mostrato un certo equo dosaggio di sobrietà, ha completamente perso l'atteggiamento più prudente che aveva all'inizio e più adeguato ed è tornato ai suoi standard, che sono quelli per i quali, ricordo a tutti perché, io non l'ho mai voluto alla Juve, perché io quando leggo certe dichiarazioni su Coop Miners veramente vorrei pigliarlo e dirgli: ma senti, ma stai bene o non lo so, hai bevuto qualcosa che ti fa dire cose che non hanno nessun senso? Ha detto delle cose che una persona sana di mente che legge dice: ma questo qui cosa sta dicendo? È sempre il solito discorso, è il voler dare un'importanza a una cosa che non ne ha, e tra l'altro nessuno gli dice: ma cosa stai dicendo? Oppure ti dice: a me interessa arrivare bene alla pensione. Dici: ma bello, non hai capito dove ti trovi. Però il non capire, ma questo è il problema fondamentale. Lui non capisce assolutamente dove si trova, perché non c'è nessuno che glielo fa capire. Se non c'è una proprietà presente, attiva, questo è il problema vero della Juve. Cioè, si torna sempre lì.
0: Questo dunque il contributo è anche un po' insomma simpatico ma amaro, bacchettata direi su Spalletti che a volte insomma magari non si rende conto del contesto in cui si trova, o magari, come ben rappresenta e ha dimostrato questo contributo audio, non c'è nessuno che gli fa capire esattamente dove si trovi. Arrivare bene alla pensione insomma non è, ecco, un grande motivo di motivazione e carica per i tuoi giocatori, insomma non è. Non è magari la dichiarazione che ci si aspetta da un tecnico in un momento del genere, o quantomeno quando si trova alla Juve, a prescindere dal momento. Riprendiamo qualche altro spunto ora da tutto Juve. Celta Vigo Juventus, i tre pericoli per Spalletti: Aspas, Moriva e Jungla. Questi sono i tre nomi che anche prima vi abbiamo fatto, soprattutto occhio a Iago Aspas, giocatore molto esperto che ha nel bagaglio veramente tante occasioni, e tra l'altro gioca sempre, quasi sempre in Europa League. Una formazione più italiana per la Juve: Gatti e Cambiaso saranno protagonisti, Boga invece risparmiato, come dicevamo, non sarà convocato, non è stato convocato, insomma avrà comunque tempo per recuperare, ma quantomeno la notizia positiva è che rientra pian piano, no? In gruppo, quindi un'alternativa in più anche sulle corsie. Juve voglia di Coppa, una Juve da battaglia come dicevamo prima. Celta Vigo Juventus, probabili formazioni. Insomma, Giraldez punta su Moriba e anche su Jungla, un altro nome che ritorna è questo. Vi abbiamo già parlato un po' della probabile formazione del Celta, capiremo poi se il modulo sarà confermato. Torna di moda per la Juve Pavel Sulc, l'ultimo Pavel della Juventus, Pavel Nedved, ora potrebbe essercene un altro, Pavel Sulc. Il Lione però alza il prezzo, ogni settimana alza il prezzo il Lione, oggi siamo arrivati già a 50 milioni, quindi c'è l'aggiornamento settimanale anche per Sulci, che in realtà è un centrocampista offensivo, gioca di punta a Lione, in cui gioca tra l'altro Openda, ma si è fatto male, come vi abbiamo già raccontato, dovrebbe stare fuori almeno per un mese il belga in prestito al Lione, che così bene aveva iniziato, ma purtroppo è stato toccato da questa epidemia di infortuni che tocca anche i giocatori di proprietà della Juve, che non sono in questo momento a disposizione di Spalletti perché sono fuori in prestito. Milan e Juve, pensateci voi, magari dai qualche bella gioia insomma dall'italiana Europa League dopo questo disastro Champions, a prescindere dai tifi, insomma dagli sfottò e tutto, è anche fondamentale per rialzare un po' la credibilità del calcio italiano, che in questo momento non sta vivendo sicuramente una delle sue migliori fasi, lo hanno dimostrato le partite dell'italiana in Champions, in questa doppia serata di Champions League fra martedì e mercoledì, veramente che definire disastroso, definire poco, anche se gli impegni non erano così scontati. soprattutto per la Roma, ma qualcun altro poteva fare meglio, ok? Capiamo chiaramente quindi la Juve cosa riuscirà a fare in questa sfida, che si preannuncia comunque non facile, perché ora vi racconto qualcosina sul Celta, capiamo anche il momento di forma, dai, del Celta Vigo, così diamo un po' una panoramica completa dell'avversario e lanciamo anche qualche curiosità per far capire a chi, insomma, guarderà la partita, che magari non conosce questa squadra, che tipo di squadra, insomma, andrà ad affrontare la Juventus. Le ultime partite del Celta Vigo in campionato: Celta Vigo Racing Santander 5-0, pareggio invece contro l'Elche nell'ultima di campionato l'11 ottobre per 0-0. Questi sono gli ultimi due spunti. Prima gara di Europa League, in realtà, il Celta la perde fuori casa contro l'Omonia, quindi insomma avrà anche un po' di rabbia in più per riscattare quel risultato, la stessa rabbia che deve obbligatoriamente avere la Juventus per riscattare il pareggio di Cagliari, in cui inevitabilmente si poteva e si doveva fare di più, quindi due squadre che arrivano un po' con questa rabbia da riscattare. Tornando ancora ai risultati precedenti, il Celta arriva da ben tre pareggi, ancora prima contro il Malaga 1-1, contro il Getafe 1-1 e contro la Sociedad per 0-0. Poi ha perso col Bilbao 2-0, ha perso contro l'Osasuna 2-1 e col Valencia 0-0. Quindi insomma, attualmente, ecco, per quanto riguarda la Liga, è al nono posto, 8 gol segnati in 8 partite, 6 quelli subiti. Insomma, non proprio un rendimento incredibile. Non che la Juventus stia facendo granché meglio, però insomma, parliamo di un avversario che in questo momento, insomma, non sta facendo granché bene. Come detto, capiamo un po' quali sono i nomi da cui aspettarci magari qualche spunto per quanto riguarda il Celta. Abbiamo parlato ovviamente di Iago Aspas. Gli ultimi, insomma, spunti per quanto riguarda il Celta arriveranno probabilmente da questi giocatori che già vi abbiamo menzionato. Magari vi leggiamo un po' di statistiche per capire meglio anche insieme su chi punterà Giraldez in questa gara, assolutamente, lo ripetiamo, da non sottovalutare per la Juve. Nell'ultima vittoria per 5-0 andati a segno Gonzalez, Moriba, proprio attenzionato dalla Juventus, Roman, Duran e Duran, che ha fatto doppietta, è un altro giocatore classe 2001 che magari potrebbe avere il suo impatto nella sfida appunto contro la Juve. Riprendiamo qualche altra notizia, qualche altro spunto magari dagli altri siti. Ora passiamo a tutto mercato web, vediamo cosa un po' la panoramica per quanto riguarda la Juve, gli impegni di oggi, calciomercato, insomma c'è sempre tanto spazio dedicato. Si parla di Gyökeres in prima pagina, Gyökeres ostacolo enorme, immagino sia la valutazione e la concorrenza come vi raccontavamo prima. Roma beffa, tanto dolorosa quanto ingiusta, Gasperini questa volta ha sbagliato i cambi, quindi si parla anche di questo. Ha parlato Pastorello nuovamente su Palmisani, l'obiettivo della Juve, il portiere italiano ad oggi in forza al Frosinone. Appunto, questo è un po' quello che si racconta per quanto riguarda la Juve, titoli appunto in riferimento. Ecco, vediamo l'ultimo precedente, questo è interessante perché magari qualcuno di voi si ricorda quella partita, magari chi si ricorda quell'ultimo precedente che vi raccontavo con il Celta Vigo, disastroso 4-0 subito dai bianconeri. Ora riprendiamo questo spunto e magari nei messaggi qualcuno mi può dare qualche ulteriore curiosità, se vi chiaramente vi ricordate quella partita. Riferimento è a 26 anni fa, in cui il Celta Vigo è ha vinto contro la Juve, che era una Juve non banale, c'erano Antonio Conte, c'erano Del Piero da giocatore. La Juventus ha voglia di dare continuità, si legge al successo del debutto in Europa League contro il NEC, anche se l'ostacolo sarà probabilmente più impervio rispetto alla prima giornata, perché il Celta Vigo è una squadra di qualità e esperienza, come raccontavamo, e perché giocare al Balaidos non è mai semplice, come racconta anche la storia. Andiamo a vedere questo precedente. In Galizia non si parla d'altro da giorni, quindi insomma una gara che insomma è già tanto abbastanza attesa. Lo storico 4-0 con cui gli spagnoli batterono la Juventus nel marzo del 2000 estromettendola tra l'altro dalla Coppa UEFA, è un ricordo ancora vivo nelle notti di molti dei giocatori come Iago Aspas, ma anche del tecnico Giraldez, entrambi all'epoca in tribuna da tifosi, oggi leader tecnici e carismatici della squadra, che proverà a ripetere quell'impresa. Quindi insomma il Celta Vigo che arriverà anche abbastanza infuocato visto quell'ultimo precedente. Eppure in conferenza stampa l'allenatore è stato chiesto di quel risultato. Dice Giraldez: io firmo anche per il 4-3, ma anche una 0-2-0-3-0. Già è difficile vincere nel calcio professionistico, figuriamoci 4-0 contro una squadra come la Juve. Spero comunque di poter vivere un altro giorno così entusiasmante come quello. Ma come andò quella sfida? Andiamo ad approfondirlo. La Juve aveva vinto all'andata 1-0 a Torino, ma come spoilerato in Spagna tutto fu ribaltato. Il gol lo segnò, il primo gol, un certo Claude Makélélé, addirittura, ma che giocatore Makélélé, dopo una manciata di secondi, mettendo in discesa la partita per i suoi. Con la Juve in bambola, al 20° arrivò il raddoppio spagnolo, autogol di Birindelli. Quindi il dettaglio che cambiò definitivamente la partita. Al 27° il secondo giallo per Antonio Conte, espulso da quella partita da giocatore. Sempre vivo il fantasma di Antonio Conte. Quindi Juve che rimane in 10. A quel punto espulso anche Montero, e vai al 45°. Quindi la Juve che rimane addirittura in 9. Allora è a quel punto che arriva la valanga di gol, doppietta di McCarthy. Una logica conseguenza delle doppie espulsioni. Quindi cerchiamo di evitare quel precedente innanzitutto, e magari di, insomma, rimanere 11 contro 11 contro una squadra che comunque, a prescindere, è molto ostica, è molto ostica. Qualcuno si ricorda di quella disfatta a questo punto di 4-0 di quella Juve 26 anni fa? Quindi magari qualcuno avrà anche qualche ricordo. Insomma, io avevo 2 anni all'epoca, quindi potrete ben capire che non ricordo esattamente quella partita, Questi sono un po' gli spunti che vi lanciamo per questa giornata. Chiaramente ora riprendiamo qualche altra notizia da Bianconera News, prima poi di passare la parola a Zuliani, la sua rassegna stramba. Spalletti dice in conferenza: l'Europa ci farà crescere. Ecco lo spunto che vi riprende in maniera integrale. Domani ci sarà, andiamo a riprendere questo spunto, ci sarà Woltemade, quindi questa è già la notizia, insomma, che il tedesco partirà molto probabilmente dal primo minuto in questa gara di Europa League. Cosa vi aspettate anche da Woltemade? O magari vi aspettavate qualcosina di meglio in questo inizio di stagione? Inevitabilmente deve provare a convincere la dirigenza. Tra l'altro, in tutto ciò, Newcastle insomma chiede una bella cifra per il riscatto, 60 milioni più o meno, anche per rientrare dall'investimento fatto un anno fa. E quindi bisogna un po' capire quanto e se sarà in grado Woltemade di poter convincere Spalletti in primis, ma anche la società, perché insomma parliamo di un investimento molto molto importante. Prima di ripetere certi errori del passato, insomma, cerchiamo di evitarlo. Vi chiedo a questo punto, dai, nell'ultimo minuto un pronostico veloce, che abbiamo ancora un minuto di puntata, se non meno, per questo Celta Vigo Juventus. La gara abbiamo provato, insomma, un po' a descrivervela, cercando di elencare quelli che sono i protagonisti, o meglio, magari potranno essere i protagonisti del match. Vi chiedo un veloce pronostico, così, dai, un po' a bruciapelo, un appuntamento che cerchiamo di fare ogni giorno quando c'è una gara della Juventus. Dunque, un pronostico in questi ultimi secondi di puntata per Celta Vigo Juventus, che tutti ci auguriamo possa finire con una bella vittoria della Juve, che dovrebbe riscattare la partita di Cagliari finita 1-1, con un risultato abbastanza amaro per quanto successo nel finale. Quindi insomma, questo è l'ultimo spunto con cui ci lasciamo, magari, dai, un pronostico per la partita. A questo punto la nostra ora è terminata e la parola passa a Claudio Zuliani, la sua rassegna stramba. Noi ci rivediamo domani, ciao!
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro gli impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense, del peso di 9,7 tonnellate.
7: Intanto gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump e Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
6: E secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
7: E come dicevamo, oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
6: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, che ha portato all'interdizione della professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
7: La Champions League: il Real Madrid batte 4-3 la Roma in un match valido per la seconda giornata della fase campionato. Partita rocambolesca all'Olimpico. I giallorossi vanno a segno con De Ron al 20°, risponde Mbappé al 25°. Padrone di casa avanti di 2 gol inizio ripresa, e con la doppietta di Malen a segno al 51° e al 57°. Il finale è tutto degli ospiti, che segnano 3 gol in 7 minuti. La Roma non riesce a risollevare il calcio italiano, che in questo turno di Champions colleziona solo sconfitte. Prima dei giallorossi avevano perso l'Inter, sconfitta in casa dal Bruges, Napoli e Como, battute in trasferta da Villarreal e Feyenoord.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
9: Radio Bianconera, buongiorno, come sa va, come la va, caro il mio Yves da Roche, qua perdono tutte, queste squadrette italiane, mamma mia, mi perdono tutte, come vai, come l'hanno presa a Torino questa due giorni di Champions League?
10: Buongiorno a tutti, niente, tanto è sempre colpa della Juve, dicono, quindi va bene.
9: Che c'entriamo noi, scusi, che c'entriamo noi?
10: Non lo so. Comunque la seconda squadra di Milano sono ancora arrabbiati, dicono che non c'è rigore, colpa del rigore che ha cambiato la partita, eccetera, eccetera.
9: Perché? Ma cosa dici? Ma cosa racconta? Quanti gradi ci sono a Torino oggi?
10: Oggi ci sono 13 gradi.
9: Non ci sono. Sono 13 gradi. Ma che qua? Ma perché siamo sempre col 3 di mezzo? Non capisco. Ancora oggi sono passati 2 giorni.
10: Va di moda
9: il 3 ormai. Dobbiamo andare al 4. 4 gol, 4 squadre italiane che hanno perso. Dai, tutti che si attaccano alla loro.

0: parate al centro dell'attacco bianconero e con Kop Meynes, olandese di ghiaccio, al centro del centrocampo bianconero, però anche con Super Telegattone al centro della difesa bianconera. Oh, un po' di italianità ogni tanto non guasta. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 15 ottobre 2026, che tra l'altro è un multiplo di 6, è un multiplo di
1: 3.
0: Bravissimo, bravissimo, vedo che sei sul pezzo. Ah, la Gazzetta dello Sport oggi fa anche un po' dello spirito. Scrive Champions è il titolo in prima pagina. Oh, 4 sconfitte, non era mai successo. Vabbè, voi volete la Juve fuori. Clamoroso a Roma, la Roma 3-1 in casa con Real Madrid, poi perde 3-4 in 8 minuti. Ma dai, ma come si fa? Ma com'è possibile? Gasperini perde con stiramento, vedi, iniziano gli infortuni anche dall'altra parte. E Dybala, problemi muscolari per Dybala, ma no, ma c'ha il preparatore personale, c'ha l'allenatore Gasperini che gli fa fare degli allenamenti diversi, non si infortuna più. Dybala, problema muscolare. Anche il Como rimontato dal Feyenoord 3-2. La favola Como, mannaggia, mi è andata subito a perdere alla seconda in Champions. Che peccato, eh? Tocca da Mourinho e Spalletti risollevarci in Europa. E la povera Atalanta? E l'Atalanta? Milan e Juve, pensateci voi. Ah, si attaccano tutti a noi adesso. Ma noi lo facciamo per noi, non per il ranking. Attenzione, Mourinho dice giallorossi superiori, poi sono crollati, sono morti e ne abbiamo approfittato. Vedi a fargli gli striscioni a Caramella Mu. Ah, l'editoriale della Gazzetta dello Sport, Yves. Incredibile, amici. Ripartiamo dalla difesa. Ma come ripartiamo dalla difesa? Ma non era un calcio antico, Ibra, la difesa? Ma non è calcio moderno, spettacolo, 6-4, 6-6, 5-6, 4-3? Perché dobbiamo ripartire dalla difesa, scusa? Ibra, perché?
1: Je ne sais pas,
0: très bien. A Salisburgo alle 18:45, giovani diavoli a caccia di gol, sono Camarda e Cissé che dovrebbero giocare per quanto riguarda il Milan. Invece a Vigo alle ore 21 la guida è all'Ibegovic. Si può arrivare in fondo, dice Spallettone. No, si può, si deve. Super Paris Saint-Germain 2-4 al City. Il City va KO nella sfida tra gli emiri, nella sfida tra sponsor, nella sfida tra attaccanti e anche tra portieri. Bella partita. Haaland ne ha fatti due, cioè anche quando perdono questo fa la doppietta. La sentenza proprio, eh. Perché sì, non è problema del centravanti, però inizia ad avercelo il centravanti, che poi uno la perdi 4-2, magari quella dopo la vinci 3-0. Però no, dai, è passato un giorno, oggi vediamo un po' se la Gazzetta si è rianimata, Yves, dopo la debacle interna di San Siro. E il rompipallone! Ah no, il rompipallone fa dell'ironia sul Napoli. L'Aurelio De Laurenti, stiamo girando il film Natale senza Champions. Niente, l'ironia sull'Inter non riesco proprio a farla. Però c'è la sveglia. Dai, la sveglia ieri dormiva, ma oggi si è svegliata. Grande rubrica, tra Italia e Germania un affare da 3 soldi... Anzi, di più, amo le mie radici, dice 3 soldi. La sveglia dice, dialogo al telefono, pronto? Sono Mancio, Mancini che chiama 3 soldi per convincerlo ad andare in nazionale. Ah, ok, niente. Sull'Inter che ha perso col Bruges, proprio niente. Sono passati 2 giorni. E la sveglia rompi pallone, voglio fare dell'ironia. Poveri di spirito, però, dai, su. Carica Spalletti, veniamo noi, carica Spalletti. Da battaglia e sogna la finale. Juve, voglia di Coppa. C'hai voglia di Coppa, tu, Yves? Hai un po' voglia di Coppa, sì o no?
1: Sempre.
0: Non mi sembra grande entusiasmo, però, quel di Torino. L'allenatore rilancia Voltemade con il Celta di Vigo. Mi manca arrivare in fondo in Europa. Si può fare, dice Spalletti. Poi è intervenuto anche su Pisacane. Ha detto, o meglio, sulla vicenda Pisacane. Ma hai detto di volergli dare uno schiaffo. Io mi sarei aspettato un titolo in prima pagina oggi, no? Perché, sai, ha anche detto Spallettone che, cioè, quelli che hanno detto e quindi anche scritto che io avrei detto a Pisacane ti do uno schiaffo, hanno dichiarato il falso, hanno scritto falsissimo, ha detto Spalletti. Io un titolino in prima pagina l'avrei messo, falso chi scrive, no, non l'avresti messo tu oggi? Beh, la conferenza stampa cosa esce da Spalletti oltre voglio arrivare in finale? Falsissimo chi ha scritto ti do uno schiaffo, o no?
1: Ogni tanto ci vuole una cosa così drastica.
0: Ogni tanto ci vuole una cosa un po' drastica. Vicario, Gatti e Cambiaso. Formazione italiana come mai in questa stagione? Quelli ci sono a disposizione, gli altri

0: sono infortunati o depressi. Celta depresso, il Celta che è depresso da agosto, vinta solo una partita, ci tirano la gufata. Stiamo passando solo un periodo sfortunato, dice l'allenatore del Celta di Vigo, che l'anno scorso ha fatto molto bene, elogiato da Spalletti in conferenza stampa. Sai che io inizio a essere un po' stanco? Perché io me le guardo tutte le conferenze stampa di tutti gli allenatori, è un mio vizio. Tutti, però qualunque squadra giochino contro qualsiasi allenatore, è un grande allenatore, ha fatto un grande lavoro, si vede la sua mano nella... Non è vero! Ma cos'è sta difesa della categoria a prescindere? Ma non è vero. Ma chi è l'allenatore del Celta Vigo? Cosa ha fatto l'allenatore del Celta Vigo? Chi è? Lo conosci tu l'allenatore del Celta Vigo? Io?
1: Non lo so, lo però...
0: Non sa chi sia.
1: Ha detto che vuole ripetere le stesse cose che sono successe anni fa, vincendo anche 1-0 contro la Juve.
0: Ho capito. Ma vabbè, ma lui era in tribuna a fare il tifo, che ne sa di quello che è successo anni fa, non sa niente. Llorente rilancia, due scudetti con la maglia della Juve a proposito a Llorente. Da Colo Muani mi aspetto 20 gol, dice lui. Anche noi. Ne ha fatti 10 nella prima esperienza in Bianconero in 6 mesi, per 2 fa 20. Juve puoi stupire. Alai Begovic e Nico Gonzalez decisivi secondo Llorente. Attenzione a Iago Aspas. È il vecchietto.
2: Intanto Napoli, a Napoli. Tanta tensione. De Bruyne e Allegri sono scintille, la pazienza è finita, ce l'ha coi senatori.
0: Ambientino, ragazzi, ambientino a Napoli. Non male che a Napoli ci giochiamo fra. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, mettiamola in archivio, così Marco da Crema poi ne può fare l'uso che vuole, come sempre. Apriamo Tutto Sport, volte svolti. Ti è piaciuto il gioco di parole, Yves? Volte svolti?
1: Non è che mi diventano come quelli del Corriere, no?
0: Non ti piace, no, è la più divertente quello del Corriere. Ore 21, Celta contro Juve, poi sarà Celta o sarà Celta di Vigo? Sarà scelta. Il tedesco a Vigo ha un'occasione che non può sprecare. Per Spalletti oggi e per il suo futuro domani. Finora deludente, volte male, deve convincere il tecnico, deve convincere i tifosi, deve convincere la società, che per gennaio cerca un nuovo attaccante da affiancare a Kolo Muani. E allora Lucio dice, conto su di lui. E ho già attivato la modalità da battaglia, chiedo ferocia, questa è una Champions 2, vogliamo arrivare fino in fondo. Champions 2, è una Champions 2 l'Europa League, no?
1: Ti posso dire, è una cosa mentale, no? Uno può dire, cioè, è la mia Champions League, anche se un'Europa League, uno dice, è la mia Champions League, la voglio prendere.
0: Tu dici, basta convincersi che stai giocando in Champions. È bella questa idea che hai avuto stamattina. Tu dici, il giocatore della Juve si sveglia la mattina, fa colazione e dice, ma tutto sommato io sono in Champions, la Champions 2, è la mia Champions League. Ci sta. Però quando abbiamo perso 4-0 con il Vigo era Coppa UEFA. Siccome tutti continuano a ricordarla, era Coppa UEFA, però non era Coppa dei Campioni, era Coppa UEFA. Con Seisao si lancia, e perché gli ha fatto la domanda, lui dice, io come sarà? Posso far di più. Cosa può fare più di Salah? Pepe. Secondo voi con Seisao può fare più di Salah? Sondaggione sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Azzerare Cagliari, l'editoriale di Tutto Sport, e puntare al trofeo. C'ha ragione Yves, cioè, sono con te, è una Champions 2. Illusione di Aho, il Feyenoord ribatta il Como, 3-2 Rotterdam, era andato in vantaggio con Diao il Como, poi ha beccato ogni contrattacco del Feyenoord che sono andati a segnare, poi aveva fatto un altro golletto. Dubikas ha sbagliato un gol praticamente a porta sguarnita, la dimostrazione che tutti i centravanti possono sbagliare a porta vuota. Mourinho Rudiger, così fa male, è un po' di ironia, dai! Tutte su angolo le tre reti della rimonta del Real. Gasperini, ma come io? Gasperini, il mago della tattica, degli schemi, della preparazione delle partite, mi becca tre gol da corner. Come mai? Se pensasse Spalletti, allenatore della Juve, beccava tre gol da corner, secondo te?
1: Il mondo viene giù.
0: Il mondo veniva giù. E invece questa sera speriamo di tirarlo su, il muro nel mondo. Vediamo, Vicario in porta. Può essere una sorta di 3-4-3. Vicario in porta, Kalulu, Gatti e Lukumi in difesa, quindi turno di riposo per Bremer. Attenzione, bravo, lavora Ibe, lavora. McKenny e Cambiaso mi vanno sulle corsie esterne. Sar e Cop Miners mi fanno i mediani e quindi turno di riposo per Douglas Lewis. Con Seisao e Alai Begovic stanno sotto punta, la punta è Voltemade, come scrivono tutti, come così. Sarà questa sera, anche perché l'ha detto di fatto, due certezze, certo, di formazione Spalletieri in conferenza stampa, Gatti e Voltemade. Passi avanti nell'adattamento, Voltemade è dentro e si è calato nel mondo Juve. Cosa ha preso in questi giorni? Cosa avrà preso? Non so, sarà andato a studiare un po' di storia al museo. Raga, attenzione, regia Juve, c'è Cop Miners. Lucio ci riprova. Cop Miners, regista della Juve questa sera. Azzardo o ci sta? In mezzo. Che chance per lui. Per scalare le gerarchie, scrive Tutto Sport. Fuori Douglas Lewis, in affanno a Cagliari. No, dai, in affanno Douglas Lewis a Cagliari non mi è sembrato in affanno. Anzi, perché? Non sono d'accordo su questa cosa. C'era anche un rigorello su di lui. Qui continua Assa, Bogà torna e punta la Lazio. Ha fatto anche un golletto ieri in allenamento Bogà. Dai e vai, sotto porta, tac, golletto. Quindi bene, oh, sta bella notizia. Io pensavo che ritornasse dopo la Lazio, Bogà. E invece, beh, non è stato convocato per stasera, però intanto è tornato, ha fatto un allenamento, ha fatto anche un golletto e punta la Lazio. Perché poi domenica sera c'è Juve-Lazio, in caso vi foste dimenticati. Zegrova scalpita. Ma è fuori lista. Bisognava pensarci prima. Più che fuori lista era fuori squadra, perché l'avevano messo sul mercato quest'estate a Zegrove, quindi i messaggi erano abbastanza chiari. Qui Celta, indigesto alla Juve che 26 anni fa perse 4-0. Basta però questa roba, ce la tiriamo da soli. Basta questa roba del 4-0. Thiago Correira e Rueda, la forza è negli autoc. Però occhio a Rodriguez del Celta questa sera, occhio a Rodriguez, tentiamo l'impresa, possiamo farcela, dice l'allenatore del Celta di Vigo, che è ottimista. Chiudiamo Tutto Sport, attenzione, mettiamolo in archivio, facciamo salire il Corriere dello Sport, chiudiamo Tutto Sport e facciamo salire alla ribalta il Corriere dello Sport Stadio, perché c'ha un titolo, caro il mio Yves, il Corriere dello Sport Stadio. Sai cosa mi titola stamattina? Mi titola Special Beffa! Special Beffa! Olimpico, finale da incubo. Gasperini mette sotto i Blancos, ma fino all'82esimo minuto. Non gli ha spiegato a Gas che le partite durano 95. Poi, la sera è tutta di Mourinho, che anche prima si becca gli striscioni dei romanisti. Bravi, bravi. Real, 3 gol in 7 minuti. Decisivi cambi di José, Espi e Hendrik. Intanto il Como è battuto 3-2 dal Feyenoord, la favola Como. Fabregas dice, no, vabbè, fa male, però siamo qua per imparare, insomma, credo che sia. La notte dell'assurdo, nell'editoriale del Corriere dello Sport, impariamo a difendere anche loro.
2: Come impariamo a difendere? Ma come?
0: Ma non volevate mica il calcio spettacolo pieno di gol? Scusate, io mi sono divertito questi 2 giorni, mi sono messo un sacco di gol, anche stamattina me li riguardavo, divertente è stato, soprattutto quelli di 3 soldi mi sono piaciuti. Europa League, tutti gli occhi su Camarda, Amorim del Milan dice, sì va bene le critiche, però mi serve tempo, dategli tempo al visionario, dategli tempo. Una scossa di Spalletti invece per quanto riguarda la Juve, una Juve da battaglia, così presenta la partita di questa sera, li voglio feroci e velenosi. Ai giocatori chiedo rispetto per la storia del nostro club. E sul riferimento al falsissimo nei confronti del ti do uno schiaffo che è costato un giorno di squalifica a Pisacane. Ma non è quello che è costato il giorno di squalifica, perché le motivazioni ovviamente non c'è. Pronti 4 cambi. È Allegri. Allegri a Venezia, un altro Napoli. E quindi Meret, Lobotka, Spinazzola e Lang dall'inizio. Ipotesi ritiro in caso di frenata col Venezia che ha cambiato allenatore. Ambientone a Napoli, ragazzi. 7 del Liverpool intanto in Champions. I Reds ne fanno 6 in casa dell'ASC. Queste belle partite di Champions dove una squadra potrebbe vincere anche 6-0 volendo a volte. Cuore 3 soldi. Azzurro a metà. Qui c'era, ma perché c'è solo un giornale che non si è divertito in questi tre giorni qua? È il Sale del Calcio. Corriere dello Sport giustamente mette la foto di Tre Soldi all'aeroporto con i compagni, che legge il Corriere dello Sport che titola opera da Tre Soldi e ride. Si è divertito anche Tre Soldi, ma come, si sono divertiti tutti, perché loro non si divertono mai? Mamma, che tristi che siete, dai, un sorriso. Lucio Carica. Sono già in modalità battaglia, dice Spalletti. La squadra dia tutto. Doppio modulo. 3-4-2-1, 4-2-3-1. No, ma nel campetto mi mette il 3-4-3, scusa. E allora su chi gli occhi questa sera? Su Gatti, che merita di giocare, dice Spalletti. Su Cop Miners, regista. Abbiamo messo... Gli manca da fare il centravanti e il portiere con Miners. Poi abbiamo provato tutto. E su Voltemade al centro dell'attacco. Bogai invece è parzialmente in gruppo. Sapete che Corriere dello Sport ama questo accostamento al latte, quindi parzialmente in gruppo Bogai. La carica di Cicco, perché ha parlato anche con Seisao. È stata curiosa la conferenza di con Seisao, perché alla quarta domanda, alla quarta domanda, tutti zitti, l'ufficio stampa di lui ha detto domande, altre domande? No. Se c'è lì con Seisao che parla una volta all'anno, zero. Qui sto bene, però, ha detto lui. Ma se hai questa maglia, ha detto con Seisao, addosso, devi vincere. Intanto è un piccolo Righio. Chi è piccolo Righio? Corriere dello Sport Stadio ha già proiettato su Juve Lazio. Oh, ragazzi, occhio che Gattuso e la Lazio hanno tutta la settimana per preparare Juve Lazio. Loro non le fanno le coppe. Calendario della Juve dopo la trasferta di Vigo gli ha messo Juve-Lazio domenica. Potevano giocare lunedì? Vabbè, però perché giocare lunedì? Giochiamo domenica, così abbiamo un giorno in meno da riposare. Lo so, sia sfortunelli. Bela Jan da meteora a recordman. Vince tutti i record delle statistiche. E la Lazio ha 2-9 a staffetta. Anche con la Juve partirà Noslin e poi toccherà Pinamonti, anche perché... Gattuso anche un po' scaramantico, quindi l'esperimento ha funzionato e lo ripete. Gattuso dice la Lazio ora resti concentrata, lui che può preparare la partita tutta la settimana. Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio. E allora, caro il mio Yves, andiamo velocemente su tuttojuve.com prima di fermarci, perché c'è il primo piano del buon Massimo Pavan come tutte le mattine. Eccolo qui Celta Vigo Juventus. C'è Spallettoni. Spalletti annuncia dei cambi e lancia la sfida. Voltemade giocherà, dobbiamo essere più feroci, dice lui. Anche Gatti ha annunciato. Chiede più feroce alla squadra e punta in alto in Europa League. Le parole del tecnico, anche su tuttojuve.com, vi facciamo un bel riassunto questa mattina. Gatti e Voltemade pronti. Non siamo abbastanza feroci, serve una Juve più cattiva. Sono questi i temi del giorno. Questa competizione è una Champions 2, vogliamo arrivare fino in fondo. Voltemade centravanti, Spalletti spiega come vuole utilizzarlo. Il centravanti avrà l'opportunità di dimostrare le proprie qualità e di aumentare il proprio peso all'interno della squadra. Secondo me può fare il centravanti con delle attitudini di manovra, può creare dello spazio che poi va ad attaccare, dice Spalletti. Praticamente si lancia da solo. Attenzione, l'editoriale del giorno, o meglio la firma bianconera del giorno, perché è così che le abbiamo ribattezzate quest'anno, le firme dei nostri giornalisti tifosi, tocca al buon Fabrizio Poncirolli, che titola così: si è capito che l'Europa League è la competizione più? È la competizione più importante in assoluto. Fa anche un po' di ironia il buon Fabrizio. Andate su tuttojuve.com e mi cliccate l'editoriale firma bianconera del buon Poncirolli e ve lo leggete tutto. Grazie, il virgolettato del giorno ci va a riassumere quel che è successo che non vogliono pubblicizzare. E cioè, Luciano Spalletti, due punti aperte virgolette, è falsissimo che io abbia detto a Pisacane ti do uno schiaffo. Falsissimo. Ha usato il superlativo. Anche un po' assoluto. Chiudiamo tuttojuve.com e non lo so, c'è qualcosa di doblonesco su Calcio e Finanza oggi? O che dici, sì o no?
1: Sì.
0: Robetta, chi c'è? C'è il faccione di Infantino, cosa ha combinato? Il piano di Infantino, un finanziamento aggiuntivo da oltre 13 milioni alle federazioni affiliate. Furbino, Infantino, un bel 13 dobloni in più alle federazioni affiliate per continuare a farsi votare. Intanto l'Arsenal è pronto a tagliare 60 posti di lavoro per ridurre i costi. No. Riduzione del personale, no. Arsenal, non si fa, scusa, per le maestranze che guadagnano poco.
2: La UEFA continua la sua battaglia a distanza. Cerca il suo candidato per sfidare Infantino. Sondate Kang e Klaveness.
0: Ma conosci Kang? Conosci Kang, Yves?
1: No.
0: Kang?
1: No, non conosco.
0: Klaveness, almeno sì, Klaveness, sì, dai, Klaveness.
1: Non seguo, sono sincero.
0: Non seguo, è meraviglioso. Va bene, intanto continua a fare il pieno la QE De Laurentiis perché spera che gli facciano lo stadio. Ma adesso piccolo stop per noi, tra poco siamo.

0: Rassegna Stampa.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il ritorno della Roma in Champions League all'Olimpico poteva essere una festa rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi hanno dominato il Real Madrid portandosi sul 3-1 grazie al gol di De Ron e alla doppietta di Malen, ma nel finale cross di Guler dalla bandierina trovano la deviazione vincenti di Espi, Hendrik e Rudiger. Sorride il grande ex Mourinho, deluso a fine gara invece Giampiero Gasperini.
2: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità. Sì, sì, noi dobbiamo partire da questo e non farci, anche se è pesante questa sconfitta, ma dobbiamo reagirla subito.
1: Amarissima due giorni di Champions per le italiane, si è chiusa con anche la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord a Rotterdam. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. Allora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League. La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari, dopo il buon debutto europeo contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco assistito da Ibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Atteso Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Paphos. Il tennis, il Six King Slam, cambia data, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre. L'esibizione di Riyadh si giocherà dal 27 al 30 dicembre. La decisione arriva dopo gli attacchi dei giorni scorsi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Yannick Sinner, vincitore delle prime due edizioni del torneo, aveva annunciato il forfait nella data originaria. Gli organizzatori nel frattempo l'hanno rimpiazzato in tabellone con lo statunitense Tim. Il basket continua a volare, la Virtus Bologna che si impone anche all'Adidas Arena contro Pari Basket nel round 5 d'Eurolega e centra la terza vittoria in fila. La squadra di Alex Mumbrou bissa il colpo esterno di Monaco di Baviera e apre al meglio la settimana del doppio turno che si chiuderà venerdì in casa al Paladozza contro il Basconia. Sofia Goggia è tornata ad allenarsi in slalom gigante sul ghiacciaio dello Stelvio dopo oltre un mese di stop causato dalle due infezioni virali che l'hanno costretta a interrompere gli allenamenti in Sud America. La bergamasca ha deciso di saltare il primo gigante della nuova stagione di Coppa del Mondo sulle nevi di Solden in programma il 24 ottobre. Si trasferirà invece a Copper Mountain per proseguire gli allenamenti con l'obiettivo di tornare in gara il 28 novembre nel gigante di Killington. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: Media Dub News.
3: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato. Qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo, con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili, con massime tra 20 e 25 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stampa.
9: Attenzione, la Juventus ancora, la Juve non mi ha fatto gli auguri sui social a Teresa Deschamps, ma arriverà, prima ci sono i convocati di questa sera, e allora Selig, Bremer, Gatti, Kelly, Conceição, vado in ordine di numero. Opminers, Kolomwani, Douglas Luiz, Kalulu, Alai Begovic, Cambiaso, McKenny, Pinsoglio, Vicario, Lukumi, Voltemade, Sar, Gonzalez, Caval, Neto, che ha preso il numero 33. Attenzione alla sua prima riconvocazione in questa sua seconda esperienza con la maglia della Juventus. Eccolo lì, Yves Laroche, puntuale, già lì pronto a mettere in, non viva voce, ma viva grafica, i convocati. Ma la chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta assolutamente nella nostra vita, è pronta, è calda, è carica, ha voglia di Europa League. Enrico Bianconerissimo scrive: dopo aver visto le quattro vergogne d'Italia, gli attuali scudetti, di non essere gli scudettati, di non essere in grado di vincere una partita in Champions, vorrei ricordare a Fabregas che in Champions si va per dimostrare, non per riparare. Si impara nel campionato, ma in Europa si dimostra, di essere i campioni non si impara. Così dice, beccatela lì, così Fabregas lo sa. Fabregas avvisato, mezzo sentenziato. Piero da Palermo dice: buongiorno, a play, che odore, c'è un sacco di gente che ti fa conto, chissà come mai. Stefano da Firenze scrive: il calcio spettacolo e i suoi eredi, eh? È anni che penso questa cosa, Guardiola ha rovinato il calcio. Ma vogliamo riaprire? No, non vogliamo riaprire questa mattina la diatriba giochisti risultatisti, dai, perché se no, no, no. Guardiola, Luigi da Manchester ci manda delle vignette che ridono, dei filmati che ridono, dei vecchi cartoni animati che ridono, chissà come mai. Luca da Genova scrive: Cico, posso fare più di Salah? Modesto, magari iniziasse dai gol, me lo parlo più fatti, però Luca è una sintesi giornalistica, non ha detto così, non è stato così. Gli hanno detto, dicono, Spalletti ha detto che sei come caratteristica avvicinabile a Salah, e lui ha detto: sarà grande campione, ha fatto una grande carriera, magari lavoro per questo. Cioè, la sintesi giornalistica è un conto, quello che ha detto, il senso del ragionamento di Conceição era un altro. Gerardo, tifoso juventino, scrive: ma con le debite proporzioni Cico non è salario, capito? Ma infatti lui non ha detto questa cosa. Massimiliano da Roma: il Celta 8 punti in altrettanti match di campionato, ha segnato 8 gol vincendo una sola partita, sembra reggere difensivamente avendo subito solo 6 gol, insomma più o meno un altro Cagliari alla nostra portata. Spero di uscire da Vigo con i 3 punti. Guarda, facciamo così allora, visto che hai voluto fare una sintesi che però toccherebbe al sindaco, oggi c'è il sindaco, è lui il nostro statistico, però andiamo un attimo alla scoperta del Celta, visto che in pochi lo conoscono. C'è una luce strana attorno al Balaidos, è l'insieme di umanità che lo circonda, le macchine che sfrecciano, le birrerie sempre piene, la gente che si diverte, quella che fa in fretta. Le bandiere bianco-blu ieri facevano da cornice ai balconi affollati di curiosi, nell'aria tutta l'attesa, spasmodica. Del resto, la mente va a 26 anni fa, Vigo, al 4-0 netto alla vecchia signora, secco, contro una delle squadre più forti del mondo, che nel frattempo è diventata così diversa da non riconoscerla e non riconoscersi. I tifosi spagnoli lo sanno, e sanno che i bianconeri si troveranno davanti a un elemento da non sottovalutare, l'orgoglio estremo di una squadra popolare, e nel senso più puro del termine, scrivono su Tutto Sport, che è della gente. Anche stavolta il Celta ha visto l'Europa e ha iniziato a contare le stelle, in particolare le proprie. Nella sua storia ha giocato solo una volta in Coppa dei Campioni 2003, mentre questa è la decima in Coppa UEFA, oggi Europa League. Attorno allo stadio ieri c'era anche chi aveva vissuto la prima nel 71-02 con l'Aberdeen, quando non vi erano mica speranze. Quelle si sono costruite negli anni. Tante altre si sono poi accumulate con il lavoro fatto, con le attenzioni e le innovazioni. La più importante è stata indubbiamente il settore giovanile. Da anni il Celta gioca con tanti elementi prodotti dalla propria cantera. Anche questa sera, 5 dei possibili titolari, Rodriguez, Lago, Carrera, Aspas e Rueda, quest'ultimo compassato nella squadra B, sono partiti dalla Galizia e sono rimasti serenamente in zona. Nell'ultimo periodo, all'ottimo lavoro di scouting, è stato aggiunto pure un progetto di reclutamento giocatori in Africa. Sta iniziando a portare già qualche frutto, come il figlio di Roger Milla, Germain, per ora in seconda. E ancora un dato, almeno per contestualizzare, dal 2008 il Vigo ha sempre schierato un calciatore nato in casa nell'undici iniziale. Sono state 675 partite in 15 anni, solo Benitez ha interrotto la tradizione, naturalmente uno dei fattori che ha poi scatenato l'addio del tecnico, gli hanno detto ciao ciao Benitez. A ogni modo, oggi la storia è quella di Giraldez, perfettamente in sintonia con la filosofia immerso e connesso. Da quando si è seduto, mai comodo, sulla panchina dei galiziani, ha costantemente favorito nuovi esordi in prima squadra, tra questi soprattutto quello di Rodriguez, uno da tenere sotto stretta osservazione. Come Aspas, inevitabilmente, l'attaccante, il simbolo, il capitano, il protagonista indiretto delle mancabili passerelle con il suo numero 10 sulle spalle. L'ultima contro lei, cioè, guarda, giusto in te. A chiedere in giro sarà lui la risposta ai mali del Celta, appena una vittoria in questo inizio stagione. Tanti altri si augurano pure che l'esterno, scuola Barcellona, Jutla, torni a fare una differenza che finora proprio non si è vista. Appena un gol in 8 partite per lui, un anno fa 10 in 44. Non sarà un bomber, chiaro, però è uno da partita secca, come Moriba, altro giocatore che potrebbe stuzzicare persino il mercato juventino. È un centrocampista forte, tecnicamente e fisicamente, ha 23 anni. Questo è un po' il riassunto del Celta di Vigo. Ma scusate, poi torno naturalmente sulla chat, a grande richiesta, ma qui sapete siamo un po' come siamo un jukebox da suonare la rassegna stampa. Voi chiedete e noi a grande richiesta vogliono sapere quale sia la classifica di Champions League, il grande girone unico, la super classifica show dopo due giornate. Andiamo a vederla un po', così facciamo riassunto. Allora, quota 6, quindi due vittorie ci sono: Paris Saint-Germain, Barcellona, Aston Villa, Stoccarda, Liverpool, Sporting, Arsenal e Real Madrid, insieme al Real di Betis. A quota 4, Bayern Monaco e Shakhtar. A quota 3, c'è il Como, che aveva vinto la prima: Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Bruges, Manchester City, Borussia, Lens, AEK Atene, Lipsia, Sabas, Feyenoord, Bodo, Glimt. Con un punticino, frutto del primo pareggio, la Roma, il PSV, il Viking e il Fenerbahce. Quota 0 in classifica dopo due giornate ci sono l'Inter, il Porto, lo Slavia Praga, il LASK, il Lilla, Galatasaray, lo Sogno e il Napoli. Voi avete chiesto e io ve l'ho letta. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Luca scrive 4 sconfitte, non era mai successo. E beh, c'è sempre la prima volta però. Ha fatto la guerra alla Juve. Battisti cantava, le conseguenze spesso fan soffrire. 4 su 4. E da Bologna dice che bella giornata, qui 12 gradi ed un bel sole. Che serata ragazzi, a posto così? No, a posto così niente, adesso siamo noi stasera. Davide scrive come sono dispiaciuto che gli ingiocabili cartonati, che i fantastici lariani, che gli onesti napoletani e i giochisti romani abbiamo perso, ma che dispiacimento. Bruno da Cuneo, oggi è pure il mio compleanno, spero. Oh, è il compleanno di Bruno da Cuneo, Bruno! A Bruno, gli facciamo gli auguri in diretta a Bruno, messaggio delle 9:10, che dici, spulciamo, gli facciamo noi gli auguri, dai. Però ci proviamo quando inizieremo poi il secondo blocco, intanto lo contattiamo. Mentre io non ho un bel ricordo, scrive Alfredo da Aprilia, di quel 4-0, eppure avevo 26 anni all'epoca, Ricordo bene la disfatta contro il Fulham, quella me la ricordo anch'io, ero lì allo stadio. Vinciamo bene stasera e conserviamo energie per domenica. A proposito di Trezeguet, che oggi è il suo compleanno, me la ricordo quel poker che abbiamo beccato dal Fulham con Zaccheroni in panchina. Vinciamo facile, scrive Adriano da Pioltello. Dai, non stiamo lì a fare tante scene, ci vince facile questa sera. Sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno, buongiorno Claudio, sono Paolo da Ferrara. Non vorrei dire che è una bestemmia che il signor Conceição si paragoni a Salah. Per quello che ha fatto in carriera Salah dovrebbe cominciare a muoversi, soprattutto a fare qualche gol, perché mi sembra che di gol scarseggiamo un po'. Grande movimento, sono d'accordo, grande generosità, però per il resto, per quanto riguarda stasera, sono molto preoccupato, non per Gatti, perché per me è una sicurezza, anche se qualcuno non piace, per me è uno che può dare molto alla Juventus. A me preoccupano Cop Miners, ma soprattutto Cambiaso. Speriamo di non giocare in 9, se non in 8, perché stasera si rischia tanto con una formazione del genere. Comunque, beh, se non li... bisogna vederli. Speriamo bene, Claudio. E per quanto riguarda gli altri, non mi interessa. Cioè, tra prescritti e squadra di Stato, non mi interessa. Forza Juve sempre, ti saluto.
9: Ah, attenzione. No, intanto sto anche cercando di risolvere, perché dico la verità, non ci sono riuscito stanotte, ci provo stamattina. C'è la convocazione di Kelly. Kelly aveva preso cartellino rosso contro il Galatasaray, non è squalificato. Però è nell'elenco dei convocati. Magari lo portano per gita premio, so. La difesa è il miglior attacco, scrivono da casa. E allora, attenzione a Massimo da Campli, in provincia di Teramo, che ci scrive, ma io sento alcuni opinionisti che in base alle formazioni di Juve e Milan dicono che snobbano la UEFA. Io dico, ma già, è vero, ma già, che pirla, l'ha scontato la partita scorsa la squalifica Kelly. Scusate, mi sono fatto tutto il ragionamento da solo. Ragazzi, l'ha scontata la partita scorsa, abbiamo già giocato, abbiamo giocato col NEC e l'ha scontata. Guarda, chiedo scusa a tutte quelle a cui l'ho chiesto, adesso faccio il messaggio cumulativo. L'età avanza e perdo colpi, eccoci qua, Allora... dice il nostro Massimo. Come si fa a dire queste cose? Quando le due squadre sono costrette a vincerla, sia per entrare in Coppa dei Campioni, per la bacheca, per i soldi, per il blando, sarà per il brand, per disputare la Supercoppa Europea, eccetera, eccetera, pagherà poco, ma la Coppa UEFA è sempre la UEFA. Sarebbe diventata Europa League nel frattempo, però. Anni passati, squadre italiane ci andavano di testa per vincere, all'estero invece è diverso, chi partecipa a tutti la desinano. Massimo, hai fatto un casino nel messaggio, Massimo. Che metà ne avanza. Sabrina da Fabriano scrive: ma Kelly non aveva ricevuto due giornate contro il Gala, la prima scontata contro il NEC? No, aveva ricevuto la sua squalifica e l'ha scontata contro il NEC, punto e a posto. Dunque, il problema del calcio in Italia è la pirateria, scrive Fausto da Brescia, titolo presidente della FIGC, quale? Risultati 4 legate. Ragazzi, fate un po' pace con voi stessi quando scrivete i messaggi, grazie. Angelo da Pioltello dice: ieri stavo per andare a letto un po' deluso visto che la Roma stava vincendo, solo che poi facendo un po' di zapping ho notato che era il Real aver ribaltato la partita, e anche è partita una sana e grossa risata che ha svegliato tutto il vicinato. Sempre solo forza Juve anche a te, vocale da casa.
11: Buongiorno Claudio, buongiorno Yves, Donato tifoso bianconero da Roma. Comunque, avvisi naviganti, Voltemad non è un pippone, ricordatevi queste parole, Voltemad non è un pippone, Voltemad sa giocare a calcio, è forte, fisicamente è tutto, c'è un grande carattere, lo vedrete fino alla fine del campionato, ok, ve lo sto dicendo oggi, Voltemad non è un pippone, un grande campione.
9: Ciao, Win. Stai calmo, non ho detto, ma chi è? Yves, tu hai detto che è un pippone, Voltemad, io no. Hai detto tu?
12: No, non c'è neanche aperto l'argomento.
9: Allora, senti, scusa, togliamoci subito il dubbio. La domanda, con Conceição. Yves, la domanda, la pillola numero 5. È l'unica che esce dalla conferenza con Conceição. Gli hanno detto, Spalletti dice sempre che il paragone come caratteristica, come tipo di gioco è Salah. Sentiamo la risposta di Conceição.
13: No, io... imparo da tanti giocatori, Salah è una leggenda del calcio, ha fatto la sua carriera che è straordinaria. Io sono ancora giovane, però imparo da tutti i grandi giocatori per migliorarmi me stesso. Devo migliorare ancora, però so che ho le qualità per diventare ancora più forti, e è quello che devo fare.
9: ho le qualità per diventare ancora più forte, mica di Salah, parla di se, cioè mi sembra chiara la risposta, no? Imparo da tutti i giocatori, Salah è un campione, devo lavorare per migliorarmi, ho le qualità per diventare ancora più forte, mica di Salah, parla di se stesso. Giusto, Yves? Non era difficile da capire, no?
12: Beh, infatti, lui deve no? solo migliorare, come ha detto, devo migliorare.
9: Non ha, non ha detto diventerò più forte di Salah, ha detto lavoro per migliorarmi, imparo dai grandi calciatori per migliorare me stesso, per diventare più forte io con Seisau come calciatore. Non ha detto divento più forte di Salah, dai su, però lo dico anche ai colleghi giornalisti, ascoltiamole le parole dei calciatori quando parlano. Tra l'altro parla anche un italiano corretto, e con Seisau lo parla molto bene. Sentiamo un vocale da casa.
14: Buongiorno Claudio, qui dai Solaliri. Poker,
9: ciao.
14: Stupendo, svegliarsi così non ha prezzo, meraviglia, fino alla fine.
9: Vedi che anche le nostre ragazze sono tutte belle contente stamattina, c'è solo un quotidiano che è sempre acido dopo le partite di Coppa, non so perché. Piero da Palermo dice, è plan, goduria. Sentiamo un vocale da casa.
15: Tre soldi, ole, Villarreal, ole,
9: ole,
15: Feyenoord, ole, Real Madrid, ole, Gianni da Canicattì,
9: ole, Gianni da Canicattì. Kelly ha già scontato la squalifica con il NEC, Marco, l'abbiamo detto, adesso mi metti la puntualizzazione, l'abbiamo già detto, l'ho già detto. Torniamo un attimo dal ciclo con Seisau, visto che ce l'abbiamo, caro il mio Ive, e sentiamo la pillola numero 3, numeri che piacciono a me e a te, il 5 e il 3, la 3, sull'Europa League, la 3.
13: Sì, giocare l'Europa League è sempre è una competizione internazionale, è una competizione dove vogliamo fare molto bene, e sì, giochiamo contro squadre diverse di quelle che abbiamo giocato in Serie A, con difficoltà diverse anche. Con tre buone squadre, la squadra del Celta di Vigo è una buona squadra che ha fatto l'anno scorso molto bene. Niente, dobbiamo essere preparati a fare il miglior possibile per raggiungere i tre punti per continuare bene questa Europa lì.
9: E allora sentiamo quella pillola numero 4, su cosa vuol dire indossare la maglia della Juve.
13: Sì, io mi sento molto bene qua, ho la fiducia del mister, di tutta la squadra, dei compagni, di tutti i direttori, mi sento molto bene, è vero che voglio vincere, non si sta bene qua in questo club se non vinci, e questo lo so, lo sappiamo tutti, sappiamo che l'esigenza è alta, e niente, dobbiamo velocemente migliorare questi dettagli per raggiungere gli obiettivi e anche migliorare in quello che sappiamo che dobbiamo migliorare, che fa la differenza in questo momento.
9: Allora, la Juve si deve vincere, ragazzi. No, stavo guardando sul sito, no, perché non mi hanno fatto gli auguri a Trezeguet e a Deschamps? Perché, Yves, secondo te? È tardi, sono le 9.53.
12: Arrivano, tranquillo.
9: Arrivano? Vabbè, make the difference, speriamo di fare la differenza e aspettiamo con ansia. Intanto gli rendiamo merito noi a David Trezeguet, il Cobra, 320 partite, 171 gol con la maglia della Juve, 0,53 di media, 6 titoli. David Trezeguet e Didier Deschamps, che ha lasciato anche lui mezzo a mezzo andando via prima della fine dell'anno quando ha fatto l'allenatore, ma da giocatore che giocatore, 178 partite, 4 gol con la maglia della Juve, 9 titoli, Champions compresa, per Didier Deschamps. Come si pronuncia Deschamps alla francese?
12: Scusami, non l'ho sentito.
9: Come si pronuncia in francese Deschamps?
12: Deschamps.
9: E Trezeguet? Vabbè, Trezeguet mi sembra un po' all'italiana, però potevi dargli un po' di R arrotata in più. Trezeguet, come direbbe l'avvocato, Trezeguet.
12: Io non ho la R in mancia, mi spiace.
9: Ma nemmeno io, che c'entra? Bisogna interpretare, bisogna lavorare sulla lingua. Ma lascia perdere, ma lasciamo perdere, ragazzi. Ma di cosa vi stiamo? Ma per le porci, di che cosa parliamo questa mattina? Attenzione. Sulla chat di RBN Radio Bianconera vedo della grande voglia di partita questa sera. Tipo. Gigi D'Ancona, che sta in lutto a tutte e due, dice magari vincere l'Europa League. Ancora ricordo la Goduria 92-93 con il Trap. Sempre un trofeo importante, però quella era la Coppa UEFA. Io, ragazzi, non mischierei l'Europa League con la Coppa UEFA, perché la Coppa UEFA era la seconda, la terza, la quarta del campionato. L'Europa League è la sesta, la settima. Quindi io non le mischierei, sono due competizioni completamente diverse. Secondo voi, ma infatti quando Spalletti dice che la Champions 2 non sono molto d'accordo. Secondo voi, dice Paolo, perché non riesco a capirlo. Probabilmente perché di calcio, schemi, caratteristiche dei giocatori non ci capisco molto. Ma perché Gatti non gioca titolare? È forte, segna, ci ha tolto tante volte dai casini. Non gioca perché è italiano? Io juventino da sempre, mi sono allontanato perché non mi piace più questa squadra fatta di stranieri. Come possiamo considerarla italiana? Beh, per il semplice fatto che noi, a differenza delle altre società, Paolo, abbiamo la proprietà italiana. Abbiamo un allenatore italiano, abbiamo staff italiani, abbiamo medici italiani, abbiamo strutture italiane, hotel italiani, stadi italiani, abbiamo tutto italiano. Poi purtroppo nel calcio di oggi tutte le squadre sono piene di stranieri, ma mica solo in Italia. Però noi abbiamo una base italiana che altri non hanno. Paolo, perché non gioca Gatti? Perché l'allenatore non ci piace. Perché l'allenatore preferisce degli altri difensori, non ci piace. Dice D'Ancona, scrive, ma magari c'era l'Europa League. Lo scrive forse anche Paolo da Roma, che per il momento ci saluta. E allora andiamo sulla chat a sentire un vocale da casa.
16: Ma ciao Claudio, alle Valentate, noi siamo quelli del fino a confine, poi io, insomma, io juventino milanese, che vedo un po' come te, insomma, quante volte ci siamo sentiti a ripetere queste cose. A me sembra di guardare le ultime imprese dell'Inter, ormai da qualche anno, e mi sembra di ricordare che le finali sono tre, perse 3-3, quindi anche qui il motto, le finali si vincono, non si giocano, l'ho sentito ripetere tante volte. E poi mi sembra 7 sconfitte nelle ultime 8 partite, 4-4 in casa, ma direi non male, no? Però forse il fino al confine vale un po' anche per qualcun altro.
9: Sì, dai, non male, non male. Mi ricordo anche Lugano addio, io del Inter, ma anche un Helsingborg in casa, se non mi ricordo male. Maria Teresa da Montelupone dice... Goduria è immensa, ancora stamattina abbiamo fatto uno strae. Per quanto riguarda il nostro Cico, non capisco perché non capiscono neanche le cose semplici. Secondo me c'è tanta gente in malafede, anche da parte degli imbrattacarte, alcuni troppi della nostra tifoseria che gli vanno dietro. Ragazzi, è stato chiaro con Sensao, se volete vogliamo farla risentire. Andiamo a riprendere la risposta di Sensao. La pillola numero 5 quando risponde al paragone fatto con Salah. Sentiamo.
13: No, io imparo da tanti giocatori, Salah è una leggenda del calcio, ha fatto la sua carriera che è straordinaria, io sono ancora giovane, però imparo da tutti i grandi giocatori per migliorarmi me stesso. Devo migliorare ancora, però so che ho le qualità per diventare ancora più forti e è quello che devo fare.
9: Ho le qualità per diventare ancora più forte, è quello che devo fare, più forte di me stesso, no più forte di Salah, è chiaro. Il discorso di Conceição mi sembrava chiaro, ma evidentemente non lo è per quello che l'abbiamo fatto risentire. Sentiamo un vocale da casa.
17: Trezeguet, quando gioca segna sempre. Trezeguet. Quando gioca segna sempre Trezeguet.
18: Buon compleanno Bomber, Re David, quanto manchi
9: quel gol al volo dalla distanza nel derby, con Cairo che si lamenta e con Lina che gli spiega il regolamento, gli dice: presidente, non è fuori gioco, è regolare il gol di Trezeguet nel derby. Poi c'è quel bellissimo gol in Supercoppa giocata allo Stadio delle Alpi, quando gliel'hanno annullato per fuorigioco, ma era dentro, era buono di quel due metri, no? Quell'Inter là, quegli anni là. Quando gioca segna sempre Trezeguet. Sentiamo ancora se ce l'abbiamo un ultimo vocale.
19: Ciao Claudio, Mariano. molto diciamo divertito da questa giornata di Champions. Sono molto contento per i risultati che ne sono venuti fuori. Speriamo oggi noi di fare invece una partita di un certo tipo. Non vorrei vedere un'altra partita simil Cagliari, dove siamo per 80 minuti nella metà campo avversaria e becchiamo contropiede ogni volta. Spero di essere più concreti. Su Douglas Luiz, devo dire la verità, sono più d'accordo con chi diceva che ha fatto una partita un po' sottotono col Cagliari. Io da lui mi aspetto qualcosa di diverso. Mi aspetto che lui veda gli inserimenti di giocatori che gli altri centrocampisti nostri non vedono. Invece si sta un pochino adagiando su questo passaggino laterale praticamente inutile. Poi c'era rigore su di lui, quello è certo, però io da lui mi aspetto altro. Quindi secondo me deve darsi, come dire, deve fare un piccolo salto di qualità. Per quanto riguarda quello che dicono i giornali, io consiglio a tutti i tifosi della Juventus di non credere una sola parola. Adesso vediamo anche con le parole travisate su Conceição, non dovete credere a nulla di quello che scrivono i giornali, lo fanno apposta per farci incazzare.
9: Attacco diretto ai giornali questa mattina nella rassegna stampa. Iva, attenzione, Mariano indispettito. Ma su Douglas Luiz, ragazzi, no, lo dico in chiusura di blocco. Ragazzi, su Douglas Luiz a Cagliari non è rigore, è rigore clamoroso. Ragazzi, è clamoroso un sandwich di due giocatori avversari che non prendono la palla ma il giocatore. È clamoroso. No, che sia chiaro sto fatto, perché se no... Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
20: Rassegna stampa. Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
21: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Bentrovati dalla redazione.
22: La guerra contro l'Iran finirà molto presto. Nel momento in cui lo vorrò, finirà. Non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti in Montana poco prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato del novembre 2026. In precedenza, la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran, qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
1: I carabinieri del NAS di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva nei confronti di tre operatori sociosanitari. Il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta del PM, dispone nei confronti degli indagati il divieto assoluto di esercitare la professione di OSS all'interno di qualsiasi struttura sanitaria o socioassistenziale, sia pubblica sia privata, su tutto il territorio nazionale.
22: La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara Di Vita potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori della squadra mobile di Campobasso hanno infatti individuato diversi esemplari di ricino nei campi tra Riccia e il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia. A riferirlo è La Repubblica.
1: La sala stampa vaticana fa sapere che la degenza del pontefice al Gemelli prosegue dopo l'intervento in cui il 13 ottobre gli è stato asportato un tumore maligno al polmone. Ieri il Papa aveva svolto la fisioterapia respiratoria, aveva iniziato a camminare stanza e aveva ripreso anche una regolare alimentazione. In un messaggio il presidente Trump ha fatto sapere: spero che si rimetta.
22: Oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su 2 giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
1: La Champions League è nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid, con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions, oltre a Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben 3 di esse siano finite KO dopo essere andate in vantaggio, Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato la bellezza di 14 gol, realizzandone solo 9.
22: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
23: Radio Bianconera, l'unica che conta.
24: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
25: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
26: Rassegna stampa.
27: Attenzione, super attenzione.

0: da Cuneo, buon compleanno!
1: Grazie, grazie Claudio, grazie Igra, sempre, siete sempre sul pezzo, anche sui compleanni.
0: Io ne faccio... quanti ne fa? Quanti
1: 30 e passa per gamba.
0: Ma come 30 passa per gamba? 60, ma, c'hai, 60, ma c'hai una voce? Ma no, c'hai una voce da 6 meno 1 fa 5, tra l'altro, attenzione.
1: No, no, 61. Siamo perdi.
0: 6 meno 1 fa 5, fa 5. Sì. Ma tu in questo momento sei più godurioso o sei più preoccupato perché dici oggi è il mio compleanno, dopo che abbiamo sfottuto quelli là, non è che stasera mi fanno scherzetti miei. No,
1: io sono ancora in goduria, fino a che comincia la partita sto godendo di 2 giorni di grande goduria, veramente.
0: Sai cosa stavo pensando? Hai visto adesso? Sì. Hanno perso tutti in Champions, Milan e Juve, aiutateci voi per i punti del ranking. Ma tanto noi la prima in casa l'abbiamo vinta, con il Celta Vigo in trasferta si può anche non vincere, io non li aiuterei, guarda.
1: Ma noi abbiamo giocato con nessuno, già. Dicono così.
0: Ma il grande NEC, milioni e milioni di dischi venduti, ma non scherziamo, su, dai, per favore.
1: Sì, Adesso ho già comprato 4 pere, adesso me ne mangio più tardi.
0: Mangiale prima della partita che non si sa mai. Come festeggi? Devi vedere la partita stasera, il compleanno è così.
1: Sì, sì, Europa. Il compleanno è il fine settimana. Prima c'era Juve, poi facciamo il compleanno, eh? Una cosa per volta.
0: Me lo rimandi al weekend. Ma anche al weekend rimandiamo. C'è la partita, c'è la Lazio.
1: Lo faremo allo stadio. Speriamo di farlo con una vittoria. Già giovedì e poi
0: facciamo così, Bruno. Allora, tu passi dallo stadio prima, ti metti d'accordo, passi da Camillo e Camillo ti fa il regalo domenica.
1: Ah, ecco, sì, vediamo se.

0: sullo stadio. Anche perché a voi permettono gli striscioni, insomma, sai come...
1: No, noi siamo proprio gli ultimi, proprio questi. La società ci tratta proprio come banco matumani e stop, fine della trasmissione. Ecco,
0: siamo un po' di però... banco, infatti siamo pieni tutti nel portafoglio dei banco matumani, ma ormai anche delle carte di credito. Va bene, sì. Bruno, io ti faccio tanti auguri di buon compleanno, spero veramente che i nostri fantastici eroi... no, ecco. Dimmi una cosa, cioè, tu, no, tu dici, allora, stasera... visto che giocano dei sì. giocatori che magari delle volte non giocano. Cioè, tu sì. dimmi, che ne so, a me viene in mente sempre con Miles, perché prima o poi questo equivoco lo dovremo risolvere, ma tu dimmi, io vorrei il regalo da stasera, da chi? Chi è che
1: ti... Io, il mio idolo Gatti.
0: Di Gatti? Gatti. Vabbè, ma Gatti,
1: io voglio Gatti.
0: Lui, Gatti per... ogni tanto lo fa.
1: Per me incarna proprio lo spirito bianconero juventino. Poi sarà un campione, lo so, però lo incarna. Mi piace quei giocatori che ci mettono veramente tanto, ecco, così.
0: Va bene, allora speriamo. Facciamo così. Io questa sera, mentre faccio la cronaca su Sette Gol, se segna Gatti, ti citerò. Facciamo così, vabbè, ti faccio il regalo di grazie. Compleanno, va bene? Se segna Gatti, dico che per te. Va bene.
1: Perfetto.
0: Grazie. Grazie Bruno.
1: Grazie auguri, per te. Auguri, sì, sempre auguri. Il numero uno, è il nostro numero uno. Ciao Claudio. Ciao.
0: Ma quale numero uno? Ma averne di numero uno come il sindaco Bassi, è quello lì che armeggia, ormai è diventato un tecnico il sindaco Bassi. Sindaco, ciao, come stai?
2: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Aspetta che devo segnare, se segna Gatti, Bruno da Cuneo, se no faccio pure la figura di Melma, come sempre. E qua l'età avanza, bisogna scriversi. Tu non so te, ma io altro che notti, io penna, foglio, penna. Se no mi dimentico, penna, foglio, penna. E sorride, no. Sei contento che hanno perso tutte le italiane, di la verità, dai. No.
2: Beh, sono contento di aver visto molti gol.
0: Ma come ne sei uscito da sta cosa, bravo. Bravo. Ma scusa, ma perché sindaco, tu che hai un'esperienza, perché tutti i giornali mi scrivono stamattina che dobbiamo imparare a difendere? Ma non era il calcio moderno quello dei tanti gol?
2: No, non lo so il perché. Secondo me dobbiamo imparare a fare gol più che a difendere. Noi ho fatto, visto che ho tanto tempo a disposizione, ho fatto un giochino così che si trova ovunque, però me lo sono fatto io partita per partita. La Juventus in sei partite ha tirato nello specchio della porta avversaria 40 volte e ha fatto 9 gol. L'Inter, abbiamo tirato 100 volte, 40 di queste, in 40 di queste volte abbiamo preso la porta avversaria, abbiamo mirato all'interno dei tre pali. L'Inter in porta ha tirato, è l'unica squadra che ha tirato più di noi nello specchio della porta avversaria, noi 40 volte, l'Inter 42. Noi abbiamo realizzato 9 gol, loro il doppio. Qui c'è la differenza. Ad esempio,
0: scusa, noi non abbiamo preso 3 gol da 3 soldi.
2: Esatto, oltretutto. E abbiamo preso 5 gol quando l'Inter ne ha presi 8 in campionato, cioè 3 soldi in più di noi.
0: Bravo! Quindi non sappiamo difendere noi.
2: Un'altra, a noi manca la concretizzazione, perché la produzione è notevole, seconda squadra appunto per tiri nello specchio della porta avversaria. Se guardiamo i calci d'angolo, noi ne abbiamo battuti 52, siamo la squadra che ne ha battuti di più. L'Inter, che è seconda, ne ha battuti 46. Solo che, a parte Bremer, chi è che fa gol di testa? O chi è che si inserisce? Ecco, questo è uno dei nostri problemi. Non al momento la difesa, anche perché in 6 partite noi abbiamo concesso 16 calci d'angolo, avendone battuti 52. Quindi, da questo punto di vista, la nostra solidità è buona. Così come la partita che andremo a fare dopo quella di stasera, che io ho un piccolo sogno da vecchietto, restare in Europa League in classifica come siamo ora. Primi, tutto lì. E domenica giochiamo contro una squadra che ha alcune caratteristiche finora in queste 6 partite simili alla nostra. Qual è la differenza?
0: No, non fare il furbo. Tu ti stai lanciando su domenica. Stasera c'è l'Europa League. Te devi essere preparato. tu devi essere preparato sul Celta di Vigo, sulla Lazio siamo capaci tutti, caro il mio.

0: mio sindaco. Ah, facciamo così, facciamo così. Ti faccio dare una mano, prendiamo l'aiuto da casa, Yves, andiamo a recuperare le pillole di Spalletti, così iniziamo anche a sentirle. Ti faccio dare una mano dall'allenatore della Juventus. Facciamo così. Prendiamo la pillola numero 11, quando parla del Celta di Vigo. Dai.
1: Un pochino quello che ho detto, è una squadra che, l'abbiamo già detto questo discorso qui, è una squadra che ha questa qualità di saper stare in campo, è difficilmente squilibrata nelle fasi di gioco, è difficilmente squilibrata quando avviene il momento che riconquisti palla e che riparti, loro sono quasi sempre in preventiva, loro sono quasi sempre con la squadra quando vengono poi ad attaccare, perché hanno forse una cosa un po' particolare che ogni tanto spezzano in due quelli che pensano a difendere e quelli che pensano a ripartire, perché lasciano dei calciatori offensivi e che ti possono creare complicazioni. Claudio Grinaldez è sicuramente un allenatore bravo, è sicuramente un allenatore emergente, oltre a essere giovane, perché ha quasi l'età di mio figlio, per cui un po' di più, però è segno che ha roba da insegnare, che è stato bravo ad accumulare tutte queste notizie nella sua carriera per essere poi un allenatore di livello, e si vede che lui ha quella qualità di poter condurre una squadra che offre un buon calcio e che offre un livello di potenziale importante.
0: Ti risulta, sindaco?
2: No, a me risulta, cioè, per l'amor di Dio, ci mancherebbe che io giudicassi le parole di Luciano Spalletti. Però, secondo me, il Celta è una squadra ostica nei numeri, quello che sta dimostrando. Innanzitutto, se guardiamo le 8 partite del campionato spagnolo che ha giocato finora, una l'ha vinta, 5 le ha pareggiate, 2 le ha perse. In queste 8 partite, 6 di queste 8 partite, da quello che risulta a me, che ha commesso più falli dell'avversaria, compresa in Europa League, quella che ha perso.
0: Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega che ha fatto più falli dell'avversaria?
2: Ostica, cattiva, che non ti fa giocare.
0: Ma non vince mai!
2: Sul fatto dell'equilibrio, è più facile che rompa il gioco avversario che lo costruisca. Non vince, ma fatica a perdere, anche se quest'anno.
0: Ma non mi avete convinto, né te né il nostro allenatore. Ma mi volete trasformare il Celta di Vigo come se fosse il Mondiale dell'82. Dai, importa Radu, tra l'altro. In porta c'è Radu, ex.
2: Io vorrei
0: Radu, lo conosci Radu? Ex?
2: Io mi ricordo Radu a Bologna. La partita di Bologna.
0: Ah, la partita col Bologna, ma c'aveva un'altra maglia.
2: Di Bologna col Bologna, certo. Mi ha dato delle soddisfazioni.
0: Si ha dato delle soddisfazioni Radu. Poi c'è Cáceres, Lago e Marcos Alonso in difesa. Centrocampo Rueda, Moriba, Febas e Carrera. Davanti il tridente Aspas, Jutkla e Swedberg.
2: Tra l'altro Aspas è il fratello minore, ha 39 anni, è il più anziano della squadra, il fratello è del 87, suo fratello dell'82, era nella rosa della Celta in quel 9 marzo del 2000, dove noi abbiamo fatto una pessima figura.
0: Ma cosa dici? Ma è 26 anni fa.
2: Dobbiamo ricordarci,
0: se c'ha 39 anni ce ne aveva 13.
2: Allora, suo fratello dell'82 aveva 18 anni ed era nella rosa del Celta Vigo, Jonathan Aspas, suo fratello maggiore.
0: Ma smettila, dai. Ma chi se ne frega, ma che dato è?
2: Una nota di colore in quella partita bruttissima, finita molto male. Ecco, stasera dobbiamo riabilitare anche quello 0-4.
0: Va bene. Te lo ricordi Montero come uscì? Ti ricordi Montero espulso come uscì dal campo? Montero, te lo ricordi?
2: Montero espulso, prima di lui Conte con la seconda ammonizione.
0: Bravo. Oh, facciamo così, parliamo di cose serie. Sentiamo Spalletti, la pillola numero uno sulla possibile, probabile richiesta vittoria in Europa League.
3: Poche occasioni in campionato, quanto può aiutarvi in questo senso se può essere un acceleratore di particelle?
4: Mi sembrano tutte cose giuste quelle che lei ha segnalato, nel senso che questa competizione ci dà la possibilità di allargare quella che è la conoscenza della rosa, perché è immancabile che qualche calciatore nuovo dall'ultima formazione devo farlo giocare, è immancabile che devo far recuperare qualcuno a due giorni dalla partita successiva, e ci dà la possibilità di crescere, di fare nuove conoscenze, di andare a lavorare ancora in maniera più profonda su tutta la rosa, ad abituarci anche a fare un percorso differente di livello europeo, che per forza bisogna prenderci poi delle qualità, delle caratteristiche, perché quello è il riferimento. Noi andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile, più in fondo possibile, e questo non ci crea nessun problema, non ci crea nessuna tensione, non ci crea nessun timore.
0: Rientra. Andiamo, dopo la vediamo la formazione col sindaco, le rotazioni. Andiamo alla pillola numero 5, che è sempre la nostra favorita, perché lì c'è tornato sul vincere l'Europa League. La pillola 5.
4: Mi manca quello 5. E mi mancano anche altre cose, per cui sono diverse le cose che voglio andare a prendere ancora, perché sono fatto un po' così. Debbo andare a difendere ciò che portiamo avanti, debbo andare a fargli conoscere situazioni nuove, dobbiamo andare a tentare per quella che è l'importanza della bellissima maglia che vestiamo e per quello che è l'amore dei nostri tifosi per questo club, andare a misurarsi con squadre che hanno la stessa nostra storia, e è per questo che farò di tutto per arrivare più in fondo possibile, che tenterò di indirizzare tutto quello che è l'intensità, l'efficacia della squadra verso gli obiettivi finali, perché noi bisogna giocare a carte scoperte, bisogna giocare per andare a vincere le partite, per arrivare in fondo a questa competizione. Naturalmente non dobbiamo poi fare confusione, ma dobbiamo essere belli chiari nelle cose che dobbiamo far uso e delle cose che dobbiamo poi lasciare da parte, perché ti va a accumulare della fatica questa competizione qui, e noi dobbiamo essere bravi nel saper gestire quelle che sono le fatiche e le conseguenze di questi risultati.
0: Cioè io impazzisco sulle virgole, cioè il concetto era chiaro, dobbiamo arrivare in fondo, punto, finisci.
2: Mi sembrano quelle occasioni, ogni tanto è capitato che hai un concetto da esprimere che ci metteresti un minuto, ti dicono devi parlare 20 minuti.
0: Ma no, ma allora vuole fare, sindaco, vuole fare le rotazioni perché sa che poi c'è anche la Lazio, e in Europa League vogliamo arrivare in fondo, cioè in finale. Poi dopo che sul fatto che incontriamo squadre che hanno la nostra stessa storia, diciamo è la storia, scelta un po' diversa, però
2: è la storia della Juventus che ci impone di arrivare in fondo, non il confronto con la storia degli altri.
0: Bella questa. Bella. Perché non gli scrivi i testi? Questa è bravo. Bella. Questa è bella, per esempio. Allora, attenzione. Quindi il Celta di Vigo è uno che mi spezza al centrocampo, quindi dobbiamo essere bravi lì dentro se lasciano degli attaccanti davanti che non ritornano. Vabbè che l'abbiamo fatta anche noi sta roba qua l'altra volta. Sare, Kop, Miners titolari di centrocampo in mediana ti convincono, Sindaco?
2: Abbiamo una coperta molto corta in quel reparto, dobbiamo utilizzarli per forza quei giocatori. Ricordo che il dinamismo che abbiamo mostrato negli ultimi 20 minuti a Cagliari, che ha contribuito a portarci al pareggio, guarda caso si è determinato nel momento in cui Douglas Luiz era giù. Quindi va bene che lui rinfiati. Kup Miners deve dimostrare qualche cosa, non a sprazzi. Sar ha la forza delle gambe, ha l'età, deve comunque inserirsi in un meccanismo, perciò va bene. A me, questa sera ripongo fiducia nei nostri trequartisti, compreso McKenny, avendo davanti, immagino, Voltemade, che dovrebbe essere il riferimento che viene fuori e, come dire, lui non la riempie l'area, dovremmo essere bravi a riempirla con gli altri giocatori, i laterali di centrocampo e i nostri trequartisti, che immagino siano Alibegovic e Nicco.
0: Cambiaso sta sull'esterno, mica dice sempre Spalletti che è bravo, che taglia dentro il campo, che va dentro, che ci facesse vedere qualcosa anche Cambiaso questa sera. Perché ti sei tolto la maglia della Juve oggi? Sei in protesta?
2: No, mi sono messo, facciamo così, questa è la maglia d'Europa lì, mettiamola così.
0: L'hai imparato l'inno dell'Europa League, che è passata più di una settimana? Come no, dai. Yves, fagli sentire l'inno dell'Europa League.
2: Perché l'amo di tornare.
0: Ma no, Yves, fagli sentire al sindaco e a tutti noi l'inno dell'Europa League. Dai che entriamo dentro la partita. Dai, tira fuori Stinno, dai, secondi. Che bellissimo. Stai calmo, eh. Stiamo molto calmi. Vicario in porta, Kalulu, Gatti e che è possibile formazione stasera. Vicario in porta, Kalulu, Gatti e Kelly sono i tre a centrare. Kelly ha scontato la squalifica di una giornata contro il NEC, così lo ridiciamo perché è stata la discussione di ieri. Ma come mai Kelly l'ha scontata contro il NEC? McKenny, Sar, Kop Miners e Cambiaso sono sulla linea dei quattro centrocampisti con Seisau e Alibegovic davanti con Woltemade. Quindi riposa Bremer, riposa giustamente Selic o Celic che dir si voglia, riposa Douglas Luiz a cui faceva riferimento il sindaco prima, riposa anche Nico Gonzalez e riposa Colomoni, perché se non faceva giocare titolare Woltemade manco in Europa League. Tra l'altro con il NEC non eravamo andati male, con il NEC, con alcune situazioni che somigliano a quelle di stasera, non eravamo andati male, sindaco?
2: No, assolutamente, e comunque abbiamo 3-4 cambi adeguati rispetto alle caratteristiche dei giocatori che sono in campo, quindi bisogna che ce la giochiamo subito, a mio avviso, con l'intento di far girare la palla. Che cosa ci ha dato anche la Champions come eredità? Quello che abbiamo visto, una palla che gira più velocemente che nel campionato italiano. Dobbiamo adattarci a quei ritmi, e se anche il Celta Vigo non è una squadra di primissima fascia, è nona ora in Liga, in Spagna, nel loro campionato la palla viaggia più velocemente che in Italia. Noi dobbiamo essere pronti anche da questo punto di vista a tenere in pugno, in mano la partita. Ed è nelle nostre caratteristiche, sia fisiche che tecniche e anche tattiche. Quindi Spalletti deve metterci del suo nel leggere la correttamente da subito.
0: Ecco, basta, mi avevi convinto al ciao. Attenzione, grande, grande sindaco che è subito concentrato su questa grande nottata di Europa League. Fagli sentire la sigla, Iva, al sindaco. Europa League, canzoncino.

0: basta, e beh, la alziamo, che problema c'è?
1: Facciamocela no. andare bene in attesa dell'altra musichetta.
0: Vabbè, ma mi hai buttato giù tutta la poesia, ma non si può parlare con te della partita di Europa lì. Te c'hai in testa solo la Lazio. Attenzione, torniamo da Spallettone, allora, vediamo di tornare. Vuoi fare gli auguri di compleanno a Deschamps e Trezeguet nel frattempo, sindaco?
1: Oh, certo, ci mancherebbe altro.
0: A chi più di due?
1: Un brindisi e due grandi calciatori.
0: Se dovessi sceglierne uno?
1: Io, Trezeguet. Se...
0: Non sapevo che dicevi così. Allora, sentiamo Spalletti che parla nella pillola numero 7 di Voltemade. Attenzione.
2: Secondo me può fare i centravanti con delle attitudini alla manovra, venir via, che ora viene a fare superiorità sulla tre quarti e sulla metà campo, ora ti arriva a fare i spenti da dietro e va a concludere perché venendo fuori si è creato uno spazio che va a riattaccare dopo nello svolgimento dell'azione e nel momento che ci necessita che sia lì.
0: Sai che questa io non l'ho capita. Cioè, Voltemade deve essere bravo a giocare fuori e poi attaccare lo spazio che ha creato lui andando fuori. Cioè, cosa fa? Si lancia da solo?
1: È un marziano.
0: Secondo me non l'ha spiegato bene sto qui.
1: No, Voltemade va bene quando viene fuori a metà campo, crea superiorità. Se dentro l'area c'è qualcuno che la riempie quest'area.
0: Ah, qualcun perché, altro, no?
1: Se noi lasciamo vuota l'area avversaria, riduciamo in modo decisivo le nostre possibilità di fare gol, che a mio avviso è il problema maggiore che abbiamo anche quest'anno, che avevamo lo scorso anno, eccetera, eccetera. Ah. Cioè, se lui torna, qualcuno deve andare in area a provare di finalizzare, perché altrimenti non può lui... tornare, fare gioco e riattaccare l'area.
0: Cosa fa? Fa tutto da solo. No. È possibile, no. È possibile. No. Insomma, Yves, tu hai interpretato diversamente, tu che sei il francese, Yves.
3: No, cioè io ho pensato che lui ha detto, come voglio interpretarla io, ha detto, deve difendere un po' e poi andare ad attaccare.
0: Cioè tu tutto sto concetto l'hai interpretato così?
3: Sì.
0: Sì. Oh, guarda, la chat è la chat, decidete voi, ha ragione il sindaco, ho ragione io, o ha ragione il vostro faro illuminante, illuminato, Yves da Roche, buon compleanno, Trezeguet, Didier Deschamps, decidete voi. Andiamo a sentire ancora Spallettone, approfittiamo, vuoi sentire un po' di Spalletti, sindaco? Sei d'accordo?
1: Molto volentieri. Molto volentieri.
0: Molto volentieri, molto volentieri. Allora, andiamo a sentire pillola numero 8, mi gasa, la pillola numero 8, perché ieri hanno detto tutti, ma queste squadre italiane segnano dei gol, ma ne pigliano un sacco, bisogna imparare a difendere. Sentiamo Spalletti nella pillola numero 8 sulla difesa a 3 o a 4.
2: Andiamo. Loro, come dicevo prima, sono una squadra che è organizzata nelle due fasi e che ti imporrà ogni tanto, se vuoi andare a prenderli forte, di avere dei riferimenti e di agganciare quello che è il tuo riferimento. Per cui è evidente che loro sono bravi a fare questo 3-4-2-1, 3-4-3 e ogni tanto si finirà anche lì. Poi, siccome, come si è detto prima, ci sono due fasi, quando c'è una fase... che palla ce l'hanno loro, saremo costretti a comportarci in un certo modo, perché quella conoscenza lì la dobbiamo avere. Quando ce l'abbiamo noi, cercheremo di creare delle improvvisazioni e di non dare troppo riferimento, che sia facilmente codificabile quello che andiamo a fare, ecco, di creare qualche sorpresa agli avversari, però loro sono una squadra esperta, per cui ci sarà bisogno di essere costanti, di essere continui dentro la partita. La sentenza l'accetto perché poi hanno deciso così, e se lì si è dato l'impressione a quello che è stata la loro interpretazione, va bene. Però non abbiamo fatto niente di particolare, io non ho fatto niente, perché io ho detto cose regolari. Chi ha parlato di schiaffo ha detto il falso, cioè chi ha parlato, che gli ho detto, poi ti do uno schiaffo, ha detto una cosa falsa, falsissima, nel senso che non è avvenuto questo. Poi è tutto molto, molto semplice, anzi vi ringrazio di avermi governato in questi 2 o 3 giorni qui, perché io mi nutro di queste situazioni qui, io quando suona un po' la campanellina della modalità della battaglia, entro modalità battaglia, sono sempre stato quello lì e mi serve per a dare efficacia, intensità alla squadra, perché la voglio trasferire anche alla squadra, perché mi sembra che sia una cosa che manca, e la squadra deve essere poi pronta a pretendere quel, deve anche loro devono pretendere rispetto per quella che è la storia che dobbiamo andare a vivere insieme, ecco. Per cui la squadra saprà come comportarsi in campo, anche senza di me in panchina, perché abbiamo dei calciatori che sanno molto di quello che è lo sviluppo della partita, e poi i miei collaboratori che sono assolutamente del mio livello, perché hanno allenato tutti in categorie importanti durante lo svolgimento della partita, anzi spesso vengono a suggerire quello che devo dire.
0: Era la domanda sulla difesa 3-4, siamo passati da falsissimo alla Lazio, alla ferocia e alla governabilità. Però scusa sindaco, visto che ha sottolineato giustamente, ci ha tenuto a sottolineare che è falsissimo chi ha detto che lui avrebbe, tanto anche perché io tra l'altro fino a prima ho detto, ma secondo te se Pisacane lui gli ha detto ti do uno schiaffo, sta zitto Pisacane, avrebbe reagito, no? Quantomeno a parole, invece no, quindi non gliel'ha detto. No, ma visto che è falsissimo, chi lo ha detto, e cioè il labialista di DAZN, e chi l'ha riportato, tipo la Gazzetta dello Sport? Vogliamo dirgli qualcosa, se è falsissimo, oppure no?
1: Hanno confermato di essere in malafede, quando si fa riferimento alla Juve. Come ad esempio i commenti, sempre su DAZN, rispetto a quella slavina di calciatori del Cagliari che ha investito Douglas Luiz in area.
0: Bravo.
1: Se non è fallo, perché sia fallo, cosa deve succedere? Se l'avessero fatto 2 giocatori della Juventus ne staremmo ancora parlando. Qualsiasi squadra, 2 giocatori di qualsiasi squadra del mondo, di qualsiasi categoria, che nel centro di centrocampo fanno un intervento del genere e l'arbitro non fischia, i Marelli di turno, che cosa direbbe? Col pallone che è rimasto lì, è volato via solo tu per lui. Abbiamo voglia di scherzare?
0: Ha detto, il Marelli di turno l'ha detto, ha detto che non è rigore, che prende la palla.
1: Così come, se Spalletti,
0: sai che è una battuta migliore di quella di Tre Soldi, questa, secondo me, se vogliamo dare il premio, il podio alle battute della settimana.
1: Così come se io ho pensato questo, ma l'ho pensato da dentro, col cuore, immediatamente. Se Spalletti ha sentito il bisogno, sbagliando o nel giusto, non mi interessa ora, di sottolineare ad esempio le provocazioni di Gerry Mina, che sono state vergognose, ma è il suo modo di giocare, quello che vogliamo. Io dico solo questo, dovrebbero preoccuparsi i nostri giocatori, perché mi sono venuti in mente alcuni giocatori della Juve. Mina avrebbe avuto quegli atteggiamenti clownesti contro Mandzukic, Chiellini, Montero, Tevez, Savic, non credo proprio, e sicuramente i nostri giocatori non avrebbero avuto bisogno dell'allenatore di turno che li andasse a difendere. Anche bravo, quello significa indossare la nostra divisa.
0: Bravo, bravo, bravo. Se ti candidi alle elezioni ti voto come sindaco. Bravo, bravo, bravo. Ci hai mai pensato a candidarti come sindaco?
1: Qualche volta.
0: No,
1: o
0: qualche
1: non
0: volta.
1: Più.
0: Qualche volta sì. Ah, praticamente, scrive Fausto da casa, Voltemade deve fare quello che sapeva fare David. A sto punto davamo un secondo anno a David. Eravamo a però l'ho pensata anche questa cosa. La descrizione fa Spalletti del gioco che deve fare Voltemade è quella di David, uguale.
1: mi incuriosisce.
0: Comunque Atletico Madrid segna tutte le volte. Sindaco, secondo te perché David è andato a Madrid e segna tutte le volte?
1: Gli ha girato male qui, faceva molti gol prima, ora è partito bene con noi, ha vissuto una situazione che probabilmente caratterialmente non ha saputo affrontare subito con lucidità, non so, è stata un'involuzione che però è durata tutto un anno e quindi non è stato solo casuale. Ben per lui, se è buon per lui, se quest'anno saprà tornare ai livelli che avevano portato qualcuno a sceglierlo per la Juventus.
0: Ma infatti così ci danno un bel 25 dobloni oppure ci torna un attaccante ritrovato. Oh, i social della Juve fanno tanti auguri al re David Trezeguet, finalmente. Tra poco arriverà anche, mi auguro, l'augurio a Deschamps e così abbiamo fatto bingo. Ma però nel 58 facevamo 3-3 col Bologna in Coppa Italia, oggi te lo ricordavi? 58
1: non ero nato.
0: Attenzione. Va bene, allora faccio scegliere a te, dai, l'ultima pillola che ascoltiamo di Spalletti, caro sindaco. Su cosa sarei incuriosito? Su Spalletti che parla delle rotazioni da fare questa sera, su come migliorare, sull'essere feroci, sulle tattiche, su Minghezza, cosa vuoi ascoltare?
1: Sulle rotazioni, così mi concentro definitivamente su questa sera.
0: Oh, la pillola numero 2, number 2, mambo number 2 invece che mamba 5 questa volta. Sentiamo la pillola 2, le rotazioni, vai.
2: No, è fondamentale dover cambiare, è fondamentale anche perché noi abbiamo una rosa forte, non abbiamo 11 titolari e delle riserve, per cui e poi dobbiamo far crescere. Gatti merita di giocare per quello che ha fatto vedere anche nello spazio che gli è stato dato. Un calciatore come Nick domani sera sarà usato perché è una cosa regolare, volte male dico. È corretto fare così e ne abbiamo bisogno proprio per far rifiatare la squadra, perché non è solo una settimana delle tre partite che ti ritrovi insieme, ma è l'addizione poi agli altri periodi che arrivi in fondo, poi e come fai ad arrivare in fondo se non cambi ogni tanto, capito? Cioè quest'accumulo sempre di roba sui muscoli.
0: C'è l'accumulo di roba sui muscoli, vabbè, rotazioni. Però Gatti merita per quello che fa vedere, però è lui che fino adesso non l'ha utilizzato. E ride, sindaco. Cosa ridi?
1: La rido perché non ho imparato nulla di nuovo da questa pillola, nel senso mi ha confermato il fatto, cioè quello che noi pensiamo e diciamo un po' da sempre, le rotazioni sono naturali, a maggior ragione in una squadra che già
0: ti ha dato due titolari di stasera, volte ma dei Gatti, in genere gli allenatori manco dalle indicazioni, ti ha fatto sto piacere, ti ha dato due giocatori su 11 titolari che non puoi sbagliare. Vabbè, ma non vi accontentate mai.
1: Bisogna valutare l'impatto che avrà questa formazione, se sarà quella che è stata, che si figura durante la partita.
0: Non ti piace la formazione di stasera, non ti piace.
1: No.
0: Non ti piace, dai, abbi il coraggio, te lo devi dire, diamo, prima, non ti piace.
1: Diamo fiducia a questa formazione, l'unica perplessità è che rispetto a quello che ha detto nella penultima pillola, se anche Voltemade deve girare per il campo, voglio sapere chi ci sta là a cercare di fare gol. Fermo restando che lui...
0: Non mi piace la formazione. Non è che devi fare il democristiano a tutti i costi, sindaco. Ma che ti candido per un partito nostri... estremista,
1: Ho fiducia nei nostri trequartisti.
0: Vabbè. Ah, ma adesso sono 10:44, io mi sono scordato della pausa. Ma avevo ancora cose da chiedere. Cosa faccio io? Io avevo cose da chiedere al sindaco, cosa devo fare?
3: Vedi tu.
0: No, vedi tu.
3: O lo interrompiamo, poi lo riprendiamo dopo.
0: Non so, facciamo scegliere al sindaco, ti interrompiamo, ti riprendiamo dopo o preferisci fare il dritto? Cosa vuoi fare? Vuoi bere un caffettino?
1: Per me stare con voi è un gran piacere, decidi tu le modalità.
0: Ovviamente. Vabbè, ma allora se dici così andiamo avanti, se è un gran piacere. Tentiamo l'impresa. Vuoi sapere cosa ha detto invece l'allenatore del Celta di Vico? Poi si dirà Celta o Celta? Come lo vogliamo chiamare?
1: Celta.
0: Celta, Celta. Vuoi sapere cosa ha detto l'allenatore del Celta di Vigo? Ha detto, stiamo attraversando un momento di sfortuna con contrattempi fisici e infortuni. Vabbè, se lo dice a noi, Celta di Vigo, ce ne abbiamo 9 che mancano stasera, fai bravo, che tra infortuni, fuori lista e cavoli vari. Ma arriviamo a questa partita con molte motivazioni e grande entusiasmo. Sappiamo che è un giorno speciale per tutti, perché affrontiamo la Juventus, una delle migliori squadre d'Europa e della storia, nonché uno dei giganti della competizione. Ci ha buttato un po' di pressure, eh? Per non dire la principale favorita per la vittoria dell'Europa League. Abbiamo le risorse giuste per poter vincere, quindi ci butta la pressione addosso, però poi fa il furbino. Dovremo fare una grande prestazione perché loro sono una squadra molto completa. Dobbiamo fidarci dei nostri mezzi e di tutto ciò che facciamo bene per poter tenere testa a un grandissimo squadrone come la Juve. È una squadra molto difficile da contrastare nel pressing perché dispone di molte risorse individuali, ha la forza fisica per farti male nello spazio e nel gioco diretto, ma ripeto, credo che abbiamo i mezzi per poterli contrastare. Come? Segnando un gol più di loro. E qua Messie della Paris, ovvio. Cioè,
1: sì. Ha attinto dal libro delle banalità, ha proprio attinto a piene mani.
0: Invece guarda che è stato furbino, perché i tifosi gli ha detto, oh, giochiamo contro un gigante della serie, se perdiamo non mi rompete le scatole, perché cioè. Però intanto gli ha dato un po' di carica, di gente.
1: Allora, furbino. Ci sta tutto.
0: Confido
1: anche nella capacità dell'arbitro di gestire anche, come dire, il clima che troveremo, l'umore che troveremo in Galizia. Mi pare sia olandese l'arbitro, può essere.
0: No, ma perché mi hai citato l'arbitro? Porra gioia, non ha precedenti con noi, è la prima partita che fa con la Juve.
1: Mi auguro...
0: Non lo citare, che poi gli viene in mente che esiste e mi fa dei casini.
1: No, mi auguro che non si faccia condizionare dal clima di casa, ecco.
0: Non conosco Van der Eyck.
1: Non lo conosco, non saprei.
0: Perché lo devi. Però attenzione che al VAR, sai che in genere fanno la coppia della stessa nazione. E invece al VAR c'è un inglese, eh? C'è Salisbury. Come mai?
1: Abbiamo fiducia.
0: Secondo me Rosetti in questa designazione qua c'è qualcosa che non ci vuole spiegare, perché c'è l'arbitro olandese e al VAR c'è un inglese che manco parlano la stessa lingua, tra l'altro.
1: C'è tutto. Si capiranno a gesti con l'auricolare.
0: Se è una roba inascoltabile, io te lo dico veramente. Adesso lascio scegliere. Allora facciamo sondaggio finale. Decide la chat, settimana prossima invitiamo nuovamente il sindaco o dopo la brutta apparizione di oggi gli diamo una giornata di squalifica come ha scontato Kelly contro il NEC? Decide la chat in questi minuti finali. Senti sindaco, uno tipo Andrea, ma non solo lui, scrive un qualcosa che suona così. Io firmerei per vincere la UEFA League un anno sì e uno sì, tanto la Champions per i prossimi 15 anni non la possiamo vincere.
1: Io voglio giocare la Champions con l'obiettivo e l'ambizione di vincerla. Perché siamo, proprio perché siamo la Juventus, che prima o poi dovremo tornare lì.
0: Non lo so, sono combattuto su questa affermazione. Facciamo così, salutiamo il sindaco, lo ringraziamo, speriamo che il citare l'arbitro non porti male per la partita di questa sera, altrimenti te lo rinfaccerò evidentemente la prossima settimana. Grazie sindaco!
1: Grazie a voi, ciao Claudio.
0: Grazie. Sei sindaco Bassi, allora dai, ci fermiamo. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna stampa. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il ritorno della Roma in Champions League all'Olimpico poteva essere una festa rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi hanno dominato il Real Madrid portandosi sul 3-1 grazie al gol di De Ron e alla doppietta di Malen, ma nel finale cross di Guler dalla bandierina trovano la deviazione vincenti di Espi, Hendrik e Rudiger. Sorride il grande ex Mourinho, deluso a fine gara invece Giampiero Gasperini.
5: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, loro non li hanno tirati anche il primo tempo, ma sono stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità. Sì, sì, noi dobbiamo partire da questo e non farci, anche se è pesante questa sconfitta, ma dobbiamo reagirla subito.
4: L'amarissima due giorni di Champions per le italiane si è chiusa con anche la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord a Rotterdam. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. Allora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League. La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari, dopo il buon debutto europeo contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco assistito da Ibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Atteso Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Paphos. Il tennis, il Six Kings Slam, cambia data, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre. L'esibizione di Riad si giocherà dal 27 al 30 dicembre. La decisione arriva dopo gli attacchi dei giorni scorsi degli Houthi all'aeroporto di Riad. Yannick Sinner, vincitore delle prime due edizioni del torneo, aveva annunciato il forfait nella data originaria. Gli organizzatori nel frattempo l'hanno rimpiazzato in tabellone con lo statunitense Tin. Il basket continua a volare, la Virtus Bologna che si impone anche all'Adidas Arena contro Paris Basket nel round 5 d'Eurolega centra la terza vittoria in fila. La squadra di Alex Mumbrou bissa il colpo esterno di Monaco di Baviera e apre al meglio la settimana del doppio turno che si chiuderà venerdì in casa al Paladozza contro il Baskonia. Sofia Goggia è tornata ad allenarsi in slalom gigante sul ghiacciaio dello Stelvio dopo oltre un mese di stop causato dalle due infezioni virali che l'hanno costretta a interrompere gli allenamenti in Sud America. La bergamasca ha deciso di saltare il primo gigante della nuova stagione di Coppa del Mondo sulle nevi di Solden in programma il 24 ottobre. Si trasferirà invece a Copper Mountain per proseguire gli allenamenti con l'obiettivo di tornare in gara il 28 novembre nel gigante di Killington. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Media Dub News.
8: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato. Qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo, con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Radio Bianconera
12: è l'unica che conta.
10: Rassegna stramba.
0: Giochiamo con la maglia nera stasera. Fa anche piace la maglia nera, Liv?
3: Sì.
0: Ma perché ci prendi sempre due secondi di pausa prima di esprimere il monosillabo? Cioè
3: No. Pensavo, detto che hai detto la maglia nera, non sapevo se era quella lì con la zebra dorata che dell'anno scorso, non mi ricordo più.
0: Ah, quest'anno, la maglia nera di quest'anno.
3: Ah, ok, vabbè, non mi ricordo più.
0: Perché dobbiamo giocare con quella dell'anno scorso? Scusa, quella di quest'anno?
3: No, so
0: vabbè, che... hai poche idee ma confuse, devo dire, poche idee ma confuse. Attenzione! Vabbè, la chat ha votato per il ritorno del sindaco settimana prossima senza giornata di squalifica, ma non avevamo dubbi. Gianni da Vallo della Lucania, Cilento, dice: ah, tifoso che vincerebbe volentieri l'Europa League un anno sì e l'altro pure, significa che gli piace arrivare quinto o sesto un anno sì e l'altro pure. E invece a noi non ci piacerebbe arrivare quinti o sesti un anno sì e l'altro pure.
3: Dobbiamo essere, no? Se riusciamo quest'anno nei tre e poi l'anno prossimo puntare su
0: nei due, e poi sono arrivato uno, come diceva Mennea. Ma allora facciamo così, vediamo se riesci a convincermi della partita di stasera, se mi fai gasare, vediamo se facciamo gasare il pueblo. Spalletti, la pillola numero 4, essere feroci, sentiamo.
2: Quando c'è una partita, il giorno dopo ci si riunisce in sala meeting e si fanno delle analisi di quello che è successo, si fanno dei riassunti e si va a parlare in un modo che sia corretto per quello che è avvenuto, per ciò che vogliamo andare a prendere. Si preparano delle cose da dire e di conseguenza questo poi succede anche dentro il lavoro settimanale, cioè in base a quello che viene fuori dalle partite, in base a ciò che la partita ti dice di dover cambiare qualcosa. Poi si va a metterci quelle cose lì in allenamento, tutte cose che poi vanno ad aiutare nell'apprendimento, vanno a farla suonare la campanella della sveglia sotto questo aspetto qui, ecco perché la partita ha raccontato questo, ciò che di cui andiamo a parlare dice questo e poi naturalmente c'è anche un confronto dove i nostri calciatori hanno la possibilità di dire quello che è la loro impressione, come noi bisogna essere aperti ad imparare sempre tutto e da tutti. Perché è quello che fa la differenza, perché sennò, come si è detto l'altra volta, chi smette di imparare si ripete, rifà le stesse cose, chi invece mette qualcosa in più e va alla ricerca, va a esplorare qualcosa di nuovo, quel qualcosa di nuovo lo fa crescere, perché diventa così.
0: Cosa c'entra la ferocia in tutto questo discorso qua?
3: Io faccio fatica a stare dietro a Spalletti.
0: Sono un po' perplesso questa mattina. Guarda, chiudiamo con la voce dei nostri tifosi, che secondo me hanno le idee un po' più chiare. Sentiamo un vocale da chi.
13: Scusate una domanda.
11: Ma la Conference League può essere paragonata al vecchio Inter Toto?
0: Ma perché sta cosa? Cioè, Yves, perché Spalletti secondo me sta facendo dei brutti seguaci. Cioè, che c'entra la Conference League con l'Inter Toto in questo? Cioè, perché sta domanda? Cioè, come può nascerti questa cosa stamattina? Secondo te, Yves, la Conference League può essere paragonata alla vecchia Inter Toto?
3: Non lo so. Non lo so.
0: Ragazzi, è una puntata surreale. Io ve lo dico, è bella, è stata una puntata bella, però surreale. Allora io vorrei tornare alla realtà, quindi vi saluto. Buona partita a tutti, chiudiamo fino a mezzanotte. Stasera uscite a mezzanotte con colpo di tacco, ma adesso c'è il club degli inviati.
12: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera è l'unica che conta.
14: Bentrovati dalla redazione.
15: Il premier olandese, arrivando al Consiglio europeo, ha parlato del conflitto russo-ucraino. Invito tutti i leader europei a fare di più perché molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Diamo un'accelerata ai nostri sforzi e assicuriamoci che possano vincere questa guerra insensata. C'è un solo motivo per cui questa guerra di aggressione continua, ha detto il premier olandese, ed è perché Putin ha scelto di farlo. È lui l'unico che può porvi fine avviando negoziati per una pace giusta e duratura, e finché non lo farà gli ucraini dovranno difendersi e difendere i valori europei.
14: Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. L'ho detto in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. Lo stop agli attacchi alle raffinerie è finito, abbiamo chiuso, ha detto Zelensky al Financial Times.
15: La guerra contro l'Iran finirà molto presto, nel momento in cui lo vorrò finirà, non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato nel novembre 2026. In precedenza la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
14: La cronaca, schiaffi, insulti, minacce, presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. E quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
15: Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto la sala stampa vaticana a 2 giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace.
14: La Champions League, l'allenatore della Roma Giampiero Gasperini commenta deluso la sconfitta subita contro il Real Madrid, capace di segnare 3 gol da calcio d'angolo. Avevano solo quell'arma e sono stati bravi, ma noi siamo stati superiori in tutto. Ascoltiamo le sue parole a Sky Sport.
5: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, loro li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità.
15: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Media Dub News.
1: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Giovedì 15 ottobre, buongiorno a una meravigliosa Giulia Borletto con scritto cosa sul golfino? Ma mi manca, ma da uno bravo, ok, ho paura se
8: è una cosa è dietro. È un così è un invito, no, che io faccio al popolo in generale, quindi ogni tanto mi piace
9: che dicono gli psicologi, non lo dico
7: anche
9: io
7: anche a noi ce lo mandano anche a noi non pensare di essere l'unica a poter mandare qualcuno da uno bravo
8: L'importante è accettarlo, l'importante è rendersi conto che ce n'è bisogno. Quello è il primo passo. È il primo passo.
7: Sì.
8: Quindi io spero di fare la mia, di fare la mia parte e di aiutare chi non riesce a rendersene conto, magari. Tanti ce ne sarebbero da mandare da uno bravo.
7: Sai che io non è una cosa che dico spesso, sai?
8: Che cosa da uno bravo?
7: A parte... Sì, cioè nel senso, vai da uno bravo, ma non è una cosa che dico spesso, a parte che io sono evidenti, cioè se non mi piaci all'istante, si vede dopo un secondo.
8: Ma è una qualità anche quella, il non riuscire a mentire palesemente in queste situazioni, vengo nel tuo Carruggio perché io anche... Ho poche antipatie nella mia vita verso poche persone, ma quelle che ho non c'è verso.
7: Zero. Quindi non è una cosa che dico spesso, ecco. Va bene, dai. Allora,
8: prendila,
7: Giulia.
8: Però. No. Prendila e portala a casa questa idea, dirlo.
7: Sì, oggi la dirò a qualcuno, sicuramente.
8: Così, a caso.
7: Esatto, senza ombra di dubbio, lo dirò a qualcuno. Allora, intanto
8: cosa
7: salutiamo
8: c'è da dire
7: Massimo.
8: Oggi?
7: Un pochetto c'è da dire. Salutiamo Massimo, che ci saluta, quindi
8: è sempre
7: ciao
8: il
7: Massimo.
8: Nostro primo messaggio della mattina, quindi è
7: esatto.
8: Amorevole Massimo, che
7: sì,
8: ogni
7: sì,
8: mattina
7: sì,
8: è il primo. Grazie.
7: Esatto, ci dà il buongiorno. Stavo leggendo sì. Adesso, poi parliamo della partita e la formazione, c'è dei dubbi, c'è dei dubbi sulla partita di questa sera, ne parliamo, poi scriveteci anche la vostra, a me piace leggere la formazione dei nostri ascoltatori, perché tanto secondo me oggi si giocherà molto a carte copertissime, però
8: è una partita sì. Da carte coperte questa?
7: No, secondo me quando
8: cos'è
7: devi fare
8: che
7: tanti
8: fa la
7: cambi
8: differenza? Cos'è che fa la differenza tra una partita tra carte da giocare a carte coperte e a giocarla a carte scoperte? Cos'è che fa la differenza?
7: No. Vabbè, di solito carte coperte quelle più importanti, no? Dove non
8: questa
7: vuoi
8: è una
7: dare
8: domanda marzulliana.
7: Dove non vuoi dare riferimenti. Però in queste carte coperte non tanto, perché la Juve non vuole dare riferimenti al Celta, ma più che altro perché dovrà fare turnover. Quindi
8: l'ha detto
7: non sai mai. Non sai mai quanto turnover, nel senso, e così apro già un primo dubbio. Il dubbio è Lucumi Kelly. Tutti a dire, ma Kelly non gioca questa partita, quando lo fai giocare? Ho capito, però non è tipico per il calcio cambiare due centrali di fila. Non è una cosa classica dire,
8: detto
7: cambio.
8: Detto che Gatti non c'è, sicuramente, perché l'ha detto Spalletti, e quindi Bremer
7: no,
8: riposerà.
7: Gatti
8: Gatti
7: gioca,
8: c'è, scusami, ho detto il contrario, Gatti c'è, Bremer, volevo dire, Bremer non c'è, Gatti, cioè nel senso va, è lì, però non parte dal primo minuto, Gatti gioca, tu dici sarebbe un po' too much in una partita come questa, non mette

0: tanti, singoli, forse perché le domande erano anche un po' volte ad ottenere cioè, delle dichiarazioni da questo punto di vista, però anche Di Kelly comunque ha detto, poi non troverà, a parte Struzzegrova, non troverai mai l'allenatore pronto a bacchettare qualcuno, credo.
1: Ah, no,
0: Quindi
1: certo.
0: ha detto cose buone un po' su tutti quelli di cui gli è
1: Esatto.
0: stato chiesto.
1: Esatto, quindi questo già è già il tema, no? Io sono dell'idea che in questo caso qua sia difficile, no, per tutti noi in generale, se non hai l'imbeccata, non è che tutte le partite uno ha l'imbeccata, ragazzi, perché certe cose non è che le puoi scoprire tutte le partite. Io mi aspetto dei cambi, mi aspetto delle soluzioni diverse, delle soluzioni da un punto di vista sia tattiche che a livello proprio di uomini a centrocampo, sulla tre quarti, davanti, cioè io tante cose mi aspetto, no, di diverso dalla partita contro il Cagliari, però azzeccarle tutte non lo trovo semplice, però vedremo, vedremo, però scriveteci le vostre idee, che è la cosa poi che conta di più, no? Nel nostro raccontare l'avvicinamento alla partita. Quindi
0: Quindi,
1: questa
0: caro
1: roba qua.
0: Camillo, scusami, tu dai per certo quello perché poi le formazioni me le sono lette un po' ovunque questa mattina. Ripeto, c'è chi mette Kelly, c'è chi mette Lucumi. Tutti però praticamente mettono a centrocampo Koopmeiner e Sarr.
1: Sar,
0: Questo
1: sì.
0: è certo. E questa
1: Cioè.
0: cosa ti spaventa vedere nella stessa linea Koopmeiner e Cambiaso?
1: Sì, tanto,
0: Ma
1: tanto,
0: ecco.
1: tanto, però io sto andando sul discorso che ho fatto questi giorni qua, no? Quello basta trovare alibi nel dire, oh, questa squadra è scarsa, ah, questa squadra, dove vuoi andare con Tizio, Caio, Sempronio, il Viking, l'altro giorno, sicuramente, sicuramente, aveva una squadra più scarsa del Bayern Monaco, però è finita 3-3.
0: Ok.
1: 3-3. Il Bruges, così citiamo, no? Perché ieri ho anche parlato in casa, no? Per analizzare i risultati delle quattro italiane, no?
0: Cosa ha
1: Il
0: detto la
1: Bruges,
0: mamma? Cosa ha detto la mamma?
1: la mamma e mia sorella godicchiavano, anche mio papà godicchiavano
0: Ragazzi,
1: parecchio.
0: 4 su
1: Pa
0: 4
1: parecchio.
0: sconfitta, male male, non so da quanto
1: No.
0: tempo non accadeva, eh.
1: Loro tre hanno fatto il brindisi ieri sera
0: Non
1: tardi,
0: però
1: diciamo
0: non
1: così.
0: bisogna, però è sbagliato perché non bisogna godere troppo, essere troppo
1: No, no, no,
0: contenti
1: no,
0: perché
1: no.
0: è un
1: No,
0: attimo.
1: no, ma infatti queste
0: Facciamolo
1: cose qua
0: domani questo discorso.
1: sto esasperando. No, loro comunque non tifano le italiane in Champions League per tanti e più motivi. Io rispetto questa cosa, Giulia, io rispetto, cioè,
0: Credo che
1: non me ne frega,
0: tanti la pensino così,
1: ma
0: tanti la pensino così, veramente
1: ognuno deve fare
0: tanti.
1: quello che vuole. Poi se c'è quello più equilibrato, c'è quello più lucido, c'è quello più invece che rosica, fate quello che volete, ma non c'è un manuale, ognuno deve fare assolutamente quello che gli pare. E quello che ti volevo dire è che il Bruges ha una squadra sicuramente più debole dell'Inter, sicuramente.
0: Ma certo.
1: Eppure è andata lì e ha dominato e ha vinto. E anche nella linea magari a 4 di centrocampo con Cambiaso, Koopmeiners, Sarr e io dico McKennie, molti dicono Nico Gonzalez, ma quello
0: Io credo McKennie, anch'io.
1: che vogliono dire è che hai la squadra per battere il Celta, per battere qualche altra squadra per andare a giocare contro tutti, tutti. Poi magari puoi soffrire, poi magari puoi andare in difficoltà, puoi trovare, no, delle problematiche, però questo alibi ah no, siamo scarsi, no, no, no, no, non possiamo nemmeno avvicinarci alla porta avversaria o anche solo a dire, no, è una questione di testa, di mentalità, di carattere, di coraggio. Cioè, non tutte le squadre sono fortissime. L'Argentina che è arrivata in finale nel mondiale è questo. L'Argentina è una squadra non
0: No,
1: forte. Cioè, tra Argentina e Inghilterra.
0: ma possiamo non tornare.

0: tornare a rivangare il
1: Beh,
0: perché l'Argentina, per quanto mi riguarda, è arrivata in finale? Non di
1: però,
0: certo per
1: Giulia.
0: meriti totalmente suoi, non stiamo, credo, dicendo fandonie.
1: No, però Giulia, l'Inghilterra, che è la squadra nettamente più forte, nettamente più forte, quando è andata in vantaggio,
0: È crollata.
1: ha tolto tutti gli attaccanti, al posto che mettere altri attaccanti per andare a prendere sulla stanchezza l'Argentina, ha messo tutti i difensori e l'atteggiamento ha portato l'Argentina a prendersela quella finale, perché lì è andata di carattere, di coraggio, di forza, e sono
0: Non di
1: quelle le
0: qualità,
1: cose
0: più
1: che...
0: di carattere, hai ragione.
1: E noi invece ci nascondiamo a dire, no, sono quattro brocchi, sono quelli, dove vuoi andare? Ma non è, cioè, per carità, magari non vinceremo il campionato, magari non batteremo il Real Madrid, non arriveremo a battere il Barcellona, ma si può giocare a pallone. Invece noi sembriamo veramente pronti a non poter più giocare a pallone contro nessuno perché sono scarsi. Io questa narrazione qua la trovo completamente folle.
0: Che poi, se stai ad ascoltare, ad esempio, l'allenatore del Celta Vigo, ovviamente non ti verrà mai a dire sì, siamo più forti noi, li asfaltiamo, sì, domani giocheremo con la benda sugli occhi e le dita nel naso, ma che cosa ti va a dire lui? Che la Juventus, vista da fuori anche, nonostante le difficoltà, nonostante quello che può essere accaduto in questo inizio di stagione, che ancora, ripeto, è ancora cortissimo, abbiamo giocato 6 partite fino adesso in campionato, una in Europa League, è iniziato ieri tutto e siamo già ovviamente pronti qua a smembrare, però cosa ti dice lui? La Juventus è, per quanto mi riguarda, la squadra che ha maggiormente la possibilità di vincerla l'Europa League. Vai a cercare un tifoso della Juventus che ora ti dice: io credo che la Juventus sia una delle squadre maggiormente accreditate alla vittoria dell'Europa League. Poi è ovvio che quelli sono scambi di cortesie che avvengono normalmente, no? Nelle conferenze stampa pre in particolare tra allenatori di una squadra e dell'altra, ma io sono convinta veramente che chi guarda la Juventus dall'esterno non veda tutta la disgrazia che noi purtroppo ogni giorno siamo qui a raccontare, perché è sempre così comunque, quando le cose non vanno bene è più facile attirare la chiacchiera, è più facile attirare anche i discorsi. Però togliendomi da questo, che ti ho detto la mia, tornando velocemente al discorso sconfitte delle italiane e andando un po' a vedere quello che è accaduto ieri, detto che la partita tra Roma e Real Madrid è stata molto bella, l'ho vista, soprattutto il secondo tempo, perché prima mi sono guardata nord-sud-ovest-est, non so se tu lo guardi, ma è qualcosa di meraviglioso, è stupenda la storia degli 883, come l'hanno rifatta con gli attori è veramente meravigliosa. Comunque, mi è un po' piaciuto non il fatto di vedere perdere la Roma così, mi è piaciuto il fatto di poter dire: ah, ma allora non succede solo alla Juve di perdere giocatori così, senza neanche una giustificazione. Poi non bisogna anche lì mai gioire delle disgrazie altrui. Tu mi hai detto giustamente ieri, meno male che non li ho al fantacalcio, però di
1: Sì.
0: base, tu fidati che in casa mia ieri, quando si fa male con E, si fa male Dybala, hanno detto: caspita, allora sabato sera non ci sono né lui né Malen. Stai a vedere che forte ce la facciamo a uscire con le ossa non spaccate. Quindi ecco, volevo giusto dire questo.
1: In casa tua sì, perché ci sarà Roma Genova. Vedremo
0: appunto.
1: se De Rossi questa la prepara, perché lo scorso anno non l'ha preparata. I primi 60 minuti non li ha preparati.
0: Però lo scorso anno forse era la gara d'andata, sì, al ritorno c'era De Rossi, l'andata che c'era Vieira, se non ricordo male, la Roma perde. Perché ricordo che mia sorella, tifosa della Roma, non mi chiedere perché, viene a Genova a guardarsi la partita, le trovo i biglietti, tutta contenta, torna a casa con la coda tra le gambe perché il Genoa vince. Quindi, occhio, eh.
1: Allora, no,
0: Sono sliding doors anche quelle. Così.
1: intanto vabbè, Mourinho è dotato di una fortuna che credo nessun allenatore al mondo. E io il Real Madrid è forse più forte.
0: Fastidioso,
1: Io
0: fastidioso.
1: credo più completo anche dei primi Galacticos
0: Quello di
1: a
0: oggi?
1: livello.
0: Ok.
1: quello di oggi, cioè la
0: Gazze ha
1: panchina del...
0: avuto
1: Cioè
0: dei
1: adesso
0: cambi
1: io vado
0: pazzeschi, ragazzi, vai a
1: a prendere
0: prendertela.
1: Roma Real Madrid, vi leggo i cambi, ma non dico, non dico davvero tutti, ma almeno, vi giuro, almeno due e la Juve cambia completamente, completamente forza e tutto. Perché è una roba, cioè, Camavinga e Huijsen fuori da, in panchina non hanno giocato. Bernardo Silva, uno qualsiasi. Cioè, SP in Italia probabilmente fa 18 gol. 18 gol e lì gioca gli ultimi 10 minuti.
0: Meraviglioso, e tu
1: Cioè.
0: pensa che questo Real Madrid non vi vince con i suoi giocatori simbolo, a parte Mbappé che ragazzi a volte veramente volteggiava sulla palla, Bellingham è fortissimo ma non è che abbia brillato, ha il suo giocatore simbolo Vinicius Junior, ragazzi che è l'ombra di se stesso, è qualcosa di... Il peggiore in campo per tutti ieri lo cambia per la disperazione, reduce anche dalla tirata di capelli che gli farà saltare il classico nella Liga. Quando hai il tuo uno dei tuoi giocatori migliori che vive un momento così, ma nonostante questo tu tiri fuori quello che hai tirato fuori ieri, ragazzi, è fortuna, ma anche chapeau.
1: No, ma infatti,
0: Di un po' i
1: roba del
0: cambi,
1: genere.
0: leggili.
1: Allora, so, la formazione c'è Dumfries che sembra un giocatore normalissimo. Allora,
0: Sì.
1: nei cambi, non li sto vedendo perché sto vedendo la formazione titolare, ma vi dico solo che a memoria so che c'è Alexander Arnold, che, oddio, in Italia potrebbe
0: Ti
1: fare il
0: aiuto.
1: trequartista. Il
0: Ti aiuto, vado a
1: trequartista.
0: cercarli.
1: Allora, no, ce li ho. Ah no, mi
0: Ce li
1: dà
0: hai?
1: solo la formazione ufficiale, non i
0: No, no,
1: cambi.
0: io
1: Ma...
0: ti guardo anche i cambi,
1: Ok,
0: vai, ce li ho.
1: vai, vai, vai, leggili tu, io ti
0: Allora,
1: dico quel che...
0: esce Vinicius Junior ed entra Endrick, che è stato il migliore in campo.
1: Sì.
0: Intanto, quindi, ragazzi, senza senso, esce Dumfries ed entra Arda Güler, scusa,
1: Esatto.
0: esce Tchouaméni ed entra Bernardo Silva, grande obiettivo del mercato estivo della Juventus, esce
1: Dicomo lì.
0: Cucurella ed entra Carreras, e poi esce
1: Fortissimo.
0: Diomandé ed entra Espi.
1: Sì, e c'era in panchina Hausen, Camavinga, Alexander Arnold e mi sfugge ancora qualcosa perché non riesco a trovare il tabellino. Ho già cambiato 13 siti, non riesco a trovare questo.
0: C'era
1: Aspetta.
0: ancora Brahim Diaz,
1: Brahim Diaz, ragazzi,
0: altro
1: Brahim
0: giocatore
1: Diaz.
0: che piacerebbe tanto alla Juventus.
1: Cioè,
0: E
1: allora, Brahim
0: Lully, no,
1: Diaz,
0: portiere,
1: Alexandra...
0: Alessandro Camavinga, Hoist, li hai detti tutti.
1: Cioè, tutti, ragazzi, i quattro che stanno fuori, cioè, mettili dentro la Juve, Huijsen,
0: Ma
1: Camavinga, Alexander-Arnold e Brahim Diaz, e la
0: wow.
1: ribalti quella formazione. E la ribalti, e ancora, Militao, rotto. Perché c'è
0: No,
1: anche
0: vabbè, ragazzi.
1: Militao. Una roba senza senso. Entra al 59esimo Güler che dipinge tre angoli. Cioè, poi alla fine, quattro angoli, tre gol e uno fuori di un millimetro. Cioè, solo Mourinho può vincerla con tre angoli. Con tre angoli e questa roba qua. Però.
0: Ma soprattutto è un risultato molto classico per il Real Madrid questo, eh? Cioè, quante partite l'hanno, non mi ricordo se l'anno scorso o l'anno prima ancora
1: No,
0: avevamo
1: beh, in Champions League.
0: commentato
1: No, in
0: in
1: Champions League Real
0: Champions
1: Madrid
0: proprio.
1: ha qualcosa che va fuori, va fuori da... Mourinho e la Champions League del Real Madrid sono una accoppiata che alla fine rischi di temere,
0: Si chiama
1: ma...
0: José Harry Mourinho Potter, no José Mourinho Félix.
1: sì, poi
0: Ok.
1: ieri tra l'altro, ieri comunque ha esultato, perché quell'esonero lì
0: Beh,
1: gli è rimasto, sul Gargarozzo qua,
0: è
1: gli è
0: stato
1: rimasto,
0: seduto con la sigaretta in bocca praticamente tutta la partita, poi però qualche volta si è alzato e giustamente un po' dai, ci sta, e ha fatto tanto per la Roma, è stato un grandissimo allenatore, per Io
1: carità,
0: sono un
1: poi non
0: pazzo parliamo.
1: totale.
0: Sì,
1: E poi è
0: totalmente.
1: andato a dire che era tutto studiato.
0: Ah sì.
1: Che quei cambi lì, sai, per prendere la Roma sulla stanchezza. Infatti, Gasperini si è imbizzarrito lì, si è imbizzarrito perché fa. Ma in verità stavamo dominando e aveva ragione, cioè poi. Però ecco. Hendrik non ha minimamente l'attitudine alla fase difensiva, perché se parliamo di Zegrova alla fase difensiva, Hendrik zero, meno di zero, però
0: Metti
1: quello
0: Zegrova a Real
1: che
0: Madrid con Mourinho.
1: ho paura per Zegrova.
0: Quale giocatore della Juventus secondo te in un Real Madrid che abbiamo adesso? Guarda cosa mi viene in mente così, questa è la follia della mia maglia. Quale giocatore della Juventus secondo te si potrebbe distinguere in una squadra come questa che è praticamente perfetta?
1: Allora, secondo
0: Non
1: me
0: essere banale, eh? Non essere banale.
1: l'unico che può giocare in questo Real Madrid, ma perché Vinicius non ne sta beccando una, e alla fine quella zona lì è Yildiz.
0: Però è
1: Non
0: scontato pensare a Yildiz.
1: ho capito, però Alajbegovic, uno di loro
0: Ecco,
1: due.
0: io avrei detto Alajbegovic per non essere scontata, ripeto, perché Yildiz ci sta, lo credo che lo vorrebbe chiunque. Però ho detto, e ti ripeto, è anche Zegrova
1: Però insomma in quella zona lì ne hanno un paio.
0: faticherebbe. No, no, no, ma non ti
1: Così
0: dico interesse, ti
1: considera
0: parlo di una formazione ipotetica, inventata.
1: che Diomandé è stato pagato 125 milioni di euro e dovrebbe giocare in quella zona di campo, quindi insomma della Juve non posso vedere, no, o Yildiz o Alajbegovic, non vedo altra cosa, non vedo altra cosa.
0: Ma non
1: Poi se
0: ma
1: vuoi
0: non perché ne
1: se,
0: avrebbero
1: poi se
0: bisogno, forse non mi
1: Se
0: sono
1: vogliono
0: spiegata.
1: cambiaso, po poi se vogliono
0: Ah!
1: cambiaso, inserirlo in questo calcio fantastico e champagne, ma chi siamo noi per non togliere il football dal Real Madrid? Ecco,
0: Ma
1: questa cosa
0: o
1: qua.
0: se il Manchester City torna sui suoi passi dopo e si rende conto che per evitare di prendere quattro gol magari può servire proprio un giocatore come Cambiaso, chi siamo anche qui noi
1: Ma
0: per
1: per
0: bloccare
1: togliere
0: questi
1: il football,
0: sogni? Ma no, ragazzi, ma chi siamo noi?
1: per togliere football cambiato dall'ipotetico sogno Real, però insomma, direi che
0: Ragazzi.
1: un Real Madrid orrendo, orrendo, palla lunga e pedalare e veloci su Mbappé, con giocatori straordinari. Cioè, io Bellingham più lo vedo e più
0: Ti piace?
1: Mi innamoro di Bellingham, un giocatore per leadership, carattere a tutto campo, le prende, le dà, stringe la mano, è un motore silenzioso perché poi fa sempre il movimento giusto, magari non la riceve, ma dà una soluzione, lo vedi nell'area di rigore a difendere, poi nell'area di rigore avversaria ad attaccare. Cioè, Bellingham è spaziale, cioè, è veramente un giocatore. Per me è simbolo e penso non sia allenato nel modo giusto. Io non ho grande stima di Mourinho e non so come si possa dare una squadra del genere a Mourinho, però onestamente credo che davvero Bellingham sia un giocatore spaziale. Mi piacerebbe vedere Bellingham in una
0: Alla Juve,
1: squadra
0: pensa
1: alla Juve un
0: cosa
1: passaggio
0: farebbe.
1: un
0: E mi
1: passaggio l'ha
0: garberebbe
1: fatto alla
0: vederlo. E ti
1: Alla Juve un
0: garberebbe
1: passaggio l'ha
0: vincere Bellingham.
1: fatto e ha visto le strutture
0: Le
1: della Juve.
0: strutture, ha visto solo le
1: Le
0: strutture e
1: strutture.
0: hanno detto: sono ancora troppo piccolo per vivere qui, non me la sento.
1: Esatto,
0: Non se l'è
1: esatto.
0: sentita.
1: Però
0: Pensa,
1: il
0: pensa.
1: discorso è che mi piacerebbe vedere Bellingham in una squadra con un gioco diverso, con un dominio diverso e non con la palla lunga e vinciamo il duello, ecco. È una cosa che mi piacerebbe vedere, però insomma è un giocatore per me straordinario. Cioè, Guler è un altro giocatore che come fai a non amare Guler? Entra, ha una facilità di calcio, di tocco, ha una visione a 360 gradi. Ogni giocatore Valverde.
0: Io voglio Rudiger.
1: Rudiger va anche a svincolo quest'estate, quindi secondo me può essere anche
0: Sai
1: veramente
0: che
1: un nome,
0: non
1: non
0: mi
1: penso.
0: ricordavo che fosse stato alla Roma Rudiger, non me lo ricordavo
1: Sì.
0: proprio.
1: La Roma
0: Quando
1: quella
0: però?
1: quegli è Quando noi vincevamo i 9 scudetti è passata sotto traccia, ma la
0: Ah,
1: Roma era una squadra devastante. La Roma
2: sì,
1: aveva
2: questa storia.
1: Salah, Rudiger,
0: Salah.
1: Nainggolan, aveva dei giocatori che erano
2: Missialopoulos,
1: spaziali.
2: Cassanopoulos, Kessegidis,
1: Spaziali.
2: Bissagis, Dagadas, Vigis Mantagas. Tutti a Roma
1: Però
0: erano.
1: tutti erano, però tipo Tchouaméni, che ieri ha giocato malissimo. Tchouaméni in Italia
0: Infatti è
1: è
0: uscito.
1: un fuori classe. Camavinga in Italia fa anche 10 gol.
0: Ma ragazzi, ma cioè, in Italia in questo momento giocatori come purtroppo come questi ce li sogniamo, anche perché vedi, poi vanno dall'Italia, vanno lì magari, dall'Italia vanno al PSG, dall'Italia vanno in Premier. Quando diciamo che siamo di passaggio, purtroppo è vero, mi duole dirlo. Ma è la verità, o se no, quando sono alla fine, vedi magari un Rudiger adesso che va a scadenza e può pensare di tornare, allora magari lo fa. Ma dove va? All'Inter?
1: Ma dipende, dipende cosa vorrà fare
0: Balcono? Dove
1: lui.
0: va? Balcono?
1: Ma dipende. D
0: Alla Juve?
1: dipende, sai. Ma sai, Giulia, quello dipende, perché poi alla fine come andrà questo campionato, chi avrà più soldi, se qualcuno venderà, perché sai, se vendi bene, poi alla fine lo puoi prendere. Dipende anche che tipo di voglia ha lui, magari di continuare in questo calcio e non prendersi 30 milioni di euro annui, non lo so, una carriera che poi alla fine potrà decidere assolutamente lui cosa fare. Ecco, magari restare ancora un anno al Real. Tra l'altro, ha anche un paio di infortuni molto gravi, Rudiger. Quindi, da questo punto di vista, vedremo. Però, una squadra troppo forte, una squadra veramente troppo forte che gioca troppo male. Troppo male. Poi, ieri la
0: Incredibile,
1: porta a casa,
0: è
1: la
0: un
1: porta a casa
0: ossimoro, è
1: con tre
0: incredibile.
1: angoli. Però, se vedo una roba del genere, ieri la Roma ha giocato bene. Poi perde perché è stanca,
0: Nonostante
1: perché
0: le
1: comunque
0: difficoltà.
1: ha anche dei giocatori che sono crollati fisicamente, che si sono fatti male, qualche acciacco. Però la Roma aveva un'idea di calcio, poi ha perso. Il Real Madrid, ma non lo so, un evento di star. Cioè, non è che aveva una rosa, aveva un evento di
0: Vabbè,
1: star
0: ma è come
1: galattiche
0: sempre stata.
1: mondiali.
0: Come è sempre
1: Sì.
0: stata, come quando c'era Zidane, Bellingham, Beckham, Guti, Figo, cioè quanti che giocatori ci sono stati in quel Madrid. E si diceva una cosa sempre: sì, sono tutti bellissimi, attaccano, fanno un botto di gol, ma ne prendono anche tanti. E di base un po' è rimasta così, la storia. Oh, è 33.
1: Andiamo, andiamo,
0: Andiamo, andiamo.
1: andiamo, andiamo, tra poco.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il ritorno della Roma in Champions League all'Olimpico poteva essere una festa rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi hanno dominato il Real Madrid portandosi sul 3-1 grazie al gol di De Ron e alla doppietta di Malen, ma nel finale cross di Güler dalla bandierina trovano la deviazione vincenti di Espy, Endrick e Rudiger. Sorride il grande ex Mourinho, deluso a fine gara invece Giampiero Gasperini.
5: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità. Sì, noi dobbiamo partire da questo, non farci, anche se è pesante questa sconfitta, ma dobbiamo reagirla subito.
4: L'amarissima 2 giorni di Champions per le italiane si è chiusa con anche la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord a Rotterdam. Non era mai successo che 4 squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. Allora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League. La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari, dopo il buon debutto europeo contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco assistito da Ibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Atteso Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Paphos. Il tennis, il Six King Slam, cambia data. Inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre, l'esibizione di Riyadh si giocherà dal 27 al 30 dicembre. La decisione arriva dopo gli attacchi dei giorni scorsi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Yannick Sinner, vincitore delle prime due edizioni del torneo, aveva annunciato il forfait nella data originaria. Gli organizzatori nel frattempo l'hanno rimpiazzato in tabellone con lo statunitense Tin. Il basket continua a volare, la Virtus Bologna che si impone anche all'Adidas Arena contro Pari Basket nel round 5 dell'Eurolega centra la terza vittoria in fila. La squadra di Alex Mumbrou bissa il colpo esterno di Monaco di Baviera e apre al meglio la settimana del doppio turno che si chiuderà venerdì in casa al Paladozza contro il Baskonia. Sofia Goggia è tornata ad allenarsi in slalom gigante sul ghiacciaio dello Stelvio dopo oltre un mese di stop causato dalle due infezioni virali che l'hanno costretta a interrompere gli allenamenti in Sud America. La bergamasca ha deciso di saltare il primo gigante della nuova stagione di Coppa del Mondo sulle nevi di Solden in programma il 24 ottobre. Si trasferirà invece a Copper Mountain per proseguire gli allenamenti con l'obiettivo di tornare in gara il 28 novembre nel gigante di Killington. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
6: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
8: Media Dub News.
9: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Il club degli inviati.
1: Io sono Camillo De Michelis e con me c'è una sorridente.
0: Una brava.
1: La macchina dei tempi, la brava.
0: Che bella l'aveva mia mamma. Certo, mia mamma ce l'aveva, un colore orrendo, incredibilmente orrendo, credo che l'abbiano venduta solo a lei, ma abbiamo avuto anche la Bravo. Bravo.
1: Tanta roba, ragazzi, quanta meraviglia. Qualità nella famiglia, nella
0: la
1: famiglia
0: meraviglia
1: Borletto.
0: Dell'essere dipendenti Fiat, mio padre, quindi aveva solo macchine Fiat per una vita.
1: Ragazzi, ci manca. Allora, Stellantis. Leggiamo, ascoltiamo qualcosina.
0: C'è
1: leggiamo,
0: un sacco da ascoltare anche,
1: allora,
0: ha detto Costa, ma uno e uno, vai.
1: Ascoltiamo.
14: Ciao Renato da Genova.
0: Ciao.
14: Chiedo, ma a voi appassiona questo calcio basket che si gioca in questa nuova Champions? Arriviamo a risultati di 9 gol addirittura. Non lo so, non vedo più difese, vedo tutti che si buttano nella metà campo avversaria. Sarò vecchio, ma io ho una grande nostalgia di quel Trapattoni che metteva 15 uomini nella sua metà campo, compresa anche tutte le riserve, e poi partiva in contropiede e vinceva
0: del cortomuso, pensavo.
14: Vabbè,
0: pensavo,
14: ciao.
0: Avesse nostalgia del cortomuso. A me piace vedere 7-8 gol a partita, sinceramente piace molto.
1: Onesto, Giulia, io credo che questo sia un discorso un pochettino superficiale, ma leggermente, cioè, non tutte le partite finiscono 5-4.
0: No, però ci sono tanti gol, è vero, sì, si segna tanto.
1: Sì, però esempio...
0: Ma anche in Serie A,
1: La finale di Champions
0: 0-0 è stato
1: di quest'anno,
0: come Roma,
1: Sì, però la finale di Champions di quest'anno è finita 1-1. 1-1. Il mondiale si va ai supplementari.
0: Quindi, vuoi dire con questo?
1: Quindi ci sono delle partite dove comunque, ragazzi, quando c'è una superiorità enorme dell'avversario, enorme, murarsi vivo ti dà il 5% di vincerla. Invece se provi a giocare, magari la vinci. Cioè il Bruges è più debole dell'Inter, è nettamente più debole dell'Inter, però ci ha provato e quasi quasi è riuscito a fare qualcosa di importante. La Roma è nettamente più debole del Real Madrid, però all'81esimo era 3-1.
0: Ha lottato.
1: E stava vincendo. E il discorso è che ci sono veramente delle partite dove City, Manchester City, Paris Saint-Germain, non è che le squadre non sanno difendere, sanno attaccare. E
0: che
1: tu possa
0: che
1: concedere
0: grande portiere al City tra i pali, che ha fatto anche lì delle grandi parate. Ieri ha preso 4 gol, però
1: sì, ma ieri ha fatto due disastri, perché quarto e primo gol sono due, ce li ha sulla coscienza, poi parla un rigore. Quindi cioè, come fai a preparare una partita e dire no, oggi Haaland non lo faccio segnare, cioè, che possa segnare Haaland e che ti possa poi portare a giocare una partita diversa è inevitabile. Le uniche squadre che campano sul non prendiamo gol, che magari un gollettino lo facciamo, le nostre, Inter, Como, Io il Como lo giustifico, perché il Como è alla prima
0: Ragazzi,
1: stagione.
0: come un miracolo, se dovesse andare a oltre questa prima fase, lo sanno anche
1: No,
0: loro,
1: no,
0: credo.
1: non credo miracolo, però credo che possa fare
0: Vabbè,
1: veramente
0: oh.
1: l'otto volante, quindi su, giù, possa farlo, perché
0: Magari arriverà ai playoff.
1: mancano delle cose. Ma che il Napoli, ragazzi, vada contro il Villarreal e prenda una rullata del genere. È
0: Vergognoso.
1: mediocre nel nostro livello, perché il Napoli è una squadra forte. Cioè, l'11 del Napoli è più forte del Villarreal. È più forte del Villarreal.
0: Vediamo
1: Non è
0: se
1: una
0: diremo lo
1: questione.
0: stesso domani
1: E dire di
0: dell'11 della
1: più se.
0: Juventus e del Celta Vigo.
1: Io non credo che le squadre, no, tipo di Trapattoni, poi non le conosco così bene, perciò correggetemi,
0: Idem.
1: ci mancherebbe altro, eh.
0: Tra
1: Però
0: poco,
1: io non
0: tanto arriva
1: credo.
0: chi le conosce bene, le squadre possiamo
1: Esatto.
0: farcelo dire da lui.
1: Io non credo che la mentalità di Trapattoni o la mentalità, l'altro giorno parlavamo del Mondiale dell'82,
0: Sì.
1: fosse così difensiva nel calcio attuale. Io credo che, come tutte le cose, ci sia una ricerca di equilibrio. Ma è ovvio che ora paragonare quel calcio lì, dove i giocatori erano a un livello non più debole, ma di abitudine del calcio diverso da questo, perché qua giocano 70 partite ai mille all'ora, adesso comunque non perdi mai tempo, perché adesso non perdi più tempo, e perché
0: No.
1: comunque i contrasti, la velocità del pallone. A tratti è veramente difficile, ai loro tempi giocavano anche su campi, Giulia, dove
0: Non
1: potevi fare
0: belli come quelli di
1: veramente
0: adesso. La
1: la lotta
0: semina.
1: greco-romana, la lotta
0: Facevi la semina.
1: greco-romana. Adesso invece ci puoi vivere su un campo da calcio di livello alto, quindi ci sono tante sfaccettature che secondo me hanno reso il calcio molto più semplice e molto più veloce rispetto agli anni dove, non lo so, io ho visto delle immagini meravigliose, per citare non i soliti, di Laudrup, dove ho visto fare delle serpentine in campi di fango puro, che dici, ma come fai? Come fai a fare una roba del genere? Ecco, adesso un giocatore come Laudrup probabilmente sarebbe un top 5. Non lo
0: Beh,
1: so,
0: non è
1: sarebbe
0: che è stato il grande amore di tantissime juventine all'epoca,
1: cioè
0: quindi
1: un Luis
0: sicuramente.
1: Diaz, sarebbe un Luis Diaz del Bayern probabilmente. Cioè, e vi sto citando uno dei giocatori più forti, quindi non lo so, un Dembélé probabilmente. Ecco, quindi
0: Mi stai bizzarrendo.
1: io credo che sia giusto non dire ah no in maniera nostalgica. È una modernità, ti può piacere o non può piacere, ma non è da criticare quello che c'è oggi per esaltare quello di domani. È un'evoluzione. A noi probabilmente, Giulia, i cartoni di come Holly e Benji ci facevano impazzire, i cartoni attuali io non riesco più a capire, perché sono delle robe devastanti, dei
0: Ma
1: film.
0: a me parli di cartoni di adesso, guarda, lasciamo
1: Infatti no,
0: stare, ma
1: perché
0: abbiamo
1: tu
0: Nino,
1: hai
0: quindi chiediamo
1: un'esperienza.
0: proprio a
1: Dianda
0: lui,
1: Nino.
0: molta, abbiamo Nino Ori, quindi possiamo anche chiedere se stiamo dicendo delle baggianate, come ci dice un nostro ascoltatore, ci dice di andare a dormire, ma che stai dicendo? Ma vabbè, noi prendiamo e portiamo a casa tutto, ma da uno bravo sempre, quindi mi raccomando. Buongiorno Nino!
15: Buongiorno Giulia, buongiorno Cami, tutto bene
1: Ciao
15: ragazzi?
1: Nino, ciao Nino,
0: Tutto
1: bene, ragazzi.
0: bene, bene. Tutto benissimo,
1: Bene, bene.
0: però visto che un ascoltatore primo ci ha chiesto se a noi piace questa formula, diciamo, di
15: Sì,
0: queste
15: sì, sì. Ho
0: partite di Champions, l'avrai ascoltato, che finiscono con questi
15: ascoltato,
0: risultati.
15: mi faceva, ammetto, mi faceva anche un po' sorridere sentire che lui usasse come pietra di paragone il calcio trapattoniano, no? E io di
0: Infatti.
15: Trapattoni ricordo che Platini faceva il trequartista dietro a tre punte, non dietro a una o a due, a tre punte, perché davanti a Platini c'erano Boni e Crossi e Bettega, sulla sinistra c'era Cabrini, subito dietro di lui di qua c'era Tardelli, era proprio un difensivista incredibile Trapattoni. No, questo per dire che non è una questione di nomi, evidentemente, ma è una questione di modo di stare in campo. Ognuno sta in campo in base ai giocatori che ha a disposizione, almeno così dovrebbero fare gli allenatori. Poi alcuni, tra i quali il nostro, non lo fanno, ma vabbè, lasciamo stare. No, io invece mi diverto molto a vedere un certo tipo di partite. Io ieri sera, ovviamente, così come l'altra sera, non ho guardato nessuna partita delle italiane. Ieri sera c'era sulla 8.
16: Hai sbagliato, dovevi guardarle, sulla 8, perché
15: ma no,
16: sono
15: ho guardato
16: state
15: la
16: carine.
15: Partita fra ho guardato la partita fra City e Paris Saint-Germain, se permetti, almeno ho visto giocare a calcio come si deve, insomma. No, nel senso che è divertente il fatto che quattro squadre italiane abbiano beccato 14 gol in un unico turno, perdendo quattro partite, mi sembra sia la prima volta che succede, eccetera, eccetera. Poi attenzione, al prossimo turno vinceranno anche, perché adesso finora 3 punti li ha fatti il Como nel primo turno, 1 l'ha fatto la Roma, e Inter e Napoli hanno fatto un doppio 0 per quello che riguarda punti. Sì. Quindi le squadre italiane hanno fatto 4 punti dei 24 che avevano a disposizione in questi 2 turni. E insomma, questo comunque la dice lunga sul fatto che poi uno preferisca guardare il City contro Paris Saint-Germain, insomma. Cioè, mi sembra, poi sicuramente la partita Roma-Real è stata divertente, non ci sono dubbi, soprattutto per il Real.
16: Soprattutto per Mourinho, direi. Mourinho si è divertito, però insomma, al di là del discorso,
15: come dice
16: degli
15: una
16: anni...
15: nota pubblicità, José prima, no? Lì comunque questo vizio di essere un vincente ce l'ha. A me non piace Mourinho come allenatore, però porco cane, uno di quelli che prenderei subito, perché comunque è un vincente, non c'è niente da fare, o in un modo o nell'altro lui i risultati li porta a casa. È riuscito a far vincere una Coppa Europea, per quanto sfigata fosse quella Coppa, perfino alla Roma, insomma. Quella Coppa vale più o meno come vale il nostro Intertoto, quello vinto con Ancelotti nel 2000 o giù di lì, insomma.
16: La Conference League, certo. Sì, ma infatti
15: ma la conference
16: era,
15: è quella
16: il,
15: roba lì.
16: C'era un perché se la Juventus aveva detto, quando si parlava appunto di non farla giocare in Europa, possibilità, ma la Conference tanto non la giocherebbero. Però ecco, ti faccio questa domanda, poi passo la palla anche a Camillo, così ci ributtiamo nei discorsi un po' più juventini. Prima parlavamo appunto di giocatori di questa Juve che potrebbero giocare in un Real Madrid. Camillo, scherzando, diceva: ma se il Real Madrid volesse Cambiaso, ma chi siamo noi per dire a Cambiaso di non andare a portare il proprio calcio anche in Spagna? Il proprio football, scusami, il proprio football in Spagna. E quindi io ti chiedo se, non perché ne abbiano necessità, ma se c'è un giocatore della Juventus di oggi che secondo te starebbe bene in una squadra galattica, comunque come l'abbiamo definita, come il Real Madrid.
15: Ma io credo che ce ne siano in realtà più di uno, nel senso che i nostri giocatori sono molto, ma molto, ma molto meno scarsi di come vengono dipinti.
1: Gridalo, ti prego.
15: Lo ripeto, il problema è proprio questo. Ormai c'è questa narrazione che noi abbiamo una squadra scarsa, ma non è vero. I nostri giocatori, lo ripeto, sono molto, ma molto meglio di quanto noi stessi non crediamo, nel senso che noi siamo i primi a non crederci. Sentivo prima che parlavate appunto del fatto che in pochi oggi scommetterebbero su una possibile vittoria della Juve in Europa League, eccetera, eccetera. Allora, al netto di tutto, al netto dei numerosi errori fatti in questi anni dal punto di vista della dirigenza, dal punto di vista degli allenatori, dal punto di vista della scelta dei giocatori da prendere, da tenere e da mandare via, perché abbiamo sbagliato in tutte e tre le categorie, al netto di ciò, comunque sia, la nostra è una signora squadra. Ogni tanto le partite bisognerebbe riuscire a guardarle, come dire, senza la maschera del tifo, no? Perché purtroppo il tifo fa sì che vedo sbagliare un gol a un nostro giocatore, mi incavolo, no? Ma guarda che pippa, ma porco cane, no? Mentre invece poi vedo che i gol li sbaglia persino Holland sbaglia i gol, poi ne fa tanti, sì. Però poi ne fa tanti. Quello che intendo dire è che noi spesso siamo un po' troppo condizionati dal fatto che vorremmo sempre vedere quella Juve là. Signori, quella Juve là, quella di 10 anni fa, non c'è più. C'è la Juve di adesso, e comunque la Juve di adesso è una squadra più che discreta. Non siamo una squadra ottima ancora, perché comunque sia, secondo me, questo è un parere del tutto personale, stiamo sfruttando male i giocatori che abbiamo a disposizione. E in questo, lo ammetto, lo sapete che non sono mai stato tenero nei suoi confronti, un po' di colpa, un po' tanta, la do proprio all'allenatore, che comunque al momento giusto è arrivato un anno fa comunque.
16: Più o meno, tra poco facciamo il compleanno.
15: Sì, credo fine mese. Sì. È arrivato a fine ottobre dell'anno scorso, ha recuperato molto di quello che come dire, avevamo dilapidato nel periodo precedente, però lui ancora oggi ha una media punti inferiore a 2 punti partita, inferiore a 2, poco meglio di Thiago Motta e di Tudor, mentre tutti gli allenatori che ha avuto la Juve in precedenza avevano una media abbondantemente superiore a 2, ovviamente. Ha fallito gli obiettivi prefissati, perché per me la mancata qualificazione in Champions League è imperdonabile. Il percorso, che non era impossibile, in Coppa Italia è fallito anche quello. Allora, il problema qual è? Io continuo a chiedermi, e me lo sono chiesto soprattutto domenica sera guardando la partita, come è possibile che ancora non abbia capito che i giocatori ha a disposizione, come utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Io, da un allenatore di esperienza, pretenderei che quella roba lì la capisse, insomma.
1: Nino, volevo chiederti, io penso che Spalletti abbia paura. Dall'altro lato credo anche, a parte che io difenderò anche con prestazioni orrende i due centravanti, mi sono stufato di dare sempre la colpa agli attaccanti e parlare al 15 di ottobre di altre punte quando poi vanno altrove e segnano, basta. Cioè, la guerra che si sta facendo a volte male la trovo veramente di cattivissimo gusto e purtroppo mi spiace, perché io lo so, ma qualcosa viene anche da Juve e da anche l'allenatore, soprattutto in determinati articoli. Quindi questa roba qua mi dà veramente fastidio, però dall'altro lato, per non andare contro uno e per l'altro, dico, da Voltemade, Colomoni mi aspetto un po' più di cattiveria, devono iniziare un po' a venire fuori. Dall'altro lato però voglio anche coraggio, e credo che Spalletti abbia paura. Cioè, la formazione iniziale col Cagliari è sinonimo di paura. Prima non devo prenderlo e poi eventualmente farlo. Ovviamente quando hai un atteggiamento del genere la sfortuna ti colpisce subito, perché tra rimpalli e prendi gol. E una volta poi fatta una cosa scolastica, Nino, due esterni comunque hai creato. Sì. Male, a livello di confusione totale, mai creato. Cioè, quello che non so se anche tu vorresti chiedere a Spalletti è: giochiamo nel bene e nel male, giochiamo, però giochiamo per vincere, non giochiamo per.
15: Ecco, Camillo, io sono totalmente d'accordo con te, però il punto è: cosa dobbiamo fare per vincere? Allora, abbiamo gli uomini che siano abili nel dialogo stretto, veloci, bravi nel fraseggio breve, bravi a verticalizzare, eccetera, eccetera. Non mi pare. Abbiamo dei giocatori che si piazzano sulla tre quarti avversaria a fare fondamentalmente, a fare numero, perché poi si passano la palla in orizzontale, tante volte la passano indietro. In quella tre quarti ci sono già 8/9 avversari. Se ci mettiamo anche i nostri 6/7 che vanno ad occupare tutti quella tre quarti, e porco cane, è difficile trovare spazio, eh? È difficile trovare spazio, perché ci vorrebbe, come dire, un apriscatole, ci vorrebbe il giocatore che entra in area da duro, ma i Wayne non ce l'abbiamo, non c'è più, non gioca più i Wayne. Quindi il problema qual è? Forse, lo dico ormai da mesi, arretriamo una decina di metri, facciamo sì che quello davanti non sia quello davanti, ma siano quelli davanti. Cioè, ciò Colomani e Voltemade, benissimo, li faccio giocare tutti e due. Chi faccia la prima o la seconda punta mi interessa anche poco. L'importante è che comunque abbiano qualcosa a disposizione. Anche perché poi qual è il problema? Che a forza di passarci la palla in orizzontale, lentamente, qualche volta anche indietro, eccetera, eccetera, prima o poi la palla ce la fregano, e può sempre capitare che ci infilino come è successo tre volte contro il Sassuolo e come è successo, per carità, con un po' di sfortuna sicuramente, perché appunto i tre rimpalli eccetera eccetera a Cagliari. Ma porco cane, ce la siamo andata a cercare. È vero che abbiamo giocato strapieni di trequartisti, per la cronaca poi gli unici che erano in forma erano in panchina, no? Perché Alej Begovic era in panchina, Zegrove era in panchina. Quindi io ogni tanto mi chiedo davvero, non
16: però
15: solo che partite
16: Begovic,
15: guardi.
16: Nino, scusami, ti interrompo un mezzo secondo, io credo che abbia vinto un po' lì, visto che è tornato dalla nazionale, che tutti avevano il terrore si fosse di nuovo fatto, fatto anche lui qualcosa. Io l'ho trovato intelligente, le critiche le ha ricevute a nastro per aver lasciato Alej Begovic in panchina, però non l'ho vista come una cosa così sbagliata. Magari mi dà più fastidio continuare a sentirlo parlare di Zegrova in un determinato modo, è l'unica di o il fatto che abbia messo Celik quando si vedeva che insomma un pochettino avrebbe avuto bisogno, tant'è che infatti riposa questa sera.
15: Me lo auguro, poi non lo so, vedremo. Quello che a me dà veramente fastidio è dominare una partita, chiudere l'avversario nella sua metà campo, fare il 70% di possesso palla, forse anche oltre il 70%, e come dire, non hai nessuno che ti permetta di concretizzare, perché se davanti c'è una punta sola, gli vanno addosso in tre, lui la palla non solo non riesce a indirizzare verso la porta, ma non la riceve nemmeno, non la vede la palla. Allora, io lo ripeto per l'ennesima volta, è l'allenatore che deve capire che giocatori ha e deve adattare il gioco della squadra alle caratteristiche dei suoi giocatori. Non sono i giocatori che si devono adeguare alle sue manie, mi dispiace. Fra parentesi, anche un minimo di atteggiamento un pochino più costruttivo anche a fine partita. Cioè, questo è riuscito a farsi buttare fuori a fine partita per una ripicca abbastanza ridicola, da quel che ho capito, insomma, togli il braccio da lì, eccetera, eccetera. Dio santo, c'hai 70 anni, fra
16: un
15: po'.
16: Lo schiaffo! Gli ha tirato uno schiaffo!
15: Mamma
16: non è vero,
15: mia,
16: poi.
15: Cioè, ripeto, non siamo fuori dalla scuola media, cioè, siamo un allenatore che, fra parentesi, ha anche vinto delle cose nella sua lunga carriera. Allora, io lo ripeto, mettiamoci dentro le due punte, ce ne abbiamo due sole in questo momento perché per Ecator è ancora presto evidentemente, poi non lo so quando sarà il momento di Ecator, prima o poi lo vedremo.
1: A breve.
15: Certo non oggi perché è fuori dalla lista UEFA ovviamente, lui come c'è
1: no,
15: Grove,
1: no,
15: eccetera
1: no.
15: eccetera.
1: Lui no.
16: No, Ecator no, è dentro, eh.
1: Ecator no.
15: Siete sicuri? Siete sicuri?
1: Sì, 100%.
15: Io l'andrei a 100%. Riguardare la lista. Io sono 100%. Sicuro al 100% di no. Io sono
16: allora,
15: sicuro al 100%
16: no,
15: di
16: vediamo no. un po'. Allora, no, chi è sicuro e chi no? Allora, guarda, vado a cercare intanto così dentro la lista UEFA. Vediamo un po'. Sì, c'è.
15: C'è? Benissimo. No, benissimo,
1: allora. Sicuro.
15: Meglio. Comunque sia, quindi prima o poi verrà il momento anche per lui, poi io non so se la coppia migliore sarà Ecator Colomani, sarà Colomani Voltemade, eccetera, eccetera. So che è assolutamente ridicolo sentire oggi fare certi discorsi. Voltemade è uno che ha giocato 150 minuti fino adesso. 150 minuti non sono manco due partite. Dovrei scartarlo perché in queste due partite ha fatto solo un gol per di più su rigore. Ma accidenti, cioè, ma ci rendiamo conto di cosa vorremmo come tifosi? Io lo ripeto, l'unica cosa che vorrei è che l'allenatore prendesse coscienza delle caratteristiche positive e di quelle negative dei suoi giocatori, perché se io non ho più Locatelli, perché purtroppo ancora per mesi e mesi non avrò più Locatelli, e non posso difendere quel tipo di spazi perché non ho altri giocatori in grado di farlo, allora forse è il caso che magari metta in campo un centrocampo a 5 per esempio, no? Cioè con due esterni che facciano gli esterni per davvero, con due punte, il vecchio 3-5-2 di Contiana memoria, può darsi che sia quella la soluzione, non lo so, è lui che è pagato per trovare le soluzioni e per risolvere i problemi. A me sembra che in questo momento lui i problemi li stia creando anziché risolverli. E questa è una di quelle cose che ammetto che anche in funzione delle dichiarazioni che ha fatto a fine partita, che sono una roba, a parte il fatto che ci ho messo mezz'ora per capire che cacchio avesse detto, e vabbè, ok.
16: Quello è normale.
15: Ma quando poi, Ma quando poi ho letto ciò che aveva detto, ok, non so, sta cercando di farsi mandare via, gli hanno detto che per lui non c'è più tripa per gatti, lasciando stare.
1: No, no, quello no. Quello sicuramente no.
15: Perché ancora una volta, anche qui mi ripeto, abbiamo bisogno di continuità. Abbiamo bisogno, uno, di capire che giocatori abbiamo a disposizione, due, abbiamo bisogno di continuità. Perché se io non ho l'apriscatole, devo giocare con due che facciano a turno l'apriscatole. Colomani ha avuto tre occasioni nel momento in cui è entrato in campo volte madre a Cagliari, no? Perché evidentemente c'erano un paio di difensori che erano occupati a tenere fuori le volte madre. A me che il gol li faccia l'uno, l'altro,
1: Nino,
15: non me ne frega nulla.
1: Hai 10 secondi, Nino, perché abbiamo un po' sforato.
16: Però ci faceva piacere farti chiacchierare ancora un po', quindi siamo
1: già fuori dal tempo di recupero noi.
15: va bene ragazzi, grazie a tutti gli amici d'ascolto e speriamo che questa sera qualcosa cambi, insomma. Buona giornata,
16: alla prossima. Siamo tutti di questa idea, ci speriamo. Grazie Nino, alla prossima settimana. L'abbiamo veramente fatto andare a ruota libera, ma ci è piaciuto un sacco, anche perché
1: sai cosa dicono quelli bravi? C'è il tassativo. Quelli bravi dicono c'è il tassativo.
16: C'è la pubblicità.
1: E dobbiamo fermarci.
17: Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
18: Radio Bianconera è l'unica che conta.
19: Bentrovati dalla redazione.
20: L'economia è in primo piano, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.
19: I leader dell'Iran non si sono più e questo è uno dei problemi. Forse mi sono spinto troppo oltre, non so con chi trattare. Lo ha detto il presidente americano Trump nel corso di un comizio in Arizona. I loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di secondo. Adesso anche i loro leader di secondo non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello. Metà di loro non c'è più. Mi hanno fatto promettere di non eliminare altri, l'ho fatto, gliel'ho promesso. Nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, ha aggiunto con ironia il leader americano.
20: Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. È arrivato su X l'attacco di Elon Musk rivolto contro il presidente ucraino. Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione, dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per Zelensky di dimettersi in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink. La dichiarazione di Musk giunge in risposta a un post su X che commentava un'intervista rilasciata da Zelensky in cui diceva che i rallentamenti del satellite fanno morire le persone.
19: Un 23enne è morto nella prima mattinata di oggi all'interno di una cantina sociale di Scerni, in provincia di Chieti, mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.
20: Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per il quarto giorno consecutivo. Da lunedì i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade riparandosi nelle tende e accendendo fuochi di fortuna per difendersi dal freddo.
19: Il calcio con la seconda giornata della fase a girone unico d'Europa League e la prima della fase a girone unico di Conference. In campo tre italiane, apre il Milan impegnato alle 18.45 a Salisburgo dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica. Alle 21 spazio a Celta Vigo Juventus con i bianconeri che hanno iniziato bene il cammino europeo contro il NEC. Alla stessa ora tocca anche all'Atalanta di Maurizio Sarri al debutto in Conference contro il Paphos.
20: Per ora è tutto, a più tardi.
2: la prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
21: Radio Bianconera.
22: Radio Bianconera.
21: L'unica che conta.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
0: Che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è una simpaticissima.
3: Da morire, guarda, ragazzi. Ti do una buona notizia se vuoi.
2: Comunque il nome Borletto, non lo dici,
3: sì,
2: ma
3: Giulia Borletto. Ti regalerò
2: il tagliandino come a striscia col nome. Ho la spilla col nome.
3: Giulia B, però soltanto che Giulia Borletto B. È troppo sto cognome lungo che mi non che De Michelis sia più corto, ha quel tocco di nobile, cosa. De Michelis sembra un po' più nobile, ma non lo so. Ti volevo dare una notizia, perché brutte notizie per Chivu, Lautaro Martinez si ferma per un risentimento muscolare, quindi piano piano si iniziano a fermare un po' tutti.
2: Ma è normale, sai, coi viaggi, le robe, le amichevoli, 4 addirittura gli argentini, e poi alla fine succede questo. Tra l'altro, il risentimento muscolare dopo la sosta è una lesione. Poi noi queste cose qua forse le diciamo anche in maniera un pochettino più chiara, perché noi quando diciamo lesione e poi vedi, allora ti con risentimento e poi però stai fuori un mese. Stai fuori un mese, questa maniera. Questa è una lesione, come l'altro giorno leggevo il Napoli ha avuto un infortunio, Vergara, lesione medio grado al polpaccio, al soleo 3-4 settimane, oddio, lesione medio grado al soleo sono quasi 2 mesi.
3: Sono 2 mesi quasi, in teoria, però ci sono determinati club in cui si tende a, non dico sminuire l'infortunio, però a dare delle notizie magari per evitare di attirarsi le male lingue, le critiche. Invece alla Juve c'è questa idea che bisogna dire le cose come stanno e via dare, e anche se poi puoi avercela con loro, tanto questi poi alla fine sono i tempi. Ti leggo però, perché abbiamo un sacco di cose da leggere, a parte che a chi ci chiede di Conte, ragazzi, no, non sappiamo nulla e non c'è al momento niente di realistico, ma lato ovviamente Juve. Siamo pronti, lato Juve, siamo pronti ad essere smentiti da un momento all'altro, però questo è quello che è. Ti leggo David D'Asti che dice: non bisogna prendersela con i nostri attaccanti, Camillo hai ragione, ma quando ascolto le vostre radio telecronache sento sempre solo un attacco / lamento contro i nostri giocatori. Hanno distrutto da

0: Covid, ora lo faranno con i due nuovi. Allora, se vogliamo invertire questo modo di vedere, dovremmo iniziare anche dagli stessi telecronisti Juve ad essere positivi. Io non parlo per me, direi, quindi
1: No,
0: non
1: non ce l'ha con
0: abbiamo
1: noi.
0: mai. No, non ce l'ha
1: Non
0: con
1: ce l'ha
0: noi in
1: con
0: particolare,
1: noi.
0: però noi non possiamo decidere come vengono viste e decise le determinate
1: Ma
0: trasmissioni, determinate visioni, determinate cronache. Io possiamo parlare per quello che riguarda noi, Davide. Non ci
1: Esatto.
0: avrai, credo, mai sentito così parlare in maniera non obiettiva, ma soggettiva, quindi non oggettiva, obiettiva, ma solo soggettiva nei confronti di chiunque.
1: No, è esatto, Davide, quello che ti possiamo dire è che intanto descriverlo ai diretti interessati, perché è ovvio che tu non faccia riferimento a noi, perché ci dai ragione, ce lo scrive a inizio messaggio, quindi in questo caso devi sentire ovviamente i diretti interessati, perché è giusto così, e sicuramente no, visto anche con chi, a chi ti riferisci, sono inevitabilmente aperti al dialogo, questo lo posso dire. Poi
0: Mi piace questa tua
1: che il loro
0: frase,
1: pensiero,
0: bravo.
1: no, e che credo no, se si rivolge alle nostre dirette, no, quindi della partita,
0: Certo, è colpo di
1: a
0: tacco, immagino,
1: Vincenzo,
0: tu parli
1: Alessandro, a
0: ad Antonio.
1: Quintiliano, quindi in questo caso sono sicuramente aperti al dialogo, ma il calcio non è matematica. Quante volte lo diciamo, no, Giulia? Ognuno può avere il suo pensiero e la sua idea. Tu magari sei un pochettino più vicina alla mia, quella di Giulia, che siamo un po' stufi di dare sempre la colpa a tutte e tutti e non trovare mai una soluzione. Io sono anche stufo di dire basta con Spalletti e basta con questa squadra e poi ogni anno cambia l'allenatore e cambiamo tutta la squadra. Mi sono rotto veramente le scatole di questa narrazione, mi sono rotto le scatole del fatto che gli attaccanti alla Juve li vogliamo ogni anno uno, vogliamo ogni anno perché Under 21, 2 estati fa, Germania fortissima, tutti volevano Voltemade, tutti. 2 anni prima, tutti volevano Jonathan David alla Juve. C'era ancora Simo quando ci scrivevano, dobbiamo prendere Jonathan
0: Jonathan
1: David.
0: David, che meraviglia.
1: Esatto. E poi abbiamo preso Jonathan David e non andava bene. A gennaio tutti volevano Colomoni e adesso non va bene Colomoni. Quindi io sono stufo di questa cosa. Sono proprio ma
0: Io sono
1: stufissimo.
0: stufo. Io sono
1: Però il
0: stufo. Io
1: discorso
0: aborro.
1: è che è normale che nel calcio ci sia gente che non abbia il mio parere, quella di Giulia. E credo siano delle filosofie, no? C'è chi piace il 4-4-2, c'è chi piace il 3-5-2. E
0: Perché
1: noi non so, Giulia, da che parte stai, se stai dal
0: ridi?
1: 4-4-2. No, perché non so se
0: Perché ridi?
1: immaginarci nel 4-4-2 o nel 3-5-2, però il
0: Sono
1: discorso è che
0: problemi, eh? Sono problemi questi. Sono
1: esatto.
0: problemi, però ho sempre amato la difesa a 4, sempre, da sempre.
1: Esatto, quindi David, io credo che David,
0: Vedici tu
1: scusa.
0: quello che vuoi.
1: Esatto, quindi qualcuno magari insomma, è più d'accordo invece con i ragazzi. Li chiamo ragazzi, dovrebbero offrirmi la cena, non signori, ragazzi. E allora invece ce l'avranno con David, con Colomoni,
0: Con
1: magari
0: tutti.
1: Ale che è più di pancia, magari vorrebbe cambiare un giocatore al giorno, quindi
0: Di
1: non lo
0: molta
1: so.
0: pancia. Ale è un giocatore di mo è un Ale è un collega di molta pancia, che
1: È
0: scherzo.
1: viscerale, quindi sicuramente
0: Che ce
1: vorrà
0: l'ha la
1: cambiare ogni
0: pancia.
1: giocatore. No, questo non lo dico, pigliati tu le responsabilità. Lui che è viscerale, quindi vorrà cambiare un
0: Noi siamo
1: allenatore
0: più ponderati, dai.
1: e un giocatore al giorno. Noi invece è un pochettino diverso, ma fa parte di una visione del calcio normalissima. Quindi, ragazzi, l'unica cosa che ho capito, Giulia, in questi anni è che cercare di piacere a tutti è il più grave errore.
0: Impossibile, è
1: Perché
0: impossibile.
1: ti fai male, perché arriverà sempre qualcuno a bacchettarti, ecco.
0: Sono d'accordissimo con te. Allora, ti leggo anche un po' di messaggi che sono arrivati anche nell'ora precedente. Alfonso da Bruxelles, credo che abbia utilizzato il comando vocale per mandarci i messaggi, perché c'è anche un po' di francese nelle sue frasi. Comunque, beh, ci fai i complimenti, almeno voi non criticate. Il problema del calcio italiano, no, critichiamo quando c'è da criticare. So che non passi, che siamo buoni con tutti e che non abbiamo la nostra, diciamo. Comunque, perché c'è gente che vuole che tutte le squadre italiane perdano in Europa, solo la Juve con questo discorso non possiamo andare avanti all'estero. È una vergogna per noi italiani dover supportare sempre tutto questo. Poi Genoa-Roma era l'8 marzo, hai ragione, non era inverno, era inizio primavera. Genoa vince 2-1 e c'era già De Rossi, però l'andata se l'è giocata malissimo e ha perso nella prima ora, ne ha presi 3 se non sbaglio. Matteo ci parla di Mourinho, le partite di Champions, dice Fabrizio da Parma, ci hanno consentito di dare un peso corretto al nostro campionato. La Roma, che comunque gioca bene, quest'anno ha vinto con Fiorentina, Lecce, Atalanta e Torino. Invece non ha vinto o perso con Fenerbahce, Inter, Como e Real. Stesso discorso lo si può fare con l'Inter. Appena il livello si alza, un po' le certezze crollano, dice, e credo che sia giusto quello che
1: Però
0: dice.
1: ti dico
0: Poi
1: la mia, che
0: se
1: l'ho detta ieri a mia sorella, dove avevamo due idee diverse. Per me la Roma è ben allenata, l'Inter non è ben allenata. In questo ambito qua, per me l'Inter è una squadra fortissima che si basa su anni e anni di Spalletti, Conte, Simone Inzaghi, che tra l'altro io ritengo Simone Inzaghi un allenatore forte che ha portato due volte comunque l'Inter in finale di Champions. E adesso invece è mal allenata, e infatti 7 sconfitte su 8 in Champions League fa parte di un allenatore che non è all'altezza di questo calcio. Non è per me, poi da qui vincerà la Champions e farà tutto. E invece io credo che la Roma sia ben allenata al netto della sconfitta e del pareggio col Fenerbahce.
0: poi, a proposito di ritmo e velocità, ricordiamo che negli anni 80, quando si voleva perdere e prendere tempo, si dava la palla indietro al portiere, che all'epoca poteva prenderla con le mani, ci scrive Nicola. Da quello che sapete, no, questo l'abbiamo
1: Leggo
0: letto.
1: io questo, no, non
0: Vai.
1: leggere quello di Pier, ma fa ridere, non leggerlo perché non si può leggere,
0: Sì,
1: però fa ridere,
0: l'avrei letto, che noioso che sei. Vai.
1: no, meglio di no, meglio non toccare certi argomenti, meglio. Allora, a Mario, buongiorno a voi, chi ha deciso di mettere fuori dalla lista Zegrova vorrei complimentarmi con chi ha avuto questa saggia decisione, capitolo numero 150.000 di questa saga. Caro Mario, Zegrova era stato fatto fuori, prima della partita col Parma, dicono, caro Edon, trovati una squadra, tant'è che era minimamente infortunato, ma non viene convocato, non aveva nulla, ma non viene convocato, lui dice, no, io non vado da nessuna parte, poi hanno un po' un chiarimento, e poi viene comunque fatto capire a Zegrova e al suo entourage, anche col mercato chiuso in Italia, di cercarsi una squadra in altri campionati. Lui rifiuta anche quest'idea qua, e quindi il discorso è che la Juventus, dal punto di vista dell'allenatore e anche della società, non credevano più in Edon Zegrova. Ma l'esclusione della lista UEFA ha anche dei parametri economici, e l'abbiamo detto tante volte, caro Mario. La Juventus aveva degli obblighi a livello di lista per non incappare a poi multe e robe varie, e quindi ha fatto la lista UEFA al telefono proprio con l'UEFA stessa per capire i parametri e per non superarli. E a livello economico, la rinuncia anche a Zegrova comunque ha portato un equilibrio rispetto all'anno passato, dove tu dovevi avere un budget inferiore. E quindi c'è stata una decisione sia calcistica che economica. Questa è la spiegazione.
0: Ascoltiamoci qualcosa, dai. Caro Costa, pensavi di non dover far nulla, e invece.
1: Oggi è silenzioso, tra l'altro.
0: Sì, ma anche ieri, secondo me ha
2: Buongiorno, sono di...
0: dei grilli per la testa.
1: Sì.
2: Buongiorno, sono Dimitri da Mozzumano Terme.
0: Ciao.
2: Ma io non sono contro Spalletti, contro giocatori e vanno via da noi e giocano meglio. Ci può stare. Però quello che dico è che l'allenatore non lo voglio cambiare Spalletti, almeno per il momento. E deve trovare soluzioni per i giocatori che ha a disposizione in questo momento.
0: Certo, credo che sia quello che vuole fare, che stia facendo, che farà. Non è che si vuole star qui a dire dell'altro, eh. Non stiamo né giustificando, che poi che cosa stiamo giustificando? Una brutta partita contro il Sassuolo e una partita raggiunta a Cagliari che si doveva però ribaltare. Stiamo dicendo questo al momento, basta, no? E non vorremmo
1: Sì,
0: andare oltre.
1: no, ma allora noi stiamo criticando, ma criticando perché comunque Giulia, secondo me, io credo tanto in Spalletti e quindi se vedo poco critico, io ormai non critico più Cambiaso, Kop Meiners, perché non ho aspettative, non ho aspettative, quindi... Non critico chi ormai non ritengo più, no, da Juve, perciò dovete anche paragonare a questo punto. Io non critico mai i giocatori per prendere in giro, per robe varie, cioè se non mi piace, punto. Sono anche abbastanza diretto, no? Lo sai, Giulia, chi non mi piace, non mi piace, però se poi mi dici perché non ti piace Gatti, così lo sanno
0: No,
1: tutti. Vi
0: ma
1: spiego
0: non
1: perché
0: credo
1: non
0: che
1: mi
0: ti
1: piace
0: abbia
1: Gatti.
0: fatto qualcosa Gatti o
1: No,
0: che, appunto, ci
1: Toto ha anche un
0: sono.
1: cane bellissimo. Perché l'altro giorno
0: Ecco.
1: nell'amichevole contro la Cremonese c'erano i genitori col cane, il cane è bellissimo.
0: Ah,
1: Però,
0: ok, niente. Guarda,
1: però il
0: pensate a
1: discorso.
0: cosa guarda Camillo, guarda il cane.
1: Però il discorso è che non mi piace perché per me ha un modo di difendere che non mi piace. Lascia 3 metri tra lui e l'attaccante in area di rigore. Perché quando magari devi fare una pressione a metà strada, lui lascia 2 o 3 metri, scappa subito all'indietro e non va con coraggio in avanti. Quelle sono cose che non mi piacciono. Però non nego il fatto che a qualcuno magari l'idea di vedere un calciatore un po' più cattivello possa galvanizzare, possa far godere in queste robe qua. Lo accetto, però a me non fa impazzire perché poi guardo la fase un pochettino più tattica e lui tatticamente a me non piace. Però non critico per prendere in giro per queste robe qua, no? Non mi interessa. E per Spalletti invece critico perché io sono convinto che possa fare di più. Cioè, la narrazione della Juve scarsa non ci sto. Non ci sto. Forse non
0: Non
1: avrà. Cioè,
0: ci sto.
1: io ritengo che soltanto l'Inter è nettamente più forte della Juve e forse un po' il Napoli. Per il resto io non credo che la Juve sia così debole da non potersela giocare con tutte le altre. Quindi io credo che la Juve debba giocarsela con la Roma, anche col Napoli e anche con l'Inter. Però se poi guardo la totalità della rosa dell'Inter, la ritengo superiore alla Juve.
0: Guarda
1: Perciò
0: che il messaggio. Vai, finisci. La
1: la narrazione
0: narrazione.
1: che dove vai con questi? No.
0: Il messaggio che prima abbiamo, non mi ricordo se letto o ascoltato in particolare, però in cui comunque si dice l'Inter, la Roma, no, ha letto il messaggio legato al discorso Champions e ti elenca le partite giocate da Roma e Inter e ti dice sono crollate però non appena poi diciamo, l'avversario si è fatto un attimino più serio, più oltre che più forte. Un po' più strutturato, non è così sbagliata perché ovviamente ora la
1: No.
0: Roma è stata esaltata per un inizio di campionato che magari potevi immaginare l'anno scorso, visto comunque anche come sono arrivati alla conquista della Champions per un soffio e per due rigori sbagliati dalla Juve, continuo a metterlo tra parentesi, però insomma ti ho detto che ha vinto con Fiorentina che è tra le ultime posizioni, Lecce, l'Atalanta che ha faticato da morire e il Toro poi però ha perso barra pareggiato con il le altre, al di là della vabbè, la gara con l'Inter. Quindi, insomma, è un discorso che, come dice giustamente il nostro ascoltatore, si può fare anche proprio con i nerazzurri. Anche la Juve, se per questo di forte chi ha incontrato fino adesso, l'Atalanta, che è sempre stata una delle sue bestie nere, e ha vinto.
1: È il
0: Il
1: Milan.
0: Milan ha pareggiato, ha giocato la prima contro una squadra di Europa League, sicuramente non tra le favorite alla finale della competizione, il NEC. Celta Vigo credo che possa essere un altro banco di prova da mettere, anche se anche qui non sono proprio nel loro prime come inizio stagione, però a
1: Tra
0: livello
1: l'altro,
0: delle grandi partite.
1: hai letto che l'allenatore ha già detto che si murerà vivo? Lo so, l'hai
0: Sì,
1: letto questo?
0: ma no,
1: L'ha
0: lo
1: proprio
0: hanno già, cioè,
1: detto.
0: al di
1: L'ha
0: là
1: proprio
0: del
1: detto.
0: fatto, sì, al di là del fatto di aver fatto mille complimenti alla Juve per quanto sono forti, per quanto arriveranno sicuramente in finale, ovviamente tutti lì a fare quello che preferiscono a livello di scongiuri, però ha detto una cosa, insomma, che metteranno non il pullman, un tir
1: No, no, no.
0: a quattro vagoni davanti alla porta, cioè difenderanno
1: Sì,
0: in
1: l'ha
0: 5-2.
1: detto. L'ha proprio detto, ha detto,
0: Occhio,
1: dobbiamo fare
0: poi a
1: blocco basso.
0: parlare.
1: Dobbiamo fare blocco basso e difendere come abbiamo fatto con Real Madrid e Barcellona. L'ha proprio detto, cioè non è che dici,
0: Cioè,
1: no, noi vogliamo
0: risalta
1: fare la
0: l'anno
1: nostra
0: scorso,
1: partita.
0: ha vinto sia con Real Madrid che con l'Atletico.
1: No,
0: A
1: ma...
0: Madrid.
1: No, ma le squadre spagnole hanno comunque sempre, no, secondo me, un'identità strutturale. Però fa strano vedere, no, l'allenatore dire: guardate, faremo un blocco basso, poi dobbiamo essere bravi quando avremo un pallone nei piedi e attaccare bene. Hanno un giocatore di altissimo livello tecnico, Iago Aspas, che adesso è un pochettino in là con gli anni, però è un giocatore che dal punto di vista proprio della visione di gioco e della tecnica è di altissimo livello, e noi dobbiamo essere bravi, insomma, Giulia, non c'è altro da dire. Però io lo vedo come un test, sono contento di questa cosa, perché noi dobbiamo abituarci a questa cosa qua. Tanto da qui in avanti, Giulia, tutte verranno a Torino a murarsi, eh. Cioè, la Lazio viene a fare blocco basso, domenica. Viene a fare blocco
0: La
1: basso
0: Lazio, ragazzi,
1: e
0: mi
1: poi a
0: preoccupa più del
1: ripartire.
0: Celta Vigo, però per carità.
1: Tutte verranno a fare blocco basso.
0: Possiamo prendere una preoccupazione alla volta? Cioè,
1: Sì,
0: possiamo
1: per...
0: preoccuparci domani verso le 12:30 poi?
1: Sì, ma sicuramente, però quello che voglio dirti è che comunque tutte le squadre verranno a Torino difendendosi. Perché vedi che quella strategia lì sta portando i frutti con la Juve. E allora per noi dobbiamo vivere tutto questo come la capacità di poter superare delle difficoltà.
0: Ma ne parliamo ancora tra poco, abbiamo ancora una mezz'oretta insieme.
3: Il club degli inviati.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Amarissima 2 giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real dopo essere stata in vantaggio per 3-1. Non era mai successo che 4 squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions e dopo 2 giornate il bilancio è di soli 4 punti complessivi. Ora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League, con la Juventus che torna in campo dopo il pareggio di Cagliari e dopo il buon debutto europeo contro il NEC per sfidare il Celta Vigo. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Paphos. Tornando in casa Roma, sarà importante anche capire oggi l'entità degli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. Il centrocampista francese è uscito al 17° di Roma Real dopo che si era cacciato a terra. Per lui un problema al muscolo flessore della coscia che sembra essere grave, stando alle parole di Gasperini. Meno grave sembrerebbe il problema causato da Paulo Dybala, che è stato sostituito all'intervallo. Gasperini su di lui ha parlato di un risentimento muscolare. La Formula 1, la Red Bull conferma Laurent Mekis come team principal fino al 2031. La decisione è stata annunciata durante un debriefing nel quartier generale di Milton Keynes, seguito alla doppia trasferta vincente di Sepang e Singapore. L'accordo segue i recenti rinnovi contrattuali di Max Verstappen e Isaac Hadjar, oltre all'ingaggio di personale chiave per la stagione 2027. Atletica, Larissa Iapichino in testa alla classifica mondiale di World Athletics del salto in lungo donne per la prima volta in carriera, quale ha meritato il riconoscimento di una fenomenale stagione che l'ha vista argento nei mondiali indoor di Torun, poi all'aperto oro negli europei di Birmingham, seconda nella finale della Diamond League a Bruxelles e ancora oro negli Ultimate Championship di Budapest. Per la 24enne saltatrice fiorentina, una grande rivincita dopo essere stata esclusa da European Athletics dall'elenco delle 10 migliori atlete dell'anno. Il basket, dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. E questo in breve il sottotitolo che accompagna l'Olimpia Milano nel secondo impegno europeo della settimana, anche perché il record in Eurolega al momento vale un penultimo posto in classifica, che non sembra corrispondere al valore complessivo della squadra. Palla 2 alle 20:30. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Media Dub News.
5: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
9: Il club degli inviati.
10: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis ed è pronta con me, con
11: Giulia,
10: un ricordo alla Bravo che fu.
11: Alla Bravo che fu. Alla macchina Bravo che fu, guarda, tu basta che parli una volta di cani, caro Camillo, e arrivano subito le foto di cagnolini meravigliosi, la mia Keila bianconera, Claudio da Silvi Marina, guarda che, hai visto che faccio, che faccino carino.
10: Dovremmo farla conoscere al mio Cristiano.
11: Tutte le volte ci simile. Provi, però Cristiano, hai bisogno che Cristiano trovi una compagnia?
10: L'erede al trono mi piacerebbe, ecco, l'erede al trono,
11: dai,
10: di Cristiano.
11: E allora?
10: Mi piacerebbe.
11: Apri casting.
10: Poi Keila è anche simile a Cristiano, perché anche Cristiano ha la macchiolina bianca sul musetto, è un Jack Russell, perché noi non abbiamo fatto vedere Keila in grafica per descrivere.
11: Bello.
10: Quindi Claudio, io penso sia arrivato il momento di creare un date tra Keila e Cristiano.
11: Com'è che si faceva una volta? Si aprivano dei... come si chiamava? Non era un date, che quando potevi fare tipo anche i sondaggi, aprivi... Boh, non mi ricordo, c'era un qualcosa nel vasto mondo di internet.
10: Sta facendo tutto lei, ragazzi. Io mi dissocio da questo vuoto.
11: Possiamo ascoltare un vocale?
10: Ma si può tagliare nel podcast questa parte? La possiamo tagliare? Possiamo mettere un po' un eroe in bianco e nero in questa parte? Costa un vocale.
12: Ma fratelli bianconeri, Giacomo da Fano, è vero che la Juve va in difficoltà con le squadre che fanno blocco basso, però dobbiamo riuscire a scardinarlo ovviamente. E ieri ho visto la partita del Paris Saint Germain con un centrocampista come Vitinha che corre come un forsennato per andarci a prendere la palla.
10: Che succede?
11: Che è successo?
10: Che succede? Che succede? È scomparso.
11: È colpa mia.
10: Rafinha è troppo
11: influenza.
10: Forte. Rafinha è troppo forte che veramente ha fatto saltare. Tra l'altro ti segnalo l'inviato dell'Inter distrutto. Cioè è a pezzi dalla notizia di Lautaro. Sì,
11: su
10: sì. È distrutto. È a pezzi.
11: Ma perché? È in modalità funerale.
10: Manca le lacrime. Ragazzi, manca le lacrime.
11: Ma sì, meno.
10: Ho visto l'inquadratura adesso. È distrutto.
11: Magari gli è entrato qualcosa nell'occhio. Gli è entrato un Lautaro nell'occhio. Vabbè, ragazzi.
10: Gli è entrato un risentimento al flessore. Gli è entrato nell'occhio.
11: Che succede? Ecco.
10: Abbiamo già l'ospite.
11: E poi perché voi non vi rendete conto, ma quando Costa ci parla in cuffia, voi ci sentite in un momento di silenzio totale, perché se no non si capisce niente. Francesco Pini, buongiorno.
13: Buongiorno a voi.
10: Ciao Francesco.
11: Sì, dai.
13: Buongiorno. Rispetto a quello che si è visto nelle ultime due giornate, io sono abbastanza depresso per il calcio in generale. Poi chiaramente appena parli di altri... La risposta immediata è perché la Juve e il Milan giocano la Champions League. No, non la giocano perché stanno addirittura peggio di loro.
11: Però tu sei della fazione, io soffro se vedo 4 italiane su 4 che perdono come hanno perso in questa puntata di Champions League.
13: No, io godo assolutamente per alcune.
11: Allora, scusa.
13: No, attenzione, io parlo di come hanno voluto ridurre il calcio italiano, l'hanno voluto loro questo.
11: Ok.
13: È un altro discorso. Hanno iniziato dal 2006, avevano pensato di averci eliminato, siamo tornati, l'hanno rifatto. Sai, a rinascere 3 o 4 volte ci vuole tempo, eh?
11: Anzi, non è proprio neanche da tutti. Vai, Cami.
10: Francesco, io intanto ti saluto perché ci siamo conosciuti alla J-Cup. Non abbiamo giocato contro, ci siamo conosciuti in una giornata fresca. E il calcio...
11: Mi sento tirata fuori clamorosamente da questa conversazione.
10: Ma il prossimo anno viene
13: fidati meglio, perché la temperatura era tipo il deserto dei Tartari, cioè era una roba affrontabile.
11: Mi è bastato andare all'amichevole con la Cremonese, nonostante fosse fine settembre, inizio ottobre, volevo togliermi le scarpe a un certo punto, che non ne potevo più, ma non l'ho fatto.
10: Francesco, io ti chiedo, soprattutto dopo Cagliari è venuto fuori, ma già anche prima, durante la sosta, questo attacco totale a Colomani, a Voltemade, alla rosa della Juventus, siamo scarsi, non possiamo andare avanti, impossibile seguire questa squadra. Chi invece dall'altro lato se la prende con Spalletti perché comunque non sta valorizzando determinati giocatori. Tu come stai vivendo comunque queste difficoltà della Juventus? Perché una volta ti fa vedere qualcosina con l'Atalanta, poi col Cagliari dei passi indietro, poi insomma sempre sull'otto volante dove non riusciamo neanche a trovare tanto equilibrio noi.
13: Ci dimentichiamo troppo spesso che questa è una creatura di Massara Carnevali nuova che stanno provando a rimettere a posto. I danni che hanno fatto negli altri anni sono troppo importanti. Le certezze inizio stagione erano apposta la dirigenza e l'allenatore. Se l'allenatore va in confusione con il suo io, allora diventa un problema. Io penso che Spalletti in questo momento sia in confusione generale perché ha la paura, come ha detto in conferenza stampa post partita, no? Parlando della sua chiusura di carriera, prima in un senso da Zone e poi in un altro Sky, forse per correggere un po' il tiro, che in questo momento si capisce che lui ha una, come dire, paura di fallire nuovamente con la nazionale e questo purtroppo secondo me è un sentimento che si trasmette a un gruppo di ragazzi insicuri e non vincenti.
11: Okay.
13: E quindi il mio, come dire, la mia speranza è che uno esperto, bravo, conoscitore del calcio, come Spalletti possa capire che in questo momento deve essere la Juventus il suo punto principale e non la sua fine della carriera, se così sarà, perché poi mi sembra anche abbastanza giovane per terminare adesso. Però ne ha parlato appunto in due sensi diversi, se andate a rivedere le interviste su DAZN prima e su Sky, ripeto, sì. Lui ne parla prima in modo personale e poi ne parla inerente ai giocatori e alla squadra come per pungolarli. Io ho la netta sensazione che la Juventus quest'anno non abbia potuto fare un passo che invece avrebbero fatto se ci fosse stato un contratto meno forte l'anno scorso. Spalletti poteva essere confermato se fosse andato in Champions League. Senza Champions League, secondo me, bisognava rivedere le cose. E senza quella Champions League, probabilmente Carnevale e Massara adesso in panchina avrebbero qualcun altro che si chiama Antonio. Io la finisco qui.
11: Sì.
10: Stavo cercando un Antonio per fare simpatico che non fosse Conte, ma non mi è venuto in mente.
11: Ma è possibile. Non, neanche a me vengo. Ecco, l'unico Antonio che conosco che fa l'allenatore, ma non può essere ancora alla Juve, no? Cerino. Vabbè, vediamo se lo farà prima o poi.
13: Mi sentite?
11: Sì, dicevi?
13: Stavo dicendo, scusate, per contatti diretti mi segnalano da mesi che lui è veramente in attesa di questa chiamata in modo importante, no? E ha la speranza.
10: Beh, l'hai anche letto, Francesco, l'hai anche letto dopo Sassuolo, no, su quasi
13: letto,
10: tutti i giornali.
13: Dico,
10: hai letto il pensiero. Pensiero di Conte, perché l'ha fatto uscire.
13: Però vi dico una cosa, attenzione che nel frattempo ci sono altre squadre europee e italiane, vedi il Milan, che stanno riflettendo su questa cosa. Occhio, perché poi dopo diventa tardi di nuovo,
11: Te lo scippano di nuovo, stai dicendo, in poche parole. Però non è che si può lavorare così, non è che puoi lavorare o pensare di salutare qualcuno perché poi vada un'altra parte. Cioè, immaginiamo tutti che possa essere l'allenatore scritto a caratteri cubitali che può far gola veramente a tutti, non soltanto al Milan, Manchester United. Ci sono tante squadre che iniziano un po' a parlare di lui, però che fai?
13: Sì, però sai, la Juventus è quella roba lì che lui conosce molto bene.
11: Cos'è successo?
13: Secondo me sarebbe... Scusate, mi dite?
10: Sì, ora sì.
11: Ok, c'era un clacson attivo.
13: Sì, non ero io perché sono in giro per lavoro, scusate, quindi si era attaccato un Bluetooth, magari
11: qualcos'altro.
13: No, dicevo che però il peccato originario è, dato che l'abbiamo fatto scappare due volte, e probabilmente adesso non saremo in questa situazione, io eviterei di fare una terza,
11: perché adesso è chiaro, convinto? Che presto parlarne. Ma tu sei così convinto che Antonio Conte con questo materiale umano farebbe molto di più?
13: È l'unica soluzione adesso,
10: sì,
13: è l'unica soluzione. Poi una volta che ricostruisci tutto è un altro paio di maniche.
11: Sì, certo.
13: Ma adesso
11: sì,
13: bisogna ricostruire. E a ricostruzione i dati parlano molto chiaro. C'è solo un allenatore in Italia che ricostruisce sempre, e figuriamoci se non lo sa fare la Juventus, dove è vissuto, dove è casa sua, dove ha giocato, dove ha allenato, dove ha fatto il capitano, dove ha vinto. Ricordiamoci cos'era la Juve prima di lui. Arrivava a due settimi posti, non a due sesti. Eravamo peggio di adesso. Eravamo molto peggio.
10: Sì, l'unico allenatore che ha potuto mettere Del Piero in panchina. L'unico. Con qualsiasi altro allenatore...
13: Lì era una questione diversa, però. Lì c'era una questione dirigenziale, una questione di contratti di quell'epoca, del contratto su un anno, delle spalle al muro per alcuni di Agnelli, con quella dichiarazione del Piero del contratto in bianco. Io ero, per carità, parlate con uno che ha il tatuaggio del Piero sulla pelle, quindi per me dovrebbe essere in dirigenza sempre, comunque, anzi, presidente o vice, come minimo, però poi sono delle dinamiche che, secondo me, non possono essere discusse, perché alla fine il suo modo di lavorare in quell'anno ci ha portato lo scudetto, quindi di cosa parliamo?
10: No, infatti era per neanche elogiare, per far capire la potenza di Conte nel mondo Juve.
13: Certo, hai ragione, lui lo può fare, altri no. Provate a immaginare Spalletti che metteva in panchina quel Del Piero.
10: Esatto.
11: Ha accantonato un certo Antonio, vedi, a un certo Francesco Totti, è riuscito a fare quello. La mettiamo abbastanza
10: in maniera non glielo perdoneranno mai,
11: per carità. Però,
13: no, ma la personalità
11: magari
13: di Luciano è enorme. Per questo io confido in lui e dico è presto, occhio perché siamo solo alla sesta giornata, siamo a novena, sì, ottobre e va bene tutto, però io spero che lui in questi mesi si rassereni, perché per quanto mi riguarda secondo me non è sereno, questa è la sensazione che ho io.
11: No, no, ma ce l'abbiamo in tanti, l'abbiamo tu quasi, almeno io, sia io che Camillo siamo della, di questo
13: avviso. Anche perché le pressioni che gli ha messo per il mercato sono errate, non si può dire che adesso lui ha la responsabilità di andare in Champions per forza perché c'è stato fatto un aumento di capitale da 250 milioni, questo non riguarderà questa stagione, non riguarderà lui.
10: Vero, quindi, vero Francesco, però dall'altro lato lui secondo me si sta prendendo queste responsabilità, cioè certo, anche adesso no, far uscire, perché escono da non lui ma persone vicine a lui, dobbiamo prendere un'altra punta, è un ulteriore atto di pressione che poi si sta mettendo addosso, perché da un lato c'è l'alibi di dire ah no, non sono gli attaccanti, anche se poi Colomoni l'ha chiesto lui, però Voltemade no, esatto, quindi andiamo su Voltemade, però è un'altra cosa che poi si butta su di lui, perché cioè noi non possiamo ragionare su il capriccio di Spalletti, cioè va bene l'allenatore, però l'allenatore mi deve dare anche quel qualcosa in più quando non hai, perché ora non possiamo parlare di problema attaccanti, saranno loro, cioè basta alibi, dobbiamo vincere con quelli che abbiamo, e Colomoni l'ha voluto, sì, lui, sì, quindi sì, ora deve venire fuori Francesco.
13: No, no, ma sono d'accordo, anche perché lui è quello che l'anno scorso quando arriva parla di scudetto, poi arriviamo sesti e dice poteva andare peggio, potevamo finire in Conference League, quest'anno la prima giornata ammazza Colomoni, e due giorni dopo sale sul carro di Colomoni. Quindi esatto, sto dicendo che per questo
11: così,
13: non lo vedo sereno, non lo vedo sereno.
11: È un roller coaster, è un continuo salire.
13: Cioè, poi lui a me è sempre piaciuto, ha sempre fatto delle ottime cose, ovunque sia andato, ovunque sia... Lui è stato il primo a mettere le basi per l'Inter di Conte vincente, ricordiamoci, sì, l'Inter non vince, non andava in Europa da 10 anni, cioè era un disastro, altro che noi, quelli hanno preso in 5 anni, hanno preso 158 punti, in 10 ne hanno presi 300, è inutile che vengano a sfotterci adesso, perché è meglio che si ricordino bene cosa facevano loro sulle nostre finali di Champions, dato che gli scudetti erano diventati scudettini, ma noi ne vincevamo 9 di fila, loro non riescono a mettere insieme neanche 2, e paragonano le cose, per quello mi viene da ridere. Però il concetto è, se andiamo avanti così, male, perché è lui che deve metterci qualcosa in più adesso, perché la società adesso si sta creando, Massara e Carnevali sono bravi, male, alla Roma l'ha preso Massara insieme a Gasperini.
10: Sì, e noi l'abbiamo passato.
11: Sì, sì, sì.
10: E noi abbiamo,
11: cioè, abbiamo detto no, grazie, abbiamo detto no, grazie, non ci non interessa,
13: esatto, non
11: insomma.
13: Ci
11: abbiamo
13: preso
11: lungimiranza. Abbiamo avuto questa lungimiranza, ma siamo meravigliosi noi da questo punto di vista. Scusami Francesco, un accenno alla partita di stasera, però facciamola, perché noi facciamo tanta chiacchiera sempre, ma stasera si gioca. Che sensazioni hai su questa partita, le ipotetiche ipotetici cambi, no, che ha in mente appunto Spalletti, l'utilizzare Gatti, forse Kelly, no, o forse Lukumi, è di sbagliato cambiare tutti e due, cioè 2 su 3 in questo momento, perché si dovrebbe giocare a 3 in difesa giocatori?
13: No, secondo me intanto giocherà Gatti, perché ha fatto molto bene il tiro con la squadra quando c'erano le nazionali, probabilmente giocherà Kalulu e dall'altra parte Kelly, che ha fatto bene anche lui nel ritiro quando non era convocato la nazionale, così può passare alla difesa, dalla difesa 3 a 4 con l'ingresso di Cambiaso, giocherà Sarr, secondo me, che sta facendo molto bene, a me piace molto questo giocatore, ma molto, veramente molto, perché è un giocatore da cross to cross che non avevamo, una sorta di Matuidi vecchia maniera, ma il problema è che Matuidi prima giocava con Pjanic, che dire, adesso questo gioca con Douglas Luiz, che per cortesia, detto ciò, infatti ci mettono Coppain stasera, secondo me davanti dovrebbe giocare Voltemare titolare, insieme a Conceição, credo, Ibegovic e Kenny, credo.
11: Ti sei dimenticato che giocava anche con Ronaldo un certo Matuidi, quindi importante.
13: Sì, no, no,
11: anche
13: quello dopo, però io parlavo del tiro di centrocampo, no?
11: Ah, del Prea, parlavi solo del centrocampo, sì, ok.
13: Dai, se Matuidi lo mettevi con Douglas Luiz, faceva fatica anche lui.
11: Poteva.
10: Un saluto,
11: poteva
10: un saluto a Douglas, che è in ascolto.
11: Ciao. Ciao.
13: No, ottimi piedi, ma ragazzi, manca proprio, manca di verticalità, manca di velocità, di esecuzione, manca tutto. E io ogni tanto mi diverto a farmi male a guardare tutte le Juventus precedenti e vi dico
10: anch'io,
13: che avevamo in panchina gente come Pereira, gente come, non lo so, possiamo nominarne un sacco. Padoin stesso era più decisivo. C'erano giocatori come Bentancur, che neanche ci ricordiamo. Cioè, abbiamo fatto fuori gente, secondo me, che poteva essere risparmiata in questi anni. Ve lo sto dicendo, sono al primo anno Massare Carnevali di una situazione che va riparata per 5 anni di disastri. E quindi ci vorrà tempo, però la strada è quella giusta per me. Secondo me questa qua è quella che dobbiamo affrontare con una dirigenza a questo livello. E vi dico di più, io ausilio libero un pensierino, dato che il Milan ci sta pensando, lo farei.
11: Ah, ecco, giusto per, visto che Marotta si porta tutti appresso da Torino a Milano, vediamo di
13: no, fare il anche contrario. Perché guardate il mercato dell'Inter di quest'estate, facciamoci caso, per me è sbagliatissimo in tutto e per tutto. Hanno perso 3 giocatori fondamentali, li hanno rimpiazzati peggio e non hanno speso i soldi per il portiere. Guardate cosa gli sta succedendo a livello proprio difensivo in porta.
10: Beh, Francesco, se la Juventus avesse venduto Dumfries, uno dei migliori esterni del campionato italiano, a 20 milioni di euro, probabilmente qualcuno sarebbe andato a protestare alla Continassa, cioè a picchettare la Continassa.
13: Per Vidal a 40, figurati.
10: Cioè, ragazzi, Dumfries poi in questo Real qua, che gioca pure male, sembra un giocatorino, ma Dumfries è un'ira di Dio. 20 milioni di euro,
13: no, cioè, non sono d'accordo con te. Poi aveva imparato anche a difendere, la fase difensiva la faceva meglio. Adesso tu hai perso anche
11: segnava,
13: a De Vrij,
11: ragazzi, segnava.
13: De Vrij era uno che quando giocava sempre col 7 in pagella e non si aspettavano che saltasse. Akanji e quelli lì fanno fatica perché non sono dello stesso tipo di marcatore, cioè non marcano nello stesso modo. E poi ripeto, hanno speso 3 milioni per il portiere, hanno Provedelli in panchina, e quindi senza Ausilio, secondo me quest'anno l'Inter guarda caso, perché poi è andato via, ma il mercato non l'ha fatto praticamente. E quindi perché non strutturarla ancora meglio questa società con gente d'esperienza? Io ci penserei un attimo.
11: Hai capito come la chiude piano la telefonata, Francesco?
13: Tenendo Massara, no, non mandando, tenendo anche Massara.
10: Qualcosa faranno,
11: una corazzata
10: qualcosa faranno,
11: piace,
10: però vediamo cosa.
13: Ragazzi, la Juve Moggi Geraldo Bettega era questa,
10: vedremo.
11: Non so cosa dire, faranno. Non so cosa dire,
10: qualcosa
11: mi sono
10: faranno, però non saprei se è di questa portata, ecco. Qualcosa sì.
11: Aspettiamo, ragazzi,
13: lì parliamo di robe differenti, però sai, c'era quello che riguarda, c'era il direttore generale, c'era il direttore tecnico e c'era quello che si occupava dei rapporti esterni. Quindi Massara, direttore sportivo, Ausilio, rapporti esterni e non solo, e poi il direttore generale Carnevali, perché no?
10: No, ma infatti è una soluzione che potrebbe venire fuori, potrebbe sicuramente venire fuori.
13: A cui anche il Milan sta pensando, ve lo dico, ve lo segnalo.
10: Anche perché non ha fatto niente quest'estate da quel punto
11: di
10: vista lì.
11: Decisamente più in difficoltà della Juve.
10: Cioè,
11: da questo punto
10: li hanno cercati
11: di vista,
10: tutti,
11: cioè...
10: li hanno cercati tutti e poi a un certo punto ha detto vabbè, non pigliamo nessuno, quindi da questo punto di vista.
13: Esatto.
11: Fa quel che può, eh. Ognuno fa quel che può. Grazie Francesco.
13: Grazie ragazzi, un abbraccio e forza Juve sempre, anche nel dolore, soprattutto nel dolore.
11: Bravo, sempre. Mi piace questa voglia di autolesionismo che ogni tanto abbiamo, no? nel parlare della Juventus. Però ecco, l'ha toccata molto piano, però ecco, diciamo che noi non siamo nessuno per fermare.
10: Sai cosa mi piace di chi parla come Francesco nel nostro modo no, di comunicare? Che non ha paura di essere divisivo.
11: No, lui poi, guarda, credo che sia uno degli ospiti a cui io ho spesso fatto riferimento nella mia becera carriera da giornalista su Radio Bianconera, però ecco, non è mai stato banale, ecco, e non gli è mai interessato di dire qualcosa per attirarsi i piaceri del pubblico, questo no, quindi gli va dato assolutamente merito.
10: Dai messaggi che arrivano, no? Lui è divisivo perché poi c'è Paolo che non è d'accordo su Conte,
11: certo.
10: Anche Massimo
11: credo.
10: Sì, anche che non è d'accordo.
11: Tutti.
10: Cioè, io stesso credo che Conte sia un allenatore straordinario, ma l'unica cosa che non vorrei mai far fare a Conte è il mercato, perché si innamora dei giocatori e poi li abbandona. Lo scorso anno il mercato del Napoli più di 200 milioni di euro e l'ha pagato quest'anno, da Giovane, Lang, Lucca, Beukema. Cioè Beukema la gente si dimentica, ma è a Napoli, eh? Milinkovic-Savic stesso, sì, Milinkovic-Savic stesso, 200 milioni di euro, Giulia.
11: Non... ragazzi, è così. Però, lasciamolo là, quelle cose.
10: Però a livello allenatore è innegabile, è un top. È un top. In Italia è un top. In Italia è un top.
11: Però
10: 2.
11: mi viene da dire sempre che quella potrebbe essere l'ultima spiaggia, no?
10: Sì,
11: perché se
10: sì.
11: Anche con un Antonio Conte tu fallisci... Ragazzi, a parte che dobbiamo andarcene anche noi, però sì. Io
10: cosa
11: non
10: mangi?
11: So più... una poke, ti piace?
10: Allora, la mia ex fidanzata mi costringeva... Allora, la mia ex fidanzata mi costringeva a mangiare la poke.
11: Non volevo aprire questo dolore.
10: No, ma è una cosa che ormai ho superato ampiamente. Ma il discorso che ti faccio è questo, che io la mangiavo per non litigare, quindi che era un problema, andavo. Poi quando andavo a casa mi mangiavo il frigo. Ma il frigo mi mangiavo, perché se c'è una cosa che non
11: la poke è cattiva, ti sazia momentaneamente, ma dopo un'ora ti sbrani la sedia.
10: Delle robe.
11: È masochismo, ma perché la mangio?
10: Ne devo mangiare 9. Ne devo mangiare 9 per riuscire a sostenere tutte le cose che devo fare. Quindi buonissimo, poi mi ha saziato alla grande. Poi appena devo andare, mamma mia, mangiavo di tutto, focacce, panini, tramezzini, dolci, biscotti, ragazzi. Vabbè,
14: io l'agnello, spiedine, salsiccia arrosto.
10: Esatto. Poi andavo in palestra però.
11: Per forza, te credo,
10: certo,
11: che dovevi smaltire.
10: Certo.
11: A domani,
10: certo.
11: Ragazzi.
10: Ciao.
11: Ciao.
15: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
16: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Bentrovati dalla redazione.
19: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie e alla spesa sociale e 3,3 miliardi alle imprese. È quanto delineato dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dal Governo alla Commissione europea e al Parlamento. A finanziare gli interventi contribuiranno anche il settore finanziario e i giochi, insieme ai tagli ai ministeri. La definizione delle misure dipenderà inoltre dal confronto con Bruxelles sugli spazi di flessibilità per la difesa e la sicurezza energetica.
18: Intanto, secondo l'Istat, sono circa 5,4 milioni le persone in povertà assoluta e 2,1 milioni di famiglie in Italia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha rilasciato il report relativo al 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. L'incidenza delle condizioni di difficoltà estreme fra i cittadini è del 9,3% e fra le famiglie dell'8%. Le percentuali e i numeri restano più critici, soprattutto al sud, dove per esempio le famiglie in povertà assoluta sono 813.000.
19: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Zelensky ha affermato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. La connettività dei sistemi Starlink utilizzati dall'esercito ucraino intanto è stata ripristinata e rimane operativa, secondo una fonte della difesa ucraina. Questo massacro continuerà e ora che Zelensky se ne vada alla replica di Musk.
18: Ha preso il via oggi per 2 giorni un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato proprio in vista del vertice europeo, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Nessuno, ha sottolineato, può rispondere efficacemente da solo.
19: È iniziata poco dopo le 9 di questa mattina la terza delle 4 perquisizioni disposte dalla Procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella. Gli agenti della squadra mobile dello SCO sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti la ricina nei 63 computer presenti nella scuola. Il liceo classico del capoluogo molisano è la scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice.
18: Il calcio, Lautaro Martinez si è sottoposto oggi esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano. Esami che hanno evidenziato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. A renderlo noto è un comunicato dell'Inter. Il capitano nerazzurro dovrebbe stare fuori non meno di 3 settimane e rientrare dopo la sosta, quindi salterà anche il derby del 31 ottobre.
19: Per ora è tutto, a più tardi.
20: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
21: Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
22: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
20: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
21: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
23: Radio Bianconera.
24: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
25: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
26: Radio Bianconera.
25: Radio Bianconera, l'unica che conta.
27: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
20: Cose di calcio.
21: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
28: Buona Champions League 2, come dice il nostro mister. Buon giovedì 15 ottobre, perché stasera scendiamo in campo noi con l'Europa League. Dal 5-0 dell'esordio alla prima trasferta di Europa League o Champions League 2, sempre in modalità battaglia. Il Celta Vigo colleziona pareggi, 5 su 8 in Liga, difende basso e cerca le ripartenze. 4 capolavori

0: No, no,
1: Allora,
0: no, no,
1: da,
0: no, no, non si
1: lo so, ti
0: bruci tutte le
1: conosco.
0: notizie. Abbiamo solo 20 minuti. Abbiamo gli extra time, abbiamo il VAR di quello che fai. Cioè, e poi la gente potrà
1: No, è.
0: giudicare anche perché stanno già scrivendo, eh. No, Nicola! Cioè, come lo direbbe qualsiasi nonna pugliese. Hai capito?
1: Guarda che
0: Grande, che
1: sono
0: bella
1: contento di
0: risata.
1: essere a te. Grazie che mi hai invitato, Antonio. Veramente sono felicissimo di
0: Ma no,
1: essere a
0: ma.
1: te perché
0: Ma tu devi
1: in realtà.
0: citofonare come doveva fare Vlahovic con Spalletti, poi lui non l'ha fatto, tu non lo fai mai, tu citofona. Guarda, ci sono e vorrei dire due cose su. E mi dici tu, oggi su chi vuoi dire
1: Ok.
0: qualcosa, ma però parlami prima di te, dei
1: Allora, il
0: tuoi
1: periodo,
0: progetti,
1: guarda,
0: perché
1: allora,
0: mi interessano.
1: è stato un anno molto bello, è uscito Cena di classe a marzo ed è stato uno dei più grandi successi dell'anno e io sono felicissimo di aver fatto quel film con Francesco Mandelli e tutto quel cast meraviglioso e ovviamente succederanno altre cose dopo quella perché il film è andato talmente bene che qualcosa dovrà succedere. Poi è uscito un film che ho prodotto, che ho scritto, oltre che interpretato, che si intitola, lo chiamava Rock and Roll, che è andato benissimo a livello di critica. Poi, proprio poche settimane fa, abbiamo fatto una bellissima prima serata su Rai 1 con un film, anche quello che ho scritto, che si intitola Rido perché ti amo. E poi sono direttore editoriale di una collana di fumetti, cioè sto pubblicando fumetti, perché è una cosa, come sai benissimo, essere una delle mie più grandi, delle mie più grandi passioni. Adesso sto cercando di aiutare magari dei ragazzi a pubblicare, magari ragazzi che avrebbero avuto difficoltà a pubblicare in un'altra maniera. E poi scrivo, poi lo sai che insomma io tutti i mesi sono su Best Movie con una mia rubrica e lo posso dire adesso, grazie a
0: Ah,
1: Paolo
0: eh?
1: Maggioni, grazie a Paolo Maggioni che sicuramente tu conosci, che è un
0: Sì.
1: giornalista e un conduttore bravissimo di Rai Sport, grazie al direttore Marco Lollobrigida, a Fabrizio Failla, che sono tutti nomi che tu conosci benissimo, loro mi hanno regalato davvero la possibilità di fare la controcopertina di Dribbling, che è uno dei programmi storici di calcio del nostro palinsesto, insomma. Il sabato pomeriggio io ho la controcopertina di quel programma lì, la curo io. E ogni settimana associo un libro che può essere un grande romanzo o una cosa appena uscita, a degli eventi che sono successi nella settimana sportiva. Questa settimana, l'ultima passata, abbiamo parlato di Dostoevskij, del suo L'idiota, che è un capolavoro assoluto della storia, e la frase celebre di quel libro è La bellezza salverà il mondo. E io ho detto. Bene, ci sono le due squadre che giocano meglio il calcio, Como e Roma. La bellezza salverà il mondo, 0-0, l'unico 0-0 della storia fino ad ora del
0: Dopo
1: nostro campionato.
0: 54 partite, 3 giorni dopo
1: Esatto.
0: la Champions League, perdono entrambe. Non
1: Esatto,
0: fare
1: va bene.
0: editoriali oggi, non fare
1: No, no,
0: controcopertine
1: no, no, no,
0: oggi.
1: no, non la farò. La prossima, giuro, la faccio proprio. Fuori da ogni, non cito proprio nessuno, non preoccuparti. Però è una cosa bellissima, se mi permetti solo altri 3 secondi davvero, Anto. La cosa bella è che noi portiamo un libro, comunque cerchiamo di fare cultura in un programma sportivo. Secondo me il programma che fa Failla, condotto da Paolo Maggioni, è bellissimo, perché adesso è proprio un programma di storytelling, di libri, di storie, di racconti. E io invito tutti quelli che stanno ascoltando, ti vedendoci adesso, a vederlo, perché veramente il sabato alle 18 è veramente un bel programma sportivo che vale la pena guardare, anche perché siamo, ammetterai, circondati da programmi sportivi, soprattutto non proprio nelle reti nazionali, che spesso non vanno in una direzione di pacatezza, mettiamola così, che è la loro cifra, è bellissimo. Però allora diamoci la possibilità anche di scegliere qualcosa di più calmo ogni tanto. Poi per
0: Sì,
1: incazzarmi
0: bravo,
1: vengo da te. Per incazzarmi vengo da te, per
0: infatti
1: dire. Oh.
0: mi hai rubato l'assist. Allora, tutte queste cose che hai detto, belle, simpatiche, che ti fanno diventare bello, famoso, ricco, alto e biondo, come il
1: Ecco, certo.
0: sottoscritto, ringraziamo anche
1: Esatto.
0: Antonio Paolino, tra quelli che hai citato, perché ti dà questa possibilità di fare il tifoso della Juve. Solo questo, solo questo.
1: Cioè, di venire da te, dal direttore Antonio Paolino che mi chiama e dice e mi
0: Su
1: fa
0: Radio
1: questo onore.
0: Bianconera,
1: Su Radio Bianconera.
0: stamattina.
1: Saluto tutti gli amici Radio Bianconera e spero che siano, insomma, che chi non mi conosce adesso mi riconoscerà. Facciamo così queste
0: Sì,
1: cose.
0: sì.
1: Andatemi a mettere
0: Ti
1: il follow su
0: rileggo.
1: Instagram.
0: Ti rileggo il messaggio. No, c'è Nicola. L'ho tradotto un po' con la cadenza pugliese. No, c'è Nicola. Cioè, come se fossi il vicino di casa o il tuo vicino di casa. Senti, Nicola,
1: Senti
0: qui puoi fare il
1: Antonio,
0: tifoso juventino. Sì, dimmi.
1: sì,
0: No, vuoi fare
1: posso.
0: anche il
1: No, volevo
0: conduttore?
1: chiedere.
0: Vuoi fare il
1: No,
0: direttore?
1: posso fare. Non
0: Grazie.
1: sì.

0: mai. Voglio fare io una domanda a te, però mi
1: Sì.
0: devi rispondere seriamente. Ma tu a
1: Vai.
0: questa cosa della Champions League 2 ci credi o lo facciamo perché lo dobbiamo fare?
1: Ah,
0: Dimmi.
1: cioè, se arriviamo fino in fondo?
0: No,
1: In
0: di
1: quel
0: questa
1: senso.
0: cosa di chiamarla la Champions League. L'Europa League, abbiamo preso, cioè, siamo stati arrivati in Europa League, accettiamo che siamo.
1: Io sono molto schietto, sono pugliese come te di origine, quindi a me sto giro di parole del nostro allenatore mi piacciono quelli che vogliono andare a sbattere contro il portone e ci vanno decisi, perché se no tante parole gonfiano, vengono fraintese, non si capiscono. Tu immagina Nicola Nocella, giocatore della Juventus che arriva chissà da quale destinazione, e dice questo mi dice tante cose e poi in campo cosa devo fare? Poi perché è passato un anno, nel senso, ma al di là della battuta, chiamiamo l'Europa League noi, eleviamoci, non manteniamo pacatezza, eleviamoci, no? Perché non siamo né volgari, non vogliamo quello che non è nostro, cose di cartone, facciamo la differenziata noi. La Juve
0: No,
1: però
0: Madonna,
1: ti
0: quando dici queste
1: soddisfa?
0: cose, quando dici
1: Lo
0: queste
1: so.
0: cose.
1: Mi tengo lontano perché sennò cadiamo anche noi in quella
0: Esatto,
1: facile.
0: non parliamo di calcio minore, hai ragione. Allora,
1: Non parlo, esatto.
0: dicevamo, scusa,
1: La Juve, la
0: dicevamo.
1: Juve, la tua Juve. Ti sei messa la mano sulla
0: Allora,
1: testa e già in
0: sì,
1: preoccupa.
0: perché se parlo sì, perché non posso più metterla nei capelli, quindi me la metto sulla testa. E beh, la Juve, Anto, posso essere sincero, ma come facevi a non essere, come si fa? Si faceva a essere non incazzati sabato, domenica sera? Come si fa? Cioè, è un anno e mezzo ormai, da quando, insomma. Ma anche da Motta, da Tudor, io soprattutto con Spalletti, io vedo giocare la Juve anche bene, cioè a un certo punto io ho letto possesso palla 70 Juve, 30 Cagliari e loro hanno fatto gol, cioè c'è un problema, ci deve essere un problema grave, voglio dire, mi sono rivisto chi era Sampaoli che diceva sì, abbiamo avuto il possesso palla, abbiamo perso, quindi mi pare fosse lui, no? Un mondiale, una Coppa America. Sì, il discorso è questo, si passa una palla in orizzontale, poi io non sono un tecnico, parlo assolutamente da tifoso e da tifoso, voglio dire, innamorato del pallone, ma soprattutto innamorato da Juventus. Cioè, io vedo una squadra che potenzialmente potrebbe essere fortissima, cioè, io ho l'impressione, poi il problema mio grave, la cosa che mi fa veramente rosicare, è che i pupi li togli da noi, li metti da un'altra parte e fanno i macelli. Cioè, guarda che sta facendo quello lì all'Atletico Madrid, guarda cosa sta succedendo in Francia. Cioè, poi Openda, quando è arrivato da noi, io sai che seguo molto la Bundesliga, Openda è forte, cioè nel senso, diventano scarsi da noi, cioè, hanno tutto il morbo di Thierry Henry, cioè arrivano da noi e non lo so, e si dimenticano di essere i campioni che sono. E questa cosa mi spaventa un sacco, perché poi alla fine, non lo so, vedo Zegrova mi sembra l'unico che negli ultimi 20 giorni, cioè, nelle ultime due o tre partite ci ha messo l'anima. Se guardo Alej Begovic, mi sembra uno che è veramente forte, ma anche Voltemade a modo suo. Solo che Voltemade l'ha messo lì a fare la punta sotto la punta. Colomani gioca a punta, viene incontro, vanno. Cioè, l'impressione è che veramente entrano in campo e dicono: ok, e mo? Ed è incredibile perché è una stima di Spalletti enorme. Cioè, per me Spalletti è uno che di calcio ne capisce, lo insegna, lo fa giocare. Ed è questo che io mi chiedo. Solo che io, a differenza di molti nostri compagni di tifo, ho una grande fiducia, cioè nel senso dico, ma questi sono forti, cioè non possono essere veramente, cioè ok, quello che è successo a Reggio Emilia con Sassuolo l'abbiamo ormai metabolizzato, però poi risuccede uguale col Cagliari, poi risuccede ogni volta che andiamo, e poi però, ed è qui che casca l'asino e aspetto di capire cosa succederà stasera, poi però mi sembra che invece sia esattamente il modo di giocare che ci serve in Europa. Perché è troppo bello distruggere i nostri ultimi avversari dicendo vabbè, ma erano scarsi. Però gli abbiamo fatto cinque pere. Voglio dire, il Bruges sarà sicuramente più forte della squadra che ha battuto 2 giorni fa in trasferta, no? Per forza di cose, se la vogliamo mettere sotto quell'aspetto. Sono curioso di vedere cosa succederà oggi perché tutti i gesti apotropaici del caso, se ne facciamo di nuovo tre, che cosa gli vuoi dire a sta squadra? Cioè, questo voglio capire. Non so se sono riuscito a spiegare
1: Che
0: il
1: siamo
0: mio
1: da Champions
0: pensiero.
1: League 2, che siamo. No, no, sei molto chiaro. E che purtroppo poi bisogna. Cioè, io metto in discussione un po', mi piace farlo con te perché non abbiamo preparato il copione qui. Bisogna un po'
0: No.
1: improvvisare, ma nell'improvvisazione del proprio pensiero. Io dico. Un allenatore scafato come Spalletti, a questo punto, un conto è la Champions League 1, dove hai visto prima volta che tutte e quattro le italiane perdono, eppure il
0: Perdono.
1: Como, eppure la Roma era in vantaggio 3-1, eppure il Napoli. Qui parliamo di una squadra che deve trovare una sua identità, una sua dimensione, parlo della Juve più che del Milan, ma è molto simile al Milan, se vedi un po' la storia finale, no? Il cambio di dirigenza, i cambi di allenatore, noi siamo quelli che abbiamo vinto di più. Però dico, con un allenatore come Spalletti, con una squadra buona, dico buona perché non riesco a dire molto di più, forte in base a che cosa? In base al NEC, in base al campionato italiano, in base all'Europa? Perché potremmo avere, forse, lo chiedo a te, più una dimensione europea, spavalda, dove
0: Ma
1: sbrigli un po' il tuo giocattolo? Il tuo
0: che tu lo chieda a
1: cavallino.
0: me mi onora, ma ovviamente è un'opinione che vale veramente pochissimo. Però la sensazione che ho io è quella, è quella. Poi posso dire una cosa,
1: E
0: scusami.
1: non è solo la tua, anche degli addetti ai lavori ci mancherebbe per alcuni.
0: La
1: Poi è
0: sensazione
1: facile
0: che ho io.
1: criticare la Juve.
0: Vabbè, no, vabbè, criticare la Juve è sempre facile. Poi ridiamo e scherziamo, abbiamo perso col Sassuolo per una serie di sfortunati eventi. Ora, noi ti ricordo che l'anno scorso col Cagliari ci abbiamo perso. Cioè, a un certo punto penso, ok, stiamo migliorando, non so come dirti. E io sono sicuro che Colomoani non sbaglia più quelle cose che ha sbagliato domenica scorsa davanti alla porta. Perché voglio dire, non possono diventare scarsi di punto in bianco. Però, permettimi questa provocazione, direttore. Domenica, a un certo punto, c'era titolare. Dico Gonzales, che abbiamo cercato di sbolognare per tutta l'estate, e adesso è fulcro della nostra squadra. Titolare Davide Luiz, idem, cioè successa identica, la stessa identica
1: Non
0: cosa.
1: volevi neanche la
0: Cioè,
1: figurina tu, te l'ho regalata per il tuo compleanno, me l'hai rimandata indietro. Sii sincero.
0: Zegrova che non gioca l'Europa, che però ogni volta che lo metti in Italia è quello che ci mette più verbi tutti quanti.
1: Fuori
0: Cioè,
1: lista,
0: forse.
1: stasera non ci sarà Zegrova perché non è stato messo in lista, quindi forse non ci
0: Esatto,
1: credi neanche troppo, non lo
0: è
1: so,
0: quello che
1: un
0: sto
1: mese fa.
0: dicendo, cioè noi abbiamo fulcri della nostra squadra, cioè al centro del progetto tattico e tecnico ci sono persone che abbiamo provato a sbolognare per tutta l'estate e di punto in bianco adesso invece sono cardini, cioè sono dei cardini del progetto. Ci sarà un problema, cioè voglio dire, si parlano l'amministratore delegato e Spalletti, questo voglio capire, perché poi nel senso... abbiamo investito Alejbegovic, c'è tutta l'Europa che dice brava Juventus che hai comprato quel giocatore e poi non lo fai giocare perché c'è Nico Gonzalez. Cioè, nel senso, questo voglio capire io, il progetto tattico, il progetto soprattutto tecnico che aveva il mister, dove va a finire se poi alla fine comunque abbiamo investito su dei giocatori, cioè Ekator è infortunato, per carità, sicuramente è un prospetto meraviglioso, però allo stesso tempo vedo. Se mi guardo attorno, Anto, se vedi ora mi sfugge il nome, ragazzo che gioca a Cremona, che però è il nostro di proprietà, che sta facendo i macelli
1: Licina,
0: in Serie B.
1: Licina. Così
0: Esatto,
1: come
0: Licina.
1: Hanžić col Sassuolo, io dico
0: Come
1: quest'anno
0: anzi,
1: potevano rimanere tutte e due qui. Quest'anno potevano rimanere tutte e due qui.
0: esatto, cioè nel senso, io capisco l'investimento Alejbegovic, te lo giuro, lo capisco, capisco che la Juve faccia un investimento in prospettiva. La sensazione che
1: Ci
0: ho
1: sta.
0: però è che appunto nel momento in cui giochi col Cagliari, che ha fatto una partita splendida perché Pisacane è bravo, ha fatto
1: Dentro.
0: la sua partita, però a un certo punto se ti giri verso la panchina devi poter vedere la gente che te la cambia la partita. E secondo me qualcuno di questi lo abbiamo mandato via in giro e qualcuno lo abbiamo perso, secondo me. E per fortuna abbiamo risolto il problema portiere, perché questa cosa anche... Ce la dimentichiamo.
1: Nicola, ragazzi,
0: Dimmi.
1: abbiamo Nicola Nocella, ce lo scrive un altro pugliese sulla chat, l'attore, regista e tutto quello che ci ha raccontato. Attenzione
0: Vabbè.
1: che sul portiere, io non voglio, poi il mio mestiere lo conosci, no? È un po' come fare l'attore professionale che ti deve fare il resoconto, poi decidi tu dov'è la verità, perché io non ho verità in tasca, onestamente. Magari neanche il tifoso Nicola, neanche chi ci scrive, chi è più critico, chi è
0: Certo.
1: più tollerante. Anche Vicario non è stata la prima scelta. Noi siamo partiti da Alisson, siamo andati avanti con il portiere argentino, poi abbiamo scoperto che aveva il ditino che gli faceva male, Poi volevamo prendere Audero secondo portiere. Poi siamo arrivati a Vicario, che era il primo, vista la sua juventilità, e forse mi sembra anche l'acquisto, il prestito più azzeccato.
0: Direttore,
1: Detto questo,
0: mi perdoni una cosa
1: sì.
0: al volo. Il mio primo film si intitolava Il figlio più piccolo. È stato un successo, è andato benissimo, sono molto felice di farlo ed è quello che poi mi ha aperto le porte a quella che adesso è il mio percorso
1: E ci ha
0: artistico,
1: dato
0: la mia
1: modo di
0: carriera.
1: conoscerci all'epoca.
0: Esatto, direttore, aveva pupi, aveva preso un altro. Io sono l'ultima scelta, eppure grazie al cielo è andata bene. Non è detto che per forza la
1: Ah,
0: prima scelta sia quella giusta e l'ultima sia
1: bravo,
0: quella
1: bella
0: sbagliata.
1: sottolineatura. Bravo, bravo, Nicola.
0: Perdonami.
1: Potresti. No, no, è molto interessante. Che volevo sottolineava questo aspetto. Cioè, a volte vedi la visione, no? Porta a puntare lo sguardo magari verso quello che in questo momento è quello che tira di più, è
0: Quando noi
1: quello
0: abbiamo
1: che
0: preso Coop Miners, lo voleva tutta
1: tutta
0: l'Europa.
1: la
0: Tutta
1: Juve, sì,
0: l'Europa, tutta
1: tutta la
0: l'Europa.
1: Juventus, tutti i tifosi juventini. E invece stasera è titolare? Stasera è titolare, te lo
0: Ma
1: dico.
0: se lo vedi, cioè, nel senso, io credo che Spalletti stia facendo un ottimo lavoro anche su di lui, però non è, cioè, voglio dire, lo stadium sarà pure piccolino, ma pesa, perché c'è tutta Italia, o tutta, cioè, ricordiamoci sempre che la Juve è polarizzante, o la ami o la odi. Cioè, il Napoli, per dire, una squadra che io per cui simpatizzo, mi può piacere tanto, però appunto vedi il Napoli o la Roma o chissà quante altre squadre hanno un bacino di utenza dei
1: Ben
0: simpatizzanti.
1: definito.
0: Come dire. Esatto. Noi invece se non ci ami ci odi, anche chi magari ne capisce poco di pallone. Quindi è ovvio che per un Coop Miners, per quella gente lì, non è facile venire a giocare a Torino e prendere i fischi. La cosa meravigliosa è che lo stadio ha smesso di fischiare e aspetta e sta aiutando, però anche lì. Cioè, forse ogni tanto, siccome si dice spesso che lo stadio è un po' diventato un teatro, no? Che per me è un bene, però insomma ogni tanto ci vorrebbe anche qualche fischio sonoro in più. Ma poi che succede? Succede che questi si spaventano, non sono più i giocatori di 20 anni fa, di 30 anni fa. E secondo me, se avessimo una figura all'Ale del Piero in mezzo fra la società e l'allenatore, probabilmente uno che ci va a parlare con i giocatori, forse potrebbe essere più utile, uno che
1: Molto
0: puzza di Juventus.
1: interessante. Senti, io di solito col primo ospite, oggi è toccato a te, ne avevo scelti altri, poi mi hanno detto tutti, oggi non posso, non posso.
0: Giovedì,
1: E
0: è
1: quindi
0: giovedì.
1: giovedì, venerdì pesce, giovedì
0: Esatto,
1: nocella, no?
0: gnocchi,
1: Giovedì
0: esatto.
1: nocella. Faccio sempre una domanda, che così poi giro ai nostri radioascoltatori, perché di cose ne abbiamo dette. Poi quando tu vuoi, una volta al mese, citofoni. E ci prendiamo un caffè
0: Guarda
1: assieme
0: che poi lo
1: in questa.
0: faccio, guarda che lo faccio.
1: Guarda che io ti metto in scaletta e dico: Nocella oggi non si è presentato
0: Non
1: all'appello
0: è
1: dopo tre
0: voluto
1: volte,
0: venire.
1: non è voluto venire. Esatto. Quali
0: Ok.
1: sono i dettagli da migliorare? Io ho ascoltato la conferenza di ieri di Spalletti, che secondo me fa bene a dire quello che dice, ma forse ripetendolo troppo passa un po' in secondo piano, no? Tutto il vero concetto che c'è dentro. Un po' di difficoltà lei sta riscontrando, eh? Io non sono uno che spinge il
0: No,
1: tuo
0: no, basta,
1: corregionale.
0: basta, basta, basta,
1: No,
0: basta,
1: non parliamo.
0: basta,
1: Io ho detto, io non
0: basta,
1: sono, perché
0: basta.
1: qualcuno dice basta, basta. Fammi vedere come dici basta.
0: Basta, basta, basta, basta. Non
1: Basta.
0: se ne può più, basta, basta, basta.
1: Basta.
0: Grazie per tutto quello che hai fatto, grazie. Ti vogliamo un bene enorme, ma mo basta. Cioè, ecco. Vabbè, io la vedo così, io
1: Vogliamo,
0: poi.
1: certo, ma te l'ho
0: Anche
1: fatto
0: perché,
1: dire, quindi
0: Aldo,
1: prende.
0: se continuiamo a cambiare ogni 6 mesi allenatore, che progetto tecnico c'è per la Juventus? Ok, c'è.
1: Bravo, bravo. A fine anno dobbiamo però tirare poi le somme, no?
0: A fine
1: Perché
0: anno, ma è ottobre. Cioè,
1: ottobre, dobbiamo
0: ottobre.
1: ancora vendemmiare, dobbiamo ancora fare
0: Io devo
1: l'olio.
0: ancora fare le olive. Scusami. Vediamo com'è l'olio dopo che ho raccolto, ma fammele raccogliere
1: Esatto.
0: le olive. Oh, dimmi,
1: Senti, nelle
0: i
1: varie
0: dettagli.
1: riflessioni dicono i dettagli, parlano di dettagli, dobbiamo essere più bravi nei dettagli. Poi parlavano di
0: Sono
1: precisione,
0: d'accordo.
1: di velenosità, di ferocia. Quali sono i dettagli pratici? Cioè, tu stasera, dai, il finale di questo film, Celta Vigo, Juventus,
0: Juve.
1: il dettaglio che ha funzionato al meglio, quale dovrebbe essere? Per vincere
0: Posso
1: e
0: usare
1: portare.
0: una parola napoletana? Cazzimma.
1: Certo,
0: Cioè,
1: cazzimma.
0: io ho visto entrare con sei, scusami, Cambiaso domenica e non c'è,
1: Zero.
0: no, cioè, ti voglio
1: Esempio da non
0: bene,
1: fare.
0: Andrea, ti compro il Fantacalcio l'anno prossimo, però non, è entrato così, cioè, io vorrei vedere in questa Juventus.
1: Tu quando è che entri così come Cambiaso? Dov'è che entri così come Cambiaso? Qual è la situazione dove entri senza
0: Nella mia
1: Cazzimma?
0: vita.
1: Nella tua vita?
0: Senza Cazzimma come Cambiaso, grazie a Dio mai. Cioè, ma lo dico proprio nel senso,
1: Vale,
0: mai,
1: c'è
0: non mi
1: l'applauso al
0: capita
1: biglietto
0: mai
1: del
0: nella
1: fu.
0: vita. Mai nella
1: Invece tu
0: vita.
1: entri in
0: Cioè,
1: campo come chi? Come chi? Con la
0: ma guarda,
1: Cazzimma di chi?
0: purtroppo faccio fatica a trovare degli esempi di adesso, forse con
1: Hai
0: Seixal,
1: visto?
0: ma forse credo che Bremer entri in campo con quell'idea. Infatti è uno che quando vuole trascina. Il problema, Anto, è che si guarda attorno e a un certo punto si vede, non lo so, forse Locatelli era uno che entrava così, forse Locatelli era uno che ci metteva. Locatelli è uno che ha fatto di più rispetto a quelle che sono le sue
1: Che
0: qualità,
1: non è
0: no?
1: amatissimo, che non è però amatissimo, quindi vedi che si toccano sempre molte sfaccettature. La
0: Guarda
1: Cazzimma
0: che noi
1: c'è, ma non
0: juventini
1: mi
0: siamo
1: piace.
0: strani, noi
1: Sì.
0: juventini siamo strani, direttore, siamo molto strani. Perché noi juventini, siccome da qualche anno subiamo molto questo attacco, dico attacco mediatico, ma insomma, come dire, questo flusso mediatico che va in una direzione, cioè per 10 anni abbiamo vinto tutto, per 10 anni noi arrivavamo in finale di Champions League ed era sì, vabbè, fino al confine, poi dopo di noi lo fanno gli altri e sono eroi della finale persa 5-0. Quindi voglio dire, c'è un racconto, c'è uno storytelling nei confronti della Juventus che è quello atavico, che noi ci portiamo dietro da anni, cioè a noi ci rinfacciano il gol di Turone, Antonio, cioè, ma ci rendiamo conto di che cosa parliamo? Ma lo stesso gol di Ronaldo, scusami, rigore presunto su Ronaldo con Giuliano, sta a parlare di 30 anni fa, 25 anni fa, cioè voglio dire, forse noi viviamo di uno storytelling molto particolare. La sensazione che ho è che ci siamo talmente tanto abituati come juventini a questa cosa qua che ce la facciamo andare bene e che un pochino stiamo diventando come ci hanno raccontati. Questo è quello che credo. Noi dovremmo tutti sostenere la squadra e su questo io non transigo, cioè se dobbiamo veramente volere bene a questa squadra e crederci fino in fondo. Se poi mi parli di dettagli, no? Il diavolo si nasconde
1: Sì.
0: nei dettagli. Io penso che invece sia la fortuna a nascondersi nei dettagli. Nei dettagli piccoli, piccoli, piccoli, io avrei messo qualcuno davanti a Colomani che gli passa la palla e gli fa tirare sulla traversa e gli si dice: ok, come si mette sulla traversa, l'hai capito. Adesso abbassa il collo un po' di più. Questo voglio dire io. Cioè, insomma, forse quello a cui penso io adesso è proprio quello, cioè credere che la Juve abbia bisogno di un pochino più di cazzimma, cioè anche forse negli allenamenti, forse nelle cose. Cioè, ti dico una cosa, poi chiudo, giuro, non ti disturbo più. Fabio Capello, me lo ricordo come fosse oggi, fa entrare Ibrahim Ba un giorno mentre allenava il Milan e dopo un quarto d'ora lo leva. Lo leva e gli dice: non hai capito un cavolo di quello che ti avevo chiesto. Fai entrare Cambiasso, dopo 20 minuti lo togli. Cioè, spaventi tutti gli
1: Chiarissimo,
0: altri. Questo
1: chiarissimo.
0: è quello che. Perché
1: Ti...
0: non l'ha tolto lui, ma l'avremmo tolto tutti. Dimmi che non è vero, Antonio.
1: Esatto, assolutamente. Alzo la mano e mi inchino al tuo pensiero. Il film ce l'hai
0: Nulla
1: descritto
0: contro
1: al
0: Andrea
1: meglio.
0: Cambiasso, che
1: No, lo sa
0: deve essere
1: benissimo anche
0: chiaro.
1: lui.
0: Nulla
1: Lo sa
0: contro Andrea Cambiasso.
1: benissimo anche lui,
0: Questa
1: molto
0: cosa
1: intelligente.
0: è successa anche con Camoranesi, che è un uomo che ci ha fatto vincere un mondiale per la sua bravura, parlando di Cazzimma. Capita, può capitare nella
1: Certo.
0: carriera del giocatore. Eccomi.
1: Senti, è talmente chiaro, sei stato talmente preciso che da casa, no, c'è Nicola Nocella, no, ma mamma, nonna, vieni a sentire. Ultimo messaggio, è sincero, il direttore è sincero.
0: Vai.
1: Buongiorno, Nicola, cerco disperatamente aiuto per raccogliere olive. Hai capito? Ti ho trovato lavoro. Cioè, tu
0: Allora,
1: puoi... Hai
0: direttore,
1: capito?
0: io non posso aprire questa cosa perché purtroppo è un momento storico molto particolare, come tu ben sai. Io sono
1: Sì.
0: completamente con tutti gli agricoltori, tutto quello che sta succedendo, tutto quanto. È un momento storico del nostro territorio molto complesso. Noi stiamo parlando di Juve, ci divertiamo, però è un periodo un po' così.
1: Sì.
0: E quindi
1: Ah.
0: fammi, adesso, se mi regali questi 3 secondi di serietà, fammi
1: Doverosamente.
0: essere completamente, fammi sostenere completamente la causa degli agricoltori e tutto il resto, Io sono addirittura andato per strada 2 giorni fa e mi sono fatto vedere tutto il resto, però sai, può sembrare una di quelle cose per cui uno cerca di cavalcare una cosa.
1: Visibilità.
0: No, per me è un problema reale, vero, grande. Quindi fammi manifestare solidarietà totale agli agricoltori che sono in strada adesso perché mi hanno veramente, veramente tutte le ragioni. Scusa il momento di serietà di noi che parliamo
1: Guarda,
0: del gioco del
1: il bello
0: calcio.
1: della diretta, ma anche la sensibilità che dimostri e che dimostriamo, è perché si può parlare di calcio, la cosa più importante tra le cose meno importanti, e ce ne sono
0: Esatto.
1: sicuramente di più importanti e vitali, però ci faceva
0: Esatto.
1: piacere intrecciare il tema, tutto di quello che hai detto,
0: Grazie.
1: il nostro amico ha detto io devo raccoglierlo e vive, se vuoi venire a aiutarmi mi dai una mano, della
0: Porto il
1: Juve,
0: caffè,
1: ne
0: io
1: parliamo
0: porto il
1: domani.
0: caffè, va bene, porto il caffè. Porto il
1: Senti,
0: caffè.
1: tra un mesetto io citofono a casa Nocella, rispondi, eh? Rispondi.
0: Citofono, amiche, io sto qua. Senti,
1: Che
0: Antonio,
1: magari.
0: ma se non vinciamo
1: Dimmi.
0: stasera, quanto t'arrabbi da 0 a 10?
1: Guarda, ho visto dietro che c'è lo sportello già mezzo aperto, rotto dopo Cagliari. Toglilo per domani, eventualmente. Ma sono ottimista, eh? Perché quando guardo le
0: Grazie.
1: partite anch'io da casa, da studio, tolgo la cravatta, tolgo la giacca. Nicola Nocella,
0: Ci
1: è un
0: vediamo
1: piacere,
0: presto.
1: seguitelo. Informatevi cosa fa, ma molto di quello che fa ce l'ho anche già detto, eh? E lo ritroveremo ben presto. Ciao Nicola, buona
0: A
1: continuazione.
0: presto, grazie Antonio. Ciao a
1: Che
0: tutti gli amici della
1: bella
0: Vimercolera.
1: chiacchierata con i tifosi, così lui che dice ascoltiamo il direttore, io che dico ascoltiamo lui, magari la pensiamo diversamente, magari no, e si dimostra tutta la juventinità di Radio Bianconera. Ciao, ciao Nicola, noi ci fermiamo
0: Ciao.
1: qualche secondo, eh? Sì, era Nicola Nocella, sì, se volete ve lo mando a casa la prossima volta. Invitalo ogni 2 giorni, ti prego. Invitalo ogni 2 giorni, ti prego. Grande, sosteniamo la Juve sempre, poi facciamo i conti alla fine. Grazie. Pago in grigliata e birra, ci scrive quello delle olive. Fantastico, abbiamo trovato anche il pranzo pagato. Avete trovato solo la radio giusta, Radio Bianconera. Tra pochissimo, col direttore Malu Pasincato, ci dirà tutto quello che c'è da sapere del Celta Vigo. Tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Amarissima 2 giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real dopo essere stata in vantaggio per 3-1. Non era mai successo che 4 squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions e dopo 2 giornate il bilancio è di soli 4 punti complessivi. Ora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League, con la Juventus che torna in campo dopo il pareggio di Cagliari e dopo il buon debutto europeo contro il NEC per sfidare il Celta Vigo. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Pafos. Tornando in casa Roma, sarà importante anche capire oggi l'entità degli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. Il centrocampista francese è uscito al 17° di Roma Real dopo che si era cacciato a terra. Per lui un problema al muscolo flessore della coscia che sembra essere grave, stando alle parole di Gasperini. Meno grave sembrerebbe il problema causato da Paulo Dybala, che è stato sostituito all'intervallo. Gasperini su di lui ha parlato di un risentimento muscolare. La Formula 1, la Red Bull conferma Laurent Mekis come team principal fino al 2031. La decisione è stata annunciata durante un debriefing nel quartier generale di Milton Keynes, seguito alla doppia trasferta vincente di Sepang e Singapore. L'accordo segue i recenti rinnovi contrattuali di Max Verstappen e Isaac Hadjar, oltre all'ingaggio di personale chiave per la stagione 2027. Atletica, Larissa Iapichino in testa alla classifica mondiale di World Athletics del salto in lungo donne per la prima volta in carriera, quale è meritato il riconoscimento di una fenomenale stagione che l'ha vista argento nei mondiali indoor di Torun, poi all'aperto oro negli europei di Birmingham, seconda nella finale della Diamond League a Bruxelles e ancora oro negli Ultimate Championship di Budapest. Per la 24enne saltatrice fiorentina, una grande rivincita dopo essere stata esclusa da European Athletics dall'elenco delle 10 migliori atlete dell'anno. Il basket: dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. E questo in breve il sottotitolo che accompagna l'Olimpia Milano nel secondo impegno europeo della settimana, anche perché il record in Eurolega al momento vale un penultimo posto in classifica che non sembra corrispondere al valore complessivo della squadra. Palla 2 alle 20:30. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Il grazie lo dobbiamo naturalmente girare a Nicola Nocella, attore, regista, tifosissimo, l'avete capito, e che molto spesso è anche sul set, quindi non riusciamo a incrociare gli impegni della radio, di questa fascia oraria, con i suoi impegni. Però è stato davvero bello, divertente, e lo riproporremo. Il grazie va a lui, ma va anche a voi che apprezzate il fatto che Radio Bianconera diventi, già lo è, ma cerchi sempre di allargare naturalmente non solo alle nostre opinioni, alle vostre, o anche alle vostre opinioni, che siete tantissimi, e lì sì, più siamo, meglio è. Quindi passate parola, quanti juventini, anche perché ci sono da raccogliere le olive, ci sono da pulire i nostri uffici, c'è da fare tanta roba, qualcosa troviamo sempre da fare, ed è il pretesto per parlare di Juventus. Tra poco il pretesto è quello di parlare di Celta Vigo, perché l'abbiamo ricordato nei nostri titoli, poi vi invito a seguire fino al termine di Cose di Calcio XL, ancora una mezz'oretta, anzi molto meno, un quarto d'ora, perché il tempo poi vola. Abbiamo tra poco il direttore sportivo Malu Pasincato, andiamo a ascoltare un vocale, ma vi dico già che alle 14:40 avremo un collegamento con un collega del Corriere della Sera, che è a Vigo e quindi ci informerà sulle ultimissime. Ascoltiamo un vocale.
8: Cuneo, buongiorno a Forza Juve. Allora, che bella serata che abbiamo passato oggi. Di nuovo ieri.
1: Non il poker,
8: La Roma ha perso, il Como ha perso, fantastico, meglio di così non si poteva fare. Detto questo, stasera chiaramente
1: siamo
8: una
1: costretti a guardare i risultati
8: complicata.
1: Degli altri.
8: Ho visto la conferenza stampa di Spalletti, sono un po' preoccupato, però mi fido ciecamente delle sue scelte, per cui vedremo un po' quello che
1: sei preoccupato per le scelte, non per quello che hai detto.
8: Forza Juve.
1: Allora, buongiorno direttore, prima parlavano di chi ha più cazzimma, Gatti, è vero, non è stato citato nella chiacchierata, sgridiamo, lo chiameremo prima, ci facciamo portare il diario da parte di Nicola Nocella. Sono super curioso di vedere il gigante di Brema dal primo minuto, siamo curiosi di vedere dal primo minuto una Juve diversa, a me incuriosisce, lascio rispondere a voi, anzi giro già la domanda a Malu Pasincato. Buongiorno Malu, ciao direttore.
9: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
1: Ecco, con te naturalmente Malu ci concentriamo subito un commento. Il direttore che guarda il martedì e il mercoledì di Coppa, Champions League, e vede le italiane perdere in modi diversi, che tipo di somme tira? Hai tirato?
9: Quello che dico sempre è che il calcio in Europa è diverso dal calcio in Italia. Di conseguenza il livello altissimo, tu puoi beccare squadre che magari non hanno nomi altisonanti in campo, vedi il Bruges con l'Inter, ma che poi sul piano del gioco, sul piano dell'interpretazione della partita, non hanno paura, non c'è quel timore reverenziale, non c'è la piccola che affronta la grande. In Europa non c'è nessuna piccola, squadre anche come il Viking, questa squadra che penso che sarà con lo Slovan Bratislava di Ature, sono un po' le squadre di simpatia di questa Champions League, ha messo in difficoltà il primo tempo la corazzata Bayern. Bayern ha voluto poi tirare fuori i colpi da campioni per venire bene a capo di una partita che stava ingarbugliando. Napoli ha perso non bene a Villarreal, e la Roma ha fatto una Rakiri da una squadra come quella di Gasperini, e difficilmente ci si aspetta 3-1, sembrava la partita veramente perfetta, indirizzata ad una vittoria di prestigio, invece quando dall'altra parte c'hai squadre abituate a queste latitudini, abituate a ribaltare nella loro storia partite in poco tempo, non deve mai dormire sogni tranquilli. E poi la nota del Paris Saint-Germain, che secondo me se fino a poco tempo
0: noi
9: fa
0: noi ci portiamo dietro da anni, cioè noi ci rinfacciano il
1: certo.
9: Pronto?
1: Cazzino.
0: Cioè io sì, entrare con
1: stiamo sentendo
0: cambiare
1: poi le somme, no? Perché
0: ogni anno, ma è ottobre.
1: Ragazzi, sto sentendo il nostro ritorno. Quindi pregherei la regia di disattivare i dettagli. Mi parlano di dettagli. Dobbiamo essere più bravi nei dettagli. Cioè, poi parlavano di precisione, di velenosità.
10: Lo dico per la regia Senta di Roma, naturalmente.
1: E non sentiamo più Malu, ma sentiamo il dettaglio che ha funzionato al meglio. Quale dovrebbe essere? Per vincere
0: posso
1: e portare
0: una parola napoletana? Cazzimma.
1: Cioè,
9: pronto?
1: Allora, Malu, ecco, prego.
0: Una parola perché napoletana?
1: Per vincere
0: posso che portare una parola
1: è andato
0: napoletana
1: in loop qualcosa, quindi vi chiediamo scusa, vi chiedo scusa io, bene, pregherei io la regia
9: sopra, allora,
1: di attiversi.
9: Parlo sopra,
1: ecco, Malu, puoi bene riprendere.
9: Io parlo sopra e dico che se fino a poco tempo fa non pensavo che una squadra poteva avvicinare il Real Madrid di Zidane vincendo 300 consecutive, ecco, forse mi devo richiedere perché Paris Saint-Germain e Luis Enrique può veramente fare di nuovo quel percorso, vincere un'altra Champions, perché quello che ha dimostrato ieri contro City è qualcosa di spaventoso.
1: Certo, allora abbiamo risolto, naturalmente è partito un file improvvisamente, nessun tipo di problema, vi chiediamo naturalmente scusa ed è anche doveroso. Malu, andiamo sul tema Juventus, stasera Spalletti l'ha definita l'Europa, la Champions League 2, fa bene a definirla così? Può essere un modo per motivare? Cioè ci sono quelle squadre, attenzione a non sottovalutare nessuno, io la leggo così. E ti chiedo di presentarci bene, come solo tu saprai fare nel dettaglio, questo Celta Vigo, al di là che nel 2000 con Ancelotti perdemmo 4-0 dopo aver vinto 1-0 in casa, troppo distante questo ricordo, non per, non tenerlo a mente, però per dire che è un Celta Vigo diverso, che l'anno scorso si è qualificato da sesto, che pareggia praticamente tanto e che gioca in ripartenza. Quindi che tipo di partita sarà? Però è una partita non di Serie A, ma di Europa League.
9: Una partita europea, dunque Champions, Europa League, bisogna anche, tra virgolette, secondo me un po' di metta sempre di fare questa differenziazione, perché comunque in Europa, soprattutto fuori dall'Italia, l'Europa League è una manifestazione molto sentita, non viene mai presa come la coppetta. Dunque se la affronti in maniera sbagliata rischi di fare brutte figure, cosa che fece tanti anni fa, noi eravamo presenti a Juventus di grandissimi campioni. Questo cosa vuol dire? Partite così è giusto mettere giocatori che hanno fame, giocatori che hanno voglia di rivalse. Dunque Gatti e Kelly possono essere due belle soluzioni, ma il giocatore più atteso è quello che si spera che diventi il biondo di notte come era Gibi Bogna, che tra l'altro che si batte un po' largamente gli assomiglia a volte male, che tutti giustamente ci aspettiamo una partita degna di quello che sono le sue potenzialità, che aveva dimostrato, che in parte, ripeto, non ha dimostrato al Newcastle e che non sta ancora dimostrando a pieno con la Juve. Però penso che se la squadra entra con la cattiveria giusta, con la mentalità di poter impegnare gli uomini di Giraldez, può metterla in difficoltà. Anche se il campo del Celta è un campo difficile da giocare. In Galizia non è facile giocare, una squadra che parte come modulo di base un 3-4-3, che punta, visto che è mancato per infortunio, ma sulle spizzate, sull'esperienza di Aspas, Thiago Aspas, ragazzo dell'87, 39 anni, con a fianco Alvarez, questo ragazzo mancino, veloce, e dall'altra parte un giocatore incompiuto, perché quando erano nei giovanili del Barça si parlava molto bene di Jutla, la classe 99, che però queste partite di notte, di una partita dove c'è il prestigio di mezzo, può cercare di venirne a capo. Una vecchia conoscenza a comandare la difesa come Alonso, l'ex giocatore della Fiorentina che da esterno mancino oggi gioca difensore centrale, un ex conoscente del calcio italiano, il portiere Radu, che magari i tifosi dell'Inter non sempre si ricordano bene, anche se poi andando in Spagna l'ha fatto molto bene. Se devo dire un nome, un giocatore che conosco bene, l'ispano-guineano Alexis Moriba, un ragazzo del 2003, centrocampista forte tecnicamente, forte fisicamente, un giocatore che secondo me con il centrocampo Juventus, con McKennie, con Kopmeiner, eventualmente Sar, può uscire una bella lotta, perché è un giocatore di polmoni ma anche di tecnica. E poi un giocatore che ha fatto bene in questo inizio di stagione non positivo tutto sommato per il Celta di Vigo, e Avril Rodriguez, un difensore centrale molto molto interessante.
1: Malù, una Juventus che ruota i suoi giocatori, lo fa anche il Celta Vigo, ci mancherebbe, ma a me ha colpito, e non voglio essere pignolo, analizzo però attentamente, perché uno dice alterno anche per valorizzare, e l'allenatore dice Voltemade e Gatti sono due giocatori che meriterebbero anche di giocare di più, e fino adesso però non è stato così. Devi pensare all'Europa League che si gioca di giovedì, la Juve deve pensare a ritornare immediatamente nella notte, non a partire domani mattina, a tornare in campo subito, perché domenica tra l'altro c'è la Lazio. È la partita più importante, è sempre la prima. Ti chiedo però se, analizzando la risposta dell'allenatore che dice questo turnover è più perché penso non a far riposare chi non gioca, ma alla partita con la Lazio. Cioè mi sembra che tolga un po' di pressioni, ma togliendo un po' di pressione alla partita di stasera forse carica anche un po' gli avversari. Mi sembra sulla falsariga quello che ha detto, no, rispondendo a Spalletti, Pisacane. Ma il giorno prima ha detto delle cose, forse ci temeva, e poi a Cagliari è finita in parità. Non so se la pensi anche tu così. Cioè la rotazione è figlia della partita successiva. cioè turnover non per fatica ma in previsione della Lazio. Testuali parole.
9: Guarda, io dico una cosa, prendo la frase che più mi ha colpito di Spalletti, è quella che dice non voglio tra virgolette finire la mia carriera con due esiti negativi, la nazionale che era uno dei suoi sogni e un'altra grande squadra dopo che
1: devo l'Inter, pensare a finire bene la mia carriera,
9: devo pensare, ecco, dunque dai, quando, anche se sei un tecnico navigato, quando arrivi a fine carriera la squadra non riesce sempre a recepire quelli che sono i tuoi dettami, non chiudi le partite anche quando non giochi male, sente che magari non riesce a trasmettere quello che lui vorrebbe vedere un gioco spumeggiante, vedere una squadra che concretizza, e quando non trova quello deve trovare tutti gli stimoli per gasare un po' tutto l'ambiente. È normale che l'Europa League lo farà anche il Milan, serve anche per ruotare, ma proprio alla fine quando ti dicono quali sono gli obiettivi di questa stagione, cercare di vincere lo scudetto, arrivare nelle prime quattro, ma possibilmente cercare anche di vincere l'Europa League, perché quando partecipi a una competizione europea è giusto che poi la porti a termine, non è che partecipi e basta. E secondo me tornare a vincere a livello europeo, dopo comunque la Juve non lo fa da tanto tempo, ripartire anche con la famosa Coppa UEFA che ti ricordi la Juventus ne portava a casa parecchi, poi è stato il viatico per portare la Champions, è qualcosa. Non bisogna viverle come notti di fastidio o comunque notti come dire sì, facciamo il turnover, oggi devo andare a cercare di vincere, perché la prima partita è stata una passeggiata di salute, oggi in Galizia non sarà così.
1: Certo, Malù, un'ultimissima battuta, la differenza tra campionato ed Europa c'è, i giocatori riescono a recepire questa differenza poi? È una questione di mentalità, di personalità o di cosa? Perché poi torniamo sempre sui particolari, no? Ed è la domanda che faccio oggi. Qual è il particolare per gestire, quale sarà il particolare migliore da mettere in campo questa sera per gestire al meglio questa partita dopo il pareggio di Cagliari, che poi arriva anche dopo sei partite, dopo una sconfitta col Sassuolo, ma semplicemente per fotografare due passaggi quasi a vuoto per certi versi, dove hai fatto benino ma non sei riuscito a ribaltare il risultato. E poi anche questa un po' la criticità della Juventus.
9: I dettagli sono proprio la concentrazione e quel pizzico di cattiveria, quel pizzico di malizia che serve quando devi aggiustare la mira, quando devi aggiustare dei momenti particolari della partita in cui puoi, dominando l'avversario, metterla a KO. È quello che non sta facendo. La Juventus sta mancando sempre del colpo del KO, perché io non posso dire che a Cagliari, a parte diciamo quando Cagliari ha fatto gol, che è stato un momento un po' così di sbandamento, la Juventus, come l'anno scorso, che è stata forse la più bella partita di Spalletti, che ha perso, anche quest'anno a Cagliari non puoi dire che la squadra ha giocato male, ma non vinci. Tu vai a Cagliari, devi andare a vincere, senza se e senza ma. È quello che sta mancando alla Juve.
1: Ti preoccuperebbe questo dato? Da esterno, non ti sto chiedendo, ti ha preoccupato, ti preoccuperebbe da osservatore, da allenatore?
9: Da allenatore sicuramente sì, perché vedi che la tua squadra produce, ma alla fine gli manca l'instinct killer, capite? Questo ti fa capire, ma non solo
1: perché manca l'attaccante,
9: ha sbagliato. No, ma, però le squadre anche che non hanno gli attaccanti sono i centrocampisti, ci sono altri ruoli, questo è quello che sta mancando anche, dunque anche i centrocampisti devono aiutare, devono accompagnare, perché ci sono anche certe squadre che hanno vinto anche scudetto, vinto competizioni dove l'attaccante non è stato il capocannoniere. Perché dunque, questo cosa vuol dire? Deve essere tutto un discorso di squadra. Poi è normale che a Colomani, io stesso in primis, mi aspetto più gol, mi aspetto che sia più cattivo sotto porta, perché comunque le occasioni in qualche modo o se le crea o ce le ha, anche lui deve essere più cattivo.
1: E quello che chiediamo, perché ci risulta che Voltemade partirà titolare al posto di Colomani per un'alternanza in vista anche della Lazio. Io dico anche, come sarebbe a mio avviso più corretto dire rispetto alla semplice rotazione, partita, non solo per fatica.
9: Velocemente la partita con la Lazio, sì? Ti fa gola perché? Perché è una partita che tu affronti la prima della classifica che non ha ancora perso. quale momento migliore per riprendere la scia dei primi posti che vincere in casa con una squadra imbattuta fino adesso. Dunque, se da oggi
1: alla
9: partita di domenica ci sono veramente in ballo a livello psicologico tante situazioni.
1: Direttore, oggi abbiamo saltato l'appuntamento con il filo diretto, ma il filo diretto c'è ogni settimana con te, il giovedì, Malupa Sincato, direttore sportivo, perché poi è tutto legato a quelle utili informazioni che ci hai dato sulla formazione avversaria della Juventus di questa sera. Grazie direttore Malupa Sincato, direttore sportivo di Radio Bianconero.
9: Ciao, grazie.
1: Noi adesso ci fermiamo, salutiamo la regia di Roma, che stava già producendo il podcast di Nicola Nocella, quello anche di Malù, diversi spunti molto interessanti. Prendiamo la linea, salutiamo Manuel che è già arrivato, prende il caffè con Paolo Rossi, il tempo di sistemare il secondo microfono e inizia la seconda ora di Cose di Calcio XL. Alle 14.40 Massimiliano Nerozzi da Vigo. A tra poco.
11: Cose di Calcio.
12: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
12: che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica.
14: In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale. E quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.
15: Andiamo all'estero. Le due petroliere che hanno preso fuoco durante la notte nel Mar Nero, nelle acque territoriali rumene, sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Lo spiega il presidente rumeno Nico Surdan. 8 persone risultano disperse. Le due petroliere erano all'ancora nel Mar Nero, vicino alla foce di un canale che sfocia nel Danubio, quando le autorità navali rumene hanno ricevuto il primo allarme di emergenza dalla petroliera One Trader, battente bandiera di San Marino. Successivamente anche la petroliera Yara J, battente bandiera delle Comore, ha preso fuoco.
14: Sale ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar in Pakistan. Sarebbe crollato il tetto in due aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Deer Colony, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Khair.
15: Il viaggio del Papa in America Latina, annunciato dal 6 al 17 novembre, potrebbe slittare. Leone XIV avrebbe bisogno di rimanere ricoverato per un periodo più lungo del previsto dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Lo ha dichiarato la presidente peruviana Fujimori, che ha detto: aspettiamo comunicazioni del Vaticano perché capiamo che il suo recupero durerà alcune settimane in più di quelle previste e che ci potrebbe essere un cambio nel calendario della sua visita. 12 giorni tra Uruguay, Argentina e Perù, forse in primavera.
14: Ciclismo, non arriva l'oro per l'Italia, che deve nuovamente arrendersi alla sua nemesi nei mondiali su pista in corso a Shanghai. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la new entry Alessio Magagnotti vengono infatti nettamente sconfitti nella finalissima dell'inseguimento a squadre, consegnando l'oro alla Danimarca. Bevort e compagni dominano la finalissima col tempo di 3 minuti 40 secondi 865 millesimi, con gli azzurri ad oltre 4 secondi dall'argento. Bronzo ai britannici.
15: È tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera.
17: L'unica che conta.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
10: Ben ritrovati, Cose di Calcio XL. Abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di Juve con Nicola Nocella, attore regista, volto noto, tifosissimo juventino, tanti apprezzamenti sulla nostra chat, sulla nostra messaggistica. Giro, intanto benvenuto a Paolo.
19: Ciao, ciao a tutti.
10: Perché per me XL inizia già un'ora prima, quando sì, tu fai il pranzo. Certo. Anche se hai fatto la notte. Cosa hai fatto stanotte?
19: Ho commentato la prima semifinale di Copa Libertadores.
10: Ah, bene, com'è andata?
19: Fluminense Palmeiras, derby brasiliano, 1-2.
10: È stato divertente. A che ora?
19: 2:30, quindi ho finito verso le 4:30.
10: Poi cappuccino brioche.
19: Ma che cappuccino brioche? Quelletto.
10: Fino a 10 minuti fa.
19: Più o meno. Con questa cosa divertente che il Palmeiras stava vincendo.
10: Raccontaci un po'.
19: Palmeiras è molto più forte del Flu. L'anno scorso Palmeiras è stato finalista, ha perso contro il Flamengo, gol di Danilo. Conosci Danilo?
10: Sì.
19: Ecco, e quindi c'è anche un po' di Juve, c'è un po' d'Italia, sempre nella Coppa Libertadores. Quest'anno il Palmeiras va a giocare in casa del Fluminense, che significa giocare al Maracanã, che aveva 60.000 persone e sembrava quasi vuoto, perché il Maracanã è uno stadio immenso. Stava vincendo 2-0, ma all'ultimo minuto praticamente un ragazzino, fanno entrare un ragazzino quasi per disperazione, alto 1,72 come me, segna di testa, e quindi si è verificata questa cosa curiosa che a fine partita la squadra di casa festeggiava, perché comunque aveva riaperto il discorso di qualificazione, la squadra fuori casa festeggiava lo stesso perché aveva vinto 2-1. Quindi c'era tutto lo stadio in fibrillazione in attesa di vedere fra 7 giorni chi sarà la finalista. La Coppa Libertadores è un po' un monopolio brasiliano. Un po', diciamo, il Brasile corrisponde all'Inghilterra, alla Premier League, diciamo, qui in Italia. Visto che ieri in Coppa abbiamo visto cose fantascientifiche, no?
10: Cioè, mi fai il sunto per chi non le ha viste?
19: Io ho visto
10: l'abbiamo fatto già anche
19: ieri
10: con Manu
19: Pazincato. Ho visto due partite. Ho visto prima Feyenoord Como e poi ho visto Manchester City e Paris Saint-Germain. Non ho visto la Roma, che ho visto solo gli highlights. Ma la sensazione, te la dico, tanto per collegarci alla Juve.
1: Sì.
19: Primo, in Europa devi resettare tutto quello che sai, che non vuol dire che lo devi dimenticare, ma devi essere disponibile ad altri copioni. Se tu pensi di arrivare in Europa, in questa Europa, e con quello che hai maturato in Italia, presentarti, succede quello che sta succedendo, che non era mai successo, cioè che quattro italiani in Champions perdono tutti in maniera diversa.
1: L'abbiamo sottolineato.
19: In maniera diversa.
1: Chi è che ha perso in modo peggiore, secondo te?
19: Beh, il Napoli, credo, perché oggettivamente il Napoli passa... Cioè, tra l'altro è curioso, il Napoli passa in vantaggio, l'Inter comunque riesce a pareggiare, il Como passa in vantaggio, la Roma passa in vantaggio.

0: Lo voglio ancora ringraziare perché è stato veramente produttivo, di Antonio da Cetara, che ha fatto un ragionamento di questo tipo. E vedi che non solo si fanno polemiche o ci si divide, a volte si fanno dei begli approfondimenti su Radio Bianconera. E lui ha detto una cosa, secondo me, veramente sacrosanta e che mi ha anche, per certi versi, un po' illuminato. Nel senso, ha detto, ma in Italia siamo più lenti perché noi facciamo tante giocate che non risultano determinanti. Cioè, in Europa, prendi palla, boom, verticalizzi. In Europa, la maggior parte delle giocate sono fatte per tirare. Esempio, Manchester City, Paris Saint-Germain. Ieri io la guardo, finisce il primo tempo 3-0 per il Paris Saint-Germain. Straordinari francesi, lo sappiamo. Squadra che da 2 anni vince la Champions League, quindi favoritissima, eccetera. Ma Manchester City è un colosso. Pure 3-0 per il Paris Saint-Germain. Vero, nel secondo tempo il Paris Saint-Germain non fa quello che farebbero le squadre italiane. Cioè, non si arrocca. Continua a giocare. Sai quanti tiri ha fatto il City nel secondo tempo? Pur perdendo 4-2 e rischiava di perdere 5-2 perché il Paris Saint-Germain si è mangiato un rigore. Quindi poteva essere 5-2, non avrebbe cambiato nulla dal punto di vista della dinamica dei risultati. Manchester City, nei secondi 45 minuti, ha tirato 25 volte. 25. Cioè, si prendeva la palla e il mantra...
1: Martellava.
0: Il mantra era martella... Ad un certo punto io ho visto in alcuni contrasti, mi stavo chiedendo se guardavo calcio o guardavo atletica leggera, perché andavano a una velocità per conquistare la palla e a una capacità fisica anche nello scontro, senza chiedere falli, andando avanti, che in Italia non vedi.
1: Allora, perché... Paolo, dobbiamo interrogarci su questo aspetto. Uno, giocano come noi le nazionali, sono lunghe, brevi.
0: Anzi, una volta hanno anche altri tornei, vedi la Coppa di Lega in Inghilterra.
1: Esatto. Si infortunano nella media UEFA, perché poi la risposta è sempre quella. Io ci vedo anche tanti giocatori che forse faticherebbero anche in Serie A.
0: Certo.
1: Onestamente, certo. Limitati tecnicamente, dal mio punto di vista.
0: Sì.
1: Funziona il collettivo, no? Sono partite... belle, perché io ho sentito poi gli ultimi 10 minuti delle varie partite, no? Perché il secondo tempo le ho saltate, ero impegnato. E quindi ho sentito la fine. Io ho visto il primo tempo di City, Paris Saint-Germain. Cioè, mi sembrava la squadraccia, no? Sì, mi sembrava la mia squadra la sera prima quando ho perso con la tua.
0: Non lo volevo dire, ma l'hai detto tu.
1: L'ho letto negli
0: l'hai
1: occhi.
0: Detto tu. L'hai detto negli occhi.
1: Era l'unica cosa
0: bravo.
1: Che...
0: Bravo! Però, vedi...
1: Perché... Dicono che è stata bellissima quella partita. Non guardo il risultato,
0: allora,
1: ma il primo
0: tempo.
1: City si sono trovati tra di loro.
0: Certo, è stata bella quella scena.
1: È stata bella quella scena.
0: Sì. Cioè, ad un certo punto hanno fatto quello che ho fatto io martedì, che perdevamo 5-0, ci siamo guardati e mi hanno detto, oh ragazzi, ma qua se si continua
1: se
0: così
1: no, Paolino, domani
0: ne prendiamo
1: diretta.
0: 15, non 5. Ecco, il concetto è questo.
1: Cos'è scattato nella tua testa, in quella squadra e nella mia?
0: Cos'è scattato? Ti dico cosa scatterebbe in Italia di fronte a un 2-4.
1: Ti fermo un attimo perché ci arrivano aggiornamenti da Vigo. Vicario, Calulu, Gatti, Kelly, McKennie, Kumainez, Sar, Cambiaso, con Sensaola e Begovic, volte madre. Quindi c'è
0: questo
1: la conferma.
0: Potrebbe essere,
1: l'abbiamo fotografata,
0: potrebbe
1: la probabile
0: l'11 formazione. Di stasera. Se la Juve stasera batte 4-2 il Celta Vigo, nella stessa maniera... in cui il Paris Saint-Germain ieri ha vinto con City, io credo che il giorno dopo noi per primi discuteremmo i problemi del secondo tempo invece che le virtù del primo. Cioè ci diremmo, ma com'è possibile che eravamo 3-0, abbiamo lasciato campo, li abbiamo fatti tirare, eccetera. In Italia c'è paura. C'è paura del giudizio. C'è paura delle conseguenze.
1: Siamo a questi livelli?
0: Siamo a questi livelli.
1: Tu ragioneresti così domani? Non voglio fare dei complimenti a te.
0: Io
1: mi prenderei intanto la vittoria.
0: Sì, io non ragionerei più perché vedrei... Poi dovrei vedere il merito di quello che è successo. Perché ieri comunque, giustamente, chi commentava Massimo Marianella e Luca Marchegiani su Sky dicevano non capiamo perché Luis Enrique non mette un difensore in più. E ad un certo punto... quando stava rischiando veramente molto, l'ha fatto. Perché è un po' insensato voler sempre proporre un solo modello e non guardare che cosa sta facendo l'avversario. Però, il punto è che in Europa, ma ormai anche un po' in Italia, ti devi preparare a partite più aperte perché è tornata l'idea di mettere tanti giocatori di talento in formazione. Cioè,

0: Ti faccio questo esempio. Negli anni 90 non avrebbero mai giocato insieme Alai Begovic con Sesao e Yıldız, perché c'era c'era una logica di equilibrio diversa. Baggio e Del Piero non giocavano insieme nella Juve. Non giocavano insieme. Zola è stato fatto fuori nel Parma da
1: Mazzola Rivera, no?
0: Cioè un po' Mazzola Rivera, ma no, ma anche negli anni 90 c'era Imperante 4-4-2.
1: No, però era ricorrente, 4-3-3,
0: ed era il talento, era stato sostituito dalla fisicità. Assistavamo a un calcio anche molto piacevole da vedersi, perché le partite erano molto aperte, ma mi verrebbe da dire con caratteri di ferro. Oggi stiamo vedendo che tutte le squadre hanno i dribblomani. Noi siamo un esempio, noi non abbiamo come impostazioni di squadra, non siamo diversi da quello che succede in Europa. Quello che però ti chiedi è che quando vedi la squadra europea ti dici: attenzione, ma Alai Begovic con Sesao, Yıldız, Nico Gonzalez, Boga, Zegrova sono più forti di quanti? E lì ti fai la domanda. Cioè, il Feyenoord c'ha Haji Moussa. Io Haji Moussa lo commento, non ti dico ogni domenica, ma quasi. Haji Moussa in Olanda è un buon giocatore, punto. Cioè, non avrei mai detto che Haji Moussa fosse più forte di Conceição. Haji Moussa ieri ha fatto svoltare la partita. Perché? Perché Haji Moussa è inserito in un contesto nel quale si producono idee. E sai qual è l'idea? Che ad esempio nel Feyenoord c'è questa mezzala giovane che ieri avrete visto, che ha segnato il gol del pareggio, che si chiama Zekiel, 22 anni, già nazionale olandese, personalità. Zekiel fa la mezzala, ma gioca coi piedi sulla linea anche. Cioè ci sono idee nuove. E poi però te lo trovi al centro che, girato spalle alla porta, fa il centravanti e segna. Cioè, io credo che noi giudicheremo la Juve adeguata all'Europa, ed è questo un bel test, già stasera, quando ci diremo: oh, sto vedendo posizioni variabili. E l'abbiamo visto, perché Juve-Neck, Çelik va a segnare come un centravanti a porta vuota su un'azione di Colomani sulla sinistra. Cioè, in Europa ti devi muovere, devi cambiare i punti di riferimento, non devi essere statico, non giochi solo sui piedi, giochi sugli spazi. E questo... E stasera, infatti, io sono molto contento che la Juve avrà questo test. Perché, guardate, oggi è molto significativo il titolo della Gazzetta dello Sport: Milan e Juve, salvateci voi, no? Se stasera Milan e Juve prendono imbarcate, perché può succedere, non è che Salisburgo e Celta Vigo non sono squadre deboli, Sono squadre che hanno...
1: Qual è la partita più semplice?
0: Ma forse la nostra, perché non stiamo tanto bene. Sì, però voglio dire... Il Milan ha perso col Benfica, no? Abbiamo visto. Quindi, se stasera succede anche questo in Europa League, ci si deve interrogare su darsi una svegliata, perché noi stiamo sopravvalutando le nostre capacità tattiche, che una volta erano notevoli, ti imbrigliavano. Adesso non ci riesci più, perché una squadra medio-alta in Europa ha gente che ti salta l'uomo.
1: Mi hai fatto venire in mente due domande da farti, che giro anche ai nostri radioascoltatori, ma anche se poi li sto portando un po' fuori tema, perché ho chiesto quali sarebbero i dettagli da migliorare questa sera, riavvolgendo il nastro delle cose che ha detto l'allenatore ieri, no?
0: Ti posso rispondere subito? Guarda, te lo dico così, sì. E poi ti chiedo se anche tu lo pensi. Io credo che questa sera i dettagli non li possiamo sapere. Cioè, ci saranno... Ecco, mi piace questo commento. La Juve, Paolo Rossi, non è capace di improvvisare. Ecco, è proprio questo. Stasera, se la Juve entra in campo pensando tre cose, è giusto, perché tu prepari un piano gara, no? Cioè, l'allenatore ti dice: ragazzi, pressione subito. No, ragazzi, cerchiamo di farli girare. Ragazzi, andiamo sulla destra, perché lì è il loro punto debole. Ok, il piano gara c'è. Però poi il punto è che il piano gara in Europa si stravolge. Io ripeto, ieri ho visto due partite. Dentro quelle partite ce ne sono state quattro di partite diverse.
1: Posso aggiungerti...
0: In Italia non capita tanto. Quando capita, cosa diciamo? È una gara pazza. In Europa è normale. In Europa è normale.
1: Sì, anche se ti dico, mi sembra, no? Poi qui proprio a livello teorico, perché stiamo ragionando su due modelli di calcio diversi. Ok? L'intensità fa la differenza.
0: Sicuro.
1: Sicuro. Aggiungerei all'amico che ci ha appena scritto, no? Non è capace di improvvisare. Sapete cosa c'è nell'improvvisazione? La capacità o la consapevolezza di quello che sei, di quello che puoi fare, ma non in uno o due giocatori.
0: In tutti.
1: In tutti. Almeno parte. Reparto per sì. Reparto. A me sembra che, non dico intestardirsi, giocare sul Consensau di turno, sul Roger Grova di turno che stasera non c'è e non ci potrebbe essere, porta a fare quei dribbling, a fare quelle avanzate individuali e non di reparto, e a scaricare il pallone o a calciare quando te lo concedono gli altri, no? Perché poi col Cagliari è stato bravo in quello Roger Grova, oltretutto indirizzato dall'allenatore. Non perdermi troppi palloni, piuttosto tira in porta. A me, io l'ho tradotto così, perché spesso entrava, i primi 5 passaggi, 3 erano per l'avversario, poi devi rincorrere. Piuttosto che perderla, piuttosto che darla a un tuo compagno, calcia in porta. E sono arrivati, no, i complimenti perché abbiamo tirato in porta. Anch'io ho tirato tante volte in porta, tutte sul portiere, significa che gli altri ti marcavano anche discretamente bene. Cioè, l'improvvisazione deve portare, come ha portato, Ibegovic a crossare, che mi è sembrato, rivedendo il Barcellona, il cross, no, alla Yamal.
0: Sì.
1: Il gioco che ha fatto mi sembrava un giocatore da Barcellona, da una parte. Sì. Ma lo devi cercare una volta sì, tre no, quattro
0: dillo
1: volte
0: sottovoce, sì. Se no domani scoppia già il titolo.
1: Esatto.
0: Ala interessa al Barcellona.
1: Però è interessante, ha quelle caratteristiche lì,
0: sì, certo.
1: Ha quella prepotenza lì. Sarà aspro come l'ho definito, l'ho visto.
0: Però
1: sta crescendo, c'ha quel tocco. Ne ha messi due, tre palloni così, no? Interessanti. Dall'altra parte, ma la squadra non sostiene, non lui. La squadra non sostiene quando devi fare un certo tipo di gioco. E quindi sì, dici che fa bene il centrocampo. Sì, dici che fa bene l'esterno con Sessao. O fa meglio chi è entrato al suo posto, no? Non specifico se Grova. Ma non arriva, ma non c'è conseguenza a quell'improvvisazione, a quella capacità più dinamica, più verticale. Cioè vedo che anche il più scarso all'estero...
0: No? Sì.
1: Riesce a fare il movimento e la giocata utile per agevolare il suo compagno 3 metri più avanti, 3 metri più a destra, che poi avanza da solo, decide improvvisando con logica, a fare qualcosa di dettagliatamente preparato, secondo me, quindi non è improvvisazione, è incredibilmente utile per avanzare, per mettere in difficoltà gli avversari. Perché allora... giochi sempre con... destra, sinistra, avanti, indietro, destra, sinistra, avanti, indietro, e non solo con il leggero passaggio palla alterna.
0: Andiamoci a proporre, sai come...
1: Però è interessante quello che ha detto, partendo dall'improvvisazione mi ha...
0: Ieri mi hai detto che tuo figlio l'hai scoperto che aveva le cuffie, ti ha detto papà sto studiando, e tu eri molto felice, hai detto finalmente studia letteratura, invece ti ha detto sto studiando il Barcellona.
1: Non l'ho fatto finire, sto studiando il Barcellona. E lo guardavo attentamente.
0: No, è bella questa frase, perché... tu da ragazzo non avresti detto una cosa del genere. Non avresti detto sto studiando. Mentre invece oggi il calcio si studia. Cioè è bello il calcio vedere. Perché il calcio oggi, ragazzi,
1: io l'avevo guardato con la stessa passione il Barcellona,
0: ma per cercare magari le emozioni,
1: ma per vedere i colori.
0: Bravo, ecco. Oggi il calcio si studia
1: anche senza audio.
0: Ecco, oggi il calcio si studia. E noi effettivamente credo che in Italia, lo diciamo tutti, gli allenatori italiani sono molto preparati, e una volta si diceva sì, magari non si propone tanto gioco, però quando affronti in italiana è un osso duro. Adesso non è che non siamo un osso duro, perché il Real Madrid ieri ha tremato, perché il Feyenoord è passato in svantaggio, perché il Bruges comunque quella partita poteva finire diversamente, perché anche l'Inter ha avuto le sue opportunità, e perché il Napoli è passato in vantaggio col Villarreal. Però hanno perso tutte e quattro. E perché perdono tutte e quattro? Difficile, magari non c'è un elemento comune, no? Perché una perde per i calci d'angolo, l'altra...
1: Ci arrivo, però, perché per una volta gli do ragione.
0: Però c'è un elemento che il calcio nella stessa partita cambia continuamente. E tu devi essere bravo a ragionare di squadra. Cos'è che noi pensavamo che fosse ragionare di squadra una volta? Era l'equilibrio... Ci muoviamo tutti compatti. era la distribuzione delle fatiche. No, io sono il numero 10, tu sei il numero 4, però il numero 4...
1: Io sto lì, tu
0: no,
1: stai
0: il
1: qui.
0: Numero 4 adesso il calcio contemporaneo dice al numero 10, guarda che devi correre anche tu, ed è giusto così.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: ah, ecco perché.
0: Perché lo fanno. E 3, e 3, e lo spirito di sacrificio, l'agonismo, il carattere, eccetera. Adesso c'è un elemento diverso e vi propongo questo esercizio stasera. Quando il talento, e ogni squadra ne ha, per talento intendo giocatori che sanno superare l'uomo, noi stasera, se la formazione sarà quella
1: però
0: che...
1: devi saperlo superare in un certo modo,
0: sì,
1: non
0: esatto.
1: Deve essere fine a
0: però,
1: se stesso.
0: Facciamo che stasera giocano, noi abbiamo davanti con Sesao e Alajbegović. Ragazzi, con Sesao e Alajbegović. Cos'è Alajbegović? Tanto per esprimere il tridente della nostra vita. Vialli, Ravanelli, Del Piero. Chi superava l'uomo col dribbling era Del Piero. Vialli e Ravanelli facevano un altro mestiere. Quindi a livello di ipotetica fantasia ne abbiamo tanta noi, no? Proviamo a controllare questa cosa qui stasera. Quando...
1: Ne parliamo domani, tra l'altro.
0: Bravo, quando Ala e Cico prendono il pallone, proviamo a vedere quanto si muove la squadra. Perché io vedo partite, non so da Juve.
1: Allo stadio è molto più interessante.
0: L'ho vista ieri col Como. Ieri cosa fa Fabregas? Cerca di obbligare la squadra a seguire Nico Paz, Baturina o Diao. Non ci riuscivano. E il Como è una squadra che palleggia, è una squadra già moderna. Guardiamo stasera, quando diamo la palla a Cico, quanti dei nostri sono lì a dire, sa, vediamo un po' cosa combina. O quanti gli vanno a dettare il passaggio, quanti si muovono. Questo è il punto.
1: E attenzione, fotografo, aggiungo una fotografia. Non in certi casi avvicinandosi troppo a chi ha la palla.
0: No!
1: Ma cercando lo
0: Bravo.
1: Spazio...
0: Altrove.
1: Altrove.
0: Bravo.
1: A dare densità
0: punto.
1: In area, a cercare il vuoto
0: ma
1: degli avversari.
0: Allora, ovvio,
1: questa non è improvvisazione,
0: stiamo parlando di grandi giocatori, no?
1: Esatto.
0: Però secondo me c'è un dato. Ieri Paris Saint-Germain, i primi
1: siamo
0: due,
1: un po' statici.
0: Chi ha visto i primi due gol, giù il cappello,
1: sì,
0: no? Il primo
1: sì.
0: Gol sei nell'imbuto della tua, del tuo angolo,
1: ta,
0: esci,
1: ta, ta,
0: ta, ta, triangoli, e arrivi a segnare. Ok, magari Donnarumma
1: e se gli altri
0: dormito,
1: non riescono neanche a seguirti.
0: Gli altri non sono riusciti a toccare il pallone. Ma il secondo è ancora più interessante per certi versi, perché Dembélé è a destra, cambio di gioco, palla al centro sinistra in area di rigore, 2-2, sublime, controllo di sinistro, scarica di destro col cross, va a chiudere il triangolo Dembélé. Ma quel triangolo, io non sono un geometra, è un triangolo con un'area amplissima.
1: Esatto.
0: Noi ci
1: è precisa.
0: È precisa.
1: È precisa.
0: Ma la precisione, come dire, fa parte della dimensione tecnica.
1: Non si è intestardito chi aveva campo
0: bravo,
1: aperto da una parte
0: bravo,
1: o dall'altra.
0: Ecco.
1: Tanta
0: noi,
1: roba, tanta
0: noi
1: roba.
0: Quante volte, anche quando siamo un po' veloci, in area di rigore non ci va nessuno? Perché? Perché siamo pigri? No, perché abbiamo paura della ripartenza.
1: Verissimo, abbiamo preso in considerazione il dato, il testo, il messaggio che era arrivato perché intanto sottolineava anche questo aspetto. Il possesso palla è un dato che non va letto, a Cagliari è stato il 72%, perché probabilmente è passato gran parte di quel possesso palla nel primo tempo a... in modo sterile, come ci stai
0: bellissimo messaggio
1: dicendo.
0: Di Fabio. Oggi il calcio si studia, la didattica meno.
1: Certo.
0: È vero.
1: Oh, comunque...
0: Magari poi il figlio di Antonio Paolino diventa direttore di Sky grazie al fatto che,
1: esatto.
0: Che studia il Barcellona.
1: Esatto. Oppure
0: quando si studia va sempre bene.
1: Quando
0: anche studiasse argomenti indicibili,
1: tu
0: quando
1: studi
0: si studia
1: la notte ancora.
0: Quando si studia fa sempre bene.
1: Detto questo, tra poco andiamo a Vigo, vi portiamo con noi nel cuore della città che ospiterà stasera la partita e ci riporterà anche un po' indietro al ricordo, avendo letto il suo articolo sul Corriere della Sera, al ricordo Mundial, perché da quelle parti ci passò la nazionale di Berzot. A tra pochissimo, cose di calcio XL, Paolino Rossi.
2: Cose di calcio.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Amarissima, due giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli, nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real dopo essere state in vantaggio per 3-1. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. E dopo due giornate il bilancio è di soli 4 punti complessivi. Ora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League, con la Juventus che torna in campo dopo il pareggio di Cagliari e dopo il buon debutto europeo contro il NEC per sfidare il Celta Vigo. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Pafos. Tornando in casa Roma, sarà importante anche capire oggi l'entità degli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. Il centrocampista francese è uscito al 17° di Roma Real dopo che si era cacciato a terra. Per lui un problema al muscolo flessore della coscia che sembra essere grave, stando alle parole di Gasperini. Meno grave sembrerebbe il problema accusato da Paulo Dybala, che è stato sostituito all'intervallo. Gasperini su di lui ha parlato di un risentimento muscolare. La Formula 1, Red Bull conferma Laurent Mekis come team principal fino al 2031. La decisione è stata annunciata durante un debriefing nel quartier generale di Milton Keynes, seguito alla doppia trasferta vincente di Sepang e Singapore. L'accordo segue i recenti rinnovi contrattuali di Max Verstappen e Isaac Hadjar, oltre all'ingaggio di personale chiave per la stagione 2027. Atletica, Larissa Iapichino in testa alla classifica mondiale di World Athletics del salto in lungo donne per la prima volta in carriera, quale è meritato il riconoscimento di una fenomenale stagione che l'ha vista argento nei mondiali indoor di Torun, poi all'aperto oro negli europei di Birmingham, seconda nella finale della Diamond League a Bruxelles e ancora oro negli Ultimate Championship di Budapest. Per la 24enne saltatrice fiorentina, una grande rivincita dopo essere stata esclusa da European Athletics dall'elenco delle 10 migliori atlete dell'anno. Il basket, dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. E questo in breve il sottotitolo che accompagna l'Olimpia Milano nel secondo impegno europeo della settimana, anche perché il record in Eurolega al momento vale un penultimo posto in classifica che non sembra corrispondere al valore complessivo della squadra. Palla 2 alle 20:30. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Media Dub News.
5: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
1: Stavamo parlando Ritenete Radio Bianconera una fonte credibile, eh? O sono le intelligenze superficiali di questi due soggetti che ormai si conoscono da 20 anni? Tra pochi giorni.
0: 2006.
1: Primo novembre.
0: Primo novembre, sì, ci siamo conosciuti forse 2 o 3 giorni prima.
1: Prima, perché c'era da fare quei 10 milioni di cose.
0: Vero,
1: no?
0: È vero.
1: Che non abbiamo ancora te.
0: Vabbè, allora mi paghi una cena.
1: Allora dai,
0: il giorno,
1: Manuel,
0: il primo novembre mi paghi una cena. Oh,
1: Paolo, un ricordo di quel canale. Un ricordo.
0: Beh, primo novembre fu una giornata.
1: Perché poi siamo noi il loro canale adesso.
0: Noi il primo novembre fu una giornata emozionante, perché era... C'era...
1: Poi ne parleremo, il primo novembre.
0: C'era Juve Brescia, era il compleanno della Juve. Juve Channel nacque. Anche se io ricordo, e ricorderai anche tu, con molto piacere.
1: Dai, un aneddoto, poi vediamo.
0: E l'aneddoto è questo: che noi, forse 3 giorni prima, facciamo le prove generali.
1: Sì,
0: col Frosinone. E Del Piero segna il suo 200° gol. Quindi tu fai la telecronaca come se fosse vera. Io faccio il pre post partita come se fosse vero. Alla fine ci hanno promosso, hanno detto: ma sì, dai, va bene.
1: Per un po' di anni, poi tanto.
0: E poi dai,
1: teniamoli adesso che vinciamo.
0: Sono stati anni belli, comunque belli, molto appassionanti, in cui lavoravamo tanto.
1: Ne parliamo
0: tanto.
1: Il primo novembre. Ne parliamo il primo novembre.
0: C'era un grande rapporto con la squadra.
1: Sì.
0: Perché
1: i miei più grandi rapporti anche di amicizia sono nati lì e continuano,
0: certo, perché,
1: con le prese in giro.
0: Perché questo sarebbe una riflessione da fare. Cioè, c'è stato un momento negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, che non solo a Juve, ma tutti i canali tematici, Milan, Inter, Roma, Lazio, avevano deciso di far diventare la squadra quella che chiamavano un po' la casa di vetro. Quindi noi avevamo accesso agli allenamenti, li facevamo vedere. C'erano interviste quotidiane. Io mi ricordo che facevo un live tutti i giorni, mi entrava sempre qualcuno, qualche giocatore, sì, qualcuno dello staff. C'era molta trasparenza. Poi è arrivato Ranieri, c'è stato qualche problema in più. E poi soprattutto
1: il primo novembre me ne parli, perché c'è chi bussa già da Vigo.
0: Va bene, allora andiamo.
1: Perché
0: andiamo.
1: Sarà già a piedi, perché bene, lo conosco. Quest'anno lo lascerò libero ogni tanto, perché abbiamo vissuto tante di quelle pagine di Juventus insieme e ce la facciamo raccontare oggi. Lui inviato, noi per il suo Corriere della Sera e noi qui comodamente in poltrona, come si fa nelle migliori redazioni, quelle nazionali, quelle di Stato. Ciao Max Nerozzi, vedi?
9: Ciao,
0: ciao Massimiliano,
1: ciao. Buongiorno, dove sei? Perché lui non è mai nel posto dove ci sono tutti.
0: No, ma lui è un aereo privato, secondo me.
1: No, è lì vicino al porto. Dove sei, Nerozzi?
9: No, siamo al porto. Siamo al porto.
0: Ah.
9: Ti faccio vedere.
1: Facci, raccontaci un po' Vigo, dai.
9: Aspetta, quello è, se lo vedi...
1: Chi è?
9: Aspetta, l'Oceano Atlantico.
1: Ah, no, pensavo ci fosse un giocatore della Juve.
9: No. È un po' di geografia, cioè bisogna scolarizzarti anche.
1: Esatto.
0: Ogni tanto,
1: bravo. Alle 14:40 inizia...
9: Vabbè, poi voglio dire, non devo insegnarti da te, a dire della scolarizzazione, che qua a Vigo iniziò l'avventura del Mondiale dell'82, quindi anche se dello stadio storico rimane ben poco adesso.
1: Guarda, la scolarizzazione da quando ti conosco inizia al mattino con il tuo primo messaggio, poi hai letto il mio articolo, poi lo vado a leggere costretto dall'amicizia che ci lega, poi arrivo alle 14.
9: Non è così, non sono così mitomane.
1: un po' meno. Sei pronto? Vuoi la busta 1 o la busta 2 intanto come domanda?
9: La 2.
1: Comincio io. Comincia Paolo, chi vuoi?
9: No, in realtà la 2 era rosso, perché almeno che avessi di pangone.
0: In ordine alfabetico. Allora, a parte la bellezza di vederti a Vigo e quindi di raccontarci in diretta. Due domande. La prima, ma proprio questa è una curiosità personale. Quanto ti godi le trasferte ancora? Cioè, riesci a vederti la città e quanto quel tipo di piacere metti dentro l'articolo? Perché poi io sono cresciuto, e tu anche, Antonio anche, con giornalisti che ci aprivano il mondo, perché adesso è normale vedere le immagini, ma una volta quando avevi reportage dall'estero leggevi anche della bottega vicino allo stadio.
1: E aggiungo il mio pezzo di domanda. Max è uno che ci colora anche l'articolo della vigilia con qualche curiosità,
0: quindi
1: geopolitica.
9: Quando si può, hai ragione Paolo, cioè, se no è inutile che veniamo qua. Quindi quando si può cerchi di mettere anche cosa succede attorno alla partita, che cosa significa essere qua. Quest'anno io ho avuto la fortuna di stare 45 giorni negli Stati Uniti, ci siamo sentiti qualcosa con Antonio dai mondiali, onestamente per forza dovevi metterci anche dentro un po' di sport americano, un po' di stadi dove si giocava, perché se no, come dice Antonio prima, puoi stare anche a sedere in redazione, insomma. E anche se poi ovviamente con internet è diventato tutto più difficile, con radio, la TV satellitare, però un po' si riesce. E qua per esempio ti dico, Vigo fa impressione, lo stadio che è completamente cambiato da 82. L'unica cosa che è rimasta è il fiume che ci scorre ancora sotto una curva vecchia che è stata abbattuta, ma all'epoca c'era un grande problema di inondazione, adesso è stato interrato. Lo stadio è quasi tutto nuovo, stasera lo vedrete, molto bello fuori, ci sono dei pannelli di alluminio che lo contorno e sembrano un po' blu, sembrano le onde dell'oceano. Quella è stata l'idea dell'architetto ed è tra gli stadi che sono candidati per ospitare i mondiali del 2030. Quindi carino, hanno ampliato la capienza e soprattutto nel museo del Vigo del Celta ci sono ancora le foto dell'82, quindi c'è comunque un legame con l'Italia, ci sono le foto di Berzot, di Paolo Rossi, è abbastanza commovente, te lo dico perché insomma non me vogliono i vostri ascoltatori più giovani, l'82 è il mio mondiale, cioè forse anche quello di Antonio, forse anche quello di Paolo, non so, senza togliere il nome al 2006. E quindi, insomma,
1: c'è una vita calcistica prima e dopo quel mondiale, onestamente.
0: Certo. Sì, esatto. Ma segnalo, mi chiamo Paolo Rossi, mica Fabio Grosso, figurati se non è il mio mondiale quello. Avevo 17 anni, immagina che cosa ha voluto dire per me, quell'omonimia. L'altra cosa che ti chiedo è, visto che comunque è stato presentato questo turno in Europa anche come una sfida Italia-Spagna, col Villarreal il Napoli perde, col Real Madrid la Roma perde, anche se in maniera, se vuoi, rocambolesca, cosa si gioca stasera alla Juve? Si gioca qualcosa di più di se stessa? Cioè, stasera se Juve e Milan facessero bene, ci diciamo, vabbè, almeno su quel livello ci siamo, e se invece fanno male rischiamo di tirar fuori discorsi catastrofisti, perché i numeri sarebbero drammatici?
9: Ma no, i numeri sono drammatici, però ti saresti in Champions 2, come ieri sera Spalletti ha chiamato questa Europa League, perché ci sono delle squadre onestamente che erano lì per qualificarsi come la Juve in Champions e non ce l'hanno fatta, però sì, un po' salveresti la faccia forse del calcio italiano, anche se in Champions è stato abbastanza un disastro. No, io penso che la Juve si giochi tanto per se stessa, perché parte sicuramente favorita, però ti dico anche che il Celta Vigo è una squadra molto appiccicosa, ha fatto 5 pareggi su 8 partite di Liga, fa molta fatica a segnare, ma fai molta fatica a fargli gol, quindi ti dico, sono curioso per stasera, perché la Juve dovrà essere molto paziente e brava, come diceva Spalletti, a essere feroce nei momenti che contano, perché potrebbe ritrovarsi tra i piedi una partita simile a quella di Cagliari, perché il Celta difende col blocco basso, sono organizzati nel ripartire e quindi i bianconeri non dovrebbero spazientirsi se all'inizio troveranno tutti i vicoli abbastanza chiusi.
1: Massimiliano, appunto, facendo riferimento, hai detto tu che tipo di partita simile potrebbe affrontare la Juventus, è stato un po' il tema che abbiamo trattato ieri con Paolo, no? Cioè questo Celta Vigo, che partita potrebbe essere del nostro campionato? Hai fatto riferimento al Cagliari. Quindi cosa potrebbe aver imparato o ha dovuto trasferire alla squadra come dettaglio Spalletti, che si è soffermato ieri in conferenza e tu eri presente su questo aspetto del dettaglio rispetto a Cagliari? Quindi ragazzi, sì, sì. Non facciamo che cosa? O facciamo che cosa? No. Ripetiamolo meglio.
9: Beh no, si è soffermato sia lui che con Sensao nel fatto appunto che bisogna essere più precisi e più velenosi nei dettagli, cioè quando la partita ti dà la chance per chiuderla, devi prenderla. Allora non puoi non ripensare probabilmente alle due occasioni magari di Colomagni per il 2-0 o anche quelle prima di suo 0-0 e poi penso, adesso vediamo poi la formazione sarà confermata o no, che per esempio potrebbe partire a Ibegovic nei primi 11, cosa che non era stata a Cagliari, e sicuramente dal suo piede non è un caso secondo me che siano partiti due cross, quello del gol di Colomagni e quello della traversa. Ha sicuramente i piedi insomma, che altri non hanno, lui e Arnaud Begovic, e probabilmente anche come spunto è il migliore che adesso sulla tre quadri può proporre la Juve, quindi questo magari è una cosa che cambierà, e vediamo anche, farà sicuramente turnover, l'ha detto Spalletti, perché è obbligato, perché altrimenti si accumulano ovviamente le fatiche. Ricordiamo che la Juve tornerà stanotte, quindi domani fai fatica comunque ad allenarti e domenica sera ci sarà già la Lazio.
1: Però non credi, provo a mettere il dito nella piaga, no? Se di piaga si tratta. Quando leggo, almeno sui quotidiani che riprendevano le dichiarazioni a caldo ieri di Spalletti, un turnover non per fatica ma in previsione della Lazio. È un modo come per dire, forse, no, io provo a fare il giocatore, il con minus della situazione, che stasera è lì in mezzo al campo, quindi gioco perché poi qualcun altro giocherà con la Lazio. Non è sempre la prima partita quella più importante? O stiamo cambiando anche il tipo di ragionamento e di riflessioni da fare su quella che è la rotazione in una competizione che si gioca però di giovedì, quindi capisco che possa far variare un po'
9: hai ragione, Spalletti ha fatto due tipi di discorsi. Uno, sì, preventivo, hai ragione, ma preventivo della stanchezza, per non accumulare stanchezza negli altri. E poi secondo me dà una spiegazione giusta. Cioè, lui dice, è vero, lo dicono quasi tutti gli allenatori, che però ha più di 11 titolari e quindi è giusto che anche chi gioca meno spesso possa giocare una partita importante, perché io continuo a pensare che questa sia una partita importante, continuo a pensare che la Juve abbia il dovere di cercare di vincere l'Europa League, e Spalletti ha detto che a lui farebbe piacere, che non ha mai vinto un titolo europeo, e penso che la Juve società lo debba fare, perché il 2014, con grande rispetto per i tre scudetti filati di Conte e per quella stagione, rimane una ferita aperta la finale dell'Europa League non presa in casa. Quindi questa è una competizione che conta, e quale cosa migliore per dimostrare che hai una squadra di valore, alternare, insomma.
0: Ti chiedo questo perché poi è stato uno dei temi dopo Cagliari. Secondo te la Juve prima o poi proverà a fare un tentativo serio per giocare con due punte, e quindi immagino Voltemade Colo Nico, però piazzato come seconda punta stabile e non come elemento di inserimento, oppure questa è un'ipotesi del tutto campata in aria, data la presenza, la batteria troppo forte, troppo nutrita di trequartisti? Peraltro io un Ildiz seconda punta eventualmente lo vedrei anche, però la lezione di Cagliari, cioè quei cross alla Ibegovic per Colomoni con Voltemade che riempie l'aria, è una lezione per una parte di partita o prima o poi la Juve proverà anche a strutturarsi così?
9: Non penso che giocherà mai con due punte dall'inizio, se due punte le intendiamo classiche, cioè 3-5-2, insomma 4-4-2. Penso che invece potrà giocare, come dicevi tu, come ha fatto nel finale di Cagliari, cioè con Voltemade e Colomoni assieme. Lo diceva anche Spalletti ieri, Voltemade è un giocatore che può anche togliersi dall'area, ma l'idea è invece che lui l'area dovrebbe riempirla, perché Colomoni faccia la porta quando riceve già con il corpo verso la meta, è un altro giocatore onestamente. Quindi penso che lo vedremo, ma penso che l'assetto di partenza della Juve in questa stagione non ne preveda. Però è un'opzione che si verifica spesso, soprattutto in determinate condizioni. Però appunto mai due di fianco all'altro, ma sempre diciamo da finto trequartista, come dicevi tu prima, come potrebbe giocare Onico o Ildiz, insomma.
0: Di quelli nuovi, intendo dire, di quelli che hanno giocato meno finora, quindi Gatti, Cambiaso, Kelly, Kopp, eccetera, secondo te qual è quello che stasera si gioca maggiormente le possibilità di, tra virgolette, ambire a un posto da titolarissimo? Perché poi molti hanno iniziato a scrivere, attenzione che adesso la Juve è la squadra da titolare la più o meno maturata, ed è più o meno quella di Cagliari. C'è qualcuno che può mettere in discussione questo, secondo te, a partire da stasera?
9: Ti spiazzo, non penso quelli che, tipo Gatti, che meritano di giocare perché da tanto che non lo fanno, ma non penso che potranno diventare titolari. Secondo me se parte dall'inizio è Cambiaso, perché non gioca da un sacco, e ho visto in questi giorni che moltissimi tifosi della Juve, non so quanti vostri ascoltatori sono furibondi con Cambiaso per i mesi che sono passati. Io vado controcorrente, per me Cambiaso resta come valore assoluto uno dei migliori giocatori di questa Juve. È chiaro che ha fatto male le ultime prove, anche per motivi fisici, però continuo a pensare che Serica a sinistra, secondo me, non possa essere una soluzione permanente, perché come fluidità di gioco non c'è. C'è la Juve con Serica a sinistra, scusami, deve sempre tornare su piede forte, e Serica a me va bene a destra, ma a sinistra dovrebbe giocare Cambiaso. Per me è proprio un'altra dimensione. Poi, dopodiché, Serica è un giocatore affidabile, nel senso, se lo metti lì, gioca da 6, non fa dei buchi, però in uscita non è un caso, secondo me, che quando giocano Cambiaso hanno Ibegovic a sinistra, la Juve abbia tutt'altro flusso di gioco da quella parte lì, ma lo dimostrano le statistiche.
1: Stiamo intanto proponendo dalla nostra regia la probabile formazione per questa sera, grazie Manuel.
9: Potrebbe essere questa. E con la variante, perché lui lo spiegava che di solito il set gioca 3-4-3 e quindi potrebbe anche McKennie, poi in fase difensiva, sfilare dietro come fa spesso, e quindi fa una linea 4 per non avere uno contro uno sui tre davanti.
1: Certo, questa la fotografia della probabile formazione. Torniamo a Vigo, qualche minuto ancora, Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera. Naturalmente poi conterà anche il giudizio post partita, che leggeremo anche sulle colonne del Corriere, e domani a partire dalle 8 qui su Radio Bianconera. Non è un caso che la Juventus si stia anche concentrando, se potrà, economicamente parlando, pensare ad un esterno di fascia sinistra, quindi torniamo a quell'aspetto, ad un attaccante, quanto c'è di vero in queste indiscrezioni che leggiamo e lanciamo anche noi dalla nostra radio per gennaio. Ma a me viene poi in mente sempre un discorso che spesso facciamo in privato io e te, però in mezzo al campo che servirebbe forse il colpo ad effetto per la Juve che sarà. Resta l'ultima delle priorità della Juve? Il centrocampo?
9: Al momento sì, perché c'è troppa abbondanza di giocatori, quindi bisogna vedere se dovesse uscire qualcuno a gennaio, ma di spostamenti strutturali faccio fatica
1: non
9: a pensare,
1: vedi.
9: Onestamente, Antonio, a gennaio no. Faccio
1: realisticamente fatica. Così. Una domanda su Spalletti, quanto dice, usando il termometro giornalistico, crede in tutto quello che dice? Quando lo dice?
9: Secondo me dice delle bugie bianche manzoniane, ce l'ha fin di bene.
1: Mi fai un esempio? Vediamo se coincide, le sovrapponiamo bugie nere di Paolo Rossi e quelle...
9: Ma no, quando a Cagliari dice faccio i complimenti ai ragazzi, hanno giocato una grande partita, è ovvio che non posso pensare che lui possa ritenere che il primo tempo della Juve...
1: Però fa arrabbiare i tifosi se dice così, Paolino compreso, no, la critica...
9: Sì, però fa un allenatore, insomma... Ci sta anche questo modo di comunicare. Sono sicuro che nella riunione tecnica che è stata fatta lunedì, rivedendo il video della partita, ha detto cose differenti, perché non puoi chiudere col 72% di palla e 0-0 e quasi nullo di indice di pericolosità, insomma. Quando invece nel secondo tempo hai fatto quasi 51 tocchi nell'area avversaria, che insomma è tanta roba, ma anche lì è concretizzato poco.
0: Ti chiedo questo, ma Spalletti, secondo te, ha un'idea di Juve già matura, oppure i margini di miglioramento lui li vede addirittura forse troppo ampi, cioè quasi inarrivabili per come stiamo andando? Perché poi la frase che a me personalmente ha colpito più di Cagliari, e sulla quale posso anche per certi versi essere d'accordo, è: se ne giochiamo così 10, le vinciamo, no? Intendendo chiaramente il gol mangiato dalla Juve sull'1-1 con la traversa di Colomani, ma anche il fatto che nel secondo tempo la Juve ha fatto una partita di carattere e di intensità. Sporca, ma di carattere e intensità. Secondo te la Juve ha veramente dei margini? Cioè, dove può arrivare questa Juve? Vedendola oggi e sapendo quello che Spalletti l'anno scorso nella prima parte della sua gestione ha migliorato.
9: Allora, penso che la Juve che ha in mente Spalletti è questa dal punto di vista dell'assetto, cioè del telaio. Penso che possa migliorare, debba migliorare soltanto in quanto i singoli danno dentro un contesto di gruppo. La brutta notizia è che è vero che se la Juve gioca così forse ne vince tante, ma dico anche che il calendario di campionato è stato molto morbido fino adesso. Cioè, la Juve non è che ha incontrato le prime della classe, quindi è chiaro che bisogna, la squadra deve svegliarsi. E onestamente, noi spesso critichiamo Spalletti, secondo me ha ragion veduta, come per esempio la formazione di Cagliari. So che anche secondo me Antonio era d'accordo, insomma, qualche giocatore sarebbe stato fatto, dovuto giocare dall'inizio. Pensa a Zegrova, che è fuori lista,
1: è fuori lista
9: Europa League. Poteva essere giocato all'inizio, anche se lì forse ci sono dei problemi di tenuta fisica, magari pensava che 70-80 minuti non giocasse, però insomma secondo me era un giocatore che potevi proporre non giocando qua. E dicevo che chiamo Spalletti, però visto che in questa squadra ci sono giocatori da 60, 50, 40 milioni di euro, penso che anche questi giocatori dovrebbero iniziare a fare la differenza, cioè a far pesare in valore. Si dice nello sport che il costo è importante perché dice agli altri quanto vali, e quindi devi dimostrarlo che vali quei soldi lì, e molti giocatori non l'hanno ancora fatto.
1: Alle 15, quando eravamo insieme in queste trasferte, ricapiterà senz'altro, non pensare di avere partita vinta per tutta la stagione, caro Massimiliano Nerozzi. Le 15 era il momento del caffè, ma anche quando Nerozzi mi raccontava oggi 10.000 passi in direzione centro, poi andiamo a visitare quello, quell'altro. Cosa c'è da vedere, guarda, visitare, no, osservare?
9: Ti do una chicca.
1: E quanto dista lo stadio dalla tua residenza?
9: 3-4 chilometri, ma ti do una chicca, guarda, non ti riesco a far vedere a me non te la riesco a far vedere perché ci sono... In mezzo alla nebbia c'è il castello vecchio medievale, ma non si vede niente perché c'è foschia. Ti dico che invece qua dietro di me, che c'è l'oceano, ti dicevo prima, sì? La leggenda vuole, ma forse la realtà, che ci siano un sacco di galeoni spagnoli affondati pieni d'oro, quindi potresti venirci tu a Radio Bianconera.
0: ho già la tuta pronta da sommozzatore.
9: Dei galeoni spagnoli pieni d'oro. Questa è una storia, diciamo, perché è vero, però c'è anche una leggenda, perché dietro di me, vicino, c'è una statua di Giulio Verne, perché Giulio Verne, 20.000 leghe sotto il mare, avrete letto tutti dei bambini, manda il suo Nautilus, il sommergibile, proprio qua nel golfo davanti a Vigo a prendere l'oro.
1: Ecco.
9: E quindi ti ho dato la dritta anche per queste vacanze estive.
1: Io seguo il mio tour operator.
0: Ma segnale, io ho già capito che domani, se perdiamo, farai il pezzo con Coppe affondato con tutti i suoi.
9: Esatto.
0: Ho già capito.
1: Capitano Nemo.
9: Bisogna vedere chi è Capitano Nemo di questa Juve, ragazzi.
1: Io seguirò anche la conferenza post, casomai, quando si dice nome, cognome e testata. Grazie Massimiliano Nerozzi.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao, che bella chiacchierata. Grazie. Perché poi lui ti porta a piedi. Alle tre andiamo.
0: Grande difensore.
1: 20.000 leghe sotto i mani. Lui adesso si mette la muta e va giù.
0: E va.
1: Paolo, io devo andare con Nerozzi a cercare.
0: Ho sentito la parola oro e se ne va. Guarda un po'.
1: E ti lascio nella trasmissione.
0: Altro che compro oro, qua c'è il pesco d'oro, ma ti butti giù.
1: Uno spot per il nostro partner. Grazie anche a loro, grazie a te Paolo, noi ci ritroviamo domani.
0: E tra poco Nicola Calzaretta.
1: Si parte la prossima settimana.
0: Ciao. È l'ultima puntata che facciamo insieme.
1: Domani? Quindi. No, domani cos'è? No, domani
0: non ci sono. Prossima settimana ti saluto dalla nave.
1: Esatto,
0: va bene.
1: Questo rumore. È l'ultimo collegamento.
0: Va bene.
1: Ciao, vi saluto. Continuate con Paolo. Approfondimento Nicola Calzaretta. È una delle firme che contano nel mondo dello sport e del calcio. Ciao.
10: Cose di calcio. Radio Bianco.
11: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stampa. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
12: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente.
7: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027, includendo le misure per energia e difesa finanziate con la flessibilità dell'Unione Europea. Al netto di queste ultime, l'impatto delle misure ammonterebbe a circa 12,5 miliardi, pari a un'incidenza del meno 0,54% del PIL. È quanto emerge dai primi calcoli sulle tabelle del documento programmatico di bilancio trasmesso a Unione Europea e Parlamento. Le misure per energia e difesa finanziate attraverso la flessibilità europea valgono altri 13,5 miliardi di euro nel 2027, portando l'impatto complessivo stimato a circa 26 miliardi.
13: Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, in lieve calo rispetto al 2024, e al 9,3% tra le persone. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% tra famiglie composte esclusivamente da stranieri.
14: Un uomo di 49 anni, di origine marocchina e residente nel Reggiano, è stato denunciato a Castelnuovo dei Monti per minaccia aggravata dopo un video su TikTok in cui, secondo l'accusa, minacciava le donne che non portano il velo mostrando un coltello e un pacco di proiettili. Nel filmato, girato nel giardino di casa, l'uomo avrebbe insultato e minacciato in modo esplicito le donne musulmane che rifiutano i precetti religiosi, sfidando in particolare una donna marocchina già vittima di atti persecutori.
13: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate, era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA situata in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
14: In Italia in un solo anno sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale con 1.900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografa la Società Italiana Patologia da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga.
13: Altra medaglia azzurra ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, il quartetto femminile composto da Fidanza, Alzini, Balsamo e Guazzini vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre battuta dalla Gran Bretagna. Secondo argento dunque per l'Italia, che già con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti aveva vinto l'argento, battuta solo dalla Danimarca.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
15: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
16: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
12: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Cose di calcio.
0: 340 54 25 324, questo è il nostro numero per i vostri vocali, i vostri messaggi. Ce ne sono già nell'ultimo blocco. ci dedicheremo completamente a dialogare con voi. In questo blocco, tra pochi minuti, avremo anche la voce e i pareri di Nicola Calzaretta, firma del Guerin Sportivo. Allora, vado a intanto riprendere un messaggio. Sogno una formazione tutta di italiani, o almeno gli 8 undicesimi. Una volta sapevo la formazione a memoria, ora mi fermo al portiere. Quando gli stranieri veramente erano forti e facevano la differenza, quelli di adesso sono normali giocatori. Io sogno una formazione di giocatori forti. Poi, se la tendenza ormai, io credo che si possa anche tranquillamente parlare di calciatori europei, così come i calciatori italiani vanno all'estero, e stiamo vedendo una nazionale ormai che tra Donnarumma, Kayode, Dumbia, Tonali e via discorrendo si è abituata a convocare e a monitorare i campionati stranieri. Io penso che certamente se gli italiani fossero molto buoni la Juve si dirigerebbe su di loro. Non dimentichiamoci però che poi quando parli di mercato italiano non è così semplice andare adesso dalle piccole, perché appena spunta un giovane interessante le cifre sono notevoli, e a cifre notevoli, vedi Palestra, vedi Leoni, a quel punto arrivano giustamente coloro che hanno più soldi, ovvero gli inglesi tendenzialmente. Per cui staremo a vedere, però sicuramente quel che è certo, lo sappiamo perché ce l'ha detto, ce l'ha raccontato, e Carnevali è uno molto attento al contesto italiano, come del resto aveva dimostrato tutta la sua politica al Sassuolo, e quindi quando ci sarà l'opportunità di prendere italiani buoni, sicuramente verranno monitorati con attenzione. Vado a leggere un Massimiliano da Reggio Emilia. Mi sembra che fino agli anni 2000 un giocatore era forte in senso assoluto, c'è in ogni contesto, il rendimento era sempre lo stesso. Esempio, il bomber era un bomber in ogni squadra. Ora invece un calciatore è forte in un contesto ma non rende in un altro. Perché sono gli allenatori i protagonisti? Ora, Massimiliano, questo è un tema veramente molto bello e molto difficile anche da svolgere. Dovremmo soffermarci su qualche esempio, però è una bella linea di ricerca e la proviamo anche un po' a svolgere. Allora, abbiamo adesso Nicola Calzaretta. Ciao Nicola.
20: Ciao Paolo, buonasera a tutti. Ciao.
0: Allora, io non so mai se presentarti come firma del Guerin Sportivo, autore di libri sulla Juventus, autore di libri sul calcio, e poi mi dico, ma sai che c'è, magari nel sottopancia metto amico, ma in realtà sei tutto, e sei un grande juventino. E quindi poi ti sottopongo una domanda molto interessante che ci ha appena fatto uno spettatore, un ascoltatore, sì. E quindi te la giro, che riguarda più un dato generale, e tu, in quanto appunto attento al calcio nel complesso, mi puoi rispondere. Però vorrei partire da oggi e chiederti intanto se tu senti un po' di febbre dell'Europa League, no? Perché è inutile nasconderlo, quando si gioca la Champions, quella giornata per chiunque è una giornata speciale, la senti da quando ti svegli la mattina. Ti sta succedendo la stessa cosa? E se sì, perché? E se no, perché?
20: Allora, sì, perché comunque l'appuntamento internazionale europeo porta sempre con sé molto fascino, e per noi un pochino, diciamo, dell'altro millennio ci riporta indietro nel tempo. Peraltro sai benissimo che questa è una stagione particolare, essendo quella qui 50 anni fa, poi la Juventus conquistò la prima Coppa UEFA, il primo trofeo internazionale, e quindi ecco, diciamo che ci sono un po' dei parallelismi che talvolta riaffiorano. Si chiamava Coppa UEFA in quel momento, adesso ha un altro nome, però poi la sostanza è la stessa. Quindi c'è sicuramente questo, c'è l'idea, anche se purtroppo molto ormai non più attuale, quella delle partite notturne, per cui c'è sempre questa cosa delle luci artificiali, eccetera, e poi nulla, il fatto di potersi confermare, visto l'esordio molto felice di questa nostra Juventus, su questo filone, nella speranza appunto che il cammino duri a lungo e che possa, chissà, fra nella prossima primavera trovarci nuovamente con un trofeo da alzare a 50 anni dalla conquista della nostra prima Coppa UEFA. Quindi sì, c'è un po' tutto questo. Certo, se poi si pensa all'inno della Champions e a tutta un'altra serie di cose, è chiaro che questo un po' ci manca, perché noi dobbiamo stare lì. E dopo le partite di ieri, di martedì, abbiamo capito comunque che per stare lì veramente occorre un po' per tutti quanti, per tutte le squadre, ancora un po' di gavetta, diciamo, un po' di tirocinio.

0: via discorrendo. La Juve, secondo te, è pronta a stare sul lotto volante per quello che per adesso hai visto? O questa sera è proprio lì lo step? Cioè, se la Juve facesse una partita a viso aperto, bella, combattuta, e ne uscisse fuori vincente, ci guadagniamo qualcosa in più?
1: Secondo me, cioè, la penso, sono diciamo allineato alla tua seconda, la seconda che hai detto, come diceva quello. Perché sì, perché intanto il vincere fa sempre morale, classifica, sorrisi, felicità, perché ci sono dei gol, che se non fai gol non vinci, quindi significa che sei arrivato a Dama, e se vinci vuol dire che quella formazione qui, che oggi non parliamo più di 11 ma almeno 14 se non 16, sono state scelte comunque indovinate dall'allenatore, o comunque azzeccate più che indovinate, non è un gioco, non è ovviamente la lotteria, quindi c'è tutto un circolo virtuoso che ovviamente si scatena, no? E a maggior ragione sullo scenario internazionale, alla luce anche di queste partite che abbiamo detto prima, insomma, perché ora quello che tu dici appunto sul fatto che di prepararsi agli imprevisti, di allenarsi duramente, di capire che la testa deve essere funzionante per 100 e passa minuti, questo ormai è un dato di fatto anche nel nostro torneo, nel nostro campionato, a maggior ragione in Europa, dove, come abbiamo visto l'esempio della Roma, poi basta una zampata tra l'altro di un difensore ex, oltretutto, a un metro dalla porta con quattro romanisti intorno per ribaltare una partita che fino a 10 minuti prima era in pugno. Quindi questo sono tutti insegnamenti. Io credo che conti molto l'approccio, la testa e la voglia anche di dimostrare che dei passi in avanti sono stati fatti, ci saranno, e poi insomma anche un po' di fortuna, perché Colomani si meritava chiaramente la doppietta, no? Contro il Cagliari. Poi evidentemente sono anche, come si diceva anche in altre occasioni, sempre anche con te Paolo, sono anche annate nelle quali veramente poi uno fa gol anche a occhi chiusi, e annate qui non entra nemmeno con le benedizioni, insomma. Quindi questo è, però ripeto, la vittoria stasera sarebbe secondo me molto molto importante, se arriva con il gioco, con la convinzione, con la personalità, perché questo è un altro elemento fondamentale. È una squadra nostra che ancora difetta di personalità, di intraprendenza, anche un po' di coraggio, e quindi questo in Europa va dimostrato.
0: Senti, quando si pareggia, io ho sempre la teoria, soprattutto se sei in svantaggio, che il bicchiere è esattamente a metà, mezzo fatto, salvo che la Juve vuole vincere, la Juve deve vincere, sappiamo tutti questi discorsi, ma se hai visto tra virgolette la sconfitta davanti agli occhi, perché comunque noi abbiamo pareggiato all'80esimo, in qualche maniera ti puoi anche tra virgolette accontentare, comunque ritenere positivo il fatto che hai rimontato. Dentro questo chiaramente c'è anche tutto l'aspetto negativo. Ecco, che cosa è stato il bene e cosa è stato il male di Cagliari? Cioè, l'aspetto che dici va bene, questo ce lo portiamo dietro e lavoriamo positivamente, quest'altro invece va assolutamente corretto, perché altrimenti non cresciamo mai.
1: Oltre che Cagliari è un pochino quello che è stato finora, cioè positivo è comunque non aver perso, ecco, mettiamola così, perché è vero che poi in classifica un punto, ormai da tanti anni sappiamo che la vittoria vale 3, ma i nostri tempi eroici la vittoria valeva 2, il pareggio 1, e quindi era anche molto più significativo il pareggio. Però il non perdere secondo me è già un segnale positivo, non negativo, comunque diciamo che rincuora. Dall'altra parte però c'è la fatica di essere arrivati a pareggiare a 10 minuti dalla fine, la fatica comunque di aver regalato sostanzialmente un gol, diciamo, comunque non è stata proprio un'azione, come dire, irresistibile, e quindi questa sensazione che abbiamo vissuto purtroppo negli ultimi anni tante volte, che veramente basta poi veramente poco per arrivare dalle nostre parti in difesa e prendere appunto gol. Quindi vedo ancora un po' questo, ma come dicevo prima, io almeno per la mia visione la interpreto un po' come, non tanto di carenze drammatiche da un punto di vista tecnico o tattico,

0: più di testa, di personalità, di tranquillità anche nella giocata, nella convinzione. E dico, tuttavia, sebbene non devono mai essere alibi, no, di quelli pesantissimi, però ci stiamo giocando con veramente degli elementi fondamentali della nostra squadra fuori, perché insomma anche non avere Ildiz da diverse partite non è semplice, e comunque anche la presenza del nostro capitano Locatelli, anche quella non è un'assenza di poco conto. Quindi questo, io vedo un po' questo, ecco, vedo ancora la Juventus con uno Spalletti che poi non fa bene, dico la verità, vederlo poi arrabbiarsi a fine partita. Cioè, secondo me poi l'allenatore deve a maggior ragione dare un segnale un po' diverso, ecco, un po' a tutti quanti, ai giocatori prima di tutto, a se stesso e anche un po' all'ambiente, perché secondo me, ecco, quelli non sono segnali positivi. Facendo un'analisi per chiudere un po' la parentesi sarda.
1: Sì, sì, concordo. Io ritengo che quando un allenatore si fa espellere è esattamente come quando si fa espellere un giocatore. È qualcosa che non deve succedere, e quindi anche per il danno che crei, perché comunque con la Lazio lui non sarà in panchina. Ecco, a tal proposito, ti chiedo se in qualche maniera io ho provato a sostenere questa tesi. Mi sembra che ogni tanto Spalletti stia vivendo questa sua esperienza con un protagonismo eccessivo. L'uomo lo conoscevamo, sapevamo anche che arrivava da un fallimento, quello della nazionale, quindi che l'ansia di riscatto personale c'era e poteva essere e può essere un fattore importante. Però anche questo dire io insomma qui mi gioco il finale di carriera è un ulteriore elemento di pressione su una squadra che mi sembra che abbia una capacità di reggere la pressione veramente minima per adesso e che va tutta costruita. Ti chiedo come lo stai vedendo, perché poi sai benissimo che mediaticamente si è discusso tanto dell'ombra di Antonio Conte, cosa che io non vedo, nel senso che ritengo che sarebbe folle che una nuova dirigenza appena insediata si vada a cambiare l'allenatore esattamente come facevano tutte quelle prima, e quindi sarebbe un autogol clamoroso. Però la pressione non è solo nei fatti, come ben sai, ma è nella percezione, e la pressione c'è. Siamo tutti qui a pensare, se Conte va al Manchester United almeno si leva quell'ombra lì. Ecco, come lo stai vedendo? Cioè, ti sembra che Spalletti sia l'uomo giusto, al posto giusto, nel momento giusto, oppure si è creato un po' di cortocircuito in questi ultimi mesi?
0: Allora, mi è sembrato l'uomo giusto, al posto giusto, al momento giusto, lo scorso anno quando è stato chiamato. Lì, secondo me, c'era bisogno di quella figura lì, di quel tipo di allenatore lì, e anche di quella capacità un po' di attirare a sé telecamere, taccuini, eccetera, come ha fatto Allegri per diverso tempo, soprattutto quando poi insomma la dirigenza si è un po' sciolta. E probabilmente, cioè, la sensazione che io chiaramente non sono lì a Torino, quindi devo accontentarmi delle immagini televisive, di quello che si può ricavare dalla rete, eccetera, però anch'io ho questa impressione, ma che fa il paio con quello che si diceva prima, cioè che hai detto anche tu, cioè che di là il gruppo non mi sembra composto da giocatori appunto, che possano anche reggere certe cose. Vicario è uscito fuori qualche volta con qualche bella uscita, scusa il gioco di parole, che mi sembra appunto un ragazzo che abbia dove probabilmente anche l'esperienza poi che ha maturato in campo internazionale in Inghilterra sia sicuramente servita da questo lato, su una base indubbiamente di capacità e di competenze che sicuramente ha. Non dico che gli altri non ce le hanno, però questa tua così disamina sul mister mi trova abbastanza d'accordo. È un mister debordante, la scena se la prende, secondo me in certe circostanze giusto, perché appunto, come dicevo prima, dirotta su di sé un po' le attenzioni, quindi un po' lo schema, no, di distrazione di massa che sicuramente serve, e a questi livelli indubbiamente. E però poi la Juve deve vincere, ragazzi, cioè questo l'ha detto anche lui, la Juve deve vincere, cioè nei pronostici la Juve è vincente, la Juve c'è una storia, la Juve c'è un pedigree, c'è una maglia, quindi questo se poi si inizia con i proclami, con i giri di parole, un po', no? Un po' come succede alle volte, con alcune riflessioni che insomma alla fine poi stringi, fai anche un po' di difficoltà a mantenere il filo del discorso e cioè, c'è qualcosa appunto che non torna. Tuttavia io penso che allora un cambio di allenatore non se ne parla nemmeno, a mio avviso, sarebbe un errore clamoroso in tutti i sensi, anche se venisse veramente, tornasse tra fattori di 50 anni fa. Però ecco, anche lì qualcosina dovrà cambiare, deve un po', cioè ripeto, a me questa cosa dell'espulsione di domenica non è piaciuta, cioè non la vedo come un segnale positivo, ecco, questo come ho detto prima, non solo come dici giustamente tu, perché l'allenatore non deve cadere in queste trappole, perché la partita è finita, cioè, insomma,
1: non porta nulla, anche, non porta nulla di,
0: sì,
1: positivo,
0: ecco, bravo, non c'è nessuna utilità, ammesso che ce ne sia.
1: Prima eravamo in collegamento con Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera, facciamo una riflessione sui giocatori che stanno giocando di meno e che questa sera avranno un ruolo se le formazioni verranno confermate, quindi Gatti, quindi Kelly, quindi Combiners, quindi Cambiaso. Di tutti questi c'è qualcuno che secondo te deve giustamente rimontare delle posizioni per diventare un titolare, o sono riserve in questa prima fase e non pensi che, cioè, possono anche fare bene ma non pensi che possono scalare le posizioni?
0: Ma allora, tra tutti quelli che mi dicevi, io aspetto ancora Cambiaso più che Combiners, perché nelle passate stagioni, quando non era la Juventus, è sempre dimostrato di essere un giocatore, secondo me, veramente moderno, e con questo intendo un giocatore che sa far bene in qualunque parte del campo, ha visione, ha capacità di anche di sparigliare un po', no? le carte, e quindi anche, dico io, ha dimostrato almeno in quelle occasioni anche di personalità. Alla Juve poche volte l'ho visto esprimersi secondo questo parametro, alle volte gli ho visto fare anche errori forse con dove ha peccato un po' di superficialità, perché anche tecnicamente è un giocatore di alta scuola, e quindi mi piacerebbe vederlo tornare in quella dimensione e vederlo fra i titolari, questo sì, perché secondo me poi è un giocatore che deve tornare a pianta stabile nazionale, cioè qui, e questo è un nostro pallino, anche si torna un po' alla nostra storia, cioè la Juventus è stata la massima fornitrice delle nazionali campioni del mondo, no? Nei vari,
1: quindi i pochi vari italiani periodi che abbiamo cerchiamo di fare diventare nazionale,
0: penso questo, e mi piacerebbe vederlo veramente.
1: E chiudo con questa riflessione che ti dicevo, appunto, è più generalista ma che può essere anche declinata per la Juve, che ci manda Massimiliano da Reggio Emilia, che ci scrive: mi sembra che fino agli anni 2000 un giocatore era forte in senso assoluto, cioè in ogni contesto il rendimento era lo stesso, esempio il bomber era un bomber in ogni squadra, ora invece un calciatore è forte in un contesto ma non rende in un altro, perché sono gli allenatori protagonisti ora? Intanto ti chiedo entrambe le cose, cioè se la prima parte la trovi reale o una valutazione che facciamo un po' col senno di poi, rimpiangendo i tempi andati, e poi se effettivamente oggi nel contesto la figura dell'allenatore, tra virgolette, ti può complicare persino paradossalmente il tuo status, no? Cioè non sei più un giocatore basta, sei un giocatore che deve interagire in un contesto, e quindi o sei un fuoriclasse oppure magari Jonathan David fa bene in Francia, fa male in Italia, va in Spagna e fa benissimo. Ecco, ecco.
0: Allora,
1: dimmi un po',
0: diciamo
1: la
0: che
1: tua.
0: C'è anche un po' il mistero e anche il bello del calcio, no? Perché questo ce lo diciamo da sempre, della verità, e della verità di Lecce-Roma, Roma-Lecce 2-3 nell'86, per esempio, così almeno, no? Ricordiamo anche un po' di cose che ci fanno piacere. E io credo questo, che da una parte, come se ricordi bene, Allegri anni fa parlava di categorie, probabilmente queste categorie che nel corso degli anni si sono anche un pochino più come dire, caratterizzate, no? Da fuori classe, il campione, il giocatore discreto, quello buono e quello che deve essere teleguidato dalla panchina. Insieme a questo c'è comunque un'invadenza della figura dell'allenatore, che vuoi per la, perché cioè, alla fine insomma Spalletti a Naspa, Amorin a Naspa, cioè, Naspa la Juve, non è che Naspa a Spalletti, cioè, Naspa i giocatori.
1: Quindi ci siamo noi ormai, media ad avergli dato questo ormai, ruolo
0: sì,
1: anche.
0: È un modus, sì sì, è una lettura che ormai si è veramente consolidata, che io non giudico giusta. E ci sono giocatori che con certi allenatori, con certe diciamo disposizioni, un certo tipo di situazione tattica, probabilmente hanno migliori capacità e rendono meglio, perché poi insomma anche lì, senza voler tirar fuori casi, no, diciamo scuola, però Paolo Rossi è nato alla destra, GB Fabri nel Vicenza lo trasforma in centravanti e diventa Pablito, no, poi successivamente. Quindi ci sono delle situazioni dove l'allenatore, lo schema, la disposizione tattica aiuta, così come non aiuta. Certo è che se in ogni partita ci sono cambiamenti tattici, quello viene messo da una parte poi da un'altra, poi si fa 20 metri avanti, 20 metri indietro, non so quanto serve, quanto possa aiutare ad una crescita. Finisco dicendo che nella Juventus abbiamo nel tempo preso molti giovani da squadre di provincia, sono arrivati a Torino, hanno fatto un po' di tirocinio e poi sono sbocciati e diventati prima campione e poi fuori classe. E mi fermo a Scirea, a Cabrini, Tardelli, non a caso ovviamente, e parlo sempre di un periodo non a caso di 50 anni fa, perché vorrei veramente tanto arrivare in primavera prossima con questa coppa che si alza al cielo, perché anche quello è un trofeo vinto, lo mettiamo al museo, lo mettiamo in bacheca e non è un trofeo di secondo piano.
1: E poi è un po' di tempo che non festeggiamo in piazza, quindi credo che ogni tanto scendere in piazza con la bandiera invece che con la giacca e la cravatta sarebbe importante. Grazie questo Nicola!
0: Grazie a te Paolo, saluti grazie a tutti e forza Juve.
1: Ci sentiamo presto per commentare la nostra Juve. Ciao, buona giornata e noi ci fermiamo per l'ultima pausa.
2: Cose di calcio.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata dei Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18:45. Un po' di sano turnover per permettere a chi gioca meno di mettersi minuti nelle gambe, per far rifiatare alcuni giocatori a partire da Gonzalo Ramos, che lascerà spazio a Camarda nonostante Amorim abbia fatto il misterioso in conferenza stampa. La novità più grande però in difesa, dove dovrebbe o potrebbe partire titolare Tomori. La Juventus invece torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemad in attacco, assistito da Alej Begovic e con Seisao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. Intanto brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il Toro, reduce dal viaggio in Argentina con la nazionale e dalla doppietta in Champions a San Siro, è costretto a fermarsi e lo stop non sarà breve. Chivu perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, il che vuol dire che di sicuro Lautaro salterà le sfide con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord, e molto probabilmente anche quella con il Como in programma l'8 novembre, per tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di saperne di più sugli infortuni di Koné e Dybala, usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti per domani, venerdì 16 ottobre, stabiliranno se c'è lesione. Ciclismo. La Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni, che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis, Jasmine Paolini saluta Juan, la toscana numero 15 del tabellone esce di scena agli ottavi di finale dopo essere stata sconfitta dalla britannica Cartel, numero 170 del mondo, e in corsa grazie al ranking protetto 6-2-6-0, i parziali per l'inglese in un'ora di gioco. Paolini potrà rifarsi in doppio venerdì con Sara Errani nei quarti di finale con l'obbligo di vittoria per cercare di conquistare un pass per le WTA Finals. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Media Dub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Cose di calcio.
1: 340 5425 324. Abbiamo poco più di 20 minuti per dialogare insieme su tutti i temi della giornata. Giornata che chiaramente è dominata, è imperniata, è incentrata su Celta Vigo Juventus di questa sera, seconda giornata di Europa League, fischio d'inizio ore 21. Riparto da un messaggio di Giacomo da Susa che scrive: purtroppo Cambiaso sembra essere stata un'allucinazione collettiva. Giacomo, allora tu ascolti Chiara Leati, perché è il suo mantra, è la frase che ripete sempre a proposito del nostro esterno. Così come Cansesao non migliora e fa sempre gli stessi errori da quando è arrivato, e questo dimostra il suo limite. Zegrova nell'ultima partita ha tirato 4 volte, centrando la porta 4 volte. Non ricordo quando Cicco abbia centrato la porta o fatto un assist. No, Cicco in realtà ha segnato con l'Atalanta, cioè prima della pausa. Poi l'altro giorno ha fatto una brutta partita. Zegrova tira anche forse talvolta un po' troppo, nel senso che lo Zegrova col Sassuolo fa 2 gol, lo Zegrova dell'altro giorno gioca molto bene, insiste anche perché altre soluzioni non ne stavamo trovando, però non riesce a trovare la via della rete. Quel che è certo, io credo che non possiamo prescindere da questo, io lo continuo a dire in tutte le salse, e credo che la stagione della Juve si orienterà ovviamente su tante variabili, ma questa è una delle più importanti. Se tu hai una squadra con così tanti giocatori trequartisti, questi devono andare in doppia cifra. Ma tutti, Cicco, Alajbegovic, Ildiz, quando rientrerà Zegrova e Nico Gonzalez, devono essere tutti giocatori che su 50 partite che verosimilmente andremo a giocare, 10 gol te li portino a casa e possibilmente 10 assist. Su questo li andremo a valutare. Se noi continuiamo ad avere
7: giocatori che sicuramente creano opportunità, ma il livello del gol è troppo basso e la Juve penso che non riuscirà a crescere. Poi possiamo stabilire tutti gli altri limiti che ci sono, gli errori difensivi, le mancanze a centrocampo, eccetera, ma l'assenza di un centravanti di peso è... Però io credo che la Juve abbia una batteria di giocatori che a fine anno devono portarti a casa moneta sonante in termini di produttività. Altrimenti questo aver strutturato una squadra su un modulo offensivo, perché lo è nel momento in cui hai tre trequartisti e un attaccante che non riesce però a tradurre anche l'ampio volume di gioco, il possesso palla, la quantità di palloni che mettiamo in area di rigore, che sottolineava prima Massimiliano Nerozzi aver fatto con il Cagliari, ci vuole uno switch, ci vuole concretezza, e credo che già stasera dobbiamo anche un po' giudicarla la Juve da questo. Paolo, che prima aveva, Paolo da Roma, aveva fatto un ragionamento sugli italiani da avere in rosa, e lui e io ho detto mi basterebbe avere buoni giocatori, penso che il calcio stia cambiando. Ne abbiamo ragionato anche su Nicola Calzaretta, che dice intanto mi piacerebbe che gli italiani che abbiamo fossero da nazionale, quindi fossero di livello. Dice evidentemente sono io che ancora non mi sono adeguato al nuovo calcio, spero in Carnevali. Ma non è una questione di essere adeguato o meno, io ripeto, se vediamo dei talenti italiani, io anzi credo che Mancini possa dare una grossa mano ai club, perché sta promuovendo dei giovani, gli sta dando fiducia e le risposte ci sono state. A me piace moltissimo il fatto che la Juve abbia dei giocatori italiani, però se sono buoni, così come mi piacerebbe che la Juve valorizzasse il proprio vivaio, però vedo che poi invece in realtà li mettiamo più sul mercato che altro. Quindi sono tutte strade possibili e, come dici tu, spero in Carnevali. E infatti abbiamo un direttore che certamente ha quel tipo di politica, è attento, è affezionato, e sono anche convinto che farà di tutto per promuoverla. Poi c'è il materiale e c'è il mercato. E come vi dicevo, se appena esce fuori un buon giocatore che fa una stagione buona come Palestra, o addirittura mezza come Leoni, le quotazioni sono fuori dal mondo, vedremo sempre di più i migliori italiani andare all'estero, perché non ha senso andare a spendere quelle cifre. Un conto invece è allevarseli in casa. Andiamo a sentire un vocale, Manuel.
8: Direttore, Luciano da Salerno, dopo quanto tempo? Ultimamente non passano quasi mai i miei messaggi. Le volevo dire, ma non è che abbiamo bisogno di un geometra? Oppure di un insegnante di geometria?
7: Luciano, se non passano i tuoi messaggi perché li lasci così sospesi, ma noi non siamo mica così intelligenti da capirlo. Se intendi un geometra nel senso un centrocampista, guarda, la partita di questa sera è proprio adatta a capire qualcosa, perché il geometra della Juve si chiama Douglas Luiz, che magari fa linee semplici, però Douglas Luiz rispetto alla mancanza di centralità dimostrata 2 anni fa, quest'anno è un giocatore che tocca una valanga di palloni. E il suo vice o era Locatelli, che ne toccava tantissimi, ma Locatelli ce lo dobbiamo dimenticare per un bel po', o è Cobb Miners. Ricordate la frase della scorsa settimana di Spalletti, che prima della gara col Cagliari dice: io non mi sono ancora arreso all'idea che Cobb Miners possa giocare da regista. E stasera giocheranno come sempre con centrocampo a 2 e Kopp giocherà al posto di Douglas, e vedremo se Kopp toccherà tanti palloni, quanti di questi palloni saranno ovvi, scontati, passaggi laterali, o quanto invece riusciranno a costruire dimensioni di geometria. Se poi mi avete ascoltato nella prima ora quando facevo il riferimento a l'esempio che ho visto col Paris Saint-Germain, quando faccio questi discorsi fate sempre la tara, io non voglio paragonare tecnicamente i giocatori, voglio paragonare le situazioni. Bene, io credo che geometrie, cioè scambi in avanti, triangoli, non li dobbiamo fare, perché altrimenti non abbiamo una soluzione. Quindi va bene affidarsi all'estero dei singoli, però va anche bene riuscire a stabilire delle connessioni. Ecco perché a me poi piacerebbe vedere anche prima o poi Yıldız seconda punta, perché ho la sensazione che Yıldız sia il giocatore che più degli altri riesca a dialogare, anzi ne avrebbe anche un beneficio partendo in posizione più vicino all'area e se non addirittura dentro l'area, per arrivare a segnare e a far segnare, perché poi Ilitz, ricordiamoci che in doppia cifra, il discorso che facevo prima, c'è andato l'anno scorso, bisogna riuscire a confermare questa situazione, ma oggi chiaramente è un discorso prematuro se non addirittura fuori luogo, perché Ilitz è ancora fermo ai box. Buon pomeriggio Roberto D'Empoli, aggiungo che bisogna riempire più l'area e uso il mio mantra tirare anche da fuori area. E guarda Roberto, anche qui rinvio alla gara di questa sera. Questa sera io penso che, come succede in Europa, poi magari verremo smentiti, sarà una gara molto bloccata. Avete sentito Massimiliano Nerozzi parlare di Celta Vigo come di un altro possibile Cagliari, quindi di una gara appiccicosa dove i tiri non sono stati tanti, e magari il Celta Vigo, a dispetto dei 0 punti che ha in classifica, non si sbilancia. Però a maggior ragione preparare le conclusioni da fuori, andare a riempire l'area. Ecco perché penso che poi la Juve dovrebbe in qualche maniera, anche almeno in certe frazioni di gara, avere 2 punte, perché a Cagliari questa storia ha dimostrato, questa ipotesi, questa possibilità ha dimostrato di funzionare, e quindi dobbiamo cercare di praticarla. Io sono curioso di vedere se questa sera Voltemade tocca pallone in area di rigore o gira attorno, e nel girare attorno magari libera degli spazi, magari crea delle possibilità di inserimento, come faceva Jonathan David nelle versioni migliori, ma poi in area non ci arriva nessuno. E quello è un limite che abbiamo. Vediamo se questa sera, in una gara dove, ripeto, immagino ci sia un po' meno di tatticismo e un po' meno di blocco basso, non che mi illuda, ma un po' meno sì, qualche situazione diversa si va a creare. E andiamo a sentire un vocale.
9: Buongiorno Paolo, buongiorno direttore, sono Paolo De Ferrara. Tutto giusto quello che dice Paolo sul calcio internazionale, sono perfettamente d'accordo, però una domanda vorrei fare. Se abbiamo tutti questi giocatori forti o presunti tali, a parte la Ibegovic, che abbiamo avuto notizie che poteva andare al Chelsea e ha fatto una gran mossa di mercato Carnevali e Massara, a tutti i nostri giocatori così bravi, i nostri esterni, non hanno avuto una richiesta in Europa. Ma sono veramente così forti? No, perché se tutti queste bravura che sento dire, ho capito male io, ma non vedo tutte queste richieste. Poi per stasera sono molto, molto, molto preoccupato, non per Gatti, perché lui ha la cazzimma e sicuramente se la saprà cavare, sono molto preoccupato per il fantasma, il Forstalm, il fantasma olandese, ma soprattutto Cambiaso. Mamma mia, che Dio onnipotente ci salvi. Forza Juve sempre, speriamo bene. Ciao, ciao.
7: Ciao Paolo, ma io voglio sperare che Cambiaso e Combiners diano una risposta, perché guardate, io trovo anche giustificata molta insofferenza nei loro confronti. Sono due storie diverse, ma sono arrivate a un punto simile. Devo dire, Coppo quest'anno secondo me dei segnali li ha dati. Cioè, ha segnato, ha dato la sensazione di una minima crescita. Cambiaso no, anche perché è stato fermo ai box, ma in ogni caso il dato vero di Cambiaso è che Cambiaso parte nelle gerarchie come titolare e non lo vediamo titolare mai, già la prima giornata viene escluso, quindi questo è un elemento che chiaramente conta. Però appunto tutta questa insofferenza devono farcela passare, e noi da gare come quella di stasera mi verrebbe da dire, sarei più felice, se proprio qualcuno non deve funzionare, che non mi vada a funzionare qualcuno di cui siamo consapevoli del valore, piuttosto che di loro due. Ci devono essere delle risposte. Poi la risposta è un po' più complicata, perché magari non siamo coi titolarissimi e quindi loro si devono prendere ulteriormente delle responsabilità, ma come giustamente ci ha ricordato prima Massimiliano Nerozzi e Corriere della Sera, ci sono giocatori che hanno un valore economico, e quindi Kopp c'è poco da fare, non lo giudicheremo mai come un altro, perché il compitino per Kopp, anche quando svolto bene, non è da Kopp, non è da giocatore che abbiamo pagato 50-60 milioni. E Cambiaso, se è vero che lo volevano allenatori come Guardiola, ed è vero che era un giocatore da nazionale, ed è vero che è un giocatore che abbiamo visto talvolta funzionare molto bene, deve svegliarsi. Poche storie. Quindi questa sera noi dobbiamo veramente fare il tifo perché questa rosa trovi dei nuovi elementi di affidabilità. Altrimenti noi siamo destinati a scoppiare. Io sono consapevole che questa sera il centrocampo della Juve è inedito, ma sono anche consapevole che se Douglas Luiz le gioca tutte per 90 minuti o per 70, comunque non ha mai la possibilità di rifiatare, va molto male. Poi ricordiamoci che Douglas Luiz stasera è in panchina. Se la squadra balla, se la squadra ci si rende conto che non riesce a esprimere nulla col centrocampo che ha, allora c'è comunque una risorsa. I nostri giocatori sono così forti? Perché non ce li chiedono sul mercato? Io credo, come vi ho detto prima, che quando guardi il calcio europeo fai una riflessione più ampia. E quindi, ma questo vale per la Juve, ma vale per tutti, Cioè, quando noi facciamo ragionamenti per tutte le altre squadre italiane su questo e quell'altro giocatore in Europa, se vieni ridimensionato, quello è il tuo valore. Cioè, noi facciamo tanti ragionamenti su Yıldız, e io sono il primo che dice che Yıldız diventerà un campione, però sappiamo bene che nelle carriere ci sono dei momenti di difficoltà, delle svolte e bisogna avere la capacità di superarle. Se Yıldız per qualche ragione non riesce a crescere, Yıldız non varrà mai i 100, gli 80, i 70 milioni di cui si favoleggia. E io, vedendo la Champions League, vedendo anche il Mondiale, mi rendo conto che il mondo è molto più ampio di quello che diciamo noi, no? E ce ne accorgiamo, perché poi affari con l'Inghilterra non ne facciamo. Non è che noi vendiamo i nostri pezzi pregiati alla Premier League. Vedendo questa due giorni europea ti rendi conto, sì, noi, tu hai una serie di buonissimi trequartisti, ma sono buoni quanto gli altri, se non di meno. Questo deve essere chiaro. E quindi devono dimostrare. E noi spesso ci accontentiamo, perché nel nostro calcio basta poco per emergere. Ma poi in Europa sei nessuno. E del resto, io l'altro giorno leggevo questa intervista a Gianfranco Zola e sono rimasto molto colpito, perché io ho una grandissima stima per Gianfranco Zola. E trovo che ogni tanto noi italiani fingiamo che la realtà non esista. Cioè, lui diceva: in Europa l'Inter è la quarta squadra potenziale. Prima c'è Paris Saint-Germain, il Manchester City e il Barcellona. Ma l'Inter può stare tra quelle quattro. Ora, sappiamo benissimo che l'Inter, esattamente come la Juve, è andata oltre il proprio valore in Europa, raggiungendo due volte la finale. Né l'Inter né la Juve partivano coi favori del pronostico, sia l'Inter che la Juve sono arrivate in finale. Noi negli anni 10, loro negli anni 20. Ma né la Juve né l'Inter erano tra le prime quattro. E lo dimostra il fatto che l'Inter nell'ultimo periodo ha perso in Champions League 7 delle 8 partite giocate. Quindi considerare, cioè occultare completamente la realtà, e questo potrebbe valere per noi, no? Noi negli ultimi anni in Europa non siamo mai andati oltre una certa frontiera, una certa soglia. Si può far finta? No, perché l'Italia può far finta di non aver partecipato 3 volte al Mondiale, che è un incubo, che vuol dire che sei diventato un calcio di Serie B. No, però quando noi parliamo del nostro calcio, noi questa cosa qui la dimentichiamo. E io credo che, ed è il discorso che vi facevo ieri, parliamo della Juve, non raffrontiamola con la Juve del passato, raffrontiamola con la Juve dell'anno scorso, che è finita sesta. Dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della gestione, se quest'anno Spalletti facesse meglio, non dico quinto perché conta poco, ma quarto, ha già fatto un passo in più. Noi saremmo soddisfatti? No, nel senso che chiaramente ci aspettiamo altro. Ma dal punto di vista del lavoro, della professione, di quello che si direbbe lo staff tecnico attorno a un tavolo, si direbbero: oh, abbiamo fatto meglio. Questo è. La realtà bisogna saperla guardare e bisogna guardare nella sua crudeltà. Io quando sento parlare di giocatori italiani come dei fenomeni o squadre italiane come le più forti per sensazioni, mi chiedo, aspetta un attimo, guardiamo la realtà. E se guardiamo la realtà, allora poi facciamo degli altri ragionamenti. Mirko, io sono del partito del grande Vierkud, che diceva che un 4-4 non è calcio, ma un mucchio di errori. Ma certamente. Però io non sono neanche del partito che uno 0-0 invece è la partita perfetta, che è il mantra del calcio italiano, frase di Annibale Frossi, giocatore dell'Italia dello scorso secolo. E perché? Perché il calcio è cambiato. E ripeto, è la domanda che ci dobbiamo fare domani. Vedremo che cosa succederà questa sera. Io spero che se la Juve vince 4-2 col Celta Vigo, ragioniamo in positivo e non in negativo. Poi che non vuol dire occultare i problemi, ma vuol dire che oggi il calcio mi sembra che stia cambiando. Magari una fase io credo anche dettata molto, e non è un discorso banale, è un discorso profondo, dall'esigenza di rendere il calcio più spettacolare. Perché oggi diciamoci la verità, quando si dice i ragazzi non guardano più il calcio, a me capita di vedere delle partite e dirmi, ma mamma mia, se io fossi, cioè faccio fatica io a non cambiare canale, se fossi un ragazzo non farei nessuna fatica, perché un ragazzo è abituato. E il calcio oggi è pieno di talenti, perché questi esaltano, mentre il calcio dei moduli, il calcio dei collettivi esaltano poco, è un calcio difficile da capire. E io ieri sera a vedere Manchester City Paris Saint Germain mi sono molto divertito, e mi sono divertito talmente tanto che sul 3-0 non ho deciso di cambiare canale per guardarmi una gara più equilibrata, perché ero convinto, perché le due squadre mi avevano fatto capire, che avrei assistito comunque a qualcosa di spettacolare, di piacevole da guardare, ed è successo esattamente così. Quindi io credo che dobbiamo connetterci con questa esigenza, che non vuol dire che festeggiamo i 4 gol presi, ma che se ne facciamo 5, guardiamo questi. Perché oggi ho l'impressione che il calcio sarà questo. Poi, tutto questo vale molto in Europa, in Italia non mi sembra ancora, però in Italia è vero che gli 0-0 si stanno rarefacendo. Non era mai successo che il primo 0-0 arrivasse alla sesta giornata. E questo è un elemento che ci dice che evidentemente stiamo guardando all'Europa in maniera anche produttiva. Purtroppo noi siamo sempre gli stessi, guardiamo il calcio europeo, facciamo una riflessione, e poi dalla riflessione non esce un bel niente. Questa è la realtà del calcio italiano, scrive Nicola. Vedremo. A volte anche prendere degli schiaffi può servire. Io voglio vedere la Juve, perché la Juve, vedete, rispetto a questo discorso, è nell'ambiente giusto. L'Europa League è la nostra dimensione. Quest'anno non ci sono alibi. Non sto dicendo che la Juve è obbligata a vincere. La Juve può vincerla, la Juve deve essere competitiva. Se la Juve non arriva ai quarti di finale, per me è un fallimento totale. Quarti di finale, la soglia minima. Se la Juve non è nelle prime 8 dell'Europa League, noi possiamo anche qualificarci per la Champions. Il prossimo anno andiamo a fare delle figure orribili. Quindi l'Europa League di quest'anno è come quando uno studente è stato bocciato e l'anno dopo deve essere migliore della classe. Altrimenti vuol dire che non è proprio fatto per lo studio. E questo sarebbe particolarmente grave. Manuel, ultimo messaggio.
10: Amici bianconeri, buongiorno. Purtroppo in Europa si va per giocare in campo, non per distruggere. Gli atteggiamenti sicuramente avvengono nella stragrande maggioranza delle squadre italiane, quello di arroccarsi 11 uomini davanti alla porta, e Mina che già dall'inizio partita tende a perdere tempo, come tanti e tanti altri, in Europa verrebbero fischiati, non ci sono. Quindi è inutile parlare, è questa la mentalità, è questo il nostro campionato, è questa la mediocrità che ci contraddistingue. Andrea da Milazzo.
7: Andrea hai ragione, però questo riguarda in gran parte le piccole. Noi dobbiamo fare un altro ragionamento, cioè le grandi, per intenderci, se le grandi sono davvero grandi, cambiano le partite. quando una grande, in questo momento io credo che l'Inter sia una squadra più forte delle altre, gioca col Parma e fa subito tre. Il Parma è una squadra iperdifensiva e quindi deve far saltare il banco. Il vero problema è semmai poi che ci si ferma. Io credo che quest'anno, staremo a vedere, però lentamente le cose stanno cambiando. È chiaro che però la Juve, e per tornare a noi, ha un problema serio, che le squadre capiscono che giocando col blocco basso riescono ad annullarla e non solo, magari attraverso un episodio passano pure in vantaggio. Però noi abbiamo perso a Sassuolo, a Reggio Emilia, con una squadra che ha fatto una partita intelligente, non una partita chiusa, non si è andata a sbilanciare, ma questo non, nessuno chiede di essere pazzi quando si è più deboli. Il punto è proprio questo, è che noi, ripeto, in Europa non siamo più deboli e quindi questa sera non possiamo vedere una Juve arroccata e non la vedremo, ne sono convinto, perché la Juve non ha questo tipo di mentalità. Dobbiamo vedere però una Juve capace di rispondere e di proporre gioco, di proporre temi. Ne proporranno loro, ne proporremo noi, vedremo chi avrà la meglio. Però questa è la nostra dimensione. Se stasera esce fuori da Vigo una Juve ridimensionata, beh, allora il problema è serio. E non è solo di fase, non è solo di momento, è un problema più strutturale. Ma ci ragioneremo poi nei giorni successivi. Speriamo invece di ragionare su una bella vittoria. Io vi lascio a Frank Donetti, grazie a Manuel, grazie a tutti voi per i vostri messaggi. Buona serata a tutti.
11: Cose di calcio.
12: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio
11: Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Gruppo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
13: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Cronaca in apertura. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio, i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione.
14: Intanto la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres.
15: Il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama le Camere con una lettera, chiedendo di ridurre il numero delle giornate nazionali che hanno toccato quota 51. Il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando. Si legge nella missiva dopo la promulgazione della giornata che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, che segue un'altra giornata nazionale dedicata appena istituita, quella della meraviglia.
14: Medio Oriente. L'amministrazione Trump starebbe lavorando ad un piano per la formazione di un governo israeliano di unità nazionale, nel quale il premier Netanyahu rimarrebbe in carica per un massimo di 2 anni prima di ritirarsi definitivamente dalla politica. Lo rivela il quotidiano israeliano Israel Hayom, secondo cui Washington starebbe spingendo attraverso contatti diplomatici con i principali esponenti israeliani per la nascita di una coalizione ampia e stabile, priva delle componenti più estremiste. Yeah.
15: Continua, anche se in misura minore, la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in vista del terzo incontro, oggi, tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto con Geffrey, questo pomeriggio, la piattaforma di orientamento universitario Parcoursup, accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni, oltre che all'edilizia scolastica.
14: Brutte notizie in casa Inter. Il capitano e trascinatore nerazzurro Lautaro Martinez si è sottoposto nella giornata di oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano dopo i fastidi accusati nell'ultimo match. L'esito degli accertamenti non lascia spazio a dubbi. Si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Trattandosi di un risentimento e non di una lesione profonda, i tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 30 giorni, costringendo il Toro a saltare i prossimi impegni ravvicinati.
15: È tutto, al prossimo aggiornamento.
16: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
17: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
18: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: ho poche ore per la precisione, meno di 5 all'inizio di Celta Vigo Juventus, ovviamente giornata di prepartita. Tra poco vi daremo la probabilissima formazione che affronterà il Celta, partita importante ovviamente, soprattutto dopo il pareggio racimolato a Cagliari. Ieri Spalletti in conferenza è stato molto molto deciso, ha detto: voglio una Juve più avvelenata, voglio una Juve aggressiva, una Juve che in quei momenti in cui si decidono le gare, insomma, sia assolutamente spietata, feroce, feroce. La realtà è che la vorremmo vedere anche noi, sinceramente. Poi insomma, ha spiegato che Voltemade, con ovviamente alcuni parametri, può fare il numero 9, e proprio Voltemade, insomma, farà parte della formazione iniziale che vediamo, grazie ovviamente a Manuel in regia, che saluto come saluto tutti voi, che agevola la formazione. Dovrebbe essere questa con Vicario in porta, Kalulu, Gatti, Kelly, quindi insomma due nuovi ingressi in difesa. E poi uomini che secondo me bisogna attenzionare, perché insomma McKennie in fascia, Sar, Kopmeiners e Manuel è felice, lo vedo con il suo santino di Kop in mano. Quindi insomma mediana ovviamente a 4, difesa 3, quindi sarà un 3-4-2-1 con McKennie, Sar, Kopmeiners e Cambiaso. Davanti con Seisao e Alei Begovic a supporto di Voltemade, e credo che questa sera insomma ci sia, no, da osservare attentamente, speriamo il rendimento, speriamo non i disastri di Kop, che ha un'ennesima occasione per partire dal primo minuto. Voltemade è ovviamente un osservato speciale per ciò che ha detto Spalletti ieri, ma soprattutto perché dallo spinungone tedesco ci aspettiamo delle prestazioni. Lo dicevo ieri, l'avevo sottolineato anche nel mio editoriale, cioè guai a trinciare dei giudizi insomma dopo pochi spezzoni di partita, però oggettivamente a me Voltemade, come è entrato a Cagliari, non è piaciuto. Quindi esprimetevi ovviamente su questo tipo di formazione, vi piace, non vi piace, cambiereste qualcosa? Anche qui Spalletti ieri è stato assolutamente lapidario, e secondo me giustamente ha detto: ragazzi, si gioca ogni tre giorni, se non si fanno dei cambi, se non si fanno delle rotazioni, insomma si arriva dove? Ed è giusto il discorso. Ecco perché insomma in estate tutti speravamo che la Juventus avesse due cambi in ogni ruolo. Poi purtroppo la situazione è stata complicata ampiamente e follemente dagli infortuni. Boga, che ieri si era allenato parzialmente in gruppo, non è stato nemmeno convocato, la prima convocazione di Neto. Ripeto, lo dicevo ieri ma lo ribadisco ancora più fortemente oggi, quando mancano poche ore all'inizio della partita: occhi aperti al Celta di Vigo, occhi aperti alle formazioni spagnole, anche se poi il Celta non è la classica formazione ispanica col tiki-taka, col possesso prolungato, però è una squadra che riparte veloce, gioca bene sulle fasce, è una squadra che sa difendersi bene. Insomma ieri abbiamo visto, no, le altre due italiane di Champions che mazzate che hanno preso, e la domanda viene spontanea, cioè una volta in Italia, e parliamo soprattutto per la Juventus, avevamo dei difensori spietati, feroci, cattivi, che riuscivano a fare una fase difensiva eccellente, rinomata al mondo. E oggi le squadre italiane, compresa la Juve, beccano veramente tanti, tanti gol. Poi sappiamo insomma che la Champions è una competizione molto particolare, ma dicasi lo stesso per quanto concerne l'Europa League. Cioè se qualcuno pensa, ieri alcuni colleghi, no, hanno fatto la domanda a Spalletti: volete arrivare fino in fondo, siete tra i favoriti? Sì, però se qualcuno pensa che fondamentalmente, solo perché non è Champions ma sia Europa League, tutto sia semplicissimo, se lo tolga dalla testa. Non saranno tutte partite come abbiamo visto con il NEC, e quindi questa sera ci sarà da stare in trincea, da lottare, e mi interessa poco che poi per il blasone la Juventus sia favorita. Qui serve fare una partita seria ascoltando i dettami, quelli che sono le indicazioni ovviamente di Luciano Spalletti, e speriamo di, insomma, di vedere una buona Juve, perché ce n'è assoluta necessità. Sono già arrivati messaggi. Io spero di ci dice Massimiliano da Roma, io spero di vedere prima o poi questa squadra schierata con due punte. Credo che sia il modulo migliore per sfruttare le caratteristiche dei nostri attaccanti e centrocampisti. Si può essere d'accordo o meno, credo di poter dire che però in questo momento lo status quo impone, ovviamente, magari solo a partita in corso, i due attaccanti. In questo momento, oltre a Voltemade e a Colomani, là davanti non c'è nessuno. Ecator è ancora infortunato. Milik sappiamo benissimo che può giocare solo in Coppa Italia. Ildiz, che può fare anche la seconda punta, è fuori, e quindi lì deve essere veramente molto bravo Luciano Spalletti a riuscire a coniugare le caratteristiche dei giocatori con quelli che possono essere i ruoli da affrontare, ovviamente all'interno delle varie gare e a seconda delle situazioni. Parliamo di tutto ciò subito con, insomma, ormai lo conoscete perché qui da sempre, fin dalla prima puntata di ieri oggi, stiamo parlando veramente di tanti anni fa, lui c'è sempre stato e sono felice che ci sia ancora oggi a disquisire di Juve. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
1: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
0: Ermanno, partita tutt'altro che semplice, sì, anche sì, alla luce delle risultanze di Cagliari. Che tipo di reazione ti aspetti dalla Juventus di questa sera? Poi andiamo a vedere la formazione, perché ci sono delle cose interessanti.
1: Ma francamente bisogna essere onesti, d'altronde radio e radio bianconera, yes, bisogna sempre parlare chiaro, dire le cose come sono e come si pensa. Questa Juventus francamente non ha una identità certa, sicura, andrà da partita in partita e vedremo, perché

0: nessun infortunato, al di là del risultato. L'importante sì. è quello.
1: Se
0: perché
1: poi...
0: qui oramai non possiamo più perdere assolutamente
1: pensiero. È verissimo. Poi insomma, se si fa risultato e magari anche con una prova convincente, con tutti abili e arruolabili, ben vengano tutti quelli che al momento sono a disposizione. Ti leggo la formazione,
0: sì,
1: perché ci sono parecchi cambi. Ovviamente ieri Spalletti ha spiegato una cosa che, se vogliamo, è fisiologica, ma giocando ogni tre giorni ovviamente devi attuare delle rotazioni, e quindi però voglio il tuo parere su questa formazione. Sì. Vicario in porta, si torna alla difesa a tre con Kalulu, Gatti, Kelly, centrocampo a quattro con McKennie, Sarr, Cobb Miners e Cambiaso, i due fantasisti dietro l'unica punta che sarà Voltemade saranno con Seisao a destra e Alaibegovic a sinistra. Qui c'è da attenzionare subito due cose, secondo me. Guarderemo molto quello che farà Cobb Miners e quello che farà Voltemade. Poi andiamo sulla difesa, su Gatti e Kelly. Però le tue idee, insomma, sul centrocampista triste, il tulipano triste, e su questo spilungone tedesco che fino ad oggi ha giocato poco, ha fatto spezzoni, però non è che abbia convinto tantissimo. Sono due buone chance per riscattarsi.
0: È solo che non convinciamo qui. Io non voglio creare assolutamente polemiche, però francamente
1: vai.
0: La partita di Cagliari sarebbe bastato una punta, un attaccante italianissimo, ma anche di seconda divisione, nel senso Serie B, e forse probabilmente si portava a casa addirittura il risultato con due o tre marcature. Qui è inutile poi negare l'evidenza, ci manca il finalizzatore d'area, non è che ci voglia chissà poi che cosa. Prendiamo quel ragazzo Maldini, in effetti mi sembra che addirittura abbia già fatto 5 gol.
1: 4 gol consecutivi, uno dietro l'altro.
0: Caspita, non è che parliamo di fenomeni di attaccanti, perciò vuol dire che il ragazzo c'è, comunque quando è il momento di mettere il piede lo mette, i nostri niente, ci manca non solo quello, però noi stiamo patendo veramente molto. A me dà l'impressione che ci sia stato uno scontro notevole fra la dirigenza e mister Spalletti, perché lo sappiamo tutti, mister Spalletti voleva Vlahovic. Io credo che questo abbia creato un pochino di problematiche, e sia ok, d'accordo, non me lo prendete e io mi arrangio con quello che ho, ed è arrivato quello che è arrivato. Questa è un'idea mia personale, però dava l'idea che Spalletti voleva Vlahovic quasi a tutti i costi.
1: No, ma è così, cioè Vlahovic Spalletti lo avrebbe tenuto molto volentieri, perché nella sua testa c'era una coppia d'attacco Vlahovic Colomani, però se poi non riesci a tenere Vlahovic per le richieste del procuratore eccetera eccetera, ovviamente devi poi ovviare. L'idealità, caro Ermanno, sarebbe stato andare a prendere un vero 9 strutturato come chiede Spalletti dallo scorso gennaio, invece quel 9 non è arrivato. A me poi consola poco quando si dice c'è il mercato di riparazione di gennaio, sì, ma c'è metà ottobre, tutto novembre, tutto dicembre, e quindi sono due mesi e mezzo dove non puoi permetterti di sbagliare.
0: Io mi scuso in anticipo con tutti, però io guardo anche molto al passato, essendo non un giovane bianconero, però mi ricordo che la Juventus neanche poi di tanti anni fa cercava dove? Cercava in Serie B, cercava fra i giovani. Vi ricordate il giovane Vieri, vi ricordate il giovane Inzaghi, vi ricordate Amoruso, ma ce n'è veramente a bizzeffe. Andavamo a pescare lì e si pescava francamente bene, perché poi sono tutti calciatori che addirittura hanno fatto la storia della Juventus. Ricordo anche, per dire, Miccoli, anche se poi non aveva fatto benissimo, ma aveva centrato addirittura.
1: L'esempio più efficace è Salvatore Schillaci, ovviamente.
0: Anche bravissimo, sì. Perciò, in effetti, se funzionava all'epoca, perché non dovrebbe funzionare oggi?
1: Ma sai, la Juve da questo punto di vista, secondo me, è un'operazione oculata, sicuramente costosa, ma oculata l'aveva fatta.

0: no? Prendendo Hecator, che è un giovane che tutti coloro i quali osservano da vicino i settori giovanili, ma anche la Serie A, perché lui ha già debuttato, giocava nel Genoa, hanno salutato con benedizione. Il problema è che anche Hecator non l'abbiamo mai visto per infortuni. Questo è il vero problema, Ermanno. Però
1: è un infortunio pesante, perché
0: è un doppio infortunio muscolare.
1: Cos'è, un mese e mezzo? Forse sì, ci siamo anche fuori.
0: Sì, praticamente è saltato tutta la preparazione, perché si fece male alla prima amichevole in Svizzera.
1: Non lo so.
0: Poi quando stava per rientrare ha avuto, non so se una ricaduta o meno, ma un ennesimo guaio muscolare che lo terrà fuori, se va bene, almeno a fine di questo mese. Quindi vuol dire aver perso altri due mesi.
1: È un calcio che comunque preoccupa, perché non voglio andare a vedere in casa d'altri, però diamo solo un'occhiata alla veloce alle partite di Coppa di ieri. Mi risulta che ci siano degli infortunati, ma pesanti addirittura. Vuol dire che queste benedette partite comunque si paga sempre.
0: Paghi
1: non è che ci vuole una rosa folta, qui se ne vogliono come minimo due rose, perché se no veramente di strada se ne fa poca.
0: La realtà è che poi insomma la Juve quest'anno ha avuto una di quelle sfortune pazzesche. Io non voglio tornare con il mio refrain, però io personalmente 5 interventi chirurgici in 5 giornate di campionato non li avevo mai visti e avrei evitato di vederli.
1: Tutti infortuni lunghi, cosa di 15 giorni, un mese,
0: purtroppo
1: per
0: sì.
1: Dire.
0: Purtroppo sì. L'unica operazione veloce è stata quella di Colomoni, ma si era fratturato il mignolo di una mano e quindi insomma è relativo. Tu giustamente prima dicevi, attaccanti, c'è un male da guarire, che anche nel mio editoriale uscito martedì ho sottolineato ampiamente. Il male peggiore di questa Juve è l'incapacità di segnare nonostante tenga il pallino del gioco in mano. Questo è un problema veramente grosso, perché se non segni le partite non le vinci e in alcuni frangenti crei poco, riempi poco l'area, non tiri, come è successo nel primo tempo di Cagliari. Nel secondo tempo è esattamente il contrario, hai creato 4 occasioni da rete, però insomma Colomoni è riuscito a mettere dentro solo quello di testa, ha spaccato la traversa su un'altra occasione. È un problema immenso che va risolto.
1: Non vuole niente, ma sei solo lì davanti, basta appoggiarlo.
0: Bastava dosarlo.
1: Dosarlo.
0: E invece tu come la risolveresti una problematica di questo tipo, stante lo status quo? Cioè non è che possiamo dire se ci fosse Yıldız o se ci fosse Vlahović, oggi gli uomini sono questi, e quindi io personalmente mi aspetto da Spalletti qualche colpo geniale, qualche cambio di posizione, qualche evoluzione da parte di qualche pedina. Non so se tu la pensi come me.
1: Ma è difficile capire che cosa voglia poi fare Spalletti. Francamente io mi auguro che Hecator rientri, perché arrivato a questo punto serve. Poi non voglio assolutamente dare consigli al mister, però potrebbe tentare una carta diciamo particolare e mettere uno dei suoi fantasisti come finto 9,
0: Come falso 9.
1: Esatto, come falso 9, e cercare così di fare movimento e gioco, perché d'altronde la rosa è questa, i calciatori sono questi, sono sempre questi che girano. Facendo così avresti un fantasista in più.
0: Anche se poi Spalletti questa cosa l'ha detto dopo Cagliari, no? Perché è una domanda di un opinionista che è stato anche qui in questa trasmissione, tornerà, parlo di Andrea Stramaccioni. Andrea gli ha chiesto, però insomma nel secondo tempo con l'ingresso di Voltemade e due punte, e Spalletti si è risentito, perché ha detto guardate bene le partite, perché nel primo tempo c'era Nico Gonzalez a fare la seconda punta, io poi insomma così seconda punta non l'ho visto. Però anche Spalletti da questo punto di vista si è reso conto che non avendo il classico 9 hai bisogno di due seconde punte che giochino assieme, mi pare evidente.
1: Ma direi che Nico Gonzalez sarebbe adatto. come anche non lo so, adesso esco fuori con una cosa che può anche essere criticata, potrebbe anche essere Zegrova, adesso io
0: però non stasera, perché è fuori dalla lista Champions, è lista
1: poi
0: europea.
1: Il problema di Zegrova è quanto può durare, se ce la fa. In effetti un'ora è tutta, vederlo per tutto il match è un pochino complicato, però potrebbe anche essere una soluzione.
0: Tu Zegrova lo vedi più da subentrante oppure dal primo minuto? Perché poi ci siamo stupiti un po'.
1: No, io da subentrante, li vedo sempre tutti da subentranti.
0: Quindi tu non l'avresti visto nella formazione iniziale a Cagliari, Armando?
1: No, io l'avrei messo dopo, però...
0: Come ha fatto Spalletti?
1: Sono tutte cose... Veramente siamo qui, cerchiamo di inventare noi qualcosa, però dispiace.
0: E non dipende da noi.
1: Dispiace non vedere la Juventus nei posti che merita, e veramente siamo anche dispiaciuti. Tra un po' in effetti è il nostro poi compleanno, tra un po' arriva novembre, e torniamo indietro neanche di tanti anni, che a novembre eravamo comunque in vetta al campionato. Vabbè, pazienza.
0: Allora, Enza da Udine dice: a me la formazione piace soprattutto vedendo Gatti dal primo minuto, e Gatti è sicuramente, lo ha detto anche Spalletti, merita di giocare, però poi Spalletti non lo mette mai, e quindi bene così, no, questa sera, sperando che
1: va bene così che giochi. E io trovo anche assurdo questa situazione, poi non è che nascondiamo le cose, è stato addirittura cercato di cedere, poi che cosa sia successo non è che lo so.
0: Non è arrivata l'offerta giusta per Federico Gatti,
1: sì, direi di sì, probabilmente anche l'offerta giusta per il calciatore, che avrà anche pensato lui e il suo entourage. Arrivato a un certo punto, a parità di cifre più o meno, resto alla Juventus. Presumo che sia andata così.
0: Silvia dice: sì, ma era Vlahovic che non voleva la Juve. No, Vlahovic avrebbe avrebbe voluto rimanere alla Juve, però le sue condizioni, e non erano le condizioni della Juventus, questo lo possiamo dire. Terry dice: buon pomeriggio Franco, saluto e ringrazio come sempre Armando, stasera conta solo vincere, senza pensare troppo alla finale, perché non sarà facile arrivare fino in fondo. E concordo, se solo pensiamo alla partita contro il Cagliari, speriamo di vedere finalmente una bella gara. Ma secondo me la Juve non ha giocato malissimo a Cagliari, è stata infruttuosa, cioè una manovra sterile, è stata incapace di dare la classica sventola alla partita per portarla a casa, e questo è un problema, come continuo a dire.
1: Addirittura dopo il pareggio si aspettava addirittura il 2-1 tranquillamente.
0: Stava per arrivare con la traversa.
1: La squadra ha comunque dominato, non è che Cagliari ha messo sotto la Juventus, anzi non dimentichiamo che il gol del giovane Maldini, se non erro, è arrivato sulla prima azione reale.
0: Sì, sì. Primo tiro in porta e prima azione.
1: Cagliari, mamma mia, pesante.
0: E questo è un altro problema che sinceramente bisognerebbe cercare di risolvere, mi pare evidente. Michele da Gorizia fa un paragone cinematografico e dice: Franco, sono Michele da Gorizia, questa squadra mancano Bud Spencer e Terence Hill che insegnano ai mormoni a picchiare i messicani, un famoso film, no? Questi ragazzi vanno svezzati perché sono troppo fragilini, troppo bellini, bisogna imparare a sporcarsi le mani, ed è quello che fondamentalmente ha puntualizzato in maniera anche veemente ieri Spalletti in conferenza, dicendo: questa è una squadra che deve capire come crescere e soprattutto deve diventare solida. Noi siamo una squadra non solida in questo momento. E lì, sai, Armando, io credo che l'allenatore possa dare tutti i dettami e fare tutte le prediche del mondo, ma poi sono i ragazzi che vanno in campo a dover fare le scelte. Mi pare chiaro, no?
1: Ma ci vuole anche fiducia e vedremo poi questa sera, ma io sono convinto che il gruppo si riprenderà e ci vuole in effetti pazienza, l'importante è non staccarsi da questo gruppo di testa e continuare a fare bene in Europa League già da questa sera, sì. Perché io vorrei tanto, ma ci credo che la Juventus facesse strada in Europa League per svariati motivi, non andiamo a dire poi in effetti quali.
0: Beh, vabbè, ma lo sappiamo, sarebbe un ottimo viatico, sì. Usiamo il condizionale per arrivare comunque in Champions se la vince.
1: E poi è tantissimo che non si vince più.
0: Esatto.
1: In Europa sarebbe veramente bello, ma è francamente un sogno.
0: Quindi, concludendo, Ermanno Vittorio, in base alla partita che inizierà insomma tra 4 ore e mezzo, è abbastanza fiducioso per questa sera?
1: Non conosco benissimo gli spagnoli,
0: Celta di Vigo è una squadra insidiosa,
1: sicuramente li conosci meglio, guarda tu, io non... Mi sembra che in classifica siano a metà classifica addirittura.
0: Sì, però affrontare le squadre spagnole, poi lo dicevo prima, una squadra spagnola è in casa loro, è una squadra anomala che comunque sa difendersi bene, quindi occhi veramente aperti. Io mi auguro solo che giovedì prossimo, quando sarai qui, si possa commentare una bella vittoria in Europa League e un'altrettanto bella vittoria importantissima contro la Lazio, ma rimaniamo sul pezzo perché questa sera insomma c'è questa gara assolutamente da portare a casa. Siamo in conclusione, volevi aggiungere qualcosa?
1: Sì, se vuoi ho Juve-Lazio del passato oppure ho questo 15, direi non parliamo forse di Juve-Lazio.
0: No, 15 di ottobre, vai, da storico.
1: 15 di ottobre, la storia, lo ricordiamo tutti, purtroppo quelli che hanno una certa età come me, è l'anniversario della morte di Gigi Luigi Meroni,
0: sì, certo.
1: Alla funambolica del Torino. Ma cosa c'entra Meroni con la Juventus?
0: C'entra
1: veramente moltissimo, perché in quella caldissima estate del 1967, in quel di luglio, il calciatore, perché all'epoca i calciatori non c'entravano nulla, non firmavano niente, firmavano quando il contratto era concluso, decidevano le società, era stato ceduto dal Torino alla Juventus. Perciò sarebbe dovuto andare a giocare alla Juventus e quella maledetta domenica sarebbe stato a Bologna con la Juventus. Il contratto era già concluso, firmato. Ci furono delle proteste veramente pesanti da parte dei supporter granata e così si decise, d'accordo fra dirigenti, tra cui Pianelli e il dirigente della Juventus Giordanetti, che curava gli acquisti e le cessioni dell'epoca, e il contratto da signori, qual era la Juventus e lo stesso Torino con i suoi dirigenti, decisero di strappare il contratto.
0: Esatto.
1: E questa è la verità, che forse non lo so per quale anche motivo viene poi tenuta nascosta, addirittura combattuta, e non sarebbe mai andata alla Juventus.
0: Era già stato venduto.
1: La Juventus,
0: esatto.
1: Con un contratto che avrebbe sicuramente triplicato gli introiti che aveva all'epoca.
0: E Gigi Meroni, veramente in chiusura. Gigi Meroni era un grande giocatore, grandissimo giocatore. Ermanno,
1: la Juventus avrebbe fatto un trio d'attacco con Roger Magnusson, Zigoni e Meroni. Per chi se vi ricorda, sarebbe stata una cosa eccezionale.
0: Assolutamente d'accordo con te, Ermanno Vittorio. Grazie come sempre. A giovedì.
1: Saluto a tutti.
0: Ciao Ermanno, siamo in super ritardo. Andiamo in break, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato, quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18:45. Un po' di sano turnover per permettere a chi gioca meno di mettersi minuti nelle gambe, per far rifiatare alcuni giocatori, a partire da Gonzalo Ramos, che lascerà spazio a Camarda, nonostante Amorim abbia fatto il misterioso in conferenza stampa. La novità più grande però in difesa, dove dovrebbe o potrebbe partire titolare Tomori. La Juventus invece torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco, assistito da Alej Begovic e con Seisao. Possibile la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. Intanto brutte notizie in casa Inter, Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il Toro, reduce dal viaggio in Argentina con la nazionale e dalla doppietta in Champions a San Siro, è costretto a fermarsi e lo stop non sarà breve. Chivu perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, il che vuol dire che di sicuro Lautaro salterà le sfide con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord e molto probabilmente anche quella con il Como in programma l'8 novembre, per tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di saperne di più sugli infortuni di Koné e Dybala usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti per domani, venerdì 16 ottobre, stabiliranno se c'è lesione. Ciclismo. La Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni, che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis. Jasmine Paolini saluta Juan, la toscana numero 15 del tabellone, esce di scena agli ottavi di finale dopo essere stata sconfitta dalla britannica Cartel, numero 170 del mondo, e in corsa grazie al ranking protetto 6-2-6-0 i parziali per l'inglese in un'ora di gioco. Paolini potrà rifarsi in doppio venerdì con Sara Errani nei quarti di finale con l'obbligo di vittoria per cercare di conquistare un pass per le WTA Finals. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Media Dub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud, stabile in prevalenza soleggiato, con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale ma innocua, temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
8: La passione per la Juventus portala sempre con te.
4: Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Ieri e oggi.
0: Allora, abbiamo tanti vocali da ascoltare, facciamo così e andiamo ovviamente a proporne qualcuno. Via!
8: Franco, sono Davide da Milano.
0: Ciao Davide, buon pomeriggio.
8: Sono d'accordo sul discorso che in Serie B trovi i giocatori come una volta i Vieri, perché ce ne sono pochi che in Serie B, sinceramente,
0: sì, concordo.
8: E i giocatori di iscritti italiani te li fa pagare fior di milioni.
0: Sì, sì,
8: basta vedere che adesso Milan ha comprato una riserva del PSG pagandola 75 milioni di euro,
0: sì,
8: e ha fatto un gol di Colomoni.
0: Certo.
8: Ma comunque, a prescindere da quello, per me il problema è che la Juventus, e in questo caso do la colpa un po' a Spalletti, non mette in condizione i nostri attaccanti di rendere per il meglio, perché continuiamo a giocare sugli esterni, palla sempre, sempre in orizzontale ma in verticale, per cercare un cross al centro, come se in area avessimo
0: Higuain e
8: Bettega,
0: certo.
8: Cosa che non abbiamo. Abbiamo giocatori che non fanno il colpo di testa la loro arma principale, tant'è vero che anche il tedescone è alto e lungo,
0: ma
8: però
0: di testa non è
8: bravissimo, forte di testa,
0: esatto.
8: E cerchiamo sempre con questi passaggi di arrivare con la palla in porta, quando invece abbiamo giocatori che, secondo me, si è lanciati sulla profondità, sulla velocità, Nico Gonzalez, Colomuani, potrebbero dare molto di più. Io mi ricordo Juventus-Atalanta che 3 o 4 volte vedevi Nico Gonzalez che si lanciava, faceva il gesto per andare in profondità, allevava la palla, anziché lanciarlo lui sulla velocità, sullo scatto, la davano ancora sui lati.
0: È quindi successo anche a Sassuolo,
8: diciamo che,
0: questo.
8: Siamo anche noi che non mettiamo i nostri giocatori, cioè non sfruttiamo al meglio le caratteristiche dei nostri giocatori.
0: Assolutamente d'accordo con te, è una cosa che ho detto più volte e confermo assolutamente. Ascoltiamo un altro vocale prima dell'ospite.
9: Buongiorno Franco, sono Girolamo da provincia di Torino.
0: Ciao Girolamo.
9: Ho sentito che si parlava di attaccanti giovani che si possono prendere dalla serie B, dalla serie cadetta, avete fatto i nomi. Io un giorno in una vostra trasmissione con un altro conduttore avevo fatto il nome di Iammello del Catanzaro.
0: Sì, sì, sì, certo.
9: A momenti,
0: l'anno scorso,
9: a momenti
0: mi
9: arrestava perché avevo fatto un nome così assurdo, ma come ti è venuto in mente di dire Iammello? La Juventus non prende questi giocatori. No, vabbè, si sarei rimasto talmente male che ho detto, vabbè, sono rimasto senza parole.
0: Vabbè, tu scrivi qui che insomma il messaggio lo facciamo ascoltare, poi è chiaro che io non so quanto uno Iammello possa adattarsi alla Juventus, che però la Juve non abbia un 9 di ruolo di riferimento come chiede Spalletti da gennaio, mi sembra abbastanza evidente, purtroppo i risultati si vedono. Nicola Penta, buon pomeriggio.
10: A te e a tutti i nostri amici ascoltatori. Beh, scusa, adesso io non voglio dire, ma Iammello lo conosco bene, è un grandissimo giocatore, anzi ti dirò di più, uno dei miei preferiti per la Serie B.
0: L'anno scorso ha fatto una stagione magica, ha spinto quasi il Catanzaro ai limiti della Serie A, chiaramente.
10: Però, allora, io adesso ti parlo anche di tecnico con i miei limiti. Iammello è un grandissimo giocatore da B, da Serie A.
0: Certo.
10: Adesso stiamo parlando, probabilmente se fosse andato con il Catanzaro in Serie A avrebbe giocato una stagione in Serie A, però poi lottava per non retrocedere, cioè non facciamo, insomma, adesso ci sta tutto, perché ormai
0: il
10: calcio,
0: certo,
10: uno, specialmente quando vedi certi giocatori acquistati dalla Juventus negli ultimi anni, ti viene un po', no, da dire,
0: certo,
10: da citare certi nomi, però anche la tua risposta non mi ha convinto, e tu sai che siamo talmente amici che io
0: posso
10: anche riprendere, cioè,
0: ma assolutamente.
10: Che Spalletti chieda da gennaio il centravanti, anche no, visto che lui ha voluto a tutti i costi Colomoni, che Colomoni non è un centravanti.
0: Però sai, oggi, Nicola, lì lui pensava di tenere Vlahovic e secondo me l'idealità sarebbe stato Vlahovic con Colomoni ed era perfetto come sì, compatibilità. Però poi non è arrivato.
10: No, allora, anche qui ti dico, continuiamo a distorcere un po' tutti la realtà dei fatti. Ma non noi, chiaramente, che noi non facciamo altro che riportare, ma chi decide. Quindi, perché distorcono i fatti? Te lo spiego. Perché Colomani, il ruolo di Colomani nella Juventus lo ricopre Ildiz, perché lui è una seconda punta, perché Colomani basta conoscerlo da quando ha iniziato a giocare a calcio.
0: Certo.
10: Allora, se tu prendi un centravanti, o gioca Colomani o gioca Ildiz.
0: Oppure a partita in corso li puoi mettere entrambi.
10: Ah vabbè, allora hai preso una riserva. Allora ritorniamo a 2 anni fa, quando io sostenevo con te, che mi davi ragione, che Colomani era una riserva del Paris Saint Germain, era una riserva nazionale.
0: E la realtà, allora, la storia dice questo. Certo.
10: E allora purtroppo ritorniamo al solito discorso, che Spalletti doveva opporsi all'acquisto di Colomani. Ma ancora oggi lui ritiene Colomoni un giocatore da 20 gol ed è un centravanti, uno che fa 20 gol, non è una seconda
0: parte. Tra l'altro non li ha mai fatti Colomoni.
10: A me non mi
0: convince.
10: Allora Spalletti purtroppo non mi convince, che ti devo dire? Non mi convince,
0: ma ci sta.
10: Non convince nessuno dei tifosi che conosca io, almeno a me non sono tutti dei folli.
0: È vero.
10: Allora Spalletti dovrebbe dire chiaramente che, e non lo dirà mai, che Colomoni è stato un ripiego, perché probabilmente costava meno dei centravanti che c'erano a disposizione. Certo che non puoi confrontare i 40 agli 80, perché prendere un centravanti di un certo peso,
0: di altissima levatura, costa.
10: Non ti costa solo di acquisto, ma ti costa tantissimo
0: cartellino
10: di ingaggio.
0: E ingaggio.
10: Ecco perché ti dico, quando noi parlavamo di Nunes, che è andato in Arabia, no? Il Nunes del Liverpool, quello era un giocatore da Juventus, ma è un giocatore che ti costa almeno 12-13 milioni netti.
0: E non puoi permettertelo.
10: E non te lo puoi permettere. Quindi ripieghi, quindi fai il ripiego e poi, e da lì c'è il colpo di magia. Il colpo di magia che trasformiamo il Colomoni seconda punta in prima punta. Ma poi il giorno del giudizio arriva.
0: Ah,
10: e quando arriva? Arriva che in 6 partite ha fatto un gol.
0: Sì.
10: E se andiamo avanti così, ogni 6 partite fa un gol, ci ritroviamo alla fine dell'anno che ha fatto 6 gol.
0: Speriamo che possa svoltare, perché il secondo gol mangiato a Cagliari traversa, tu lo sai meglio di me, no? Insomma, lì bastava dosare un briciolo ed era gol. Basta.
10: Però quando uno non è un centravanti vero, fa anche quegli errori lì.
0: Ah, certo.
10: Magari fa dei gol incredibili da seconda punta, no?
0: Sì.
10: Del Piero. Chiaro. Non era un centravanti, ma Del Piero faceva tanti gol e faceva dei gol impossibili. Quindi la seconda punta di solito fa meno gol del centravanti, ma fa dei gol impossibili, fa dei gol eccezionali.
0: Sì, o comunque sai, svariando su tutto il fronte d'attacco, attacchi gli spazi, vai dentro.
10: Bravissimo.
0: Poi vabbè, insomma, Del Piero era Del Piero, ad averne uno come Del Piero, anche solo la metà di Alex.
10: Bravo, al 50%. Ma anche adesso l'annuncio, no, modalità battaglia, io ci sto tutto, va bene modalità battaglia, va bene tutto, ma tu oggi la metti sull'agonismo. Perché? Perché forse ti sei reso conto che non hai quella qualità che magari la Juventus dovrebbe avere, no? Ecco, allora, va bene, accettiamo anche questo, perché io accetto tutto, io rispetto e tifo per l'allenatore della Juventus fino a quando rimane allenatore della Juventus. Io ho sempre fatto così. Io sono per l'allenatore, sono per il presidente, sono per tutti quelli che ricoprono.
0: Per tutti i giocatori, finché rimangono
10: per tutti
0: in
10: i giocatori
0: maglia bianco-nero.
10: Rimangono lì. Certo. Dopo sono il primo a essere critico quando invece le cose non vanno come dovrebbero andare, come tutti.
0: Ma
10: i
0: ci
10: tifosi.
0: Mancherebbe
10: noi,
0: altro.
10: Noi siamo solo degli opinionisti che diamo il nostro parere, che raccogliamo dai tifosi quelle che sono
0: le impressioni, il polso.
10: Le impressioni che oggi purtroppo sono solo che negative, perché hanno Juventino che gli chiedi cosa ne pensa della Juve, lui ti dice ma io non lo so neanche se la guardo, visto che dobbiamo lottare per andare in Champions League e probabilmente in Europa League.
0: Ah, tra l'altro, quindi, nessuno può essere contento del pareggio di Cagliari, mi pare evidente.
10: Ma no, io però, se ti ricordi, la settimana scorsa ti dissi che era molto difficile.
0: Sì, sì, beh, ma era una trasferta.
10: E contrariamente
0: difficile
10: alla squadra di Coppa UEFA, che era, sembrava avessimo vinto contro chissà chi.
0: Contro
10: poi,
0: il NEC.
10: Sai,
0: certo.
10: Anzi, i giornali enfatizzano, no? Prima pagina, certo, gol di quello, gol di quell'altro, grande prestazione. Poi ritorni con i piedi per terra e ti ritrovi una Juventus che, certo che attacca il Cagliari, perché molti dicono, ma come? Ma ha giocato nella metà campo del Cagliari? Ah, perché la Juventus dovrebbe giocare nella sua metà campo contro, certo, il Cagliari? Allora,
0: non ci siamo,
10: che
0: non ci siamo.
10: La Juventus come ingaggio prende 3 volte di più del Cagliari, 3 volte,
0: certo,
10: di più. Quindi c'è una differenza.
0: Come intendi come come ingaggi da pagare?
10: Monte ingaggi
0: e ovviamente anche come diritti TV.
10: Come valore dei giocatori, ovviamente. Certo, lì non ne parliamo, no? Poi, come ha sottolineato anche il tecnico Pisacane, giustamente dice, noi lottiamo per 2 obiettivi completamente diversi.
0: Chiaro.
10: Però la Juventus che sia preoccupata e viene a giocare a Cagliari, già questo è un sintomo di che cosa? La Juventus di Capello, non voglio scomodare quella di Lippi, ma la Juventus di Capello, che era quella, è quella più recente, no, delle vittoriose,
0: certo,
10: a certi livelli, con dei campioni veri,
0: tanti campioni.
10: Quando andava a giocare a Cagliari, noi abbiamo vinto in 10 a Cagliari.
0: Sì, sì.
10: Non so se ti ricordi.
0: Me lo ricordo benissimo.
10: Noi in 10 abbiamo dominato la partita.
0: Me lo ricordo.
10: E abbiamo vinto, mi sembra 1-0, se vado a memoria.
0: Sì, dovrebbe essere 1-0. Sì, però
10: quindi,
0: Nicola, che campioni avevi?
10: Ma siamo sempre lì.
0: Torniamo.
10: Però Pisacane cosa ti dice? Ti dice, la Juventus che si preoccupa a Cagliari è un problema, perché la Juventus dovrebbe dire, Cagliari fortissimo tutto quanto, ma noi siamo la Juve.
0: Certo.
10: Quindi non dovremmo avere problemi. Questo non accade più, perché oggi noi dovunque andiamo,
0: vedi Sassuolo,
10: dovunque andiamo ci ritroviamo in una situazione dove quasi gli altri, cioè noi dobbiamo, certo, il rispetto per tutti,
0: ma sempre
10: tenuto,
0: però
10: capisci che tu arrivi che sarai Juventus e sono gli altri che ti devono temere,
0: che dovrebbero preoccuparsi. Invece oggi siamo preoccupati noi di andare a Cagliari con una squadra che, insomma, fondamentalmente si è messa lì, ti ha aspettato a blocco basso, 10 effettivi sotto la linea della palla, e tu Juve che continui a avere l'atavico problema del gol, e quindi quando trovi delle squadre che si difendono non riesci a scardinare tutte queste situazioni, perché non hai la qualità adatta.
10: E purtroppo
0: la soluzione,
10: i dati sono impietosi.
0: Sì, sì.
10: Oggi noi abbiamo il 7° attacco, l'Inter ne ha 18 di gol, noi ne abbiamo 9 come il Monza e l'Udinese.
0: La metà.
10: È una riflessione che va fatta.
0: Assolutamente,
10: no?
0: L'ho fatta, cioè, anche nel mio editoriale in settimana, perché a parere mio, non so se sei d'accordo Nicola, ti faccio questa domanda, il più grosso problema della Juve oggi è quello del gol. Non serve, certo, dominare in maniera più o meno sterile, essendo più o meno orizzontali e poco verticali le gare, ma se poi quando tu crei e non riesci a metterla dentro, le partite non le vinci. E da lì non si scappa, Nicola.
10: Non abbiamo un giocatore che sia in grado di battere le punizioni,
0: sì,
10: perché le partite si vincono. Ieri sera hai visto come il Real Madrid ha ribaltato
0: altro
10: la partita sui calci.
0: In sette minuti, cioè, 3 angoli e 3 gol.
10: 3 angoli, quindi le partite si vincono anche così. Dopo ti devo dire una cosa di Mourinho che me la sono segnata, perché questa non mi è piaciuta molto, riguarda Calciopoli. Ma
0: sì,
10: le partite vanno vinte con i calci di punizione, vanno vinte con i calci d'angolo, vanno vinti con i rigori eventualmente,
0: le palle in attesa,
10: ma i calci piazzati sono,
0: certo,
10: determinanti,
0: assolutamente,
10: e noi non facciamo io non so se tu a memoria ti ricordi da quanto tempo è,
0: tanto,
10: anni, la Juventus non fa gol su punizione.
0: Sì,
10: io non
0: è tantissimo.
10: So, ti invito a fare una ricerca, o la farò anch'io.
0: La farò, capire. Io, guarda, un gol su punizione me lo ricordo segnato da Cobb Miners il primo anno, tu figurati. Tra l'altro lui all'Atalanta calciava anche delle grandi punizioni,
10: ma le deve battere lui, infatti per me è il più forte che abbiamo, battere le punizioni, almeno quello.
0: Stasera fatto gioca titolare, con Voltemare.
10: Abbia fatto gol anche con l'Olanda su punizione.
0: Su punizione aveva segnato giocando da esterno, mettendo in mezzo, era un gol lonzo, perché ha tirato insomma dalla fascia, nessuno l'ha presa, è andato in gol, però insomma.
10: Ho capito. Comunque,
0: dimmi subito la cosa di Mourinho, perché sono molto curioso e poi voglio in 5 minuti le tue opinioni sulla probabilissima formazione che scenderà in campo stasera. Sì. Cosa ha detto Mourinho?
10: Praticamente è stato intervistato prima della partita Roma
0: quella di ieri,
10: certo. E alla domanda della cronista sul perché in Spagna lui venga contestato da molti tifosi, perché ritengono che lui cerchi sempre quando perde di attaccare gli arbitri e di dire che magari con un arbitro diverso insomma la giustificazione di Mourinho quando nella sconfitta c'è sempre, lo sappiamo, c'è sempre stata l'attribuzione delle colpe agli arbitri, mai alla sua, mai lui abbia detto perso perché la colpa era mia, no?
0: Mai visto un'autocritica da José Mourinho.
10: Quindi lui al posto di rispondere a questa domanda, lui ha sviato, ha detto guardi, dico io come funziona qua, io dico bravi agli italiani perché c'è stato Calciopoli e dico bravi agli italiani. Calciopoli è stata Calciopoli, no? Questa è stata diciamo la sua risposta, che è una non risposta praticamente, però
0: più che altro è una non verità.
10: La giornalista non ha avuto probabilmente il coraggio di proseguire, perché quando tu fai una domanda cerchi una risposta alla domanda, non una risposta che sia quella che gli pare a lui. Però io vorrei rispondere a Mourinho, che non mi sentirà mai e che però probabilmente mi sentirà qualcuno vicino a Mourinho, no? Qualche tifoso suo. L'altro io sono tifosissimo di Mourinho dal punto di vista calcistico, perché lo volevo alla Juventus qualche anno fa. Quindi.
0: Tu ti ricordi una cosa, poi ti faccio rispondere, che io e te eravamo allo stadium da soli a prenderci un caffè sugli spalti e parlavamo proprio di Mourinho, Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes. Vabbè. Chiusa la parentesi
10: di quella famosa società che hanno.
0: Esattamente.
10: Allora, praticamente a Mourinho io gli risponderei così, visto che lui in questo momento ritiene che in Spagna ci sia lo scandalo degli arbitri più importante nella storia del calcio, lui addirittura lo cita come scandalo mondiale, probabilmente contro il Barcellona, per corruzione, no? Da quello che ho
0: capito.
10: Ecco, forse non ha capito che Calciopoli in Italia viene ricordata per la più grande farsa mai accaduta nel mondo del calcio. Ecco, lui, bravi gli italiani, ad aver colpito una squadra fortissima che chiaramente
0: la potevi abbattere
10: solo con Calciopoli.
0: Esattamente. Quindi, ecco, perché
10: è la risposta che gli avrei dato io in diretta se fossi stato presente lì.
0: Secondo me è perfetta, Nicola. Ma lo sa anche lui. José Mourinho.
10: Ogni tanto tira fuori le cose a suo piacimento.
0: Ma lui, deve dare sempre risposte roboanti che facciano parlare, perché il personaggio è questo. La realtà. Allora, formazione probabile, abbiamo ancora 2 minuti, quasi sicuramente sarà questa. La Juve torna alla difesa 3, quindi Vicario in porta, Kalulu, Gatti, Kelly, centrocampo con McKennie in fascia, Cop Miners titolare, Sar e Cambiaso a sinistra. Dietro l'unica punta che sarà Voltemade, si muoveranno Chico Conceição e Alaibegovic. A te le considerazioni.
10: Ma guarda, è una buona formazione, secondo me è una buona formazione, però torniamo sempre al punto a capo, cioè non abbiamo l'attacco, anche adesso il tedesco stasera farà 3 gol e mi smentirà e così saremo tutti felici di essere smentiti, perché non sono l'unico, però io vedo sempre una grossa difficoltà, perché la difesa, bene o male, Gatti e Kelly hanno sempre giocato insieme con Kalulu, quindi diciamo che la difesa è quella, è abbastanza affidabile, anche se le squadre spagnole, insomma, dopo parleremo un attimo del Celta Vigo.
0: Occhi aperti.
10: Il centrocampo, Cop Miners deve darsi una svegliata, speriamo.
0: Parecchio.
10: Sar, ti dico la verità, che Sar, visto a Cagliari, a me piace.
0: Anche a me. Nel primo tempo ha fatto un'ottima partita.
10: Ha fatto un'ottima partita. Sì. È un giocatore sul quale insistere. È, come tutti i senegalesi, sono giocatori che vanno inquadrati. Io ne conosco qualcuno, li ho avuti con me, dei giocatori senegalesi, e loro vanno inquadrati, vanno sollecitati e vanno istruiti continuamente, continuamente. Quindi bisogna stargli addosso, l'allenatore gli deve stare addosso. Però secondo me è un buonissimo centrocampista, l'ha dimostrato.
0: Sì, io concordo.
10: L'ho già visto, poi mi prendo le mie responsabilità.
0: No, ma io concordo.
10: Ma anche in futuro, per me deve essere un titolare. Poi il bosniaco è un giovane, bisogna dargli fiducia, ha dei colpi.
0: No, abbiamo visto Cagliari.
10: Bisogna che i colpi vadano in porta.
0: Assolutamente
10: in curva,
0: sì.
10: Come diceva Cappello a Ibrahimovic,
0: non serve.
10: Tu sei arrivato qua, tiri delle bombe ai 200 all'ora, ma vanno tutte in curva e dobbiamo sperare che non ci sia nessuno, perché sennò ci citano per danni. E quindi da lì gli fece battere le punizioni e i rigori da fuori area, i rigori e le punizioni da fuori area, e Ibrahimovic iniziò a centrare la porta. Quindi magari, ecco, se il bosniaco si fermasse mezz'ora come faceva Del Piero dopo gli allenamenti a tirare le punizioni, il bosniaco può tirare dai 25-30 metri, perché con i palloni di oggi, se uno ha un buon tiro,
0: puoi avere successo. Sì.
10: Esattamente.
0: Nicola, siamo già oltre il limite, però veramente 15 secondi sul Celta Vigo, perché è una squadra anomala pur essendo spagnola, eh?
10: Allora, ricordiamo sempre che la Juve nelle ultime 6 partite ne ha pareggiate 3 e ne ha perse 3 con le spagnole, quindi non è una buona media.
0: Sì.
10: Il Celta Vigo viene da una sconfitta con l'Omonia Nicosia,
0: sì,
10: sempre in Europa League, per cui quest'anno, da quello che ho capito, è una squadra che ha trovato molte difficoltà, ha delle vecchie conoscenze come Marco Alonso, che
0: sì, esatto,
10: ma ha 35 anni.
0: Sì, infatti.
10: Poi c'ha il capitano Aspas, che ne ha 39. Per cui stiamo parlando di una squadra che gli elementi di maggior spicco, ecco, hanno
0: sono datati,
10: veterani,
0: sono datati. Sì.
10: Hanno 3-4 giocatori giovani che sicuramente si vorranno mettere in mostra, perché la Juventus dà sempre la possibilità, è una vetrina, no? È una vetrina.
0: Altro che.
10: Perché la guardano tutti, sicuramente sarà una partita che in Spagna guarderanno tutti, per cui attenzione specialmente ai precedenti.
0: Ai precedenti, quindi trasferta insidiosa. Nicola Penta, grazie come sempre, a giovedì prossimo, sperando di poter commentare due belle vittorie stasera
10: sarebbe ora.
0: Ciao Nicola, grazie, a prestissimo.
10: E un saluto caro a tutti gli amici juventini.
0: Un abbraccio. Ciao. A Nicola Penta, ospite fisso qui ovviamente il giovedì. Si conclude quindi anche questa puntata. L'appuntamento con il sottoscritto, con Ieri Oggi, sarà per il prossimo martedì alle ore 16. Questa sera speriamo di vedere una Juve vincente e convincente. Questa è la cosa a cui aspiriamo tutti. Rimanete su Radio Bianconera, perché Radio Bianconera vi accompagnerà fino al fischio iniziale e poi ovviamente colpo di tacco. Buon pomeriggio, ciao, alla prossima.
11: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia!
12: Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

Roma alla fine tocca alla Juventus salvare il tricolore, caro Gabriele Latini, o no? Dopo il poker disastroso di ieri in Champions League, questa sera c'è la coppa meno importante, la coppa di Serie B la chiamo io, in realtà più o meno anche Spalletti ha detto la stessa cosa, ma è normale, non è che sia una diminuzio, però è la realtà. Allora, la Juventus che si presenta in casa di un Celta Vigo sulla carta in crisi, perché da agosto ha ottenuto una sola vittoria, però ragazzi io ormai non mi fido più di nessuno, soprattutto non mi fido delle squadre italiane in generale, e ci metto anche la Juventus purtroppo, perché ho l'impressione, anzi ho la certezza, che ormai il calcio italiano sia una sorta di Serie B. Qualche giorno fa io ho ripetuto questo, sono stato un po' attaccato eccetera eccetera, ma la realtà è questa ragazzi, cioè le squadre italiane, anche le migliori, le big diciamo così della Serie A, perdono, possono perdere contro chiunque. Ora ieri la Roma in casa a parte, perché una sorta di suicidio se vogliamo, no? Un suicidio quasi assistito, perché questo è un po' il termine che utilizzo io, era fatta, aveva dominato 80 minuti, poi 8 minuti, 3 gol sul calcio piazzato, non si può vedere, forse braccino, non lo sappiamo. Fatto sta che anche la Roma, io non, avevo detto addirittura a un amico, guardate che questa sera, un amico giallorosso, questa sera potreste non perdere, perché comunque il Real Madrid non è in formissima, però non puoi sbagliare contro queste squadre qui, non puoi sbagliare. Tra l'altro aggiungo anche che al Real l'hanno un po' decisa, l'hanno decisa i subentranti, giovani peraltro. La Juve, salvo cataclismi, salvo ripensamenti dell'ultima ora, dovrebbe scendere in campo con questo 11, intanto 3-4-2-1, fermo restando che, come ripete sempre Spalletti, si cambia, no? In corso d'opera, durante la gara, in fase di non possesso, magari arretra cambiato. In questo caso ve la vado più o meno a leggere. Questa è la probabile, a poche ore dal fischio d'inizio, che ci sarà alle 21. Allora, Vicario con Kalulu, Gatti e Lukumi, o diciamo così, Lukumi barra Kelly, non so chi dei due sia in vantaggio. Poi linea mediana a 4 composta da McKennie, Cop Mendes, che quindi ha la possibilità di dirci se sia ancora un calciatore, no, ma stiamo aspettando da 2 anni ormai. Sar, Cambiaso a sinistra, anche lui ci dovrà dire se vorrà restare alla Juventus o no, sintetizzo ed estremizzo il concetto, E poi l'attacco è composto da 2 trequartisti con Cesao e Alabegovic alle spalle di Voltemade, che alla seconda occasione ha un'occasione sicuramente, non per prendersi la Juve, perché io credo che a fine stagione difficilmente verrà preso a titolo definitivo, anche perché il Newcastle lo ha pagato 70 milioni più bonus, figuriamoci a quanto lo rivenderebbe, però ha un'occasione intanto per cercare di svoltare quantomeno fino a giugno, no? Detto che nei giorni scorsi più di qualche media aveva anche ipotizzato l'addio del giocatore tedesco già a gennaio, Questo è un po' il succo del discorso. Però insomma, Voltemade sarebbe la seconda da titolare, tutte e due, la prima con il NEC, quindi Europa League, mentre in campionato solo 4 presenze, peraltro da subentrante, pochi minuti. Questo anche a testimonianza della fiducia non proprio eccelsa, diciamo così, da parte di Spalletti. Quindi partirà dalla panchina Colomani, pronto ad entrare in corso d'opera nel caso in cui servisse, o comunque per far rifiatare lo stesso Voltemade. Ditemi se questa potrebbe essere, secondo voi, ad oggi, visto anche il momento, soprattutto considerando, credo che questi ragionamenti li abbia fatti anche Spalletti, che domenica si giocherà contro la Lazio capolista insieme all'Inter, magari il turnover è giusto. Queste sono scelte, sarebbero, usiamo il condizionale perché fino a quando non escono le formazioni ufficiali, cioè un'ora prima del fischio d'inizio, dobbiamo utilizzare il condizionale. Sarebbe la formazione giusta secondo voi, quantomeno per la partenza della partita stessa, poi staremo a vedere. Invece per quanto riguarda, parlavamo prima di Colomani, no? Il fatto che ci ho fatto il podcast, che tra poco pubblicherò appena Latini me lo sistemerà, già è pronto, mamma mia che celerità, non sono abituato a, no sì, anche Federico Rossi super celeri, scherzo, no, sul fatto che la Juventus, rispetto al fatto che la Juventus sta cercando un centravanti, significa, io l'ho definita una sorta di ammissione di colpa,
diciamola tutta, che non è niente di grave, ragazzi, può succedere, però se tu cerchi un centravanti dopo che hai preso Colomani e Voltemade, che ovviamente, oggettivamente, naturalmente sono degli attaccanti diversi da un simil Vlahovic, perché se dipendesse da Spalletti sarebbe Vlahovic adesso, se fosse di peso ormai andata, da Spalletti sarebbe Vlahovic il numero 9, perché qualcuno dice perché ha scelto Colomani. Io credo che lui volesse, intanto l'ha cercato la società in realtà dallo scorso anno, però credo che lui sperasse in Colomani, sì, ma comunque con una punta, in particolare Vlahovic. Quindi il fatto che stiano cercando, ripeto, un numero 9, un bomber, un finalizzatore, chiamatelo un po' come volete, secondo me è un'ammissione di colpa da parte della dirigenza bianconera. Il programma odierno lo conoscete, 17-19 fuori di Juve, poi un'ora e mezza con Chiara Leati che vi accompagnerà a colpo di tacco, e poi quindi tutta la squadra di colpo di tacco fino a notte, non so se fonda o meno, speriamo insomma comunque che sia una notte vincente. C'è un altro aspetto sul quale ragionare, leggendo per esempio il messaggio di Fabio. Buonasera, Spalletti fa del tutto per farsi sonorare, ma dove andiamo con questa formazione? Fa ridere. Ora io non so quale sia la tua, no? Però criticare va bene, no? Però magari, come vi sto chiedendo, se fosse questa sareste d'accordo? Magari proponete voi, no, qualche cambio, scambiamoci delle idee, delle sensazioni, delle scelte, delle preferenze, perché altrimenti critichiamo soltanto. Io sul discorso di Spalletti, che si voglia fare sonorare, ovviamente questo no, anzi ve la dico tutta. Ieri, per la prima volta forse da quando Spalletti è sulla panchina della Juventus, il tecnico dal punto di vista comunicativo ha cambiato un po', meno filosofia, forse se ascolta Radio Bianconera, spesso abbiamo detto da questi microfoni, no, io ma non solo, che peraltro voi lo sapete, ho una stima incredibile su Spalletti, ma negli ultimi tempi anche la mia fiducia, chiamiamola così, sta un po' cedendo, se vogliamo dirla tutta. Ha cambiato un po' comunicazione o strategia, ammesso che lo sia, comunicativa, perché ha usato dei termini che non ha mai utilizzato: ferocia, modalità battaglia, cattiveria, eccetera eccetera. Quindi dalle parole un po' più soft è passato alla scossa. Speriamo poi che sul campo ovviamente i giocatori rispondano presente, perché poi alla fine questo è il problema. Se poi non rispondi presente, è chiaro che significa che veramente sono i calciatori. Ora lui ce la sta mettendo tutta, immagino anche durante la settimana, quando, perché poi noi è sempre molto facile, no, diciamo criticare basta, oppure delle scelte, però sono gli allenatori che hanno in mano la situazione, che hanno il termometro anche della forma dei calciatori, non solo fisica ma anche emotiva, se vogliamo dirla tutta. Quindi credo che al momento meglio di così non possa fare. Ecco, il rimpianto, è inutile che lo sottolineiamo, ormai non è nella lista UEFA il rimpianto che un altro giocatore in forma, oltre ad Alebegovic, è proprio Zegrova. Ma fino a gennaio, quando si dovrà rifare la lista, sperando la Juventus ovviamente passi, io dico direttamente agli ottavi, perché non voglio pensare che la Juventus in Europa League debba fare...

Champions sarà abbastanza dura, anche se vedo il Milan, vediamo anche questa sera giocherà con il Salisburgo, il Napoli stenta, quindi magari potrebbero essere due rivali, sì, ma forse anche loro non proprio forti, mettiamola così, ma magari potrebbero essere sostituite da una Lazio, ammesso che la Lazio continui. Quindi bisogna cercare di andare avanti in Europa League. Non riesco proprio a mettermi in testa che il giovedì gioca la Juventus. Qualcuno mi sta sfottendo, qualche amico ovviamente non juventino. Quindi dicevo, bisogna puntarci, puntare ad arrivare fino in fondo. Non è semplice, perché poi sì, è vero che è una competizione di secondo livello, però vi faccio un esempio. Il Salisburgo è abituato a giocare in Champions League e quindi gioca in Europa League, ma le temperature agonistiche della Champions ce l'ha, quindi ora non sfiderà la Juventus perché sfiderà il Milan, però per farvi capire, staremo a vedere la Juve, però mi aspetto che vada avanti il più possibile, che arrivi in finale, non lo so, perché poi quando arrivi verso i quarti o semifinali si comincia a fare un po' difficile e poi bisogna anche capire, tipo verso marzo, come stai anche in campionato, però doppio binario, certamente serve questa partita, serve a due o tre cose. Una, andare avanti in Europa, e l'abbiamo detto, dopo l'esordio vincente contro il NEC, è chiaro che si cerca la conferma, ripeto, contro il Celta Vigo, che sulla carta un avversario alla portata, però poi devi andare lì. Ho letto un'intervista di Tacchinardi, ha detto comunque, ragazzi, è comunque uno stadio molto caldo, loro sono in crisi dei risultati, almeno nella Liga, ma l'Europa è un altro mondo, veramente un altro mondo, calcistico. L'abbiamo visto con le squadre di Champions League, tutte quante hanno perso, 14 gol incassati, tutte quante hanno perso in rimonta. Non solo la Roma, che è quella più clamorosa ovviamente, anche le altre erano andate in vantaggio e poi sono state scavalcate dagli avversari. Quindi bisogna stare attenti, perché il livello del calcio italiano purtroppo è questo. In Europa non ti regala niente nessuno, e soprattutto in Champions League, ma anche in Europa League, secondo me sì, all'inizio c'è qualche squadra un po' più, chiamiamola materasso, no? Però bisogna stare molto molto molto attenti e essere concentrati sul pezzo. Spalletti, sì, Spalletti è un argomento, perché è inutile che ci giriamo troppo intorno. Spalletti lo scorso anno, facciamo una cronistoria, diciamo così, no? Spalletti lo scorso anno, gli venne rinnovato lo scorso anno il contratto prima ancora che si conoscesse l'esito della stagione, quindi estrema fiducia da parte della società, no? Su questo non c'è dubbio. E poi ha fallito, perché ragazzi, non andare in Champions League è un fallimento, tanto più con quelle modalità, perché avevi in tasca la qualificazione, perché non hai battuto il Verona che era già retrocesso, hai pareggiato, perché la settimana successiva si è stata addirittura battuta la Fiorentina che, sì, era salva, ma è stata una delle peggiori Fiorentine della storia, credo, della storia recente quantomeno. E quindi, nonostante tutto, lui aveva già in tasca il rinnovo. Anche di questo si è dibattuto. Io mi ricordo che da una parte dicevo, ok, ma gli va data fiducia. È chiaro che la speranza era che potesse qualificarsi, però adesso non ha più alibi, non ha alibi, lui lo sa, quindi è pressato. Già stare nella Juventus, lui l'ha detto spesso, no? Sapete che la pressione, ci alimenta la pressione, però il nervosismo post-Cagliari non mi ha convinto, l'abbiamo già fatto questo discorso. E poi c'è questa nuvola, questa ombra, questo fantasma, cioè fino a quando Conte non si sistema da un'altra parte, ammesso che lo farà, c'è sempre, perché è vero, Spalletti è molto esperto, ha 67 anni, l'ha detto anche lui, no? Ha detto ho quasi 70 anni, in realtà ne ha 67, vorrei chiudere la carriera nel migliore dei modi. Però legge, percepisce, sa che Conte, insomma, sappiamo tutti che Conte è libero, e quindi secondo me sa anche che Conte vorrebbe tornare alla Juventus. Però non ci deve isolarsi da questo discorso, perché se lui fosse condizionato dal fantasma di Conte, dalla presenza, diciamo così, virtuale ovviamente, di Conte sulla Continassa, non sarebbe lucido. Questo è chiaro. Stasera però già, sotto questo aspetto, ci darà delle risposte rispetto al pareggio di Cagliari, che per me
è una sconfitta, con tutto il rispetto della squadra sarda che ha fatto un'ottima

0: primo tempo, però è sempre il Cagliari. Nella ripresa con i cambi la Juventus poteva fare 3-4 gol, però poi problema centravanti. Questo è un po' il succo del discorso. Quindi al 340-5425-324 cominciate a mandarci, già sto vedendo dei messaggi, e diteci un po' la vostra su questa probabile formazione, su cosa invece fareste voi se vi dicessero fammi la formazione anti Celta Vigo, cosa fareste voi? Andiamo con qualche amico, vai Gabri.
1: Quintiliano, sono Vincenzo dalla provincia di Brescia.
0: Ciao.
1: Ma secondo me la formazione ha un po' troppe riserve, chiamiamole così. Io schiererei una formazione con i migliori. È vero che domenica è la Lazio, ma è anche vero che sono comunque calciatori professionisti e possono sopportare benissimamente due partite in 3 giorni e mezzo. Quindi secondo me la formazione non è del tutto sbagliata, ma avrei rischiato di più con l'inserimento di qualcuno, ecco, tipo la formazione che abbiamo visto a Cagliari, in modo tale da chiudere il discorso qualificazione, perché parliamoci chiaramente, sono squadre che si toglieranno punti a vicenda e secondo me con 4 partite vinte si mette una grossa ipoteca sulla qualificazione.
0: Beh, 3x4.
1: Ciao, e come sempre forza Juve.
0: Grazie a te, un abbraccio. Sei a Brescia, ma secondo me sei di origine non proprio del nord, mi sembra di capire da come parli. Guarda, ti dico questo, amico. In Champions League sappiamo una cosa, che con 16 punti sicuramente vai direttamente agli ottavi, con 11 parliamo di minimo, di minimo punteggio, certamente puoi fare i playoff. Poi è chiaro che se tu arrivi ottavo poi prenderai un avversario più forte, perché sapete che le prime 8 vanno avanti, poi dal 9 al 24esimo le altre si accoppiano, un po' stile basket quando fanno i playoff, no? Regular season, quindi che ne so, l'ottava avrà un avversario più forte, no? La prima avrà un avversario più debole, la prima la 24esima, la seconda eccetera eccetera eccetera. Però credo che la Juventus insomma possa e debba, sono 8 partite, mi aspetto che insomma io già da stasera, anzi ve la dico tutta ragazzi, sarebbe opportuno che la Juventus accumulasse più punti possibili subito, in modo tale che da un certo punto di vista hai meno pressione da Europa e puoi dedicarti, non che abbandoni l'Europa, però se tu ti assicuri quasi la qualificazione, ok, sei meno pressato rispetto al doppio impegno, cioè puoi giocare un po' più tranquillamente in campionato e magari qualche forza mentale e fisica in più puoi utilizzarla proprio per la Serie A, però devi vincere ovviamente le partite. Non è semplice, ma la Juventus deve, cioè i salti di qualità della Juventus sono questi qui. Il primo, battere le squadre medio piccole in Italia, con il Cagliari purtroppo esame di maturità sotto questo aspetto, fallito perché non l'hai battuto. Primo. Secondo, l'altro salto di qualità è cominciare a dire qualcosa anche in Europa, vi ho ricordato, no? Le date, il tempo che non si vince, eccetera eccetera, anche questo, e poi in ogni caso vincere aiuta a vincere. È chiaro che il salto di, gli altri salti di qualità in generale, a prescindere dalla Serie A o dall'Europa League, sono quelli di una squadra che deve avere continuità. La parola d'ordine è continuità. Cabrini ha fatto un'intervista, ha detto ragazzi guardate che Spalletti è un ottimo allenatore, non si discute, serve un po' di tempo, però anche i calciatori giustamente devono metterci del loro, ci mancherebbe altro, però sapete benissimo che quando c'è in un contesto di gruppo le responsabilità o invece i meriti, no? Responsabilità nel caso in cui le cose dovessero andare male, o i meriti invece quando vanno bene, vanno distribuiti in modo percentuale. Percentuale più alta va all'allenatore, perché altrimenti io non vorrei che magari se le cose vanno male si dicesse solo ok Spalletti via, perché poi paga sempre l'allenatore. Vale per tutti questo, però noi siamo nella Juventus, se le cose vanno bene, è stato bravo Rebegovic, è vero, è stato bravo, faccio un esempio, conta l'allenatore nell'uno e nell'altro caso, anche se secondo me con tutto il peso che può avere un allenatore in termini percentuali, io mi ricordo forse lo diceva addirittura Capello, il 20%, disse però ai tempi, conta l'allenatore. Alla fine ragazzi, se non avete, care squadre, se non avete i calciatori, puoi metterci chiunque a dirigere una squadra, che non vai da nessuna parte, servono i calciatori e quelli forti, loro ti fanno la differenza. Allora mi scrive Eugenio, non so a cosa si riferisse, utilizziamo tutti i tempi, non so a cosa si riferisca, no, perché avevo letto male qui. Non solo Braccino Quinti, portiere scandaloso. Ma io Braccino ho detto della Roma, portiere scandaloso, dici Gabri in quelle uscite della Roma, quei 3 gol. Qualche vedete che forse sì, forse qualcosina sì, ragazzi. Ora Gollini è bravo, sta parando, però quando a me hanno chiesto però Gollini, vede, non sta svilare un altro mondo, perché un conto è che fai una partita ottima, pari, però a lungo andare magari non sei, anzi senza magari, non sei all'altezza di quel titolare lì che, voglio ricordare, lo scorso anno secondo me è stato il miglior portiere della Serie A. A proposito di portieri, ragazzi, sapete che l'Equipe a Donnarumma in pagella ha messo 2, Gabri, 2, perché ha fatto 2 papere, questo possiamo dirlo, no? Se la sono presa con lui, perché comunque c'è anche un po' di, come possiamo dire, di vendetta francese, no? Perché lui era del Manchester City. Io dico una cosa, adesso come adesso mi piacerebbe una finale. Adesso come adesso credo che stiano proprio sopra le altre, da una parte il Paris Saint Germain e da una parte il Barcellona. Non so cosa pagherei per vedere una finale di Champions League tra queste 2 squadre, e per quanto mi riguarda ancora vedo avanti il Paris Saint Germain, però il Barcellona pure il Barcellona. Allora, Marco da Imola dice: vorrei ricordare a Mourinho che 2 scudetti vinti in Portogallo erano oggetto di indagini per combine con gli arbitri del suo Portogallo, la squadra che allenava il Porto, no? Lui vinse 2 scudetti, però quelli non se li ricorda. Tra l'altro c'è stata pure una sorta di risposta di Gasperini, no? Perché Mourinho, secondo me sbagliando, ha detto no, perché a un certo punto la Roma era sfinita, no? Lui intendeva probabilmente fisicamente, invece secondo me è stato proprio 8 minuti 3 gol su calci piazzati, in particolare in questo caso 3 calci d'angolo. Io mi pare di non averli mai visti ai livelli alti, ovviamente stiamo parlando di Champions League, non di campionati minori, di competizioni minori, e quindi non credo che dipendesse dal discorso fisico, anche se un discorso invece bisogna farlo, e questo potrebbe anche riguardare la Juventus, nel senso, io ho sempre detto anche nei miei interventi che faccio in Rai che la Roma mi sta impressionando al di là del gioco per la forma fisica. Io non so quanto durerà, perché la Roma è partita in quarta, ragazzi. Io credo che delle squadre italiane, parliamo sempre, diciamo, delle zone nobili, no? Della classifica, credo che sia quella più in forma, anche perché Gasperini, il gioco di Gasperini prevede, anzi chiede, impone una certa intensità, no? Però è partita già fortissima. Boh, non lo so, comunque sono cose della Roma che però potrebbero riguardare la Juventus. Magari uno spera che a febbraio, marzo scenda la Roma, comunque è una rivale, ragazzi. Ora la danno tutti per anti-Inter, ma l'Inter non potrebbe essere l'anti-Inter lei stessa, cioè potrebbe essere anti di se stessa, perché pure l'Inter, ragazzi, ha una fase difensiva. Qualcuno dice vabbè, in Italia basta, io non credo che l'Inter possa continuare. Ora con il Parma non ha preso gol, però il Parma onestamente quest'anno lo vedo proprio male, però non credo che se dovesse riandare sotto di 2 gol sarebbe scontato di raggiungere la squadra e poi scavalcarla addirittura. Quindi ci sono dei deficit anche delle altre squadre, però la Juventus intanto già è in ritardo, e domenica contro la Lazio non può perdere ulteriore terreno, altrimenti poi comincia a essere veramente veramente dura. A tra poco, oggi è giovedì, quindi Riccardo Gambelli.
2: Fuori di Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18:45. Un po' di sano turnover per permettere a chi gioca meno di mettersi minuti nelle gambe, per far rifiatare alcuni giocatori a partire da Gonçalo Ramos, che lascerà spazio a Camarda nonostante Amorim abbia fatto il misterioso in conferenza stampa. La novità più grande però in difesa, dove dovrebbe o potrebbe partire titolare Tomori. La Juventus invece torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemad in attacco, assistito da Alej Begovic e con Seisao. Possibile la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. Intanto brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il Toro, reduce dal viaggio in Argentina con la nazionale e dalla doppietta in Champions a San Siro, è costretto a fermarsi e lo stop non sarà breve. Chivu perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, il che vuol dire che di sicuro Lautaro salterà le sfide con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord e molto probabilmente anche quella con il Como in programma l'8 novembre, per tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di saperne di più sugli infortuni di Koné e Dybala usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti per domani, venerdì 16 ottobre, stabiliranno se c'è lesione. Ciclismo: la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni, che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis: Jasmine Paolini saluta Juan, la toscana numero 15 del tabellone esce di scena agli ottavi di finale dopo essere stata sconfitta dalla britannica Cartel, numero 170 del mondo, e in corsa grazie al ranking protetto 6-2-6-0 i parziali per l'inglese in un'ora di gioco. Paolini potrà rifarsi in doppio venerdì con Sara Errani nei quarti di finale, con l'obbligo di vittoria per cercare di conquistare un pass per le WTA Finals. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Media Dub News.
7: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, cercheremo di capire se ci sono cambiamenti rispetto alle formazioni ipotetiche probabili, insomma la formazione che vi abbiamo dato. Secondo me alla fine il ballottaggio potrebbe essere solo tra Lucumi e Kelly. Io non lo so, lo farei giocare Kelly, vi dico la sincera verità, perché comunque non puoi, per come la vedo io, poi magari lui, ripeto, che è l'allenatore, le vede tutti i giorni, non puoi all'improvviso accantonare un calciatore che fino allo scorso anno era titolare. Ora, per carità, ti piace Lucumi, Lucumi non sta andando male, anzi al fianco di Bremer sta andando bene, però in sede di turnover, almeno in quel caso lì, secondo me ci deve stare Kelly, così come, ve la dico tutta, ci deve stare Gatti, deve giocare di più. Io guarda, spero, credo, non lo so se andrò a vedere una delle due partite qui a Roma, ma vorrei chiederglielo a Spalletti le gerarchie, cioè dov'è posizionato Gatti nelle sue gerarchie. Sarei curioso di sapere cosa mi risponde, ammesso ci sia ancora Spalletti. Quando giocheranno Roma Juve? Capi, io non mi ricordo. Vabbè, comunque ben ritrovato a Riccardo Gambelli. Ciao Rick, eccolo.
8: Sì, buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
0: Immagino che il colore del tuo pullover sia verde speranza, possiamo dire così?
8: Sì, ne abbiamo tanto bisogno, speranza.
0: Senti Rick, parliamo al volo, giusto una parola sulla sfida di questa sera, poi ci concentreremo sui problemi, insomma, situazioni un po' in generale della Juventus. Celta Vigo che è in crisi perché ha vinto una sola partita in Liga da agosto, però mi pare di capire che le squadre italiane in Europa ormai debbano temere qualsiasi avversario. E la Juventus, secondo te?
8: Ma non c'è dubbio che le squadre italiane debbano temere qualsiasi avversario, l'abbiamo visto ieri sera. Le coppe sono la proiezione esatta del momento del calcio italiano.
0: Esatto.
8: Anche se poi, se vai a guardare le squadre italiane, calciatori italiani all'interno ce ne sono pochi, a cominciare purtroppo dalla Juventus. Però, ripeto, le partite di Coppa sono la proiezione del momento attuale del calcio italiano, che ormai è almeno un decennio che forse è nei bassi fondi della classifica. Detto questo, per la Juventus sarà una partita difficile, perché come pronosticai anche purtroppo a Cagliari, avevo pronosticato un pareggio e ci ho azzeccato, purtroppo per me e per la Juventus, ma questa è una squadra che ancora non mi dà fiducia, e dopo la bella prestazione dell'Atalanta è stata questa ricaduta col Cagliari, come io purtroppo avevo un po' previsto, quindi non ci possiamo fidare della Juventus. La Spagna, Celta Vigo, Vigo è sempre stata per noi una partita difficile, anche in tempi in cui avevamo delle grandi squadre, quindi figuriamoci stasera, e quindi sarà una partita dura, ci aspetta un clima ostico, e quindi speriamo di far bene, però credo sia molto più importante la partita di domenica con la Lazio e quella di stasera, insomma, ecco, dal mio punto di vista, anche se la Coppa UEFA, scusami, la Coppa UEFA,
0: l'Europa League,
8: sono rimasta nei tempi, l'Europa League è sicuramente in questo momento il nostro obiettivo primario, perché sicuramente il campionato non è la nostra portata.
0: Allora, il campionato non è alla nostra portata, però Riccardo dovrà esserlo per forza, io dico per forza, la qualificazione in Champions League, giriamo sempre lì attorno. Ora, dopo la partita con l'Atalanta, è vero che è passato un mese la sosta, però per tutti è valso, no, il discorso della sosta di un mese. La Juventus, ahimè, è ricascata, l'abbiamo detto, l'hai detto tu, l'avevi anche, diciamo così, sospettato che ci potessero essere problemi a Cagliari. Sempre i soliti problemi. Intanto un tempo l'hai sostanzialmente regalato facendo il gioco del Cagliari, che per carità si è chiuso bene quel suo gioco, e poi come al solito fortunatamente con i cambi. E poi non segni. E l'innervosismo di Spalletti in tutto questo, che ricordiamolo, domenica non sarà in panchina contro la Lazio. Domanda, Riccardo, secca, senza girarci troppo intorno. Tu percepisci uno Spalletti eccessivamente pressato in questo periodo rispetto al fatto che, diciamo, possa o meno rischiare la panchina della Juventus?
8: Io, guarda, lo vedo un po' più nervoso, perché molto probabilmente non riesce a dare quello che vorrebbe dare lui alla propria squadra. Quello che ho notato io, e non mi è piaciuto, lo dico sinceramente, gli atteggiamenti con l'allenatore del Cagliari e tantomeno l'intervista post partita. Perché io penso che è vero, i giocatori del Cagliari, come l'anno scorso, hanno veramente diciamo
0: provocato,
8: però io dico che a queste provocazioni devono essere i giocatori che rispondano in campo. Bravo. Sono i giocatori che si devono fare rispettare, perché io sono sicuro, ci fosse stato in campo il Montero della situazione, il Tevez della situazione, l'Arturo Vidal della situazione, il difensore del Cagliari faceva meno balletti provocatori, e quindi non deve essere l'allenatore che va a difendere a rispondere alle provocazioni. L'allenatore deve fare l'allenatore, anzi dovrebbe essere colui che calma gli animi in campo. E i nostri giocatori purtroppo peccano di personalità, e lo vediamo anche in queste cose. Guarda la munizione su McKenny, quello è un'entrata sul pallone, nessuno ha protestato, nemmeno McKenny. Se c'era l'Inter circondavano l'arbitro, capisci?
0: Ora, anche se c'è una regola nuova, Riccardo, scusami, da quest'anno sì, se circondi l'arbitro sei ammonito, eh? Okay, però okay, un minimo di protesta, okay, giustamente sono d'accordo, okay, falla, okay, un minimo di protesta, altrimenti ti va bene tutto, non deve essere così.
8: L'eccesso dell'Inter è eccessivo.
0: Vabbè, certo.
8: Però nemmeno protestare mai, ecco.
0: Certo.
8: Quindi Spalletti, secondo me, l'ho visto proprio un po' più nervoso. Molto probabilmente capisce che non riesce a dare quello che vorrebbe dare alla squadra. Io credo che sia colpa anche tanto della qualità e della personalità dei giocatori che abbiamo in campo, perché vorrei vedere Guardiola e cosa farebbe con questi giocatori o chiunque altro allenatore. Purtroppo sono giocatori, come ti ho detto, bipolari, lo dirò fino alla morte, e quindi, però sicuramente in questo momento Spalletti non sta attraversando un bel periodo. Anche le dichiarazioni del post partita, secondo me, ecco, deve ridurre quando fa le interviste deve ridurre l'argomentazione, anche... deve essere filtrante, filtrante, punto e basta, chiuso, basta di fare le filosofie, insomma. No? Non
0: anche se ieri Riccardo mi ha dato un assist, in realtà ha utilizzato dei termini poco filosofici, no? Tipo che dobbiamo avere il veleno, dobbiamo battaglia, cattiveria, eccetera, eccetera. Speriamo poi che rispondano sul campo i calciatori. Però secondo te, secondo te lui sente di poter rischiare la panchina della Juventus? Ma non dico stasera, domenica, in generale, cioè quello voglio dirti.
8: Io penso di sì, perché qualsiasi società, ora se noi non facessimo risultato con la Lazio,
0: mamma mia,
8: non prendessimo 3 punti con la Lazio, qualsiasi società dovrebbe iniziare a ragionare, perché quando è che una società ragiona sul futuro del mister? Quando crede che abbia perso il polso della squadra all'interno dello spogliatoio, allora la società inizia a ragionare sul futuro del mister, ok? Quindi bisogna vedere se questo sta accadendo o meno, e noi non lo possiamo sapere perché non ci siamo noi negli spogliatoi insieme ai giocatori. Però ecco, il problema è tutto lì. Se Spalletti ha perso il polso della squadra, a quel punto una società deve ragionare, non c'è assolutamente discussione, bisogna ci ragioni.
0: Anche perché Riccardo, anche perché se perdi il polso della situazione, non sei più lucido e continui a perdere punti, se giustamente la società, se vede che la squadra si distanzia troppo dalla zona Champions, per forza deve fare una riflessione,
8: certamente.
0: Però speriamo, insomma, che invece non sia così. Però questo nervosismo
8: quindi io continuo a dare fiducia a Spalletti.
0: No, ma per carità, certo.
8: Quindi credo che la società, se arrivassero altri risultati negativi, siamo a metà ottobre, iniziato ora il campionato, siamo già a 5 punti dall'Inter. E sono tanti, già 5 punti dopo 6 giornate di campionato. Quindi è giusto che se arrivassero altri risultati negativi, ma spero di no vivamente, è giusto che la società faccia i suoi ragionamenti. Certo. Chiaramente non è bello mandare via allenatori, non è nella tradizione della Juventus, ma come
0: negli
8: dicevo,
0: ultimi anni, però Riccardo, la tradizione si è bella che no? È stata frantumata. Negli ultimi anni sono 4 allenatori in 6 anni.
8: Sì, però ecco, ripeto, se si accorgono che ha perso il polso della squadra, è giusto che faccia una riflessione. Poi sta a loro decidere, per carità di Dio. Io non è che dico voglio che sia licenziato.
0: Però insomma bisogna vincere e fare risultati, punto. Tra l'altro
8: con la Lazio devi assolutamente portare 3 punti a casa.
0: Certo.
8: E anche convincere, come si è fatto con l'Atalanta. Ecco, con l'Atalanta. Eravamo diventati tutti ottimisti, meno che io.
0: Tra l'altro,
8: meno che il sottoscritto.
0: Mi viene anche da pensare, Riccardo, che purtroppo, cioè, questo bisogna essere onesti e dirlo. Io non so come la pensi tu. Secondo te, su Spalletti, rispetto alla questione panchina della Juve, cioè lui sente questa ombra, fantasma di Conte, questo non so come chiamarlo, però secondo te, cioè, contribuisce anche questo a renderlo un po'...
8: Ma vedi, anche se non la sentisse, sono i media, sono i social, sono i tifosi che gliela fanno sentire, perché Conte in questo momento è l'uomo più citato, del momento, dai media, dai social. Ma perché? Allora, è anche normale, quindi, perché abbiamo di fronte un grandissimo allenatore,
0: disoccupato,
8: che io lo stimo immensamente come allenatore, come uomo forse a livello umano un po' meno, perché ci ha lasciato al ritiro e non voglio ricordare come ci ha lasciato, però chi dimentica Antonio Conte, capitano della Juventus, Antonio Conte che ha riniziato il ciclo vincente. Quindi è un grandissimo uomo di calcio ed è libero, quindi è normale che sia giornali, giornalisti, addetti ai lavori, social, tifosi, tutti possono pensano che possa ritornare Antonio Conte, ed è normale così, è il gioco, è il mondo del calcio che è certo, quindi certo. Spalletti, anche se magari la società lo rassicura, lui legge come noi, anzi mi risulta che Spalletti sia un grandissimo e molto attento a tutto ciò che è il media, il mondo dei media, e quindi figuriamoci se non sente la pressione, è normale.
0: Allora Riccardo, c'è un amico Camillo che chiede, secondo me se si era sbagliato, perché ha detto: buonasera Quinti, puoi chiedere al tuo ospite se possa essere Cop Meners la seconda punta con Colomani? Detto che questa sera gioca a volte male, ma lasciamo perdere, adesso stiamo parlando in generale, togliamo il discorso di questa sera, ma Cop Meners non è una punta, Riccardo, è un centrocampista.
8: Cop Meners quando ha fatto faville, perché ripeto, nell'Atalanta ha fatto faville, basta andare a rivedere su YouTube i gol di Cop Meners all'Atalanta, giocava dietro le punte, giocava fra le linee, era grandissimo negli inserimenti, e purtroppo tutto questo ancora la Juventus l'abbiamo visto, è arrivato il gemello quello peggiore. E però come seconda punta
0: non credo, assolutamente no,
8: non hai movimenti da seconda punta, non hai movimenti,
0: esatto,
8: quello che penso.
0: Invece Riccardo, a proposito invece di prime punte, di centravanti, oggi ho fatto il mio podcast, l'ho incentrato in questo modo: la Juventus, ora lo sappiamo, sta cercando un centravanti per gennaio, ok? Allora io ho detto, se cerca un centravanti, sperando che poi lo trovi, un centravanti intendo un finalizzatore, adesso non rifacciamo il solito discorso, io ho scritto, è un'ammissione di colpa, tra virgolette, no, della società, cioè si è sbagliata nel prendere Colomani e Voltemade insieme, o meglio, potevi prendere Colomani, ma comunque, come voleva Spalletti peraltro, un centravanti vero. Quindi se la società va sul mercato a gennaio per prendere un centravanti, ok, si sta accorgendo ovviamente che i gol non arrivano, secondo te è un'ammissione di colpa da parte della dirigenza?
8: Ma in parte sì, poi ecco, bisogna, dunque Colomani è stato acquistato, io penso che se fosse stato acquistato come seconda punta sarebbe stato, anche se il prezzo è eccessivo, questo sia chiaro, sia come prima punta come seconda punta, non si discute il prezzo eccessivo, non esiste. Però ecco, diciamo che se avessero acquistato come seconda punta con la prospettiva di affiancargli un centravanti vero, un bomber vero in area di rigore, sarebbe stato un ottimo acquisto, perché Colomani, come dissi la settimana scorsa, 15 giorni fa, non mi ricordo, Colomani è un buon giocatore, però è un giocatore che usa gli spazi, che ha bisogno di spazi, salta all'uomo, va in profondità se ha spazi, ma non è un centravanti, non è un vero centravanti, può essere una grandissima seconda punta, però accanto a un puntero vero. E Voltemade io lo considero l'acquisto della disperazione dell'ultimo momento, lo dissi anche l'altra volta.
0: Avevi ragione.
8: In quel momento c'era lui che il Newcastle te lo regalava per un anno. L'hanno preso, hanno fatto un tentativo e vediamo. Comunque anche su Voltemade io voglio aspettare un attimino.
0: Guarda Riccardo, no, qui non si giudica il valore assoluto del calciatore, il nostro discorso è un altro, che non è nemmeno lui un numero 9, e allora prendimi un numero 9, non è che devi prendere chissà chi, anche perché non puoi permettertelo, ma uno che sta lì e che quando gli capitano due occasioni come quelle di Colomani, una te la mette dentro, Riccardo, perché vincevi la partita. Io questo
8: dico. Una cosa importante che abbiamo visto tutti, che Colomani quando è che aumenta la sua pericolosità? Al momento che c'è un'altra punta in aria e lui trova più spazi, chiaramente gli avversari vanno a controllare la prima punta. Ecco che questo secondo me dovrebbe essere Colomani sempre sfruttato come seconda punta con il pennellone lì accanto, e che potrebbe essere Guatemala.
0: Riccardo, quanti rimpianti hai per il fatto che Zegrova è stato escluso dalla lista UEFA? Ora è inutile tornare indietro perché lo volano vendere, però adesso come adesso, insieme a Lajbegovic, è quello più in forma di tutti.
8: Guarda, l'ho inizio io che Zegrova è stato escluso dall'Europa perché nella stessa settimana doveva essere venduto. C'era già un accordo, sì, non mi ricordo.
0: Anche in Arabia Saudita addirittura, Riccardo, si parlava.
8: E poi è saltato meno male, perché io lo stimo moltissimo questo giocatore, è saltato il trasferimento e quindi Zegrova è rimasto fuori dall'Europa. Ma secondo me il primo che si morde le mani è Spalletti, anche se per lui l'ala destra titolare è con Sessão. Invece io in questo momento, ti dico la verità, fossi con Sessão comincerei a preoccuparmi.
0: Bravo.
8: Questo Zegrova quando entra spacca la partita, e abbiamo visto anche col Cagliari quello che è capace di fare. Ora bisogna vedere, non abbiamo la controprova, se Zegrova è forte dal primo minuto.
0: Bravo.
8: O se va bene o se è utile
0: da mezz'ora,
8: quando gli avversari sono già un po' più stanchi e ha più possibilità di saltare l'uomo. Questo lo sa Spalletti perché lo vede tutti i giorni. Ecco. Sì. Quindi questo io non lo posso valutare, però ogni volta che entra spacca la partita.
0: Sì, l'unico dubbio infatti è quello che hai detto tu, anche se, Riccardo, bisogna dire che rispetto all'anno scorso, quando secondo me ancora risentiva dei 9 mesi di stop, ricordiamolo, fu operato gennaio dello scorso anno per la pubalgia, 9 mesi di stop. Esatto. E poi io adesso ho anche l'impressione, Riccardo, che stia bene anche fisicamente, perché fa delle cose. E tra l'altro aggiungo, visto che parliamo di personalità che manca, carattere eccetera, secondo me sta proprio dicendo a Spalletti e alla società: guardate che vi stavate sbagliando nel mettermi sul mercato, vi dimostro. Questo è fondamentale, cioè è importante questo per un calciatore, cioè io ti faccio ripensare, caro Spalletti, sulle mie. Poi giustamente Spalletti non è scemo e stiamo vedendo. E invece quello che io credo, Riccardo, non so se tu la pensi come me, sai, Spalletti sta cambiando tanto eccetera, per me adesso come adesso, per me, uno che deve giocare sicuramente titolare è Ale Begovic. Io non so come la pensi tu su questo ragazzo.
8: Allora, io questo ragazzo sicuramente è un giocatore dalle grandi prospettive, sì, in questo momento lo farei giocare, però lì c'è un'abbondanza di giocatori, c'è Nico Gonzalez, c'è Colomani, perché se te fai giocare Walter Made titolare a fianco, chi gli affianchi? Colomani o Nico Gonzalez?
0: No, tipo 3-4-2-1, davanti lui o Colomani che sia, e i due trequartisti avvicinati tipo stasera, tipo con Sessão da una parte e la Begovic dall'altra. Questa sera magari riposerà, una volta riposa con Sessão, un'altra volta può riposare Nico. Però secondo me, perché Riccardo, tutti quanti adesso, anche tu, no, dice Colomani è andato meglio quando è entrato Walter Made, però secondo me contro il Cagliari la svolta l'hanno data le due ali.
8: Sicuramente io.
0: Cioè, la Begovic ci ha fatto l'assist e ha fatto l'altro grosso quando lui ha colpito la traversa, prendendola male, peraltro, con Colomani. Sempre la Begovic è stato, e dall'altra parte c'era Zegrova. Secondo me l'hanno cambiata loro la partita, più che Volte Male.
8: No, non c'è dubbio, anche perché Ale Begovic è sicuramente il giocatore che più assomiglia a Yıldız come giocatore. Quindi, mancando Yıldız, credo che Ale Begovic sia indispensabile in questo momento. Ecco, in quel modulo tattico che hai detto te, sicuramente sì. Sicuramente
0: tanto
8: sì.
0: Si accentra anche di più di Yıldız, perché Yıldız tende un po' a rimanere un po' troppo esterno. Però insomma staremo a vedere. Riccardo, prima di salutarti, volevo chiederti questo. Insomma, mi pare di capire che se tu sei indagato, poi vieni prosciolto, fai carriera in TV, mi riferisco a Rocchi, no? Che insomma è stato prosciolto e subito da Zanno l'ha ingaggiato. Da Zon, per carità, niente di male, però fa un po' impressione, no? Uno che poteva essere processato e poi
8: no. Ripeto, ormai il mondo del calcio è questo, non mi stupisco più di niente. Molto probabilmente Dazon perderà ancora più abbonati.
0: Sta perdendo, te lo dico sicuro.
8: Perché non si può vedere Rocchi che dopo quello che è successo, e sappiamo bene quello che è successo, sia lì a ridere, a scherzare, a dire addirittura che il giocatore del Cagliari è un pilastro e non vede nessuna provocazione. Ma come non vedi nessuna provocazione? L'ha vista tutto il mondo, Rocky. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? E sta lì perché Dazon ce l'ha messo apposta perché bene o male basta se ne parli, capito? C'è Rocky e quindi, però non hanno capito che con gli Juventini non si scherza più, perché con gli Juventini perdano audience e non so come andrà a finire, perché siamo solo all'inizio. Poi che c'entra? I mali della Juventus, parliamoci chiaro, in questo momento non sono né Dazon,
0: no, certo,
8: né
0: certo.
8: Rocky, nemmeno Rocky. Il mali della Juventus è che noi siamo in una fase, diciamo, di ricostruzione, di anche di confusione, e quindi sta a noi a ritornare grandi, a tornare a fregarsene del Rocky, della situazione e del VAR, perché noi bisogna ritornare a essere forti con le nostre mani.
0: Forte, certo.
8: Però vedere Rocky lì, sinceramente, viene voglia di spaccare la televisione.
0: Ecco. Allora, Riccardo, speriamo invece che questa sera non dobbiamo spaccarla, e quindi ti ringrazio, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie Riccardo e buona serata. Grazie a Riccardo. Allora, dopo vi leggo, pensate, la Juventus si attacca, tra virgolette, scherzando, sempre per ridere, anche a qualcosa di ecumenico, mi verrebbe da dire, per cercare di, diciamo così, di superare un momento un po' così. Ma siamo giunti però al break, tra poco cercheremo di tastare anche l'umore anche dei tifosi dei vari club. Per esempio avremo Michele, che è stato anche qui una volta in diretta, che è uno del club Orgoglio Bianconero, che è il secondo club ufficiale della Juventus con più tesserati al mondo. Pensate, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
9: La Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Micenate, che lo scorso 26 gennaio in zona Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio depositata oggi, i PM hanno contestato al 42enne l'accusa di omicidio aggravato dall'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione, escludendo però l'aggravante della premeditazione. In questo modo Cinturrino non rischia più l'ergastolo e potrà chiedere il processo con abbreviato.
4: Ancora una tragedia sul lavoro, un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel cantiere della stazione Foster a Firenze. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sono stati i colleghi a lanciare l'allarme sul posto, sono arrivati i soccorsi. Una tragedia che peraltro avviene in una zona di Firenze tristemente nota. A poca distanza si trova infatti un cantiere dove nel febbraio 2024 persero la vita 5 lavoratori.
9: Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in tre scuole di Torino, l'Istituto Superiore Sella, poi l'Elementare Riccardi di Netro, infine l'Istituto Bosso Monti, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani col volto coperto da maschere di carnevale e da passamontagna.
4: Ora gli esteri, la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming, ha scritto Trump, che ha aggiunto: i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione.
9: Dopo 50 anni torna a Roma, dove si è riunita per la prima volta la conferenza europea dei presidenti di Parlamento promossa dal Consiglio dell'Unione Europea. Nell'aula di Montecitorio il presidente Fontana ha auspicato un'urgente azione forte a difesa della persona e Stato di diritto. Penso alla rivoluzione digitale, ha detto, alle crescenti minacce ibride, all'intelligenza artificiale nel lavoro, ai conflitti e crisi mondiali che incrinano la stabilità globale. Il presidente del Senato La Russa ha detto: serve dialogo tra nazioni per affrontare sfide sfide globali.
4: In chiusura il calcio, il 3-4 di Reale Roma, il rocambolesco 3-3 di Viking Bayern Monaco e il 6-0 dell'Aston Villa, il 3-6 tra Lask Linz e Liverpool, sta di fatto che la Champions League tocca un nuovo record. Tra martedì e mercoledì scorsi sono stati segnati 78 gol in 18 partite. Mai nella storia la rete si era gonfiata tante volte nell'arco di una giornata, superato quindi il primato precedente di 71 gol. Intanto stasera in campo Milan, Juventus e Atalanta. In Europa League rossoneri contro il Salisburgo alle 18.45, bianconeri in Spagna contro il Celta Vigo. Infine i bergamaschi ospitano in Conference League il Pafos.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: caro Gabri Latini, sono le ore 18. Io ogni tanto sbaglio perché sapete che non viene cambiato l'orario quando c'è l'ora legale, l'ora solare, si aspetta che ricambi da solo, quindi alcune volte rischi di sbagliare. Comunque sono 18 perché abbiamo fatto già un'ora, perché oggi abbiamo anticipato, perché non è un fuori di Juve pre quello, cioè mi viene da dire il fuori di Juve di Coppa, quando c'è la Coppa, fuori di Juve va dalle 17 alle 19. Vi ho annunciato prima, l'avevo detto già a Gabri Latini, cercando di capire anche l'umore dei tifosi, sì, magari anche di qualche club, soprattutto di club che hanno tantissimi iscritti, tipo per esempio lo Juventus Official Fan Club Orgoglio Bianconero. Abbiamo Michele De Martinis. Ciao Michele.
1: Ciao Quinto, buonasera agli amici dell'ascolto. Mi permetti un saluto speciale a Francesco di Orgoglio Bianconero, sì, e agli amici che lo hanno accompagnato alla trasferta di Vigo, una trasferta lunghissima, Vigo è veramente molto molto lontana,
0: sperando che non si trasformi con il cammino di Santiago, perché tra l'altro la Juventus, sai che il soggiorno è su un albergo un po' mistico, mi pare di capire, dopo lo leggo, è qualcosa di genere, del genere legata, servirebbe anche questo, Michele, no, in questo periodo della Juventus,
1: diciamo che non guasta,
0: esatto,
1: dall'alto non guasta.
0: Senti, 3-4-2-1 con Alebegovic e con Cesao dietro a Voltemade. Poi l'altro ballottaggio è tra Kelly e Lucumi, Gatti titolare, e poi sai la linea l'altra novità potrebbe essere titolare Koopmeiners con Douglas Luiz in panchina, Koopmeiners e Sarr centrali, con a destra McKennie, a sinistra Cambiaso, davanti te l'ho detto, lì dietro Kalulu, dovrebbe sempre Gatti e Lucumi barra Kelly, vedremo chi. Va bene così? Meglio così?
1: Ci sta, dai. Ci sta, perché la rosa è insomma composta da tanti giocatori, c'è qualcuno che ha giocato di meno fino a oggi, la partita è una partita comunque rappresenta delle difficoltà, il Celta Vigo insomma in campionato è nono in classifica, però è la miglior difesa del campionato spagnolo, ha subito solo 6 gol, quindi immagino la solita barricata
0: come lo era il Cagliari in Serie A, no, domenica.
1: Esattamente. A me il dubbio viene però su, poi torniamo sempre su una scelta, no, su una scelta in particolare. Io dico, ma sai che Zegrova è fuori dalla lista UEFA, ma a Cagliari fanno giocare dall'inizio, tanto sapevi che a giovedì avrebbe giocato con Cesao. Io sono scelte che non riesco a comprendere a volte, non lo so, ci si fissa su certi giocatori e poi si insegue sempre questa linea. Bisogna anche un pochettino cambiare e modificare un po' i pensieri su alcuni ragazzi che sono in rosa.
0: Allora, diciamola tutta, tu stai dicendo non capisco, l'abbiamo detto subito, tra l'altro anche perché era in forma, capito? Oltre che non può giocare, era comunque in forma. Allora mi viene un sospetto, visto che poi nervosismo, eccetera, eccetera, io non vorrei, caro Michele, che Spalletti stesse perdendo un po', non voglio dire, un po' di lucidità.
1: Io lo vedo un po' sconfortato, che poi probabilmente gli fa perdere anche la lucidità.
0: Vabbè, chiaro.
1: Lo vedo proprio nelle dichiarazioni, nell'espressione del viso, lo vedo sconfortato. Spero che non sia uno sconforto dovuto
0: alla rassegnazione.
1: Sì, rassegnazione, ma soprattutto figlio di una mancanza di sintonia in chiave costruzione della squadra. Perché l'hai detto pure tu, cioè, ci sono delle cose che è difficile che provengano da Spalletti, cioè anche il discorso di Colomani, insomma sembra un po' strano, cioè lui ti fa determinate richieste e poi la Juventus prende altri giocatori. Questo provocherebbe confusione e sarebbe un peso grosso da sopportare per tutta la stagione, perché poi i matrimoni forzati non portano a nulla, poi il nervosismo, mancanza di risultati ti portano a vivere delle conseguenze gravi.
0: Speriamo
1: di no, però l'abbiamo visto in passato, Spalletti in certe condizioni non dà più il 100%, anzi.
0: E infatti io ti dico, tu lo sai, io lo stimo molto, però sto perdendo qualche certezza proprio sotto questo aspetto di cui stai parlando tu. Ecco, speriamo che intanto questa sera si vinca, e poi domenica non c'è un altro risultato diverso dalla vittoria, sei d'accordo con me?
1: Sì, tra l'altro noi sembriamo di vivere in un mood negativo e affrontiamo probabilmente la squadra che è più in fiducia della stagione, chiaramente alla qualità che ha a disposizione, perché parliamoci chiaramente, la Lazio qualitativamente parlando è inferiore alla Juve, non ne vogliano i tifosi della Lazio, ma insomma è inferiore alla Juve.
0: Ma non gioca male Michele, io l'ho vista, non gioca male.
1: L'ho vista anch'io, lo so, perché sono in fiducia, sono tutti in fiducia, giocano bene, l'allenatore è riuscito a trasmettere tranquillità, sicurezza, probabilmente questa situazione ambientale li ha forse fortificati ancora di più.
0: Esatto.
1: Quindi cioè, è difficile, non è semplice.
0: Senti, tu se dovessi fare in questa fase, no, ora al di là di questa sera, domenica eccetera, però in questa fase, circoscrivere a questo momento, se tu fossi l'allenatore della Juventus, ora abbiamo sempre detto che purtroppo mancano i leader, personalità, e questo è vero, però se dovessi scegliere tre giocatori cui affidarti anche sotto il profilo, diciamo così, non ce l'ha quasi nessuno, però della leadership, del trascinare i compagni, di provare a dare una scossa, ci sono tre nella Juventus che potrebbero, lasciamo perdere quelli del passato che erano tutti leader, mostri sacri, però insomma adesso dovremmo cercare
1: la Juve di adesso, Juve di adesso penso il portiere,
0: è vero vicario, sì è vero,
1: mi piace molto, è entrato bene nella parte. Penso sicuramente Nico Gonzalez, e con ogni probabilità Bremer, il capitano. Sono questi tre i giocatori che possono trascinare questa squadra. Poi Gatti, Zegrova, sì, hanno la personalità per trascinare, ma se non sono...
0: non sono titolari, quindi è questo.
1: Sì, ma sai, il discorso del titolare lo sai meglio di me adesso con insomma i cinque cambi. Si possono fare delle rotazioni durante la partita, non vengono presi secondo me nella giusta considerazione, cioè anche Gatti per esempio, cioè se Gatti fosse stato al posto di Colomani, no, nell'occasione dove prende la
0: terra,
1: Gatti faceva gol, ma sono strasicuro che Gatti faceva gol, perché sono i suoi gol quelli, cioè c'è poco da fare, però se non gli viene data piena fiducia è difficile che possano trascinare la squadra.
0: Io mi sono promesso questo: se dovessi andare per lavoro ovviamente a Roma Juve, a Lazio Juve, glielo devo chiedere a Spalletti o durante la conferenza o

0: dicendo che di fatto è un'ammissione di colpa, no? Questa qui, Michele, giusto, da parte della società?
1: Sì, è un'ammissione di colpa, però anche qui io non riesco a capire una cosa, cioè se tu all'attaccante chiedi determinate giocate e non ce le ha, tu devi fare in modo di cambiare la tua strategia di gioco e lo porti a sfruttare quelle che sono le sue caratteristiche. Cioè, anche quando si parla dell'attaccante troppo lontano dall'area, sì, ma se deve giocare spalle alla porta, deve fare determinati movimenti, deve giocare per forza lontano dall'area. Cioè, noi dobbiamo partire dal presupposto, perlomeno il mister, che non abbiamo né Osimhen che faceva questo lontano dall'area, ma poi si buttava dentro l'area, era attaccante totale, e neanche Dzeko, che era un altro tipo di calciatore che ha fatto benissimo con Spalletti. Perché? Perché sapeva giocare a pallone, perché era totale anche lui, giocava a spalla alla porta, faceva rifinitore, però poi entrava dentro l'area, cioè sì, si faceva rispettare dentro l'area. Attaccanti con queste caratteristiche in circolazione oggi non ce ne sono, sono rari, quindi ti devi adattare o cambiare modulo di gioco in qualche modo, sfrutta le due punte, sfrutterai le due punte, più volte male Colomani gioca meglio, mi sembra quasi un dato oggettivo, e allora dovrei provare in quel modo. Mi dirai poi tutti gli esterni che c'ho, chi gioca? Lo so, devi pensarci prima. Bisogna, ecco perché io dico, nella costruzione della squadra, se si fa confusione poi ci rimette tutta la stagione la Juventus. Questo è un problema grosso.
0: Quindi diciamo così, Michele, che i soliti nomi che si fanno nel caso in cui, puntini puntini, Sorloth, Balogun, non ti convincono?
1: No, nessuno dei due. Per quel tipo di ruolo nessuno dei due. Cioè se si giocassero, se si giocasse con entrambi le punte, sì, va bene. Quindi con le due punte vanno bene, ma punta unica no, nessuno dei due. A noi, ecco, potrebbe far comodo un Girassi del Borussia Dortmund, qualcuno di quel peso, ma comunque costano.
0: Anche un Malen, andrebbe bene, per esempio.
1: Malen, sì,
0: che non fa solo gol, Michele, guarda che non fa solo gol.
1: Allora, io lo ammetto, cioè, ieri sera guardando la partita, per me Malen è stato il migliore in campo e lo sarebbe stato anche senza gol, perché ha fatto una partita straordinaria.
0: Esatto.
1: Straordinario, però le partite durano 90-95 minuti, quindi è così, succede che prendi 3 gol in 10 minuti, succede solo a loro, però succede.
0: Lo so, 8, in 8 minuti 3 gol da calcio d'angolo è una cosa clamorosa. Comunque, tornando alla Juventus, come?
1: Dimmi. No, anche lì l'allenatore ha le sue colpe, perché poi rimangono fissati sul modo di giocare unico e non riescono
0: a... Ha anche cambiato due terzi della difesa, aveva cambiato, peraltro bisogna ricordare anche questo, insomma, Mancini e Hermoso l'aveva tolti, quando cambi così tanto la difesa, poi forse in uno, stavamo dicendo prima con Gabriele qui in regia, forse in uno di questi il portiere poteva fare qualcosina di più, non hai svilato, cioè insomma sono tanti elementi, però certo...
1: Sì, per carità, però 10 minuti alla fine mi chiudo, mantengo il risultato. Cioè.
0: Lo so. Esatto, questo è vero.
1: All'Allegri maniera.
0: Non Allegri questo, magari. Senti, Michele, invece, no, per quanto riguarda la corsa Champions, ma veramente è così complicata per la sarà così complicata per la Juventus?
1: Ma guarda, questo è un campionato che vivrà tanti campionati all'interno, perché ci sono le pause, perché ci sono gli imprevisti rappresentati dagli infortuni, perché tutte le squadre sono incomplete per me, anche l'Inter stessa, che è sulla carta la più forte, comunque è una squadra incompleta. Te la devi giocare, poi ci sono le partite di Coppa, secondo me quelle che faranno la Champions League adesso perderanno un po' di terreno, ma fidati che a gennaio-febbraio stanno tutte e quattro fuori, mentre noi invece in Europa League potremmo continuare fino a aprile-maggio, secondo me
0: sarebbe auspicabile, sotto alcuni punti di vista
1: sarebbe auspicabile, certo, è ovvio, è chiaro, però ti porterà in quella fase ad avere meno energia di quelle che sono uscite fuori dalla Champions. L'anno scorso, appena siamo usciti contro il Galatasaray, è quasi cambiato il nostro campionato, cioè, abbiamo avuto un mese di febbraio tremendo, con una serie di sconfitte tra Coppa Italia, Champions e campionato, appena

0: di fuori con il Galatasaray dopo la partita all'Olimpico con la Roma, che era il primo di marzo. Da lì è cambiato il campionato della Juve ed eravamo quasi ormai arrivati a conquistare il posto in Champions, poi c'è stato il suicidio finale.
1: Mamma mia, ragazzi, ecco, questa è la paura mia. Cioè, sai che c'è, Michele, che purtroppo io non mi fido più della Juventus, perché con l'Atalanta ok, poi rigiochi con il Cagliari e ricadi negli stessi errori, cioè regali il primo tempo e nella ripresa con i cambi, perché sì, ok, Voltemade favorisce Colomani, ma l'hanno cambiato i due esterni, Zegrova e Alebegovic, loro l'hanno cambiata alla fine, comunque sia non segni producendo tante occasioni, quindi sembra quasi che non si sia fatto il salto di qualità rispetto allo scorso anno. A me questo preoccupa, perché se la Juve è questa, sì, in Champions, te lo dico oggi, non ci va.
0: È difficile, è molto difficile, perché affronterai sempre le squadre che ormai l'hanno capito, cioè anche contro il Cagliari, Pisacane non ha fatto nulla di diverso in confronto a Cagliari-Juve dell'anno scorso.
1: Certo.
0: Ma tu lo sai da allenatore, cioè è lì che sta anche la bravura del tecnico, sai perfettamente come avrebbe impostato la sua partita.
1: Certo, gioca così.
0: Tu la devi impostare in maniera differente.
1: Sì, devi prendere contro misura. Perché
0: stanno chiusi dietro.
1: Sì, sì, sì.
0: Certo, e invece se noi continuiamo a fare il solito gioco, perché si segue e si persegue quell'idea di gioco, il raggiungimento di quell'idea di gioco, e io credo che contro queste squadre avremo sempre enorme difficoltà.
1: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Allora, Michele, ti ringrazio, ci sentiamo anche via messaggio.
0: Grazie.
1: Speriamo che questa sera si vinca, perché come diceva Antonio Conte, non l'abbiamo nominato, ma mi pare di capire, insomma, che ci sia sempre, come aleggi sempre la sua ombra, vincere aiuta a vincere, questo è chiaro. Questo
0: assolutamente.
1: È chiaro. Grazie Michele, buona serata. Grazie a te.
0: Un abbraccione.
1: Grazie,
0: ciao.
1: grazie Michele di Orgoglio Bianconero. Orgoglio Bianconero. Allora, turnover giusto, ci dice Christian, che saluto. Solo due non mi fido proprio e li ritengo non da Juve, ovvero l'inguardabile Cambiaso e lungo e incomprensibile Teutene. Cioè, Teun volevi dire, ho scritto Teutene. Saluti Quinto, Christian da Campobasso. Guarda, purtroppo hai ragione, cioè Coppa Miners, diamogli questa, cioè per carità, diamogli tutte le possibilità, ma ne ha avute tante, Cristian, ma ne ha avute tante. Oltretutto va sempre ricordato che lo scorso anno, quando arrivò Spalletti, anche per esigenze, aveva anche esigenze, e lo schierò a braccetto di sinistra, sembrava nulla di particolare, di trascendentale, però sembrava quantomeno recuperato come calciatore. Poi mi ricordo che quando rientrarono i titolari fu spostato di nuovo a centrocampo barra tre quarti in una gara e alla fine ha risposto assente, ma anche adesso. Eppure quest'anno aveva iniziato bene, un gol, un assist. Io lo vedo disconnesso e quindi è un capitolo. L'altro capitolo Cambiaso lo faccio tutti i giorni, ma adesso non lo ripeto, te la faccio breve, Christian. Caro Andrea, gli scriverei, se sei quello dello scorso anno o quello che abbiamo visto appena subentrato a Cagliari, che è la continuazione di quello della passata stagione, a gennaio ci mettiamo io ti metto sul mercato, perché non mi servi così, anzi, non solo non mi servi, diventi nocivo per tutta la squadra. Perché a me Cambiaso è chiaro che non è scarso, non è mediocre, è un ottimo calciatore, ma Cambiaso del primo anno non lo vediamo da tanto. E quindi se sei questo qui che è palesemente un problema mentale, anche questo, sia di Coppa Miners che di Cambiaso, se quindi si continua ad avere dei problemi mentali e che condizionano poi le prestazioni, questi calciatori, non, ma vale anche per tutti, non possono stare nella Juventus. Vai Gabri.
2: Una buona serata a tutti quanti voi nella radio Bianconera in diretta.
1: Ciao,
2: sono Saverio Norma di Castellammare di Stabia,
1: sì,
2: provincia di Scanzano, una frazione di Castellammare. Comunque io da piccolo tengo questa bianco e nero alla Juventus. La famiglia mia non lo sapeva che io facevo tifoso della Juve.
1: Non ti hanno cacciato?
2: Alla fine, dopo che mi è morta mia mamma, mio padre, loro hanno saputo che io tifavo la Juventus.
1: Ma ti hanno perdonato, spero,
2: non
1: no?
2: Non mi sono fatto accorgere. Comunque l'allenatore, io dico l'allenatore è buono, però tutti questi giocatori che abbiamo comprato devono giocare, non che
1: tutti
2: devi mettere questi giocatori nuovi all'ultimo minuto, no, non ci può, perché no, come si abitano alla Juventus questi giocatori nuovi che hanno preso?
1: Allora, grazie, forse eri in una discoteca, abbiamo capito che di nascosto hai tifato Juventus, ti hanno scoperto, ma non ti hanno cacciato, spero, dalla famiglia, no? Questo no, scherzo, scherzo. Allora, Cassano scopre l'acqua calda perché dice, l'ho letto, eccolo qua Cassano, sono sicuro che Conte sta aspettando una chiamata della Juventus. Vedete che tutti i giorni, ragazzi, tutti i giorni c'è questo discorso di Conte. Alla fine anche un esperto di una certa età, 67 anni, come Spalletti, alla fine, bene o male, un po' ti condiziona. Invece Paganini dice quello che pensiamo tutti. Paolo Paganini, ovviamente, è intervenuto a Tiempo Radio. Spalletti non voleva Voltemade, il nervosismo, lo spettro di Conte c'è. Vedete che tutti quanti hanno questa convinzione. Io spero sempre che non serva ricorrere a un altro allenatore, Conte o chi per lui. Tra l'altro mi risulta che il Manchester United potrebbe esonerare già da qualche giorno, se ne parla, l'allenatore, e quindi diciamo Conte sicuramente nel mirino, poi dipenderà da lui. Eccolo qua, Cassano, l'avevo letto. Allora Cassano dice, questa volta purtroppo temo che non abbia torto, l'ex giocatore della Roma e non solo, dice secondo me Antonio Conte sta aspettando la Juventus, dice lui, dove sta la parola di Cassano sul futuro di Conte, al tempo stesso ci ha pensato Cassano durante l'appuntamento, vabbè, con quella sua specie di trasmissione, l'ex talento di Bari ha espresso una posizione chiarissima, sta aspettando la Juve, secondo me sono pronto a scommettere quello che vogliamo, sono convinto fino alla morte, perché lui non si può spostare, non si può, insomma, forse non si vuole spostare. Conte allo United secondo me no, non so se l'abbia cercato, ma se dovesse cercarlo lui può anche declinare, e ripete di nuovo, sta aspettando la Juventus. Questo, caro Cassano, ve l'ho detto io già da tempo, lui tra l'altro mi è stato anche detto non sa stare senza calcio, ma soprattutto è tornato a Torino, la famiglia, soprattutto su pressione della moglie, aveva avuto un colloquio con Malagò prima ancora delle elezioni, al Malagò al quale aveva dato disponibilità, ha detto ok, nel caso in cui lei venisse eletto, gli ha detto poi io sono disponibile a fare il CT. Poi è successo un patatrac con Maldini eccetera, hanno scelto Mancini, ma diciamo così, l'idea di Conte, questo lo sappiamo ragazzi, inutile che lo ripetiamo, è quella di tornare alla Juventus. Tra poco per l'ultimo tratto di trasmissione.
3: Fuori di Juve.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, la Juventus torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Contro il Celta Vigo Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco, assistito da Alej Begovic e con Seisao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKenny in vantaggio su Nico Gonzalez e cambiato a destra. Dalle 18.45 la sfida tra Salisburgo e Milan. E inizia l'avventura in conference anche per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che sfida il Paphos stasera alle 21. Per Scalvini, distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra, in difesa dovrebbe giocare Kolasinac. Non convocato per precauzione Bellanova, gioca Zappa Costa. A centrocampo, vicino a Ederson, dovrebbe esserci Pasalic al posto dell'infortunato Kessié. E brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Chivu perde così il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, in forse anche il Como, in programma l'8 novembre. Lautaro potrebbe tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta delle nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo la mala sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di sapere di più sugli infortuni di Koné e Dybala, usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti domani stabiliranno se c'è lesione. Neanche il tempo di ritrovare in gruppo Alisson Santos, Sanghissé e Olivera, che Massimiliano Allegri perde, David Neres per una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Proverà a rientrare l'8 novembre contro la Lazio. Ciclismo. La Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni, che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis. Blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero 1 d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2 e 6-0 in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo, Cartel, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. A Shanghai, Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano Alex de Minaur. Nel penultimo atto del torneo cinese, Zverev affronterà lo spagnolo Fochina. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Intanto devo dire che c'è la formazione al completo per quanto riguarda il doppio regista, che non significa calcisticamente parlando, ma abbiamo Latini, ma è pronto già Federico Rossi per colpo di tacco e dintorni, diciamo così. Vi spiegavo, vi dicevo prima una cosa simpatica, no? anche per ridere un po', per sdrammatizzare, per alleggerire l'attesa e la tensione. La Juventus ha scelto un hotel a Vigo che affaccia sul percorso che fanno i pellegrini in arrivo dal Portogallo per il Cammino di Santiago, un'atmosfera quasi suggestiva, io direi ecumenica, ricca di fascino, capace di regalare alla squadra un'oasi di tranquillità perfetta per ritrovare le giuste energie in vista del prossimo, dei prossimi impegni. L'albergo, che ospita i bianconeri, come rivelato da Sport Mediaset, è recintato da particolari mura aragonesi. Pensa che bello, questa struttura storica e imponente garantisce massima riservatezza ed è diventato subito motivo di curiosità attorno al ritiro della squadra. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno così modo di concentrarsi in un contesto unico, immerso nella natura e circondato da un grande senso di pace. Il fascino del Cammino di Santiago si fonde perfettamente con la solennità dell'architettura aragonese, creando un ambiente ideale per fare gruppo e ritrovare la giusta serenità mentale prima di scendere in campo. Ecco, la speranza, va bene, tranquillità, serenità, e che comunque non ci sia troppa serenità, ecco, perché dalle parole ieri di Spalletti, giustamente l'allenatore ha chiesto ferocia, veleno, ovviamente agonistico, ci mancherebbe altro, e modalità battaglia. Insomma, diciamo che Spalletti ha abbandonato un po' la filosofia, è andato su concetti molto più se vogliamo concreti, ecco. Ora speriamo, come ho detto prima, che i calciatori recepiscano questo messaggio e che scendano in campo un po' più arrabbiati, non voglio dire un altro termine, un po' con maggiore cattiveria agonistica. Sì, perché serve anche quella. Ok, non ci sono leader, ma se nella Juventus vesti la maglia della Juventus, cerca di dare tutto, ma ce l'ho con tutti quanti, con tutti i calciatori. Vai Gabri.
10: Ciao, sono Mario Roma. Un saluto a tutti i tifosi bianconeri. Volevo dire che è inutile che noi abbiamo tutti questi esterni che portano il pallone avanti, quanto in area non c'è nessun giocatore che la possa buttare dentro. Io a questo punto non lo so, prendiamo i carti, almeno lui la buttava dentro, perché sia Voltemate che quella Manì non buttano dentro niente. Quindi forse è il caso che Carnevale e Massara si diano da fare per trovare un vero attaccante, un vero centravanti, perché ci serve come il pane, se no non andiamo da nessuna parte. Non andiamo in Europa, non vinciamo assolutamente nulla.
1: Allora,
10: questo è il mio pensiero.
1: Grazie, che più o meno rispetto.
10: Forza Juve.
1: Grazie, rispecchia il pensiero un po' di tutti, perché l'abbiamo detto, lo ripetiamo, Voltemate e Colomani sono 2,9 e mezzo, 9,9-18 più 1 sono un 19 messi insieme, non fanno 20, scherziamo, ma non è così. Per esempio, in recente intervista, Riddle, come ricorderete, centravanti della Lazio, ma purtroppo anche del Borussia Dortmund, che praticamente sconfisse la Juventus, aiuto, c'ero a Monaco di Baviera nella finale di Champions League, come ricorderete, con una doppietta. Lui ha detto: a Voltemate è un 9,5, non è un puntero. Ecco perché io ho fatto, cioè bisogna stare sul pezzo, ho fatto proprio questo podcast sulla una sorta di ammissione di colpa, magari estremizzando il concetto, ma è così, perché se tu prendi due attaccanti e poi torni sul mercato per cercarne uno con caratteristiche diverse, cioè quelle chieste dall'allenatore, la domanda: ma perché non l'hai preso prima? Ora è vero, sia Carnevale che Massara non avevano un margine di azione ampio sul fronte del mercato, e sappiamo perché. Però è pur vero che magari ora si è fatto il nome di Pinamonti perché ha segnato domenica con la Lazio, ma un simile Pinamonti, una punta diversa, perché ne hai due uguali, anche se magari, però sono due uguali sotto alcuni punti, cioè, o meglio, non uguali, però non sono nove, con caratteristiche diverse sono un 9,5. Ti serve un 9 vero, sì, che possa partecipare al gioco della squadra, perché tutti quanti ormai devono partecipare, questo famoso calcio moderno. Però serve soprattutto uno che su tre occasioni, anzi su due occasioni facili, come quelle che sono capitate a Colomani, una te la metta dentro. Questo è il succo. Vai Gabri.
11: Buonasera Zio Quinti, sono Mirko da Moinella.
1: Ciao.
11: Leggevo oggi un articolo che parlava della perdita di ascolti TV del calcio.
1: Sì, bravo.
11: Mi chiedo, ma questi signori cosa si aspettano noi tifosi? Che continuiamo a guardare e a sborsare soldi per vedere uno spettacolo ridotto a un carrozzone, a un circo, indirizzato in ogni sua partita sostanzialmente. Sembra quasi di assistere a un qualcosa di già scritto. Tu già sai che appena riesci a mettere fuori la testa dal guscio arriva qualcuno che comunque con un badile ti rimette all'interno del tuo uovo, perché non devi disturbare sempre quelli là comunque.
1: Sì, avevo letto anch'io ascolti che stanno, non dico crollando, però sono diminuiti in modo importante su DAZN, e tra l'altro ho anche letto che la partita più seguita è stata Cagliari-Juventus, ma questo ormai lo sappiamo. Ma io dico, no, al di là del discorso Juve eccetera, ma come pretendi che la gente si innamori, non perda, anzi, perché l'amore c'è storico in Italia per il calcio, no? È sempre stato il primo sport, però non si vince più, ma non solo non si vince più. Come pretendi tu, istituzione, tu TV, insomma tutti voi che avete che siete importanti, no? A livello politico istituzionale e a livello anche in questo caso televisivo, come pretendete che un ragazzo, lo diceva Andrea Agnelli, io me lo ricordo, guardate che i ragazzi di una certa età che una volta si innamoravano del calcio si stanno allontanando per questo, questo, questo e questo. Ma come possiamo pretendere se vediamo che la Federcalcio viene commissariata, perché chi è stato eletto, non ce l'ho con Malagò, attenzione, per me è un ottimo dirigente, sto parlando del sistema, viene commissariata perché il presidente è stato eletto in maniera irregolare, o meglio gli mancava un requisito fondamentale, vi aggiungo anche due, perché è intervenuto qui Miele, l'avvocato Miele, ha detto che gli mancava anche, e quello è necessario quando ti candidi per la Federcalcio, la dichiarazione di onorabilità e professionalità, che è un'autocertificazione, però gli mancava soprattutto la tessera in un federale. Ok, vieni commissariata, chi è il commissario? Lo stesso presidente per cui tu hai, tu con intendo, hai commissariato. Dopodiché il 14 dicembre, che ci saranno le elezioni, assemblea elettiva purtroppo a Fiumicino, chi si candiderà? Sicuramente Malagò, e a questo punto ragazzi io pensavo e anche speravo, ma siamo al 15-10, presumo che sarà l'unico candidato. Capite che dal 22 giugno, quando è stato eletto Malagò, poi abbiamo scoperto era ineleggibile perché non candidabile, abbiamo perso mesi, perché qui bisogna fare le riforme. A me che la nazionale vinca o meno, può far piacere, sì, boh, non lo so, ma qui le riforme, intanto hai perso 22 giugno, 22 luglio, 22 agosto, 22 settembre, arriveremo a dicembre, 6 mesi, quasi 6 mesi persi, senza fare mezza riforma. Perché il calcio italiano ha bisogno di riforme, ma non, che, non è la nazionale il calcio italiano, capite? Il calcio italiano è la politica dei giovani che era stata promessa da Gravina e non è stata mantenuta, primo. Secondo, la giustizia sportiva che abbiamo visto doveva essere riformata dal 2018, quando fu eletto per la prima volta Gravina, era uno dei punti principali, non è stato fatto. Tre, riforma dei campionati che non è stata fatta. Queste, così come altre riforme, abbiamo perso 6 mesi. Ma poi i ragazzi non si innamorano del calcio. Tra l'altro aggiungo, se vediamo poi le serate come quelle di ieri sera, in cui 4 squadre, anzi in 2 giornate, però lo stesso turno diciamo, perdono tutte quante, incassano in 4 partite 14 gol. Ma di cosa stiamo parlando? Vai Gabri.
12: Ciao Quinti, Massi da Forlì.
1: Poi Massi.
12: Allora, io per stasera spero in una Juve diversa da Cagliari, una Juve sicuramente più sul pezzo dall'inizio, perché non si può sbagliare sempre
1: l'atteggiamento. Hai ragione, assolutamente. Hai ragione.
12: Poi due cose un attimino un po' che mi preoccupano, hanno un nome e un cognome, sono Kuhn Meyers e Andrea Cambiaso, titolari, e insomma le mie remore sono molto forti e le occasioni ne hanno avute tante, soprattutto l'olandese, ma tranne qualche sprazzo a inizio anno, purtroppo poi è ricaduto in prestazioni anonime, senza quel carisma, senza quella personalità, senza tutto i suoi tiri, le giocate che ci aveva illuso e fatto vedere molto a Bergamo. Poi in un centrocampo a due,
1: no, insomma, ma stasera sarà quattro,
12: sono,
1: eh?
12: Ancora maggiori.
1: Grazie, questa sera allora, su Coppa Miners è cambiato rispetto a loro, abbiamo parlato prima perché sostanzialmente un amico prima ha mandato lo stesso tuo messaggio ed è comprensibile, perché questi bisognerebbe prendere a schiaffi, ma non a schiaffi cattivi, a schiaffi per dare la scossa. Ora speriamo che quelle parole di Spalletti responsabilizzino i calciatori, fermo restando che anche lui deve fare autocritica e presumo che la faccia autocritica, ci mancherebbe altro, però hai ragione su quel discorso lì. Sull'altro, in realtà questa sera si dovrebbe giocare, salvo sorprese dell'ultima ora, con il 3-4-2-1, quindi la linea mediana, seppur con due centrocampisti ovviamente centrali, sarà 4, perché ci saranno Sarr e quasi sicuramente, come hai detto tu, Coppa Miners, a destra McKennie e a sinistra Cambiaso, quindi la linea sarà 4. Detto questo, poi è chiaro che rispetto alla fase di gioco la difesa può tornare ad essere a 4, perché presumo che Cambiaso in fase di non possesso possa retrocedere, ma addirittura, se c'è proprio estrema necessità, anche McKennie diventerà 5, però insomma si parte con il 3-4-2-1, cioè non ci sarà il 4-2, non ci saranno solo due centrocampisti, perché hai ragione, il centrocampo a 2 abbiamo capito, abbiamo visto, abbiamo avuto certificazioni su certificazioni, questa squadra non può reggerlo con i calciatori che ha. Ma Voltemade e Cambiaso li avete visti a Cagliari in Europa? Dove vanno questi due? Fabio, guarda Fabio, in realtà Cambiaso lasciamo perdere, tra l'altro ha fatto anche un tiro, ma subito appena è entrato due o tre errori gratuiti, proprio non gliel'ha chiesti nessuno, così, e lì già ha dimostrato di essere disconnesso. Poi Voltemade invece tutti hanno visto che il suo ingresso ha favorito sicuramente Colomani, io vi dico la verità, sì, avrà favorito un po' di movimenti di Colomani, ma non ha stravolto in positivo la squadra. La squadra è stata invece stravolta in positivo, io insisto, dai due esterni, Zegrova da una parte, ahimè purtroppo non è nella lista UEFA, e Alejbegovic dall'altra. Zegrova 5 tiri da subentrante, un record, ho letto, un record, oltre che fa cross, ma soprattutto poi dall'altra parte Alejbegovic, che aveva iniziato un po' in sordina, no? Noi stavamo qui durante colpo di tacco, salvo poi mettere l'assist, mettere il pallone sulla testa di Colomani, che finalmente era nella posizione del centravanti, poi gli ha messo un'altra palla sul piede, e non possiamo parlare di sfortuna, ragazzi, perché lui l'ha presa male, invece di prenderla col piattone l'ha presa quasi a livello dello stinco, comunque tipo sulla caviglia, e infatti la palla è andata sulla traversa, quindi loro hanno cambiato un po' quella partita lì, purtroppo non è bastato per portarla a casa, per vincere hai perso altri due punti. Ecco perché domenica, ragazzi, domenica qualsiasi risultato, qualsiasi, ovviamente la sconfitta è chiaro, ma anche il pareggio sarebbe comunque male, perché comunque perdi terreno, e se cominci a perdere terreno già c'è un po' di tensione, se perdi ulteriori punti entri veramente in un loop negativo dal quale poi difficilmente riuscirai a uscirne. Io sarà anche la Coppa di Serie B, ma dovessimo vincere la festeggiare. Ma su questo, guarda Marco, prima che continui a leggere, anch'io, Coppa di Serie B, perché se la paragoniamo alla Champions League, ahimè, è un altro peso, un altro livello, un altro prestigio, anche un altro discorso economico. Basterebbe pensare che se tu dovessi vincere l'Europa League, cosa che magari lo facessero, intanto andresti in Champions League, incasseresti sui 35-40. Pensate che lo scorso anno la Juventus, uscendo ai playoff contro il Galatasaray, come ricorderete, della Champions League, incassò comunque 64,3 milioni. Capite che c'è proprio una differenza abnorme, un po' come il Superenalotto, no? Se fai 6 guadagni, vinci tanti milioni, se fai 4, ecco appunto, vedi, se fai anzi 5, c'è una differenza abnorme tra la vincita del 6, sono diciamo distribuiti malissimo, e così la differenza tra Champions League e Europa League. Vai Gabri.
13: Buon pomeriggio, Silvano da Empoli. Allora, io sinceramente non mi sta piacendo la Juve, non mi sta piacendo la conduzione tecnica di Spalletti. I dettagli che
1: sotto quale aspetto?
13: Di possesso palla, di giro palla, ma questa è la squadra che non tira mai in porta. Noi per fare un gol facciamo una fatica enorme. Sinceramente speriamo che possa cambiare il modulo, ma tutti gli infortunati, metterne in campo 11 più 6 o 7 mi sembra un pochino retorica. Vabbè, buona serata.
1: Grazie. In realtà devo dirti la verità, la Juventus domenica ha tirato tanto, mi sembra 24 alla fine, ha detto Alessandro, no? Poi è chiaro, non tutti in porta, però i tiri l'hai fatti. È un po' come l'anno scorso a Cagliari, però l'anno scorso secondo me la Juventus, che fece soprattutto tanti cross, ma non c'era quasi mai il centravanti in area. Io me lo ricordo questo particolare, però ovviamente il Cagliari non fece nulla se non il gol, che però gli permise di vincere il match. Invece quest'anno hai fatto due occasioni clamorose, hai avuto con Colomani, quella di Voltemade di testa, sì, poteva fare meglio, però secondo me è un'occasione meno clamorosa, diciamo così, delle altre due. Però i tiri la Juventus li ha fatti. Ora, se mi vuoi dire che abbiamo regalato un tempo, sì, ma più che regalato, il Cagliari si è chiuso bene. Il gioco del Cagliari, quello è, aveva ragione Michele, tu allenatore devi cercare delle contromosse. Speriamo, insomma, che Spalletti sia in grado di... poi, però, insomma, rispondendo a Marco da Cesenatico, per me ha un'importanza enorme. Ti dico, è chiaro che magari a vincerla un'Europa League. Buon pomeriggio, Quintiliano. In Europa il calcio italiano fa acqua da tutte le parti. Speriamo di fare meglio noi. Stasera finalmente Gatti titolare. Posso dirlo che non sono tranquilla per niente. Grazie, un abbraccio, Terry. Beh, Terry, non sei l'unica. Purtroppo ormai siamo arrivati, vedete, anche quest'altro aspetto, no? Siamo arrivati a un punto che della Juventus non ci fidiamo più. Però è anche lecito, perché non è la Juventus che magari ha tradito, tra virgolette, la nostra fiducia. L'anno scorso, ragazzi, avevamo la qualificazione in Champions League in tasca. Avete visto quello che è successo nelle ultime partite. Ciao Quintiliano, Carlo dal Kenya. Stasera vincerà la Juve perché loro sono scarsi. Il problema della Juve è la mancanza di juventinità, inoltre il mister è arrogante e borioso. Borioso, dice, arrogante, boh. Secondo me invece è tornato un po' di permalosità. Vai, Gabri.
14: Ciao, Tom dalla Sardegna. Però, ciao. Cioè, la Juve non è inferiore a Sassuolo, eppure non è inferiore al Cagliari. E come è finita? Dirò di più, secondo me non è neanche inferiore al Milan. E invece abbiamo pareggiato. Quindi la Juve sicuramente non è inferiore al suo avversario stasera e non inferiore alla Lazio, però questa squadra non la farà.
1: Grazie, allora ho capito la Lazio sicuro, l'altra squadra non l'ho capita, però vi posso dire una cosa, io adesso anche su questo discorso la Juve superiore a la Juve cioè io mi ricordo qualche giorno fa un radioascoltatore mandò un messaggio e disse: ma la Juventus non è inferiore alla Roma? Ma che intendete per inferiore o per superiore di una squadra rispetto a un'altra? Le figurine? Oppure, perché se andiamo a vedere, allora facciamo la Roma, perché anche la Roma avete posto come più debole della Juventus, no voi in generale, però un amico, Dybala ce l'ha la Juventus? Ora si è infortunato di nuovo, no. Malen ce l'ha la Juventus? No. Kone ce l'ha la Juventus? No, e sono già tre. Lì dietro Ndicka non è inferiore agli altri difensori della Juventus. A me Mancini, bene o male, poi alla fine comunque cattiveria, un po' stile Materassi, però alla fine insomma è pure cresciuto, devo dire che... Ma Wesley, ragazzi, secondo me viene quasi sottovalutato, tant'è mi pare di capire che anche Mourinho, io ho visto Wesley, adesso è un po' di volte che vedo la Roma, ma Wesley è uno forte. Non sei d'accordo, Gabri? Wesley? Per me è un ottimo... Wesley? È uno forte forte, ragazzi. Fa un po' di tutto, peraltro lì all'esterno può fare l'esterno un po' più basso, un po' più alto. Cioè, se voi andate a vedere alla fine 4-5 calciatori, già la metà di squadra, non è che sia inferiore. Vogliamo il adesso è infortunato, ovviamente. Vicario, per carità, va bene, ma Svilar l'anno scorso è stato il miglior portiere della Serie A, quindi bisogna stare un po' attenti quando diciamo la Juventus è più forte di la Lazio. È chiaro che però se vedi giocare la Lazio, per esempio i Saxen, la Juventus non ce l'ha uno come i Saxen. Zaccagni è uno forte, magari non starà in forma. Poi ci sono un paio di centro, Taylor. Cioè ragazzi, io più forte, io sul forte bisogna capire cosa si intende, perché se andiamo in base alle figurine è tutto più semplice, poi però è il campo che parla, ragazzi. Vai Gabri.
15: Carlo Variano, ma noi sempre sto Coppe Miners, Cambiaso, McKenny, sempre solite musiche, gli dammo sempre una possibilità. Sono 5 anni che davamo possibilità a questi giocatori. Poi stasera, sperando che c'ha ragione Spalletti, sperando che vinca la Juve, sperando che c'è un cambiamento, sperando che Coppe Miners ritorna quello dell'Atalanta, ma noi andiamo a perdere partite per sta gente. Cambiaso l'avete visto come è entrato, come fa oggi a ripropone Cambiaso, ma avete visto come è entrato, ma caccialo via, ma come fa a ripropone Cambiaso?
1: Non ti arrabbiare, però devo dire che insomma nella sostanza non hai certamente torto. Hai cambiato purtroppo in questo momento, ragazzi. Ha detto bene il keniano juventino o lo juventino keniano. L'allenatore è arrogante, arrogante, ragazzi. È fissato, non si rende conto che stai in una società gloriosa. Speriamo che se ne vada al più presto. Ecco, Gino mi pare di capire. Quindi speri che la Juventus perda in modo tale che caccino. Ragazzi, non ricominciamo, spero che vada via. Adesso l'allenatore della Juventus è Luciano Spalletti. Siete tifosi di Spalletti o della Juventus? Io credo che bisogna sostenerlo in quanto allenatore della Juventus, anche se magari a voi non piace. Ciao Quintiliano Giovanni da Palermo. La Juve ha tirato 24 volte, ma quanti miracoli ha fatto il portiere del Cagliari? Erano tiri fatti male? Sì, è vero, no? Ma infatti poi alla fine però quelle due occasioni di Colomani, una me la devi mettere dentro, caro Colo, erano fatti male. Poi questa squadra è lenta, per le squadre che si difendono è facile, manca velocità e profondità nei passaggi. È vero anche questo, caro Giovanni, è vero anche questo, sì, manca velocità, le velocità di manovra, profondità ce n'è poco, cioè non si verticalizza quasi mai, qualche volta Sar, io vedo le altre squadre verticalizzano sempre, quando vedo una verticalizzazione della Juventus veramente mi commuovo. Voltemate somiglia all'attore serie anni 80 titolato alla conquista del West, forza Juve, il Duca di Roma, sì, anch'io ho detto sembra un personaggio più o meno anni barra 70, 70 barra 80, una cosa del genere. Vai Gabri che poi ci salutiamo, dai.
16: Buonasera Bianconera, ciao Quintiliano.
1: Ciao.
16: Allora, a noi serve un attaccante, a noi serve un Mauro Icardi, un giocatore alla Mauro Icardi, l'unico svincolato che può farci fare un salto e farci migliorare è Mauro Icardi.
1: Grazie, ma Icardi non credo proprio che sia nei radar della Juventus, anch'io, a me piacerebbe uno, servirebbe uno così, ecco, non Icardi perché magari, non lo so, guadagna troppo, non è in forma, non lo so, sto mettendo sul piatto queste cose, però serve uno come Icardi. Allora, caro Gabri Latini, credo che il nostro cammino si interrompa qui. Ora ovviamente non è stato pregato così, stiamo parlando del cammino di Santiago, quindi mi è venuta, servirebbe quello veramente. Ora non andate via da Radio Bianconera, è stata connessa con noi perché la linea va a Torino a Chiara Leati, che è il pre colpo di tacco, e poi ovviamente tutta la squadra di colpo di tacco per pre, durante e dopo Celta Vigo Juventus, seconda partita di Europa League dopo la prima vinta contro il NEC. Grazie Gabri Latini, grazie a tutti voi, buona serata.
17: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
18: Radio Bianconera è l'unica che conta.
19: Buonasera dalla redazione. Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
5: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
19: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
5: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
19: Monta la protesta al sud contro il caro carburante. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
5: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. Amorim torna alla difesa a 3 con Tomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e con Seisao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Paphos.
19: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
20: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
21: Radio Bianconera.
22: Radio Bianconera.
21: L'unica che conta.
20: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
21: Radio Bianconera
20: è l'unica che conta.
22: Radio Bianconera.
20: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
0: la web radio della squadra più tifata d'Italia, la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
22: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Colpo di tacco.
0: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
6: Buona partita, bella gente, ci siamo, manca poco, meno di due ore, perché sono le 19.05, quindi meno di due ore all'inizio di Celta Vigo Juventus, e direi che mai come quest'oggi è importante dare una svolta a tutto quello che sta succedendo e che è successo, perché possiamo dire che siamo pieni rasi di vedere quello che continuiamo a vedere, oppure no? Perché io credo che sia arrivato il momento di dire che siamo pieni rasi, e io sono piena rasa di dover commentare quello che ad esempio ho commentato domenica, perché noi eravamo qua insieme prima della partita a commentare un po', no? Quello che sarebbe potuto succedere, a dirci tutti che, ragazzi, direi che col Cagliari, con tutto il bene per l'inizio della stagione che sta facendo il Cagliari, questa è una partita da vincere, cioè a mani basse, senza problemi, senza pensieri, se la Juve fa la Juve, forse abbiamo capito che anche se la Juve fa la Juve è questa, e quindi può perdere, pareggiare contro chiunque, perché è un po' questo il discorso, credo, ragazzi. Credo che la situazione sia... non voglio dire a un punto di non ritorno, ma quasi, perché io ho iniziato questa stagione dicendo non mi aspetto nulla, ho iniziato questa stagione dicendo quello che accadrà accadrà, cioè non ho voglia di stare a pensare, a riflettere su quello che possa succedere, non voglio aspettarmi vittorie, stravittorie, trofei e super trofei, però poi neanche a fa così, come dicono i nostri amici di Roma, manco a fa così, perché sennò a un certo punto ti passa anche la voglia. A me sta passando la voglia, cioè il pensiero di tra un'ora, due ore circa, mettermi davanti alla televisione a guardare la partita, onestamente quasi mi pesa, perché per carità tifiamo tutto quello che vogliamo, però siamo anche stufi. E posso dire, perché poi noi non ci siamo più visti dopo la partita col Cagliari, posso anche dire che le sceneggiate a cui ho assistito alla fine della partita, onestamente, anche meno, perché io sono sul carro di Spalletti, visto che si parla sempre di carri, però anche meno. Cioè, va tutto bene, il Cagliari può essersi chiuso, ma dire che una squadra perde tempo senza avere, tra l'altro, i dati, no, per dimostrare che la squadra poi effettivamente abbia perso tempo, è meglio non farlo, tanto che poi escono le statistiche e Cagliari-Juve è la partita che si è giocata di più. E quindi, cioè, io credo che Spalletti a un certo punto debba iniziare a riflettere più su se stesso e sulla squadra e sui giocatori che ha, piuttosto che andare a guardare gli altri. Perché io ribadisco, ho fatto un video questa settimana in cui parlavo del calcio italiano, no? Le big non fanno più paura, ad esclusione di una, che poi però va a prendere pere continuamente in Europa. Parliamo in Italia, ad esclusione di una, le big non fanno più paura, ma se tra le big noi ci mettiamo, come dovrebbe essere, Milan e Juventus, cioè, ragazzi, non solo non fanno paura, fanno quasi ridere. E mi auguro questa sera di vedere una risposta almeno dal punto di vista caratteriale. Almeno dal punto di vista caratteriale. Perché poi siamo qua a parlare, a farci mille discorsi, ma abbiamo due attaccanti, e con tutto il rispetto, per quanto mi riguarda, di due attaccanti non se ne fa uno. Questo ve lo dico proprio senza, perché mi sono anche stufata di dover usare mezzi termini perché c'è Colomani di mezzo. Per quanto mi riguarda, di due attaccanti la Juve non ne ha uno, cioè insieme non ne fanno uno, perché con un attaccante degno di questo nome la partita col Cagliari alla fine in un modo o nell'altro l'avresti sfangata, perché le occasioni, anche dopo aver fatto il gol del pareggio, ci sono state. E meno male che esiste Alai Begovic, e meno male che esistono i piedi di Alai Begovic, sennò quella partita non la raddrizzavi mai. Preambolo iniziale, adesso però andiamo subito a vedere quella che potrebbe essere la formazione della Juventus, vi dico che in realtà sono tutti abbastanza allineati i vari quotidiani e non solo, sembra che bene o male la formazione sia abbastanza uguale per tutti, la probabile. Poi lo sappiamo, credo che da quando Spalletti si è seduto sulla panchina della Juventus forse la formazione è stata beccata a mezza volta, perché è così, cioè almeno uno non si riesce a beccare. Allora, al volo la formazione potrebbe essere con la Juventus che ritorna a 3 dietro, che poi è un 3 tra virgolette, perché un 3 tra virgolette, perché adesso che vi leggo la formazione capite perché è a 3 tra virgolette. Vicario in porta e su questo dubbi non ne abbiamo. In difesa Kalulu a destra, Gatti in mezzo e Kelly a sinistra in questa difesa a 3. Ma se poi noi andiamo a guardare chi è a centrocampo a fare il quarto a sinistra è Cambiaso, quindi mi sembra abbastanza evidente che è il solito 4-2-3-1 mascherato o un 4-3-3, ecco. Perché poi in mediana dovrebbero giocare Kop Meiners e Sar, e permettetemi e concedetemi di avere un po' di paura, cheat o semi-cheat, e a destra giocherà McKennie, che idealisticamente dovrebbe essere il quarto a centrocampo a destra. Sulla tre quarti, due dovrebbero essere Alai Begovic, Cicco con Seisao, davanti potrebbe arrivare turno di riposo per Colomani con dentro Voltemade. Questo è un po' l'idea. Quindi, in questo momento ci sono diversi cambi rispetto a quella che è stata la partita contro il Cagliari, perché Gatti e Kelly, che già si ipotizzavano titolari contro il Cagliari e poi non ci sono stati, potrebbero partire titolari invece questa sera col Celta Vigo. McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez, probabilmente per una questione di copertura, credo, questo credo sia. A sinistra Cambiaso dovrebbe essere certo, e ribadisco davanti, in questo momento nel ballottaggio per il numero 9 c'è in vantaggio Voltemade. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus in questo momento. Poi ribadisco, lo sapete meglio di me, ragazzi, è un attimo, nel senso che è veramente un attimo che poi tutto cambia. Allora, prima di iniziare a sentire i vostri messaggi vocali, qualcuno è già arrivato. Nel frattempo io vi chiedo, ragazzi, se vi piace questa formazione, ve la rileggo al volo così senza fare commenti, così mi dite cosa ne pensate e se voi fareste e prendereste delle scelte differenti. 3-4-2-1, Vicario in porta, Kalulu, Gatti, Kelly in difesa, McKennie, Kop Meiners, Sar e Cambiaso a centrocampo, sulla tre quarti con Seisao e Alai Begovic, e davanti il terminale offensivo dovrebbe essere Voltemade. Questa è la probabile formazione della Juventus, vedremo poi quale sarà quella reale, ma ditemi cosa ne pensate di questa formazione. E ditemi quanta paura avete per questa sera, quanta convinzione avete, cioè che sensazioni avete in vista della partita di questa sera. Ma, come di consueto ormai nel pre-match, pre-partita, chiamiamolo come volete, io direi di iniziare a sentire qualcosa di quello che ha detto Spalletti ieri in conferenza stampa.
3: Cambierei come uomini? Cioè come formazione o come... Vuole giocare... Non so quello che ha visto, me lo vuoi dire? Cioè, con formazione in modo di giocare, che vuol dire? Che c'è stato a un certo punto, ho tentato di fare qualcosa di differente per quello che era l'andazzo della partita, e ho portato McKennie a giocare più aperto a sinistra, con Nico a fare la seconda punta. Ma non cambierei niente, perché la partita l'abbiamo avuta a mano fin da quando, dal primo momento che siamo entrati in campo, e abbiamo giocato una grande partita. Poi è chiaro che bisogna metterci qualcosa in più in determinati momenti, saper riconoscere quei momenti che diventano decisivi e non interpretarli come uno non funziona, come uno dei momenti qualunque, quella roba lì che fa parte un po' di come sei fatto, del carattere che hai e via dicendo. Secondo tempo ho giocato ruolo per ruolo, perché poi anche Alajbegović, McKenny, Zegrova, Conceição e Temade, Nico. È rimasta come dal 25esimo del primo tempo, è rimasta l'atteggiamento da un punto di vista tattico. Per cui sono solo dispiaciuto, perché meritavano di più i calciatori, perché hanno giocato una grande partita, come ho detto prima. E poi è chiaro che qualcosa nell'analisi e in quello che si vede nello sviluppo è mancato, perché però ci andiamo a lavorare ed è più facile riuscire a mettere quella cosa in più che è mancata al posto di fare una grande partita così, cioè che è più facile rifare, fare queste partite qui o riuscire ad essere più incisivi, a pretendere di più che avvenga quello che voglio, cioè non vado a sperare che succeda, pretendo che

0: capire cosa fate durante la settimana. Oltretutto vorrei aggiungere una cosa per Spalletti, cioè non so come la pensiate voi, ma onestamente non sei Guardiola e la Juve non è il Barcellona, quindi a me frega una, come hai detto tu, e non lo dico perché sono in diretta, ma inizia con S, che la Juve faccia un gran gioco, una bella partita, una bella prestazione, se poi quando guardo la classifica c'è più 0 o più 1, mi interessa niente, cioè niente, ok? A me interessa che sulla classifica, quando la guardo la domenica sera, vedo la Juve avanti di 3 punti. Sporco, non sporco, vittoria con un gol al 95esimo, abbiamo vinto 80 derby al 95esimo. Rigore, non rigore, episodio strano, mischia in area, tutto quello che è. A me non mi interessa fare la partita della vita contro il Cagliari. A me, che poi bisogna anche vedere se è stata fatta, perché per carità sicuramente non abbiamo giocato male, ma ragazzi ci sono stati degli errori tecnici che erano stati imbarazzanti. Ma se intanto prima di imparare a giocare a calcio, che dovreste già saperlo fare, ma se prima di iniziare a giocare il calcio di Guardiola, ok? Prima di imparare quello, voglio vedere poi se ci si arriva, ma prima di imparare quello, magari imparare a vincere le partite, fare una telefonata a qualcuno che questa maglia l'ha vestita e chiedergli scusate ma come facevate a vincere le partite? Perché questo mi sembra che sia una roba, cioè, banale e basilare. Vesti la maglia della Juventus, devi vincere le partite. Come? Non me ne frega niente di come. Basta che le vinci. Fai una... cioè, ma quante volte, ragazzi? Parliamo sempre di quella famosa Juve là. Sapete, io non sono una fan di Allegri, eh. Cioè, lo sapete, quindi è inutile che mi nascondo dietro un dito. Non sono una fan di Allegri, non lo sono mai stata. Ma quante volte, con Conte prima, ma soprattutto con Allegri, abbiamo vinto partite sporche? Quante? Perché avevi i campioni. Ok, ora i campioni, raga, nessuno li ha. Perché è oggettivo che il calcio italiano si sia abbassato drasticamente, quindi i campioni non li ha praticamente nessuno, ok? Ma visto che non li ha praticamente nessuno, vuol dire che il livello del calcio italiano si è abbassato, ma si è abbastanza livellato, se in questo momento il Cagliari è davanti alla Juventus, il Frosinone era lì, la Roma pareggia col Como, una partita che doveva essere bellissima è stata ridicola, il Milan fa quello che fa col Sassuolo e non solo, vuol dire che si è livellata verso il basso. Oltretutto, le squadre europee che vanno a giocare in Europa, questa giornata di Champions League, le squadre italiane in Europa hanno perso tutte. Mai successo nella storia della Champions League, dal 92 in poi. Mai successo che nello stesso turno, in una stessa giornata di Champions League, tutte le italiane perdessero. Eppure è successo, quindi vuol dire che tutto il calcio italiano si è abbassato. Ok, e allora, visto che tutto il calcio italiano si è abbassato, non serve che fai la partita della vita, serve che fai quelle 2 o 3 cose che sai fare e porti a casa la partita, perché non mi venite a dire, e qua io non ci sto, non mi venite a dire che la rosa della Juventus non sia più forte di quella del Cagliari, perché lì do di matto, quindi non ti serve fare la partita della vita col Cagliari, ti serve far valere i valori che ci sono in campo, e tu sei più forte, punto. Non pretendo che sia la Juve con il centrocampo stellare, con Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini. Non voglio quella Juve lì, non c'è, non esiste, non esisterà più probabilmente, perché il livello del calcio si è abbassato. Ma voglio una Juve che va a Cagliari, scende in campo e fa vedere che rosa alla mano è nettamente più forte della squadra di Pisacane. Quello mi basta. Quello mi basta. E questa sera io non voglio poi sentir dire no perché loro sono fortissimi, no perché loro, no ma il calcio, no, stasera vai e vinci la partita e metti in campo quelli che sono i tuoi valori. Scusate, mi sono fatta un po' prendere la mano e quindi adesso do voce a voi e sentirei il primo messaggio vocale di questa sera.
1: Alessio da Casetta, buonasera amici di Bianconera. Io credo che stasera vinciamo senza problemi, anche se non è molto facile. Ho visto una formazione, non è niente male. Mi auguro di vedere molte Made segnare, fare una doppietta. Sono molto curioso. Dopo le sconfitte delle altre 4 di quelli lì che non riesco a nominare, portiamo avanti

0: in Italia, in Europa. Forza io, sempre un abbraccio dalla Caserta Juventina. Scusatemi un attimo la voce, ma sono emozionato.
1: Ciao, un grande abbraccio. Io, guarda, vorrei avere il tuo ottimismo, vorrei pensarla come te perché tutti tifiamo Juventus e quindi andare a giocare sul campo del Celta Vigo con tutto il bene dovrebbe essere, con tutto il rispetto per il Celta Vigo, una formalità, ma purtroppo per quanto mi riguarda tutto è tranne che una formalità. Poi magari vinciamo 4-0 e volesse il cielo, però ad oggi non la vedo come una formalità. Detto questo, io sinceramente qualche domanda me la faccio, vedo la formazione che adesso vi leggo, ve la rileggo quella probabile, 3-4-2-1 con Vicario e vado giocatore per giocatore. Vicario è un portiere di livello internazionale? Direi di sì, cioè, a meno che io non sia matta, è un portiere di livello internazionale. Tra l'altro quello che a me sembra più cosciente della situazione Juventus. Che è arrivato, lui è arrivato l'altro ieri. Ok. Calulu non è cioè, non è il Calulu dell'anno scorso, però è un giocatore che nel giro della nazionale francese, quindi non è l'ultimo degli arrivati. Ok. Gatti a me non fa impazzire, lo sanno tutti, ma se ci deve essere la grinta, diciamo che Gatti ce l'ha, però non lo ritengo un giocatore di livello internazionale. Kelly l'anno scorso è stato tra i migliori giocatori della Juventus, quest'anno è sparito. Dimenticato. È arrivato Lucumi, Kelly è sparito. McKennie, per quanto mi riguarda, è un giocatore di livello. Kop, qua concedetemi di avere un po' di paura. Sarr, a me sta piacendo molto. Cambiaso, concedetemi di avere un po' di paura. E anche lì non capisco. Cioè, Cambiaso entra contro il Cagliari, fa 10 minuti indecenti. Per quanto mi riguarda, Cambiaso oggi non va in campo. Mi invento qualsiasi cosa, ma non metto Cambiaso in campo. Poi magari non ci sarà, ma vabbè. Con Seisau e Alajbegovic direi che siamo ad un livello alto e arriviamo a per quello che per me è il vero tasto dolente di questa Juventus, che è l'attacco. Io sono molto curiosa, come il nostro amico di Caserta, se non sbaglio, di vedere Voltemade. Ma io per quello che ho visto di Voltemade, e giuro non lo conoscevo prima, quindi non ho, magari era fortissimo, io non ho un metro di paragone, per cui giudico quello che ho visto per adesso, quei pochi minuti che ha giocato. Ragazzi, di testa non salta, è alto 4 metri. Uno stop non lo sa fare, scordinato quando corre. Io, mentre guardavo la partita col Cagliari, pensavo: ma chi abbiamo preso? E quindi, per quanto mi riguarda, a gennaio la Juve deve inevitabilmente andare a prendere un attaccante, almeno con un minimo di tecnica. Allora, Spalletti si è scavato la fossa da solo. Il panettone non lo mangerà la Continassa. Ecco, io questo non penso. Anche perché, che alternative ci sono? Cioè, Spalletti viene esonerato dalla Juventus o si dimette? Ok, ma che alternative ci sono a Spalletti ad oggi? E chi verrebbe ad oggi? Perché se mi fate il nome di Conte, Conte ad oggi alla Juve, guardate, lo metto per iscritto, non viene mai. Non viene mai in questa situazione. Con la Juve che di mercato lo fa relativamente, per me Conte non viene mai. Quindi qual è l'alternativa se Spalletti dovesse andare via? Ad oggi non c'è. Ciao Chiara, sono d'accordo con te come sempre, la maglia non mi basta più, voglio vedere giocatori che amano la maglia e soffrire con loro durante la partita a prescindere dal risultato. Chiedo che lottino con cuore e grinta fino al 97esimo minuto. Valerio da Pisa. Ciao Chiara, Giovanni da Palermo, se aspettiamo che questi tirino fuori il carattere, è come sperare che la Juve si compri Haaland. Tra l'altro, questo ve lo metto così perché a me ha fatto ridere, però ieri stavo guardando la partita del Manchester City, che sembravano dei birilli contro il Paris Saint-Germain, vedo due robe di Haaland, due stop sbagliati, cioè aveva fatto due robe scoordinatissime, guardo il mio fidanzato e gli dico, oh, comunque Haaland è diventato Voltemade, no? Dopo 2 secondi segna. Ok, io guardo e faccio, ecco, questa è la differenza. È come sperare che la Juve mi compri Haaland. Questi giocatori o vincono, non è lo stesso. Poi stasera sarà un'impresa vincere con titolari come Kop, Meinhers, Cambiaso e Voltemade. Sempre forza Juve. Poi, sante parole, Chiara Cinzia. Ciao Cinzia, un abbraccio. Buonasera Luigi, la Torre del Greco, immensa Chiara, lo sappiamo che sei una donna e un cervello superiore al nostro, ma non pensi che anche il nostro parere conti qualcosa? Scherzo, forse no, ma assolutamente. Ma io guarda che io dico la mia, ma voi siete liberissimi assolutamente di dire la vostra. Cioè, lungi da me andare a dire robe, cioè ognuno è libero di esprimere la propria, però sono qua, quindi dico la mia, poi voi ditemi assolutamente la vostra, che può essere anche in disaccordo con me, ed è proprio lì il bello, quando sei in disaccordo, perché lì si apre la discussione. Lì si apre la discussione. Se tutti cioè siamo tutti d'accordo, la discussione non c'è. Invece io apprezzo quando una persona in modo educato, perché poi alcuni lo dicono in tutt'altro che educato, però in modo educato mi dicono: non sono d'accordo con te perché la penso così per questo motivo. E ci mettiamo e parliamo e ci confrontiamo. Poi non è detto che tu cambi idea o che io cambi idea, tu resti della tua, io resto della mia, però ci siamo confrontati. Questo è un po' il discorso. Grande Chiara, breve, dura, concisa, basta chiacchiere, conferenze stampa filosofiche, basta, si gioca e si vince, punto. Ti stimo, Christian da Campobasso. Ciao Christian, un abbraccio. Vi rileggo al volo la formazione per chi magari si fosse collegato solo adesso. Probabile, sottolineo, probabile, credo che l'ufficiale potrebbe uscire tra una mezz'oretta, quindi secondo me non nel prossimo blocco, ma quello dopo ancora, un'oretta prima dell'inizio della partita. Vicario in porta, Kalulu, Gatti e Kelly per la difesa che dovrebbe tornare a 3, McKennie, Kopmeiners, Sar, Cambiaso a centrocampo, sulla tre quarti con Seisao, Alaibegovic e Voltemade. Sono sincera, se c'è uno che mi stupisce non vedere due, Douglas, che però forse è meglio se lo lasciamo riposare un attimo, perché c'è comunque un rischio grosso, e l'altro che mi stupisce non vedere è Nico, ma in questo momento in vantaggio, come dicevamo, c'è Alaibegovic, per cui potrebbe partire così, che può anche avere senso immaginando Nico a partita in corso, potrebbe anche avere senso. Brava Chiara, siamo al momento ridicoli, se si è giocato bene quando al Cagliari è bastato chiudersi, aspettarti, tanto gol non lo fanno neppure con le mani. Danilo da Volterra, serve cambiare registro. Sì, ma anche perché il problema sostanziale è questo: se tu non segni mai, che poi è questa la realtà, se tu non segni mai o segni col contagocce, basta che gli altri ti segnino un gol, te ne fanno uno e tu sei morto, perché proprio ben ben ben che vada la pareggi la partita, e c'è qualquadra che non cosa, e questo è il problema. Comunque devo dire che io sono stata in vacanza durante la sosta per le nazionali, ovviamente sono andata in Lettonia e Lituania, pensavo di essermi disintossicata, ci ho detto torno, mi sono disintossicata, posso riniziare la stagione, no? Non mi sono disintossicata, cioè sono tornata che sono intossicata come prima, cioè è bastata una partita per essere intossicata esattamente come quando sono partita. Quindi c'è un problema, cioè o il problema ce l'ho io o il problema ce l'ha la Juve. Io credo di averne tanti, ma credo che anche loro ne abbiano qualcuno. Tra l'altro, se volete andare a vedere il mio viaggio in Lettonia e Lituania, seguitemi su Instagram, milesaway_traveling, vi aspetto. No, scherzo. Allora, noi adesso ci fermiamo un attimo, andiamo in pausa e poi, ragazzi, ci rivediamo tra pochi minuti. Continuo a leggere i vostri messaggi, vi lancio la domanda prima di chiudere. Stasera, come vi dicevo prima, ditemi che sensazioni avete, se siete positivi, se siete negativi o se siete della serie ma speriamo in un pareggio. A tra poco.
2: Colpo di tacco. La prima radio sportiva del mondo bianconero
3: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, la Juventus torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Contro il Celta Vigo, Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco, assistito da Alaibegovic e con Seisao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. Dalle 18.45 la sfida tra Salisburgo e Milan. E inizia l'avventura in conference anche per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che sfida il Paphos stasera alle 21. Per Scalvini, distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra, in difesa dovrebbe giocare Kolasinac. Non convocato per precauzione Bellanova, gioca Zappa Costa. A centrocampo, vicino a Ederson, dovrebbe esserci Pasalic al posto dell'infortunato Kessié. E brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Chivu perde così il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, in forse anche il Como, in programma l'8 novembre. Lautaro potrebbe tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta delle nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo la mala sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di sapere di più sugli infortuni di Koné e Dybala, usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti domani stabiliranno se c'è lesione. Neanche il tempo di ritrovare in gruppo Alisson Santos, Anguissa e Oliveira, che Massimiliano Allegri perde, David Neres per una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Proverà a rientrare l'8 novembre contro la Lazio. Ciclismo. La Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni, che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis. Blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero 1 d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Kartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. A Shanghai, Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in 2 set l'australiano Alex de Minaur. Nel penultimo atto del torneo cinese, Zverev affronterà lo spagnolo Fokina. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: cuore dei tifosi della vecchia signora. Batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud, stabile in prevalenza soleggiato, con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Media Dub News.
5: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Eccoci, seconda parte di Colpo di Tacco pre-match. Allora, ragazzi, a breve vi faccio sentire qualcos'altro di Spalletti, così almeno sentiamo anche per chi magari non l'ha sentita ieri, visto che era fuori casa, sentiamo qualcos'altro di quello che ha detto Spalletti, ma voglio sentire anche voi. E quindi Andrea da Cagliari, ciao, possiamo fare mille discorsi, ma il problema resta il gol e tutto quello che gira attorno all'attacco. Poi certo siamo capaci anche di prendere imbarcate da chiunque, questo dipende molto anche dal carattere del mister che trasmette ai giocatori. Posso dire una cosa, Andrea, io in parte condivido il tuo pensiero, in parte no, nel senso che io sarò matta, probabilmente sì, mi sono preso una caterva di insulti l'anno scorso e anche quest'estate, perché continuavo a sostenere che spendere quei soldi per Colomani e andare a prendere Colomani, per quanto era per quello che era il mio pensiero, ecco, non mi veniva la parola, restava una follia. Cioè io non ho mai pensato che questa cosa potesse essere buona per la Juventus. Però vabbè, si è preso con Colomuani, nonostante Spalletti comunque chiedesse un attaccante da area di rigore, uno che riempie l'area di rigore, e Colomuani non lo è. E dopodiché si è preso Voltemade. Voltemade, giocatore enorme, che però, non so, col Cagliari ha dimostrato di non riuscire neanche a proteggere palla, e questo mi preoccupa molto. Quindi, se l'attacco dell'anno scorso era, vabbè, Openda togliamolo dall'equazione, è ok. Però, se l'attacco dell'anno scorso era Vlahovic e Jonathan David, che noi abbiamo fatto passare Vlahovic per anni e Jonathan David l'anno scorso per due pippe al sugo, scusate la parola, tutti o la stragrande maggioranza pensavano che Colomuani sarebbe stato il salvatore della patria. Io no, perché poi basta andare a guardare i numeri. È vero che ha segnato con la maglia della Juventus, ma ha segnato 5 gol nelle prime 3 partite, 0 per 2 mesi e 3 gol nelle ultime 5 in Serie A. Quindi, per carità, hai segnato, ma senza andare, cioè non giustificando però l'investimento di quest'estate. Non voglio prendermela con Colomuani e quindi dico, per quanto mi riguarda, passare da Vlahovic David a Voltemade Colomuani per me è un passo indietro. A maggior ragione però se vado a vedere quello che stanno facendo i due ex attaccanti della Juventus, dove stanno giocando adesso. Cioè, uno all'Atletico Madrid e l'altro al Besiktas. Segnano, fanno assist, giocano, corrono. Allora uno mi può dire, vabbè, ma Vlahovic gioca in Turchia, è un campionato di livello basso, perché e la mia domanda sarebbe in risposta, perché la Serie A è un campionato di livello alto? Per me no, ma vabbè. Allora andiamo a guardare Jonathan David, che veste la maglia dell'Atletico Madrid, non proprio l'ultima delle squadre, e che gioca nel campionato spagnolo, quindi gioca in Liga. Non mi sembra che possiamo dire che la Liga sia un campionato di basso livello. Allora, o David è diventato una, e lo ribadisco, pippa al sugo per una stagione e poi è tornato a segnare come faceva gli anni precedenti, o forse c'era un problema alla Juventus di ambientamento, di fiducia, di adattamento, in questo caso non a Torino, ma al campionato italiano per un attaccante, che è sempre complicato. Potevano esserci x mila motivi. Entrare in un loop, in un circolo vizioso dove non segni e quindi sei in fatica, e va bene. Vlahovic comunque la doppia cifra tutti gli anni l'ha sempre raggiunta. Ci si aspettava molto di più? Assolutamente sì. Si meritava i 12 milioni all'anno? Assolutamente no, così prevengo le vostre domande. E su questo siamo tutti d'accordo, ma per me l'attacco David Vlahovic è sulla carta più forte dell'attacco Colomuani-Voltemade. Ora noi abbiamo Colomuani e Voltemade, e lì tiro in causa Spalletti. Tu hai due attaccanti che sono due attaccanti tutt'altro che attaccanti d'area di rigore. Cioè, non sono due numeri 9, né uno né tantomeno l'altro. E allora, caro Spalletti, per ovviare a questa situazione, e facciamoli giocare insieme, cambia il modulo e mettili insieme. Così Colomuani è più libero di fare determinate cose e c'è Voltemade che occupa i difensori avversari. Proviamoci, tanto adesso abbiamo questi due, e però sfruttiamoli nel modo giusto. Quindi non sto dicendo oh, cacciamo tutti, sto dicendo abbiamo Colomuani e Voltemade, sottolineo per me il passaggio indietro rispetto all'anno scorso, ok, li abbiamo, però usiamoli nel modo giusto. E in questo momento il modo giusto è farli giocare insieme, e lo hanno dimostrato, perché nel gol che fa Colomuani, santo piede di Alaibegovic, grazie, Voltemade però si prende due difensori, quindi santo cielo, ed è lì che tiro fuori Spalletti, perché è vero che tu non puoi tirare fuori qualità immense in giocatori che oggettivamente non le hanno, però devi anche sfruttarli nel modo giusto, e prova a giocare con i due attaccanti, rinuncia a un trequartista e prova a giocare con due attaccanti. Metti un trequartista, metti tre a centrocampo, metti quattro in difesa, fai un 4-3-1-2 e giochi con loro due. O se proprio vuoi giocare con i tre davanti, quattro davanti, quello che è, mi metti Voltemade, Colomuani, il trequartista che può essere il McKenny, chi volete voi, e mi metti con Seisao, Zegrova o chi volete dall'altra parte. Però, cioè, capiamoci, perché è vero che, ribadisco, per me è un passo indietro, ma ad oggi abbiamo questi, e quindi questi in qualche modo li devi far giocare bene, devi sfruttare un minimo quelle che sono le qualità, e fare l'unica punta non sfrutta le qualità né di uno né tantomeno dell'altro, per quello che penso io. Tra l'altro sta parlando Sar e tra poco vi leggerò quello che ha detto, ma nel frattempo io sentirei un altro estratto della conferenza stampa di ieri di Spalletti.
9: Ci sono cose che incontro durante la mia vita e ciò che vado a incontrare, che voglio incontrare, e vado a comportarmi per incontrare quelle cose lì. Per cui io poi ho levato Nico, che è il più bravo di tutti dentro quelle situazioni lì. Perché Nico è il più bravo di tutti? Perché è quello più forte di tutti di testa e ha quella garra lì, e nella contesa e nel duello ci si esalta, e sono quelle cose lì che fanno diventare poi una squadra solida, perché si porta a casa roba in fondo all'anno se siamo solidi come squadra. E per la solidità non si è evanescenti in alcuni momenti che non riconosco o che non metto sempre la stessa scatola da riempire. Ci devo mettere quello che ci vuole nel momento che capita quella situazione lì, e invece in alcuni momenti noi siamo, no, non ci si mette quel tutto, e non ci si fa diventare solidi se non facciamo anche quello sforzettino lì. Se faccio bene di puntare una volta all'uomo, però poi non vado addosso e la palla mezza e mezza, invece di recuperarla subito gli permetto, perché ci vado molle, non recupero una posizione correttamente e quegli altri riescono a farla girare, si riaprono e ti creano la ripartenza. Poi sì, è vero, per voi che buffate gol e assist, go e assist, però poi i difensori che debbono correre all'indietro perché quelli davanti non rimontano addosso e non vincono un duello, non vincono un contrasto fisico, non lo sapete valutare, perché non lo sapete valutare, è sempre stato così. Per cui si va a cercare quella sostanza, quella solidità che poi li fa diventare forti le squadre, e in alcuni momenti bisogna andare, sono 30% di palloni noi, 30% di palloni loro, e poi c'è un 30% che va guadagnato. Pallata sulla metà campo, chi la piglia quella palla lì? La piglia il difensore, ma chi è che riesce a pulirla e la rende giocabile? La squadra che riparte o la squadra che difende? E ce ne sono tante di quelle situazioni, bisogna essere bravi anche a fare quelle cose lì. La palla da ultimo al 94esimo e poi ha fischiato la fine dentro l'area del rigore. Se si guarda bene, non ce l'aspettiamo. La palla finisce lì e siamo quasi colti di sorpresa. Colto di sorpresa. Cioè io, da un punto di vista mio, no, non può essere così, perché come ho detto prima, questo risultato è fondamentale. Noi non siamo solo calciatori della Juventus, noi siamo custodi di quello che ci hanno creato e che ci hanno messo a disposizione chi l'ha vestita prima questa maglia, e noi dobbiamo essere all'altezza di quelli lì, perché se noi abbiamo fatto male, se noi veniamo a fare di meno, gliela rendiamo inferiore a quella situazione lì, di molto, di poco, poi queste saranno valutazioni che faremo poi a fine anno, ma se gliela rendiamo è segno che non abbiamo fatto bene il nostro lavoro e non ci siamo bene resi conto dove siamo e che cosa siamo venuti a fare qui, perché le partite come stasera noi bisogna vincerle, punto e basta. Poi, dopo aver analizzato e aver battuto qualcheduno in muro, gli dico anche che hanno fatto una grande partita, perché hanno fatto una grande partita, perché è la realtà, non è che si possa dire soltanto quello che è mancato, diciamo anche quello che ci hanno messo e che hanno fatto.
8: Io sono un po' stanca di queste frasi fatte, nel senso che io mi ricordo, non so, magari sono io che ricordo male, Spalletti alla fine del campionato scorso che dice: vabbè, è andata bene, siamo in Europa League, se fossimo arrivati, ci fossimo qualificati per la Champions, sarebbe andata benissimo. E poi però mi viene a dire in conferenza stampa: dobbiamo essere all'altezza di quelli che hanno vestito la maglia della Juventus prima di noi. Piccolo spoiler, non lo sarete, credo che non lo sarete mai. Dobbiamo essere all'altezza, perché se non siamo all'altezza non abbiamo fatto bene. Ecco, Spalletti, io ribadisco, massima stima e massima fiducia, però allora non mi dire abbiamo fatto bene, avremmo fatto benissimo se fossimo arrivati in Champions, se siamo arrivati in Europa League abbiamo fatto bene, perché arrivare in Europa League non è essere all'altezza di quelli che c'erano precedentemente, ma neanche qualificarsi alla Champions League sarebbe stato all'altezza di quelli che hanno vestito la maglia della Juventus precedentemente. Vincere il campionato e lottare in Europa è all'altezza di quelli che hanno vestito la maglia della Juventus precedentemente. Ecco, piccola lezione di storia, che magari ci siamo dimenticati qualche passaggio. Grande Chiara, ben detto, sposami. Non tocchiamo il tasto matrimonio, che è un tasto un po' dolente. Buonasera carissima Chiara, anch'io sono molto preoccupata, la stessa preoccupazione che mi porto dietro da ormai troppo tempo. Stasera serve carattere e rabbia. Comunque d'accordo con te, Terry. Ciao Terry, un abbraccio come sempre. Intendevo che secondo me si dimette lui. Un saluto da Stefano Bianconero di Milano. Ciao Stefano. Vabbè, guarda, non lo so in realtà, perché Spalletti è toscano, i toscani sono molto, cioè, non caratterialmente non lasciano le cose al metà, cioè sono tignosi, quindi io non penso che Spalletti possa dimettersi, sono sincera, però tutto può succedere, per carità. Ciao Chiara, ma perché dovrebbe andare via Spalletti? Lasciatelo lavorare in pace, Conte vada pure al Manchester United, Diego da Torino. No, ma io rispondevo giustamente a Stefano prima, anche che parlava di Spalletti che non arriva a Natale. Per me deve rimanere, però deve rimanere conscio di quella che è la storia della Juventus, perché ribadisco, cioè, questo estratto che abbiamo sentito, io ieri l'ho sentito in diretta, perché ho sentito la conferenza in diretta, onestamente a me sono venuti i capelli dritti, e ne ho tanti, mi sono venuti dritti, perché, cioè, ma neanche vi avvicinate con un'unghia a quello che hanno fatto, o ad essere vicini a quelli che hanno vestito la maglia della Juve precedentemente. In più, ribadisco, il discorso Europa League di maggio è onestamente, cioè, bisogna essere un po' coscienti di quello che vuol dire vestire quella maglia. E io ripeto una cosa, perché ci tengo a sottolinearla, cioè, quando parlo di vestire quella maglia sono ben consapevole che i giocatori che ci sono oggi non sono minimamente paragonabili ai giocatori che c'erano un tempo, ma sono anche ben consapevole che ad oggi e nei prossimi anni non ci si può avvicinare, perché neanche il Milan ha i giocatori che vestivano la maglia del Milan un tempo, l'Inter idem con patate, la Roma anche, cioè fino a qualche anno fa, 10-15 anni fa, in ogni big o cosiddetta tale c'erano fior di campioni, ok? Cioè l'anno che la Juve vince lo scudetto contro la Roma aveva una squadra pazzesca, ok? Quindi le big erano piene di campioni. Cioè ieri ho visto Pjanic, mi stava venendo da piangere, ok? Ad oggi questa roba qua non c'è più. Perché se l'Inter scusate se prendo loro ad esempio, ma perché in questo momento sono lassù, l'Inter dice e pensa che più Esposito sia il futuro dell'Inter. Per carità, sicuramente sto ragazzo segna, e segna anche tanto, però fino a 10-15 anni fa Pio Esposito non avrebbe visto il campo, ok? Questo è il discorso, cioè Thuram è portato lassù, ma Thuram fino a qualche anno fa non avrebbe visto il campo. Se noi questo discorso lo facciamo alla Juve, nessuno avrebbe visto il campo di quelli che ci sono oggi. Quindi non è un problema solo della Juve, è un problema relativo al calcio italiano e forse in parte anche al calcio in generale, ok? Per cui i paragoni sono relativi e io non voglio fare paragoni col passato, voglio fare paragoni ad oggi. Quindi il calcio italiano si è abbassato, tutte le big si sono abbassate, perché noi non riusciamo a essere competitivi con il livello più basso del campionato? Questo è il discorso. Punto. Punto. È una questione di valori che si mettono in campo. E tu non sei più scarso del Sassuolo, eppure non hai vinto la partita. Non sei più scarso del Cagliari, eppure non hai vinto la partita. Questo è. Io parlo di oggi. Sentiamo un messaggio vocale, per favore. Grazie.
10: La mia non vuole essere una critica, ma non si può sentir dire non mi passa la voglia di tifare, di vedere la partita. È proprio in questi momenti che ci deve venire ancora più voglia, essere ancora più uniti e tifarla tantissimo, stargli vicino, perché questo è un momento che passerà. La Juventus continuerà ad essere la migliore società italiana e una delle società migliori al mondo. È un periodo un po' così, però ragazzi, il calcio è fatto di episodi e a volte gira tutto bene, a volte gira tutto male. L'anno di Allegri, che abbiamo poi fatto quel filotto di partite incredibile, anche lì tante le abbiamo vinte per episodi, al di là che avevamo giocatori molto più forti, però non abbiamo una rosa così pessima. È che ci sono dei momenti che le cose non girano bene, c'è anche il gol che non ha fatto Voltemade, trattenuto per la maglia, una volta ci avrebbero dato il rigore, oppure avremmo avuto quella fortuna di incornarla un po' meglio, Colomani non avrebbe preso la traversa. Sono episodi, il calcio è fatto di episodi, noi dobbiamo stargli vicino.
8: Io non è che non dico che mi passa la voglia perché la Juve non vince. Calcola che io ho fatto gli abbonamenti, io ho avuto l'abbonamento allo stadio negli anni dei settimi posti, tutti gli anni, e l'ho sempre fatto, sempre, ok? Ma lì almeno io vedevo qualcosa. A me passa la voglia perché io sento queste robe, perché io vedo queste robe, vedo Cambiaso che entra e veramente vado fuori di cervello. A me fa passare la voglia non il fatto che la Juve non vinca, ma il fatto che i giocatori della Juventus se ne strafregano se non vincono. Ieri, io non so se voi avete visto, ieri ho visto il post partita di Roma-Real Madrid. Sapete tutti, immagino, come sia andata. Hanno fatto l'intervista su Sulè, aveva le lacrime agli occhi. Giuro, andatevela a guardare, le lacrime agli occhi. Aveva la voce rotta, gli veniva da piangere. Io non ho visto un giocatore della Juventus in questo. Escono, boh, basta, abbiamo pareggiato, vabbè, chi se ne frega, la prossima. E senti continuamente, ma dobbiamo vincere, ma tanto vinciamo le prossime, dobbiamo vincerle tutte, dalle prossime le vinciamo tutte. E sei punto a capo. Ma sinceramente, poi, a chi ero del fegato, non è loro, non sono loro, siamo noi. E io mi stufo di vedere una roba del genere, di vedere gente in campo a cui non frega niente. Quello mi irrita. Nel frattempo, uscita la formazione ufficiale, è confermata, quindi forse per la prima volta nella storia da quando c'è Spalletti sulla panchina della Juventus, è confermata. Vicario in porta, difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. A centrocampo, McKennie a destra, Sarekop, Mainers in mezzo e Cambiaso a sinistra. Sulla tre quarti con Seisao e Alej Begovic, e davanti gioca Voltemade. Questa è la formazione, grazie Federico. Questa è la formazione con cui la Juventus scenderà in campo tra poco più di un'ora. Un'ora e 4 minuti contro il Celta Vigo. Per cui confermata la formazione della vigilia, confermata la probabile. E speriamo in bene, perché ci sono alcune posizioni dove, ribadisco quello che ho detto all'inizio, concedetemi di avere un po' di paura. Nel frattempo vi avevo promesso che vi avrei letto le parole di Sar, perché ha parlato pochi minuti fa. E ha detto, come ha detto Spalletti, dobbiamo migliorare sotto ogni punto di vista. Questa è un'altra competizione, siamo qui per giocare e vincere. Sulla questione invece inserimento nella squadra, in Italia, eccetera, penso che stia migliorando giorno dopo giorno, dando il mio contributo. E anche i miei compagni e lo staff tecnico mi stanno aiutando. Voglio continuare così. Sull'Europa League ha detto, è una competizione in cui siamo solo all'inizio, pensiamo una partita alla volta, è una competizione che conosco ma so che non è facile vincerla, pensiamo di poter arrivare fino alla fine. Allora io vi faccio una domanda, detto proprio sinceramente, perché voglio sapere quello che è il vostro pensiero. L'Europa League deve essere il primo obiettivo stagionale della Juventus? Più del campionato, più della Coppa Italia, cioè... Come la vivete l'Europa League? Cioè, qual è l'obiettivo, secondo voi, stagionale della Juventus? Quale deve essere? Io ho le idee molto chiare su questo. Molto, molto, molto chiare, e l'ho detto, tra l'altro, qualche settimana fa, anche con Ale Santarelli, quando eravamo in diretta insieme. Quindi vorrei sapere la vostra opinione su questo. Poi, sei molto brava perché non hai più spazio RBN? Perché questo... è quello che passa al convento. Sono tutti gli slot orari sono occupati, quindi io faccio prepartita. Grazie comunque, Cinzia. Ciao Chiara, io sono preoccupata perché forse io e te non possiamo conoscere il tedesco e che Colomuani non sia un vero centravanti, ma i dirigenti no. Io dico, ma davvero non prendere Icardi ci porta a risparmiare soldi se non entriamo in Champions? Joseph da Matera fino alla fine. Ma guarda, lui tra l'altro, anche su questo mi sono presa una caterva di insulti, era il mio nome per l'attacco. Io l'avrei preso, perché ti serve un attaccante che riempia l'area di rigore, c'è Icardi libero, io sarei andata subito a prenderlo. Però poi in realtà, secondo me anche con Spalletti non è che proprio scorra buon sangue, quindi credo che poi alla fine sia andato così. Però ecco, lui secondo me era l'identikit perfetto dell'attaccante. 1-3 per noi, Diego da Torino. Ciò che era per me, la maggior parte di questi giocatori non hanno il fuoco negli occhi e non sono all'altezza della nostra Juventus, mi spiace dirlo. Insieme fanno un gruppo buono, ma non da Juve. Dipende però cosa intendiamo da Juve, nel senso che se noi per da Juve intendiamo la Juve di 15 anni fa, 10 anni fa, sono d'accordo con te. Se noi da Juve intendiamo una Juve nel livello calcio italiano di adesso, è vero che non sei una squadra di fenomeni, però in realtà come rosa, io sono sincera e magari mi sbaglio, sono io che ho delle aspettative troppo importanti, ma come rosa per me questa Juventus qua è inferiore all'Inter, ma non è inferiore alle altre squadre della Serie A, per me, oltre all'Inter. Va bene, ci fermiamo ancora, piccolo break e poi torniamo, a tra poco.
11: Colpo di tacco. Radio Bianconera,
12: l'unica che conta.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
13: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
14: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che i dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
13: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
14: Monta la protesta al sud contro il caro carburante. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
13: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. Amorim torna a difesa 3 con Tomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Paphos.
14: È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
15: We'll be right back.
2: milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Radio Bianconera.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Eccoci, terza parte di colpo di tacco pre-match. Vi rileggo al volo la formazione con cui la Juventus tra poco meno di un'ora scenderà in campo contro il Celta Vigo. 3-4-2-1 con Vicario in porta, Kalulu, Gatti e Kelly in difesa, difesa a 3, McKennie a destra, Sarr e Koopmeiners in mezzo al centrocampo in mediana con Cambiaso a sinistra. Sulla tre quarti giocheranno Alai Begovic e Conceição, e davanti, come anticipato, giocherà Voltemade, panchina invece per Kolo Muani. Queste le scelte di Spalletti e vedremo quello che accadrà. Sono un po' preoccupata. Sono un po' preoccupata perché ci sono un po' di giocatori che onestamente mi mettono un po' di ansia. Se volete ve li elenco. Koopmeiners mi mette una certa ansia, Cambiaso mi mette una certa ansia, visto anche a maggior ragione come è entrato contro il Cagliari, e Voltemade mi mette una certa ansia, ma me la metterebbe anche Kolo se giocasse da solo, quindi onestamente lì diciamo che dove vai vai è un jolly. Detto questo, il Milan sta vincendo invece 2-0 sul campo del Salisburgo, doppietta di Sisse. Questo è quello che sta succedendo per i rossoneri. Ciao Chiaretta, Giuseppe da Milano, occhio al Celta, io un brutto ricordo di un 4-0, un caro saluto. Poi, ciao Chiara, ma stasera chi dovrebbe sbloccare la partita? Io non vedo un giocatore che sia in grado di farlo, forse l'unico è Gatti, Joseph da Matera. Io credo che sia più probabile che uno sbrocchi durante la partita piuttosto che uno sblocchi la partita, però vedremo. No, vabbè, io qualcuno lo vedo, sono sincera, perché se guardo i trequartisti, Alai Begovic per me è un giocatore che può sbloccare la partita, lo ha dimostrato. McKennie è un giocatore che con gli inserimenti può sbloccare la partita. Ti devo dire, ad oggi per me questi due sono quelli che possono sbloccare la partita. Questo è quello che penso io. Ciao Chiara, la Juve rispecchia il suo allenatore, noia ripetitiva, spero che vada bene. Forza Juve, Davide da Soncino. Diciamo che lo speriamo tutti. Non è tanto la noia, cioè quello che mi preoccupa non è tanto la noia, perché in realtà non è noiosa. Il problema è che ci sono tanti di quegli errori tecnici che a me viene l'ansia ogni volta che un giocatore della Juve ha il pallone tra i piedi, tranne due o tre che so che bene o male tecnicamente sono di livello alto. E quello che a me preoccupa, il fatto che quando hanno il pallone tra i piedi a me viene l'ansia, perché puntualmente o sbagliano il passaggio o non coprono la palla o ci impiegano un'ora e un quarto a capire cosa devono fare e quindi poi alla fine la perdono o sbagliano. E quello, cioè la difficoltà nel fare un passaggio a un metro, non riesco a comprenderlo considerando che è il loro mestiere. Questo è quello che mi preoccupa, non tanto il fatto, perché... Io non vedo noia, cioè a me annoiava più un'altra Juventus, ma non vado a dire quale. Quella mi annoiava proprio come modo di gioco, però alla fine vinceva le partite e quindi c'aveva ragione. Questa non mi annoia, ma ci sono degli errori che veramente ti fanno accapponare la pelle. Ciao, ma per una volta riusciamo a non andare sotto per primi e arrancare tutta la partita? Bella domanda. Bella domanda e speriamo di sì, è quello che mi auguro anche io, anche perché tutte le volte, non segnando tantissimo, quando poi vai sotto e diventa problematico, considerando che forse abbiamo un bonus di un gol a partita. Aspettate un attimo che così, ok, perfetto. Allora, ciao Chiara, anche io la penso come te riguardo David Vlahovic, ma con i soldi spesi per Colomani non potevamo prendere per esempio Icardi? Beh, ma Icardi lo prendevi a zero, è questo che è assurdo. Condivido il tuo discorso, ma restiamo sempre attorno al benedetto motore dell'attacco. Vuoi un problema mentale, vuoi un problema di gioco o altro, Andrea? Poi David Vlahovic erano due pippe al sugo con le volte male, due pippe alla matriciana. Tra l'altro ci segnalano, segnala un ascoltatore, che se alla pagina 221 del televideo la formazione, ve la leggo così, perché Francesco ci manda la formazione della Juve di questa sera che dà il televideo, perché veramente c'è da ridere, ragazzi, perché è una roba assurda. Se riesco a caricarla, perché in questo momento non me la carica, quindi l'avevo vista prima. Comunque, in sostanza c'era, eccola: Neto, Kalulu, Gatti, Lukumi, Cambiaso, Locatelli, Turam con Seisao. Turam che non gioca dal 15-18? Ok. McKenny, poi c'è Ildiz che non gioca dal 15-18 e c'è Colomani. Vabbè. Ok. Vado da Samuel. Ciao Samuel.
16: Ciao Chiara, buonasera a tutti.
8: Buonasera a te. Ammazza quanta gente ancora fuori. Pieno così, c'è il pienone sì, stasera.
16: Beh, lo sai, l'usanza tra l'altro tipica spagnola, quella di entrare all'ultimo minuto, no? Infatti qua ci troviamo all'esterno, quello che vedi dietro appunto è lo stadio, che tra l'altro è in fase di lavori, no? Quindi c'è tutta una parte che vedremo vuota, perché è in fase di ristrutturazione, e qua siamo all'esterno, tra l'altro del settore più caldo del Celta, tanti fumogeni ai miei lati, voi non lo vedete, ma ai miei lati sono tanti fumogeni, c'è la curva che salta, canta, balla, tutto in maniera molto goliardica e civile. E ci si prepara a quella che sarà una partita molto bella, si spera, e soprattutto molto importante per entrambe le squadre. C'è tanto rispetto e timore per la vecchia signora, come la chiamano qui, però anche molta festa, diciamo, ecco, c'è un bel clima qui all'esterno in tutta la città di Vigo.
8: Io ho deciso che se va male questa sera io e te non faremo più i collegamenti, perché vuol dire che portiamo sfiga se facciamo i collegamenti prima della partita. No, sto scherzando, però tifosi della Juve ne hai visti? Ce ne sono? Sono tanti, come li hai visti?
16: Tanti, come sempre, presenti e molto in supporto e in amore della nostra squadra, come da sempre ovviamente, e molto anche felici di essere qui, no? E con tanta speranza.
8: Speriamo
16: di vincere,
8: che lo
16: perché
8: siano anche alla fine.
16: Esatto, no, perché c'è voglia d'Europa. C'è voglia di questa Europa League e mi accodo a questa voglia, perché anch'io ho un trofeo a cui tengo tantissimo e che vorrei fortemente, no? La Juve deve lottare per arrivare in finale e vincere questa Coppa, no? C'è guai a metterla in secondo piano e c'è tanta voglia, no? Giustamente da parte dei tifosi ci tengono e sono totalmente d'accordo, perché non possiamo permetterci di metterla in secondo piano perché è da tanto che manchiamo di vittorie, soprattutto in campo internazionale, no? E quindi è così. Tra l'altro sono arrivate le formazioni ufficiali,
8: Sì, Sì, sì, le abbiamo viste. Tra l'altro, forse per la prima volta, così ce la legge anche tu, Samuel, è stata presa da tutti la formazione, perché con Spalletti tutte le volte almeno uno si sbaglia, invece questa volta è confermata.
16: No, esatto, la leggo perché ce l'ho anche sotto mano: Vicario, Calulu, Gatti, Kelly, McKennie, Sarr, Cobb, Meinders, Cambiaso, Consensale e Begovic, dietro il baffo di Brema, Voltemade.
8: Senti, ma poi ci salutiamo, tanto ti ritroviamo chiaramente anche dopo con i nostri amici di Roma. Obiettivo numero uno della stagione, l'Europa League, per te?
16: No, no, sarei falso a dire il contrario, che è quello che vorrei io, ma in realtà lo sappiamo tutti, l'obiettivo numero uno è entrare in Champions League, perché la Champions League porta denari e non possiamo permetterci l'anno prossimo di non entrare in Champions League. No, e lo dimostra anche questa formazione, tra l'altro, no? Colomani, che è il titolare, va in panchina, gioca a Voltemade, proprio in virtù del fatto che domenica c'è una gara importante con la Lazio, quindi l'obiettivo numero uno è entrare in Champions League, però è un obiettivo importantissimo, e io personalmente è quello a cui tengo maggiormente, non perché non voglio entrare in Champions League, sia chiaro, però per i motivi che ho descritto prima.
8: Non so, per me, io la penso un po' diversa, nel senso che per me l'Europa League è l'obiettivo numero uno, tanto se la vinci però, ci Chiara, vai, quindi...
16: Però Chiara, però sono d'accordo con te, però sappiamo benissimo che non puoi deciderla a tavolino, no?
8: Ah no!
16: Non puoi dire allora quest'anno decido di vincere la Champions League, la Roma erroneamente l'ha fatto un anno e sappiamo tutti com'è finita, no? Hai più probabilità di, tra virgolette, entrare, cioè, tra virgolette le metto tra più probabilità di entrare... mediante la classifica, perché posti sono quattro, mentre nella finale poi non puoi decidere di arrivarci, e anche se ci arrivi poi non puoi decidere a tavolino di vincerla, quindi questo lo facciamo noi nei nostri giochetti che sono belli e divertenti, ma poi il campo in realtà dico un'altra cosa, che in realtà non puoi neanche decidere di arrivarci a tavolino tra i primi quattro, quindi figurarci se a tavolino puoi decidere di vincere una competizione.
8: Sì, questo sicuramente. Prima di salutarti voglio sapere che partita ti aspetti e se secondo te la Juventus risponderà dopo quello che è successo a Cagliari.
16: Prima di rispondere obbligatoriamente sarà una partita, secondo me, molto divertente, molto più difficile di quanto qualcuno possa immaginare, perché poi all'estero sappiamo si gioca diversamente rispetto al nostro campionato, no? Quindi sarà una partita molto veloce, dove i ritmi saranno più alti, però la Juve di Spalletti, con Spalletti, è più abituata a questo, quindi secondo me ci sarà una partita molto divertente dove la Juve potrà dire la sua e avrà l'obbligo di dirla.
8: Tra l'altro sta parlando Spalletti, quindi a breve poi vi leggiamo anche quelle che sono state le parole dell'allenatore della Juventus. Ciao Samuel, buon lavoro, ti risentiamo dopo, grazie.
16: Ciao a tutti, a dopo.
8: Perfetto, dopo tanto lo chiaramente risentirete. Come vi ho detto, sta parlando in questo momento Spalletti. Noi abbiamo sentito già qualche estratto di quelle che sono state anche le sue parole ieri in conferenza stampa. Alcune, come vi dicevo prima, mi hanno fatto un po' storcere il naso, però sentiremo quello che invece ha da dire a pochi minuti dall'inizio della partita contro

0: pensiero. Quindi non è che io mi sbilancio su Colomouani perché l'ho visto adesso in queste prime partite tra Europa League e campionato e dico mamma mia che disastro. No, questo pensiero su Colomouani io ce l'ho da tempo. Non l'avrei preso e quindi continuo ad avere la conferma di quello che penso. Non è che mi sto sbilanciando per quello. Poi, ribadisco, spero di essere smentita, perché se io verrò smentita su Colomouani vuol dire che Colomouani mi fa 20 gol quest'anno. Ma ad oggi questa speranza è molto molto lontana, cioè anche 10 inizio ad aver paura che li faccia, che non li faccia, quindi è un po' quello il discorso. Ma spero, come ho già detto, perché lo sottolineo, perché sennò poi mi dite, ma tu speri che... No, spero che Colomouani mi possa smentire, perché se mi dovesse smentire vorrebbe dire avere un attaccante che fa 15-20 gol, e già lì ti fa la differenza. Ad oggi, e tra l'altro se non sbaglio ne ha parlato anche Llorente ieri, ad oggi né uno né l'altro rappresentano l'attaccante che ti fa 15-20 gol a stagione. E questo è un po' il discorso, purtroppo. Neanche la Sfinge era così incomprensibile, Cinzia. Poi, quando sento dire da Spalletti che a Cagliari abbiamo fatto una grande partita, me li fa proprio girare. Ma Spalletti ci prende in giro. Ciao Chiara Giovanni da Palermo. Ma guarda che la Juve a Cagliari non ha giocato male. Questo che dicevo all'inizio. La Juve a Cagliari non ha giocato male. Ma a me di giocare male o bene frega niente, perché non sei il Barcellona di Guardiola, che gioca bene e vince. Non è esistita un'altra squadra, neanche Guardiola col City, cioè lo stesso allenatore con giocatori diversi, neanche quel City giocava come il suo Barcellona. Quindi a me non me ne può fregare di meno. Vado subito allora, ma domando, chiedo così in diretta, poi io cosa faccio? In mezza chiudo e rientro io? In diretta, tutto in diretta. Ok, perfetto. Ale Vincenzo, ciao!
1: Ciao Chiara! Ciao Chiara! Buonasera! Buonasera! Devo dire, Chiara, che con questo occhialino tattico stai benissimo. Complimenti. No, complimenti.
2: Quando è uscito questo occhialino? Perché abbiamo visto una foto. Ci ha mandato una foto il sindaco. Che
1: sì, ti abbiamo. Allora, ho saputo che ti sei fidanzata con il sindaco. Sì, questo sì, ci ha detto. No, la mia fidanzata è Chiara.
2: Addirittura il sindaco ha detto che ci sono profumo d'arancio. Cioè, sì, avete già pensato al matrimonio?
0: Sì, matrimonio addirittura.
2: A bel evento, tra l'altro. Quindi
0: diciamo che ha messo le mani non avanti di più. Possiamo
1: spero che non ti abbia messo le mani conoscendo il sindaco
2: meglio avanti.
1: È stato bravo il sindaco.
0: È stato bravissimo. È stato veramente bravissimo. Mi ha chiesto se potevamo fare la foto. L'abbiamo fatta. Lui è stato veramente bravissimo. Bisogna dire la verità.
1: Chiara, meno male.
0: Ma saranno bravi anche i nostri? O dobbiamo fare? Guarda, non so.
1: Diciamo, leggendo la formazione, ma ce l'aspettavamo, ci sono due cose che mi inquietano. Kumainez a centrocampo e il baffo in attacco. Però magari il baffo con le difese europee si trova meglio e Kumainez improvvisamente si sveglia. Dai, diciamola così.
2: Io nel dubbio la maglia di Coop stasera non l'ho messa.
1: Hai fatto bene.
2: Coop. Sì, a me preoccupa più lui che Voltemade, ti dico la verità.
1: Sì, anche a me.
2: E ti dico la verità, perché onestamente... Se stasera continua a fare le sue apparizioni da fantasma, puoi andare in difficoltà, perché lì davanti un golletto.
1: Però c'ha gli occhiali. C'ha gli occhiali tridimensionali.
2: Io temo più lui. Dopodiché, io ribadisco, mi espongo. Queste sono partite che devi vincere. Loro sono considerati. Stanno male in classifica, sì, stanno in un momento difficile.
1: Hanno vinto una partita sola, però ne hanno pareggiate 4.
2: Sai cosa
1: e
2: mi ha raccontato a lei stamattina Valneghi, molto informato sui fatti? Che l'allenatore loro è considerato un po' il Guardiola, quindi sì, tradotto il De Zerbi.
1: Sì.
2: Tradotto, dobbiamo vincere. Perché, cioè, ragazzi, bisogna essere.
0: Però scusate. Io vi voglio bene, ma paragonare Guardiola a De Zerbi no, questo no.
2: No, nel senso che De Zerbi è il pezzotto di Guardiola.
1: De Zerbi, guarda,
2: il pezzotto di Guardiola, e questo allenatore dovrebbe essere il pezzotto del pezzotto di Guardiola.
1: De Zerbi è un pezzotto, De Zerbi è un pezzotto, è uno pompato che poi però per l'amor di Dio. Comunque no.
0: Io appoggio il vostro pensiero su questo totalmente. Anzi, mi fa, sai cosa, sapete cosa che mi fa rabbia? Che ad esempio De Zerbi è molto pompato, come stavano dicendo, e c'è Farioli, che secondo me è un allenatore che sì, sta facendo e fa veramente bene e allena molto bene, che in realtà dalla stampa italiana è preso come neanche se ne parla, capito?
1: Ma perché lui, cioè De Zerbi, ha l'amico con la barba, e l'amico con la barba che è uno di quelli che ha fatto

0: fatto credo più danni al mondo del calcio negli ultimi anni in assoluto è lo sponsorizza. Poi però, come dici correttamente te Chiara, ci sono altri allenatori giovani emergenti che non hanno, fortuna loro, amici con la barba. Però ritornando a noi stasera, io mi aspetto... Allora Chiara, parliamoci chiaro, lo sai benissimo e lo hai anche detto, la Juve ogni partita è un esame ormai, no? Da qui a sempre, però questi sono esami che noi dobbiamo superare, perché non l'abbiamo superata a Cagliari per mille motivi, mettiamoci una pietra sopra, però stasera devi vincere, punto. Punto.
1: Sì. Poi, tra l'altro, voglio vedere se quella famosa cattiveria, quel veleno che finalmente direi Spalletti ha chiesto
0: sì,
1: alla
0: però
1: squadra.
0: Lì si fa degli autogol. Sì, Vincenzo, ti ho detto anche stamattina.
1: Sono d'accordo. L'autogol principale è che sto veleno lo dovevi chiedere appena sei entrato, non un anno dopo, perché siamo quasi a un anno dall'ingresso di Spalletti alla Juventus. Però mettilo sto veleno, vediamo se qualcuno risponde. Di Gualtemade io non ho capito benissimo quello che ha detto. Può fare il centrante, sì, può aprire gli spazi per se stesso. Cioè, insomma,
0: si apre gli spazi per se stesso.
1: Quindi io voglio vedere stasera che cosa viene fuori. Diciamo che va vinta sta partita, non so come, ma va vinta, ecco.
0: Sì, no, decisamente.
2: Io credo che ci possa essere solo un nome, che è quello di Alej Begovic, ma non tanto per il gol, ma quanto perché almeno dei palloni decenti li mette in mezzo. Poi però bisogna esserci in mezzo, allora gli viene McKennie, perché mi auguro che almeno uno che di testa la colpisca, perché la cosa assurda, ragazzi, è che Voltemade è alto 15 metri, ma nel suo bagaglio tecnico non ha il colpo di testa. E sta roba è incomprensibile. Cioè, io veramente divento matta. Matta.
1: Beh. Anche perché o faceva il portiere con questi centimetri,
0: o si dava un altro sport.
1: A sto punto lo mettiamo a porta e mettiamo Vicario avanti. Non lo so.
0: Ma abbiamo visto Chiara a Cagliari, no? Cioè, guarda che quel colpo di testa che lui sbaglia è clamoroso. Però.
2: Ma. Scusa se ti interrompo.
0: No,
2: è lo stop che tenta in area di rigore, nell'area piccola.
0: Esatto. Ma è tutto vero. Noi stasera dobbiamo farci il segno della croce e sperare che, siccome siamo sul cammino lì di Santiago de Compostela, perché Vigo è lì, e che insomma una benedizione arrivi anche a noi. Però dobbiamo vincere.
2: Vi faccio una domanda che ho fatto a Samuel, ma Europa League obiettivo numero uno della stagione? Non per la Juve, parlo per voi da giornalisti e da tifosi, chiaramente.
0: Per me sì.
1: No, per me è un obbligo quasi.
0: Cioè, per me sì.
1: Anche perché la scalata a un posto in Champions in campionato può diventare complicata, perché sono tante le squadre e tu devi ritrovarti. Se vinci l'Europa League, onestamente non ci sono. Il Milan stasera è vero che ha vinto 4-0, ma sta giocando con Salisburgo che aveva tante assenze, poi serviva una reazione, per carità l'ha avuta, questo Sissi ha fatto una tripletta ed è interessante come giocatore, però ecco, il Milan può essere l'avversaria più complicata da affrontare. Poi che cosa c'è? Il Crystal Palace. Ma al di là di quello, fai la Juve e vuoi giocare una Champions di un certo livello l'anno prossimo, sempre che ci arrivi devi passare per la vittoria dell'Europa.
0: Intanto ci segnalano, prendiamolo Chiara come segnale positivo, ha segnato il fratello di Koen Miners. Quindi hai visto mai
1: passeremo la serata a dire vedi che il fratello invece è bravo.
2: Ragazzi ecco, visto che ha parlato Spalletti, sì, vi do uno spunto. Perché avrebbe detto, aspetta che becco proprio la frase giusta, in sostanza, ve la faccio in soldoni, ci vorrebbe qualche bravo ragazzo in meno e qualche testa calda in più.
0: È bella questa, hai colto proprio un aspetto... Allora, lui sta dicendo che siamo giocatori molli, un pochino timidi.
1: Meglio tardi che mai.
0: Ho capito, Vincenzo, ma ora lo dici? Ora lo dici?
1: Ripeto, meglio tardi che mai. Cioè, se io dovessi continuare a vedere una squadra molle in campo, è tardi, sono d'accordo con te, con voi, cioè, però che arrivi questa svolta. Siamo alla sesta giornata di campionato, stasera è la seconda di Europa League. Se si pungola e viene fuori un po' di veleno, un po' di cattiveria, è tardi, ripeto, ma meglio tardi che mai, magari si comincia a scendere la stagione.
0: Eccolo qua, Chiara, lui ha detto non la vedo così male la mia squadra, ci vorrebbe solo qualche bravo ragazzo in meno e qualche testa calda in più. Io allargo le braccia però, perché chi può diventare la testa calda in più? Colomani che mi fa il velo invece di tirare in porta? Non lo so, però speriamo, hai visto che magari qualcuno improvvisamente diventa un bad boy, io me lo auguro, faccio un po' fatica. Zegrova
2: è
0: bad boy.
2: Stavo dicendo, l'unico bad boy che vedo è Zegrova, cioè non vedo altri bad boy in questa squadra, forse un po' Douglas Luiz perché è brasiliano, Ma per il resto veramente io di bad boy in questa squadra non ne vedo, e onestamente credo che poi a un certo punto debba essere anche l'allenatore, perché sei pagato anche per trasmettere questa roba qua, onestamente.
0: Bravissima, cioè. E è quello il punto, Chiara, che io dico che lui ieri si è fatto un autogol, cioè correttamente tu dici, ma è l'allenatore che deve fare anche questo, ma tu hai messo in bocca al tifoso il nome dell'allenatore che può fare questo, cioè... Capisco che lui voglia battere su questo aspetto, ma così dimostra ancora che lui forse oggi non è in grado di trasformare un bravo ragazzo in un bad boy. Quindi, e ritorniamo sempre a chiudere quel famoso cerchio.
1: Dopodiché torno sempre a dire la stessa cosa per cercare di completare il pensiero. Meglio tardi che mai. Cioè, se io stasera vedo una squadra cattiva, ok?
0: Speriamo.
1: Vedo una squadra cattiva, dico ok, abbiamo capito tardi, molto tardi, che serve il veleno, la cattiveria. Che sai, alla Juventus è la prima cosa che serve, la famosa fame, no? Che non vediamo da tanto tempo. Se si accende la fame già questa sera e a rimorchio poi arriva nelle prossime partite,
0: speriamo, ma io
1: il tempo di riprendersi. Se vediamo che dopo l'appello, chiaro, prima, durante, dopo,
0: ma glielo
1: ora,
0: sta dicendo in tutti i modi.
1: Ho capito che deve fare, lo deve prendere a schiaffi, come ha fatto con Bendà, che rideva però. Quindi manco lo schiaffo è credibile con certe persone. Però se stasera si accendono, magari la stagione comincia a svoltare. Io tutti vedo che possono diventare cattivi, meno con Miners, però questa è l'unica cosa.
0: Ma io non, sì, ma io non ci vedo, per esempio, non ci vedo nemmeno il Diz. Parliamo di uno forte, sì, forte. Non è, sì, uno cattivo, come dice Chiara. Quello, il bad boy è Zegrova, perché serve quello a noi. Colomani, sì, te, Chiara, ce lo vedi cattivo?
2: Ma va, sai chi è l'altro, perché mi è piaciuto come ha fatto un po'? Sar, che prende Lukumi, sì, e lo spinge.
0: Esatto, bravissima. È questo, ma quanti ce ne abbiamo? No, ci arriviamo a 6? No,
1: torno.
2: No, ma va. Allora, ma non arriviamo a 3.
1: Sai quando si è accesa tardiva la lampadina a Luciano? Quando è andato da Pisacane, insomma, è successo quello che è successo, rosso rosso. Probabilmente avrà rivisto le scene e avrà pensato: ma è possibile che mi dovevo incazzare io alla fine, certo, della partita, e questi sono usciti che era tutto a posto?
2: Esatto.
0: Nico, tieni, Nico è un altro.
2: Ah, Nico, bravo.
0: È un altro.
2: Nico,
0: Nico. Ma vedi che facciamo una fatica madornale
1: stasera
0: a individuarli. Stasera c'è
1: Gatti. Gatti è un altro che può essere cattivo.
0: Comunque, affidiamoci a, non so, a chi.
2: Ribadisco però che io sento tante parole, difatti ne vedo molto pochi, e mi stupisce, vi saluto così, che voi avete giustamente citato quelli che vi concedetemi un po' di paura, io ho un altro che entra col Cagliari, fa 10 minuti indegni e oggi gioca titolare, che è Cambiaso da quella parte. A me, onestamente, la paura arriva e non poca.
1: Chiara, se vogliamo continuare ad andare d'accordo e andiamo d'accordo, non mi fare più quel nome, perché io sono avvelenato con lui. Io no, cioè, a quello non gli devi, scusami Andrea se ti chiamo quello, però è quello che mi viene in mente. A quello non gli puoi nemmeno di essere cattivo, a quello devi dire: ma vuoi giocare, cioè sei tra noi? Ci sei?
2: Sapete come lo chiamo io da un anno a questa parte?
0: Come?
2: Allucinazione collettiva.
0: Questa è bella. Chiara, te la rubiamo, perché così
1: speriamo che non ne faccia tante stasera di allucinazione.
0: Speriamo che non ne faccia tante. Ciao Chiara!
2: Ciao, ragazzi,
0: a domenica! Ciao, un bacio!
1: Ciao.
0: La nostra grande Chiara. Vai, a tra poco.
3: Colpo di tacco. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Media Dub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Ragazzi, ragazzi, noi non ci abbiamo un regista, noi ci abbiamo un fenomeno. Ci fosse metà Rossi in questa Juve.
1: Mamma mia.
0: Metà, io
1: li
0: voglio.
1: Manderebbe in porta tutti.
0: Metà Rossi. Quando scriveremo il libro, perché lo scriveremo, vi racconteremo di cosa combina il nostro Rossi, che se non ci fosse lui. Nel frattempo mandiamo un bacio, non al cielo, perché è vivo, ho visto la foto, al nostro Maglioccone, che non c'ha più il naso, perché l'hanno messo una cosa. Ma la cosa bella di Maglioccone è che c'ha il pigiama dell'Uomo Ragno. Lui si è presentato in ospedale con il pigiama dell'Uomo Ragno. Ah, grande Andreone, torna presto. Marangio!
1: La raccolta fondi a cosa la destiniamo?
0: La raccolta fondi che avevo sognato per la corona di fiori di Andrea Magliocca la destiniamo a un panino con l'hamburger per Federico.
1: Va bene, va bene. Federico, facciamo due perché abbiamo raccolto parecchi fondi. Allora,
0: parecchi fondi, sì.
1: Veniamo a noi.
0: Veniamo a noi. Ciao Marco, ci mandi anche la foto.
1: Le scelte sono fatte. Cambiaso lo vedremo in campo. Secondo me il fatto che ci sono in campo Cambiaso e Combiners nello stesso momento e lo stesso Voltemade ha fatto sì che Spalletti chiamasse tutti alle armi, al veleno, perché probabilmente, ecco, i tre indiziati erano soprattutto loro, perché Colomani non gioca, altrimenti sarebbe stato anche lui. Cioè lui sa che tre di questi giocatori che scenderanno in campo stasera, che però dovevano scendere perché bisogna anche dare un minimo di minutaggio a tutti quanti, bisogna fare turnover eccetera, sono tre di quelli che non si sono accesi in termini di cattiveria e di concentrazione, quindi il messaggio è rivolto a loro. Credo invece che abbia fatto una carezza importante a Gatti, perché nella conferenza di presentazione è stata una carezza, Gatti deve giocare ed è importante, e sono contento per Federico. Mi aspetto anch'io, come diceva Chiara, molto da Alae Begovic, anche da Conceição, perché viene da una partita orrenda, quindi deve
0: orrenda rifarsi... no, bruttina, dai.
1: Orrenda perché è stato impalpabile e io metto voti bassissimi in questo momento quando le cose non vanno bene. Quindi Alae Begovic, Conceição li voglio vedere sugli scudi in questa nuova formula, e da Voltemade mi aspetto quella cattiveria sotto porta, bisogna usare il fisico nel modo giusto, quindi imporre la fisicità, non essere schiavo della fisicità, e questo è il passaggio che deve fare Voltemade.
0: Sì, dopodiché Vincenzo, noi siamo reduci da un incantesimo spezzato dal Milan, no? Che è andato a vincere col Salisburgo, ma siamo reduci da 4 sconfitte su 4 in Champions, che a me fanno sorridere, lo dico perché faccio l'ipocrita. Ah, le italiane, no, per me devono sotterrare ancora di più, però al netto di questo vediamo insomma che siamo in un momento drammatico del nostro calcio, che ci porta a fare due riflessioni. La prima, guai a sottovalutare questa partita, guai a sottovalutare questa partita. La seconda, che quello che è vero in Italia non è vero in Europa, ma può essere, Vincenzo, sia nel bene che nel male. Cioè tu magari fai più fatica in Italia, però paradossalmente in questa prima fase puoi fare meno fatica in Europa. Allora cosa voglio dire? Che la vitamina che non abbiamo preso a Cagliari la puoi prendere stasera, e è vitamina in vista di domenica. Quindi noi dobbiamo aggrapparci in questo momento. Siamo reduci da una delusione a Cagliari. Ecco, stasera belli, brutti, col calcio champagne, col calcio non champagne, tutto quello che ti pare, serve la medicina della vittoria, perché per me anche un pareggio, poi è chiaro, viene fuori il pareggio dopo che tiri 30 volte, domini la partita, dici vabbè, siamo anche sfortunati, però onestamente io stasera mi aspetto quei tre punti che purtroppo non ho preso a Cagliari.
1: Sulle fallimentari 4 italiani in Champions League mi sono espresso stamattina con un post che non posso che ribadire. C'era uno che aveva mandato un grido d'allarme importante, inascoltato, buttato giù, e va bene. Quindi ben sta al calcio italiano, che non ha mai voluto rialzarsi, che non ha mai voluto riformarsi e che sta andando a fondo, perché sta trascinando tutto verso il fondo e sta trascinando tutte le squadre verso il fondo. Quindi ben gli sta, mi dispiace dirlo.
0: Ci va male anche
1: a noi, perché magari si perde un posto per andare in Champions, però quando le cose andavano bene e arrivò il quarto posto per andare in Champions, c'era la Juve che dominava, c'era la Juve che dava un esempio e c'era un presidente che provava a spiegare, ed era il 2022 quando ci buttarono giù, era proprio quell'anno in cui lui disse: se vogliamo evitare che si venga a creare quello che poi si è creato realmente 4 anni dopo, dobbiamo agire in questo modo. Buttato giù, non andava bene, quindi ben gli sta.
0: Ma io sono d'accordo con te, Vincenzo, cioè raccogliamo quello che non è stato seminato.
1: Esatto, tornando a noi, Sono molto d'accordo con te sul fatto che questa deve essere una vitamina per la Serie A. Non voglio considerare, vedi, il Milan comunque contro un Salisburgo, ripeto, ridotto con tante assenze, però è andato a fare la sua partita, cosa che non aveva fatto in casa col Benfica, cosa che noi abbiamo fatto in casa col Neck e che dobbiamo riproporre questa sera col Celta Vigo, per dare un segnale anche di riscossa d'orgoglio nostra. Perché certamente, insomma, il Celta Vigo non è una squadra da Champions League, ma è una squadra difficile, vale quanto il Villarreal. Il sì, Napoli ci ha perso al Villarreal per 3-1. Noi dobbiamo alzare la testa, dimostrare quello che siamo a noi stessi per primo e poi agli altri. E questa sera il fatto che ci siano tanti cambi, da un lato ti può portare a dire è un rischio, perché magari è una squadra che deve dialogare un po' di più, non si conosce a memoria. Dall'altro però io ci vedo tanti giocatori che hanno voglia di conquistarsi uno spazio.
0: Me lo auguro. Sai, poi i tanti cambi in realtà, Vincenzo, sono Kuhn Meiners, sono Cambiaso, che
1: Kelly,
0: possiamo considerare un titolare.
1: Gatti, Kelly,
0: Gatti su quattro. Sì, metà squadra. È un buon turno. Sì, sì,
1: compreso
0: un buon turno,
1: che hai cambiato il modulo.
0: Compreso che torni al 3-4-2-1. Sì, 3-4-2-1.
1: Quindi stasera di fatto hai cambiato tanto. Cambi tanto.
0: Ma è giusto.
1: Ti prendi un grande rischio, ma deve essere anche la soluzione al problema. Da problema a opportunità.
0: Ma è giusto anche perché, Vincenzo, tecnicamente sono tutti titolari. O quantomeno giocatori che tu hai pagato come titolari. Perché Kuhn Meiners lo sappiamo, perché Walter Made è vero che l'hai preso a zero, ma insomma è comunque uno che ha un diritto di riscatto impossibile. Infatti se ne tornerà dove è venuto. Gatti è comunque uno di noi. Kelly è uno che hai pagato 30 milioni e che può fare il titolare, per cui non è che stasera metti la Juve B, no no, tu metti una Juve A bis in questo momento.
1: Già.
0: Anche perché io purtroppo oggi, in questo preciso momento, grosse differenze ad esempio tra Walter Made e lo stesso Colomani non ne vedo. Poi sai, io non voglio tornare sempre sui soliti argomenti, però gli attaccanti, quelli forti, in un modo o nell'altro ti indirizzano le partite, perché è successo ieri al Real Madrid, perché Real Madrid ha messo due attaccanti neppure fortissimi, oddio, Hendrick mi piace molto, e anche l'altro che è diventato il pupillo di Mourinho, però due attaccanti veri. La Roma, che ha perso una partita folle, ma comunque l'ha persa, al di là del gran gioco,
1: certo,
0: il bello, però l'ha persa.
1: C'ha Malen. In 7 minuti l'hai persa.
0: Certamente, però c'ha Malen. Quegli altri brutti che hanno perso, ma avevano un giocatore che poi gli si è fermato, e ci dispiace tanto, Lautaro Martinez, che fa i gol. Quindi gli attaccanti sono come i portieri, servono, al netto che tu faccia il calcio champagne, il calcio moderno, la costruzione dal basso, che per me rimanga tutte stupidaggini.
1: Sì, anche rischiosi in certi casi con le ripartenze dal basso. Ti posso far fare una risatina così per abbassare il livello di tensione?
0: Sì, poi vi ricordo, tra un po' avremo lo studio Scirea. La formula di stasera è Samuel a Vigo, poi c'è il nostro direttore Antonio Pallino, e ci siamo noi e voi, che sei già una marea. Vai, fammi ridere.
1: Risatina per abbassare la tensione. Formazione, sì, del Televideo Rai: Neto, Kalulu, Gatti.
0: Esiste ancora il Televideo?
1: Neto, Kalulu, Gatti, Lucumi, Cambiaso, Locatelli, Turam, con Sesao, McKennie, Hilditz, Colomani.
0: Mi hanno spostato al Televideo. L'ho fatta io.
1: L'ho fatta io. Che
0: sono,
1: ne mi piace.
0: Televideo.
1: Ti rendi conto?
0: Ma perché? Ma, ecco, ma esiste ancora il Televideo?
1: Sì, stiamo parlando di Rai. Cioè, chi hanno veramente hanno messo lui a fare la formazione?
0: Probabilmente sì. Ma scusa, ma il Televideo nelle televisioni moderne esiste meno più?
1: Però esiste ancora. Esiste ancora.
0: Va bene, abbiamo detto prima formazione assurda, Cambiaso, Kuhn Meiners, Walter, tendenziale, più giocatori che non giocano 90 minuti a mese è una follia. Però Fabrizio, e bisogna far turnover, io capisco le tue perplessità, ma turnover va fatto. Ciao amici, spero che la Juve sia tanto bella quanto è la Masolin, Valeria da Pisa. Sì, dimmi.
1: Sta grafica che ha fatto la Juve mi sembra già,
0: sì, no,
1: mi sembra una roba un po' sacrilega in qualche modo, cioè, perché sto sole attorno a,
0: vabbè,
1: non lo so, cioè, a volte
0: ciao
1: che
0: Simone,
1: forse è fatto uno di quelli che sale sull'aereo con loro,
0: vabbè, lasciamo perdere. Ciao Simone da Pinerolo, ciao Andrea e Barbara da Savona. Purtroppo devono giocare per dare cambi, speriamo bene. Io personalmente contro Lucumi e Bremer con Gatti e Kelly lo avrei messo Michele da Sciacca, poi c'è Luca da Roma, ciao Cristina da Verona, poi c'è Francesco da Altopascio, Poi c'è un tizio che dice: ma noi sinceramente della partita di stasera che ci frega? Ecco, se non te ne frega niente, guarda, fai spazio. Puoi tranquillamente, se non te ne frega niente, stasera guarda, c'è una serie bellissima su Rai 1 che è Doc, che io mi sarei guardato volentieri, perciò non sta nemmeno con... c'è uno che mi scrive: a noi ci frega la partita, vabbè.
1: Vittorio dice: formazione cervellotica, sono senza parole. Allora, non è cervellotica,
0: ma mica si può mettere i titolari anche
1: non puoi mettere i titolari.
0: Ragazzi, tra 72 ore ci abbiamo la Lazio.
1: Esatto, e soprattutto devi cominciare anche a trovare delle soluzioni alternative. Quale migliore possibilità se non farla in Europa League, dove non significa snobbare, ma significa trovare una formula che funzioni, perché non la vuoi snobbare l'Europa League? Cambio di modulo, perfetto. Che devo mettere i titolari che poi devono scendere in campo contro la Lazio un'altra volta, a rischio che si fa male qualcun altro? Devo cominciare a mettere minutaggio nelle gambe degli altri? Quindi io non ci trovo nulla di cervellotico, anzi ce l'andiamo a riproporre.
0: Sì, aspetta che faccio gli auguri, li ho fatti anche su Facebook al nostro grandissimo Bruno D'Acunio. Ciao Bruno,
1: oh,
0: tanti
1: Bruno,
0: auguri, speriamo che la stasera
1: auguri,
0: ti faccia auguri, un auguri, grande auguri. Regalo, me oh. lo auguro di cuore.
1: Ragazzi,
0: tanti auguri, c'è anche Gianni da Ciglia, ciao Gianni.
1: Ve li faccio sempre col cuore, che non riesco a farveli su Facebook a tutti quanti gli auguri,
0: no,
1: quindi veramente
0: no,
1: però
0: facciamo
1: col cuore quando mi capita ogni tanto faccio l'augurio, quindi lo faccio in diretta a te Bruno. Perfetto, ci dovrebbe essere lo studio. Ok
0: ragazzi, io voglio Rossi dentro la Juventus,
1: è una roba incredibile.
0: Con Rossi dentro la Juve noi vinciamo la Champions.
1: Rossi, come te la cavi con le api asiatiche? Magari ci dai una mano a risolvere anche questo problema.
0: Ma l'abbiamo bruciate stamattina?
1: No, però vanno e vengono, quindi hanno deciso, aspettando a te. Vicario tra i pali, Calulu, Gatti e Kelly, il trio difensivo. Quindi il ritorno di Gatti, coccolato da Spalletti. Il ritorno di Kelly, che l'ultima apparizione l'ha fatta nel test non amichevole contro la Cremonese, praticamente. Non mi è sembrato particolarmente sul pezzo. Centrocampo formato da McKenny, Combiners, Sar e Cambiaso, quindi McKenny andrà a fare largo a destra, Combiners a fare il partner di Sar al posto di Douglas Luiz, Cambiaso che torna titolare a sinistra a non fare guai, ragazzo, con Sesao e Ale Begovic ad agire alle spalle di Walter Mate. Io non sono perplesso su questa formazione, mi sembra... Sicuramente, ecco, sono perplesso su Combiners, McKenny a destra, largo a destra, però va bene. Magari ci sarà anche un interscambio tra lui e con Seisau a un certo punto, mi immagino anche quello, perché la formazione noi la leggiamo così. Però
0: sì,
1: tecnicamente però potremmo anche immaginare che il quinto di destra è con Seisau e dietro la punta insieme ad Alebegovic ci può andare McKenny, che di fatto è un po' il ruolo più vicino a quello che fa lui.
0: Sì,
1: quindi si interscambieranno all'occorrenza.
0: E mi auguro
1: me.
0: Anche un'altra cosa, Vincenzo, che il baffo non venga lasciato solo. Perché il baffo da solo
1: non ce la fa.
0: Ce l'abbiamo lo studio di là? Bene, allora vediamo chi c'è questa sera. Ciao ragazzi.
5: Ciao, buonasera a tutti.
6: Oh. Ciao Ale, ciao Vincenzo, buonasera.
1: Che bello.
0: Bene,
1: che
0: ma
1: bello,
0: perché Claudia c'ha la maglia uguale alla mia?
1: Beh, siete
5: perché io c'ho solo questa, sai, il grano.
0: Ma anche
1: il grano lo porti tu a casa.
0: Il grano lo porto io a casa. Sì, poi oggi
5: e allora comprami un'altra maglietta.
0: Sì, ma il titolo di oggi è zero grano. Oggi zero grano.
1: Oggi zero grano.
0: Ciao Fabrizio, zero benvenuto.
1: Beati voi, io 0-0.
6: Grazie. Che... Buonasera a tutti voi.
0: Allora, Fabri e Claudia, parto da te. Sensazioni di questa sera?
6: Mi sembra che sia cambiato poco. Noi ci eravamo parlati l'altro giorno, pensavamo a uno schieramento più con le due punte e mi sembra che si vada verso un 3-4-3. Che vuoi che ti dica, Ale? Speriamo bene, anche perché io vedo l'Europa League come veramente una via per arrivare in Champions.
0: Anch'io onestamente.
6: Guarda Ale, io... Ieri ho fatto un esercizio banale, ma subito, di divisioni. L'altro anno noi abbiamo chiuso a 69 punti, media punti 1,83. Ad oggi noi abbiamo 11 punti su 6 partite, media punti 1,83. Trai tu le conclusioni, Ale.
0: No, ma non lo voglio tradurre, perché è chiaro che con questa media punti non andiamo in Champions nemmeno quest'anno.
6: Esatto.
0: Sì, ma io la penso come te, Fabrizio. Noi abbiamo... una carta jolly, un bonus, chiamatelo come vi pare, da giocare. Però voglio anche dire che dobbiamo archiviare questa prima fase a campionato nel più breve tempo possibile. Nel più breve tempo possibile. Ripeto, non me ne frega come, non mi interessa l'esterno, non me ne frega niente. però stasera bisogna vincere le partite. Con la Lazio bisogna vincere la partita. Se un domani, che poi tra l'altro è stato Fabrizio a dare il là a quel tema che poi si è ripreso da tanti amici, questa Juve può giocare blocco basso e contropiede, 30% possesso palla e vince le partite, dove devo firmare? Le vinco tutte 1-0? Dove devo firmare? Poi arriverà il momento in cui faremo spettacolo, se lo faremo non lo so, dove devo firmare? Ma qui è Spalletti però, Fabrizio, che mi deve trovare la chiave di lettura giusta, eh?
6: È pagato per quello, Ale,
0: infatti
6: e profumatamente.
1: No, io aggiungo soltanto a quello che dite voi, che veramente guardando più o meno l'andamento di questa Europa League, guardando le rivali, guardando le avversarie, non c'è nulla che ci debba far pensare che il girone unico non lo so, non lo vinci a mani basse. Per vincere non intendo che arrivi necessariamente primo, però arrivi
0: secondo, terzo, ma certo,
1: archivi, certo. E a quel punto diventa, come già in parte stasera, territorio di sperimentazioni, territorio di far recuperare energia ai giocatori e magari mettere minutaggio a chi ti può tornare utile. E quindi però bisogna partire. Intanto una vittoria stasera sarebbe già importante. L'Omonia Nicosia ha vinto anche stasera.
0: Ah, cavolo,
1: stai a vedere a 6 punti, ha vinto 3-0. Chiaramente
6: credo anche il Lione vince.
1: Sì, noi affronteremo il Rennes invece nella prossima.
0: Il Rennes alle 18:45.
1: Sì,
0: il Rennes. Intanto ci dice l'amico Sergio Daeseo che la sua compagna ha chiamato l'ambulanza perché è sul divano con due TV, una per la partita, l'altra per colpo di tacco. Ti preoccupare, c'è anche chi sta peggio. Tranquillo Sergio, c'è anche chi sta peggio. Mentre all'amico Nicola D'Avvasto, guarda che io quel tizio dei social che uccide tutte le api orientali, l'ho già suggerito, anch'io lo seguo, che si mette tutta la cosa gialla. L'hai mai visto, Fabrizio? Che lui è di Roma.
1: Il grano lo porti tu, però.
0: No, ma non gli diciamo.
1: Gratis,
0: Noi gli diciamo, vuoi il grano? Non ti diamo il grano, ti diamo la pubblicità su Radio Bianconera. E qui, oggi pare che si siano arrampicati sul tetto.
6: Scambio servizi.
0: Bravo, ma pare che ci siano. Solo quando arriva Marangio.
1: No, fidati che Nillo oggi ha avuto grandi difficoltà. Ma anche Latini si è detto, ragazzi, io me ne vado.
0: Cioè, questo è un bastardo. Poi entriamo, poi Claudio ci dà la tua chiave di lettura, poi avremo anche Antonio. Lui è un bastardo, ma lo dico con tutto il cuore, perché la mattina mi comincia a dire: ce n'è 10, ce n'è 13, ce ne sono 8.
1: Sono più cattive.
0: Arriva, sono cattive, c'hanno le sciabole. Cioè, questo è il buongiorno di questo bastardo.
1: È vero. Sei fortunato che oggi abbiamo fatto il sarà domani, quando arriverai, io ti lascio fuori. Va bene.
0: Allora, Marangio, facciamo una bella cosa. Finché tu mi continuerai a dire che ci sono le api orientali, io non vengo.
1: Abbiamo letto la formazione, ce la mandate del televideo. Sì, che dà anche in campo Turam, Locatelli e Ildiz. Ma che veramente, cioè, mi sembra che manco l'intelligenza artificiale.
0: Sì, ma credo che il televideo, ripeto, chi lo guarda il televideo? Lo guardo
1: io, mi hanno proposto caporedattore di Televideo Rai.
0: Televideo, e allora chiave di lettura, Claudio. Cosa ridi, Fabrizio? Cosa ridi? Non c'è niente da ridere. Guarda che vengo di là e ti ammonisco,
5: No, io penso che questa sera non ci sia altro risultato che la vittoria, anche perché le nostre avversarie hanno fatto risultato, e passare questo girone senza alcun tipo di problema è l'obiettivo primario che dobbiamo avere in questa fase di stagione.
0: Sì, tra l'altro è vero, perché poi comunque siamo soltanto alla seconda giornata, però comincio a indirizzare, perché tornando per esempio alle nostre fantastiche quattro sorelle in Champions, allora gli ingiocabili invincibili devono vincere almeno 4 partite. Vabbè, hanno lo Shakhtar e vinciamo.
1: Il Birsheva pure. No, quella sta in Europa League. Sì, hanno lo Shakhtar.
0: Poi la Roma, che ripeto, secondo me è l'unica che ieri ha dato dei segnali di vitalità. Però giustamente, no? Oggi parlando mi cedete con Gabriele Latini. Sì, abbiamo fatto calcio. Però gli girava le palle. Hanno perso, giustamente. E Mourinho, che ieri ha fatto quello che sa fare, cioè nulla in questo. Mourinho è come Allegri, sono due allenatori bolliti, ok? Cosa fa la differenza? Cosa fa la differenza? Che loro mettono dentro Hendrick e noi magari mettiamo dentro Walter Mate. E quindi giustamente i tifosi della Roma, e ieri la Roma ha fatto una partita che meritava la vittoria, perché la meritava, però li gira le scatole. Ma sai, ma qui ci siamo abituati, perché certi santoni che hanno fatto danni enormi al calcio. No, ma cosa importa il risultato? Abbiamo fatto calcio ieri. Sì, sì, intanto come è finita ieri? 4-3. Per chi? Per Real Madrid. Chi ha esultato? I tifosi Real Madrid. Chi è che è andato a casa arrabbiato? I tifosi della Roma, perché funziona così. Ma insomma, al di là di questo, la Roma... Sai, poi bisogna vedere anche gli infortuni, perché li si è fatto male con Lì si è fatto male
1: Lautaro, quindi insomma sono
0: quindi già la seconda giornata
1: al Napoli Neres.
0: Se devi rincorrere è un problema.
1: Sì, sì.
0: Quindi noi portiamoci avanti con il lavoro, che diventa fondamentale.
1: Sì, perché come vedete gli infortuni poi toccano a tutti prima o poi. E quando cominciano a aumentare le partite, aumenta il rischio degli infortuni. Quando aumenta il livello e la Champions League ti toglie più energie rispetto all'Europa League, ecco che cominciano a saltare giocatori. La Roma perde Dybala e Koné, l'Inter ha perso Lautaro, il Napoli ha perso Neres. E quindi noi dobbiamo approfittare in maniera duplice di questa situazione. Uno, facendo un'Europa League che ti toglie meno energie, sono avversari più abbordabili, ma le devi vincere. Due, recuperare condizione, possibilmente uomini e terreno rispetto a chi è davanti o chi sta rincorrendo. Quindi bisogna utilizzare veramente l'Europa League come l'aspirina che hai detto tu prima, la vitamina, non l'aspirina, la vitamina che ti dà energie, fiducia, sicurezza
0: anche
1: e soluzioni.
0: Perché guarda, ti dico una cosa, io stamattina ho fatto un collegamento con Lazio Style, con l'amico Cesarini, no?
1: Tu proprio sei il nemico della radio.
0: No, io io al grande Cesarini faccio questo e altro, e ti dico questo.
1: Che altro?
0: Cesarini, questa. Loro sono convinti di venir vincere la partita a Torino.
1: E fanno bene, venissero convinti.
0: Per dirti, si sentono.
1: C'è pure quell'altro che ha detto: no, ma quando vai? Tanto voi non ci andate manco quest'anno in Champions League. Anche lui si crede convinto, sì. È convinto, sappilo. Sì. E tu che. Oh, ti voglio bene.
0: Vabbè, lo possiamo dire, l'ha detto, no, l'ha detto ieri in uno scambio tra Maracanã e lo studio di Ade Bianconera, il direttore di Tiemburerio,
1: sì,
0: Marco Piccari, ti ha detto non ci vai nemmeno quest'anno.
1: Alla sesta giornata.
0: Ma l'ha detto a te, perché te lo stuzzichi.
1: Ah, io lo stuzzico. L'ha detto a tutti i tifosi della Juve, dai.
0: No, non l'ha detto a tutti i tifosi, ha detto che secondo lui...
1: Con chi era collegato? Con radio?
0: Con Radio Bianconera.
1: E tanto non ci va neanche
0: quest'anno. Sì, ma eravamo a Tiemburerio.
1: Sì, però era collegato con noi. Non ci va, tanto ci va neanche quest'anno.
7: Va bene.
1: E io a chi ci dice una roba del genere... Veramente vorrei vedere la Juventus che mette quel veleno che Spalletti ha dentro, perché non lui, ma in generale lo pensano davvero. Devono cominciarsi a preoccupare della Juventus. Devono cominciare a dire: ma siamo sicuri? Cioè, io me li voglio mangiare domenica.
0: Sì, ma se sì, Vincenzo,
1: domenica
0: ma
1: me
0: se
1: li
0: siamo,
1: voglio mangiare.
0: Però siamo noi che dobbiamo dare questo.
1: Certo,
0: questo segnale.
1: Perciò ho detto: noi me li voglio mangiare. Perciò dico: meglio tardi che mai, dire alla squadra: veleno. Veleno.
0: Sì, non quello
1: no,
0: delle...
1: Se stasera trottano, allora c'è niente da fare.
0: Non quelle delle api orientali, no, vespe orientali, insomma. Forza Juve, Jacopo da Prato. Buonasera ragazzi, siete mitici. Mario Rocco San Felice. Poi, invidio il vostro ottimismo sulla partita di stasera, scrive Michele. Mentre, Fabrizio, questo è per te. C'è qualcuno che dice che assomiglia a De Laurentiis. Non è proprio un bel complimento, onestamente.
1: No, attenzione.
0: C'è Fabrizio?
1: Andiamo da De Laurentiis?
6: Sì, mi avevano detto Pininsegno, l'avete detto pure voi.
1: È vero,
6: De Laurentiis.
1: Per me sei più Pininsegno.
0: Per me sei più Pininsegno, sì.
1: De Laurentiis
6: è un'offesa.
1: Molto.
6: Scusa,
1: poco.
6: Ce l'abbiamo ancora l'avvocato?
1: sì, che ma... tra l'altro è uguale a quello di Gomorra, quindi che, Savastano.
0: Beh, il nostro Andrea è uguale a Savastano.
1: Andrea se fa lo sguardo da duro.
0: Ma soprattutto se si leva gli occhiali.
1: Si leva gli occhiali.
0: Se si leva gli occhiali, Andrea è Savastano. Va bene, allora facciamo una cosa, Fede. Possiamo intanto chiamare il nostro direttore Antonio Paolino. Poi,
1: director.
0: Lo sai cosa ha mangiato ieri Samuel Tafes a Vigo?
1: Ah, hai saputo anche
0: polpo che alla galiziana.
1: Attenzione, vabbè, ma Samuel,
0: ti piace il polpo, Fabrizio?
6: No, preferisco altri tipi di pesci. Il polpo, le ostriche, le seppie, no, non sono amante.
0: No,
6: massancolle, diciamo i crostacei, sì. Tutto il pesce spinato sì, ma il polpo, le seppie, le ostriche non sono un amante.
0: No, anche perché poi credo, io non mangio il pesce, ma quando mangi il polpo ti tocca mangiare anche quelle cose che si appiccicano, cioè che forse però se lo
1: è
0: bolli
1: buonissimo, il polipo alla Luciana te lo devi mangiare, che Luciana. È buonissimo. Senti, ma tu che sei un ultra, no? Poi c'è anche la testimone Claudia lì, eccetera.
0: Sì, perché invece Claudia devo dire che anche Claudia,
1: allora, io in realtà ho visto un'inquadratura in cui Claudia e Martina erano più violente di te.
0: Hai visto? Sì,
1: quindi lei è cresciuta veramente nella maniera più feroce possibile. Ma voi, anche voi siete soliti per festeggiare, no? Tirarvi le
0: curva,
1: cose addosso.
0: Noi per festeggiare ci picchiamo da soli.
1: Vi buttate a terra, vi prendete a calci.
0: Ci buttiamo a terra, ci prendiamo a calci. Sì, sì,
1: per capire, perché così pare che funzioni.
0: Ci hanno raccontato che nella
1: così.
0: Curva dell'Inter
1: funziona così.
0: Si danno le bastonate, quelle sono aste delle bandiere.
1: Non
0: aste
1: solo, c'era una a terra che era stato scamazzato da calci, però lo fanno goliardicamente.
0: No,
1: è un rito, è un rito.
0: Noi tutte le domeniche, sia in trasferta che in casa, lo facciamo.
1: Non mi sembra che neanche nelle curve qua più o meno.
0: No, noi lo facciamo tutte le domeniche.
1: Tu ci pensi
0: tutte
1: che succedeva alla Juventus? Ci chiudevano lo stadio per due settimane.
0: Sì, però te l'ho detto, qui siamo complici anche noi. Certo. Perché noi ci attacchiamo su tutto. Certo. Su tutto. Certo. Ti ricordo che lì c'è un'inchiesta che ha portato a due morti certo. Nella curva dell'Inter, con due in questo momento gole profonde che non sono quelle che piacciono a Fabrizio, ma sono gole profonde, guarda come ride Rossi, ma sono gole profonde perché parlano, che stanno raccontando alcuni episodi. Comunque va bene, non ce ne frega niente, cioè ce ne frega, ma bisognerebbe approfondire. Allora è il momento di staccare sulla partita, quindi sapete com'è il nostro schema: studio centrale, studio Scirea, il direttore Antonio Polino e Samuel Tafese. Buonasera Antonio.
7: Buonasera, avvertiamo i nostri radioascoltatori di allacciare le cinture di sicurezza, stiamo entrando in modalità battaglia e se se le danno da altre parti lasciateli picchiare tra di loro, in senso buono, magari diminuiscono numericamente. Benvenuti sul volo per Vigo, dove siamo atterrati, 1800 km o 300, non mi ricordo bene, scusate, sono nuovo del mestiere, l'atterraggio è venuto comodamente, bisognerà tornare nello stesso modo nella notte, perché c'è già da pensare alla Lazio. È davvero tutto, passeremo tra poco per vendere qualche prodottino sperando che il risultato possa aiutare. È tutto dall'aereo di Radio Bianconero.
0: Devo dire che frequenti, mi sa, un aereo low cost dove ti vendono praticamente fra un po' anche Rossi. Dice: guarda, c'ho un dito di Rossi, se vuoi te lo vendo.
7: Scusate, un'unghia di Santarelli anche per le bocche golose, no? Ho detto magari ci sono molte bocche golose,
0: sì.
7: Quella con l'espressione che ho usato, e quindi mi sono permesso di raccontarvi questo inizio di partita. Sta per cominciare la partita, siamo atterrati in Galizia e speriamo di tornare con tutti quei buoni propositi realizzati nella partita di questa sera. Attenzione, perché io non guardo al 2000, tra l'altro se guardo quella formazione, questa mi viene da pensare che c'è molta differenza. Al di là di questo è un'opportunità per questi ragazzi, per questa squadra, la fiducia, il tifo, la passione non devono mai mancare, e quindi Vicario in porta, Voltemare in attacco, in mezzo il resto della truppa che dovrà mantenere alti i colori bianconeri, stasera in casacca da trasferta, capitano McKennie, sta stringendo le mani all'altro capitano, tra l'altro vecchia conoscenza come Marcos della Fiorentina, ricorderete il giocatore della Fiorentina, e quindi buona partita a tutti, ma serve veramente un impegno, un approccio, una mentalità, e svegliamo perché il campanellino non suona solo per dare la sveglia al nostro allenatore, ma per dare la sveglia anche a quei giocatori che hanno poche occasioni per mettersi in mostra, e che da qui si parta per decidere, secondo me, non una formazione titolare, un 11 titolare sempre fisso e costante, ma chi merita di più deve scendere sempre in campo prima, alternandoci, perché poi nel giro di pochi giorni, giocando di giovedì, diventa tutto più complicato. Ci si raccoglie a centrocampo, tra poco inizia la partita, linea a voi.
0: Sì, devo dire la verità, perdonateci, ma non so assolutamente per chi è questo minuto di raccoglimento. Qualcuno diceva per il nostro Magliocca, ma per fortuna il nostro Magliocca
1: era preventiva,
0: quindi evidentemente è venuto a mancare qualcuno vicino ai colori del Celta Vigo, e quindi questo è il motivo per cui c'è il minuto di recupero. Antonio ricordava prima il 2000, nel 2000 perdemmo 4-0 proprio sul terreno del Celta Vigo. Adesso mi sembra che sia finito il minuto di raccoglimento, per cui la linea può tornare al nostro direttore Antonio Paolino.
7: Sì, trova impreparati anche noi, perché non abbiamo ricevuto notizie, mi sembra che si faccia riferimento, non ho colto naturalmente dal monitor l'audio che indicava il riferimento, probabilmente un dirigente del Celta Vigo, nel massimo del silenzio. ci tengo a sottolineare questo aspetto. Ho abbandonato le cuffie qualche secondo, vi ho ascoltato da una parte, ho ascoltato la musica di sottofondo dello stadio che riconosceva in famiglia, tra di loro, ma nel rispetto di questo momento, di questo minuto, nel silenzio, senza applausi, applausi cominciati appunto quando anche tu ricordavi che era terminato il minuto di raccoglimento. Le facce dei nostri sono quelle di giocatori convinti di poter dare una svolta, di poter dare continuità al percorso in Europa, ne sono ben contento. Attenzione perché vedo già lo schieramento 2, 4, 5, 6 in linea dietro, per quanto riguarda naturalmente i giocatori Los Celestes della Celta Vigo. Si comincia, sarà la Juve a battere per primo, atteggiamento molto aggressivo dal momento in cui si fischierà. Adesso si può cominciare, noi avremo i nostri 3 minuti per raccontare, poi tanto resoconto anche col contributo che arriverà da casa. Primo pallone immediatamente perso dalla Juventus, mi è sembrato proprio con Voltemade là davanti, servito per avanzare con le linee, molto aggressivo anche il Celta Vigo che riparte dalla linea difensiva. Provano ad attaccare, a fare pressione, a mantenere basso il baricentro dei nostri avversari. La respinta di Cambiaso, ricordiamo, queste ci sono anche delle interessanti novità che in prospettiva possono diventare certezze nelle rotazioni che saranno necessarie, ci auguriamo, anche andando oltre gennaio, quando terminerà la fase a gironi. C'è Kelly che si riappropria della corsia di sinistra, il lancio è lungo, si spaventa il giocatore della squadra del Celta Vigo, devo ancora inquadrare un attimo attentamente il posizionamento dei 3 difensori centrali. La Juventus rimette in gioco il pallone da sinistra, attacca da destra a sinistra, naturalmente molti dei nostri radioascoltatori staranno seguendo la partita col silenzioso come stiamo facendo anche noi e ve la raccontiamo naturalmente, visto che vogliamo non farvi mancare nulla. La triangolazione con Voltemade era partita da sinistra, buono il passaggio del giocatore, dell'attaccante bianconero che questa sera prende il posto di Kolo Muani, la prima occasione dal primo minuto per lui, si riparte da dietro, Sarra fa girare palla molto velocemente, mi piace questo giocatore per la modalità, la modalità battaglia ma veloce a far girare palla, perché ci siamo resi conto che in Europa Champions League 1 o Champions League 2, chiamerei meglio Europa League, quella a cui partecipiamo noi, naturalmente dovrà fare la differenza anche l'intensità. Kommeiners prende palla, un'occasione importante per mettersi in mostra, forse per la Juve, anche per metterlo in vetrina. 2 minuti se ne sono andati, se ripartiamo però dalla nostra metà campo, palla sulla destra, indietro per Kalulu, Juventus che gioca con la difesa 3, pallone piazzato in mezzo per Gatti, manca probabilmente anche un po' la sua cattiveria agonistica, manca nel senso che non ha avuto poi grandi occasioni, potrebbe essere questa la prima di una sequenza, di una serie. Il primo fallo viene fischiato dall'arbitro olandese, intanto inquadrato l'allenatore che della formazione portoghese, spagnola scusate, che fa riferimento, ha preso il posto di Benitez e che naturalmente vuole godersi questa esperienza in Europa dopo aver conquistato l'anno scorso il 6° posto con la formazione di Vigo. Ancora il Celta, pallone all'indietro, c'è Marcos Alonso che avanza, parlavamo prima dell'ex Viola naturalmente, palla lunga, arriva fin all'area di rigore, il vertice dell'area di rigore destro, è costretto a uscire di cario, forse avrebbe potuto anche aspettare l'ingresso della palla dentro l'area per poterla bloccare con le braccia. E poi c'è questo atteggiamento, non so se lo considerate anche voi tale, non dico passivo da parte di Spalletti, mani in tasca, ingrugnito, un po' così. Buona, discreta la partenza della Juventus, ma se ne sono andati anche 3 minuti e 30 di questo primo tempo, di questo inizio con cui la Juventus ha cominciato la seconda partita di Europa League, provando a tenere alto non tanto il ritmo ma il baricentro. Siamo però sullo 0-0. A voi.
0: Grazie Antonio, torneremo da te ovviamente pochi minuti prima degli altri tre, così entreremo anche in sede di commento. Allora, primo giro dello studio nostro di Claudia e Fabrizio, poi ovviamente Claudio ci darà tutti i commenti che arrivano nel corso della partita. Mi sembra, Vincenzo, che è la partita che ci aspettavamo, ce la fanno fare, però bisogna fare molta attenzione. Però dicevamo a microfoni spenti, insomma, queste sono partite che ti devono alzare, far alzare anche il livello progressivo per un futuro ritorno in Champions. Cioè, queste partite sono anche una scuola, no, Vincenzo?
1: Sì, queste sono l'allenamento per fare un'ottima Champions l'anno prossimo. È una partita che tu devi giocare esattamente così, cioè da leader. Loro ti stanno affrontando con molto rispetto, anche troppo se vogliamo, perché me le aspettavo un po' più alti come baricentro, invece loro ti stanno aspettando molto. Evidentemente hanno studiato la gara che la Juve ha fatto col Cagliari, sì, esatto, e avranno bravissimo. Pensato chiudiamoli e poi partiamo in contropiede, che loro che poi magari, soprattutto che hanno cambiato tanto, possono soffrire le ripartenze. Ma la Juventus la sta affrontando senza quell'ardore, ma con molto ordine in questo momento, perché le posizioni le abbiamo viste, sono assolutamente ordinate. La Begovic è con Sesao stretti dietro dietro Voltemade, mentre largo a destra resta McKennie, a sinistra c'è Cambiaso, che poi quando stringe si allarga con Miners, che in questo caso è stato bravo a recuperare il pallone.
0: Però bisogna fare attenzione a non sbagliare passaggi, come ha fatto Kelly prima, pericolosissimo, e hai detto bene, è stato molto bravo con Miners. Però perdiamo un altro pallone sullo spigolo dell'area di rigore. Attenzione, colpo di testa, parata di Vicario. Sarà questa la partita? Sarà questa?
1: Sì, loro l'hanno studiata come cagliari. Hanno visto il Cagliari e hanno detto la facciamo anche noi così. Perché del resto, secondo me, sanno anche che se espongono il fianco alle ripartenze della Juve con due giocatori in particolare come Ljubenović e con Sesao, che sanno saltare l'uomo e proporsi, può essere letale per loro e positivo per noi. Quindi li vedo attendisti, ma occhio, perché questo è un atteggiamento transitorio.
0: Sì, sono d'accordo. Sentiamo Fabrizio e Claudio dallo studio Scirea, primi commenti a questi sette minuti, poi dal direttore passiamo al nostro Samuel Tafes direttamente a Vigo.
1: Bella questa partita.
0: Attenzione che la Juve si sta distendendo molto bene. Però Fabrizio,
6: Ale, allora, secondo me ancora non abbiamo preso in mano il gioco, perché vedo molta confusione. Poi tieni presente che noi siamo una trentina di secondi indietro rispetto al vostro commento, quindi
0: bellissimo.
6: Può darsi pure che io dica una cosa.
0: No, vai tranquillo, ti diamo per adesso è tutto uguale, vai tranquillo col tuo commento.
6: Ok. Quindi Voltemade non ha ancora segnato.
0: No.
6: Guarda, vedo un po' di confusione, però è anche vero che sono stati cambiati, se non mi sbaglio, 4-5 elementi, quindi ci può anche stare. Io vorrei capire, mi piacerebbe vedere una reazione, sai, da chi, da Cambiaso questa sera.
0: Sì, bravo, guarda, l'abbiamo detto prima, secondo me stavolta non è iniziato male la partita di Cambiaso, però aspetta, è ancora molto presto. Ma sottolineo con il pennarello giallo quello che hai detto, anche per me Cambiaso stasera deve dare una reazione.
1: Sempre la stessa palla con Cesare.
0: Con Cesare ha dato sempre la stessa palla. Claudia?
5: Ma non mi è dispiaciuto troppo questo inizio, anche se comunque abbiamo visto qualche cosina che non andava. Però, e quindi bisogna stare tanto attenti, perché il Celta Vigo secondo me non è una squadra da sottovalutare, che ci ha studiato bene, giustamente, e quindi farà la sua partita. Quindi gli errorini che abbiamo visto fino adesso secondo me dobbiamo evitare, ecco.
0: Tra l'altro ce l'abbiamo già, Samuel. Tra l'altro vedevamo che l'occasione nasce da un mancato anticipo di Gatti,
1: sì.
0: Quindi devi fare molta attenzione su questo.
1: Invece dal
0: qui invece recuperiamo un ottimo pallone, vediamo.
1: Vai Alai.
0: Vediamo Ljubenović.
1: Ha perso.
0: Aveva la possibilità, ragazzi,
1: di prima.
0: All'altezza del dischetto di rigore, poteva tirare di prima,
1: però
0: invece ha messo in mezzo.
1: Perfetto, quello dobbiamo fare.
0: Ogni tanto però bisogna sempre tirare in porta.
1: C'è
0: un morto che si rialza. Intanto Francesco dice, a proposito di quello che raccontavo, secondo me Cambiaso ha già commesso due errori veniali, spero che riesca a ingranare. Poi Maria Grazia, ciao Maria Grazia, la caratteristica principale del Celta è il saper difendersi. Hai ragione, si difendono molto bene e prova a riparare. È un po' come la partita del Cagliari, sì. Dai, uguale, l'hanno studiata così. Salutiamo anche Lamberto da Alatri in provincia di Frosinone. Salutiamo il buon Roberto da Cascina. Ciao Roberto, saluta tutti, compreso lo studio. E poi ancora siete veramente tantissimi. Vabbè, Marco, tu sei andato proprio a cercare il pelo nell'uovo, dice postura di Woltemade che non va bene, però la partita è appena iniziata, dai ragazzi, cerchiamo di non andare, capisco Marco, capisco, anche perché poi mi rendo conto di una cosa, noi abbiamo, ma l'abbiamo tutti, non soltanto te Marco, quindi il tuo messaggio lo capisco, abbiamo stasera i riflettori puntati su alcuni giocatori, è inutile che giriamo intorno, uno di questi è Woltemade, uno di questi è Cambiaso, quindi è giusto. Invece allenatore del Celta è Roberto Saviano, è praticamente il sosia di Roberto,
1: sì,
0: Saviano,
1: più o meno, sì. Sì.
6: Ale, sì, perdonatemi, ma sbaglio o c'è un SAR di lotta e di governo?
0: Perché no, no, non sbagli per
6: un paio
0: niente
6: di palloni, vero?
0: Non sbagli per niente e secondo me lo fa per deresponsabilizzare un po' Kuhnmeier's. È di lotta e di governo, hai detto molto bene.
6: Se continuasse così sarebbe un acquisto
0: ottimo,
6: fantastico.
0: Altro ottimo errore che dobbiamo evitare. Guarda Sar che ha recuperato, come diceva Fabrizio, un altro pallone.
1: E qua ha fatto una bella sponda a Woltemade che poi si è lanciato. Ecco quello che intendeva Spalletti: può fare l'attaccante e aprire gli spazi per se stesso, cioè andare all'assistenza e proporsi. E qua la solita sgroppata di con Cesao che ha provato a metterla in mezzo con questa di calcio d'angolo. 7 gol fino adesso subiti tra Europa League e campionato per il Celta Vigo. Ma ti posso dire che questa di fatto per loro è la prima vera sfida importante stagionale, che fino adesso hanno giocato con Valencia, Osasuna, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Getafe, Malaga in Liga e con Omonia Nicosia in Europa League,
0: sì,
1: e poi
0: Racing Santander
1: Elche. Questo è il primo test per loro importante, quindi ci stanno andando anche con i piedi di piombo. Noi adesso dobbiamo essere bravi.
0: Salutiamo anche Flavio dalla Mazzanta, bentornato Samuel Tafes, ciao Samuel.
1: Or director Samuel
8: Macari, Santarelli e Valangio, buonasera.
1: Bello.
8: Voi.
0: Samuel, com'era il polpo?
8: Ragazzi, voi non avete capito,
1: tu sei
8: ma
1: buon gustaio.
8: Il polpo alla galiziana vale l'Europa League.
1: Come
0: è fatto?
1: Cioè,
0: come
1: è fatto? Fatto? Raccontaci gli ingredienti.
8: Praticamente sono polpo tagliato con spezie locali, anche piccantine.
0: Bello.
8: Olietto. La ricetta originale non la so, ragazzi, però veramente
1: buono, buono, mi hai convinto.
8: Guardate, posso sparare la grossa?
1: Sì.
8: Vale un altro anno di Europa League.
0: No. Senti, al di là del polpo,
8: mi hanno guardato male in tutta la tribuna stampa,
0: ci credo, perché sai, c'è chi ti spia e qualcuno mi ha detto: ma sai babbo che ieri Samuel ha mangiato il polpo alla galiziana, poi ti dirò chi. Ma detto questo, qualcuno che guarda le tue storie. Senti Samuel, adesso abbiamo visto una conclusione di Gatti che non è andato lontano, cioè nemmeno vicinissimo, però è stato bello il controllo di petto di Gatti in area di rigore.
8: Sì. Beh, da difensore dominante qual è, no? Uno con carattere, si prende le sue responsabilità, non ha molta tecnica, ma fa della grinta il suo punto di forza e le vediamo anche in occasioni come queste. Comunque, una dubbio che, perché arriva al nocciolo della questione, che anche con Woltemade fatica. Fa molta fatica, io l'ho visto un po' in difficoltà. Io inizio a pensare che proprio il modulo con una punta sia un po' il problema. Non è tanto chi sia la punta, ma proprio.
1: Sì. Oltretutto
0: hai ragionissima.
1: Sono Alabegovic e Conceição e non Nico Gonzalez, che poteva essere una falsa seconda punta,
0: che lì stanno un po' più larghi. Invece sì, non so se anche tu dallo stadio hai la nostra impressione, c'è un Sar fino a questo momento monumentale.
8: Sì, dominante ragazzi. No, peccato, perché sembra che
1: giochi alla Juve da tanto tempo.
8: Però questo è dovuto al fatto che sono proprio le caratteristiche di questo tipo di giocatore, no? È uno che è molto risultista, molto bravo nel ricevere i palloni, nel gestirli anche, no? Perché poi sai, non bisogna solamente saperli andare a prendere, bisogna anche saperli controllare e tenere. E lui lo sa fare, quindi veramente fino a questi minuti mi sta piacendo molto, anche nella gara di Cagliari lo abbiamo visto, e governa il centrocampo, mi viene da dire, no? La parte soprattutto di mediana la fa molto bene, fa recuperarsi i palloni, lo chiama, sì, sembra che stia non tanto tempo, e invece è la seconda presenza forse dal primo minuto, correggetemi se sbaglio. Ma è la
0: seconda minuto. Samuel, quindi, bene, a me sembra un po' di vedere la partita di Cagliari, cioè no. Loro che si chiudono,
8: speriamo di no.
0: No, dico come impostazione, cioè ti danno, già ho visto, siamo al 70% di possesso.
1: Guarda
0: palla
1: ancora,
0: che riguarda il tuo pallone.
8: Allora, quello sì, io chiaramente sono stata la battuta, speriamo di no. In realtà non è stata neanche una, cioè è una partita iniziata male, chiss'altro, è che noi abbiamo sbagliato molto, no? Perché l'abbiamo detto mille volte. In una situazione normale, anche quella di Cagliari l'avremmo vinta 4-1, e del gol del Cagliari non sarebbe ricordato nessuno, no? Quindi il problema non è tanto come è stata giocata la partita, ma sono le conclusioni della partita stessa, quindi il problema è sempre lì. Però sì, ma perché questo modo di giocare è quello che vuole Spalletti, lui non vuole cambiare questo modo di giocare, e il problema non è neanche quello, è il concretizzare, il problema sta nel concretizzare questo modo di giocare. È lì il problema, no? Sono le conclusioni, perché poi, come abbiamo detto mille volte, non ci stancheremo mai di dire, le partite si vincono con i gol, e i gol certo. Non stai concludendo bene.
0: Ma infatti, guarda, dal punto di vista proprio numerico, io ricordo che a Cagliari noi al quarto d'ora avevamo il 72% palla, in questo momento abbiamo il 72% di possesso
1: posso
0: palla.
1: Posso permettermi un'altra similitudine che condivido con te di questa di quella partita? Samuel, si crossa poco, sì. Abbiamo un attaccante da 2 metri, continuiamo a cercare le vie centrali, loro le chiudono e ripartono.
0: Ma non, non crossi perché lui di
1: perché
0: testa
1: lì non c'è, però dico non ha,
8: anche, lui anche... però di testa è il suo punto debole, purtroppo, che è un po' una tipicità per i giocatori alti.

0: È talmente vero che, sempre rimanendo nei numeri, la Juventus in 17 minuti ha già fatto 160 passaggi.
1: Attenzione al Celta Vigo! Attenzione al Celta Vigo! Il Celta Vigo in vantaggio! Ha segnato con il numero 23.
0: Ragazzi,
1: il numero 23, il Celta Vigo in vantaggio.
0: Grazie.
1: Con tre passaggi sono arrivati in porta, con tre passaggi, guardate, non se voi raccontatelo, perché con tre passaggi sono arrivati in porta, ha detto il Vigio, si segna. Perché va bene i passaggi, ma quando serve anche a portiere, devi tirare il Celta Vigo alla faccia del montaggio.
0: Abbiamo lasciato solo il giocatore del Celta Vigo che da sinistra,
1: come a Cagliari,
0: bravo, sembra la fotocopia.
2: Loro se la sono studiata così.
0: Sembra la fotocopia del gol di Cagliari, per chi non la sta vedendo. C'è stato un giocatore di spalle che ha fatto l'assist sulla sinistra, Duga d'Alvarez, che ha fatto gol. Ragazzi, questo però vuol dire non imparà una bene amata M dagli errori,
2: sono cambiati anche i giocatori e gli interpreti.
1: Il giocatore della Celta Vigo ha segnato Ugo Alvarez.
0: Non è possibile.
1: È la fotocopia di Cagliari.
0: È la fotocopia di Cagliari.
1: È stato libero.
0: Centralmente, taglio centrale, e poi McKennie va sull'uomo che fa la boa, e dall'altra parte non c'è nessuno. Cambiaso si fa saltare come un bambino, cioè, Gatti, ragazzi, fuori posizione, gol del Celta Vigo.
1: Tornando al discorso, vedete, vanno bene i passaggi, però quando sono così, tre passaggi e tiri davanti al portiere, noi questo non lo facciamo.
0: Abbiamo preso un gol fotocopia di Cagliari, però Samuel, poi ci salutiamo, grazie, insomma, ci hai raccontato in diretta il gol, però questo vuol dire non imparare niente dagli errori, vuol dire non imparare niente dagli errori, ed è grave.
1: È gravissimo perché appunto è la fotocopia, vuol dire che proprio non ci sei con la testa, perché qua non è una questione di tecnica.
0: Bravissimo.
1: Nessuno ha fatto Maradona e Ronaldo davanti, questa è la roba di posizionamento, testo, sono le questioni che sono basilari, no? Se non le hai.
0: Non le abbiamo. Samuel, grazie, torniamo poco da te, grazie.
1: Grazie a voi, a dopo.
0: Io sono veramente, ragazzi, basito, vi dico la verità, perché è il gol fotocopia, cioè sembra che loro hanno studiato proprio i movimenti.
2: Sì,
0: perdiamo pallone, boa centrale col povero McKennie, da solo non può fare niente, ma lì ha bisogno dell'esterno, del braccetto, chiamala quindi, che segue l'azione dall'altra parte.
2: Prima che ti avevo detto che l'atteggiamento difensivo era transitorio, cioè loro ti hanno portato nella loro esca, cioè ti hanno fatto credere che non ti avrebbero aggredito, ti avrebbero fatto giocare, poi hanno guadagnato metri. A un certo punto abbiamo visto che la riaggressione era fatta con sei uomini e quindi già avevano alzato il baricentro. Piano piano hanno capito che la Juventus è lì dietro balla, perché Gatti, Cambiaso e lo stesso McKennie in chiusura non sono riusciti a chiudere, ed ecco che non so neanche dove era Kelly in quella circostanza, loro ti hanno fatto male. Con una transizione rapida nell'area di rigore davanti alla porta.
0: Loro recuperano palla, transizione, tre passaggi, sembra uno schema di basket, no? Palla al, diciamo, al 5, che poi lascia all'esterno che entra e gol. Però ragazzi, l'abbiamo preso a Cagliari, io veramente... Fabrizio e Claudio, un primo commento anche da parte vostra. Ma è solo, comunque è solo, Vincenzo, duella, non ne vince uno, però è da solo. È qui che Spalletti deve capire che probabilmente da soli, che sia Colomani, che sia Woltemade, che sia chi sia, non può stare, non regge l'attacco.
2: No.
0: Fabrizio e poi Claudio, poi torniamo da Antonio.
3: Ale, allora sì, lui da solo l'attacco non lo regge, ne parlavamo prima con Claudia, cioè uno alto così non può alto è anche fisicamente prestante, non può essere che non tiene un pallone giocando spalla alla porta. Mi viene in mente Ken, che è la metà di lui e che però lo difende il pallone. E l'altra cosa sul gol che volevo dire, ma stavamo tutti da una parte, cioè avevamo fatto un castelletto tutti accentrati e il giocatore che poi ha segnato era da solo. Chi se l'è perso? Poi io adesso la vorrei rivedere con calma, ma voglio capire chi se l'è perso, perché stavamo tutti da una parte,
0: non lo so,
3: e dall'altra parte
2: è
3: non
2: la
3: c'era
2: stessa
3: nessuno.
2: Cosa di Cagliari quando eravamo tutti
0: ti
2: a
0: sinistra. Ti ricordi la slide che ho fatto vedere?
2: Sì, sì,
0: la
2: sì.
0: Slide che ho fatto martedì sera è quella. È quella, tutti da una parte e dall'altra non c'è nessuno. è una cosa.
3: Come

0: passano tutti, cioè questo succede nelle scuole calcio dei bambini di 8-10 anni che vanno tutti dove c'è il pallone.
1: Bravo Fabrizio, sì, è una cosa, attirati tutti dal pallone.
0: Ma, cioè, in Serie A non può essere. No. Cioè, non si può.
1: Non si può. Sono seriamente preoccupata adesso. Claudia, poi torniamo da Antonio Paolino.
2: Ma io sono abbastanza basita perché abbiamo preso un gol veramente da Polli, che è esattamente la fotocopia di Cagliari. Eravamo messi malissimo perché non c'era un senso nella difesa come stava schierata. E secondo me ora si complica, perché entra in gioco la testa, il fatto che devi recuperare, e non hai un giocatore come Zegrova, che è l'unico che alla fine crossa, perché sia la Begovic che Conceição sono giocatori che ti entrano all'interno dell'area di rigore. Se gli avversari si chiudono, allora è vero.
1: Dimenticavo anche questo male. Che in effetti a livello di cross, se non salti l'uomo non c'è cross, ma non c'è Zegrova. Comunque no. Antonio, prima di andare in cronaca, commettiamo con te l'1-0 che hai visto, pari copia e incolla di Cagliari, no?
3: Sì, l'abbiamo anche paragonata un po' nel corso di queste ultime ore,
4: giornata,
3: a quale tipo di partita poteva essere paragonata proprio Celta Vigo-Juventus. Beh, è anche il gol che abbiamo preso, ma soprattutto è imbarazzante come siamo riusciti a far segnare il primo gol alla squadra avversaria, che avrebbe dovuto aspettarci per prendere le contromisure, ma è arrivata in porta segnando al 18° minuto, quando probabilmente ti aspetti anche qualcosa di più sotto il profilo offensivo da parte dei nostri. Chiaro. Palla al piede, praticamente con la palla attaccata al piede di Hugo Alvarez, questo giocatore giovane, 23 anni, cresciuto nel settore giovanile dei galiziani, e con tre passaggi hanno tagliato la nostra area di rigore. Quindi ci aspettiamo sempre tanto dal reparto offensivo, ma mi sembra che in questo caso la fase preventiva con chi portava palla e soprattutto difensiva sia naufragata brutalmente.
4: Primo colpo di testa in porta di Commercio.
3: Sì, le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti.
1: Tra l'altro adesso Antonio ti do la linea, ma noi nel serale di martedì abbiamo fatto vedere, no, la slide del gol preso a Cagliari, e c'è veramente un parallelismo clamoroso, perché a un certo punto noi ci sbilanciamo tutti a Cagliari sulla sinistra, qui sulla destra, lasciando l'uomo per il taglio da solo, e questi però sono errori che tu devi correggere.
3: Sono imperfezioni dettate anche dall'insicurezza del reparto, al di là di chi c'è, non puntiamo il dito contro nessuno, ci mancherebbe. Speriamo che la reazione, però torniamo solito al solito, ci sia. Torniamo sempre ai soliti discorsi. Riuscirà la Juve stasera
4: a rimontare?
3: Il suo limite è stato quello di recuperare e ribaltarla? Perché è un problema che ci trasciniamo da tempo. Poco fa abbiamo visto la prima occasione, diciamo così, il tentativo di testa da parte di Gomainers, ma poi ci sono anche, sempre a firma Gomainers, questi traversoni che lasciano il tempo che trovano. Vedo sempre gli avversari, giocano in casa in questo momento, ci mancherebbe, sono loro i protagonisti davanti al loro pubblico, questo stadio che riporta anche alle fantasie del passato, ma che entrano già con una marcia in più. Non attendono troppo, non passa troppo tempo tra quello che pensano e quello che fanno. E poi vorrei tornare anche su un altro aspetto. Abbiamo visto l'attaccante, il numero 9, non tante volte si vede il 9 o il finto 9, quello che può essere Yudna nella circostanza, andare a crossare, perché già un'azione simile l'avevano preparata e confezionata qualche minuto prima del gol.
1: È vero,
3: ecco, l'attaccante è vero. Al servizio del è giocatore vero. Che si proietta dentro, ma la densità del Celta Vigo in quelle due occasioni a visore più che campo aperto mi ha portato a pensare che sarebbe potuto diventare quello un problema, e lo è diventato e si è concretizzato 7 minuti fa. Siamo al 26esimo.
1: Vai in cronaca, Antonio. Vai.
3: Calcio d'angolo per loro, e sai, spinti anche un po' dall'euforia di questo gol, il loro primo, tra l'altro primo gol anche per Hugo Alvarez, e capite che cambia la storia a livello personale per il giocatore cresciuto nel loro settore giovanile. La palla ristagna ancora nella nostra area di rigore, bisogna buttarla via, come non siamo riusciti a fare questa volta, però il segno è opposto, quindi la rilanciamo via, ma ripartono immediatamente loro, sono i primi ad arrivare sulla palla, a ridare ritmo, siamo sulla tre quarti. Arriva Rodriguez dalle retrovie, attenzione perché sembrano tutti dei centrocampisti aggiunti e quindi danno un contributo importante, rendendo superiore a livello numerico la presenza anche in mezzo al campo. La Juventus adesso, approfittando di un loro retropassaggio, quando siamo arrivati al 26esimo minuto e 20 al mio cronometro, fa pressione alta e quindi ne approfittano di un retropassaggio che ha dato la possibilità quantomeno ai nostri di sentire la campanellina suonare e di avanzare naturalmente in direzione della porta difesa da Radu. Sarà rimessa laterale per Celta Vigo. Alcuni giocatori in campo non sono d'accordo né dall'una né dall'altra parte, perché si era stata presa una scelta diversa. Si riparte dalla linea difensiva, ricordiamo Joel Lago, Rodriguez a destra e Marcos Alonso, vecchia conoscenza del campionato italiano. Tra l'altro un piccolo interessamento della Juventus c'è stato in passato. Il gioco viene fermato adesso dall'arbitro olandese per un intervento falloso in mezzo, anzi sulla tre quarti più che nella metà campo del Vigo. McKennie, Consensao, ci sono ancora dei giocatori che non hanno ancora capito dove e soprattutto cosa devono fare. Attenzione, area di rigore, palla dentro, la finta, non so se è una finta voluta o meno, o naturalmente un errore in area di rigore, un pallone che è scivolato via dal possesso di Comines, e naturalmente in quelle situazioni lì probabilmente bisogna creare il pericolo agli avversari. Rivediamo, Kalulu si gira, la mette in mezzo con il sinistro e poi non ci arriva, altro che finta. Questo è un errore, o forse non si aspettava il pallone posizionato in quel modo, ma da quella posizione dentro l'area di rigore sarebbe stato sicuramente più utile, non so se efficace, colpire distinto con qualsiasi parte del corpo, parlando naturalmente anche della punta del piede. Restituiscono palla all'indietro, noi abbiamo ancora una decina di secondi a nostra disposizione. Si riparte da Vicario, che abbiamo visto molto deluso, amareggiato per il gol preso, ma ci ha provato a chiudere lo specchio della porta, ma a tu per tu praticamente con l'avversario e con il pallone che è scivolato da destra verso sinistra, nulla ha potuto. Tutto il suo disappunto, la rabbia naturalmente mostrata in un'inquadratura. Ancora Vicario, ma noi abbiamo superato il tempo a nostra disposizione e allora sul risultato di 1-0 grazie al gol di Hugo Alvarez al 18esimo del primo tempo. Celta Vigo chiaramente spinto anche da questo gol sta facendo preoccupare un po' per la situazione anche mister Spalletti, che abbiamo visto pochi secondi fa in un primo piano. A voi.
1: Grazie Antonio, io veramente anche questo pallone di Kumainez, no? Che giustamente Antonio in un primo momento, ma come noi avevamo visto come una finta, in realtà è il pallone che gli passa sopra lo scarpino.
5: La postura sbagliata,
1: però
5: sotto,
1: in quell'azione hai visto quello che può fare Walter Made, cioè con un colpo di tacco innescare, diciamo così, il trequartista. L'azione era anche carina,
5: no,
1: il problema è
5: bene,
1: che se poi chi si incune in area di rigore si fa passare il pallone,
4: cade da solo, non si va da nessuna parte.
1: Dopodiché vedi che noi oggettivamente, Vincenzo, stiamo giocando contro una squadra di scarso livello che aumenta l'incavolatura.
4: No, ti fa capire che anche questi qua che abbiamo mandato in campo stasera sono di scarso livello. E dicevamo una cosa prima della
1: molto
4: diretta,
1: molto interessante, ha detto Vincenzo, lo devi dire, sì.
4: Non puoi mandare in panchina sia Lukumi che Bremer, perché vero, sia Gatti sia Kelly hanno bisogno di una guida in difesa, quindi uno dei due doveva esserci da titolare a guidare gli altri due, altrimenti cioè è fatto riposare a due di loro. Basta. Ma hai visto la tifosa, una difesa
1: in Kumainez. Guarda, leggo il messaggio di Andrea da Savona, che saluta a braccio, dice da rescissione contrattuale. Guarda Andrea, io spero, siccome domenica lo diceva anche di Colomani che poi ha trovato il gol, spero che sia lui a sbloccarla, ma anche qui ha fatto un lancio senza capo né coda. E sono d'accordo con un amico che ci sta scrivendo, possiamo riattivare anche lo suo Shirea, così poi ritorniamo anche da Samuel, che questa è la peggior prima mezz'ora della Juventus stagionale, perché ora magari cerchiamo, vediamo, questa sarebbe interessante con Alebegovic.
5: Chi l'ha colpito? Kumainez. Chi si è messo davanti alla traiettoria del tiro? Kumainez.
1: Però è forse la peggiore prima mezz'ora stagionale, perché io vedo veramente poche idee.
4: Scusante, che questa è la prima in assoluto di una squadra così, sia tatticamente che come giocatori in campo.
1: Sì, però Vincenzo, sì, è vero.
4: Sì, cioè, nel senso che chiaramente tu dici, se era la formazione titolare, ha un senso dire che è la peggiore.
1: Guarda,
4: peggiore.
1: Gatti va a fare, cioè, guarda, certo Gatti va a fare il centravanti, ragazzi. Ma possiamo vedere una cosa?
4: Allora, chiede la palla, ma nessuno gliela
1: ma allora, se Gatti mi deve giocare lì, lo facesse giocare centravanti.
4: Ma guarda che credo che gliel'abbia chiesto addirittura Spalletti.
1: Sì, ma siamo al 31esimo. Allora, inserisci un altro difensore e metti Gatti a fare il centravanti.
4: Anche perché poi chi è che sta scalando dietro? Perché c'è Kelly,
1: non lo so.
4: C'è Calulu,
1: probabilmente
4: McKennie,
1: probabilmente
4: si
1: scala
4: McKennie, perché adesso sta scendendo Gatti e è salito McKennie.
1: E stringe Calulu. Sì. Cioè, ma se io devo mettere in un'azione al 32esimo con il posizionamento Gatti centravanti, Fabrizio, e vuol dire che siamo messi male, male, male, male, cioè lo sappiamo, ma addirittura così male?
0: Ale, stiamo regalando tre giocatori, perché io adesso ho visto anche, voi l'avete vista prima, noi l'abbiamo vista adesso, la discesa che ha fatto Cambiaso.
1: Sì, appunto. Sì, sì, appunto.
0: Allora, noi stiamo regalando qui, tre giocatori, Voltemade, Cambiaso e Kulmeiners. Io, cioè, diventa difficile.
1: E meno male, vedrete l'azione ora, meno male, loro sono di scarso livello, qui è andato malissimo Calulu, che è un altro giocatore irriconoscibile, meno male che hanno già battato, meno male, perché sennò questo poteva essere il 2-0. Con Calulu che si fa saltare come un ragazzino.
0: Io non li riconosco più,
1: ma guarda, non riconosco
4: più. Guarda il passaggio di Calulu, cioè di Kelly.
1: Allora, se fossimo nel basket, chiamerei un time out. Siccome non si può fare il cooling break, non c'è, spero che il primo tempo finisca il prima possibile, perché altra palla persa, attenzione, perché ora siamo nuovamente meno male.
4: Sì, vabbè, come l'hai recuperata?
1: Siamo in totale balia degli eventi, confusione. Fabrizio, e sinceramente questa Juventus di questi primi 34 minuti mi preoccupa e non poco.
0: Ma poi Alessandro, ti dico un'altra cosa, allora, al di là che non abbiamo il centravanti forte di testa e va bene, ma Consensao non è proprio uno che crossa. Alebegovic a destra gioca a sinistra e quindi fondamentalmente rientra,
1: esatto,
0: no?
1: E perde un,
0: e
1: tempo,
0: perde
1: di
0: un
1: gioco.
0: Tempo di gioco, ma i cross chi li fa?
1: Nessuno, infatti non stiamo, ne abbiamo fatti due, stavo guardando i numeri, abbiamo fatto due cross, Fabrizio, due.
4: Posso fare un appello ai nostri ascoltatori, possiamo parlare della partita? Poi dopo parlate di Conte. Mo possiamo analizzare la partita, se no ogni messaggio Conte. Sa squadra è scarsa.
0: La bacchetta magica.
4: Sa squadra è scarsa, appunto.
0: Viene qua,
4: non ce l'ha.
0: Magica.
4: Guardiamo un attimo qua. Noi dobbiamo analizzare la partita ora. Dobbiamo analizzare i giocatori che sono in campo. Sicuramente scelte sbagliate, secondo me, perché uno tra Lucumi e Bremer in campo ci deve essere. Ma gli altri quelli sono...
1: Sì.
4: Ora
1: abbiamo il post partita, cerchiamo di pareggiare,
4: tiriamo le somme
1: poi,
4: e vediamo.
1: Già che ci sei un'altra cosa che voglio dire, ragazzi, l'amico e collega Oppini non lavora con noi, lo state offendendo e sbagliate, ma non lavora con noi, quindi non ci abbiamo licenziato nessuno.
0: Ma perché
1: non
0: perché
1: è con
0: povero?
1: Noi. Non lo
0: perché
1: so, arriva a messaggi, licenziatelo, mandatelo via. Ma un lavora con noi e poi, e poi ci mancherebbe.
0: Lavora in concessionario, tra l'altro.
1: No, io vediamo un po'. Niente. Allora andiamo. No, lo dico perché magari pensano che di mandare un messaggio da una parte invece manda da quell'altro. Però insomma, niente dal calcio d'angolo. Una veloce riflessione, Claudia. Poi andiamo da Samuel. Mentre ci siamo esposti adesso ad un contropiede, e insomma, meno male siamo riusciti a rientrare, Claudia.
2: No, c'è una confusione spaventosa. Cioè, secondo me neanche loro sanno più cosa devono fare. Infatti, che questo primo tempo finisca, perché sennò il 2-0 lo prendiamo proprio con un batter d'occhio, secondo me.
1: E temo, lo dicevo prima a Vincenzo, che se dovessimo andare sotto 2-0, questa squadra psicologicamente crolla totalmente. Allora, Samuel, non c'è stata reazione, e cominciamo a vedere già Gatti centravanti. No, mi sembra che anche te ce lo puoi confermare.
6: Sì, poca roba, Gatti che sale e accelerazioni solide sulla faccia, un Consensao che ci prova in mezzo, volte volte veramente non fa una fatica allucinante, non si vede di fatto, qualche accelerazione di Consensao, Gatti che prova a salire, che poi anche lì purtroppo può salire anche Vicario, ma se arriva i palloni non succede niente, no? Mentre al contrario abbiamo visto Certaviso, meno male che ha tirato fuori, non mi ricordo chi è stato il nome di chi ha prodotto la conclusione da fuori del Celta Vigo, che se colpisce la palla piena che se la palla di collo sì. Era con 2-0 esatto. E andiamo a mangiare il polpo alla galiziana subito.
4: Subito, vedi. Te lo sei chiamato sto bis del polpo alla galiziana.
6: No, vabbè, quello lo vado a mangiare lo stesso, anche se diciamo 7-1.
4: Samu, sei d'accordo sulla lettura che uno tra Bremer e Lucumì ci doveva essere stasera, perché cioè sono due guide. In questo momento tu hai affidato comunque una difesa a Kelly, Gatti e Kalulu. Nessuno dei tre sa guidare la difesa. Probabilmente almeno uno dei tre dei due ci doveva essere.
6: Concordo, anche perché soprattutto Bremer. Io mi immaginavo che almeno uno dei due avesse giocato tra i due Bremer. Sì. Proprio per il fatto. Poi con una possibilità di rotare di cambi nel secondo tempo, no?
4: Certo,
6: perché così,
4: certo.
6: Perché così stai snobbando proprio la competizione.
4: Staffetta, Bremer, poi staffetta, Lucumì.
1: E poi Samuel, c'è un altro aspetto, per quanto i nostri attaccanti, io ci ribatto su questo, non siano il top, però non possono giocare da soli, non possono tenere il peso dell'attacco sul tiro, che ormai questo l'hanno capito tutti, Samuel, dai.
6: No, quello è vero, però c'è anche da dire che comunque facciamo fatica a dire di avere la punta, per giocare con due punte ne devi avere due, qua abbiamo il problema di averne una. Quindi in realtà lì anche il problema è anche numerico, perché comunque per giocare con due punte è di avere due punte.
1: Ok, allora te la metto così, Samuel, vero, leviamo un trequartista e metti, io direi con Cesao, e metti Nico Gonzalez accanto a...
4: Fai 4-4-2,
1: cioè così, tant'è vero, noi abbiamo lo 0,15 di expected goal,
4: Abbiamo giocato in 0,15.
6: Te lo insegna un maestro della materia come Claudio Ranieri, che di panchine qualcuna ne ha fatte, no? Quando le squadre hanno dei problemi, cosa si fa?
1: 4-4-2, certo.
6: 4-4-2 chiede ai giocatori di fare ognuno il ruolo semplice, il compiti.
1: Ma non tiriamo, per non dire, Samuel, che tu poi l'hai vista chiaramente da lì, quella scarpata di Kuhn Meiners, che aveva un pallone delizioso, forse l'unico, e lui ci ha incespicato sopra,
6: sì,
1: praticamente.
6: Così metti anche in difficoltà i trequartisti, perché certo. È veramente bravo, nessuno lo mette in discussione, però in una situazione del genere praticamente lo rendi nullo, no? Perché il trequartista deve avere anche qualcuno a servire, perché fa della tre quarti la sua presseria, no?
1: Certo.
6: Nessuno prende, infatti vediamo che le nostre uniche azioni, ma questo lo diciamo ormai da sempre, sono palle per Cesao, che con la sua velocità prova a creare caos là, sta centra e lo tiene sulla tizia, volte mezzo, ragazzi, si è mangiato il pareggio, adesso lo vedrete, volte mezzo, però è fuori gioco.
4: No, meno male,
6: adesso lo vedete anche voi, e anche qui in appunto, però sono stati fuori gioco, però lascio a voi il commento.
4: Sono atterrito all'idea.
1: Anch'io.
4: la stiamo guardando ora.
1: Vediamo.
4: Vabbè.
1: Praticamente lui, il pallone, siccome lui è alto, il pallone supera l'avversario, arriva al limite dell'aria e spara praticamente quasi in curva.
4: Non c'era fuori gioco. Il rilancio del portiere non c'era fuori gioco.
1: Era sul rilancio del portiere. Dove hanno visto fuori gioco?
4: Impossibile. Non era fuori gioco. Ha sbagliato proprio lui.
6: Ha fischiato il fuori gioco, ragazzi. Ha detto il fuori gioco.
4: Ma è possibile. Il rilancio del portiere. Lui stava quasi. Stava dietro a due difensori del Celta.
1: Guarda.
4: Follia.
1: Comunque
4: guarda
1: sbagliato.
4: Questo retropassaggio.
1: Comunque ha sbagliato.
4: Il retropassaggio di Cambiaso, ragazzi.
6: Guardate anche il Celta. Guardate come ha organizzato nel gioco. Adesso vedete anche le azioni successive. Cioè, fanno un possesso palla che ha senso. Questo è un possesso palla che ha senso. Che va poi per finalizzarsi per le vie centrali e cercare le conclusioni, mentre noi no, giochiamo a pallanuoto, giochiamo nelle due fasce, no? sponda, tra l'altro tutto a seconda, no? Perché anche sulla questa di Alebegovic si sta giocando poco e niente, io lo vedo lasciato lì da solo nell'angolino,
1: è vero, infatti te lo confermo dal numero dei palloni toccati, sono 30 con Cesao, 12 Alebegovic, quindi
6: non si sta giocando Alebegovic, continua a richiedere il pallone, a correre disperatamente, a cercare di essere parte del gioco, ma non è tutto a Cesao. E questo senza mica l'ha capito, perché infatti viene doppiato.
1: Certo.
6: Cesao ogni volta viene doppiato.
1: Mentre
6: Alebegovic è da solo.
1: È solo. Va bene, Samuel, grazie,
4: ciao,
1: a più
4: Samu.
1: Tardi.
4: Ciao Samu.
1: Allora.
4: Io sto cominciando a pensare che veramente Cambiaso è un sabotatore.
1: No, vabbè.
4: Mi sembra un sabotatore, perché uno non può giocare così.
5: Occhio a Woltemade che ha recuperato un buon pallone.
4: Solo alai,
5: murato. Comunque, proviamo a fare un recap. Siamo al 41esimo, possiamo tornare anche da Antonio. La Juve non ha iniziato bene il primo tempo. Poi, solito errore simile quello di Cagliari. Prendiamo un gol fotocopia di quello di Cagliari, con tutta la squadra a sinistra e la boa centrale del Celta Vigo che serve l'inserimento da sinistra, che comodo mette il pallone in gol. Da lì praticamente la Juventus ha provato in qualche modo ad abbozzare delle azioni. L'unica cosa che abbiamo visto è stato un cross basso per Koen Meiners, che aveva fatto un ottimo taglio centrale ma che è stato superato dal pallone. Poi non abbiamo visto altro se non questo tiro di Woltemade che è finito oltre la traversa. Ma ci sono veramente pochissime idee. Adesso la Juve ci sta provando. 42esimo, c'è Antonio Paolino che ci porta fino alla fine del primo tempo. A te Antonio.
7: Purtroppo ci sta provando, ma non deve anche sprecare gli altri alla seconda occasione. La prima non la sprecano, recupera la Juventus, vantaggio del Celta Vigo, e Woltemade con l'interno piede non può andare nella posizione in cui era a colpire quel pallone che poi si è alzato abbondantemente sopra la traversa. Ma per i giudizi aspetteremo poi quelli dei nostri degli ascoltatori al termine del primo tempo. 42 minuti, 1-0 Celta Vigo. Un Celta Vigo frizzante, cioè che fa quello che gli viene anche concesso di fare. La Juve sta uscendo un po' dall'incubo e dalla paura dopo lo svantaggio, maturato dopo lo svantaggio, però sicuramente meglio, non dico molto meglio, ma anche solo perché il paragone con i nostri naturalmente pende a favore dei galiziani. Tra l'altro una curiosità, mentre il pallone viene buttato in avanti, tra l'altro c'è un giocatore ammonito al momento per un intervento in ritardo, ovvero quello dello spagnolo Jutgla, l'attaccante di cui abbiamo parlato anche in precedenza, aggressivi su ogni pallone. Poi cercano l'imbucata come provano a fare in questo momento, il diagonale fortunatamente calciato da destra verso lo specchio della porta, reclamano un calcio d'angolo, buona l'imbucata, si portano via il nostro esterno Kalulu, che poi va a recuperare al limite della regolarità ma senza commettere fallo, anzi questa è l'azione anche precedente, ce la stanno riproponendo nel momento in cui il gioco è fermo per farlo riprendere dopo il tentativo del Celta Vigo di reclamare un calcio d'angolo. Primo piano sul giocatore che ha portato in vantaggio il Celta Vigo a metà del primo tempo, fondamentalmente manca pochissimo alla fine di questa prima frazione di gioco, molto simile perché avevamo cominciato bene, non benissimo, forse meglio anche a Cagliari, e poi ci siamo spenti poco per volta non incidendo dalla metà in su. Sono scomparsi con Sensao che ha avuto una circostanza in cui si è avvantaggiato anche dei suoi preziosismi balistici, ma poi niente di più. Spenti in difesa, praticamente nulli in mezzo al campo, errori grossolani, come in questo caso grossolani nella semplicità di quello che deve rappresentare un normale passaggio che deve essere preciso e indirizzato sui piedi del compagno. Il gioco adesso è fermo, l'arbitro forse si lamenta, lo riprende in gioco perché ha fermato, lo riprende in mano e lo rimette in gioco concedendolo e dandolo alla squadra di casa, così come da regolamento. L'intervento falloso di Consestao, e quando cominciamo in questo modo mi ritornano in mente tante partite nelle quali ci vedevamo magari superiori, ma anche, ecco, rivediamo il contrasto in un primo tempo da parte di Consestao e poi non falloso, e poi da dietro il fallo ai danni del giocatore del Celta. Dicevo, incomincia ad affiorare un po' di nervosismo più che di stanchezza, e quindi ognuno tira un po' il gioco dalla propria parte. Un minuto da questo istante di recupero con il Celta Vigo in vantaggio, col Celta Vigo in attacco che può approfittare anche di questo calcio di punizione direttamente tra le braccia attente di Vicario, che non dice tanto di stare tranquilli, ma di posizionarsi in maniera da avere ai nostri di avere più possibilità, più giocate e più palloni giocabili in diverso modo. il pallone viene rimesso in gioco con le mani da rimessa laterale all'indietro, anche qui complicato ipotizzarla e catalogarla come situazione gestita al meglio da parte di McKennie, che mette in seria difficoltà anche Gatti. Si è visto poco se non in partenza con uno slancio in zona offensiva proprio Federico Gatti, e adesso incomincia a sbracciare come spesso fa in situazioni analoghe proprio il nostro allenatore, ma mentre lo fa l'arbitro dà un'occhiata al cronometro e dopo 46 minuti manda tutti negli spogliatoi. E c'è un errore da notare per la Juventus, l'errore di aver sbagliato magari la palla più pesante della, di questo primo tempo, con Voltemade che da buona posizione si era liberato sulla tre quarti, aveva approfittato anche della sua fisicità, aveva preso il tempo a Lago, sarebbe stata l'occasione giusta per pareggiare il conto e per andare un po' più tranquilli negli spogliatoi. Così non è stato, ha sprecato una occasione. E sbagliare per un attaccante è sempre grave, come per un portiere subire un gol al primo tiro questa sera o come in altre occasioni nel passato. Celta Vigo 1, Juventus 0, siamo sotto, dobbiamo recuperare, ci auguriamo almeno che la strigliata, che avverrà sicuramente, possa servire. A voi.
8: Sì, grazie Antonio, e soprattutto io direi subito un cambio fuori con Cesao, dentro Nico, da metterlo vicino a Lebegovic, ma soprattutto vicino a Voltemade, e poi piano piano gli altri. Stavo guardando i numeri che sono veramente imbarazzanti, perché la Juve ha un expected goal dello 0,35 e 0,73 invece del Celta Vigo. Lasciamo perdere il possesso palla, che è del tutto sterile, inutile. Tiri totali 7 noi, 4 loro, però loro due in porta, noi soltanto uno, che è quel colpo di testa pari pari di Cumaines, che infatti ha un expected goal dello 0,3, quindi questo ve la dice tutta, e il resto insomma disegna una pessima Juventus. Guarda, l'unica buona notizia è che è finito il primo tempo 1-0. L'altra buona notizia che voglio cercare è che peggio di così è difficile. Dopodiché però qui ci deve mettere del suo anche Spalletti, Vincenzo, perché la squadra è questa, la conosciamo, però ci deve mettere del suo Spalletti, inventarsi qualcosa, perché altrimenti noi rischiamo seriamente di perderla. Ti dirò che voglio essere un minimo fiducioso, sperare che dagli spogliatoi esca una Juventus, perché la Juve, se vuole, questa partita la vince.
4: Ma
8: se
4: sì,
8: vuole,
4: che la vinci, ma sì, però. Che la vinci. Tu c'hai tutto il tempo, il modo di... hai rimontato e potevi vincere Cagliari, che secondo me è un attimo più attrezzato, più pimpante rispetto al Celta Vigo. Il Celta Vigo rispetto al Cagliari palleggia molto meglio, ma conclude malissimo. E il gol che hanno fatto è stato letteralmente regalato dalla Juventus. Io mica sto difendendo a spada tratta Spalletti, dico che in questo momento è veramente stucchevole, inutile passare 90 minuti a dire Conte, perché significa veramente andare ad analizzare le cose in maniera estremamente superficiale. L'allenatore avrà ora un anno che sta dalla Juventus, si tireranno le somme, chiaramente non si aspetta la fine della stagione, naturalmente si capisce se c'ha voglia, se riesce a incidere, se la squadra lo segue, però io sono stanco di vedere i soliti déjà vu, perché vedo squadre che non seguono gli allenatori, e allora basta, cioè è possibile che non riusciamo a creare un'identità? Dici sì, c'è uno che l'identità la sa creare e poi dopo vediamo quello che succede. Io credo che con questa squadra in questo momento bisogna intanto investire soldi ed energie per comprare giocatori di livello. Dopodiché questo primo tempo ci ha raccontato che la formazione è sbagliata, ho detto che mi intrigava, mi lasciavo la perplessità, mi rettifico sul fatto della difesa, perché la difesa aveva bisogno di almeno di uno tra Lukumi e Bremer, mi intrigava il disegno del 3-4-2-1. Ma evidentemente poi ti aspetti qualcosa di più dagli interpreti. La difesa sta raccontando che Gatti da solo non regge, che Kelly da solo non regge, che insieme i due non reggono, e che diventa chiaramente una difficoltà in più per la squadra. In fase di ricostruzione, senza Douglas Luiz, non abbiamo, a parte Sarri che porta palla, ma poverino deve rompere e portare la croce, non abbiamo uno che disegna un minimo di calcio. Lì davanti Voltemade fa quello che può, ma non è una prima punta e sta giocando da prima punta. Alebegovic mi sembra che faccia qualcosina in più rispetto a Conceição, che invece da parte sua in mezzo al campo
8: e
4: non
8: poi
4: funziona.
8: Vincenzo, su un altro aspetto, andiamo anche di là, poi anche i vostri messaggi. Cioè, qui mi sembra che le squadre che studiano la Juve hanno capito che basta chiudersi, ripartire, e la Juve non riesce a trovare soluzioni, perché penso al Cagliari e penso oggi, blocco basso, degli avversari, e tu che fai girare il pallone con questi palloni inutili che girano quando hai le occasioni, siccome davanti non hai Malen mai o Colomani o Woltemade, ne devi fare 4 o 5 per segnare una volta, e quindi ti metti lì, perché c'è anche questo aspetto. Noi non abbiamo uomini che saltano l'uomo, l'unico è Zegrova, ma non c'è, poi è che anche Zegrova ha brillato particolarmente l'anno scorso, però in questo momento non ce l'hai.
4: Allora io continuo anche a, perché poi bisogna, e andiamo nello studio, bisogna guardare alla completezza, perché se uno si limita a dire cambi l'allenatore e ha risolto il problema, fai lo stesso identico errore che è stato fatto in questi anni.
8: Sono d'accordo con te, Vincenzo.
4: Motta, prendo Tudor,
8: però ti dico anche
4: cambio
8: una cosa:
4: Tudor, prendo Spalletti.
8: Se la Juve perde questa e non batte a Lazio, il cambio un panchina serve.
4: Sì, cambio. Ho risolto? Risolvi?
8: No, però,
4: no.
8: Vabbè,
4: la
8: però
4: risposta
8: non puoi nemmeno andare avanti. Però non puoi nemmeno andare
4: avanti. Perfetto, ma la risposta che noi dobbiamo avere dalla società è: si possono prendere e buttare nel cestino giocatori che non mettono personalità, che non mettono qualità, che non mettono voglia,
8: sì,
4: come sono
8: però
4: stati buttati
8: dicendo
4: altri?
8: Da solo, stai dicendo da solo che siccome questa poi... Sono d'accordo, non parliamone ora perché ci sono altri 45 minuti da giocare e speriamo che... Però è del tutto evidente che se questa squadra esce così... Tu non puoi continuare con questo allenatore. Non puoi.
4: Benissimo,
8: non puoi,
4: lo cambiamo subito. Domani vado a prendere Conte col parrucchino e tutto il resto, lo stay, gli scudetti del Napoli e dell'Inter. Lo metto in panchina. Tu credi seriamente
8: non vince
4: che
8: lo
4: questa squadra? No, credi seriamente che questa squadra c'ha nascosta e diventano funamboli
8: lì davanti?
4: Te?
8: Affondi così? Vedi affondare la barca così?
4: No, preferisco che a gennaio si vadano a prendere
8: gennaio,
4: giocatori.
8: Vincenzo, ma ci deve arrivare a gennaio.
4: Ho capito, se cambi l'allenatore non è che ci arrivi in pam pom pamagna a gennaio, non è che
8: io
4: arriva,
8: non ci voglio
4: abbiamo scambiato un allenatore per Mago Merlino.
8: Io non ci voglio pensare a questa soluzione.
4: Noi
8: però...
4: Perché ti dico dell'allenatore? Perché noi continuiamo a pensare di cambiare l'allenatore quando il problema è chi va in campo.
8: Sì, però ti dico, perché non capisce che un attaccante solo in questa maledetta Juventus non può giocare?
4: Perché
8: e ne continua a mettere una...
4: ce
8: n'è uno!
4: Ce n'è due.
8: Ho capito, però bisogna...
4: Io non lo sto giustificando, dico ce n'è a due. Metti che quello ti dice: oh, io non ce la faccio a giocare 200 partite. Gioco adesso, li metterà probabilmente due attaccanti. Metto Nico piuttosto che Colomani. Metto Nico vicino a Woltemade e abbasso Alia Begovic e faccio invece del 2-1 l'1-2 e provo a giocarmela così. Però poi dopo, se io devo far riposare, dovrò far riposare qualche volta Douglas Luiz, se lo faccio riposare, entra con Miners ed è quello.
8: Ma per l'amor
4: se
8: di Dio, Vincenzo,
4: devo fare a meno di Sarr, chi metto?
8: Nessuno.
4: Nessuno.
8: Però,
4: se io voglio far riposare la difesa, chi metto?
8: Il problema, secondo me, nasce, ripeto, adesso vediamo il secondo tempo, però se è lo stesso allenatore che ti dice io non riesco a accenderli, perché più o meno questo ti ha detto, tu metti in mano all'opinione pubblica il fatto, anche immaginario o veritiero, che lui non riesce a dare quel fuoco che qualcun altro dà. Cioè questa purtroppo
4: basta il fuoco
8: è
4: a questi interpreti in campo.
8: Però nemmeno vederli affondare così.
4: Ai titolari probabilmente sì, ma questi
8: ma io
4: si
8: sono d'accordo con te, per me i giocatori fanno il 70%.
4: Ti ripeto, per me possono prenderlo domani Antonio Conte, tutti quanti a fare i caroselli per strada, sono contentissimo, ma io non mi illudo. Perché
8: no,
4: credo
8: ma
4: che
8: la
4: si continua
8: a
4: sbagliare.
8: Ma
4: si continua a sbagliare. Probabilmente la scelta era quella giusta, era quella di non andare avanti con Tudor, non prendere Spalletti oppure non confermare Spalletti, fermarsi un attimo a riflettere su tutto il progetto, sono d'accordo. Se continuiamo a cambiare gli allenatori in corso d'opera pensando che arriva quello, arriva quell'altro, questo porta identità, quello è un santone, quello è il pensatore, eccetera, eccetera, e poi ci troviamo sempre allo stesso punto, vuol dire che abbiamo sempre sbagliato questa soluzione.
8: Fabrizio e Claudia.
0: Allora, Vincenzo, sono d'accordo con te, nessuno avrebbe la bacchetta magica con questi giocatori che abbiamo. L'unica cosa che posso pensare, e facciamo il nome di Conte se venisse lui, è che cambierebbe modulo e si metterebbe un po' più accorto, magari blocco basso e ripartenze, che Spalletti non lo sta facendo. L'altra considerazione è che Samuel forse la vede meglio di me, che la vedo in televisione perché lui sta allo stadio, ma i due trequartisti non fanno i trequartisti,
8: esatto,
0: fanno gli esterni pure.
8: Fanno gli esterni, guarda,
0: e
8: lo diceva
0: allora,
8: Vincenzo
0: che
8: prima.
0: Potrebbe essere anche una strategia che però dovrebbe prevedere gli inserimenti di Gubminers, McKennie e Cambiaso, che in questo momento sono tre morti che camminano, perché hai l'unico ragione del centrocampo che sta dando tutto è Sarr. Allora, dobbiamo cambiare qualcosa, non è... adesso lasciamo perdere gli allenatori, pure se guardi, io sono convinto anche se venisse Guardiola non farebbe nulla con questo materiale umano, però lui è l'allenatore pagato anche per prendere decisioni
4: e deve trovare una soluzione,
8: e al momento non la sta trovando
0: una soluzione, cioè,
8: che al momento non sta trovando. Poi se questa partita cambia e la vinciamo, i commenti sono diversi, ma se non la vinciamo tu devi dire che tra Cagliari e oggi non hai trovato una soluzione. Mi dirai in tre giorni è difficile, sono d'accordissimo su tutto, ma stiamo vedendo dei fantasmi che continuiamo a vedere anno dopo anno. E l'allenatore, perché io sono stato il primo a essere contento del rinnovo di Spalletti anche senza Champions, ok? Il primo, però santa miseria, non vedo un briciolo di novità, per l'amor di Dio, con un attaccante che farebbe il quarto attaccante in una squadra normale, con Cambiaso che va messo fuori, ma è questi abbiamo. Ma
4: infatti noi la Alessandro, domanda che ci dobbiamo
0: siamo
4: fare.
0: Arrivati a rimpiangere l'assenza di Douglas Luiz, che comunque appunto dà un po' di ordine.
4: Cioè, infatti noi la domanda che ci dobbiamo porre, noi ci dobbiamo porre le domande giuste. Una è: Spalletti deve cambiare? Assolutamente sì. Avrebbe dovuto far vedere qualcosa di diverso? Sì, ma perché sono passati tre giorni, ha cambiato tutta la squadra, sta provando a cambiare un modulo, quindi ci può stare che il primo tempo lo ha battezzato così, il secondo lo rimette in piedi. Doveva far vedere molto di più da un anno a questa parte? Assolutamente sì. Altre domande però che vanno fatte, che secondo me sono più importanti: perché si continuano a sbagliare gli acquisti? Sì, quando hai venduto David Diopendai, hai preso Colomani e Voltemade, hai fatto un buon lavoro?
8: Di là me, Vincenzo, okay, di là me, io da quest'estate.
4: Io sto dicendo che io e te possiamo pensarlo in un modo, certo. Loro sono dirigenti e devono pensare in un altro modo.
8: È chiaro.
4: Se si continuano a sbagliare i giocatori che prendi e continui a prendere giocatori che non hanno
8: nulla, un serio problema.
4: Da Juventus, puoi cambiare 20 allenatori, ragazzi, puoi avere anche l'impatto iniziale di Conte, io non lo metto in dubbio.
8: Ce l'ha avuto anche Tudor l'impatto, abbiamo visto che fine abbiamo fatto.
4: Poi muore. Certo. Poi muore e la Juve non può andare avanti a impatti iniziali e poi morire, perché i giocatori quelli so che vanno in campo con Maestro, non cambia.
0: Vincenzo, l'unica mia speranza, diciamo, è che adesso ci sono due persone comunque conoscono di calcio e che probabilmente hanno preso Voltemade perché non potevano prendere nessun altro e Spalletti gli chiedeva comunque, diciamo, un attaccante.
4: Però sai che li sposo quello che dice Ale, a quel punto mi vado a prendere Pinamonti.
0: Ma sono d'accordo con te, ma evidentemente non c'erano i soldi per prenderlo.
4: Manco Pinamonti, allora stiamo alla canna del gas.
0: No, perché l'hai preso praticamente in prestito secco, pagandogli solo l'ingaggio. Pinamonti ti avrebbero chiesto i soldi.
8: Però, e tu l'avevi
0: messi su Alebegovic.
8: Chiedo scusa agli amici, ci stanno scrivendo, vi leggiamo, recuperiamo poi tutto dopo, vi stiamo leggendo. Però Fabrizio, io sono d'accordo su questo, ma una società, ok, perché io punto su Carnevali e Massara tantissimo, però devo vedere anche le cose che non funzionano e come sono stati bravi su alcune cose. Io non posso pensare che ti riduci all'ultimo giorno di mercato per prendere Voltemade. Questo io non lo capisco e non lo capirò mai, dopo che hai passato due mesi a cercare un giocatore, cioè a Colomani, che o lo porti a bere l'acqua santa di Lourdes, per cui improvvisamente da non bomber diventa bomber, o se no sai che non ti può portare quel tot di gol, quindi ti sei fatto un doppio autogol.
0: Giustissimo, ma allora, vediamola così. E se Massara voleva Zirze,
8: lo doveva prendere Fabrizio,
0: e però magari Spalletti gli ha detto: io Zirze non voglio, se no me ne vado.
4: E lì è l'errore,
8: per me
4: vai
8: via.
4: Lì è
8: per me a quel punto vai via.
0: Io sono d'accordo con te.
8: Per me a quel punto vai via.
4: Io non credo che lui avrebbe detto questo, però è lì che io metto in discussione l'allenatore. Non a caso, giusto, quello che non voleva i giocatori se n'è andato lui da solo, no? Antonio Conte, che voleva i turbi, non gliele hai prese e se n'è scappato. Benissimo. Io è questo che ti dico. Allora, l'allenatore non deve pretendere, deve chiedere. Però se il dirigente, che resta probabilmente più dell'allenatore, ma soprattutto resta la società più dell'allenatore, ti dice: amico mio, la squadra la faccio io, dammi un'indicazione, però ti dico, ne abbiamo bisogno di Sirkzee, questo è un pennello, cioè è bravo, è un bravo ragazzo,
8: non ci sono cambi nel frattempo, non c'è nemmeno un cambio. Allora chiedo scusa, Claudio, un flash, un telegramma che secondo tempo immagini un flash che dobbiamo trattare da Antonio.
2: Ma mi auguro vabbè, non ci sono cambi, ok, mi auguro che la partita inizia adesso, al 60esimo ci sono cambi, perché sennò così prendiamo il 2-0 e andiamo a casa.
8: Va bene, allora
4: severa, rapida ma giusta.
8: Sì, ma, sì, evidentemente anche qua Spalletti è riuscito a intravedere in questo gruppo, ok? Perché lo devo pensare così, Vincenzo, la possibilità di rimotivarli, ricaricarli e cambiare. Speriamo, io ho fiducia, devo avere fiducia. E chiedo scusa appunto agli amici, ma tanto avremo avuto il post partita, vi sto leggendo tutti, giustamente vi siete scatenati, ma era importante fare anche questo dibattito. Antonio.
7: E vi ho seguiti, rispecchia davvero il pensiero di tanti, quello che arrivano dai nostri radioascoltatori. Se le stelle esistono, mi verrebbe da dire, non brillano a Vigo e non hanno certamente i nostri colori. C'è il tempo per reagire nei secondi, questi che andremo a raccontarvi insieme. Sembra che non ci siano cambi, la fascia da capitano resta sempre sul braccio di McKenny, spento, un po' come nella partita di Cagliari, dove poi è stato sostituito. Questa sera si pensa o si ragiona anche in chiave campionato, però siamo sotto per 1-0. Nel primo tempo però abbiamo visto una Juve impacciata come nell'unica occasione, ghiotta, quella sprecata da Voltemade. Ma non solo quello, una Juve che deve fare molto molto di più in questa ripresa. Braccia concerte sulla nostra panchina, inquadrato anche Neto che si riaffaccia con la maglia bianconera per questa edizione di Europa League come vice di vicario, che ha subito il gol al 18° minuto da Hugo Alvarez. Si ricomincia così come avevamo finito, ovvero con gli stessi effettivi. La Juventus riconquista palla in mezzo al campo, la gira su Kalulu, deve essere attenta, veloce e chiaramente palla dentro per Voltemade che riesce a girarsi, però viene murato. Abbastanza prevedibile nella circostanza, la velocità avrebbe potuto fare la differenza, bravo a tenere distante il pallone dell'avversario che poi gli va incontro nel momento in cui le lunghe leve del tedesco provano a girarsi verso lo specchio della porta. Calcio d'angolo per la Juventus, un settore dello stadio che stanno rifacendo è quello dove non si vedono inquadrati, lo avrete visto anche voi sui vostri teleschermi, tifosi, dal secondo anello, definiamolo così. Traversone impatta sul pallone la testa di Sar e poi una palla svirgolata, un po' sporcata nella traiettoria, arriva facilmente tra le braccia di Radu, il portiere, nazionalità rumena, appartenente proprio alla nazionale, e ne conosciamo anche uno noi nella formazione Next Gen. 1-0, 46-50 sul nostro cronometro, la Juventus dal rilancio di Radu prova a ribastire un'azione, a ripartire da dietro, ma fanno pressing alto un po' simile a quello che siamo riusciti a fornire noi, anche incutendo paura nei nostri avversari in avvio di partita. Però poi il rilancio lungo cerca di andare a colpire, a impattare Alajbegovic sul pallone, allarga troppo il braccio e queste situazioni i giocatori e l'allenatore del Vigo chiedono addirittura il giallo, che mi sembra non arrivare però all'indirizzo di Alajbegovic, perché ha vistosamente allargato il braccio, non volutamente ma vistosamente, andando a colpire proprio sulla gola l'avversario che tentava di anticiparlo. Rimessa laterale, McKenny direttamente nell'area di rigore, attenzione, cade a terra Voltemade, ma c'è una posizione, vediamo di che cosa, si lamenta Voltemade che non aveva agganciato, forse si è trattenuto, non capiscono neanche dalla panchina bianconera, rivediamo un po', però sì, trattiene la maglia del difensore alle sue spalle, si tratta di Joel Lago. Tra l'altro una curiosità, a parte il portiere rumeno, sono tutti spagnoli, qualcuno naturalizzato, passaporto magari della Guinea come Moriba, ma fondamentalmente quando questi progetti devono ripartire, e sono ripartiti dal stesso posto dell'anno scorso, si pensa naturalmente a mantenere anche un'etichetta spagnola. Così una piccola riflessione nella riflessione, dopo 3 minuti di gioco di questa ripresa, attaccano, fanno pressing alto anche i nostri avversari, noi ripartiamo, cerchiamo di impostare da dietro, situazione critica dove spesso e volentieri, quella di prima di Voltemade, si dà ragione alla difesa, e così è stato, ha trattenuto Lago, ha trattenuto poi nell'ultima nel finale di quella azione proprio volte madre, cadere a terra volte madre, pensavamo qualcosa a nostro favore. Nulla di tutto questo, questa è la decisione del direttore di gara, ovvero l'arbitro olandese. Tre minuti se ne sono andati, anche qualcosa di più, 1-0 Celta Vigo. Noi ci risentiamo per il prossimo blocco di cronaca vera dallo stadio appunto di Vigo. A voi.
8: Tanto si è alzato tantissimo Kalulu, che praticamente ha lasciato la fase difensiva e va ad appoggiare la fase offensiva. Abbiamo fatto una cosa qui che francamente non riesco
4: quasi
8: a capire,
4: quasi illegale
8: sì, mentre Gatti ha rischiato,
4: ha preso il pallone
8: però ha rischiato perché è entrato male, e quindi mi sembra che la chiave inserita da Spalletti sia quella di far alzare Kalulu in appoggio a Conceição per dare più spinta ancora sulla destra, perché noi partiamo quasi sempre da lì e Conceição forse si è centrato un pochino,
4: sì,
8: di più,
4: 4-4-2,
8: una sorta di 4-4-2,
4: punta,
8: sì,
4: diciamo.
8: Perché mi pare che anche dietro siamo passati a 4, vedi che c'è Sarr che comunque, anzi no, era no, Sarr, che continua insomma a cercare di portare pressione soprattutto sul primo possesso del Celta Vigo. Però guardali, 1, 2, 3, 4, sono 8 giocatori del Celta Vigo praticamente sulla tre quarti modalità Cagliari, e noi facciamo fatica perché il pallone comunque continua a girare molto molto lento,
4: perché non riempiamo l'aria, perché
8: c'è
4: no, McKennie,
8: ora ci si è portato McKennie, ci si è, poi vedi c'è anche Kalulu, guarda Kalulu sì. Praticamente va a fare il centravanti in alternanza con Gatti per dare una mano a Walter Made, che nell'occasione che ha descritto Antonio prima, nel frattempo Fede possiamo tornare anche da Samu, da Samuel, che nell'occasione di prima, allora era la classica occasione, io tengo te, te tieni me, io tengo te, te tieni me, l'arbitro lì 99 volte
4: sì,
8: su 100,
4: non era rigore.
8: Dà il calcio di punizione a favore della difesa. Continuo a pensare che il Celta Vigo sia una squadra di medio-basso livello, che però sta facendo la partita che voleva fare, che aveva immaginato, che aveva disegnato. Siamo noi che stiamo pesantemente mancando. Conceição, prima grande occasione della Juve, tiro di Conceição, Radu
4: diversa.
8: Alza in calcio d'angolo,
4: una cosa diversa.
8: Samuel,
6: eccoci, dopo una breve timida reazione con un tiro di Conceição finito tra le braccia del portiere, siamo ripartiti con gli stessi 11 praticamente.
4: No,
6: ci stiamo provando a riattaccare, a fare qualcosa, qualche timida reazione la sto vedendo anche adesso, la vedrete a lei, Begovic,
8: sì.
6: Si guadagna un calcio d'angolo con la conclusione arriva dal difensore del Celta Vigo, e speriamo che possa bastare e che sia l'inizio di una reazione che ci porti al pareggio e poi magari anche a ribaltare questa partita, perché bisogna fare punti perché questo girone è un campionato. Se la formula prevede che ci sia un mini campionato e bisogna vincere anche qui,
4: meglio diciamo l'impatto però
8: comunque
4: di questo secondo tempo, dai.
8: Io ti posso dire una cosa, Samuel, a me sembra, con tutti i suoi limiti, i suoi difetti, comunque Walter Made non sia che peggiore in campo, anzi lui stasera sta facendo realmente quello che è il suo lavoro, cioè l'appoggio, la sponda, ha provato
6: sì,
8: anche a girarsi di rigore, cioè poi noi ci aspettiamo forse un altro tipo di lavoro,
4: se
8: però
4: aspetti Ibrahimovic non lo è.
8: Oh, secondo me stasera sta facendo una partita più che dignitosa.
6: Ma sì, ma quello sì, certamente, poi viene criticato perché effettivamente allora è anche un po' goffo, effettivamente, soprattutto
4: sì.
6: A inizio partita ha sbagliato, cioè, il primo pallone che tocca nella partita lo sbaglia clamorosamente, proprio il primo,
4: sì,
6: non
4: sì.
6: Un appoggio semplice, è un po' goffo, non ha dei piedi eccellenti per quanto ce l'hanno venduto come un trequartista, nei piedi buoni, l'Ibrahimovic di qua e di là, no, non è niente di tutto ciò, però è vero, l'impegno indiscutibile.
8: Beh,
6: sta facendo
8: lo sta
6: sponda,
8: mettendo, lo sta mettendo.
6: Dire, che ci mancherebbe, se è alto 2 metri e se di testa non lo colpisci e quell'altro no, allora cambi sport, quindi adesso se noi dobbiamo essere a volte più severi, anche se già lo siamo, no? Però sì, capisco quello che ti vuoi dire,
8: cioè
6: sono
8: comunque
6: anche
8: Samuel, sempre sui numeri, ha tirato 3
6: Cerca
8: volte
6: di guadagnarsela.
8: Ha tirato
6: sì,
8: 3
6: sì.
8: volte, ha toccato 6 palloni nell'area di rigore avversaria.
6: Sì, con lo stoccafisso lì a lamentarsi che non gli
8: bravo,
6: i palloni.
8: Bravissimo, la linea è proprio quella che volevo dare, cioè comunque
6: sì,
8: il suo sta cercando di fare con tutti i limiti di questo giocatore. Invece ti chiedo,
6: certo.
8: Ma insomma, cambi in vista, ce ne sono. Io mi aspettavo almeno Nico subito, ti dico la verità.
6: Anch'io mi aspettavo un cambio subito, invece no, c'è la solita rotazione del riscaldamento, si stanno scaldando un po' tutti, al momento non vedo qualcuno che sta aumentando il riscaldamento più di l'altro, quindi a brevissimo non ne vedo di cambi.
8: Sai, sempre su Walt Madde, secondo me qual è il suo grosso problema? Che non vince un duello. Stavo guardando proprio i numeri anche in questo caso. Su 6 duelli che ha fatto, ne ha vinto uno solo. Uno solo! E in un calcio fisico e di posizione, e tu i duelli devi vincere.
4: Sai che io ho quasi la sensazione che per la sua stazza non riesce a tenere forza nelle gambe, cioè non ha sufficiente forza per gestire quell'altezza.
6: Perché lui comunque, ragazzi, è molto alto, ma non è molto grosso.
4: No, si vede.
6: Non è un bestione.
4: Cioè, perde l'equilibrio molto facilmente. Questo gli fa perdere tutti i duelli, praticamente. Perché non è uno che ti impatta addosso, è uno che lo subisce l'impatto.
6: Tra l'altro, guardando bene, scusate, ma stavo vedendo i giocatori che si stanno scaldando, perché in realtà quelli che accelerano il riscaldamento sono quelli del Celta Vigo.
4: Sì.
6: Da noi si sono in piedi, ma tutti a scaldarsi sembra che lo stiano osservando la partita con qualche scatto. Douglas Luiz, Nico Gonzalez, il terzo, perché da però siamo un po' in alto, allora Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono quelli che stanno correndo maggiormente. Poi c'è anche il Selic e Lucumi.
8: E Lucumi. Ma anche perché,
6: io prevedo a naso, scusate per ti lascio parlare, che secondo me chiaramente per ovvi motivi Nico Gonzalez e Douglas Luiz sono i più probabili ad entrare subito.
8: E fuori Samuel Kumainez e con Cesao, dai, che sono due giocatori che la Juve deve cambiare, secondo me.
6: Sì, anche perché dico, in questo caso Douglas Luiz andrebbe a fare il suo solito ruolo a svistare i palloni, e Nico Gonzalez andrebbe a dare una mano a Walter Madde, che per quanto ci stia mettendo impegno e tutto quanto, fatica a stare lì da solo.
8: Esatto. Va bene, okay, grazie Samuel, ciao, a dopo. Però qui almeno, non ha perso il duello.
4: No,
8: si è preso il calcio di punizione. Io oggi francamente riesco a dirgli poco, perché no, forse perché non mi aspetto chissà che cosa,
4: sì,
8: da Walter Madde.
4: Quell'azione che Samuel ha detto che era fuori gioco, ma non era assolutamente
8: fuori gioco.
4: Era un'azione che là una potenziale occasione.
8: Ma il ragionamento che facciamo prima, cioè, se è un attaccante forte, gli dai un'occasione, due, un gol te lo fa. Qui per fare un gol deve avere almeno 4 occasioni. Sì. In questa partita non le abbiamo create, perché noi le abbiamo create, e quindi stai perdendo 1-0. Cioè, la cosa drammatica dello sviluppo di questa partita è che se tu la leggi, l'1-0 ci sta tutto.
4: Sì,
8: ci sta tutto.
4: Da questo secondo tempo abbiamo visto con Cesao più vicino a Walter Madde, mi sembra che si stia sacrificando un po' la posizione di Ala Begovic.
8: Ha alzato anche Cambiaso, guarda dove è cambiato.
4: Sì.
8: Cioè, praticamente la sensazione è che a turno si sganci qualcuno per andare fondamentalmente a riempire l'area di rigore e dare una mano.
4: Dentro. Hanno ormai letto anche il movimento di McKennie in questo, perché era quello che
8: ti sei accorto che era in campo
4: campo. Anzi, ha sbagliato tanto, peraltro con la fascia da capitano oggi, ma ha sbagliato tantissimo, vedi che continua a girare per il campo però senza incidere.
8: McKennie è fuori posizione,
4: questo è buono,
8: Walter Madde, gol di Walter Madde, gol di Walter Madde, che ha sfruttato un errore della difesa del Celta Vigo.
4: No, non credo. Grande Walter.
8: Lo stavo dicendo che comunque Walter Madde a me non dispiaceva. A me non dispiaceva. Ha trovato il gol, il suo l'ha fatto. Errore loro in fase difensiva, ha controllato bene.
4: Vediamo,
8: si è girato.
4: No, è buono perché c'è.
8: È buono, la testa.
4: Lo salva, però no. Molto in linea.
8: Guarda, errore, poi c'è l'assist, l'assist
4: di petto loro, perfetto.
8: L'assist di petto e il gol di Walter Madde.
4: Con Mainz era sbagliato, ovviamente.
8: Il gol di Walter Madde.
4: Almeno
8: l'abbiamo
4: segnato Walter.
8: Almeno, e tra l'altro è anche un bel gol perché l'ha presa al volo d'esterno destro e ha messo il pallone in rete.
4: Bravo Walter, dai.
8: Bravo Walter, 1-1. Allora, studio Scirea, ragazzi. Andiamo, insomma, un gol che adesso però ci deve dare la carica a Fabrizio per vincere questa partita.
4: Ma la vinciamo,
0: assolutamente sì. Guarda, e ti voglio dare ragione, nel senso che
4: ancora Walt,
8: niente.
0: Ah, ok, no, perché noi siamo sempre in ritardo, quindi ti dico, Ale, sì, si impegna e si sbatte. Certo, la qualità è quella che è, però sull'impegno non gli posso dire nulla. Sì. E comunque, oh, lì c'era. E
8: bravo,
0: quindi,
8: lì c'era, e ha sfruttato.
0: È quello che chiediamo a un attaccante, un centravanti, che sia presente in area nel momento fondamentale. Sul resto... abbiamo alzato un po' il baricentro e quindi giustamente Gambiase e Calulo si sono alzati, però a questo punto la mia domanda è: ma perché non mettiamo una seconda punta invece di andare a rischiare, no? Poi trovandoci scoperti,
4: sai,
0: in difesa?
4: Credo che ora, detto che sicuramente col cambio io l'avrei fatto, ora però trovo

0: questo secondo tempo, quindi secondo me adesso anche con qualche cambio possiamo effettivamente portarla a casa, però secondo me ciò che abbiamo visto nel primo tempo rimane abbastanza
1: Ah, sì,
0: grave.
1: certo,
0: Allora,
1: quello rimane.
2: aggiungo un'altra cosa, intanto ci sono i cambi per il Celta Vigo. Mi sembra anche che si siano parlati un po' di più Gatti e Kelly, perché in
1: Beh,
2: questo
1: su
2: secondo
1: questa
2: tempo,
1: chiusura, sì, è
2: no, in
1: vero.
2: generale, a parte questa chiusura qua, si stanno dando una mano in maniera un po' più costruttiva, perché quando c'è uno esce l'altro, quando esce l'altro resta l'altro, e quindi insomma si stanno trovando in questa fase, devo dire che meglio anche dal punto di vista difensivo nell'attenzione. Ovviamente bisogna prestare grande, grande attenzione. Comunque qualche cambio lo comincerei a pensare, ma più una questione anche
1: Sì,
2: di
1: anche di
2: fiato e di
1: gestione,
2: gestione,
1: di
2: di mettere
1: fiato.
2: giocatori d'esperienza
1: Però
2: che si
1: sai che
2: sa.
1: c'è ora, Vincenzo, che secondo me la squadra ha trovato anche l'entusiasmo del gol, quindi si sente psicologicamente un pochino più forte, più sicura, e allora penso che Spalletti, vabbè, li lascio un'altra decina di minuti
2: Sì.
1: e vedo se quest'inerzia positiva del pareggio del gol di Woltemade riesce a scuotere anche gli altri. In effetti qualcosina in più la stiamo vedendo, devo
2: E poi
1: dire.
2: quello che abbiamo detto nei primi, questi sono scarsi. Di fatto l'assist ce l'hanno
1: Ci
2: fatto
1: hanno
2: loro.
1: fatto
2: Quindi
1: loro.
2: bisogna sfruttare questo.
1: Esatto.
2: Bisogna
1: Quindi
2: sfruttare i
1: io
2: loro errori.
1: credo che il ragionamento che sta facendo in questo momento Spalletti è proprio un ragionamento conservativo sul
2: Sì,
1: fatto diamo la
2: sì,
1: possibilità
2: sì.
1: a questo gruppo che bene o male, per fortuna, tutto quello che vuoi, però la partita l'ha recuperata, di dare ancora 10 minuti e vedere se la puoi cambiare. E la puoi vincere, Vincenzo, la
2: Certo, ma
1: puoi
2: noi
1: vincere questa
2: abbiamo
1: partita.
2: più talento che Zanzara.
1: E
2: Abbiamo
1: mi
2: più
1: sembra
2: talento.
1: che la squadra adesso sia leggermente più
2: Più in
1: convinta.
2: fiducia, sì.
1: Più in fiducia, stiamo attaccando ancora praticamente
2: Alebegovic, bello questo pallone.
1: la reazione ce
2: Vedi che loro
1: l'abbiamo ora.
2: proprio
1: Sì,
2: sbagliano.
1: loro
2: E questo è
1: calcio
2: calcio
1: d'angolo, ci
2: d'angolo.
1: hanno regalato un
2: Certo.
1: calcio d'angolo. La reazione c'è
2: Soffrono la
1: stata.
2: pressione. Se tu gli stai addosso, come questa Zanzara che gira attorno a noi, soffrono la pressione. Ecco Nico Gonzalez.
1: Nico credo che uscirà con Cesao. E
2: Immagino di
1: anche
2: sì.
1: Colomani. Mi sembra di aver visto Colomani, eh?
2: Perché questo è il momento di spingere e provare
1: Però
2: a provare il
1: se
2: sorpasso.
1: mette Nico e Colomani non credo che lasci Woltemade.
2: Cambio prima del calcio d'angolo
1: Vediamo un po'.
2: intanto ed esce
1: Sì,
2: con
1: è
2: Cesao.
1: Colomani. Esce con
2: Esce con
1: Cesao.
2: Cesao ed entra Nico
1: Prestazione
2: Gonzalez.
1: insufficiente per quanto mi riguarda.
2: Sono d'accordissimo. E
1: Gli
2: vediamo
1: do
2: chi
1: un
2: esce
1: 5 e
2: per
1: mezzo.
2: Colomani. Occhio, potrebbe uscire Alebegovic anche. Esce
1: Esce
2: Alebegovic. Esce
1: al... Ah, siamo a
2: Alebegovic.
1: trazione
2: Sì,
1: anteriore,
2: sì,
1: però.
2: sì. Esce Alebegovic. E quindi a questo punto vediamo un po' come si sistemano, perché diventa
1: Alebegovic con Cesao.
2: 4-4-2, 1-2, oppure l'1-2 con, a
1: Con
2: questo
1: Nico.
2: punto, no, potrebbe abbassarsi paradossalmente Woltemade con Nico e Colomani davanti. Chi lo
1: Boh,
2: sa?
1: non lo so. Tanto vediamo questo calcio d'angolo. Poi magari entriamo su questa riflessione. Io penso che Colomani sarà molto vicino a Woltemade e magari Nico un passo dietro, anche perché di fatto ha tolto tutti e due i trequartisti.
2: Sì, infatti, perciò ho cambiato. Oh, è un 4-3-3 addirittura, eh?
1: Ho un 4-3-3.
2: Questa è una buona
1: Questa è una buona
2: occasione,
1: occasione, però
2: potrebbe,
1: abbiamo
2: però,
1: fatto
2: sì, fatta male.
1: un bruttissimo cross. Fabrizio, come si sistema secondo te la Juve?
3: Io credo che Gonzalez vada a destra e Colomani si metta a sinistra, quindi potrebbe essere un 4-3-3.
2: Sì, infatti stanno così, per adesso stanno così. E
1: Quindi
2: quello più
1: Colomani,
2: avanzato
1: Woltemade.
2: è Woltemade, quello più avanzato in questo momento. Cioè,
3: Beh, ha
2: Colomani va a
3: tolto i
2: fare
3: due
2: l'attaccante
3: esterni.
1: esterno.
2: Che
1: Ha
2: tra
1: tolto
2: l'altro
1: due
2: lui
1: esterni.
2: piace. Tra l'altro a Colomani piace quel ruolo, attenzione, eh.
1: Sì, è
2: Attenzione,
1: aiuto
2: attenzione,
1: perché siamo
2: attenzione,
1: scoperti. Siamo scoperti.
2: attenzione, attenzione. Fuori, fuori.
1: Mamma mia,
2: Questo è
1: esterno
2: stato un
1: della
2: rischio. Questo è
1: rete.
2: stato un grande rischio.
1: Esterno della rete. Allora richiamiamo Antonio. Questo è stato un grandissimo rischio. Esterno della rete. Però qui c'era una voragine nella.
2: Non si sono
1: Un'altra volta.
2: persi, si sono
1: Chi se
2: persi.
1: l'è perso?
2: Kelly,
1: Cambiaso.
2: che è cambiato, sì.
1: Cambiaso.
2: Che Kelly pensava che lo stesse secondo cambiato, che poi è andato a stringere al centro, ma quando
1: Cambiaso
2: era ormai
1: come
2: tardi, guarda lì,
1: sempre.
2: ha fatto andare a
1: Mamma
2: stringere
1: mia.
2: in maniera
3: Ale, la prima
2: inutile.
3: voragine l'abbiamo avuta a centrocampo.
1: Sì.
3: Hai visto quanto eravamo lunghi?
1: Lunghissimi. Lunghissimi. Eravamo
3: Guarda,
1: lunghissimi.
3: mamma mia.
1: Lunghissimi.
2: Vai, Walt.
1: Lunghissimi.
2: Fallo.
1: Beh,
2: Bravo, Walt.
1: a me è piaciuto
2: È
1: poi.
2: cresciuto anche negli scontri fisici. Qualcuno ti
1: Esatto.
2: diceva: siamo passati da quello che non vince lo
3: Bravo.
2: scontro fisico al migliore in
1: Ma
2: campo. No, perché è
1: allora, i
2: cresciuto lui
1: duelli sono il
2: all'interno di una
1: suo
2: partita dove
1: limite,
2: sono tutti
1: ma in
2: ovunque.
1: questa partita è stato il migliore.
2: No,
1: Poi.
2: soprattutto il livello è un livello basso, quindi è facile emergere e quindi è tra i
1: È
2: migliori di un
1: evidente.
2: livello basso
1: Per
2: per
1: me i migliori
2: adesso.
1: sono lui e Sar. oggi in campo. Lui sì, e Sarra senza se e senza.
2: Ti dirò, non è appariscente, però la Begovic fa sempre un grande lavoro perché difficilmente oggi perde palla.
1: Mi è piaciuto un po' di meno, però forse anche perché ci siamo appoggiati molto meno sulla sua linea.
2: Sì,
1: si è lavorato molto più dall'altra.
2: Un po' di più.
1: L'abbiamo cercato poco.

0: Però io dico, con Walter
1: è un
0: Mader,
1: po' più a ruffone di Alberovic.
0: Sì, con Cesare non sta attraversando un buon momento, forse sarà anche stanco perché comunque in nazionale ha giocato. Però Walter Mader, con tutti i limiti, tra cui quelli di far fatica nei duelli, però per me oggi prende 7 al di là del gol, perché comunque questo li devo chiedere a lui. Walter Mader è un'ottima seconda punta, non potrà mai essere una prima punta, lo sappiamo, però è uno che,
1: ecco,
0: il pallone
1: guarda con la manica, mi
0: qui,
1: piace fare con la
0: manica, Walter Mader,
1: si gira,
0: se si girasse,
1: si gira, se tirasse anche sarebbe meglio, ma ci
0: questo,
1: ha provato,
0: e questo è
1: un gigioneggiare di troppo
0: limite.
1: Però aveva fatto un bel movimento prima, poi dopo ha voluto,
0: e questo è il suo limite,
1: sì.
0: Cioè un altro attaccante lì si gira, si inventa qualcosa e tira, però conoscendo i suoi limiti e magari lavorando anche su quelli, comunque oggi non mi è assolutamente dispiaciuto, non mi è piaciuto a Cagliari per niente. Qui francamente la sua partita la sta facendo. Ora bisognerebbe trovare il pertugio giusto, il buchetto giusto per portarla a casa.
1: La differenza del Cagliari te lo concedono,
0: loro te lo e soprattutto loro ripartono molto di meno.
1: Sì,
0: molto di
1: occhio
0: meno.
1: Però quando ripartono, perché sono
0: come
1: abbastanza pericolosi.
0: Perché poi guarda Gatti dove va.
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: Chiaro che se Gatti accompagna l'azione, come in questo caso, meno male che hanno perso un tempo di gioco, perché se notte il buco centrale ce l'ha ancora. Antonio, allora il pareggio l'abbiamo trovato. Bel gol di Walter Mader, che comunque per me, con tutti i suoi limiti, oggi è uno dei migliori in campo.
2: Sì, ha rimediato un po' all'errore del primo tempo e ha approfittato fortunatamente, perché anche la battuta a rete mi è sembrata un po' improvvisata, devo ammettere, per stile, ma andava a cercare e per direzione, perché ha rischiato molto svirgolando il pallone, che non trovasse solo l'angolo per gonfiare la rete, ma anche la fuoriuscita dallo specchio della porta. Bisogna ringraziare naturalmente Marcos Alonso,
0: sì.
2: In questi casi, per quel, cioè, pensate solo l'avessimo combinato noi con uno dei nostri difensori. Ma al di là di questo, nel calcio succede a volte a favore, a volte contro. Bravo comunque ad essere lì presente, attento, e a colpire e a buttarla comunque in,
0: attenzione, meno male che loro sono scarsi. Vedrai adesso,
1: Antonio, sono scarsi.
0: Meno male che sono scarsi.
1: Passare il Cagliari era 2-0, era 2-1.
0: Meno male che sono scarsi.
1: E anche noi abbiamo restituito un piacere adesso.
0: Meno male,
1: però.
0: Meno male.
2: E staremo a vedere. Nel frattempo, prima di ricominciare a raccontare, sì, un po' questi minuti di cronaca, perché poi la partita adesso è aperta, quantomeno l'abbiamo raddrizzata, e sto vedendo quanto mi state raccontando pericolosi e imprecisi nella gestione di questo pallone in attacco loro. Però non so se avete avuto l'opportunità di commentare, perché
1: occhio,
2: sto ascoltando anche il ritorno del portocampista di Sky, che sta mandando messaggi anche alla propria regia, che ci sono stati problemi,
0: sì,
2: seri
0: con
2: nel momento della sostituzione di Consensao.
0: Pare, Antonio, pare
2: rientrato
0: negli spogliatoi, ha preso a pugni la panchina e è andato negli spogliatoi. Sì, te lo confermo.
2: Ha cercato di tranquillizzarlo uno o qualcuno di più dello staff tecnico di Spalletti,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: il giocatore, sbattendo i pugni a destra e a sinistra, ha deciso anche di abbandonare la panchina e di andare negli spogliatoi. Certamente questo qualcosa.
1: Intanto entra
2: Cabal, noi...
1: credo. No, sì, esce Kelly ed entra Lukumi. Sì. Sì, ma ecco, questo è il cambio che serviva per dare più sicurezza al reparto difensivo in questa fase in cui probabilmente la Juventus proverà a cercare la via del gol. Ed entra anche Bremer. Quindi cambio, la difesa si va a riposizionare per quella che è la difesa titolare, quindi entrano Lukumi e Bremer, fuori Gatti e Kelly.
2: Questi sono i cambi che state...
0: Antonio, quindi puoi andare con la cronaca, puoi andare con la cronaca.
2: Assolutamente, al momento che recupereremo, che ripartirà la giocata. Naturalmente questo è un dato che deve far pensare un po' anche al momento che si sta vivendo, e soprattutto... e soprattutto far pensare che il cambio, la preparazione della partita è avvenuta, naturalmente è avvenuta anche in chiave campionato, cioè qui pensi di far riposare qualcuno e di mettere giocatori che possano in difesa, perché sostanzialmente cambi il reparto difensivo, prima i due esterni che non hanno, a parte Consensao, che non hanno convinto, diciamo non ha convinto Alai Begovic, come invece lo aveva fatto molto bene nella partita, entrando nella ripresa, appunto Alai Begovic. Possiamo cominciare al nostro cronometro, siamo al 70esimo, così per allinearci. Il pallone viene appoggiato all'indietro, primo pallone toccato da parte di Bremer, profondità, palla lunga, la giocata elegante da parte di McKenny, certamente può agire a livelli molto più superiori a quelli visti fino a questo momento. Cambiaso, qui si potrebbe aprire una grande parentesi, che però la mette in mezzo per la testa del giocatore che era rientrato, e poi il tiro dalla distanza di Sar che riaccende un po' anche la sua partita dopo un momento di appannaggio, un po' come è capitato col compagno di reparto con Miners. 71 minuti circa, 1-1, la Juve, dicevamo, era sotto, ha recuperato, ci aspettiamo che possa anche avvenire quello che non siamo riusciti ancora a fare, ovvero ribaltare la partita. E diciamo che Consenza ha avuto delle occasioni, due ripetute attorno al minuto 51, non eravamo ancora arrivati al pareggio, due tiri che sono stati davvero insidiosi, e poi una piccola incomprensione al limite dell'area di rigore con Voltemade. Le scelte di Spalletti portano quindi ad impiegare in questo momento la difesa completamente rivista e corretta e riaggiornata, con l'ingresso appunto dei giocatori che abbiamo ricordato, ma anche mantiene il doppio attaccante, ovvero Nico e Colo, aggiungendoci appunto a Voltemade proprio la potenza offensiva di questi due giocatori. La si può vincere questa partita, e il palleggio di Voltemade, che probabilmente tocca anche il pallone con un braccio, protesta vistosamente, però bisogna poi rientrare verso il cerchio del centrocampo. Siamo arrivati al 72esimo minuto, siamo sull'1-1, una ventina di minuti, però si aprono dei varchi, e con Miners, non fatemi giudicare anche questa sera la prestazione di con Miners, e soprattutto vedendo quello che non è riuscito a fare in questo momento nell'andare a ripiegare il giocatore del Celta Vigo, che stava ripartendo palla al piede e che poteva da quel momento in poi diventare veramente pericoloso e soprattutto avere più possibilità di passaggio. Bisogna fare filtro, e la Juventus, quando non l'ha fatto, ha anche subito la rete nel primo tempo. Attenzione, cade a terra nell'area di rigore, spinto Voltemade alle spalle, si rialza, guarda l'arbitro, è tutto regolare, sbraccia, ma si continua. 72-52 a Vigo, 1-1, il lancio in profondità era quello di McKenny, si aggancia involontariamente andando verso la porta con il giocatore che di spalle del Celta Vigo lo ha disturbato per l'arbitro. Dicevamo, tutto regolare, sarà calcio d'angolo, no, rimessa laterale semplice per la Juventus, ma il tempo è scaduto. Linea a voi.
0: Kumainez sta facendo una prestazione... Sì, ma Kumainez anche peggio, credimi Vincenzo, perché in questo momento ti hai detto molto bene, loro sfruttano le linee di passaggio dove
3: si mettono in
0: dove
3: mezzo,
0: Kumainez non trova mai
3: non,
0: un
3: mai,
0: non va un contrasto, non fa...
1: A onore del vero dobbiamo aggiungere anche McKenny, prestazione estremamente deludente.
0: Sì,
1: stasera.
0: È vero, quindi McKenny male, beh, due centrocampisti tutti hanno fatto molto male, invece Sar, guarda, per adesso Sar, intanto possiamo ritornare anche da Samuel, Sar, Voltemade per me sono i migliori in campo, che vanno ben oltre la sufficienza. Gli altri, insomma, ma dovessi dare la palma del peggiore a Kumainez, sì. Vincenzo, anche stasera è un giocatore altro che occhiali tridimensionali.
1: Ma
0: questo,
1: tridimensionali,
0: questo è un altro che dovrebbe farci un favore a noi e a se stesso. A gennaio, fare la valigia e andarsene. Chiamasse il suo amico Giuntoli, chiamasse il suo amico Sarri, chiamasse chi gli pare, ma se ne deve andare proprio anche per il bene suo, nostro e suo. Samuel, allora Voltemade il gol l'ha trovato, secondo me anche un gol di buona fattura. Io ho la sensazione, non toccate tutto quello che potete toccare, che noi la possiamo anche vincere questa partita.
2: Assolutamente sì.
0: Vero?
2: Assolutamente sì.
1: La dobbiamo vincere.
2: La dobbiamo vincere anche prima. Comunque ringrazio anche di quello lì, ha smosso qualcosa, no? E si è visto il supporto che dà a Voltemade, che anche quando l'azione non è stata offensiva, comunque lo vedo che scatta in una maniera più libera, no? Lo vedo anche più
1: gli
2: libero
1: di più
2: pensieri,
1: attaccare
2: di
1: da sinistra.
0: Ma certo, ma lui è quello,
1: che lui fa,
0: lui
1: quello
0: esterno
1: di mestiere, lui è un esterno d'attacco, quindi si trova più a suo agio piuttosto che fare l'attaccante centrale di riferimento.
2: Esattamente, e si sente anche più libero da responsabilità, no? Cioè, di poterle
3: condividere con un partner d'attacco, no? Un po' meno invece sto vedendo Nico Gonzalez, se lo vedo un po' più, lo so voi.
1: Non è entrato in partita,
0: non è entrato in partita.
3: Esattamente, forse se la posizione sulla destra, non so se rende meglio a sinistra. Secondo me.
0: Senti, Samuel,
3: invece sulla destra sta facendo un po' più fatica.
0: Hai avuto modo di, lo so che sei altissimo, oltre che fisicamente anche in tribuna stampa, ma hai avuto modo di vedere, diciamo,
1: la reazione di
0: Conceição all'uscita?
3: No, ragazzi, sono onesto, vi dico.
0: Okay. Allora, te lo diciamo noi, ha preso a pugni la panchina, ha avuto un alterco con un collaboratore di Spalletti.
1: Essere andato
3: Pensavo avesse preso a pugni Spalletti.
0: No. Ci mancava poi quello, è entrato nello spogliatoio, ma poi... Tanto qui Nico Gonzalez rischia cartellino,
3: ragazzi,
0: rosso.
3: Vi dico subito il mio parere e ce ne faremo una ragione. Sto teso.
1: Sì, se però ha preso a pugni... atteggiamento discutibile.
3: No. Vabbè, sì, magari adesso la voglio interpretare così, magari più la rabbia con se stessi.
1: Se l'è presa con un collaboratore di Spalletti. Se l'è presa con un collaboratore di Spalletti e si è andata a chiudere nello spogliatoio.
0: Ma è rientrato in panchina. È rientrato in panchina.
1: Ok, l'hanno chiamato. Mamma mia, poco fa, meno male che non ce l'hai detto, poco fa un errore clamoroso a difesa, abbiamo rischiato.
3: Sì, dobbiamo fare recuperato il momento perché mi stavo ascoltando e recuperato. E, ragazzi, sì, brutta come gesto, però mi puoi dare avanti, io pensavo a vincere questa partita assolutamente. E senza, tra l'altro, adesso sta prendendo di nuovo il controllo del gioco. Attenzione, ragazzi, poi senza pericolosissimo,
0: Chi è pericolosissimo?
3: Un calcio di punizione in Celta.
0: Okay.
3: Sì, ragazzi, c'è un calcio di punizione dalla zona pericolosa per il... No. Aspetta, scusate, sto cercando di capire. No, l'ha data noi, niente. No, l'ha data noi.
1: Ah, perfetto. Ah, okay.
0: Meno male.
3: Perché il Celta, ragazzi, attacca, attacca e è molto veloce. Noi lo soffriamo.
0: Sì, anche perché Samuel, mi pare che a centrocampo, a parte un immenso Sar, Kumainez è totalmente sparito, cioè non c'è mai stato, però è sparito, per quel poco che c'è stato adesso è sparito. Io lo toglierei, sinceramente.
3: Sì. Assolutamente sì, e infatti anche qua continuano il riscaldamento.
1: Ha preso una pallonata all'arbitro, ecco che era successo.
0: Era successo, Samuel, che l'arbitro ha preso una pallonata sul pistolino.
3: Infatti per quello non capivo, sto parlando una funzione, no, ma che cosa succede?
1: Continuavo a parlare come un dannato a minuti di distanza.
0: Sì, l'ha presa sul pistolino.
3: Infatti siamo al equivale un quarto neanche, un quarto e mezzo, siamo in una posizione altissima. Perché poi lo stadio è un cantiere, perché come vedete c'è la porta... E in ristrutturazione, quindi invece hanno sono molto in alto, quindi scusate, ma a volte devo vedere molto molto bene per comprendere.
0: Cioè, ti hanno messo nel posto più lontano, cioè quando sei arrivato hai detto Tafese, sopra, via! Questo
1: in castigo.
3: Sì, ma tanto poi lo sai che poi mi possono mettere in alto, fai in qualche modo quando sempre in basso, di là.
0: Beh, tra l'altro non manca neppure la tua foto tradizionale, insomma, cioè ormai hai battezzato tutti gli stadi del mondo, credo, no?
3: Chiaramente, devo andare a sondare, a captare sempre di più il possibile, l'odore dell'erba lo devo sentire da vicino.
0: Senti, abbiamo cercato anche su questo calcio di punizione, da fermo, niente... Non lo so, la mia...
3: Sta sapendo, se sta vicino la rigore, attenzione, ti sono arrivato che non c'è. Niente, infatti no, l'arbitro non prenderei che gli dica la considerazione di darlo, però ragazzi, non possiamo lasciarli avanzare così.
0: Ma ora noi...
3: Adesso... sono mezzo campo, ragazzi, in luto, cioè...
1: Ma guarda con Mainz.
0: Ma è con Mainz. Ma non senti, lo vai a togliere te di peso.
1: Un minimo di pressione.
3: C'è un buco, lo deve togliere.
1: Non aggredisce.
3: Cioè, ragazzi, tra l'inizio dell'area di rigore e la mezzaluna di centrocampo, praticamente abbiamo un buco.
0: È vero.
3: Che ha fatto una voragine.
0: È vero. Ed ecco Mainz.
3: Ma infatti, sta per entrare da Glassluce. Questo aspetta che la palla vada fuori ed è pronto ad entrare. Ma lei che l'ha capito. Camerà sicuramente qua.
0: Samuel, questo fuori. È un altro che deve non vedere mai più il campo. Basta.
3: Da dove è che muovi per entrare, sta cioè, Speranza proprio vince, dice buttate la palla fuori e fate rientrare. Ovviamente entrerà al posto di Cabello per soprire quel lavoranti, adesso si sta aspettando proprio che la palla esce fuori, aspettiamo il cambio saltando la lavagnetta, vediamo che Fabri si dà indicazioni, ovviamente aspettiamo insieme l'uscita del pallone. Adesso arriva il tizio dell'arbitro per sta fischiando un pallo, intanto che verrà sicuramente in cambio.
0: Ah, deve uscire.
3: Vediamo la magnetta, ma sicuramente sarà Shawn Mendes. Ecco, l'hai fatti, confermo. Come era prevedibile, Shawn Mendes dentro Douglas Luce. Ragazzi, questa ultima azione mi ha fatto perdere le staffe a Spalletti. Quelle, queste ultime due azioni che ci sono fatte, perché veramente delle voragini. Mamma. Io le ho chiamate i buchi, ma sono delle voragini.
0: Mamma mia.
3: Che non ti puoi permettere. A questo livello non ci possono essere, indipendentemente dallo stato di forma. Di
0: ma stai scherzando, ma figurati. Samu, ci sentiamo a fine partita, grazie.
1: Ciao Samu.
0: Ciao Samu, e comunque no, non c'era mai rigore, non c'era niente. No. Questa volta l'intervento di cambiare
1: ovviamente, ovviamente, però
0: sì, però è, sì, una, è un intervento, sì, che ci sta, perché sì, lì devi, sì, devi, con Miners voto 4, no, con Miners voto 4. Condividiamo anche questo con lo studio Scirea. Io credo che Vincenzo, se dobbiamo dare la palma del peggiore in campo, la diamo anche stasera.
1: Altro che mani che gli stanno dando, io direi vatti a prendere le orecchie da asino e nasconditi nello spogliatoio. Sì, il peggiore
0: fatto,
1: in campo.
0: Ha fatto una partita inguardabile.
1: Peggiore in campo ancora una volta. Oramai non c'è più un giocatore da aspettare. Non c'è mai stato questo giocatore.
0: No, basta. Basta, basta.
1: È stato un miracolato di Gasperini. Un giocatore che con Gasperini ha funzionato e basta. Non funziona in nazionale, lo abbiamo visto. Non funziona, non ha mai funzionato alla Juve. Mai funzionato alla Juve con nessun allenatore. E io direi, però hai ragione tu, questo non dovrebbe vedere mai il campo, però intanto a te ti servono,
0: perché non c'è, perché non ce l'hai,
1: non c'è già Locatelli e Turam, quindi,
0: perché questo è uno
1: sono,
0: che non dovrebbe vedere più il campo, mai più vedere il campo, perché poi è un anno, è due anni, è tre anni, dopodiché la pazienza la perdiamo tutti. Guarda che stasera, perché giocavo col Celta Vigo, ma lasciare quei buchi, no, in mezzo al campo...
1: Ne prendevi quattro con una qualsiasi squadra di Champions. Su.
0: E deve ringraziare Sarra, perché Sarra, e ritorno al primo intervento di Fabrizio, quando ha detto Sarra stasera è da lotta e di governo, era passati 10 minuti, Sarra praticamente ha coperto anche i buchi che lasciava questo, dopodiché poi a un certo punto non ce l'ha fatto più. Fabrizio su Q Miners, e poi così ci avviciniamo al collegamento anche con Antonio.
1: Palla persa qua in costruzione.
4: Guarda Ale, trovo solo un aggettivo: impalpabile.
0: E li vuoi bene?
4: Ebbene Ale, c'era, ma tu ti sei accorto che c'era?
0: Purtroppo sì, per gli errori che ha fatto. Sì.
4: Cioè, dai, non lo so, io credo che ormai sia un giocatore in una involuzione tale per cui deve cambiare aria probabilmente. Guarda, ti faccio l'esempio per altri motivi: Fagioli a Firenze, sì, ha ritrovato comunque un po' di, no?
0: Hai ragione,
4: poi deve cambiare aria, perché ormai ecco, qui è perso, è perso.
0: Sì, se ne deve rendere conto anche lui, però, perché
4: I procuratori, Ale, i procuratori che gli dovrebbero consigliare di andare via per ritrovare il posto in nazionale, per ritrovare anche un po' di gioia, perché lui non è, lo vedi che non è felice.
0: Sì, sì, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, è stato un bagno di sangue. Ormai possiamo dire che è un bagno
1: regalo
0: di sangue. Un regalo all'Atalanta.
1: Fatto, sì, il regalo nostro all'Atalanta, l'abbiamo anche poi inseguito, sì, con un po' come Colomani, ma peggio ancora, strapagato, per carità, è stato veramente un errore clamoroso.
4: L'ultima considerazione che faccio nel cambio dei due centrali è perché secondo me lui ha alzato la squadra e, sì, ha messo due un pochettino più veloci e più bravi sull'uno,
0: bravo,
4: contro uno.
0: Bravo Fabrizio, è proprio per quello, è proprio per quello, e onestamente ci stavano, onestamente, cioè, ci stavano, considerando anche quei buchi che lasciavamo in mezzo al campo.
4: È chiaro.
0: Voto che li dai a Q Miners?
4: Ma 4 come te.
0: 4 come me. Claudia vota a Q Miners?
5: 4. Non penso che gli si possa dare di più.
0: Tanto poi avremo anche Marco Sanfelice. A proposito di voti, i ragazzi che sono usciti, allora Gatti e Kelly, voto Fabrizio?
4: Gatti, Kelly 5, ha sbagliato parecchie, sì, cose, tra cui anche un anticipo che sono partiti dritti sulla porta, e Gatti pure non mi è piaciuto più, bravo, di tanto, 5 e mezzo.
0: Claudia?
5: No, io 5 a tutti e due.
0: 5 a tutti e due. Attenzione, attenzione perché attenzione, adesso il Saltovigo è nella nostra area di rigore. Questi, no, meno vabbè. Male che continuano ad essere abbastanza scarsi anche con queste conclusioni.
1: Ma ne vedi che dobbiamo pareggiare.
0: L'altra riflessione prima di andare da Antonio, Fabrizio, Colomani veramente sembra che in quella posizione si trovi molto meglio, perché non ha il peso di fare l'attaccante.
1: Sì. Cioè, forse... va presa in considerazione per le prossime partite.
4: È vero.
0: Però chi metti centrale, Walt? Quindi giochi sempre Walt Emade e Colomani.
1: O Nico Gonzalez a spostarlo come prima punta. Occhio qua, vai Cambiaso.
0: Ottima copertura di Cambiaso. No, Cambiaso comunque io alla fine vi dico la verità, il 6 glielo do,
1: Tu gli dai il 6.
4: Sì, ma non di più perché no, anche prima su quel fallo dove loro hanno protestato sul ipotetico rigore.
1: Ed era in ritardo.
4: Se l'è fatto
1: passare da dietro,
4: passare avanti,
1: 5-5 e mezzo, oddio, ma forse sì.
0: Però sapete perché ci ho visto un po' di impegno, si vede che mi sono abituato talmente al male,
1: alla
0: mediocrità, che almeno stasera ci ho visto l'impegno, quindi lo promuovo rispetto a Kumar, per dirti, fra i due Cambiaso è vivo. Esatto, Cambiaso è vivo. Claudia, voto a Cambiaso per il momento?
5: 5-5 e mezzo anch'io.
0: 5-5 e mezzo, quindi il più buono sono
1: Guarda Walt Emade.
0: Stai a vedere Nico, che succede qualcosa. Nico in area di rigore, Nico, ce l'hai lo spazio!
1: Oh!
0: La Juve vicinissima al 2-1. La Juve vicinissima al 2-1 con Nico Gonzalez su ottima assistenza di Walt Emade, che secondo me stasera abbiamo forse trovato. Nico qui poteva fare molto meglio. Detto questo, Antonio, fino alla fine per il commento.
2: Porca miseria. Sì, rivedremo anche noi l'immagine, questa situazione legata a Nico Gonzalez, che ha piedi e idee per poter far bene. In questo caso palla veramente di un soffio vicino al palo, alla destra del portiere rumeno Radu. Quindi Juventus vicina al raddoppio con questa giocata, con questo zigzag in area di rigore, dribbling secco da una parte e dall'altra, come i grandi giocatori sanno fare. Tra l'altro dualismo con Marcos Alonso, capitano della formazione spagnola, che ricorderete anche alla Fiorentina, entrambi alla Fiorentina. Una partita bisogna stare attenti, perché se sbagli qualcosa, abbiamo visto in precedenza, dal momento in cui loro si sono lamentati del giocatore a terra nell'area di rigore della Juventus, l'uscita al piede della Juventus ha prodotto, oltre alle lamentele respinte e rimandate al mittente da parte del direttore di gara, anche una palla persa che poteva costarci davvero cara. Quindi attenzione, perché entriamo nelle ultime battute di questa seconda partita di Europa League, un pareggio che andrebbe a salvare con il risultato anche un po' la classifica, ma certamente c'è sempre quel discorso da fare sul la Juve a quel punto dovrebbe incominciare a cercare davvero la via del gol, la via della vittoria, e qui magari si continua invece sempre a rischiare e a lasciare aperta la partita al risultato di tripla. Il gioco è fermo, buono l'impatto di Bremer in area di rigore, cioè in area in difesa, a dire il vero, dal momento in cui è entrato, vi sentivo parlare mentre il gioco è fermo dei giudizi, vi dico che con Maines, Cambiaso, McKennie anche per certi versi, da un giocatore come lui ti aspetti sicuramente di più, e non è stato neanche spremuto nell'ultima partita di Cagliari, anzi abbiamo preso in esame proprio forse la volontà dell'allenatore di tenerlo, anche di risparmiarlo un po' per questo match. Siamo entrati nel 90° minuto, 1-1 il risultato, attacca però il Celta Vigo, quindi una partita davvero aperta, ancora troppo aperta, palla al limite, resta a terra un giocatore, noi spaziamo via, meglio così che pensare di impostare o di giocarla da dietro. Moriba, tra l'altro giocatore ammonito, uno dei giocatori ammoniti della formazione del Celta Vigo, cominciano a sentirsi anche i primi affaticamenti, si alza Sarr, ma aveva perso, si era sbilanciato e quindi aveva perso anche un po' l'equilibrio, stessa cosa per altri giocatori, e poi spara via Sarr, che va a risentire muscolarmente, ma nulla di grave. Palla murata da parte dei nostri, finisce sui distinti, 3 minuti di recupero da recuperare fino al 93esimo, quindi ci sarà da vivere questa partita. L'arbitro conteggia la ripresa del gioco, non si può trattenere troppo, si cerca di accelerare le giocate, mi sembra che nessuno abbia giocato per risparmiarsi. Il portiere bianconero Vicario blocca il pallone dopo il traversone, fa ripartire subito la Juventus. Anche qui situazione che non gestiamo al meglio, tenta un uno contro uno, non dico un improbabile uno contro uno, ma avevamo capito che era poco supportato ed è scivolato a terra Nico Gonzalez, campo molto, molto scivoloso, volutamente anche bagnato prima dell'inizio della partita. Avanza ancora il Vigo con Marcos Alonso, il capitano, da sinistra, fanno girare palla, potrebbe arrivare un traversone, pendono per l'imbucata non precisa, molto veloce, il pallone schizza via e finisce sul fondo. Fatemi dire, con questa inquadratura che stanno mostrando in primo piano anche sui nostri teleschermi, un plauso particolare alla tifoseria bianconera, che ho sentito spesso e volentieri anche sul risultato di inferiorità, ovvero a favore del Vigo per 1-0, incitare sempre e comunque la squadra. Quel tifo che mancherà invece domenica e che invece ha quantomeno sostenuto fino a questo momento e probabilmente ha dato anche la spinta giusta per trovare quel pareggio dove il contributo maggiore. Attenzione, il pallone, il gol del vantaggio della Juventus! Il gol del vantaggio della Juventus! Va a segno anche Colomani, la Juve la ribalta! Sul finire di questa partita siamo ad un minuto dalla fine del match. Celta Vigo 1, era passata in vantaggio e quindi stasera ribaltato anche il risultato, addirittura a segno con i due attaccanti. Altro traversone, secondo gol per Colomani. E dopo il gol a Cagliari appunto arriva anche questo gol, alto traversone, simile a quello di Alai Begovic, che non è in campo in questo momento, ma parte dal piede di Cambiaso con il destro, in posizione del pallone sul sinistro, lo gira verso il piede esterno e poi un traversone tagliente che trova impreparati, anzi disattenti, almeno due giocatori del reparto difensivo del Celta Vigo. Non stacca neanche da terra il numero 9 bianconero e va a schiacciare di testa e la mette dentro. 2-1 per la Juventus, sarebbe drammatico a questo punto farsi recuperare da parte del Celta Vigo, disperazioni, mani sulla testa per diversi tifosi. La Juventus l'ha cercata questa vittoria, ci ha provato a dire il vero anche a Vigo, questa volta siamo stati bravi e fortunati. Potrebbe terminare qui, non è il fischio finale, abbiamo superato già da circa 30 secondi il terzo minuto di recupero, ci sarà ancora da giocare, calcio di punizione per loro, tutti in avanti, Juventus linea difensiva, muro continuo e non sfilacciato con almeno 5 giocatori, ai 3 di difesa si sono aggiunti da una parte e dall'altra il Kenny e Cambiaso, due di quei giocatori sul quale avevo puntato il dito per l'insufficienza, sicuramente non una sufficienza, che arriva invece anche grazie al contributo dato in questi minuti finali. C'è una traiettoria svirgolata che finisce in fallo laterale, in zona d'attacco per il Celta. Si riprenderà, mi è sembrato, con un calcio d'angolo addirittura, quindi c'è stata una evidente deviazione, 4 minuti e 18 sul mio cronometro, questa potrebbe essere l'ultima occasione, arrembaggio tutti dietro, allacciare le cinture di sicurezza, il pallone viene sparato via, finisce qui la partita dopo 4 minuti e mezzo, la Juventus riesce con grinta a ribaltarla dopo lo svantaggio ottenuto nel primo tempo e delle buone occasioni avute, arrivato anche poi il pareggio con il gol di Voltemade, che ha pareggiato grazie al contributo, al pesante contributo, definiamolo contributo, ma sarebbe più giusto e corretto definirlo grave errore difensivo, con quel tentativo imbarazzante di stoppare il pallone in area di rigore col petto, ebbene ne ha approfittato pur svirgolando il pallone ma buttandolo dentro volte male. E poi quando pensavamo che la partita fosse indirizzata sul pareggio è arrivato anche il gol del vantaggio, e credetemi, pensavo che si potesse rischiare ma pensavo anche che si potesse ribaltare. Forse il risultato più giusto sarebbe stato quello di parità, un punto a testa, e invece il calcio ci insegna anche questo. E il complimento, la sottolineatura va evidenziato, va a quei tifosi che hanno fatto tantissimi chilometri in macchina, in pullman, da tutte le informazioni che abbiamo, anche in aereo naturalmente, e hanno sostenuto, l'abbiamo sentito per tutta la partita, i colori bianconeri, e sapevamo, soprattutto dopo lo svantaggio, che non sarebbe stata facile. La Juve resta a punteggio pieno dopo i 5 gol rifilati al Neck nella prima partita, nella prima uscita, senza subire reti, ne subisce uno questa sera, ma ribalta la situazione e guadagna altri 3 punti pesantissimi. Così si prova a dare continuità in Europa League, così come si proverà a dare continuità in campionato domenica contro la Lazio, ma bisognerà stare molto più attenti, perché qui ci abbiamo visto la buona volontà dei galiziani, la bella gioventù, anche la freschezza delle idee e la volontà di ben figurare in casa loro. Arriva un'altra sconfitta, non viaggiano sicuramente benissimo neanche in campionato. Era arrivato il gol che sembrava potesse piegare la nostra Juventus, ne sono arrivati invece 2 che hanno ribaltato la situazione e riportano, permettetemi, noi facciamo questo mestiere e conosciamo molto bene gli umori, cambia poco, magari per qualcuno cambia molto. Per la classifica, la Juve batte e vince la sua seconda partita in Europa League e lo fa oltretutto con i 2 attaccanti, e questa, a mio avviso, è un'altra ulteriore dimostrazione, magari solo per mezz'ora, ma i 2 attaccanti fortunatamente hanno giocato insieme e probabilmente hanno aiutato l'uno l'altro a trovare quegli spazi o a allargare, allentare la linea difensiva avversaria. Tra gli applausi il Celta Vigo, tra gli applausi e molto di più tutto il nostro calore che arriva anche da Torino, che arriva anche da Radio Bianconera, che arriva anche dal popolo bianconero per questa vittoria un po' sofferta, ma quantomeno ci abbiamo provato e l'abbiamo cercata ed è anche arrivata. Il calcio non ti regala nulla, chi è in area di rigore al 90esimo rischia di portarla a casa di più, con più probabilità rispetto all'avversario, anche se la partita magari ha avuto momenti in cui siamo stati sotto le aspettative anche solo di noi di Radio Bianconera o di molti dei nostri radioascoltatori. Finisce qui 2-1 e tutto il resto lo racconterete ai microfoni di Radio Bianconera attraverso i vocali, e domani a partire dalle ore 8 fino alle 21 su Radio Bianconera per il consueto appuntamento che parlerà di Coppa ma anticiperà anche i temi della domenica calcistica di Serie A con il Juventus Lazio, dove si cercherà naturalmente di raddoppiare, ovvero di continuare su questa linea dopo una vittoria. Vittoria chiama vittoria e vincere aiuta a vincere, questo è molto facile capirlo, e quindi prendiamoci questa vittoria e godiamocela. Colomani, il secondo gol è suo, ma il primo è quello di Goldemade, finalmente anche lui a segno, anche se aveva già segnato su rigore, sempre in Europa League, il nostro tedesco di Europa League. Da Antonio Paolino è davvero tutto, ci risentiamo domani. Grazie, tra Antonio. Le 13 e le 15. Grazie ragazzi.
0: Grazie Antonio. Ciao direttore. Grazie Antonio, ciao direttore. Allora, tra un attimo torniamo anche da Samuel. Allora, tutto è bene quel che finisce bene. Secondo me nel secondo tempo la Juve ha meritato la vittoria. C'è una grandissima indicazione che arriverà a questa partita. Colomani e Voltemade, forse ha ragione Colomani, devono giocare insieme, perché non è un caso che i gol siano arrivati a loro due, che questa sera speriamo si siano entrambi sbloccati. Tra l'altro in Europa 2 gol in 2 partite per entrambi. C'è ancora tanto da migliorare, per l'amor di Dio, però... per come si era messa, Vincenzo, prendiamoci questi 3 punti che pesano tantissimo, soprattutto perché adesso hai, diciamo, una scia positiva che ti porta alla Lazio domenica.
1: Allora, partita non preparata bene, il rischio Spalletti se l'è preso con il cambio di formazione, il cambio di atteggiamento tattico, il cambio di impostazione tattica e i tanti cambi. Io discuto di Spalletti soltanto il fatto che in difesa avrei alternato uno tra Bremer e Lokoumi, uno il primo tempo, uno il secondo tempo, probabilmente ci avrebbe dato quella saggezza difensiva che ci avrebbe impedito di prendere quel gol stupido all'inizio e quindi avrebbe reso la gara più semplice. Sono d'accordo con te quando dici che è stato fatto un enorme dispendio energetico in campo, però poi la vittoria ti restituisce tutto.
0: Sì, esatto.
1: E questa vittoria ci restituisce morale, fiducia, soprattutto nei due attaccanti che erano quelli che abbiamo discusso di più, quelli sul banco degli imputati e quelli che poi hanno deciso questa partita. Soluzioni, perché alla fine questa soluzione a me è piaciuta. Il 3-4-2-1 sì, non mi è dispiaciuto, no, mi è piaciuto
0: questo,
1: di più quando
0: questo,
1: mi è piaciuto questo. Di più quando a un certo punto l'accorgimento è stato quello di passarlo quasi a 4-3-3.
0: Sì,
1: quasi. Abbiamo individuato da una vita quelli che sono i giocatori irrecuperabili della Juventus, tra questi con Mainz davanti a tutti. Non mi è piaciuto e per me resta irrecuperabile anche Cambiaso. Non mi è piaciuto McKenny, ma a lui glielo perdoniamo ampiamente. Chiudo dicendo che, come vedete, poi bisogna tirare le somme sempre alla fine delle partite, dopo uno step all'interno della stagione e alla fine della stagione. Questa vittoria riabilita tutte le riflessioni negative che abbiamo fatto sull'apporto di Spalletti del primo tempo? Assolutamente no, perché c'è stata una Juventus dai due volti. Nel secondo tempo è stata più convincente. Quando però, e chiudo veramente qui, hai cominciato a mettere la qualità, Douglas Luiz a posto di Comanes ti cambia la partita,
0: certo.
1: Romani che ha fatto le sue sgroppate, l'istinto del gol lo ha tirato fuori, la differenza la fa. Metti Nico che ha provato a fare quel gol, che ha saputo dialogare con Woltemade, perché se Woltemade a un certo punto è riuscito a fare determinate cose perché gli attaccanti di qualità gli stavano vicino. Quindi chiudo dicendo, la qualità dei giocatori è fondamentale, l'allenatore ci mette il suo in un senso o nell'altro. Alla fine di questa partita, secondo me, di più non si poteva fare. È stata una vittoria importante che ci restituisce qualcosa in termini di
0: allora fiducia. Andiamo subito allo studio Scirea. Prima però vi dico che è una classifica molto particolare, perché ci sono al momento Juve, Leverkusen, Benfica, Besiktas, Bournemouth, Omonia, Nicosia, Ferencváros, Lione, Sunderland, Olympiakos a 6 punti, quindi 10 squadre.
1: Però noi e Leverkusen
0: punti.
1: Siamo a più 6,
0: esatto,
1: come siamo
0: differenza
1: noi
0: reti. Poi Sparta Praga, Rennes, Dinamo 4 punti, Crystal Palace, Milan, Ofi Creta, Torrenza, AZ Alkmaar, Salisburgo, Lillestrøm, Real Sociedad, Beersheva, Levski Sofia, Sturm Graz, NEC a 1 punto e Anderlecht, Celtic, Hoffenheim, Victoria, Marsiglia, Arat Armenia, Celtic, Salier, Lech Posan a 0 punti. Quindi già con il Rennes diventa una partita molto molto importante. Alla Juve secondo me servono tra le 3 e le 4 vittorie. Claudia, Fabrizio, poi torniamo da Samuel, poi abbiamo anche Marco Sanfelice e tutti voi che siete una marea, giustamente avete sofferto insieme a noi e adesso vi facciamo anche sfogare. Fabrizio, commento e insieme a Claudia.
4: Ale, sposo in pieno quello che avete detto. E questa squadra con le squadre avversarie che si difendono con tanti giocatori dentro l'area non può prescindere dalle due punte. E se ci fate caso, nel gol di Colomoni, dietro di lui c'era un altro giocatore juventino. Quindi questo significa che mettere due giocatori impegna le difese
1: Bravo.
4: Avversarie.
1: Certo.
4: E qualcuno è un difensore, un centrocampista che si inserisce, magari rimane solo. Quindi non... Per cui io non dimentico la formazione sbagliata e lo schifo del primo tempo.
0: No, no, hai ragione.
4: E
0: schifo,
4: quindi dico bravi ragazzi, sì, perché sì, ci hanno creduto e probabilmente avranno anche modificato mentalmente l'atteggiamento, perché l'atteggiamento iniziale era pessimo. Però ragazzi, abbiamo capito che le due punte con certe squadre che si chiudono sono... purtroppo imprescindibili,
0: sono fondamentali, sono
1: a meno che non hai il super attaccante là puoi giocare
4: a meno che non hai Haaland, esatto. È chiaro, l'abbiamo visto ieri che gol che ha fatto e comunque devo dire che un punto in più a Cambiaso glielo diamo perché
1: per il cross.
0: Cambiaso, ripeto, secondo me alla fine la sufficienza la prende. Claudia?
5: Allora, sicuramente è stata una partita bruttina perché abbiamo fatto un primo tempo imbarazzante e un secondo tempo un pochino meglio, però finalmente vinciamo le partite pur essendo brutti.
0: Sporche.
5: Ora è stata
0: sì, è vero,
4: e sporche.
1: No, è sì. Stata avete magari tirato esatto, cioè, anche perché
5: è stata
1: poi
5: una partita su tante, però può essere un inizio. E onestamente io con la Lazio mi aspetto Voltemade e Colomani insieme dall'inizio.
0: È forse la prima partita sporca che vinciamo questa.
1: Lucida, sì. Lucida Claudia, sì. Perché poi fa specchio questa situazione con quelle che sono state le parole di Spalletti quando ha detto cattiveria. Bravo. Sotto porta, veleno. Sono Bravo. Stati due gol al veleno, perché io più lo riguardo e più mi rendo conto che il gol di Voltemade è stato molto bello. Difficile e molto bello, perché la conclusione al volo di esterno destro nell'angolino è stato di puro istinto, cattiveria e volontà.
4: È vero, è vero,
1: e quello
4: è vero.
1: Di Colomani, questa è la nostra esultanza, e quello di Colomani anche molto bello, rischioso, perché poi dopo alla fine rischiava di buttare il pallone addosso al portiere, ma l'ha saputo accompagnare quasi tra le gambe del portiere, con l'istinto di andare ad attaccare il palo nel momento giusto, peraltro gol estremamente simile a quello fatto col Cagliari.
0: Col Cagliari. Ma esatto. Perché se ci sono i due attaccanti,
1: evidentemente, e torniamo a quello che diceva Fabrizio.
0: Fabrizio, evidentemente si trovano meglio, e io devo dire che su questo non avevo capito bene le parole di Colo a Cagliari.
1: Ha ragione
0: perché certo. Si vede che si trovano meglio, esatto. Certo, non ne hai un altro.
1: Stasera l'hanno dimostrato. Pazienza, si andrà avanti con questi.
4: Ale deve rientrare Hegator.
0: Esatto,
1: deve rientrare. Altra riflessione, molti dicevano ha sbagliato i cambi, invece secondo me ha azzeccato
0: i cambi,
1: li ha azzeccati tutti. E ha cambiato la partita.
0: Onestamente li ha azzeccati.
4: Anche se Nico non è entrato benissimo.
1: No, però era il cambio giusto da fare.
0: Però era il cambio giusto da fare. Sì. E l'unica cosa sulla quale non concordo con te è cambiato. E se è cambiato ha fatto un discreto secondo tempo.
1: Meglio rispetto
0: meglio
1: al primo,
0: rispetto al
1: però
0: primo.
1: Ancora
0: e
1: molto
0: con
1: Cesao
0: è un altro tema.
1: Con
0: Cesao è un altro tema. E ho l'impressione che possa cominciare a fare un po' di panchina. Però ringraziando perché ha avuto un contributo come sempre meraviglioso il nostro Samuel. Alla fine abbiamo portato a casa Samuel.
6: Eccomi ragazzi, bello. Buonasera, aspettate che esco perché sono qua vicino alla zona mista, nel frattempo osservo e attendo. L'abbiamo
1: portato
6: a casa.
1: Ti sei goduto l'ultimo
6: ragazzi.
1: Polpolo sì. Galliziana.
0: E soprattutto non osservare le donzelle di Vigo.
1: Ma,
0: fai
1: ma quelle
0: bravo.
1: Gli svengono ai piedi.
6: Ragazzi, però non, è che mi potete, non è che mi potete chiedere tutto, adesso.
1: Hai ragione,
0: ora vai
1: hai
0: a letto.
1: Hai ragione, va a letto.
0: Da solo.
1: Per chi l'hai pigliato?
6: No ragazzi, l'abbiamo portato a casa, meno male, perché forse la meritavamo di più a Cagliari.
0: Sì, paradossalmente sì.
1: Forse?
0: La meritavamo di più a Cagliari.
1: Sicuramente. Però come
6: però,
1: come Cagliari
6: ora, lo posso dire, ti cazzi.
1: Bravo.
6: A casa.
1: Anche perché Samuel, come a Cagliari, sì. Colomani, Voltemade l'hanno ribaltata. Cioè,
6: esatto.
1: Insieme, l'hanno ribaltata.
6: Perché questa, ragazzi, è la dimostrazione che perché le cose non avvengono mai per caso, no? Per qua, anche se a volte ci sembrano, che non possiamo giocare con una punta. Cioè, l'assetto giusto è due punte, perché liberano da, come abbiamo detto più volte durante la cronaca, liberano il giocatore dalla responsabilità, no? E chiaramente aiutandosi fanno sì che tutto sia più semplice per il reparto offensivo, no? E poi cosa succede? Segnano tutti e due. Ragazzi, i dati, i nomi, non si scampa. E io adesso mi aspetto che questo modulo venga attuato anche nelle prossime partite e che soprattutto nel mercato di gennaio il reparto venga ampliato, perché come abbiamo detto anche la volta scorsa, io capisco Spalletti, lui gioca probabilmente lui gioca con una punta anche in virtù del fatto che ne ha due e basta,
0: lo so,
6: no?
0: Però,
6: e per avere i cambi, quindi è comprensibile questa cosa, giustissimo, va bene, e adesso anche la società questo gennaio deve aiutarlo, però Spalletti da qui a gennaio deve far sì che questo sia il modulo iniziale, perché no, perché i risultati parlano chiaro, non è che parla Samuel, parlano i risultati, quando questo avviene i risultati sono migliori e il modo di giocare è anche meglio della squadra, perché poi migliorano anche i singoli, perché poi Colomoni gioca meglio, lo stesso Voltemade gioca meglio.
1: Quando parlano i risultati e quando parla Samuel è ancora meglio.
0: Grazie Samuel, buon lavoro.
6: Grazie a voi, buona serata.
0: Allora facciamo una cosa, prima di andare da Marco sentiamo un po' di vocali di amici, leggiamo anche un po' di testuali, perché vedete siete una marea, noi saremo insieme fino a mezzanotte 10, quindi c'è spazio per voi, sentiamo due o tre vocali.
7: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupallo. Allora, primo tempo veniva da piangere, adesso mi viene da ridere, per un semplice motivo. Se abbiamo visto ieri sera che la Champions League non è cosa per il calcio italiano, stasera abbiamo visto che l'Europa League è una coppa da provarci, puntarci. Cioè, ha segnato Voltmade e Colomani, ragazzi. Cioè, quindi dobbiamo ripartire dalle basi. Le basi sono che le partite durano 90 minuti, cioè si gioca dal primo al 90esimo, e non come abbiamo fatto stasera, dal 47esimo al 90esimo. Se rimaniamo concentrati 90 minuti, forse la riusciamo a portare a casa sta coppa.
0: Non solo, anche perché, come vale per la partita di sera della Roma, le partite durano 95-96 minuti, ma oggi con i 5 cambi cambiano, scusate il gioco di parole, tantissimo. Quindi c'è una partita fino al 70esimo e una partita al 70esimo in poi, e dunque stasera la Juve lo ha capito, lo ha dimostrato, e speriamo che lo possa fare ancora. Prego, Fede.
1: Ti scordate il nome?
0: Sì.
8: Allora, io mi prendo la vittoria perché l'abbiamo rimediata, ma l'allenatore Cambiaso, che l'unica cosa che fa è quel traversone alla Ibegovic come con Cagliari, ma per il resto Cup Miners e Cambiaso, ragazzi miei, lasciamoli fuori completamente, perché è un buco, un vallo che non si può. McKennie, quando è tornato un po' più verso la metà campo, ha giocato meglio, però Spalletti, le partite bisogna chiuderle e poi fai i cambi, non si fa il contrario, hai capito? Con due punte si vince.
0: Sì,
8: con due
0: vero.
8: Punte
0: questo è assolutamente
8: si...
0: vero. Questo è assolutamente vero. Vai, altri due vocali, poi chiamo anche Marco, che lo facciamo interagire anche con lo studio, quindi tutti insieme. Prego, facciamo un'orgetta, che dici? Un'orgia bianco-nera.
9: Ciao Salvatore De Roccarina. Ciao. Oggi veramente male, però anche con un po' di fortuna ci è andata bene. Vorrei di tante cose, però una me la dovete far dire. Basta con Coppa Miner. Cioè, io mi sono stancato di sentire. Cioè, questo fa sempre schifo. E io ogni estate devo sentirmi dire: però proviamo. No, magari la cura così si rigenera, si rivitalizza. Peggio non può fare. Basta. Salvatore. Devo sentirmi pure Spalletti che dice che c'ha gli occhiali 3D. Sì, quando va al cinema. Sì. Basta. È un giocatore dannoso.
0: Salvatore.
9: È dannoso.
0: Concordo.
9: Deve stare fuori. Sì. Preferisco che giochi uno della next gen. Deve stare fuori.
0: Salvatore,
9: rosa.
0: Non ti batto le mani, perché, ma concordo su ogni cosa e hai perfettamente ragione. Prego,
10: Alessandro da Taranto.
0: Ciao.
10: Prendo i tre punti, è bellissimo. Non vincevamo in Spagna, non ricordo, da una vita,
1: e non è poco.
10: Quindi fa morale, però i problemi restano. Inutile nasconderci dietro il dito. Questa squadra ha dei giocatori impresentabili.
1: Bravissimo.
10: Altri hanno dato qualcosa, però i problemi restano. Dobbiamo crescere tanto, tanto, tanto.
1: Dopodiché,
10: Alessandro, sì, dei due campioni, sì, tra virgolette, che abbiamo avanti.
1: Grande.
0: Il nostro Roberto dall'Isola d'Elba, che è a Vigo, uno dei nostri eroi a Vigo.
1: Oh,
0: ciao amico mio.
1: Dopodiché posso dire una cosa: noi come al solito non ci riusciamo a godere mai un cazzo, scusami il termine, tanto abbiamo sdoganato l'orario, no? Capisco, ed è saggio da parte vostra, sia chiaro, avere quella saggezza e quella lucidità di dire: prendiamoci la vittoria, però dobbiamo ancora crescere tanto.
0: È
1: saggio, equilibrato ed è giusto. La sera godetevela, però. Poi ci pensiamo domani, facciamo
0: per
1: le giuste
0: di
1: analisi.
0: Dio, certo.
1: E secondo me, poi bisogna anche prendersi le cose, perché poi c'ho la sensazione che, vabbè, tranne qualcuno che ora gliela sta tirando a Spalletti e che pensa che se vanno le cose male arriva Conte, quindi remano sempre contro la Juventus, che c'è sempre questa luna così. Però c'è qualcuno che non si riesce proprio a godere i momenti belli.
0: Forse
1: sono
0: anche
1: d'accordo.
0: Per la sofferenza.
1: Bellissimo. Guardiamo le cose che hanno funzionato. Allora, abbiamo capito, ancora una volta, perché sono due indizi che fanno una prova in questo caso, che la Juventus deve giocare con due punte. Abbiamo capito che questo ragazzone, tutto sommato, un istinto sottoporta ce l'ha, perché guarda come gira al volo la palla.
0: Sì,
1: e la mette,
0: questo è un gol d'attaccante.
1: E che ha fatto, come dicevi giustamente tu, una discreta partita, meglio nel secondo che nel primo tempo. Abbiamo capito che più qualità c'è in campo, più la squadra funziona. E abbiamo anche capito che con un modulo diverso forse le cose possono andare in maniera diversa, che Sarr si sta prendendo il suo spazio. E abbiamo capito anche le cose negative che però dobbiamo evidenziare e portare a casa, che con Miners non si può vedere in campo. Magari Cambiaso cominciasse a far vedere qualcosa, sarebbe un giocatore acquistato in più in un lato del campo. Oggi l'abbiamo trovato senza Selic e non, cioè, ce ne siamo accorti tutto vero, sommato, quindi questa è comunque
0: che
1: una cosa
0: probabilmente
1: importante.
0: Gatti e Kelly in questo momento fanno panchina,
1: un motivo c'è, ma che comunque all'occorrenza gli si dà spazio e possono restare in piedi, che tutto sommato, insomma, questo signore qua, al netto degli errori che commette anche, sta provando a far funzionare le cose al netto di carenze della rosa.
0: Allora, Claudio da Silvio Marina dice: non è andata male, partita sporca, ma ci sta, finalmente si porta a casa un'elezione di fiducia, magari senza te con Miners 70 minuti si offrirà di meno. Sono d'accordo, Stefano. Poi regaliamo sempre un tempo, dice Marco. È vero, Alessandro Giovane in campagna. Ragazzi, faccio una domanda che mi passa per la testa spesso, ma non è che il problema della Juve siano i troppi esterni? Guarda, secondo me non sbagli, ne abbiamo veramente troppi. Finalmente siamo riusciti a ribaltare una partita. Maurizio da Genova. Fausto da Brescia: con Miners ottimo magazzino, era detto al trasporto delle palle mediche. Gianni Altamura: restiamo con i piedi per terra, una rondina fa primavera, la Juve non gioca male ma continua a verticalizzare poco. Spalletti a sua volta ci mette ancora del suo, insistendo col giocare con una punta comunque forza Juve. Poi ciao Alessandro, ciao Vincenzo, Giovanni, un pensiero per ora il punto debole della Juve è Spalletti, prendiamoci questa vittoria, sarà una stagione di sofferenza, ci vorrà tanta pazienza, oggi vado a dormire in pace, scrive Lorenzo d'Albano Laziale. Grande vittoria di cuore più che tecnica, con Miners per 90 minuti in campo e come giocare in 10, dice Camillo. Massimo dal Belgio: restiamo calmi, abbiamo vinto contro una squadra fino alla fine. Va bene, ho preso un po' di messaggi, poi ne prenderemo ancora. Ciao Marco.
11: Ciao ragazzi, ciao
1: Marco, ciao, ciao, ciao.
11: Ciao Vincenzo, ciao Claudia, ciao Fabrizio.
0: Ma, siamo dentro tutti. Ma l'hai lavata la maglietta, Marco? Perché c'è la stessa maglia dell'altra sera?
11: Sì, no, l'ho lavata. No, tranquillo. No, vivo in
1: grande pulizia.
0: No, perché noi siamo abituati anche a qualcuno che, insomma, magari la camicia la tiene per 3-4 giorni, che viene qua, non diciamo chi.
1: Pure 5 giorni.
0: Pure 5 giorni. Allora eravamo preoccupati di questo, capito? Però l'hai lavata.
1: Tra l'altro sudata.
0: Allora, Marco, a te il commento.
11: Sì. Volevo dire che una volta si diceva che in Italia ci sono 60 milioni di commissari tecnici. Sì. Adesso io posso dire che ci sono circa 10 milioni di opinionisti, perché ormai i nostri tifosi non sono tifosi, sono opinionisti. Quindi anche di fronte a qualsiasi cosa che succeda, comunque bisogna andare a spaccare capelli in quadro, perché sennò poi non mi invitano più. Voglio dire, ragazzi, siamo capaci a godere ogni tanto.
1: Oh, è quello che ho detto io poco fa, Marco. Cioè,
11: ma insomma, veramente, Vincenzo, ma veramente. Insomma, adesso poi per carità, è tutto vero. Non è niente.
1: E quello
11: era
1: il NEC, vabbè, ma è il NEC. E questo è il 6, però il 6, però è il rimonta così. Giusto, le riflessioni da fare sono tante, le farai anche tu, compresi i voti negativi che metterai anche stasera. Però poi ci si prende anche le cose belle, perché l'entusiasmo deve portare entusiasmo.
11: Ma sì, ma poi oltretutto la differenza, per esempio, tra Cagliari-Juventus e Sant'Amico-Juventus è che un colpo di Columoni è andato in mezzo alle gambe del portiere e non sulla traversa, perché sennò rimontavamo anche là. Voglio dire, il fatto che la squadra comunque incominci ad avere un pochettino di bombola, non d'ossigeno, ma di personalità dietro le spalle, dovrebbe perlomeno renderci un attimo più tranquilli, insomma. Poi, per carità, scusate, io faccio in fretta a fare l'analisi di questa sera. Parto dal presupposto che avete contato quanti assenti avevamo stasera? Avete contato che, tolti i due portieri, i giocatori di movimento ne avevamo 6 in panchina, mentre gli altri ne avevano 10? Cioè, allora mettetevi nei panni di sti poveretto di Spalletti, che deve giocare alla domenica, deve giocare al giovedì, che ha una partita importante con la Lazio, perché è comunque un incontro al vertice, come si chiama, un corto di vertice, cioè, perché incontro al vertice lo fanno i politici.
1: Marco, ti devo fermare un secondo, perché ci sono delle parole di Spalletti molto indicative sui quali ragioneremo.
0: Sì, perché sta parlando.
1: Esatto, perché intanto ha detto: Colomani giocatore forte, forte. Gli dicevo di stare meno esterno e più al centro, quando in realtà, però vabbè, lui ha detto
0: ma finalmente centro, però,
1: sì, però perché... nel primo tempo siamo stati troppo lenti. A Cagliari abbiamo giocato meglio di stasera, siamo sì, d'accordo tutti su questo. Con Cesao è meglio che sia arrabbiato con se stesso che con me, altrimenti vedremo di saldarlo.
0: Saldarlo? Saldarlo con... no, salutarlo o saldarlo?
1: Saldarlo. Sì,
0: cioè, cosa vuol dire saldarlo?
1: Non lo so, bloccarlo, io... saldarlo. Però, però insomma, beh, ha detto deve essere arrabbiato con se stesso, quindi più che con me. Quindi c'è la conferma, intanto che lui è uscito arrabbiato con Spalletti, sì, che Spalletti adesso gli dice è meglio che sia arrabbiato con se stesso. Quindi occhio che si vorrebbe aprire questa situazione, questo file, perciò ho interrotto.
11: Mandate il direttore a cercare la continasse, il cannello della fiammosidrica.
0: No, infatti, perché forse saldate non riesco a capire, però al di là del saldate è comunque, no, quindi stai buono, metti giù la cresta, perché se no, no, no, no, non vedi più il campo.
1: Allora, comunque parecchio arrabbiato con Cico.
0: Beh,

0: qualcosa tipo regolare i conti con lui, insomma, comunque è parecchio parecchio arrabbiato con
1: saldare
0: con...
1: sì, nel se- saldare i conti, cioè, nel saldare i conti,
2: esatto.
1: Saldare i conti, cioè questa è la mia veduta. Allora, io vorrei una volta per tutte che la gente la smettesse di averla con Cambiaso, perché tipicamente juventino.
0: E io no, un po' ce l'ho con Cambiaso.
2: Lui ce l'ha con Cambiaso, l'ha disintegrato, Marco.
0: Ma perché a me non piace l'atteggiamento che sta avendo, al di là di quelle che sto, cioè, considerando le sue capacità, vedere quell'atteggiamento, che tra l'altro Spalletti gli continua, si guarda questo, stiamo guardando Sarri, scusa, ma, che durante la partita con il Cagliari più volte gli diceva devi essere... più attento, allora, meno sciatto, diciamo, nelle giocate.
1: Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. A Cagliari questa sera non eravamo a Cagliari.
0: No, primo tempo male, secondo tempo meglio.
1: Allora, Cambiaso questa sera cambiasate non ne ha fatte.
2: Sì, concordo.
1: Due, ha sempre giocato con la squadra, ha sempre appoggiato il pallone, è sempre stato concentrato, poi ha messo il cioccolatino finale, va benissimo. Però io onestamente questa sera 6,5 glielo do, perché ma non è Vincenzo, non è, ma
0: no,
1: non
0: no,
1: sei
0: no,
1: tu,
0: no,
1: guarda,
0: no.
1: Io
0: mi riferivo
1: uno che aveva telefonato prima, perché noi siamo juventini, io li conosco bene i juventini, sono quelli che se prendono di mira un giocatore, quello può fare 6 gol,
0: lo fanno anche con gli allenatori, lo fanno,
1: assist nella partita e gli diamo 5,5, perché è così. Ai tempi di Galia era sempre colpa di Galia, poverino, che ci ha anche fatto vincere la Coppa Italia stasera contro il Milan, ma era sempre colpa sua. Noi siamo fatti così. Cobb Miners ha fatto di tutto per concentrare, diciamo così, gli strali degli
2: non ne possiamo più. Oh, credimi,
1: e questa sera ha fatto ancora meglio. Cioè, a questa sera, onestamente, dunque, allora, ripeto, c'erano tanti infortunati, la squadra in un certo modo era, insomma, tesa, la partita era importante, eccetera. Ma dopo la prima volta che non è riuscito a centrare il pallone sul passaggio di Voltemade nel primo tempo, c'era da prenderlo e dirgli: sì, Luca, allora il tesserino per giocare te lo requisiamo. Tu per piacere non giochi più fino a... Cioè, non è possibile.
0: Ti dico per completezza di questa discussione che stiamo facendo, che su Cobb Miners, ecco, per esempio, a me Spalletti non piace come lo difende costantemente. Cioè, non è che l'ha difeso, però ha detto non ha tanta tranquillità in questo momento. Ma ce l'ha mai?
2: Ma ce l'ha mai? E quando vuol fare l'attaccante, quando vuol fare il difensore, quando vuol fare il portiere, basta. Ah, non è tranquillo, si mette fuori.
1: Queste cose diciamole noi, che va benissimo. Un allenatore a un giocatore, io penso che più è in difficoltà e più lui lo difenda, ma è normale, insomma, non è una questione di...
0: Sono 3 anni e 3 generazioni che lo difendiamo.
1: Vabbè, ma sai... Poi dopo vedi i volti, le facce, le espressioni di Spalletti durante la partita,
2: esatto,
1: vedi che
2: esatto
1: dice e cioè pensa qualcosa di diverso. Però sai, di fronte ai microfoni cosa gli vuoi dire? Comades non è capace, mi sono stufato, non lo voglio più vedere.
2: Lo diciamo noi questo. Vai Marco con le tue super pagelle, vai.
1: Guardate, i migliori in campo per me questa sera sono Voltemade e Colomani. Guarda caso sono quelli che hanno segnato. Però sì, comunque hanno cambiato veramente il volto. Secondo me, guardate, hanno cambiato il volto della stagione. Sapete cosa vi dico? Perché finalmente siamo andati di nuovo in svantaggio al primo tiro e questa sera abbiamo rimontato e portato a casa una vittoria. È fondamentale per la crescita
2: d'accordo
1: di questa
2: squadra. Sono d'accordo.
1: Quindi, questo gli do 6,5 a Cambiaso, alla faccia di tutti quelli che non la possono vedere, chissà che magari porti bene, non lo so. Star 6,5. Star il primo tempo ha tenuto sul centrocampo da
2: solo. È vero.
1: Quindi in questo senso mi pare giusto. Nico Gonzalez ha un altro 6,5. Guardate che è entrato molto bene. Ha perso una pallaccia, secondo me, perché per eccesso di foga. Ecco questo, quindi si dovrebbe un po' controllare. Per il resto ci sono dei 6. Kelly prende 5,5, Gatti prende 5,5. Mi dispiace, ma anche Alej Begovic non è sufficiente.
2: Sì, stasera si è visto poco, hai ragione, si è visto molto poco. Va
1: e
2: bene.
1: Con Miners è normale, abbonato, non se ne parla più, insomma, no? Spalletti 6,5, perché secondo me questa sera ci ha messo del suo in senso positivo. Dopodiché siamo a 6 punti con il Rennes.

0: vinciamo, andiamo a 9 punti, abbiamo praticamente la possibilità di giocarci le altre partite con la Juve B, con la Juve C.
1: Bravissimo.
0: Cioè, finalmente bravissimo. Poter è fondamentale vincere contro il Rennes, perché a questo punto qui, un punto qui, un punto là, due punti, tre punti, cioè, in qualche maniera lì ci arriviamo, non abbiamo problemi, ed è molto molto importante, perché giocare di giovedì, di domenica,
1: ma scherzi, noi giovedì stesso. Prossimo, perché saremo giovedì prossimo 18:45, dobbiamo archiviarla. Grazie Marco, noi ci ciao vediamo Marco. Domenica sera,
2: ciao Marco,
0: grazie, saluti ciao a tutti Marco. A voi ciao. E ciao. All'altra
1: grazie,
0: sala
1: ciao. Grazie, allora
2: le parole ciao, grazie. Complete su grazie.
3: Ciao Marco.
1: Sì, così, su Consessao, così apriamo anche lo studio e confermiamo, insomma, ste parole, ci confrontiamo e poi spazio a tutti i nostri amici da casa.
2: Vai. Gli conviene essere arrabbiato con se stesso, altrimenti se ne può parlare insieme. Questi atteggiamenti, se li ha avuti per il cambio, ci spiegherà quello che gli dobbiamo dare e verrà saldato.
1: Ah, ok. Cioè, verrà saldato, tipo
2: che cosa ti dobbiamo dire? Ok, perfetto, ti diamo quello che dici vuoi.
1: Claudia, Fabrizio, si apre un caso con Sesau?
3: Mi auguro di no, è proprio ciò di cui non abbiamo bisogno, però magari contro la Lazio può fare un po' di panchina al suo posto Zegrova, che insomma penso che anche lui possa avere una chance dal primo minuto, in quanto comunque sta facendo bene e anzi anche meglio di con Sesau, e lo ha dimostrato proprio contro il Cagliari.
1: Sai che io penso la stessa cosa, lo dicevo prima a Fabrizio, a Vincenzo, io credo che a prescindere lui domenica farà un po' di panchina.
2: Secondo me sì, come minimo. E pensare che ha fatto la conferenza stampa con Spalletti.
4: Ale, allora, queste sono cose che sono sempre accadute, succederanno ancora in futuro, che un calciatore prenda male una sostituzione. Poi l'importante è che comunque si risolvano all'interno dello spogliatoio. Certo è però che...
1: Che qui Fabrizio, scusa se ti interrompo, l'hanno portata un po' fuori allo spogliatoio, perché Spalletti è stato netto. Sì.
4: È vero. Diciamo che lui ha fatto, noi non l'abbiamo visto, ma credo che lui ha fatto qualcosa di talmente plateale che meritava probabilmente una risposta, no? Diretta. Poi Spalletti è anche toscano, no? E come tutti i toscani, sì, tu me lo insegni, è anche un po' esuberante, e dice le cose anche d'impulso anche lui. Va detto una cosa, che ultimamente è inconcludente.
1: Sì, sì, sono d'accordo, sono molto d'accordo, quindi, su questo.
2: È monotematico.
4: E qui vengo a quello che voi avete detto prima, ragazzi. Se noi troviamo la quadratura del cerchio, perché noi non ce l'abbiamo un attaccante forte.
1: No.
4: Noi abbiamo due attaccanti che ne fanno uno.
1: Vero.
4: E ci facciamo con tutti gli esterni, compreso il Diz che abbiamo?
1: Questo.
2: No, soprattutto se pensiamo che Colomani probabilmente anche lui è un esterno.
1: È un esterno.
2: Anche, infatti lui cercava l'esterno e Spalletti ha detto, io ho detto di mettersi più centrale. Poi alla fine ha avuto ragione, perché mettendo più centrale Colomani è andato a trovare il gol che ha deciso la partita. Di
1: noi fatto, abbiamo...
2: Se
1: aspetta,
2: fosse rimasto sull'esterno.
1: Ora rientra anche Boga. Perché adesso rientra anche Boga. Quindi noi abbiamo
2: e poi rientrerà Ildiz.
1: Poi rientrerà Ildiz. Noi abbiamo una marea di esterni. Però io ho la sensazione che, cioè, mi stupirei se domenica rivedessi una punta sola iniziale. Mi stupirei, però, sinceramente.
4: Però Ale, io adesso non lo so, perché non l'ho vista la Lazio. Però la Lazio non mi sembra giocare poco basso e ripartenze.
1: No.
4: Allora
1: no.
4: Lì ti puoi anche permettere di giocare
1: con uno
4: certo, e far giocare gli esterni. E che poi con Lecce, che invece si chiuderanno e metteranno i pullman in difesa, lì secondo me è necessario mettere i due attaccanti.
1: Sì, è vero, perché poi bisogna giocare anche sull'avversario. Senti, Marangio, la smetti di vedere alcuni video? Cioè, Marangio si fissa su alcuni video. Mamma mia, che poi portano anche male. Meno male abbiamo vinto la partita.
2: E quindi ha capito Claudio.
1: Sì, Claudio ha già capito. Infatti me l'ha scritto prima anche in un messaggio. Sì.
4: Non sono le donnine di Turco.
1: No, magari. No. Dai, andiamo con un po' di vocali.
2: Ma c'è una palpebra più.
1: In macchina non
5: ci
1: fanno Danilo, video.
5: Ma sono curioso di sentire quali supercazzole verrà a raccontarci il nostro allenatore nel dopopartita. Magari parlerà della visione tridimensionale di Kop Meiners, o parlerà di una partita vinta e giocata bene. Oppure magari verrà a dirci la verità, cioè che abbiamo fatto un primo tempo indegno, che abbiamo vinto una partita senza praticamente aver costruito nulla, un gol regalato,
1: eccolo, con Cesao,
5: gol trovato nel finale.
1: Claudio, occhio subito alle parole
5: dopo
1: di Cesao.
5: Dopo i cambi la squadra si è sfaldata tatticamente, c'erano delle praterie a disposizione per il Celta Vigo che, essendo una squadra veramente scarsa,
2: coraggio,
5: mediocre, sì, non ne ha saputo approfittare. Stasera c'è da portare via soltanto il risultato come nota positiva, però questa squadra non cresce, continua a fare passi indietro anziché passi in avanti, e non potrà andare sempre bene.
2: Sono d'accordo, il 3% di questa onestà, perché
1: la vittoria è sempre un passo avanti.
2: Intanto che cosa è venuto a dire Spalletti? Spalletti ha detto: abbiamo giocato meglio a Cagliari che qua, quindi Spalletti non ci ha portato in giro.
1: Sta parlando molto carico con Cesao,
2: sta molto agitato.
1: No, però io, perdonami Gianluca da San Mario, dice: non si dovrebbe parlare del caso con Cesao. Quindi noi che facciamo questo mestiere, succede un casino, un caos mediatico,
2: e noi stiamo zitti le questioni.
1: Allora Gianluca, perché se no siamo noi che alimentiamo i casi, quindi perdonami, esce fuori Spalletti che dice una cosa del genere, noi però, per non alimentare i casi su una cosa di trasparenti,
2: che
1: stiamo
2: verranno
1: zitti,
2: raccontate da tutti i network, del mondo,
1: da tutti. Poi però la Juve cosa fa? Manda con Cesao e noi facciamo finta che non è successo niente.
2: Siamo andato, non
1: Gianluca,
2: qua,
1: sei troppo intelligente, sei troppo intelligente e ti stimo troppo, anche se non ti conosco, per non risponderti a un messaggio del genere. Ricordati sempre che noi non siamo la radio ufficiale della Juventus, che peraltro manda con Cesao. Noi siamo tifosi, e lo vedi, ma non è che se ci passa un treno dentro lo studio diciamo no, non è successo niente. Ragazzi, sennò veramente sminuite anche il nostro lavoro. È come quelli che no, però non devi criticare il giocatore perché se lo sente poi si abbatte. E vabbè, allora parliamo.
4: Scusami, Alessandro, ma un giornalista deve fare cronaca.
1: Appunto, no, cioè io è questo che vorrei far capire, ma lo dico con tutto l'affetto che ho per questo ascoltatore che, ripeto, non conosco, ma gli voglio bene come a tutti. Però ragazzi, ci potete, no, però non lo dovete dire. E santa miseria, è arrivato Spalletti che dice una cosa, la Juve manda con Cesao e noi facciamo finta di niente? Boh, poi si può, Gianluca, dire l'opportunità di Spalletti di dirlo, tutto quello che vuoi, ma che qui non si debba raccontare quello che succede, mi sembra.
4: Ale,
1: vai Fabrizio.
4: Ma anche questa cosa, ma pensi che non ne abbiano parlato con l'ufficio stampa?
1: Ma certo,
4: e
1: ma
4: con
1: certo.
4: La
2: forza,
4: comunicazione
2: è andato,
4: quindi è stata concordata quell'uscita di Spalletti, no?
1: Beh, certo. Comunque sembra che Cesao abbia spento già tutto. Prego.
6: Ragazzi, buonasera.
1: Ciao Ande.
6: Avesse Spalletti trovato un Columani che sbaglia per il campo nel reparto d'attacco, il tedesco lì in mezzo e Nico dietro, poi vabbè, all'occorrenza il vice lo fa il bosniaco e nel secondo tempo spacca partite Zegrova e con Cesao, che ne dite? Io con la Lazio mi presenterei così.
2: Beh, se Zegrova sicuramente al posto di Cesao, sì, anche perché poi Spalletti, al di là dello sfogo, gli ha detto che nel primo tempo è caduto 2-3 volte,
1: sì,
2: e quindi di fatto gli ha detto mi dica che cosa ha fatto e noi glielo restituiamo in questo senso qua. Quindi c'è stata una critica di Spalletti alla prestazione di questa sera di Cesao, e ha detto che tra 3 giorni abbiamo un'altra partita, sempre Spalletti. Quindi secondo me, da queste dichiarazioni, Spalletti manderà in campo Zegrova dal primo minuto, e male non fa, perché col Cagliari abbiamo visto che Zegrova ha cambiato la partita.
1: Però anche Zegrova essere più continuo nei,
2: sì,
1: 90 minuti.
2: Sì, certo, però se non lo fai giocare non potrà mai dimostrarlo.
1: Elena da Prato dice: il gigante di Brema li voglio bene con il cuoricino.
2: Non ho litigato con nessuno, sono uscito, ho dato una piccola botta alla panchina e non ho litigato con nessuno dello staff, non è vero, non abbiamo avuto un dialogo, sono andato dentro, ho cambiato la maglia, sono andato al bagno e sono rientrato.
1: Quindi ha fatto pipì. Vabbè, io credo che giustamente l'hanno mandato.
2: Lui probabilmente gli avranno riportato: guarda che Spalletti hanno detto questo e si è arrabbiato. Siccome lui ci tiene alla Juve, su questo non abbiamo alcun dubbio,
1: no.
2: Probabilmente la reazione l'ha avuta. Per smorzare questa reazione, l'ufficio stampa gli ha detto: o diventa un caso e l'allenatore ti chiede la spiegazione, o magari va a chiarire anche in televisione, così lo chiarisci con l'allenatore davanti alle telecamere e poi amici come prima. Lui sarà andato lì e avrà detto: no, non ho fatto niente, anche se si sa che ha fatto.
1: Parla anche Colomè, parlano tutti. C'è una riflessione che fa Cesare,
2: non parla
1: Cesare da Milano, che dice: Spalletti non difende Koeman, il suo giocatore, bensì l'investimento economico. Se fosse costato 20 milioni e non 60, col cavolo che lo difenderebbe. Sì, anche
2: è una lettura giusta. è una lettura giusta, cioè, nel senso che quando tu hai un giocatore che, cioè, anche nelle dichiarazioni dirigenti, vedi, quando lui asfaltò Colomani alla prima partita, chiaramente Carnevali gli avrà detto adesso cambia totalmente il registro, perché abbiamo speso 50 milioni.
1: Antonio ieri. Intanto ci dice, infatti nello studio di Sky stanno dicendo che sicuramente ha detto stampa, avrà detto a Concesao di andare a micro a vedere quelle cose.
2: Ma ragazzi, insomma, ragazzi, facciamo questo di mestiere, non è che siamo improvvisati
1: non è
2: qua.
1: Che cambiamo, cioè, non è che cambiamo aria, sì, ogni tanto sì, non è, ecco, non è che cerchiamo le api asiatiche o vespe, perché quelle riesco a cercare. Vai Rossi.
7: Buonasera, sono sempre Carlo Simenne. Scusate un attimo, ma io sta squadra, no, io non vedo che c'hanno fame. Cioè, io vedo la Roma, vanno a mozzicare gli avversari, vanno a mozzicare. Quelli da Juve arrivano sempre in ritardo, a due all'ora. Ma questo è l'atteggiamento, però, che è sbagliato. È l'atteggiamento. Ma non possono essere così morti, così scarsi i giocatori. È l'atteggiamento che è sbagliato. Però e questo squadre... apposta se dice allenatore Conte si rimagna a questi. Conte
1: Carlo,
7: si
1: sono
7: rimagna.
1: Due squadre diverse, la Roma e la Juventus. In questo momento, purtroppo, Roma e Juventus, due squadre diverse.
2: Dopodiché, però, ti posso dire una cosa.
1: Che poi la Roma scoppia.
2: No, ti posso
1: come è scoppiata ieri.
2: Sì, ma ti posso
1: che meritava
2: cosa,
1: la vittoria.
2: Al di là di questo, aggressivi, tutto quello che vuoi. Ha fatto un'ottima partita. Stanno molto meglio di noi, sono più strutturati, però prendere tre gol su tre calci d'angolo sette minuti,
1: ma perché lì gli è venuta a mancare la lucidità, perché fare quel tipo di gioco
2: anche
1: sì, ma fare quel tipo di gioco, certo, che vai a prendere uno
2: arrivi e siamo, che e siamo alla seconda di Champions, alla sesta di campionato, esatto. Questi alla girone d'andata vedi come ci arrivano, eh.
1: Oh, invece
4: Vincenzo, lui faceva, Gasperini faceva così anche a Bergamo,
1: sì,
4: con l'Atalanta,
1: sì, come no.
4: Lui gioca così,
1: come no?
4: Uno su uno in pressione, poi dura. Perché con l'Atalanta ogni tanto ce l'aveva dei buchi durante.
2: Intanto si è fermato Coné
1: Dybala.
2: Dybala che comunque Svilare si è fatto, ma quello è traumatico. Però comunque i giocatori cominciano ad andare in difficoltà, in apnea anche.
1: Sì, Elena, hai ragione. Adesso devo andare a bere perché c'è un po' di
2: secche.
1: Grazie, Elena, ti voglio bene.
4: Facciamo come Quintiliano,
1: No, però dopo visto che abbiamo vinto, facciamo vedere Quintiliano che sbadiglia.
2: Vuoi una caramellina?
1: Sì, dammi la caramellina. Quintiliano che sbadiglia, ve lo faccio vedere. Allora, sono d'accordo con Francesco. Francesco Provincia di Scienza dà una critica corretta a Spalletti. Dice: le critiche si fanno dentro lo spogliatoio. Spalletti, faccio giocare meglio la squadra e stia più zitto se vuole fare il filosofo, cambi mestiere. Io su questo sono d'accordo. Cioè, la cosa di Concesao poteva secondo me lasciarla dentro lo spogliatoio, a meno che abbia voluto lanciare un segnale. Sì ma è sbagliato, sì. Però Vincenzo Famiglia, sì, è sbagliato.
2: No, io no, sono contrario. Io sono più a favore di una comunicazione che possa essere
1: come con Colomani.
2: Perfetto. Sono più per la coerenza. Allora, se tu, e questo l'ho detto anche l'anno scorso, perché Spalletti fece lo stesso anche l'anno scorso, non mi ricordo in quale circostanza, se tu continui a dare carezze a Cominers e gli altri vengono asfaltati, no. Perché se tu mi dici che Conceição è caduto 2-3 volte e non ha fatto una buona prestazione, tu mi devi dire che Cominers ha fatto una prestazione orrenda.
1: Bravo.
2: Non mi puoi dire che Cominers sì, però subisce le pressioni e quell'altro invece non può cadere a terra perché altrimenti dobbiamo saldare i conti.
1: D'accordissimo.
2: Quindi la coerenza io l'ho sempre chiesta. Tra l'altro, se ti ricordi bene, era un problema anche di Motta. Che noi infatti dicevamo Cominers può fare qualunque cosa, giocava sempre protetto, gli altri giustamente cominciano a dire questa è una pippa, viene protetto, noi qualsiasi cosa facciamo non va bene.
1: Ma infatti questa riflessione di Francesco è assolutamente
2: ci
1: corretta,
2: ci sta.
1: Ce l'abbiamo Spalletti, sì, lo sentiamo, così vai a prendere anche un bicchiere d'acqua, vai.
8: Colo ha aperto così, l'ha interpretata troppo da esterno mentre doveva stare su quel mezzo spazio là, perché quella corsia era libera per Cambiaso, però poi non siamo riusciti a gestire con sicurezza la palla e in dei momenti anche di gioco la partita, per cui c'erano questi continui ribaltamenti, arrivavamo sempre in ritardo ad agganciare, ci hanno scavato sempre l'uomo libero nel mezzo e ci hanno costretto poi a delle ricomposizioni lunghe che abbiamo spesso tanta corsa, per cui da ultimo Voltemade era un pochettino stanco e Colo invece da quella posizione lì, rimanendo spesso uno contro uno, poteva incidere e poi Colle è un giocatore forte, per cui ho tentato di fare così, di cambiare queste posizioni, però sono sempre loro poi che fanno con le loro scelte la differenza.
9: Ecco, invece vedevo che nel primo tempo non era molto soddisfatto, McKennie troppo basso, chiedeva a Kalulu di spingere un po' di più, la palla non girava velocemente.
8: Sì, siamo stati un po' lenti nel fare tutto nel primo tempo, perché gli si dava sempre tempo agli altri di ritrovare quest'ordine. Loro sono bravi ad essere una squadra che è sempre ordinata in campo, e quando si è riconquistato non siamo stati bravi a ribaltare subito l'azione. Poi quando si perdeva palla eravamo lenti nelle riaggressioni, che sono state diverse da quelle di Cagliari. Ecco, per esempio Cagliari è una partita differente, anche se poi non la vinci, però sotto l'aspetto del dinamismo, sotto l'aspetto della qualità di gioco, dell'attenzione, della continuità, si è fatto meglio di stasera. Stasera siamo stati lenti nell'andare a agganciare le fasi di gioco, in tutte le fasi siamo stati lenti.
9: Velocemente, prima dello studio, con se stesso era arrabbiato con se stesso o per il cambio?
8: Gli conviene essere arrabbiato con se stesso, perché se no se ne può parlare insieme.
10: Sono d'accordo con te che sia arrabbiato con se stesso. Luciano.
8: Guarda, non lo so detto... io, ma io penso che faccia bene a far così, se ha qualcosa da dire, penso ce l'abbia con se stesso per quella che è stata la prestazione, al di là del fatto della prestazione, però poi è scivolato 3 volte all'inizio e il campo lo andiamo a provare, bisogna provarlo seriamente, e poi è uscita al 70esimo, c'è un'altra partita fra 2 giorni, cioè... Questi atteggiamenti, se l'ha fatto perché i miei collaboratori mi dicono di no, se ha fatto qualcosa, poi ci spiegherà quello che gli dobbiamo dare e vedremo di saldarlo.
2: Più chiaro di così?
1: Sì.
2: Allora, su questo poi, sempre che sono d'accordo che bisogna tenerla nello spogliatoio, o quantomeno se lo dici di Conceição lo devi dire anche di Comanes.
1: Beh!
2: Però poi è stato Conceição che ti ha chiamato un po' alla reazione.
1: Sì, però quando lui mi dice... è scivolato 3 volte, il campo va provato seriamente, cioè sembra che lui sia andato lì e non abbia provato il campo. Allora, magari è così, glielo dici nello spogliatoio, secondo me, e come dici correttamente, Vincenzo, non è che poi dà le carezze a quell'altro e li schiaffi a tutti gli altri.
2: Esatto, detto che poi a Scocco Miners già lo sfoltò in conferenza stampa quando disse che manchi in allenamento rendeva.
1: Sì.
2: E qua continuano a sommarsi cose, cioè c'è un'approssimazione anche nell'avvicinamento alla partita, perché se è vero, e lui l'ha svelato, e anche qui è sbagliato, perché tu non puoi andare a raccontare Urbi e Torbi che con sé sei andato a far provare il campo in maniera svogliata, perché gliel'hai detto praticamente.
1: Ci sono degli aspetti comunicativi di Spalletti
2: nello spogliatoio con la mannaia,
1: onestamente,
2: ma
1: non mi piacciono.
2: Lì, sì.
1: Onestamente non mi piacciono.
2: Beh, però fanno parte del personaggio, lo sai.
1: Fanno parte che è del personaggio.
2: Ricordo
1: sì.
2: Quando parlava di Carri, quando parlava di Insigne, quando parlava di Totti, cioè usava la comunicazione esterna per arrivare a loro.
1: Mi auguro semplicemente, a parte che credo realmente che domenica ci sarà spazio per Zegrova. Inizialmente non per Conceição, ma anche per un giusto turnover.
2: Beh, sì.
1: Perché comunque Conceição
2: è riposato, l'ha tenuto esatto. 70 minuti.
1: Però questi fuochi è bene spegnerli subito. È bene spegnerli subito perché non abbiamo bisogno di ulteriori fuochi che possono divampare. Prego.
11: Ragazzi, sono Peppe. Allora, io non ho visto la partita per scelta, ma ho sentito voi. Poi ho visto gli ultimi 20 minuti perché non ce la lascio vedere la tutta, onestamente. Non mi volevo arrabbiare. Effettivamente gli ultimi 20 minuti sono stati inguardabili fino al gol che abbiamo fatto e ci ha portato alla vittoria. Ma io non riesco a capire questa squadra che cos'è, onestamente. Non so che cos'è.
1: Ma io credo, Peppe, che sia un cantiere ancora parzialmente aperto, dove ci sono alcune situazioni che si stanno sviluppando. Una di queste, credo che piano piano lo arriverà a capire Spalletti, poi dopo sta a lui trovare gli equilibri giusti, è che questa squadra là davanti ha bisogno di qualche uomo in più, che però non possono essere uomini improvvisati come nel primo tempo vedevamo Gatti, come inizio secondo tempo vedevamo Kalulu. No, devono essere uomini strutturati per fare quel tipo di ruolo. Quindi è un cantiere aperto dove ci sono alcuni equivoci, secondo me, perché l'abbondanza di esterni che abbiamo è oggettivamente un equivoco. e dove l'allenatore deve ancora trovare, dal mio punto di vista, una quadra. Come si trova questa quadra con il lavoro? Sicuramente siamo al 15 ottobre. Il punto è che si gioca adesso, da qui al 15 novembre, quindi per questo mese, ogni 3 giorni, e quindi c'hai poco da lavorare in campo, dico allenamenti, ma devi lavorare campo, partita, e a volte sfruttare le partite come, tra virgolette, degli esperimenti. Dove li puoi fare? Sicuramente non in campionato, in Europa, se tu riesci a portarti avanti. E giovedì prossimo abbiamo una partita, secondo me, determinante, perché se battiamo il Rennes andiamo a 9 punti, all'80% sei già dentro le prime 8 dopo 3 giornate, a quel punto puoi sistemare le cose. Sicuramente è un cantiere ancora, Vincenzo, aperto.
2: No, è chiaro, e sono molto d'accordo con te quando dici che bisogna spegnere dei fuochi subito, perché questa è già una fase in cui tu stai costruendo, anzi cambiando, anzi trovando la quadra, e non puoi più perdere punti. Creare dei dissidi interni, delle spaccature interne, può essere soltanto fastidioso. Dall'altra parte, però, può essere anche una strategia comunicativa che accende una reazione. Mi spiego. Appena Spalletti ha parlato, è vero che l'ufficio stampa gliel'ha detta a Conceição, ma Conceição è andato immediatamente lì, e il linguaggio del corpo mi sembrava di uno che voleva chiarire immediatamente, sì. Non che era andato lì tanto perché ci doveva andare. E magari quella frase, che ripeto è conveniente dirla tra le proprie mura e non pubblicamente, del provare il campo, significherà che quando si proverà il campo prima della partita con la Lazio vedrai gente concentrata nel farlo. Cioè, Spalletti secondo me sta cominciando anche a dare dei segnali a modo suo, che può essere discutibile certamente, ma dei segnali ai giocatori. Con Cesao, quando diceva di con Miners che anche in allenamento non si faceva, a questi qua che devono tirare fuori il veleno, la concretezza sotto porta, al campo che bisogna provarlo con serietà,
1: no,
2: sta accendendo intanto delle spie. E a me fa piacere, lo sai perché, Ale? E poi coinvolgiamo magari anche Fabrizio e Claudia su questo. Perché noi in questi anni ci stiamo domandando: ma perché cambiano gli allenatori e lo spogliatoio continua a essere così insufficiente? Allora lui ti sta cominciando a dire: questi quando si vanno a provare il campo lo fanno tanto per, fanno la sfilata, mani ai tifosi, mette in campo la risatina, la chiacchiera, ma non provano il campo e poi scivolano.
1: Questo sono d'accordissimo con te.
2: Quello che magari non si, neanche in allenamento non ci mette la cattiveria. Allora lui sta dicendo: guardate che per stare alla Juventus ogni singolo dettaglio va curato con una precisione enorme, altrimenti si fanno le figuracce in campo.
1: Questo è importante. Poi c'è Fausto che dice: io invece questi fuochi li terrei accesi, un po' di pepe rende più vivace la squadra. Il dibattito è interessante, non lo so, io meno si accendono tra di loro è meglio. Voi che ne pensate, Fabrizio e Claudia? Poi sentiamo altri.
4: Guardate, io penso che ci sono dei momenti in cui alcune cose vanno tenute dentro le quattro mura e altre volte in cui vanno esternate, perché comunque possono, dette pubblicamente, possono generare subito una reazione. Oggi devo dire che c'è una società più presente rispetto al passato e dei dirigenti competenti e capaci che hanno deciso subito di prendere Conceição e mandarlo in conferenza stampa e dirgli: spegni subito qualunque polemica domani che uscirebbe sui giornali, sulle televisioni. Poi è chiaro che lui qualcosa ha fatto e lo sa meglio di lui, cioè nessuno lo sa meglio di lui, però credo che oggi ci sia una società che interrompe subito qualunque polemica.
1: È vero. Questa è una chiave di lettura molto importante. L'anno scorso c'era Comolli che forse meno capiva quello che accadeva. Lui Comolli.
4: E prima ancora c'era
2: diceva che andava tutto bene. Lui
4: c'era Motta che non faceva entrare, no?
1: Giuntoli, certo.
4: Giuntoli, quindi tu ti immagini una cosa del genere, sarebbe stato un casino. Invece oggi credo che abbiamo una società che sa quello che fa.
1: Bravo. No, questa è una chiave di lettura molto interessante, molto interessante. Claudia, che dici? Poi diamo spazio ancora ai nostri amici.
3: Ma io sono d'accordo con Fabrizio, nel senso che forse a volte dipende anche dal contesto della polemica. Stasera non lo so, onestamente, forse da una parte l'avrei tenuto dentro, però dall'altra bene che si sia spenta subito tutta questa polemica. Mi viene da dire che se Secondo me Spalletti non sbaglia in certe situazioni a dire davanti a tutti quello che succede all'interno dello spogliatoio, perché comunque appunto fa sì che anche ai giocatori arrivi il messaggio: guardate che insomma, cioè, non stiamo giocando a calcetto con gli amici il mercoledì, stiamo comunque alla Juve. Penso che se ci fosse un Conte queste situazioni sarebbero non accade, all'ordine del giorno.
1: Del giorno, ecco. Marangio non t'ha sentito. Sì, perché... è vero, magari ci sarebbe all'ordine del giorno fuori dal contesto televisivo, però sono d'accordo.
3: Dipende, lui l'anno scorso andò davanti alla televisione a dire: io non accompagno il morto.
1: È vero, sì, anche questo è vero. E poi se ne andò tre o quattro giorni a Torino. È vero,
2: Conte è uno che i problemi non solo te li porta in pubblico.
1: È vero.
2: Conte
1: disse, uno che denuncia dopo tutto, la sconfitta contro il Bologna.
2: Ma denuncia tutto, ma attacca tutto e tutti. Quindi...
1: sentiamo un po' gli amici
2: a
1: casa.
2: Anche lì, fermi.
1: Ora me l'hai acceso, Claudio.
2: Anche lì.
1: Ora me l'hai acceso. Si era placato, me l'hai acceso.
2: Perché ci abbiamo problema con Edo
1: Silvestri. Sì, sto vedendo.
2: Anche lì, io credo che sia una tattica comunicativa, anche perché poi vedi, lui disse: non voglio accompagnare il morto. Si è smosso. De Laurentiis, Manna, hanno fatto la riunione i giocatori, ha tirato fuori che il gruppetto, c'era un gruppetto che non voleva più lavorare alle sue idee. Si è creato un...
4: preso una settimana di vacanza.
2: Sì, si è preso una settimana libero, è tornato e la squadra ha ripreso a funzionare. Sono andati a vincere la Supercoppa proprio subito dopo Bologna e cominciarono a funzionare. Quindi a volte è un modo anche per tirare fuori qualcosa. E Conte in questo poi è peggio di Spalletti, perché Conte in questo non dava nemmeno l'appuntamento per gli allenamenti ai giocatori, glielo diceva un'ora prima.
1: Mi ero dimenticato questa cosa della polemica che fece sul morto raccompagnato. Vai, Fede.
12: Ciao ragazzi, sono Catello. Mamma mia, Catello. Che vittoria. Catello. Contentissimo per la vittoria, ovviamente. Siamo a 6 punti, va bene così. Ogni tanto le vinciamo pure noi all'ultimo in Europa le partite. Insomma, Spalletti deve fare qualcosa, purtroppo. Grande tifoso di Spalletti, però stasera di nuovo sta difesa a 3 che si usa solo in Banana League e non se ne può più. Però siamo partiti con un modulo, deve continuare, deve dare certezze ai ragazzi, perché la squadra purtroppo per il 70% è scarsa, quindi devi dare certezza.
1: Scarsa, Catello, non direi.
12: No. Gatti stasera si è capito perché non gioca mai, oltre a fare sempre falli perde l'uomo dietro, è in difesa è un disastro. Cambiaso buon secondo tempo, comunque in fase offensiva, quindi un 6 secondo me se lo merita. E basta, io non vorrei vedere più McKennie con la fascia da capitano. Ci hanno ammonito 3 giocatori senza motivo, non va manco a protestare, non lo so. Cioè, siamo una squadra senza attributi, mettiamo pure quello con la fascia di capitano aiuto. Comunque dai, fino alla fine.
1: Meno male che sei contento almeno.
2: Contentissimo.
1: Catello. Vai!
13: Ciao a tutti, sono Michael.
2: Michael.
13: Io dico una cosa, ragazzi, abbiamo vinto 2-1, però ragazzi, io continuerò a dire, ma ridirò ancora, nessun allenatore italiano può salvare questa squadra. Questa squadra, datelo a mano un allenatore fuori Italia che farà qualcosa, perché gli italiani allenatori sono chiusi, perché questa squadra adesso il calcio è cambiato, questo allenatore ha fallito in nazionale, non farai niente più per la Juventus. Grazie.
1: Ciao Michael.
2: Dice un qualcosa.
1: Ho capito il ragionamento. Tanto grazie a Gianluca per il messaggio, l'amico Gianluca di Prime San Martino.
2: Dice un qualcosa.
1: Capisco il ragionamento che fa Michael.
2: Non è sbagliato. Se ci pensi, fermo.
1: Grande conoscitore di calcio, Michael. Complimenti,
2: grandissimo.
1: Michael.
2: Perché Michael, cioè, se ci pensi, allora De Zerbi abbiamo visto, no, che fine che sta facendo. E va bene. Allegri sembra un po' fuori corso.
1: Allegri è finito.
2: Okay.
1: Allegri è finito. Mourinho è finito.
2: Conte alla fine, quando se n'è andato anche con i rimproveri di De Bruyne, calcio moderno, giocatori stranieri, eccetera, che gli ha detto, gli ha consegnato qualunque cosa. Gasperini è quello che sta funzionando un po' meglio, però vediamo alla lunga come andrà. Spalletti sta avendo i problemi che sta avendo. Cioè, ha ragione su questo. La nostra scuola di allenatori, che è una scuola meravigliosa, lo sappiamo, comincia a non funzionare a livello estero, o comunque comincia a non seguire più l'evoluzione del calcio, è un po' come se fosse chiusa, è quello il termine che le ho usato, è un po' lo so.
1: Sì, sì.
2: E quindi diciamo a livello, che... vedi, Ancelotti col Barcellona,
1: con
2: la Brasile, scusami, Montella con la Turchia, cioè, vabbè,
1: Montella allenatore,
2: sono d'accordo, però dico, la scuola italiana è un po' come se non attecchisse più fuori.
1: No, riflessione che accolgo, cioè, con grande interesse. Dopodiché, insomma, sarà Europa League, quello che volete, però alla fine Milan e Juventus sono quelle che hanno salvato l'onore.
2: E l'Atalanta in conference, ma consideriamo...
1: Vogliamo parlare Atalanta?
2: No, però ha giocato col Pafos che abbiamo affrontato la volta scorsa. Cioè
1: in tutto questo ci segnala Antonio che Di Gregorio non ha giocato nemmeno stasera. Ragazzi, Di Gregorio sarà un grosso problema. No, lui c'ha la shorta,
2: c'ha la shorta, che a Livorno
1: è qualcosa di diverso dalla short list. Di Gregorio sarà un problema che ci ritorna, Fabrizio, perché questo convinto di essere forte, bravo, con un procuratore che c'è soltanto lui, questo a giugno ti ritorna e o si convince che va a fare il portiere al Monza se si salva, all'Atalanta dal suo amico Giuntoli, o se no... Questo rimane, per me fa il quarto, il quinto, il sesto, il settimo. Ma guarda che alla lunga è un problema, è uno dei problemini che ci ha lasciato il dottor Giuntoli.
4: Sì, concordo, anche perché poi, sai, lo vendi a squadre che si possono permettere quell'ingaggio che prende.
1: Bravo, fra l'altro.
4: Perché è come Gatti. Gatti chi se lo compra con uno stipendio di 3 milioni e passa di...
2: Certo, bravo.
4: Quindi no, quello sarà un grosso problema.
1: Sì, sì. A meno che
2: per non chiamarlo in maniera più volgare, ma ci siamo capiti tutti.
4: Sì, sì.
1: Ah, sì, ho capito. Diciamo un cetriolo.
4: Il famoso cetriolo e l'ortolano.
2: Sì, ho il dito in posti che non vorrei.
1: Sì, esatto, vabbè. Esatto. Detto questo, per me se lui rimane a fare il terzo, anzi no, il terzo no, perché c'è Carletto Pinzoglio che c'ha il posto fisso di Zaloniana memoria. Ma insomma, se rimane a fare il terzo o il quarto e non rompe le scatole, per me ci sta.
2: Secondo te uno così non rompe le scatole? Uno che si crede forte fa il terzo alla Juve?
1: Ma scusa, ma l'Atalanta che magari vende... Perché io mi fisso su queste cose? L'ha voluto a tutti i costi Giuntoli.
2: Andasse a prendere.
1: Perché non se lo riprende? Perché non prova a rivitalizzare anche con Mainz?
2: No, ma io veramente vorrei essere in Carnevali quando sarà, che fai, mi convoco il suo agente e dico, scusami, mi porti la shortlist? Così diamo un'occhiata pure noi. No, perché vorrei capire quante squadre vanno contattate, perché a noi non ci ha chiamato nessuno. Ma noi vi giuro che noi favoriamo la cessione, non ci stanno problemi. La short list, per piacere. È quello che gli deve dire.
1: No, ride anche Rossi.
2: Io stavo parlando di... Sai, noi giochiamo a fantacalcio, i miei amici. C'erano diversi amici che lo volevano. Perché, cioè, lo prenderei di petto. E dopo andrei da... Dice, quando mi racconti sta cosa, portati pure il tuo assistito. Di Gregorio, deve sapere pure lui. No, ma non c'è. Capisci?
4: La cosa brutta, sai qual è? È che non lo puoi neanche tenere come quarto con lo stipendio che prende.
2: È quello il discorso. Perciò devi mandare, capisci? Ma pure come quinto,
4: cioè, perché Pinzoglio prende 500.000 euro l'anno qua a fare il terzo, ma è più un uomo spogliatoio e va bene, ma un terzo che prende quella cifra non te lo puoi permettere.
1: Oh, tra l'altro Davide da Bologna ci segnala, sì è vero, di Kelly, ne abbiamo parlato anche prima, Kelly non ha fatto una buona partita, anzi, però io credo una cosa, è aiutato, poi sentiamo altri due vocali, Kelly per dare il meglio di sé ha bisogno di giocare con continuità.
2: Quella non la può avere.
1: Però se ti ricordi, dov'è che Kelly trova maggiore continuità nelle prestazioni? Quando gioca. Kelly non è uno da una partita sì e tre no, perché perde in sicurezza. Kelly è ma hai ragione, Davide, ha fatto un errore importante.
2: Quanto voglio bene a Walt.
1: No, io ho una simpatia per questo proprio, ragazzo che
2: no, ma perché ti posso dire una cosa, è un uomo onesto. È un uomo onesto. Mo ti faccio sapere, appena è finito ti racconto sta storia.
1: Racconta.
2: Questa sera ho disputato la mia miglior partita con la Juventus, fatto fino ad ora. Giustissimo.
1: E lo ha ragione.
2: Perfetto. Mi piace giocare con Colomani. Lui è un buon giocatore. Buon. È un campione eccezionale, è un buon giocatore. E io sono un buon giocatore. Cioè lui dice, ragazzi, noi siamo due fenomeni, due campioni. Buon giocatore. Lui è onesto, siamo un buon giocatore. Insieme possiamo fare bene. Noi insieme siamo spacchiamo. No, insieme possiamo. Potremmo anche non farlo, ma possiamo fare bene. noi in coppia dall'inizio deciderà il mister la soluzione migliore. È un uomo onesto, pulito. Ragazzi,
1: lui di tedesco non c'ha niente, no, non puoi altro che volerli bene a questo ragazzo.
2: Troppo bene.
1: Che poi secondo me stasera c'ha avuto anche la faccia giusta, perché hanno inquadrato un paio di volte.
2: Ti ho spiegato perché.
1: Vabbè, sentiamo due vocali. Sentiamo due vocali. È meglio, è meglio.
14: Buonasera Santarelli, buonasera a tutti, Radio Bianconera. Volevo dire che sì, cioè, quando oggi ha sbagliato l'allenatore ha sbagliato la formazione iniziale, perché insomma quando ha messo quelli che giocano titolari si è visto,
1: però,
14: la differenza
1: è vero, però ragazzi,
14: loro non hanno passato quasi mai la metà
1: ragazzi,
14: campo.
1: Però non dimentichiamoci che siamo di giovedì e di domenica si rigioca, cioè non possiamo pensare che in Europa League giochino tutti sempre i soliti 11. Cioè, vi rendete conto che domani è venerdì? La squadra rientra stanotte, domani farà uno scarico il pomeriggio e sabato è già vigilia. Cioè, si può pensare che si debba giocare sempre con i soliti 11? Allora abbiamo capito poco di cos'è l'Europa League in generale. Ragazzi,
4: no, la speranza era di trovare delle riserve un pochettino migliori.
1: È chiaro,
4: quella era la speranza.
1: È chiaro. Quindi bisogna calarci nella triste realtà dell'Europa League, che poi noi si vada a Vigo e non possono giocare, evidentemente alcuni no, ma che non si possa pensare che debba giocare sempre i soliti. Allora ragazzi, vuol dire spremerli e quindi poi c'è di domenica. Insomma, dai, Spalletti c'ha tante responsabilità. Ora però poi doverli dire che per me stasera ha sbagliato diverse soluzioni e mi aspetto che le migliori. Però ragazzi, non è che è sempre colpa di Spalletti o qualsiasi cosa accada al mondo, perché qualsiasi allenatore di senno, bravo, questa sera fa turnover.
2: Bravo.
4: Certo.
2: No, e io ti ripeto, cioè, oramai dobbiamo cercare anche di convivere, no, nel mondo Juve. Quante volte abbiamo raccontato che abbiamo questa difficoltà, questa attitudine a dividerci. Ora ho capito che a qualcuno sta sulle scatole, ho capito che qualcuno cavalca la questione Conte. Io perciò spero che lui vada allo United. Lascia stare che magari tu dici, ah, mi piacerebbe vederlo, magari ci potrebbe aiutare. Va allo United, si placano gli animi.
1: Sì,
2: si placano gli animi. Perché Conte libero, ogni punto, partita sarà, figurati, ogni colpo di tacco sarà così.
1: Ma lo so bene.
2: Conte firma per lo United, si placano le acque, perché non c'è più quel fantasma lì. E guarda che intacca. E poi c'è invece una parte che oramai vuole dare la colpa esclusivamente a lui. Ma perché? Che cosa ha fatto diversa tra Motta e Tudor? Dai, su via.
1: Cioè, ma soltanto paragonare Tudor a Motta, a Spalletti, ragazzi, vuol dire insomma cercare veramente la polemica.
2: Poi
1: abbiamo vinto stasera,
2: No, ma neanche va
1: stasera
2: bene.
1: Abbiamo vinto,
2: ma non va bene.
1: Ripeto,
2: abbiamo vinto con i suoi cambi, abbiamo vinto con la sua strategia, abbiamo vinto con un primo tempo giocato male, una formazione fatta male, ma che poi alla fine ti ha portato il risultato.
1: Però anche sulla formazione vincere, ma tu turnover lo devi fare, ma sì, rigiochiamo, no,
2: dico,
1: siamo già venerdì, oggi è venerdì, domenica c'è la Lazio,
2: ci volevo mescolare un po',
1: sì,
2: di più,
1: okay.
2: Però è l'allenatore che sa le condizioni dei giocatori. Noi possiamo dire magari uno tra i due l'avrei lasciato in campo, però magari lui sapeva che entrambi erano ai limiti, parlo di Bremer e Lucumi, ai limiti dell'affaticamento.
1: Bene.
2: Il medico ti dice, grazie, questi non devono vedere campo.
1: Ma voi potete dire quelli che volete. Devi fare turnover. Ma per
2: guarda
1: questo
2: la squadra
1: dico
2: che ha messo il Milan oggi.
1: Appunto. Per questo dico, archiviamo l'Europa League fase campionato il prima possibile, perché poi fai,
2: bravo,
1: giocare i ragazzi una volta che hai la certezza dell'ottavo posto, poi dall'ottavo scali il sesto e così. Dai, altri due vocali, poi vai Fabrizio, dimmi.
4: No, dico, ma se no che le abbiamo a fare le rose di 22
1: appunto,
4: giocatori?
1: Appunto, appunto, ma poi lo si sa che il cetriolo dell'Europa League è questo, che giochi il giovedì e rigiochi la domenica. Poi se sei la Roma giochi il lunedì, se sei la Juventus giochi la domenica. È questo, poi ce lo spiegheranno
4: a mezzogiorno e mezza.
1: A mezzogiorno e mezza in alcune situazioni. Bravo, perché poi anche la partita col Venezia, che era di lunedì, ci hanno rispostata alla domenica per motivi perché c'è una cosa a Milano, quindi e quindi è così. E allora ve lo dico anche in previsione del Ren. Con Ren rifarà turnover, perché poi vai a Lecce. Vai.
15: alle 19:20 ho fatto un messaggio profanature sul capacità di molte madri e di Colomoni di fare grande la Juve. Beh, cominciano a darmi un po' di soddisfazione questi due, ma vi ho detto Volpeare e Colomoni, lasciatemi tranquilli, fate lavorare in santa pace, perché questo ci porteranno in alto, e l'ho detto alle 7:20. Antonio da Cetare.
1: Bravo. Ora che ci porteranno in alto io non lo so, però
2: dai, ripeto, godiamoci poi anche un po' almeno la vittoria. Quante volte ci siamo detti ma chi se ne frega, anche di corto muso, anche brutta, sporca, però intanto ci serve la vittoria. Poi arriva la vittoria e non piace. Le valutazioni restano. Una vittoria non cancella quelle che erano le storture che abbiamo visto nell'arco di tutta la partita. Però quando poi un dirigente, come può essere Carnevale, no, ti dice noi crediamo di aver individuato la strada, ma ci vuole un po' di tempo. Quel tempo non significa 3 giorni.
1: No, ma è chiaro.
2: Tempo significa tempo.
1: Senti, due vocali, dai, poi facciamo una clip finale, e così è anche
2: il clip finale.
1: Quintiliano.
2: Ok.
1: Quintiliano. Prego.
16: Buonasera Radio Bianconera, Claudio da Roma. Niente, Giorno. La Juve ha vinto, questa è la cosa importante. E bisogna essere ottimisti, perché soprattutto in questa competizione bisogna avere il fuoco dentro. Io spero che Spalletti,
2: bravo,
16: almeno in questa competizione, ma anche in campionato, possa riproporre le due punte, che siano Nico Gonzalez e Colomoni, oppure Nico Gonzalez e Voltemade o Colomoni. Questa Juve non può prescindere dal doppio puntero. Va bene, forza Juve.
2: E questo credo sia un'indicazione che è venuta fuori.
1: Allora, giustamente Alan da Basilea ci chiede perché lunedì giocano Monza, Cagliari e Parma, Torino e non la Juve. Beh, perché poi si rigioca un'altra volta giovedì, quindi questa volta io lo capisco, cioè lì la coperta era abbastanza corta, nel senso, se giocavi lunedì rigiocavi poi però comunque il giovedì e poi nuovamente la domenica, perché poi c'è il turno frasettimanale, quindi stavolta purtroppo avevi poche possibilità. Ma la famosa partita col Venezia, che noi peraltro rientriamo da una trasferta, era programmata il lunedì, poi giuro non ho capito per quali motivi ci hanno rispostata alla domenica, però su questa infatti anche il Milan gioca domenica, proprio perché poi giovedì si torna nuovamente in campo. Qui bisognerebbe ringraziare le nazionali, Seferin, Infantino, che peraltro mi sembra occhio e croce c'ha un altro problemino, Infantino. Beh, dello stipendino. Vai, altro vocale.
17: Vi auguro una buona serata, una buona notte.
1: Buonanotte.
2: Grazie, buonanotte.
17: Abbiamo preso questi 3 punti e speriamo che questo sia l'inizio di tante soddisfazioni.
1: Speriamo.
17: Detto questo, buonanotte a tutti.
1: Ciao amico.
17: Sempre forza Juve.
1: Grazie, fino alla fine. No, Giovanni da Palermo non dice una cosa sbagliata. In Europa League ci ha mandato Spalletti, per l'amor di Dio. Ma infatti si devono assumere questa responsabilità. Poi però, Spalletti o non Spalletti, il turnover lo devi fare in Europa League. L'avresti fatto anche in Champions, evidentemente, ma con un pochino più di possibilità di recupero. Poi ci hanno mandato loro, decisamente. Ultimo vocale e poi la buonanotte ve la faccio dare a Quintiliano.
2: Ma direi di sì.
1: Beh,
2: con una bella sbadigliata.
1: È chiaro.
18: Ragazzi, ho appena visto la partita, Giovanni da Napoli.
1: Ciao Giovanni.
18: Alla fine credo che siamo semplicemente un po' scarsi, cioè ecco, non fortissimi.
2: Non fortissimi, quindi semplicemente un po'.
18: Chiaramente veniamo meno. Quello che mi ha colpito molto è che perdiamo tante volte i rimpalli, le doppie palle, i contrasti, come se, non so, se fossimo meno decisi, non so come spiegare. E poi credo che giochiamo benissimo, molto meglio con 2 punti.
1: 2 punti.
18: 2 lunghi.
1: Questo
18: e meno piccoli. E se proprio dobbiamo esagerare con un piccolo in più in campo, lo metterei al posto di Coppa Miners sempre.
1: Sì. Ah, beh, sì.
2: Vai
1: tranquillo, grazie, un abbraccio. Allora, anzi no, prima facciamo la buonanotte da Quintiliano e poi con Fabrizio e Claudia le chiusure. Perché chiuso. Domenica succedeva anche questo, insomma.
2: Domenica è successo questo.
1: Spalletti ce l'abbiamo, quindi dopo lo
19: sta
1: sentiamo.
19: Parlando anche
1: il simpaticone. È sonno Quintiliano? No. Si sta addormentando Quintiliano.
20: No, addormentando mai. No,
1: no. Vai. No, però aspetta. Merita un'altra volta.
2: No, la devi rifare.
1: Merita un'altra volta.
4: La devi rifare. Motion.
2: Si era proprio appena svegliato.
1: Ma infatti prima mi è arrivato un messaggio di Fabrizio, nostro amico, che ha detto: ma Quintiliano è andata alle 21:17, già era a letto. Sì, chiaro, sì, evidentemente. Sì, sì, sì. Rivediamo la buonanotte. E Spalletti ce l'abbiamo, quindi dopo lo
19: sta parlando anche
1: il simpaticone. È sonno Quintiliano?
19: No. Si sta addormentando Quintiliano.
20: Addormentando mai, no, vai.
1: Ma perché giustamente lui si trova talmente a suo agio.
2: Sì, sì, sì, sì.
19: Sta parlando anche.
1: Allora Fabrizio, Claudia, dai la chiosa finale della serata. Fabrizio,
4: prendiamoci questi tre punti, saranno brutti, sporchi e cattivi, ma che comunque fanno classifica e ci permettono di stare un pochino più tranquilli. Il turnover andava fatto per forza, perché non è possibile giocare giovedì e domenica con gli stessi giocatori. E io vado a letto con quel cruccio, che noi siamo una squadra che è forte se gioca con due punte, e gli esterni, boh, io non lo so. Ho questa domanda che mi porterò dietro, e speriamo di riuscire a migliorare la situazione, perché sono veramente tante gli esterni e non so che fine faranno se giocheremo sempre con le due punte.
1: È vero. Claudia?
3: Sì, allora sono contenta del fatto che siamo riusciti a vincere una partita in maniera sporca, che probabilmente, che non meritavamo di vincere, però questo può essere un buon segnale per insomma, quando la situazione si mette male, e dalla prossima partita io già contro la Lazio vorrei vedere le due punte, perché possono effettivamente mettere in difficoltà le difese avversarie.
1: E chiudiamo con Giovanni.
2: Sono affilato proprio la cromanista, stavo guardando.
1: Con Giovanni a Palermo, che dice: Quintiliano cambia voce come i medium. Sì, ma Quintiliano può fare questo.
2: Tutto.
1: E tra l'altro domenica sera ci riserà Quintiliano.
2: Mamma
1: che
2: mia.
1: Quindi
2: caffè.
1: Attorno alle 11:30. che quindi intorno alle 11:30 si riaddormenterà. Però vi ricordo, giusto per concludere in bellezza, che insomma, soprattutto per fare gli auguri anche al Santo Padre, ricordiamoci che noi l'abbiamo battezzato.
2: Eccolo.
1: La cosa che mi fa impazzire di questo eccolo è il sottofondo, no?
2: Sì.
1: Cioè, tu, e lui, ecco. Eccolo. Però,
2: ed era il Camerlengo, ovviamente.
1: Naturalmente, augurando 170 anni di vita ancora a Papa Leone.
2: Se ne muore uno.
1: Se dovesse capitare, no, noi dobbiamo stare attenti che la diretta la rifà a Quintiliano.
2: No, la rifà lui.
1: Perché se
2: no
1: dal Camerlengo stavolta dice...
2: La perla che esce la prossima volta. Stavo a perdere.
1: Perché dici che un'altra
2: ma
1: volta...
2: Ma certo, ne farà un'altra uguale, peggio forse.
20: Ah, su questo sono d'accordo anch'io.
1: Ci sono pochi dubbi su questo. Va bene, Fabrizio...
20: su questo ci sono pochi dubbi.
1: Grazie Fabrizio, grazie Claudia.
4: Grazie a voi, ragazzi.
2: Ciao Fabrizio.
3: Grazie, buonanotte.
2: Buonanotte,
1: allora,
2: Claudia.
1: Buonanotte, Maraggio. Ci vediamo domani.
2: Madonna del compagno.
1: Sì, anche a te. E buonanotte a tutti, ovviamente... Nostro top player è uno solo e si chiama Federico Rossi. Ciao ragazzi, buonanotte.
21: Colpo di tacco. Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita. Radio Bianconera, nati per vincere. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Grande spazio alla Champions nel corso del nostro programma e in particolare alla disfatta delle italiane in questa competizione, perché non è arrivata nessuna vittoria, anzi sono state tutte sconfitte quelle delle nostre squadre. La Roma beffata in extremis dal Real Madrid ieri sera, poi c'è stata la sconfitta del Como contro il Feyenoord, mentre nei giorni scorsi erano arrivati anche il KO dell'Inter in casa contro il Bruges e la sconfitta del Napoli contro il Villarreal. Napoli che vinceva 1-0 per poi andare incontro al KO 3-1, anche il Como ieri sera vinceva per 1-0 e poi ha perso per 3-2, ma il KO più clamoroso per come è maturato è stato certamente quello della Roma ieri sera, visto che la squadra di Gasperini si trovava avanti di 2 gol, 3-1 fino all'82esimo. Parliamo di questo ed altro insieme al nostro primo ospite, Adelio Moro. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona serata a tutti.
0: Ripartiamo dalla Roma, un'autentica beffa quella per i giallorossi che dopo essere stati in vantaggio 3-1 contro il Real Madrid hanno perso 4-3. Ci sono stati ovviamente degli errori a livello difensivo sui calci piazzati, sui corner, ma ti chiedo anche quanto sarà difficile per la squadra di Gasperini ripartire dopo una mazzata di questo genere a livello psicologico.
1: Sì, hai fatto bene a sottolinearlo, è stata una mazzata sicuramente, perché dominare una squadra come il Real Madrid per 70-75 minuti andando in vantaggio per 3 gol, 3-1, pensavano già di avere la partita in tasca. E questo probabilmente è venuto meno la concentrazione. Queste palle inattive, quando non c'è la concentrazione, è stata sottolineata anche dallo stesso Gasperini, certi gol li prendi, un rimpallo, una posizione non idonea alla traiettoria della palla, va incontro e subisci un gol e riapre la partita quando manca ancora 10 minuti, un'altra palla inattiva, riesci a fai ancora gli stessi errori e lì insomma vai un po' in confusione tutta. Però un peccato, perché per 75 minuti la Roma ha fatto vedere un ottimo calcio, un'ottima organizzazione e ha fatto vedere il calcio di Gasperini.
0: Ecco, ha detto Mourinho commentando la vittoria dei suoi che i giocatori della Roma alla fine erano morti. Hai avuto anche tu questa sensazione che dopo 75-80 minuti fossero un po' sulle gambe anche?
1: È vero che il gioco di Gasperini ti porta a spendere molte, ma molte energie, perché con il pressing molto alto che hanno fatto per tutta la partita, hanno sotto pressione, insomma, hanno speso tantissimo. C'è da sottolineare questo. È successo già anche contro l'Inter uguale, però non puoi al giorno d'oggi, soprattutto nel campo europeo, tenere in mano la gara per 90 o 95 o 100 minuti, perché ormai le partite durano molto, ma molto, fino al 95esimo o 100esimo. Perciò tenere e essere lucidi per tutta la gara è molto molto difficile, soprattutto nel campo europeo. Campo europeo, come rallenti un attimino, ti castigano tutte le squadre.
0: E parlando del campionato, ritieni che comunque questa Roma saprà rialzarsi, saprà tenere il passo dell'Inter capolista?
1: Ma sicuramente le squadre Gasperini ci hanno già detto tante volte che quando ci sono questi blackout che succedono, ripartono quasi sempre, non hanno questi problemi, perché Gasperini è molto bravo nel sapersi riprendere da queste situazioni. Ha già provato già con l'Atalanta, quando magari durante la Champions perdeva delle partite, la domenica dopo, il sabato, quando entravano in campo, erano già belli pronti per ripartire. C'è da sottolineare anche che poi, se voi ne parleremo, la stessa situazione in questo momento ce l'ha anche l'Inter.
0: Sì, assolutamente, e tra l'altro allargando il discorso, Bisogna assolutamente sottolineare come ci siano state quattro sconfitte su quattro per le italiane in Champions. Come ti spieghi questa disfatta delle nostre squadre in questa competizione? Non era praticamente mai successo.
1: Mai successo, ma con il calcio di giorno ad oggi, così il calcio moderno, non abbiamo più, tutte le squadre vanno alla ricerca di difensori che sappiano giocare a calcio per via della costruzione che iniziano dal basso, e questo va a discapito dei difensori che noi eravamo all'avanguardia allora, che erano più difensori forti fisicamente e stavano sulla marcatura. Adesso con questo gioco moderno, la ricerca di tutti i giocatori che

0: ma sono quasi giocatori che oramai devono cercare di saper impostare.
1: Per quanto riguarda l'Inter, è chiaro che deve trovare più equilibrio in Champions e poi a questo punto bisogna parlare davvero di problema portiere.
0: Sì, il problema portiere può nascere, anche se io ritengo che Martina sia un buon portiere, abbia delle buone qualità. Però queste partite, questo inizio di campionato e di Champions è un po' in confusione. Fa bene Chivu a dargli fiducia ancora, perché insomma siamo solo all'inizio. Perché lui le qualità come portiere le ha, sa anche giocare bene con i piedi, sa impostare. Peccato che in due o tre occasioni, in due o tre partite, insomma, le sue prestazioni non sono state all'altezza delle sue qualità. Adesso è una decisione che dovrà prendere il Chivu, però fa bene a continuare a dare la fiducia a questo ragazzo. Poi, tornando a quello che è la fase difensiva dell'Inter, non è la prima partita questa dove vengono meno certe prestazioni dei difensori. Già in alcune partite, in principio del campionato, insomma, ci sono state delle gare che hanno preso dei gol che non dovrebbero prendere una squadra come l'Inter. E lì è un peccato perché anche qui sono difensori di un certo livello, ma però che fanno fatica a trovare delle soluzioni difensive, perché sono stati fatti degli svarioni non solo nella partita dell'altra sera, ma dall'inizio del campionato, che commettono degli errori che non sono errori che devono fare difensori che giocano nell'Inter.
1: Senti, invece il Como e il Napoli, Fabregas ha voluto fare degli esperimenti in Champions che non sono stati produttivi contro il Feyenoord e il Napoli, dopo un primo tempo discreto nella ripresa contro Villarreal, è calato vistosamente.
0: Beh, il Como devo dire che manca l'esperienza sicuramente, anche se Fabregas ha detto che queste sconfitte servono alla squadra e ai ragazzi per farli crescere. Però anche lui ha ammesso che ha sbagliato qualche scelta, perché partendo con Nico Paz come centroavanti, come prima punta, insomma, non è stata una scelta azzeccata. Mentre quando dopo è tornato alla vecchia disposizione con un centroavanti vero e tutto quanto, il gioco è stato diverso. Mentre per quanto riguarda Napoli è partito bene, però dopo con l'errore di Politano, che può avvenire, che può succedere in una partita, il Napoli dopo 20 minuti di buon calcio e dove si credeva e si sperava che potesse fa suo l'incontro, è andato incontro a una partita che dopo non ha più trovato un certo equilibrio. Peccato perché per il nostro calcio questa è stata una batosta che non sarà facile anche da digerire anche per il proseguo nel campionato, sia per l'Inter, per la Roma, lo stesso Napoli e anche lo stesso Como.
1: Va bene, vedremo allora. Adelio, grazie per il tuo contributo. Buona giornata.
0: Grazie a voi, alla prossima, buona serata a tutti.
1: Torniamo a parlare della Roma, della sconfitta dei giallorossi di ieri sera con il Real Madrid, alle parole del portiere della squadra capitolina Gollini.
2: Luigi, come spiegare quei 7 minuti con 3 gol incassati dopo 80 minuti forse di grandissima Roma?
3: Difficile da spiegare. Sicuramente fa molto male, rimane purtroppo l'amarezza, no, di questa serata, di una partita che era stata giocata in maniera sontuosa, come interpretazione, come calcio. Sarebbe stata una serata bellissima, no, per noi, per i nostri tifosi. Purtroppo siamo venuti a mancare in un particolare. Sono i calci piazzati e siamo venuti a mancare, è difficile dire, non ho visto i gol ancora.

0: e sicuramente tutti potevano fare di più, inutile dirlo. Ci dispiace perché sono bastati questi tre, diciamo, calci piazzati a rovinare, no? Mandare a fondo una prestazione che appunto ci rimane l'amarezza di questa partita, nonostante l'80-90% della partita sia stata super positiva. Quindi è davvero un peccato, in particolare sul quale sicuramente lavoreremo e sicuramente lo analizzeremo per far sì che non succeda in futuro e migliorare.
1: Cosa mi ha detto Giampiero Gasperini nello spogliatoio?
0: Ma ha semplicemente detto di pensare ognuno di noi quello che potevamo fare meglio, potevamo fare di più e che è stato un peccato buttare via una serata così, anche se ovviamente ci dobbiamo portare dietro quello che di buono è stato fatto, non farci, diciamo, troppo, portarci dietro le cose negative di questa partita, perché tra poco si rigioca, quindi bisogna essere bravi a metterle via e a ripartire.
2: Gli altri 83 minuti, vedendola da dietro, la grande Roma ti è compreso.
0: Grande Roma, sì, ho avuto qualche intervento da fare, ovviamente, ma quando si gioca contro queste squadre, cioè, è normale che arrivino. Io mi sono sentito molto bene in campo, sinceramente, e ho visto una grande Roma, ho visto una grande Roma fisicamente, ho visto una grande Roma tatticamente. Ho detto prima, purtroppo siamo mancati in quel particolare lì, in quel fondamentale gioco del calcio, che sono i calci piazzati. È un peccato davvero.
1: Come lo stai vivendo questo momento per Luigi? Ti sei ritrovato così titolare, lo farai per un mese, come ti senti?
0: Ma io guarda, cerco ogni giorno di prendere ogni allenamento e ogni partita come un momento per mostrare le mie qualità e soprattutto penso ad allenarmi ogni giorno, penso che ci sono una serie di partite, quindi dopo il Como penso al Real Madrid, domani penso a Genoa e la prendo giorno per giorno, cercando di prepararmi al meglio per cercare di dare il mio contributo e aiutare questa squadra a stare in alto e a fare delle belle prestazioni.
3: Può essere quella paura del 3-2, che è stata quella magari ad avervi un po' con la mano paralizzato?
4: Ultima ragazza.
0: No, non lo so, ovviamente nel calcio ci sono tanti aspetti psicologici che vanno considerati, ovviamente prendendo un gol in quella maniera e prendendo il secondo uguale è normale che ti subentrano, no? Delle paure, magari sei un po' più, tra virgolette, impaurito, magari il tuo pensiero negativo che quello di magari di pensare di riuscire a capire la situazione, quindi sono frangenti, cose che succedono in tante frazioni della partita, no? In tanti attimi e contesti diversi, quindi sicuramente il fatto di aver preso due gol uguali al terzo, ovviamente è normale che sia così, un po' di preoccupazione in più ce l'hai, però fa parte del gioco del calcio, come tante cose, quindi sappiamo cosa dobbiamo fare, sicuramente analizzare questi gol e ripartire da quello che di grandioso abbiamo fatto stasera, perché comunque buttarlo via sarebbe un peccato, quindi bisogna tenersi quello che abbiamo fatto di bene, che ci dia morale, e quello che abbiamo sbagliato, che ci dia una rabbia in più per arrivare più carichi ancora alla prossima.
5: L'Inter, la lotta a scudetto, la Champions, il pallone d'oro, tanti i temi affrontati in questa intervista a Francesco Totti. Sentiamo l'ex capitano della Roma.
6: Sì, stavo iniziato lì alla Fortitudo, dietro casa mia a San Giovanni. E tutti i giorni andavo a comprare figurine, panini, perché era il nostro obiettivo primario, diciamo, no? Siamo cresciuti con queste figurine. Come ho detto prima, era l'opportunità di conoscere tutti i giocatori dalla Serie A alla Serie B, alla Serie C. Avevi tante possibilità e man mano che crescevi conoscevi un po' tutto il calcio.
7: Ne sono arrivate 30 poi tra campionati nazionali, record quasi assoluto secondo solo a Buffon.
6: Beh, diciamo che quando fai un percorso lungo è normale che ci sono dei record, e fai tante presenze, tante cose che nel mondo del calcio fa piacere esserci.
8: Ti aspettavi che l'Inter paradossalmente avesse una marcia in meno invece in Europa?
6: Ma no, si può perdere una partita sia in Europa sia in campionato. Il problema è che in Italia, che qui quando perdi una partita si amplifica tutto. L'Inter è una grande squadra, una squadra competitiva, una squadra che arriverà in fondo sia in Italia che in Europa.
9: Ti aspettavi una Lazio così forte in campionato?
6: No, sinceramente no, non me l'aspettavo, ma non se l'aspettava un po' nessuno, neanche Gattuso, come ho sempre detto, no. Però è una squadra forte, una squadra che sta lì prima in classifica, perciò chapeau perché sta facendo bene, è giusto che sia in quella classifica.
4: come vedi Chivu allenatore?
6: Grande, grande, ha dimostrato di essere all'altezza di una grande squadra. Ho avuto la fortuna di conoscerlo come giocatore, abbiamo condiviso tante cose belle e penso che farà grandi cose con l'Inter.
10: C'è un giocatore che in Serie A ricorda Totti?
6: Io non me lo ricordo, però voi lo ricordate?
11: Sarebbe piaciuto giocare con Mallen?
6: Sì, perché no? Anche perché è un grandissimo giocatore, è un giocatore che fa movimento, si butta negli spazi, un giocatore che fa la differenza. In questo momento penso da quando è arrivato si è espresso ai massimi livelli, perciò stiamo parlando di un top player e spero che continui su questa strada.
10: Sono maturi i tempi per un tuo ritorno alla Roma?
6: No. Che torna a Roma sì.
10: Alla Roma.
6: Alla Roma no.
9: Sulla nazionale, come ti aspettavi il ritorno di Mancini, insomma, che impressione hai avuto delle prime partite?
6: Ma diciamo una buona impressione, anche perché peggio di prima non si poteva fare. E diamogli tempo, sta creando una squadra competitiva. Quando riparti a zero è tutto più difficile, però penso che grande persona, grande allenatore che ha dimostrato, perciò dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Un giocatore da lì che si esce fuori. Eh?
10: Un giocatore che ti piace del calcio europeo?
6: No, ce ne stanno tanti. Citarne uno o due in particolare, anche perché parli sempre di big, perciò.
10: Chi vince il pallone d'oro?
6: Bella domanda.
10: A chi lo daresti?
6: A Kane.
4: E la squadra italiana può vincere la Champions League?
6: L'Inter potrebbe, se gli dice bene potrebbe vincerla, sì.
5: Totti ha parlato a margine della presentazione dell'album delle figurine Panini e noi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Buona Champions League 2, come dice il nostro mister. Buon giovedì 15 ottobre, perché stasera scendiamo in campo noi con l'Europa League. Dal 5-0 dell'esordio alla prima trasferta di Europa League o Champions League 2, sempre in modalità battaglia. Il Celta Vigo colleziona pareggi 5 su 8 in Liga, difende basso e cerca le ripartenze. 4 KO in Champions League, 1 per le italiane, il triste epilogo del mercoledì di Coppa. E poi turnover non per fatica, ma in previsione della Lazio, quindi per il campionato di domenica sera. Queste riassunte le dichiarazioni della vigilia dei nostri protagonisti, l'allenatore e Conceição. Buona giornata, bentrovati. Vedete, io ho già indossato la maglia per scendere in campo, anzi non dovrei mai svestirla, perché porta bene, speriamo davvero, questa sera senza se e senza ma. Se dobbiamo essere precisi, se lo saremo, se dobbiamo essere velenosi, e se lo saremo, e se dovremo essere feroci, e lo saremo, penso che il risultato, anche solo 0-1, possa essere concretizzato. Serve smuovere la classifica, serve arrivare fino in fondo, come ci dice lo stesso allenatore, perché se poi lo dice il direttore di Radio Bianconera, però vediamo, sì, è il percorso più corto, però non abbiamo la squadra. Ragazzi, qualcosa dobbiamo fare quest'anno. Sapete a chi lo chiedo? A chi sa interpretare tutti questi dati buttati lì nella mischia? Grande juventino, manca da un po' dal nostro canale, dalla nostra radio, ma è lì pronto, chissà in quale modo ci accoglie nella sua casa pugliese, il grande attore barra, ormai bisogna aggiungerlo, per chi lo ha potuto seguire e apprezzare, ci faremo raccontare anche i suoi piani editoriali, industriali, ovvero quello che sta facendo e farà come programmazione, il grande attore, regista appunto, Nicola Nocella. Buongiorno Nicola, dovremmo averti anche in video. Buongiorno. In tutto il tuo splendore.
3: Buongiorno direttore. Eccoli. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno, sì, buongiorno lei. Sì, la vedo tutto, ma lei ormai è un filo d'erba, è un filo d'erba da quando fa tutto, da quando mi è diventato attore barra regista. Attore barra regista. Raccontaci un po' dei tuoi progetti.
3: Beh, innanzitutto buongiorno a tutti quanti. Innanzitutto buongiorno, grazie per l'invito, sì. Antonio, è sempre un piacere essere da te, è veramente bello, bello, bello. Ma guarda, in questo periodo sto facendo un sacco di cose belle, ma so che tanto tu vuoi arrivare subito a quello che sto facendo per Rai 2, per Dribbling, tanto lo so che vuoi arrivare là.
2: Non si bruci tutte le notizie, abbiamo solo 20 minuti, abbiamo gli extra time, abbiamo il VAR di quello che fai. Cioè, e poi la gente potrà giudicare anche perché stanno già scrivendo, No, Nicola! Cioè, come lo direbbe qualsiasi nonna pugliese. Hai capito? E... grande, che bella risata.
3: Di essere a te. Sì. Grazie che mi hai invitato, Anto, veramente sono felicissimo di essere qui perché...
2: Ma tu devi citofonare, realtà... come doveva fare Vlahovic con Spalletti, poi lui non l'ha fatto, tu non lo fai mai, tu citofona. Guarda, ci sono e vorrei dire due cose, su. E mi dici tu, oggi su chi vuoi dire qualcosa, ma però parlami prima di te, allora, dei tuoi progetti, guarda, perché mi interessa.
3: È stato un anno molto bello, è uscito Cena di Classe a marzo ed è stato uno dei più grandi successi dell'anno e io sono felicissimo di aver fatto quel film con Francesco Mandelli e tutto quel cast meraviglioso e ovviamente succederanno altre cose dopo quella perché il film è andato talmente bene che qualcosa dovrà succedere. Poi è uscito un film che ho prodotto, che ho scritto, oltre che interpretato, che si intitola, lo chiamava Rock and Roll, che è andato benissimo a livello di critica. Poi proprio poche settimane fa è stato, abbiamo fatto una bellissima prima serata su Rai 1 con un film, anche quello che ho scritto, che si intitola Rido perché ti amo. E poi sono direttore editoriale di una collana di fumetti, cioè sto pubblicando fumetti perché è una cosa, come sai benissimo, essere una delle mie più grandi passioni. Adesso sto cercando di aiutare magari dei ragazzi a pubblicare, magari ragazzi che avrebbero avuto difficoltà a pubblicare in un'altra maniera. E poi scrivo, poi lo sai che insomma io tutti i mesi sono su Best Movie con la mia rubrica e lo posso dire adesso, grazie a Paolo Maggioni, grazie a Paolo Maggioni che sicuramente tu conosci, che è un giornalista e un conduttore bravissimo di Rai Sport, grazie al direttore Marco Lollobrigida, a Fabrizio Failla, che sono tutti nomi che tu conosci benissimo, loro mi hanno regalato davvero la possibilità di fare la controcopertina di Dribbling, che è uno dei programmi storici di calcio del nostro palinsesto, insomma. Il sabato pomeriggio io ho la controcopertina di quel programma lì, la curo io, e ogni settimana associo un libro, che può essere un grande romanzo o una cosa appena uscita, a degli eventi che sono successi nella settimana sportiva. Questa settimana, l'ultima passata, abbiamo parlato di Dostoevskij, del suo L'idiota, che è un capolavoro assoluto della storia, e la frase celebre di quel libro è "la bellezza salverà il mondo", e io ho detto: bene, ci sono le due squadre che giocano meglio il calcio, Como e Roma, la bellezza salverà il mondo, 0-0, l'unico 0-0 della storia, fino ad ora.
2: Dopo 54 partite, tre giorni dopo la Champions League, perdono entrambe. Non fare editoriali oggi, non fare controcopertine
3: non la farò, la prossima giuro la faccio proprio... fuori da ogni, non cito proprio nessuno, non preoccuparti, però è una cosa bellissima, se mi permetti solo altri tre secondi davvero, Anto, la cosa bella è che noi portiamo un libro, comunque cerchiamo di fare cultura in un programma sportivo, secondo me il programma che fa Failla, condotto da Paolo Maggioni, è bellissimo, perché adesso è proprio un programma di storytelling, di libri, di storie, di racconti, e io invito tutti quelli che stanno ascoltando, ti vedendoci adesso, a vederlo, perché veramente il sabato alle 18 è veramente un bel programma sportivo che vale la pena guardare, anche perché siamo, ammetterai, circondati da programmi sportivi, soprattutto non proprio nelle reti nazionali, che spesso sono non vanno in una direzione di pacatezza, mettiamola così, che è la loro cifra, è bellissimo. Però allora diamoci la possibilità anche di scegliere qualcosa di più calmo ogni tanto. Poi per incazzarmi vengo da te. Per incazzarmi
2: Bravo, infatti mi hai rubato l'assist. Allora, tutte queste cose che hai detto, belle, simpatiche, che ti fanno diventare bello, famoso, ricco, alto e biondo, come il sottoscritto. Certo. Ringraziamo anche Antonio Paolino, tra quelli che hai citato, perché ti dà questa possibilità di fare il tifoso della Juve. Solo questo.
3: Di venire da te, dal direttore Antonio Paolino, che mi chiama e dice...
2: Su Radio Bianconera.
3: Su Radio Bianconera. Saluto tutti gli amici di Radio Bianconera e spero che siano, insomma, che chi non mi conosce adesso mi riconoscerà. Andatemi a mettere il follow su Instagram.
2: Ti rileggo il messaggio. No, c'è Nicola. L'ho tradotto un po' con la cadenza pugliese. No, c'è Nicola. Cioè, come se fossi il vicino di casa o il tuo vicino di casa. Senti, Nicola, qui puoi fare il tifoso juventino. Sì, dimmi.
3: Sì,
2: no, vuoi fare anche il conduttore? Chiedere... Vuoi fare il direttore?
3: No, posso fare. Non sia mai. Voglio fare io una domanda a te. Però mi devi rispondere seriamente. Ma tu a questa cosa della Champions League 2 ci credi o lo facciamo perché lo dobbiamo fare?
2: Ah, dimmi. Cioè, se arriviamo fino in fondo?
3: No, di questa cosa di chiamarla la Champions League, l'Europa League, abbiamo preso, cioè siamo stati arrivati in Europa League, accettiamo che siamo.
4: Io sono molto schietto, sono pugliese come te di origine, quindi a me sto giro di parole del nostro allenatore, mi piacciono quelli che vogliono andare a sbattere contro il portone e ci vanno decisi, perché sennò tante parole gonfiano, vengono fraintese, non si capiscono. Tu immagina Nicola Nocella, giocatore della Juventus che arriva chissà da quale destinazione, e dice questo mi dice tante cose, e poi in campo cosa devo fare? Poi perché è passato un anno, nel senso, ma al di là della battuta, chiamiamola Europa League noi, eleviamoci, non manteniamo pacatezza, eleviamoci, no? Perché non siamo né volgari, non vogliamo quello che non è nostro, cose di cartone, facciamo la differenziata noi. La Juve no, però ti soddisfa
3: quando dici queste cose.
4: Mi tengo lontano perché sennò cadiamo anche noi in quella facile.
3: Non parliamo di calcio minore, hai ragione. Allora scusa.
4: La Juve, la tua Juve. Ti sei messo la mano sulla testa e già in preoccupa.
3: Sì, perché se parlo sì, perché non posso più metterla nei capelli, quindi me la metto sulla testa. E beh, la Juve, posso essere sincero, ma come facevi a non essere, come si fa? Si faceva a essere non incazzati sabato, domenica sera. Come si fa? Cioè, è un anno e mezzo ormai, da quando, insomma, ma anche da Motta, da Tudor, io soprattutto con Spalletti, io vedo giocare la Juve anche bene. Cioè, a un certo punto io ho letto, possesso palla, 70 Juve, 30 Cagliari, e loro hanno fatto gol. Cioè, c'è un problema. Ci deve essere un problema grave. Voglio dire, mi sono rivisto chi era Sampaoli che diceva sì, abbiamo avuto il possesso palla, abbiamo perso, quindi mi pare fosse lui, no? Un mondiale, una Coppa America. Sì, il discorso è questo, si passa una palla in orizzontale, poi io non sono un tecnico, parlo assolutamente da tifoso, e da tifoso, voglio dire, innamorato del pallone, ma soprattutto innamorato della Juventus. Cioè, io vedo una squadra che potenzialmente potrebbe essere fortissima. Cioè, io ho l'impressione. Poi il problema mio grave, la cosa che mi fa veramente rosicare, è che i pupi li togli da noi, li metti da un'altra parte e fanno i macelli. Cioè, guarda che sta facendo quello lì all'Atletico Madrid, guarda cosa sta succedendo in Francia. Cioè, poi Openda, quando è arrivato da noi, io sai che seguo molto la Bundesliga, Openda è forte, cioè nel senso, diventano scarsi da noi, cioè, hanno tutto il morbo di Thierry Henry. Cioè, arrivano da noi e non lo so, e si dimenticano di essere i campioni che sono. E questa cosa mi spaventa un sacco, perché poi alla fine, non lo so, vedo Zegrova mi sembra l'unico che negli ultimi 20 giorni, cioè nelle ultime 2-3 partite, ci ha messo l'anima. Se guardo Alej Begovic, mi sembra uno che è veramente forte, ma anche Voltemade a modo suo, solo che Voltemade l'ha messo lì a fare la punta, sotto la punta, Colomani gioca a punta, viene incontro, vanno. Cioè, l'impressione è che veramente entrano in campo e dicono ok, e mo? Ed è incredibile, perché è una stima di Spalletti enorme. Cioè, per me Spalletti è uno che di calcio ne capisce, lo insegna, lo fa giocare, ed è questo che io mi chiedo. Solo che io, a differenza di molti nostri compagni di tifo, ho una grande fiducia. Cioè, nel senso, dico, ma questi sono forti, cioè non possono essere veramente. Cioè, ok, quello che è successo a Reggio Emilia col Sassuolo l'abbiamo ormai metabolizzato, però poi risuccede uguale col Cagliari, poi risuccede ogni volta che andiamo, e poi però, ed è qui che casca l'asino e aspetto di capire cosa succederà stasera, poi però mi sembra che invece sia esattamente il modo di giocare che ci serve in Europa, perché è troppo bello distruggere i nostri ultimi avversari dicendo vabbè, ma erano scarsi, però gli abbiamo fatto 5 pere, voglio dire, il Bruges sarà sicuramente più forte della squadra che ha battuto 2 giorni fa in trasferta, no? Per forza di cose, se la vogliamo mettere sotto quell'aspetto. Sono curioso di vedere cosa succederà oggi, perché tutti i gesti apotropaici del caso, se ne facciamo di nuovo 3, che cosa gli vuoi dire a sta squadra? Cioè, questo voglio capire, non so se sono riuscito a spiegare.
4: Che siamo da Champions League 2, che siamo. No, sei molto chiaro. E che purtroppo poi bisogna. Cioè, io metto in discussione un po', mi piace farlo con te, perché non abbiamo preparato il copione qui, bisogna un po' improvvisare, ma nell'improvvisazione del proprio pensiero. Io dico, un allenatore scafato come Spalletti, a questo punto, un conto è la Champions League 1, dove hai visto prima volta che tutte e quattro le italiane perdono, eppure il Como, eppure la Roma era in vantaggio 3-1, eppure il Napoli. Qui parliamo di una squadra che deve trovare una sua identità, una sua dimensione, parlo della Juve più che del Milan, ma è molto simile al Milan, se vedi, un po' la storia finale, no? Il cambio di dirigenza, i cambi di allenatore, noi siamo quelli che abbiamo vinto di più. Però dico, con un allenatore come Spalletti, con una squadra buona, dico buona perché non riesco a dire molto di più, forte in base a che cosa? In base al NEC, in base al campionato italiano, in base all'Europa? Perché potremmo avere, forse, lo chiedo a te, più una dimensione europea, spavalda, dove sbrigli un po' il tuo giocattolo?
3: Che tu chieda a me mi onora, ma ovviamente è un'opinione che vale veramente pochissimo. Però la sensazione che ho io è quella. Poi posso dire una cosa, scusami.
4: E non è solo la tua, anche degli addetti ai lavori, ci mancherebbe per alcuni. Poi è facile criticare la Juve.
3: Vabbè, criticare la Juve è sempre facile. Poi ridiamo e scherziamo, abbiamo perso col Sassuolo per una serie di sfortunati eventi. Ora, noi ti ricordo che l'anno scorso col Cagliari ci abbiamo perso. Cioè, a un certo punto penso, ok, stiamo migliorando, non so come dirti. E io sono sicuro che Colomboigny non sbaglia più quelle cose che ha sbagliato domenica scorsa davanti alla porta. Perché voglio dire, non possono diventare scarsi di punto in bianco. Però, permettimi questa provocazione, direttore. Domenica, a un certo punto, c'era titolare... Nico Gonzalez, che abbiamo cercato di sbolognare per tutta l'estate, e adesso è fulcro della nostra squadra. Titolare David Luiz, idem, cioè successa identica, la stessa identica
4: non
3: cosa.
4: Volevi neanche la figurina, tu te l'ho regalata per il tuo compleanno, me l'hai rimandata indietro, sii sincero.
3: Zegrova che non gioca all'Europa, che però ogni volta che lo metti in Italia è quello che ci mette più verbi tutti quanti.
4: Fuori lista, cioè, stasera non ci sarà Zegrova perché non è stato messo in lista, quindi forse non ci credi neanche troppo, non lo so,
3: quello che
4: un mese
3: dicendo,
4: fa.
3: Cioè, noi abbiamo fulcri della nostra squadra, cioè al centro del progetto tattico e tecnico ci sono persone che abbiamo provato a sbolognare per tutta l'estate e di punto in bianco adesso invece sono cardini, cioè sono dei cardini del progetto. Ci sarà un problema, cioè voglio dire, si parlano l'amministratore delegato e Spalletti, questo voglio capire, perché poi nel senso abbiamo investito all'Ibegovic, c'è tutta l'Europa che dice brava Juventus che hai comprato quel giocatore e poi non lo fai giocare perché c'è Nico Gonzalez, cioè nel senso, questo voglio capire io, il progetto tattico, il progetto soprattutto tecnico che aveva il mister, dove va a finire se poi alla fine comunque abbiamo investito su dei giocatori, cioè Ecator è infortunato, per carità, sicuramente è un prospetto meraviglioso, però allo stesso tempo vedo, se mi guardo attorno, Anto, se vedi, ora mi sfugge il nome, il ragazzo che gioca a Cremona, che però è il nostro di proprietà, che sta facendo i macelli in Serie B.
4: Vicina.
3: Esatto.
4: Così come Azic col Sassuolo, io dico quest'anno potevano rimanere tutte e due qui.
3: Esatto, cioè nel senso, io capisco l'investimento a Ibegovic, te lo giuro, lo capisco. Capisco che la Juve faccia un investimento in prospettiva. La sensazione che ho però è che appunto nel momento in cui giochi col Cagliari, che ha fatto una partita splendida, perché Pisacane è bravo, ha fatto la sua partita
4: dentro.
3: Però a un certo punto, se ti giri verso la panchina, devi poter vedere la gente che te la cambia la partita, e secondo me qualcuno di questi lo abbiamo mandato via in giro e qualcuno lo abbiamo perso, secondo me. E per fortuna abbiamo risolto il problema portiere, perché questa cosa anche ce la dimentichiamo.
4: Nicola, ragazzi, ci abbiamo Nicola Nocella, ce lo scrive un altro pugliese sulla chat, l'attore, regista e tutto quello che ci ha raccontato. Attenzione che sul portiere, io non voglio, poi il mio mestiere lo conosci, no? È un po' come fare l'attore professionale che ti deve fare il resoconto, poi decidi tu dov'è la verità, perché io non ho verità in tasca, onestamente. Magari neanche il tifoso Nicola, neanche chi ci scrive, chi è più critico, chi è più tollerante. Anche Vicario non è stata la prima scelta. Noi siamo partiti da Alisson, siamo andati avanti con il portiere argentino, poi abbiamo scoperto che aveva il ditino che gli faceva male, poi volevamo prendere Audero secondo portiere, poi siamo arrivati a Vicario, che era il primo, vista la sua juventilità, e forse mi sembra anche l'acquisto, il prestito più azzeccato. Detto questo,
3: direttore, mi perdoni una cosa al volo? Io, il mio primo film si intitolava Il figlio più piccolo. È stato un successo, è andato benissimo, sono molto felice di farlo ed è quello che poi mi ha aperto le porte a quella che è adesso la mia, il mio percorso
4: artistico. E ci ha dato modo di conoscerci all'epoca.
3: Esatto, direttore, aveva Pupi, aveva preso un altro, io sono l'ultima scelta, eppure grazie al cielo è andata bene. Non è detto che per forza la prima scelta sia quella giusta e l'ultima.
4: Bravo, bella sbagliata. Sottolineatura. Bravo, bravo Nicola, potresti... No, no, è molto interessante che volevo sottolineava questo aspetto, cioè a volte vedi la visione, no? Porta a puntare lo sguardo magari verso quello che in questo momento è quello che tira di più.
3: Quando noi abbiamo preso Coop Miners lo voleva tutta l'Europa,
4: tutti i tifosi juventini. E invece stasera è titolare? Stasera è titolare,
3: ma, te lo dico. Ma se lo vedi, cioè, nel senso, io credo che Spalletti stia facendo un ottimo lavoro anche su di lui, però non è, cioè, voglio dire, lo stadium sarà pure piccolino, ma pesa, perché c'è tutta Italia, cioè, ricordiamoci sempre che la Juve è polarizzante, o la ami o la odi, cioè, il Napoli, per dire, una squadra che io... per cui simpatizzo, mi può piacere tanto, però appunto vedi il Napoli o la Roma o chissà quante altre squadre hanno un bacino di utenza dei simpatizzanti.
4: Ben definito.
3: Esatto. Noi invece se non ci ami ci odi, anche chi magari ne capisce poco di pallone, quindi è ovvio che per un Coop Miners, per quella gente lì non è facile venire a giocare a Torino e prendere i fischi. La cosa meravigliosa è che lo stadio ha smesso di fischiare e aspetta e sta aiutando, però anche lì, cioè, forse ogni tanto, siccome si dice spesso che lo stadio è un po' diventato un teatro, no? Che per me è un bene, però insomma ogni tanto ci vorrebbe anche qualche fischio sonoro in più, ma poi che succede? Succede che questi si spaventano, non sono più i giocatori di 20 anni fa, di 30 anni fa. E secondo me se avessimo una figura all'Ale del Piero in mezzo fra la società e, l'allenatore, probabilmente uno che ci va a parlare con i giocatori forse potrebbe essere più utile, uno che
4: molto interessante. Senti, io di solito col primo ospite, oggi è toccato a te, ne avevo scelti altri, poi mi hanno detto tutti oggi non posso.
3: È giovedì,
4: venerdì pesce, giovedì esatto. Nocella.
3: Gnocchi, no, giovedì esatto. Nocella.
4: Faccio sempre una domanda, che così poi giro ai nostri radioascoltatori, perché di cose ne abbiamo dette. Poi quando tu vuoi, una volta al mese, citofoni, e ci prendiamo un caffè assieme.
3: Guarda che poi lo faccio, guarda che lo faccio.
4: Guarda che io ti metto in scaletta e dico: Nocella oggi non si è presentato all'appello dopo tre volte. Non è voluto venire, esatto. Okay. Quali sono i dettagli da migliorare? Io ho ascoltato la conferenza di ieri di Spalletti, che secondo me fa bene a dire quello che dice, ma forse ripetendolo troppo passa un po' in secondo piano, no? Tutto il vero concetto che c'è dentro. Un po' di difficoltà lei sta riscontrando. Io non sono uno che spinge il tuo corregionale.
3: No,
4: tuo corregionale.
3: Basta.
4: Parliamo. Io ho detto, basta, io non sono, basta. Perché qualcuno dice basta. Fammi vedere come dici basta.
3: Basta. Non se ne può più, basta. Grazie basta. Per tutto quello che hai fatto, grazie, ti vogliamo un bene enorme, ma non basta. Cioè, ecco. Vabbè, io la vedo così.
4: Vogliamo...
3: Certo, ma anche perché se continuiamo a cambiare ogni 6 mesi allenatore, che progetto tecnico c'è per la Juventus?
4: Okay, bravo, cioè... bravo. A fine anno dobbiamo però tirare poi le somme, no?
3: Perché... A fine anno, ma è ottobre.
4: Ottobre, cioè, dobbiamo ancora vendemmiare, dobbiamo ancora fare l'olio.
3: Ancora fare l'olio. Scusami. Vediamo come l'olio dopo che ho raccolto, ma fammi le raccogliere.
4: Esatto. Oh, senti, nelle varie riflessioni dicono i dettagli, parlano di dettagli, dobbiamo essere più bravi nei dettagli. Poi parlavano di precisione, di velenosità, di ferocia. Quali sono i dettagli pratici? Cioè, tu stasera. Dai, il finale di questo film, Celta Vigo, Juventus. Il dettaglio che ha funzionato al meglio, quale dovrebbe essere per vincere?
3: Posso usare
4: portare...
3: una parola napoletana? Cazzimma.
4: Certo, cazzimma.
3: Cioè, io ho visto entrare con Cambiaso domenica e non c'è
4: zero.
3: No, cioè,
4: esempio da non fare.
3: Andrea. ti compro il fantacalcio l'anno prossimo. Però non, è entrato così, cioè io vorrei vedere in questa Juventus.
4: Tu quando è che entri così come Cambiaso? Dov'è che entri così come Cambiaso? Qual è la situazione dove entri senza Cazzimma? Nella tua vita?
3: Senza Cazzimma come Cambiaso, grazie a Dio mai. Cioè, ma lo dico proprio... nel senso, mai, non mi capita mai del... nella vita.
4: Mai nella invece vita. Tu entri in campo come chi? Come chi? Con la Cazzimma di chi?
3: Purtroppo faccio fatica a trovare degli esempi di adesso, forse con Seixal, ma forse credo che Bremer entri in campo con quell'idea. Infatti è uno che quando vuole trascina. Il problema è che si guarda attorno e a un certo punto si vede, non lo so, forse Locatelli era uno che entrava così, forse Locatelli era uno che ci metteva. Locatelli è uno che ha fatto di più rispetto a quelle che sono le sue qualità,
4: che non è amatissimo, cioè. Che non è però amatissimo, quindi vedi che si toccano sempre molte sfaccettature. La Cazzimma c'è, ma non mi
3: siamo
4: piace.
3: Strani. Noi juventini siamo strani, direttore, siamo molto strani, perché noi juventini, siccome da qualche anno subiamo molto questo attacco mediatico, ma insomma, come dire, questo flusso mediatico che va in una direzione, cioè per 10 anni abbiamo vinto tutto, per 10 anni noi arrivavamo in finale di Champions League ed era sì, vabbè, fino al confine, poi dopo di noi lo fanno gli altri e sono eroi della finale persa 5-0. Quindi voglio dire, c'è un racconto, c'è uno storytelling nei confronti della Juventus, che è quello atavico, che noi ci portiamo dietro da anni, cioè a noi ci rinfacciano il gol di Turone, Antonio, cioè, ma ci rendiamo conto di che cosa parliamo? Ma lo stesso gol di Ronaldo, scusami, rigore presunto su Ronaldo con Giuliano, sa, parla di 30 anni fa, 25 anni fa, cioè voglio dire, forse noi viviamo di uno storytelling molto particolare. La sensazione che ho è che ci siamo talmente tanto abituati come juventini a questa cosa qua che ce la facciamo andare bene e che un pochino stiamo diventando come ci hanno raccontati. Questo è quello che credo. Noi dovremmo tutti sostenere la squadra e su questo io non transigo, cioè se dobbiamo veramente volere bene a questa squadra e crederci fino in fondo. Se poi mi parli di dettagli, no? Il diavolo si nasconde nei dettagli. Io penso che invece sia la fortuna a nascondersi nei dettagli. Nei dettagli piccoli, piccoli, piccoli, io avrei messo qualcuno davanti a Colomani che gli passa la palla e gli fa tirare sulla traversa e gli si dice, ok, come si mette sulla traversa l'hai capito, adesso abbassa il collo un po' di più. Questo voglio dire io, cioè, insomma, forse quello a cui penso io adesso è proprio quello, cioè credere che la Juve abbia bisogno di un pochino più di Cazzimma, cioè anche forse negli allenamenti, forse nelle cose. Cioè, ti dico una cosa, poi chiudo, giuro non ti disturbo più. Fabio Capello, me lo ricordo come fosse oggi, fa entrare Ibrahim Ba un giorno mentre allenava il Milan e dopo un quarto d'ora lo leva e gli dice non hai capito un cavolo di quello che ti avevo chiesto, fai entrare Cambiasso, dopo 20 minuti lo togli, cioè spaventi tutti.
4: Chiarissimo.
3: Gli altri.
4: Chiarissimo.
3: Questo è quello che è. Perché non l'ha tolto lui, ma l'avremmo tolto tutti, dimmi che non è vero.
4: Esatto. Assolutamente, alzo la mano e mi inchino al tuo pensiero, il film ce l'hai descritto.
3: Nulla contro Andrea Cambiaso, che...
4: No, lo sa benissimo anche lui. Nulla lo sa benissimo anche lui, è molto intelligente.
3: È successo anche con Camoranesi, che è un uomo che ci ha fatto vincere un mondiale per la sua bravura, parlando di Cazzimma. Capita, può capitare nella carriera del giocatore, ecco.
4: Senti, è talmente chiaro, sei stato talmente preciso che da casa no, c'è Nicola Nocella, no, ma mamma, nonna, vieni a sentire. Ultimo messaggio, è sincero, il direttore è sincero. Vai. Buongiorno Nicola, cerco disperatamente aiuto per raccogliere olive. Hai capito? Ti ho trovato lavoro.
3: Allora, cioè, tu puoi, direttore, hai capito? Io non posso aprire questa cosa perché purtroppo un momento storico molto particolare, come tu ben sai. Io sono completamente con tutti gli agricoltori, tutto quello che sta succedendo, tutto quanto. È un momento storico del nostro territorio molto complesso. Noi stiamo parlando di Juve, ci divertiamo, però è un periodo un po' così. Sì. E quindi fammi adesso, se mi regali questi 3 secondi di serietà, fammi sostenere completamente la causa degli agricoltori e tutto il resto. Io sono addirittura andato per strada 2 giorni fa e mi sono fatto vedere tutto il resto, però sai, può sembrare una di quelle cose per cui uno cerca di cavalcare
4: visibilità.
3: Una cosa. No, per me è un problema reale, vero, grande. Quindi fammi manifestare solidarietà totale agli agricoltori che sono in strada adesso, perché mi hanno veramente, veramente tutte le ragioni. Scusa, è il momento di serietà in...
4: Guarda, il bello della diretta, ma anche la sensibilità che dimostri e che dimostriamo, è perché si può parlare di calcio, la cosa più importante tra le cose meno importanti, e ce ne sono sicuramente di più importanti e vitali, però ci faceva piacere intrecciare il tema, tutto di quello che hai detto. Grazie. Il nostro amico ha detto: io devo raccoglierlo i vive, se vuoi venire a aiutarmi mi dai una mano,
3: porto della Juve, ne parliamo domani. Porto il caffè, va bene, porto il caffè. Mm.
4: Senti, tra un mesetto io citofono a casa Nocella, rispondi, rispondi.
3: Citofonami, che io sto qua. Senti, Antonio, magari... ma se non vinciamo stasera, quanto ti arrabbi da 0 a 10?
4: Guarda, ho visto dietro che c'è lo sportello già mezzo aperto, rotto, dopo Cagliari. Toglilo per domani, eventualmente. Ma sono ottimista, perché quando guardo le partite anch'io da casa, da studio... tolgo la cravatta, tolgo la giacca. Nicola Nocella, sì, è un piacere, presto. Seguitelo, informatevi cosa fa, ma molto di quello che fa ce l'ho anche già detto, e lo ritroveremo ben presto. Ciao Nicola, buona continuazione.
3: A presto, grazie Antonio. Ciao a tutti.
4: Che bella chiacchierata con i tifosi, così lui che dice ascoltiamo il direttore, io che dico ascoltiamo lui, magari la pensiamo diversamente, magari no, si dimostra tutta la juventinità di Radio Bianconera. Ciao, ciao Nicola. Noi ci fermiamo, ciao. Qualche secondo, sì, era Nicola Nocella, sì, se volete ve lo mando a casa la prossima volta. Invitalo ogni due giorni, ti prego, invitalo ogni due giorni, ti prego, grande, sosteniamo la Juve sempre, poi facciamo i conti alla fine. Grazie, pago in grigliata e birra, ci scrive quello delle olive, fantastico, abbiamo trovato anche il pranzo pagato, avete trovato solo la radio giusta, Radio Bianconera, tra pochissimo col direttore Malu Pasincato ci dirà tutto quello che c'è da sapere del Celta Vigo, tra poco.
0: Cose di calcio.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Il grazie lo dobbiamo naturalmente girare a Nicola Nocella, attore, regista, tifosissimo, l'avete capito, e che molto spesso è anche sul set, quindi non riusciamo a incrociare gli impegni della radio, di questa fascia oraria, con i suoi impegni, però è stato davvero bello, divertente, e lo riproporremo. Il grazie va a lui, ma va anche a voi che apprezzate il fatto che Radio Bianconera diventi, già lo è, ma cerchi sempre di allargare naturalmente non solo alle nostre opinioni, alle vostre o anche alle vostre opinioni, che siete tantissimi, e lì sì, più siamo, meglio è. Quindi passate parola, quanti juventini, anche perché ci sono da raccogliere le olive, ci sono da pulire i nostri uffici, c'è da fare tanta roba, qualcosa troviamo sempre da fare, ed è il pretesto per parlare di Juventus. Tra poco il pretesto è quello di parlare di Celta Vigo, perché l'abbiamo ricordato nei nostri titoli, poi vi invito a seguire fino al termine di Cose di Calcio XL, ancora una mezz'oretta, anzi molto meno, un quarto d'ora, perché il tempo poi vola. Abbiamo tra poco il direttore sportivo Malu Pasincato, andiamo ad ascoltare un vocale, ma vi dico già che alle 14.40 avremo un collegamento con un collega del Corriere della Sera, che è a Vigo e quindi ci informerà sulle ultimissime. Ascoltiamo un vocale.
6: Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, che bella serata che abbiamo passato di nuovo ieri.
4: Il poker,
6: La Roma ha perso, il Como ha perso. Fantastico. Meglio di così non si poteva fare. Detto questo, stasera chiaramente una partita complicata. Ho visto la conferenza stampa di Spalletti, sono un po' preoccupato, però mi fido ciecamente delle sue scelte, per cui vedremo un po' quello che
4: sei preoccupato per le scelte, non per quello che detto.
6: Forza Juve.
4: Allora, buongiorno direttore, prima parlavano di chi ha più cazzimma, Gatti, è vero, non è stato citato nella chiacchierata, sgridiamolo, chiameremo prima, ci facciamo portare il diario da parte di Nicola Nocella. Sono super curioso di vedere il gigante di Brema dal primo minuto, siamo curiosi di vedere dal primo minuto una Juve diversa, a me incuriosisce, lascio rispondere a voi, anzi giro già la domanda a Malu Pasincato. Buongiorno Malu, ciao direttore.
7: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
4: Ecco, con te naturalmente Malu ci concentriamo subito un commento. Il direttore che guarda il martedì e il mercoledì di Coppa, Champions League, e vede le italiane perdere in modi diversi, che tipo di somme tira? Hai tirato?
7: Quello che dico sempre è che il calcio in Europa è diverso dal calcio in Italia. In conseguenza, il livello altissimo, tu puoi beccare squadre che magari non hanno nomi altisonanti in campo, vedi il Bruges con l'Inter, anche poi sul piano del gioco, sul piano dell'interpretazione della partita, non hanno paura, non c'è quel timore reverenziale, non c'è la piccola che affronta la grande. In Europa non c'è nessuna piccola, squadre anche come il Viking, questa squadra che penso che sarà con lo Slovan Bratislava di Arture, sono un po' le squadre di simpatia di questa Champions League, ha messo in difficoltà nel primo tempo la corazzata Bayern. Bayern ha dovuto poi tirare fuori i colpi da campioni per venire bene a capo di una partita che stava ingrambugliando. Napoli ha perso non bene a Villarreal, e la Roma ha fatto un harakiri, era una squadra come quella di Gasperini, e difficilmente ci si aspetta 3-1, sembrava la partita veramente perfetta, indirizzata ad una vittoria di prestigio, invece quando dall'altra parte c'hai squadre abituate a queste latitudini, abituate a ribaltare nella loro storia partite in poco tempo, non deve mai dormire sogni tranquilli. E poi la nota del Paris Saint-Germain, che secondo me se fino a poco tempo
3: noi
7: fa
3: noi ci portiamo dietro da anni, cioè noi ci rinfacciano il
4: certo.
3: Cazzina. Cioè io sì, entrare con
4: stiamo sentendo cambiare poi le
3: stiamo
4: somme, no?
3: Perché ogni anno, ma è ottobre.
4: Ragazzi, sto sentendo ottobre, il nostro ritorno. Quindi pregherei la regia di disattivare i dettagli. Mi parlano di dettagli, dobbiamo essere più bravi nei dettagli. Cioè, poi parlavano di precisione, di velenosità,
8: lo dico per la regia Senta di Roma, naturalmente.
4: E non sentiamo Juventus, più Juventus. Ma sentiamo il dettaglio che ha funzionato programma al meglio, quale dovrebbe essere per vincere?
3: Posso
4: e portare
3: una parola napoletana? Cazzimma.
4: Cioè, pronto? Allora, Malu, ecco, prego.
3: Una parola perché napoletana?
4: Per vincere,
3: che siamo portare una parola
4: è andato in loop qualcosa, quindi vi chiediamo scusa, vi chiedo scusa io, bene, pregherei io la regia
7: sopra, allora,
4: di attiversi.
7: Parlo sopra,
4: ecco, Malu, puoi bene riprendere.
7: Io parlo sopra e dico che se fino a poco tempo fa non pensavo che una squadra poteva avvicinare il Real Madrid di Zidane vincendo 300 consecutive, ecco, forse mi devo richiedere, perché Paris Saint Germain e Luis Enrique può veramente fare di nuovo quel percorso, vincere un'altra Champions, perché quello che ha dimostrato ieri contro City è qualcosa di spaventoso.
4: Certo, allora abbiamo risolto, naturalmente è partito un file improvvisamente, nessun tipo di problema, vi chiediamo naturalmente scusa ed è anche doveroso. Malù, andiamo sul tema Juventus, stasera Spalletti l'ha definita l'Europa, la Champions League 2, fa bene a definirla così? Può essere un modo per motivare? Cioè, ci sono quelle squadre, attenzione a non sottovalutare nessuno, io la leggo così. E ti chiedo di presentarci bene, come solo tu saprai fare nel dettaglio, questo Celta Vigo, al di là che nel 2000 con Ancelotti perdemmo 4-0 dopo aver vinto 1-0 in casa, troppo distante questo ricordo, non per non tenerlo a mente, però per dire che è un Celta Vigo diverso, che l'anno scorso si è qualificato da sesto, che pareggia praticamente tanto e che gioca in ripartenza. Quindi che tipo di partita sarà? Però è una partita non di Serie A, ma di Europa League.
7: Una partita europea, dunque Champions, Europa League, bisogna anche, tra virgolette, secondo me un po' di smettere sempre di fare questa differenziazione, perché comunque in Europa, soprattutto fuori dall'Italia, l'Europa League è una manifestazione molto sentita, non viene mai presa come la coppetta. Dunque se l'affronti in maniera sbagliata rischi di fare brutte figure, cosa che fece tanti anni fa, noi eravamo presenti a Juventus di grandissimi campioni. Questo cosa vuol dire? Partite così è giusto mettere giocatori che hanno fame, giocatori che hanno voglia di rivalse. Dunque Gatti e Kelly possono essere due belle soluzioni, ma il giocatore più atteso è quello che si spera che diventi il biondo di notte come era Gibi Bogna, che tra l'altro che si batte un po', pagamenti gli assomiglia a volte male, che tutti giustamente ci aspettiamo una partita degna di quello che sono le sue potenzialità, che aveva dimostrato, che in parte, ripeto, non ha dimostrato al Newcastle e che non sta ancora dimostrando a pieno con la Juve. Però penso che se la squadra entra con la cattiveria giusta, con la mentalità di poter impegnare gli uomini di Giraldetto, può metterla in difficoltà. Anche se il campo del Celta è un campo difficile da giocare. In Galizia non è facile giocare, una squadra che parte come modulo di base un 3-4-3, che punta, visto che è mancato per infortunio, ma sulle spizzate, sull'esperienza di Aspas, Thiago Aspas, ragazzo dell'87, 39 anni, con a fianco Alvarez, questo ragazzo mancino, veloce, e dall'altra parte un giocatore incompiuto, perché quando erano nei giovanili del Barça si parlava molto bene di Jutla, classe 99, che però queste partite di notte, di una partita dove c'è il prestigio di mezzo, può cercare di venirne a capo. Una vecchia conoscenza a comandare la difesa come Alonso, l'ex giocatore della Fiorentina che da esterno mancino oggi gioca difensore centrale, un ex conoscente del calcio italiano, il portiere Radu, che magari i tifosi dell'Inter non sempre si ricordano bene, anche se poi andando in Spagna l'ha fatto molto bene. Se devo dire un nome, un giocatore che conosco bene, l'ispano-guineano Alexis Moriba, un ragazzo del 2003, centrocampista forte tecnicamente, forte fisicamente, un giocatore che secondo me con il centrocampo Juventus, con McKennie, con Kopmeiner, eventualmente Sarr, può uscire una bella lotta, perché è un giocatore di polmoni ma anche di tecnica. E poi un giocatore che ha fatto bene in questo inizio di stagione non positivo tutto sommato per il Celta di Vigo, e Avril Rodriguez, un difensore centrale molto molto interessante.
4: Malù, una Juventus che ruota i suoi giocatori, lo fa anche il Celta Vigo, ci mancherebbe, ma a me ha colpito, e non voglio essere pignolo, analizzo però attentamente, perché uno dice alterno anche per valorizzare, e l'allenatore dice Voltemade e Gatti sono due giocatori che meriterebbero anche di giocare di più. Fino adesso però non è stato così. Devi pensare all'Europa League che si gioca di giovedì. La Juve deve pensare a ritornare immediatamente nella notte, non a partire domani mattina, a tornare in campo subito, perché domenica tra l'altro c'è la Lazio. La partita più importante è sempre la prima. Ti chiedo però se, analizzando la risposta dell'allenatore che dice questo turnover è più perché penso non a far riposare chi non gioca, ma alla partita con la Lazio. Cioè, mi sembra che tolga un po' di pressioni, ma togliendo un po' di pressione alla partita di stasera, forse carica anche un po' gli avversari. Mi sembra sulla falsariga quello che ha detto, no, rispondendo a Spalletti, Pisacane. Ma il giorno prima ha detto delle cose, forse ci temeva, e poi a Cagliari è finita in parità. Non so se la pensi anche tu così. Cioè, la rotazione è figlia della partita successiva. Cioè, turnover non per fatica, ma in previsione della Lazio. Testuali parole.
7: Guarda, io dico una cosa. Prendo la frase che più mi ha colpito, Spalletti, e quella che dice... non voglio, tra virgolette, finire la mia carriera con due esiti negativi. La nazionale, che era uno dei suoi sogni, è un'altra grande squadra. Dopo che
4: devo l'Inter, pensare a finire la Roma, bene la mia carriera.
7: Devo pensare, ecco, dunque, dai, quando, anche se sei un tecnico navigato, quando arrivi a fine carriera, la squadra non riesce sempre a recepire quelli che sono i tuoi dettami, non chiudi le partite anche quando non giochi male. Sente che magari non riesce a trasmettere quello che lui vorrebbe vedere un gioco spumeggiante, vedere una squadra che concretizza, e quando non trova quello deve trovare tutti gli stimoli per gasare un po' tutto l'ambiente. È normale che l'Europa League lo farà anche il Milan, serve anche per ruotare, ma proprio alla fine, quando ti dicono quali sono gli obiettivi di questa stagione: cercare di vincere lo scudetto, arrivare nelle prime quattro, ma possibilmente cercare anche di vincere l'Europa League. Perché quando partecipi a una competizione europea è giusto che poi la porti a termine, non è che partecipi e basta. E secondo me tornare a vincere a livello europeo, dopo comunque la Juve non lo fa da tanto tempo, ripartire anche con la famosa Coppa UEFA, che ti ricordi la Juventus ne portava a casa parecchi, poi è stato il viatico per portare la Champions, è qualcosa. Non bisogna viverle come notti di fastidio, o comunque notti, come dire, sì, facciamo il turnover, oggi devo andare a cercare di vincere.

0: fotografare due passaggi quasi a vuoto per certi versi, dove hai fatto benino, ma non sei riuscito a ribaltare il risultato. E poi anche questa è un po' la criticità della Juventus.
1: Sono proprio la concentrazione e quel pizzico di cattiveria, quel pizzico di malizia che serve quando deve aggiustare la mira, quando deve aggiustare dei momenti particolari della partita in cui puoi, dominando l'avversario, metterla KO. È quello che non sta facendo. La Juventus sta mancando sempre del colpo del KO, perché non posso dire che a Cagliari, a parte, diciamo, quando Cagliari ha fatto gol, che è stato un momento un po' così di sbandamento, la Juventus, come l'anno scorso, che è stata forse la più bella partita di Spalletti che ha perso, anche quest'anno a Cagliari non puoi dire che la squadra ha giocato male, ma non vinci. Tu vai a Cagliari, devi andare a vincere, senza se e senza ma. È quello che sta mancando alla Juve.
0: Ti preoccuperebbe questo dato? Da esterno, non ti sto chiedendo, ti ha preoccupato? Ti preoccuperebbe da osservatore, da allenatore?
1: L'allenatore sicuramente sì, perché vedi che la tua squadra produce, ma alla fine gli manca l'instinct killer, capito? E questo ti fa capire, ma non solo
0: Perché
1: perché
0: manca
1: Colomani ha
0: l'attaccante?
1: sbagliato, no, ma, però le squadre anche che non hanno gli attaccanti, ce ne hanno i centrocampisti, ce ne hanno altri ruoli, questo è quello che sta mancando anche. Dunque anche i centrocampisti devono aiutare, devono accompagnare, perché ci sono anche certe squadre che hanno vinto anche scudetto, vinto competizioni dove l'attaccante non è stato il capocannoniere. Perché dunque. E questo che devo dire, deve essere tutto un discorso di squadra. Poi è normale che a Colomani io stesso in primis mi aspetto più gol, mi aspetto che sia più cattivo sotto porta, perché comunque le occasioni in qualche modo o se le crea o ce le ha, anche lui deve essere più cattivo.
0: E quello che chiediamo, perché ci risulta che Voltemade partirà titolare al posto di Colomani per un'alternanza in vista anche della Lazio. Io dico anche, come sarebbe a mio avviso più corretto dire rispetto alla semplice
1: È normale che la
0: rotazione, non
1: partita,
0: solo per
1: per dirti
0: fatica.
1: velocemente, la partita con la
0: Sì?
1: Lazio ti fa gola perché? Perché è una partita che tu affronti, la prima della classifica che non ha ancora perso. Quale momento migliore per riprendere la scia dei primi posti che vincere in casa con una squadra imbattuta fino adesso? Dunque, se da oggi
0: Bel
1: e alla
0: quesito, bel
1: partita di
0: quesito.
1: domenica ci sono veramente in ballo a livello psicologico tante situazioni.
0: Direttore, oggi abbiamo saltato l'appuntamento con il filo diretto, ma il filo diretto c'è ogni settimana con te, il giovedì, Malu Pasincato, direttore sportivo, perché poi è tutto legato a quelle utili informazioni che ci hai dato sulla formazione avversaria della Juventus di questa sera. Grazie, direttore Malu Pasincato, direttore sportivo di Radio Bianconer. Ciao, ciao,
1: Grazie
0: grazie, grazie, grazie. Noi adesso ci fermiamo, salutiamo la regia di Roma, che stava già producendo il podcast di Nicola Nocella, quello anche di Malu, diversi spunti molto interessanti. Prendiamo la linea, salutiamo Manuel che è già arrivato. Prende il caffè con Paolo Rossi, il tempo di sistemare il secondo microfono e inizia la seconda ora di Cose di Calcio XL alle 14:40. Massimiliano Nerozzi da Vigo. A tra poco.
2: Cose di calcio. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
3: Galderisi. Giuseppe Galderisi, nato a Salerno il 22 marzo del 1963, soprannominato Nanu dai tifosi della Juventus per le sue caratteristiche fisiche, è stato un attaccante rapido e agile, capace di mettere in difficoltà tante difese avversarie. La sua avventura con la maglia bianconera iniziò molto presto, infatti all'età di 14 anni venne acquistato dalla vecchia signora. Il 20 agosto del 1980 esordì in prima squadra in Coppa Italia contro l'Udinese, la prima presenza in Serie A invece arrivò il 9 novembre contro il Perugia. A 18 anni, anche a causa di un grave infortunio subito da Roberto Bettega, Galderisi scalò le gerarchie di Giovanni Trapattoni disputando 15 partite da titolare, segnando 6 reti, tra cui una tripletta nella vittoria per 3-2 della Juventus sul Milan. Nella stagione 1982-1983, con la concorrenza di Paolo Rossi e l'arrivo di Michel Platini e Boniek, Nanu non trovò più spazio in squadra e fu costretto a lasciare la vecchia signora per approdare all'Hellas Verona. In bianconero Galderisi vinse 2 scudetti e 1 Coppa Italia. Con la maglia gialloblu invece contribuì in maniera decisiva alla vittoria dello storico scudetto con 11 gol in 29 presenze.

0: Nel corso della sua carriera vestì anche le maglie di Milan, Lazio e Padova. Nel 1996 approdò negli Stati Uniti con la maglia dei New England Revolution e dei Tampa Bay Mutiny. Galderisi in carriera vanta 10 presenze in nazionale senza mai trovare la rete. Partecipò anche al Mondiale in Messico nel 1986 giocando tutte e quattro le gare disputate dagli azzurri. Dopo il ritiro dal calcio giocato inizia la carriera da allenatore, attualmente è l'allenatore del Gubbio.
1: Eroi in bianconero.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Ben ritrovati, Cose di Calcio XL. Abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di Juve con Nicola Nocella, attore regista, volto noto, tifosissimo juventino, tanti apprezzamenti sulla nostra chat, sulla nostra messaggistica. Giro, intanto benvenuto a Paolo.
6: Ciao, ciao a tutti. Va.
5: Perché per me XL inizia già un'ora prima, ma quando sì, tu fai il pranzo, certo. Anche se hai fatto la notte. Cosa hai fatto stanotte?
6: Ho commentato la prima semifinale di Copa Libertadores.
5: Ah, bene, com'è andata?
6: Fluminense Palmeiras, derby brasiliano, 1-2.
5: È stato divertente. A che ora?
6: 2:30, quindi ho finito verso le 4:30.
5: Poi cappuccino brioche.
6: Ma che cappuccino brioche? Poi letto.
5: Fino a 10 minuti fa.
6: Più o meno. Con questa cosa divertente che il Palmeiras stava vincendo.
5: Raccontaci un po'.
6: Il Palmeiras è molto più forte del Flu. L'anno scorso Palmeiras è stato finalista, ha perso contro il Flamengo, gol di Danilo. Conosci Danilo?
5: Sì.
6: Ecco, e quindi c'è anche un po' di Juve, c'è un po' d'Italia, sempre nella Coppa Libertadores. Quest'anno il Palmeiras va a giocare in casa del Fluminense, che significa giocare al Maracanã, che aveva 60.000 persone e sembrava quasi vuoto perché il Maracanã è uno stadio immenso. Stava vincendo 2-0, ma all'ultimo minuto praticamente un ragazzino, fanno entrare un ragazzino quasi per disperazione, alto 1,72 come me, segna di testa, e quindi si è verificata questa cosa curiosa che a fine partita la squadra di casa festeggiava, perché comunque aveva riaperto il discorso qualificazione, la squadra fuori casa festeggiava lo stesso perché aveva vinto 2-1. Quindi c'era tutto lo stadio in fibrillazione in attesa di vedere fra 7 giorni chi sarà la finalista. La Coppa Libertadores è un po' un monopolio brasiliano. Un po', diciamo, il Brasile corrisponde all'Inghilterra, alla Premier League, diciamo, qui in Italia. Visto che ieri in Coppa abbiamo visto cose fantascientifiche, no?
5: Cioè, mi fai il sunto per chi non le ha viste?
6: Io ho visto due partite. Ho visto prima Feyenoord Como e poi ho visto Manchester City Paris Saint-Germain. Non ho visto la Roma, che ho visto solo gli highlights. Ma la sensazione, te la dico tanto per a collegarci alla Juve.
5: Sì.
6: Primo, in Europa devi resettare tutto quello che sai, che non vuol dire che lo devi dimenticare, ma devi essere disponibile ad altri copioni. Se tu pensi di arrivare in Europa, in questa Europa, e con quello che hai maturato in Italia, presentarti, succede quello che sta succedendo, che non era mai successo, cioè che quattro italiani in Champions perdono tutte in maniera diversa.
7: L'abbiamo sottolineato
6: in maniera diversa.
7: Chi è che ha perso in modo peggiore secondo te?
6: Beh, il Napoli, credo, perché oggettivamente il Napoli passa, cioè, tra l'altro è curioso, il Napoli passa in vantaggio, l'Inter comunque riesce a pareggiare, il Como passa in vantaggio, la Roma passa in vantaggio, quindi c'è
7: ampiamente
6: una...
7: in vantaggio,
6: c'è anche, esatto, c'è anche una questione di tenitura mentale, secondo me, che il calcio italiano, cioè il calcio italiano in qualche maniera è un calcio che anche nelle versioni migliori è fatto molto sui rapporti di forza, cioè nel momento in cui tu acquisisci un risultato lo puoi congelare, in Europa no, perché in Europa arrivi a 10 minuti dal termine, tre calci d'angolo ti vanno a condannare, e tre calci d'angolo, una situazione se volete irriproducibile, però c'è questo. Due, la cosa che impari è che chiaramente si corre per 90 minuti, cioè tu, se stasera la Juve...
7: Io noto che è l'intensità che l'intensità fa la
6: differenza. Però l'intensità ieri...
7: Anche del più scarso, ieri, di quello che non comprerebbe per il nostro campionato.
6: Nella seconda ora, sì, mi è arrivato un messaggio, lo voglio ancora ringraziare, perché è stato veramente produttivo, di Antonio da Cetara, che ha fatto un ragionamento di questo tipo. E vedi che non solo si fanno polemiche o si fanno o ci si divide, a volte si fanno dei begli approfondimenti su Radio Bianconera. E lui ha detto una cosa, secondo me, veramente sacrosanta e che mi ha anche, per certi versi, un po' illuminato. Nel senso, ha detto, ma in Italia siamo più lenti perché noi facciamo tante, traduco, tante giocate che non risultano determinanti. Cioè in Europa prendi palla, boom, verticalizzi. In Europa la maggior parte delle giocate sono fatte per tirare. Esempio, Manchester City, Paris Saint-Germain. Ieri io la guardo, finisce il primo tempo 3-0 per il Paris Saint-Germain. Straordinari francesi, lo sappiamo. Squadra che da due anni vince la Champions League, quindi favoritissima, eccetera. Ma Manchester City è un colosso. Pure 3-0 per il Paris Saint-Germain. Vero, nel secondo tempo il Paris Saint-Germain non fa quello che farebbero le squadre italiane. Cioè non si arrocca, continua a giocare. Sai quanti tiri ha fatto il City nel secondo tempo? Pur perdendo 4-2 e rischiava di perdere 5-2 perché Paris Saint-Germain si è mangiato un rigore. Quindi poteva essere 5-2, non avrebbe cambiato nulla dal punto di vista della dinamica dei risultati. Ma Manchester City nei secondi 45 minuti ha tirato 25 volte. 25. Cioè si prendeva la palla e il mantra
7: martellava.
6: Il mantra era martella. Ad un certo punto io ho visto in alcuni contrasti, mi stavo chiedendo se guardavo calcio o guardavo atletica leggera, perché andavano a una velocità per conquistare la palla e a una capacità fisica anche nello scontro, senza chiedere falli, andando avanti, che in Italia non vedi.
7: Allora perché... Paolo, dobbiamo interrogarci su questo aspetto. Uno, giocano come noi le nazionali. Sono lunghe, brevi.
6: Anzi, una volta hanno anche altri tornei, altri come la Coppa di Lega in Inghilterra.
7: Esatto. Si infortunano nella media UEFA, perché poi la risposta è sempre quella. Io ci vedo anche tanti giocatori che forse faticherebbero anche in Serie A.
6: Certo.
7: Onestamente, certo. Limitati tecnicamente, dal mio punto di vista. Funziona il collettivo, no? Sono partite... belle, perché io ho sentito poi gli ultimi 10 minuti delle varie partite, no? Perché il secondo tempo le ho saltate, ero impegnato. E quindi ho sentito la fine. Io ho visto il primo tempo di City, Paris Saint-Germain. Cioè, mi sembrava la squadraccia, no? Mi sembrava la mia squadra la sera prima quando ho perso con la tua.
6: Non lo volevo dire, ma l'hai detto tu.
7: L'ho letto negli
6: l'hai
7: occhi.
6: Detto tu. L'hai detto negli
7: era
6: occhi.
7: L'unica cosa
6: bravo.
7: Che...
6: Però vedi...
7: Perché dicono che è stata bellissima quella partita? Non guardo il risultato,
6: Allora,
7: ma il primo
6: tempo.
7: City si sono trovati tra di loro.
6: Certo, è stata bella quella scena.
7: È stata bella quella scena.
6: Sì. Cioè, ad un certo punto hanno fatto quello che ho fatto io martedì, che perdevamo 5-0, ci siamo guardati e mi hanno detto, ragazzi, ma questo si continua
7: se
6: così,
7: no, Paolino, domani
6: ne prendiamo 15, non 5. Ecco, il concetto è questo. Il concetto...
7: Cos'è scattato nella tua testa,
6: no,
7: in quella squadra e nella mia?
6: Cos'è scattato, ti dico, cosa scatterebbe in Italia di fronte a un 2-4?
7: Ti fermo un attimo, perché ci arrivano aggiornamenti da Vigo, Vicario, Calulu, Gatti, Kelly, McKennie, Cummins, Sarr, Cambiaso... Con Sensaola e Begovic, volte madre, quindi ce
6: questo
7: la conferma.
6: Potrebbe essere,
7: l'abbiamo fotografata,
6: essere
7: la probabile
6: l'11
7: formazione.
6: Di stasera. Se la Juve stasera batte 4-2 il Celta Vigo, nella stessa maniera in cui il Paris Saint-Germain ieri ha vinto con City, io credo che il giorno dopo, noi per primi, discuteremmo i problemi del secondo tempo, invece che le virtù del primo. Cioè ci diremmo, ma com'è possibile che eravamo 3-0, abbiamo lasciato campo, li abbiamo fatti tirare, eccetera. In Italia c'è paura. C'è paura del giudizio, c'è paura delle conseguenze.
7: Siamo a questi livelli?
6: Siamo a questi livelli.
7: Tu ragioneresti così domani, non voglio fare dei complimenti a Teone.
6: Io no, perché...
7: Io mi prenderei intanto la vittoria.
6: Sì, io non ragionerei più, perché vedrei... Poi dovrei vedere il merito di quello che è successo. Perché ieri comunque, giustamente, chi commentava, Massimo Marianella e Luca Marchegiani su Sky, dicevano non capiamo perché Luis Enrique non mette un difensore in più. E ad un certo punto... quando stava rischiando veramente molto, l'ha fatto, perché è un po' insensato voler sempre proporre un solo modello e non guardare che cosa sta facendo l'avversario. Però, il punto è che in Europa, ma ormai anche un po' in Italia, ti devi preparare a partite più aperte, perché è tornata l'idea di mettere tanti giocatori di talento in formazione. Cioè, ti faccio questo esempio. Negli anni 90 non avrebbero mai giocato insieme Alai Begovic con Sesao e Yıldız, perché c'era una logica di equilibrio diversa. Baggio e Del Piero non giocavano insieme nella Juve. Non giocavano insieme. Zola è stato fatto fuori nel Parma da
7: Mazzola Rivera, no?
6: Cioè un po' Mazzola Rivera, ma no, ma anche negli anni 90 c'era imperante il 4-4-2.
7: No, però era ricorrente, 3,
6: ed era il talento, era stato sostituito dalla fisicità. Assistavamo a un calcio anche molto piacevole da vedersi, perché le partite erano molto aperte, ma mi verrebbe da dire con caratteri di ferro. Oggi stiamo vedendo che tutte le squadre hanno i dribblomani. Noi siamo un esempio, noi non abbiamo come impostazioni di squadra, non siamo diversi da quello che succede in Europa. Quello che però ti chiedi è che quando vedi la squadra europea ti dici: attenzione, ma Alai Begovic, Conceição, Yıldız, Nico Gonzalez, Boga, Zegrova sono più forti di quanti? E lì ti fai la domanda. Cioè, il Feyenoord c'ha Haji Moussa. Io Haji Moussa lo commento, non ti dico ogni domenica, ma quasi. Haji Moussa in Olanda è un buon giocatore, punto. Cioè, non avrei mai detto che Haji Moussa fosse più forte di Conceição. Haji Moussa ieri ha fatto svoltare la partita. Perché? Perché Haji Moussa è inserito in un contesto nel quale si producono idee. E sai qual è l'idea? Che ad esempio nel Feyenoord c'è questa mezzala giovane che ieri avrete visto, che ha segnato il gol del pareggio, che si chiama Zekiel, 22 anni, già nazionale olandese, personalità. Zekiel fa la mezzala, ma gioca coi piedi sulla linea anche. Cioè ci sono idee nuove. E poi però te lo trovi al centro che, girato spalle alla porta, fa il centravanti e segna. Cioè io credo che noi giudicheremo la Juve adeguata all'Europa, ed è questo un bel test, già stasera, quando ci diremo: oh, sto vedendo posizioni variabili. E l'abbiamo visto, perché Juve Neck, Çelik va a segnare come un centravanti a porta vuota su un'azione di Colomani sulla sinistra. Cioè in Europa ti devi muovere, devi cambiare i punti di riferimento, non devi essere statico, non giochi solo sui piedi, giochi sugli spazi. E questo, e stasera infatti io sono molto contento che la Juve avrà questo test, perché guardate, oggi è molto significativo il titolo della Gazzetta dello Sport: Milan e Juve salvateci voi, no? Se stasera Milan e Juve prendono imbarcate, perché può succedere, non è che Salisburgo e Celta Vigo non sono squadre deboli, sono squadre che hanno...
7: Quella è la partita più semplice, eh?
6: Ma forse la nostra, perché non stiamo tanto bene. Sì, però voglio dire, il Milan ha perso col Benfica, no? E abbiamo visto. Quindi, se stasera succede anche questo in Europa League, ci si deve interrogare su darsi una svegliata, perché noi stiamo sopravvalutando le nostre capacità tattiche, che una volta erano notevoli, ti imbrigliavano. Adesso non ci riesci più, perché una squadra media, medio-alta in Europa, ha gente che ti salta l'uomo.
7: Mi hai fatto venire in mente due domande da farti, che giro anche ai nostri radioascoltatori, ma anche se poi li sto portando un po' fuori tema, perché ho chiesto quali sarebbero i dettagli da migliorare questa sera, riavvolgendo il nastro delle cose che ha detto l'allenatore ieri, no?
6: Ti posso rispondere subito? Guarda, te lo dico così, sì. E poi ti chiedo se anche tu lo pensi. Io credo che questa sera i dettagli non li possiamo sapere. Cioè, ci saranno Ecco, mi piace questo commento. La Juve, Paolo Rossi, non è capace di improvvisare. Ecco, è proprio questo. Stasera, se la Juve entra in campo pensando tre cose, è giusto, perché tu prepari un piano gara, no? Cioè, l'allenatore ti dice, ragazzi, pressione subito. No, ragazzi, cerchiamo di farli girare. Ragazzi, andiamo sulla destra, perché lì è il loro punto debole. Ok, il piano gara c'è. Però poi il punto è che il piano gara in Europa si stravolge. Io ripeto, ieri ho visto due partite. Dentro quelle partite ce ne sono state quattro di partite diverse.
7: Posso aggiungerti...
6: In Italia non capita tanto. Quando capita, cosa diciamo? È una gara pazza. In Europa è normale. In Europa è normale.
7: Sì, anche se ti dico, mi sembra, no? Poi qui proprio a livello teorico, perché stiamo ragionando su due modelli di calcio diversi, ok? L'intensità fa la differenza.
6: Sicuro.
7: Sicuro. Aggiungerei all'amico che ci ha appena scritto, no? Non è capace di improvvisare. Sapete cosa c'è nell'improvvisazione? La capacità o la consapevolezza di quello che sei, di quello che puoi fare, ma non in uno o due giocatori.
6: In tutti.
7: In tutti.
6: Maggior
7: parte.
6: Almeno
7: reparto per reparto. A me sembra che, non dico intestardirsi, giocare sul Consensau di turno, sul Roger Grova di turno, che stasera non c'è e non ci potrebbe essere, porta a fare quei dribbling, a fare quelle avanzate individuali e non di reparto, e a scaricare il pallone o a calciare quando te lo concedono gli altri, no? Perché poi col Cagliari è stato bravo in quello, Roger Grova, oltretutto indirizzato dall'allenatore: non perdermi troppi palloni, piuttosto tira in porta. A me, io l'ho tradotto così, perché spesso entrava, i primi cinque passaggi, tre, erano per l'avversario, poi devi rincorrere. Piuttosto che perderla, piuttosto che darla a un tuo compagno, calcia in porta. E sono arrivati, no, i complimenti perché abbiamo tirato in porta. Anch'io ho tirato tante volte in porta, tutte sul portiere, significa che gli altri ti marcavano anche discretamente bene. Cioè, l'improvvisazione deve portare, come ha portato, all'Ibegovic a crossare, che mi è sembrato, rivedendo il Barcellona, il cross, no, alla Yamal.
6: Sì.
7: Il gioco che ha fatto mi sembrava un giocatore da Barcellona, da una parte. Sì. Ma lo devi cercare una volta sì, tre no, quattro
6: volte. Dillo sottovoce, sì, se no domani scoppia già il titolo.
7: Esatto.
6: Pala interessa al Barcellona.
7: Però è interessante, ha quelle caratteristiche lì,
6: sì, certo,
7: ha quella prepotenza lì. Sarà aspro, come l'ho definito, l'ho visto,
6: però
7: sta crescendo, c'ha quel tocco. Ne ha messi due, tre palloni così, no? Interessanti. Dall'altra parte, ma la squadra non sostiene, non lui. La squadra non sostiene quando devi fare un certo tipo di gioco, e quindi sì, dici che fa bene il centrocampo, sì, dici che fa bene l'esterno con Sessao, o fa meglio chi è entrato al suo posto, no? Non specifico se Grova, ma non arriva, ma non c'è conseguenza a quell'improvvisazione, a quella capacità più dinamica, più verticale. Cioè vedo che anche il più scarso all'estero,
6: no? Sì,
7: riesce a fare il movimento e la giocata utile per agevolare il suo compagno tre metri più avanti, tre metri più a destra, che poi avanza da solo, decide improvvisando con logica, a fare qualcosa di dettagliatamente preparato, secondo me, quindi non è improvvisazione, è incredibilmente utile per avanzare, per mettere in difficoltà gli avversari. Perché allora giochi sempre con destra, sinistra, avanti, indietro, destra, sinistra, avanti, indietro, e non solo con il leggero passaggio palla alterna.
6: Andiamoci a proporre, sai come...
7: Però è interessante quello che ha detto, partendo dall'improvvisazione mi ha...
6: Ieri mi hai detto che tuo figlio l'hai scoperto che aveva le cuffie, ti ha detto papà sto studiando, e tu eri molto felice, hai detto finalmente studia letteratura, invece
7: sto
6: ti
7: studiando.
6: Ha detto sto studiando il Barcellona.
7: Non l'ho fatto finire, sto studiando il Barcellona. E lo guardavo attentamente.
6: No, è bella questa frase, perché... Tu da ragazzo non avresti detto una cosa del genere. Non avresti detto sto studiando. Mentre invece oggi il calcio si studia. Cioè è bello il calcio vedere. Perché il calcio oggi, ragazzi,
7: io l'avevo guardato con la stessa passione il Barcellona,
6: ma per cercare magari le emozioni,
7: ma per vedere i colori.
6: Bravo, ecco. Oggi il calcio si studia
7: anche senza audio.
6: Ecco, oggi il calcio si studia. E noi effettivamente credo che in Italia, lo diciamo tutti, gli allenatori italiani sono molto preparati, e una volta si diceva sì, magari non si propone tanto gioco, però quando affronti in italiana è un osso duro. Adesso non è che non siamo un osso duro, perché il Real Madrid ieri ha tremato, perché il Feyenoord è passato in svantaggio, perché il Bruges comunque quella partita poteva finire diversamente, perché anche l'Inter ha avuto le sue opportunità, e perché il Napoli è passato in vantaggio col Villarreal. Però hanno perso tutte e quattro. E perché perdono tutte e quattro? Difficile da... Magari non c'è un elemento comune, no? Perché una perde per i calci d'angolo, l'altra...
7: Ci arrivo, però, perché per una volta gli do ragione.
6: Però c'è un elemento che... Il calcio nella stessa partita cambia continuamente e tu devi essere bravo a ragionare di squadra. Cos'è che noi pensavamo che fosse ragionare di squadra una volta? Era l'equilibrio, ci muoviamo tutti compatti. Era la distribuzione delle fatiche. No, io sono il numero 10, tu sei il numero 4, però il numero 4...
7: Io sto lì, tu
6: no,
7: stai
6: il numero
7: qui.
6: 4, adesso il calcio contemporaneo dice al numero 10, guarda che devi correre anche tu, eh. Ed è giusto così.
7: Ah sì?
6: Sì,
7: ah, ecco perché.
6: Perché lo fanno. E tre, lo spirito di sacrificio, l'agonismo, il carattere, eccetera. Adesso c'è un elemento diverso e vi propongo questo esercizio stasera. Quando il talento, e ogni squadra ne ha, per talento intendo giocatori che sanno superare l'uomo. Noi stasera, se la formazione sarà quella
7: però
6: che...
7: devi saperlo superare in un certo modo, sì, Non esatto. Deve essere fine a
6: però,
7: se stesso.
6: Facciamo che stasera giocano, noi abbiamo davanti con Sesao e Alajbegović. Ragazzi, con Sesao e Alajbegović. Cos'è Alajbegović? Tanto per esprimere il tridente della nostra vita. Vialli, Ravanelli, Del Piero, chi superava l'uomo... col dribbling era Del Piero. Vialli e Ravanelli facevano un altro mestiere. Quindi a livello di ipotetica fantasia ne abbiamo tanta noi, no? Proviamo a controllare questa cosa qui stasera. Quando...
7: Ne parliamo domani, tra l'altro.
6: Bravo. Quando Ala e Cico prendono il pallone, proviamo a vedere quanto si muove la squadra. Perché io vedo partite, non so da Juve,
7: allo stadio è molto più interessante.
6: Ieri, l'ho vista ieri col Como. Ieri cosa fa Fabregas? Cerca di obbligare la squadra a seguire Nico Paz, Baturina o Diao. Non ci riuscivano. E il Como è una squadra che palleggia, è una squadra già moderna. Guardiamo stasera quando diamo la palla a Cico, quanti dei nostri sono lì a dire, sa, vediamo un po' cosa combina. O quanti gli vanno a dettare il passaggio, quanti si muovono.
7: Questo è il punto. E attenzione, fotografo, aggiungo una fotografia. Non in certi casi avvicinandosi troppo a chi ha la palla,
6: no,
7: ma cercando lo
6: Bravo.
7: Spazio
6: altrove.
7: Altrove.
6: Bravo.
7: A dare densità in area, a cercare il vuoto.
6: Ma...
7: degli avversari.
6: Allora, ovvio,
7: questa non è improvvisazione,
6: stiamo parlando di grandi giocatori, no?
7: Esatto.
6: Però secondo me c'è un dato. Ieri Paris Saint-Germain, i primi
7: siamo
6: due,
7: un po' statici.
6: Chi ha visto i primi due gol, giù il cappello,
7: sì,
6: no? Il primo
7: sì.
6: gol sei nell'imbuto della tua, del tuo angolo,
7: ta,
6: esci,
7: ta, ta.
6: Ta, ta, ta, triangoli e arrivi a segnare, ok? Magari Donnarumma
7: ha dormito. E se gli altri non riescono neanche a seguirti.
6: Gli altri non sono riusciti a toccare il pallone. Ma il secondo... è ancora più interessante per certi versi, perché Dembélé è a destra, cambio di gioco, palla al centro-sinistra in area di rigore, 2-2, sublime, controllo di sinistro, scarica di destro col cross, va a chiudere il triangolo Dembélé. Ma quel triangolo, io non sono un geometra, è un triangolo con un'area amplissima.
7: Esatto.
6: Noi ci
7: è precisa.
6: È precisa.
7: È precisa.
6: Ma la precisione, come dire, fa parte della dimensione tecnica.
7: Non si è intestardito
6: ma...
7: chi aveva campo
6: Bravo.
7: Aperto da una parte
6: Bravo.
7: O dall'altra.
6: Ecco.
7: Tanta
6: noi,
7: roba, tanta
6: noi
7: roba.
6: Quante volte, anche quando siamo un po' veloci, in area di rigore non ci va nessuno? Perché? Perché siamo pigri? No, perché abbiamo paura della ripartenza.
7: Verissimo, abbiamo preso in considerazione il dato, il testo, il messaggio che era arrivato perché intanto sottolineava anche questo aspetto. Il possesso palla è un dato che non va letto a Cagliari, è stato il 72%, perché probabilmente è passato gran parte di quel possesso palla nel primo tempo a in modo sterile, come ci stai
6: bellissimo il messaggio dicendo. Di Fabio non oggi il calcio si studia, la didattica meno.
7: Certo.
6: è vero oh, comunque magari quel figlio di Antonio Paolino diventa il direttore di Sky grazie al fatto che,
7: esatto.
6: che studia il Barcellona,
7: esatto, oppure
6: quando si studia sempre bene quando anche studiasse argomenti indicibili
7: tu studi la notte ancora
6: quando si studia fa sempre bene.
7: Detto questo, tra poco andiamo a Vigo, vi portiamo con noi nel cuore della città che ospiterà stasera la partita e ci riporterà anche un po' indietro al ricordo, avendo letto il suo articolo sul Corriere della Sera, al ricordo Mundial, perché da quelle parti ci passò la nazionale di Berzot. A tra pochissimo, cose di calcio XL, Paolino Rossi.
8: Cose di calcio.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Amarissima, due giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real dopo essere stata in vantaggio per 3-1. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions e dopo due giornate il bilancio è di soli 4 punti complessivi. Ora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League, con la Juventus che torna in campo dopo il pareggio di Cagliari e dopo il buon debutto europeo contro il NEC per sfidare il Celta Vigo. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Pafos. Tornando in casa Roma, sarà importante anche capire oggi l'entità degli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. Il centrocampista francese è uscito al 17° di Roma Real dopo che si era cacciato a terra. Per lui un problema al muscolo flessore della coscia che sembra essere grave, stando alle parole di Gasperini. Meno grave sembrerebbe il problema causato da Paulo Dybala, che è stato sostituito all'intervallo. Gasperini su di lui ha parlato di un risentimento muscolare. La Formula 1, Red Bull conferma Laurent Mekis come team principal fino al 2031. La decisione è stata annunciata durante un debriefing nel quartier generale di Milton Keynes, seguito alla doppia trasferta vincente di Sepang e Singapore. L'accordo segue i recenti rinnovi contrattuali di Max Verstappen e Isaac Hadjar, oltre all'ingaggio di personale chiave per la stagione 2027. Atletica, Larissa Iapichino in testa alla classifica mondiale di World Athletics del salto in lungo donne per la prima volta in carriera, quale ha meritato il riconoscimento di una fenomenale stagione che l'ha vista argento nei mondiali indoor di Torun, poi all'aperto oro negli europei di Birmingham, seconda nella finale della Diamond League a Bruxelles e ancora oro negli Ultimate Championship di Budapest. Per la 24enne saltatrice fiorentina una grande rivincita dopo essere stata esclusa da European Athletics dall'elenco delle 10 migliori atlete dell'anno. Il basket, dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. E questo in breve il sottotitolo che accompagna l'Olimpia Milano nel secondo impegno europeo della settimana, anche perché il record in Eurolega al momento vale un penultimo posto in classifica che non sembra corrispondere al valore complessivo della squadra. Palla 2 alle 20:30. Dalla redazione sportiva è tutto.
10: Media Dab News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in DAB, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
11: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
12: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
13: Ci vuole sacrificio.
12: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
13: Ascoltaci.
12: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato. Qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Val Padana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo, con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili, con massime tra 20 e 25 gradi.
15: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un la nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
5: Parlando, ritenete Radio Bianconera una fonte credibile, eh? O sono le intelligenze superficiali di questi due soggetti che ormai si conoscono da 20 anni? Tra pochi giorni,
6: 2006,
5: primo novembre,
6: sì, ci siamo conosciuti forse 2 o 3 giorni prima,
5: perché c'era da fare quei 10 milioni di cose.
6: Vero,
5: no?
6: È vero,
5: che non abbiamo ancora te.
6: Vabbè,
5: anni,
6: allora mi paghi una cena.
5: Allora dai,
6: il giorno,
5: Manuel,
6: il primo novembre mi paghi una cena. Oh,
5: Paolo, un ricordo di quel canale. Un ricordo.
6: Beh, primo novembre fu una giornata.
5: Perché poi siamo noi il loro canale adesso.
6: Noi il primo novembre fu una giornata emozionante, perché era... c'era...
5: poi ne parleremo, il primo novembre.
6: C'era Juve Brescia, era il compleanno della Juve. Juve Channel nacque, anche se io ricordo, e ricorderai anche tu, con molto piacere.
5: Dai, un aneddoto, poi vediamo.
6: E l'aneddoto è questo, che noi forse 3 giorni prima facciamo le prove generali,
5: sì,
6: col
5: sì,
6: Frosinone, e Del Piero segna il suo 200° gol. Quindi tu fai la telecronaca come se fosse vera, io faccio il pre post partita come se fosse vero. Alla fine ci hanno promosso, hanno detto ma sì, dai, va bene,
5: per un po' di anni, poi tanto.
6: E poi dai,
5: teniamoli adesso che vinciamo.
6: Sono stati anni belli, comunque belli, molto appassionanti, in cui lavoravamo
5: tanto. Il primo novembre.
6: C'era un grande rapporto con la squadra.
5: Sì.
6: Perché
5: i miei più grandi rapporti anche di amicizia sono nati lì e continuano.
6: Certo,
5: con le prese in giro.
6: Perché questo sarebbe una riflessione da fare. Cioè, c'è stato un momento negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, che non solo a Juve, ma tutti i canali tematici, Milan, l'Inter, Roma, Lazio, avevano deciso di far diventare la squadra quella che chiamavano un po' la casa di vetro. Quindi noi avevamo accesso agli allenamenti, li facevamo vedere, c'erano interviste quotidiane. Io mi ricordo che facevo un live tutti i giorni, mi entrava sempre qualcuno, qualche giocatore, sì, qualcuno dello staff. C'era molta trasparenza, poi è arrivato Ranieri, c'è stato qualche problema in più e poi soprattutto...
5: Il primo novembre me ne parli, perché c'è chi bussa già, da Vigo.
6: Va bene, allora andiamo.
5: Perché
6: andiamo.
5: Sarà già a piedi, perché lo conosco. Quest'anno lo lascerò libero ogni tanto, perché abbiamo vissuto tante di quelle pagine di Juventus insieme e ce la facciamo raccontare oggi, lui inviato, noi per il suo Corriere della Sera e noi qui comodamente in poltrona, come si fa nelle migliori redazioni, quelle nazionali, quelle di Stato. Ciao Max Nerozzi, vedi?
17: Ciao,
6: ciao Massimiliano.
5: Ciao. Buongiorno, dove sei? Perché lui non è mai nel posto dove ci sono tutti.
6: No, ma lui è un aereo privato, secondo me.
5: No, è lì vicino al porto. Dove sei, Nerozzi?
17: No, siamo al porto. Siamo al porto.
6: Ah.
17: Ti faccio vedere.
5: Facci, raccontaci un po' Vigo, dai.
17: Aspetta, quello è, se lo vedi...
5: Chi è?
17: Aspetta, l'Oceano Atlantico.
5: Ah no, pensavo ci fosse un giocatore della Juve.
17: No. Un po' di geografia, cioè bisogna scomarizzarti anche.
5: Esatto.
6: Ogni tanto,
5: alle 14:40 inizia.
17: Vabbè, poi voglio dire, non devo insegnarti a te, a dire della scolarizzazione, che qua a Vigo iniziò l'avventura del Mondiale dell'82, quindi anche se dello stadio storico rimane ben poco adesso.
5: Guarda, la scolarizzazione da quando ti conosco inizia al mattino con il tuo primo messaggio, poi hai letto il mio articolo,
7: poi lo vado a leggere costretto dall'amicizia che ci lega, poi arrivo alle 14.
17: Non è così, eh. Non sono così mitomane.
7: Un po' meno, un po' meno. Sei pronto? Vuoi la busta 1 o la busta 2? Intanto, come domanda.
17: La 2.
7: Comincio io. Comincia Paolo, chi vuoi?
17: No, in realtà la 2 era rosso, perché almeno capisci di Pangone.
6: In ordine alfabetico. Allora, a parte la bellezza di vederti a Vigo e quindi di raccontarci in diretta. Due domande. La prima, ma proprio questa è una curiosità personale. Quanto ti godi le trasferte ancora? Cioè, riesci a vederti la città e quanto quel tipo di piacere metti dentro l'articolo? Perché poi io sono cresciuto, e tu anche, Antonio anche, con giornalisti che ci aprivano il mondo, perché adesso è